0: però sarebbe anche giusto trovare un giusto compromesso magari per certi ex giocatori, avere magari qualche invito un po' più spesso, non solo per occasioni così speciali.
1: Senti, uscendo dalla Fiorentina, cosa ti aspetti per l'attacco della Juventus? Vlahovic, secondo te ha ancora delle chance con Carnevali, che è arrivato come nuovo dirigente, di poter continuare?
0: Ma non lo so, io lì dipenderà anche dall'allenatore, perché c'è Spalletti, non so se vorrà tenere Vlahovic, però è chiaro, se tu lasci partire un attaccante come Vlahovic a parametro zero, io capisco che lui andando via a parametro zero chieda tanti soldi, però dopo devi andare a comprare un altro, e bisogna vedere anche il budget che uno ha, perché dopo lì con Vlahovic non pagheresti neanche il cartellino, quindi lì bisogna trovarsi. Secondo me Vlahovic al giorno d'oggi in Europa io non vedo tanti attaccanti che possono spostare, a meno che non vai sui top che costano veramente tanti soldi, quindi Vlahovic è ancora giovane e a me è un attaccante che mi piace, perché è un attaccante che in area di rigore secondo me si fa dar del lei, però lì sono le valutazioni che deve aspettare la società e all'allenatore.
1: Senti, ti chiedo anche del Milan, perché ci sono parecchie perplessità su Amorim, qual è il tuo pensiero?
0: Ma non lo so, io prima degli allenatori bisognerebbe puntare anche su dei giocatori, cioè se il Milan viene da tanti anni dove non ha fatto bene, quest'anno Allegri secondo me non ha fatto così male, perché se raggiungeva la Champions aveva fatto qualcosa di bello, non raggiungendolo all'ultima giornata è chiaro che dopo va a saltare tutto, però al di là di cercare degli allenatori bisognerebbe darle anche agli allenatori dei giocatori da Milan, secondo me, e quindi io non penso che tutti quelli che adesso sono nel Milan siano dei giocatori, a volte si trova la scusa dell'allenatore, secondo me, però bisogna anche dare a questi allenatori dei giocatori da poter giocare in stadi importanti, in società importanti.
1: L'ultima che ti faccio sulla Roma, altra tua ex squadra, ecco, ti aspetti che possa davvero alzare l'asticella, magari potendo diventare competitiva, lottare anche per lo scudetto, non per vincere.
0: Ma comunque Roma è importante, ha fatto una cosa straordinaria arrivando in Champions, perché comunque ha soldi da investire. È chiaro che secondo me raggiungere subito sul livello magari dell'Inter, del Napoli, che sono un gradino secondo me più avanti a livello di rosa, fai fatica, però con Gasperini può succedere di tutto, poi ci possono essere delle annate, magari 2 anni fa penso che ha vinto il Napoli che non aveva la rosa dell'Inter, quindi comunque devi stare lì, devi stare sul pezzo e cercare di, se qualcuna delle grandi magari sbaglia, tu essere pronto a approfittarne. È chiaro che parti da una bella base, è chiaro che sono stati bravi a prendere Malen, che comunque è quello che gli ha fatto la differenza, quindi si è visto che comprando dei giocatori che magari possono fare la differenza, anche la squadra dopo può raggiungere traguardi che magari all'inizio sembravano difficili da raggiungere.
1: Dopo questa chiacchierata con Luca Toni, altre considerazioni sul campionato che verrà, ma in particolare sul mercato che sta per entrare nel vivo? Ai nostri microfoni, sempre qui a Pitti naturalmente, Simone Tiribocchi, attuale ottimo, acuto opinionista, commentatore televisivo, nonché grande ex attaccante, in particolare dell'Atalanta. Sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Qui a Pitti, da Tombolini, il rapporto con la moda è quello che quando giocavo ci tenevo un po' di più. Quando ho smesso, diciamo che ho dovuto cambiare modo di vestire, perché facendo l'opinionista, la seconda voce, comunque finendo spesso in televisione, diciamo che quello che è diventato sportivo è diventato un po' più elegante. Però dai, qualcosina mi diverto, mi piace.
3: Sarà un'estate con tanti colpi di mercato, già per quanto riguarda le panchine ci sono stati notevoli novità, ecco, cosa ti ha colpito in particolare?
2: Ma sicuramente il progetto dell'Atalanta, è un bel colpo anche quello del Napoli con Allegri, ma il progetto dell'Atalanta secondo me è figo, con Sarri giunto lì ha cambiato totalmente dopo 10 anni il modo di pensare, perché la linea di Gasperini che ha portato avanti poi Juric e Palladino era un certo tipo di approccio, di gioco, invece con Sarri è totalmente diverso, quindi sono molto curioso.
3: Un passaggio da difesa 3 a 4 come verrà digerito secondo te?
2: Ma quello è il minimo, secondo me è anche proprio un discorso di interpretazione della partita, perché prima era molto uomo su uomo, con Sarri è più da reparto, è interessante.
3: Ecco, il mercato degli attaccanti, ti aspetti che Vlahovic alla fine possa rimanere alla Juventus?
2: No, non credo, penso che il momento buono è passato, adesso ha altri obiettivi, si deve un po' sbloccare, è normale che col mondiale si aspetta sempre un po', no? Si aspetta alla fine. Per me Vlahovic è un ottimo attaccante ed è un peccato perdersi.
3: L'Inter riparte comunque con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
2: Al momento sì, è una squadra forte, si sta cercando di prendere dei giocatori importanti, anche se si è perso Dumfries, che secondo me è un ottimo giocatore. Il Napoli con la rosa al completo e con Allegri è un'ottima squadra, bisogna vedere poi sotto tra Juventus, Roma e Milan come, che mercato faranno.
3: Ecco, per quanto riguarda il Milan non manca lo scetticismo intorno ad Amorim, che ne pensi?
2: Capisco, perché comunque negli ultimi anni il Milan ha cambiato tanti allenatori, anche offensivi come Amorim, la società è stata praticamente bocciata e quindi c'è da rifarla nuova, però è un progetto che potrebbe diventare importante con la pazienza e con il tempo. Certo, se in 5 mesi vuoi vincere lo scudetto diventa complicato.
3: Ken sì o Ken no, per quanto riguarda la Fiorentina, punteresti ancora su questo giocatore nonostante questa annata deludente o no?
2: No, no, bisogna puntare su Ken assolutamente, e ti dirò di più, anche su Piccoli, che anche se è stata un'annata molto, molto, molto particolare, devo dire che sono 2 attaccanti forti e io li confermerei.
3: Però Piccoli come si rilancia?
2: Dandogli fiducia, sia iniziando dall'allenatore, ai compagni, al pubblico che è un po' alla stampa. Probabilmente sono le aspettative, no? Quando arrivi per tanti soldi ti aspetti che quei soldi corrispondano ai numeri, e non sempre così.
3: Per quanto riguarda gli attaccanti che devono rilanciarsi, cosa ti aspetti da Luca?
2: Luca sono rimasto un po' deluso, credevo potesse fare un certo tipo di percorso a Napoli, importante, mi piace, certo anche lì la valutazione era molto alta, è andato anche all'estero, non ha funzionato questa scelta e quindi si deve rimettere in gioco, però credo che abbia le potenzialità.
3: E tra gli attaccanti sui quali ti senti di scommettere per la prossima stagione chi c'è?
2: Ma guarda, è ancora un po' presto, ci saranno sicuramente dei giocatori che arriveranno, però credo che Santi Giménez, se rimarrà al Milan, potrà essere interessante e farà gol.
3: E insomma, sarebbe un bel rilancio per lui.
2: Sarebbe un bel rilancio per il Milan, sì.
1: Dicevamo che qui a Pitti ci sono tanti personaggi del mondo dello spettacolo e tra gli altri era presente anche Nicolò De De Vitis, inviato delle Iene, grande tifoso della Roma, e allora la nostra chiacchierata verte proprio sui giallorossi.
4: Qui a Pitti per
5: passione, sono amante dei vestiti, della moda, dello streetwear, quindi sono molto appassionato di tutto questo mondo, da sempre, tant'è che io prima di fare le Iene facevo il commesso, quindi vendevo questo, quindi mi sembra anche un po' tornare alle origini, agli albori.
1: Ma è la prima volta qui a Pitti?
5: La seconda, venivo già quando a comprare per il negozio, quando lavoravo e facevo il commesso 15 anni fa, poi dopo la parentesi Iene è la seconda volta che sono tornato.
1: Senti, da tifoso romanista, cosa pensi di questo mercato che sta per entrare nel vivo? Una Roma che parteciperà alla Champions e quindi dovrà alzare l'asticella.
5: Sì, dobbiamo alzare anche il budget degli acquisti, quindi speriamo bene, siamo molto fiduciosi. Gioia immensa quella di essere arrivati in Champions dopo 7 anni, se non sbaglio, che non ci andavamo. Quindi sono molto contento, ovviamente io non posso far niente. Da tifoso romanista mi tocca solamente sperare che la società, insomma, punti in alto, come insomma tutti i tifosi romanisti si meritano e ci meritiamo, visto che siamo una tifoseria di cuore. E sognavamo tanto, ci mancava la Champions, quindi vogliamo vedere la Roma dove è giusto e dove merita di stare, quindi sono fiducioso, spero. È appena cominciato il mercato, quindi non saprei che dirti, leggo continuamente notizie, cose, poi sono più le chiacchiere, io aspetto, diciamo, here we go, aspetto quel momento là per essere sicuro, ma non fantastico.
1: Ci vogliono una serie di colpi alla Malen, che è stata la grande intuizione della Roma.
5: Beh, Malen ci ha cambiato la stagione sostanzialmente, è indubbio che con quei gol lì molto pesanti, fondamentali, anche quello a Parma, che secondo me da quando abbiamo vinto a Parma che perdevamo e all'ultimo abbiamo recuperato in quegli 8 minuti 2 gol, ho un grande rapporto con il capitano della Roma, con Mancini, e gli ho detto ci arriviamo in Champions, perché proprio lì si era visto il cambio di testa, perché tanto il calcio, come tutto, come anche nella moda, la testa fa tanto, e da lì ci ha dato un sacco di fiducia. Quindi da quando io ho visto quella partita a Parma col gol di Malen, ero molto fiducioso sull'arrivo in Champions League. Poi sì, bisogna trovare qualcuno che affianchi e che sia all'altezza di Malen, ma c'è chi lo fa meglio di me, insomma. Io guarda, tifoso e spettatore, aspetto il momento, tipo, e sostengo la mia squadra.
1: Ci dovranno però essere delle partenze anche pesanti, ad esempio Sulé.
5: Lo so.
1: Ti dispiace questa possibile partenza?
5: Mi dispiace, ho un rapporto anche con lui, con Mati, ci siamo sentiti in questi giorni. Con loro evito di parlare magari di mercato, capito? Però sì, purtroppo bisogna sacrificare, no? Fa parte degli investimenti, soprattutto con lui forse si riesce a fare anche una plusvalenza giusta che ti porta poi a investire su altri calciatori. Purtroppo noi siamo di cuore, quindi è diverso rispetto a quando poi gli imprenditori fanno calcio, le società devono prendere delle scelte, quindi ci adatteremo, l'importante è che siano sempre scelte per il bene della Roma.
1: Per chiudere, Dybala?
5: Dybala resta, l'ha detto Gasperini, non l'ho detto io, quindi io mi fido del Gasp. Se Gasp si è sbilanciato, Gasp, l'hai detto tu, mamma vera che fa.
1: e siamo

0: Maracanã.
1: La domanda è quella che si fanno tutti, no? Chi è stato il più grande nella storia del calcio? Io dico sempre, ho avuto la possibilità e l'onore di allenarmi e di giocare con Maradona, non ho avuto questa possibilità con Messi.
2: Ma guardi, io su questi argomenti entro molto poco. Questa domanda una volta l'ho fatto Ottavio Bianchi, che ha allenato Maradona, e lui mi ha detto non sono domande da fare. E io concordo, perché qui stiamo parlando di fenomeni.
3: Per quello che riesce a fare a quest'età, tra l'altro compirà 39 anni il 24 giugno, e soprattutto per questo percorso, insomma, sembrava, no, che non potesse più vincere un mondiale, lo ha vinto da protagonista.
1: I numeri non può far dirmi che sì, al di là dell'età, ma è quello che il percorso che ha fatto da quando è iniziato e di come l'ha fatto. Quindi sì, perché a questa età gioca ancora in un livello pazzesco che comunque fa la differenza, al di là di quelle che sono le sue doti tecniche.
4: Ma no, io la penso, devo dire, diversamente, perché ritengo Cristiano Ronaldo un campione assoluto sotto tutti i punti di vista, e quindi può essere messo su quel podio dove stanno anche Messi o Maradona.
5: Allora, io ti dico che sicuramente Cristiano Ronaldo è stato un campione, però Messi fa parte di quei fenomeni unici che nascono una volta ogni 100 anni, e secondo me lo metterei insieme a Maradona e a Pelé.
6: Conoscendo tra l'altro il carattere di Rino, perché già devo dire ho ammirato il suo coraggio da kamikaze nell'affrontare una situazione di questo genere, che è già complicata, senza pubblico, senza abbonati, senza, diciamo tra virgolette, solidità economico-finanziaria.
7: Maracanã!
8: Ci siamo, buongiorno e benvenuti a questa anteprima di Maracanà con Marco Piccari e Lucio Marinucci, che saluto. Ciao Lucio.
9: Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
8: Ciao Lucio, oggi ti trovo a te qui con me, quindi sì, mi fa sempre molto piacere, e saluto naturalmente in cabina di regia anche Andrea Magliocca, che ci guida come sempre, tutta la squadra tecnica.
10: Buon pomeriggio a tutti.
8: In redazione Daniele Petroselli e Francesco Tringali, insomma come sempre la squadra al completo per questo pomeriggio di Maracanà. E allora, siamo quasi alla fine di questa settimana, perché insomma domani poi è l'atto conclusivo del venerdì di Maracanà.
9: Però gioca sempre,
8: si gioca sempre assolutamente, tante partite, tante dichiarazioni che poi andremo praticamente a leggere, le situazioni che procedono, il caos in alcune squadre rimane costante, sempre, diciamo così, continuo,
9: da
8: questo punto di vista, basta citare due squadre su tutte, una al Milan e l'altra alla Lazio,
9: sono puramente casuali.
8: Insomma, e quindi noi ci siamo per seguire un po' tutto. Tra poco apriremo naturalmente come sempre le dirette, c'è qualche domanda che vi farò subito, perché ieri abbiamo avuto un altro, diciamo così, un'altra indicazione dal mondiale.
9: Tu parli di CR7?
8: No, ma ieri ci siamo divertiti tantissimo, e mi permetto di fare subito in questa anteprima, prima dei titoli, una piccola appunto. Ieri ci siamo divertiti, perché poi penso, Lucio, che il calcio, anche nel parlare, deve essere divertimento, quindi il calcio è bello perché ci dà la possibilità anche di fare dei paragoni, di accostare dei giocatori.
9: Sì, sempre, la cosa più importante tra le cose meno importanti.
8: Esatto. No, ma poi è bello perché mettiamo a confronto dei grandi campioni. E naturalmente ieri io ho giocato sul fatto di Messi sei il più grande di sempre. E tra l'altro, visto che anche oggi i giornali, noi siamo andati in anticipo perché i giornali non potevano trattare ieri l'argomento, in quanto la partita si è giocata alle 3 e quindi l'hanno fatto oggi. devo dire, io allora mi è venuto in mente il giochino dopo quei 3 gol, sei il migliore di sempre, e credo che sia un bel gioco dove tutti possono rispondere

0: ma c'è sempre qualcuno che travalica.
1: Perché? Questo
0: è successo nei social, perché poi ho riportato la cosa
1: nei social in generale.
0: E allora arrivano i fenomeni di turno che ti accusano.
1: Che hanno detto?
0: Ti cominciano a dire: ma tu sei giovane, quindi non hai visto. Allora, intanto, grazie di essere giovane, perché ho 54 anni.
1: Vabbè,
0: e,
1: dai, vedi, questo
0: e
1: te lo
0: posso dire di aver
1: grado.
0: Visto tanto calcio e tanti campioni da quando ho cominciato, insomma, a seguire il calcio. Quindi considerate fine anni 70. Ho visto veramente tutto. Il mio album delle figurine, diciamo così, ospitava grandissimi campioni.
1: Beh,
0: grandissimi campioni.
1: Molti giocavano anche qui da noi, quindi.
0: Esatto, molti proprio nel nostro campionato. Ora, quando uno fa un confronto e fa una domanda, è bello pure rispondere senza dare del cretino a chi fa la domanda.
1: Ah no,
0: anche perché
1: merito,
0: è una domanda, secondo me, ci sta, perché stiamo parlando di grandi campioni e accostare Messi e dire che uno è il più grande secondo voi di sempre, a parte che poi ho specificato che per me rimane il giocatore che più si è avvicinato a Maradona, quindi ho dato già la risposta di chi considero
1: sì,
0: il più grande.
1: Sì, l'hai detto
0: in
1: maniera indiretta,
0: ecco,
1: ma
0: basta essere anche attenti a quando uno parla. Però poi nei social c'è questo quoziente intellettivo veramente basso.
1: Vabbè, Marco, non...
0: No, però bisogna essere...
1: No, no, sono d'accordo.
0: Siccome poi
1: te,
0: dopo ti scrivono tutti i giorni e ti rompono le balle tutti i giorni, è pure giusto
1: è
0: che uno
1: replichi.
0: Che replichi in questo modo. E oggi faremo altri confronti, ne faremo tanti altri andando avanti, perché poi il gusto, ripeto, di parlare di pallone è anche questo. E anche questo, oltre a tutte le problematiche.
1: Beh,
0: che, come
1: ogni tanto
0: sempre,
1: parlare anche del
0: seguiremo.
1: Pallone che rotola sul campo, non è male, no?
0: Detto purtroppo. Questo, Lucio, andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo, dai. Beh, ciclone Ken, ieri veramente Harry Kane è stato strepitoso, anche ieri ha risposto a Haaland e Mbappé, però c'è anche il flop di CR7 alla prima uscita con il Portogallo. Cardinale e il doppio danno che sta arrecando in questo momento, beh, del doppio danno vi diremo tutto tra poco, però non ne sta facendo solo uno, ne sta facendo due e specificheremo anche perché. Lotito, sorge la regina, tramonta la Lazio, ne parliamo.
1: Saranno molto contenti di tifosi.
0: Sì, sì. Lukaku verso il Max, attenzione perché questa prima uscita ha subito, diciamo, ha attirato l'attenzione, questa ha procurato il gol, si è messo subito in evidenza e ricordiamo anche che in passato proprio Massimiliano Allegri aveva cercato questo attaccante, quindi chissà che non rimanga proprio anche quest'anno, magari trovano una soluzione per fare la coppia con Højlund. Rivoluzione sarriana, ne parliamo un po' oggi perché si prevedono dei cambiamenti nell'Atalanta, capire anche quali sono i giocatori che potranno rimanere o meno, si va verso un nuovo percorso con Sarri. A Firenze Ken sì, per il momento, a meno che non arriva una super offertona,
1: sì, però...
0: Antognoni no, non andrà alla festa del centenario della Fiorentina. A proposito di Fiorentina, ha parlato Paratici, poi adesso prendiamo un virgolettato,
1: sì.
0: Ma dopo ci ritorneremo con uno spazio dedicato proprio alla Fiorentina con gli amici di Radio Firenze Viola nel finale della trasmissione per insomma, capire un po' che cosa è emerso da questa conferenza stampa e quindi quale sarà la direzione della Fiorentina guidata da Paratici, quindi è lui che sta... Poi il
1: deve organizzare,
0: cercando di riorganizzare,
1: tirare le linee per la prossima stagione.
0: C'è chi invece non ci riesce proprio, insomma.
1: Anche qui ogni riferimento casuale.
0: No, ma guarda, prima di andare al mondiale io voglio aprire subito con il Milan e poi magari ne parliamo dopo, perché abbiamo degli amici che ci racconteranno un po' di cose. C'è l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto che va giù durissimo,
1: sì,
0: sul Milan, e magari ripartiremo da lì con lui, con gli altri amici, anche gli amici di Netto, perché credo che non possa. Io ieri sera ho avuto la possibilità di intervenire e di parlare ancora di questa situazione che è imbarazzante, che è veramente inammissibile, e io mi sono permesso di dire che il danno che sta facendo Cardinale è doppio, e mi spiego. è un danno che colpisce il Milan, naturalmente, e quindi i tifosi, quindi è un danno che va a colpire il club rossonero.
1: Dici? Anche il calcio italiano?
0: È bravo, va a colpire il calcio italiano.
1: Di riflesso, di rimando.
0: Ma è un danno, però, è un danno grosso, perché quello che sta facendo questa dirigenza, pseudo dirigenza, nei confronti di questo club, ripeto, uno dei più gloriosi, è un'immagine che, negativa, che dà anche al calcio italiano. Cioè, un club italiano di questo livello, partiamo dal presupposto che nessun club può essere trattato male,
1: no, ci mancherebbe altro,
0: ma
1: però
0: un club di questo
1: ragione...
0: livello, che ha un effetto che rappresenta non soltanto il Milan ma rappresenta il calcio italiano, è un danno enorme che mette mina, a mio giudizio, anche la credibilità del calcio italiano.
1: Beh,
0: stiamo
1: certo,
0: parlando
1: dei club più competitivi,
0: esatto, più conosciuti
1: a livello internazionale,
0: a livello, cioè, se tu vai dall'altra parte del mondo e fai vedere il Milan, la maglietta del Milan la riconoscono ovunque e sanno che, quindi è un danno veramente enorme, doppio danno per il Milan, per i tifosi, l'altro danno è quello al calcio italiano. Io non so come se ne possa uscire, perché poi la cosa strana, Lucio, è che un fondo, quando prende qualcosa, tende a valorizzarlo per poi diciamo,
1: rivendere, guadagnare.
0: Qui siamo di fronte invece ad una situazione dove
1: sì, non ci guadagnano neanche loro,
0: stanno praticamente
1: depotenziano,
0: esatto, depotenziando mia, perché poi i giocatori non si sa chi rimane. Modric, oddio, Modric visto ieri, per me può pure andare, però
1: insomma,
0: questo è il mio pensiero.
1: Buon Modric.
0: Leao può pure andare, però voglio dire, c'è una situazione di assoluta incertezza e questo mina veramente anche il calcio italiano. Io non, ripeto, non so come se ne possa uscire. Nominare un allenatore senza avere colui con cui deve lavorare e costruire, ossia il direttore sportivo,
1: non
0: c'è nessuno, è una cosa fuori di ogni logica, fuori di ogni logica. E quindi io non so come se ne possa uscire, anche perché adesso il ritardo, come diceva ieri Franco Ordine, che è intervenuto qui da noi, il ritardo è notevole. Oggi
1: è enorme,
0: il Milan è
1: enorme.
0: Terribilmente in ritardo. E siamo arrivati al 18 giugno
1: e facciamo questi discorsi già settimane fa. Io,
0: esatto,
1: infatti mi ricordo quando dicevamo: beh, però il Milan almeno ha mandato via tutti, ha fatto piazza pulita, può ripartire. Però già dall'inizio di giugno l'impressione era che non ci fosse alcun piano, che ci fosse una totale disorganizzazione. Quindi io devo dirti la verità, è una situazione assurda quella che sta vivendo il Milan, paradossale. Ma non sono stupito, Marco. Purtroppo me l'aspettavo. Cioè, la cosa forse più grave è esattamente questa qui. Mi aspettavo che si potesse arrivare a metà.
0: Così no.
1: Avevo l'impressione
0: anche
1: proprio, che ci fosse una totale
0: chiudo e poi andiamo sul mondiale, tanto ci ritorniamo su questo argomento. Però quando un dirigente fa piazza pulita di tutti perché hanno sbagliato, e ci può stare... Io qui non dico che ha sbagliato, ci può stare,
1: no,
0: ma
1: no,
0: se fai piazza pulita tu hai un piano B e il piano B deve essere attuato nel giro di pochissimo tempo. Cioè, nel momento in cui tu dici io li mando via tutti, vuol dire che hai una soluzione. Qui la soluzione non c'è, perché ad oggi, ripeto, quanto è passato? Quasi un mese dalla cacciata di Allegri.
1: Settimane.
0: Esatto.
1: Siamo nell'ordine delle settimane.
0: E qui ancora abbiamo soltanto un povero allenatore, lo dico povero con tutto il rispetto, messo lì, piazzato lì. Non si sa con chi dovrà interagire, con chi dovrà parlare di questioni tecniche, con chi imposterà il mercato. Ma è una cosa veramente... Ma io ho detto da Borgo Rosso giorni fa, ma peggio.
1: Sì, siamo...
0: Peggio.
1: Beh, Lorenzo nell'editoriale, poi chiudiamo, andiamo sul mondiale, parlava di dilettantismo. Perché,
0: esatto.
1: A metà giugno, inoltrata peraltro, tutti i club hanno già un'idea su quello che potrà essere il progetto del prossimo anno. Qui tu dicevi non c'è il piano B, ma non c'è il piano A. Non c'è nemmeno il filone principale su cui puoi impostare la prossima, e tra l'altro dovrebbe essere il progetto anche per le prossime stagioni.
0: 3 anni di contratto a Morim.
1: Sì, per me Morim è l'ultimo a cui criticare, anzi,
0: no, ma adesso
1: si è preso una patata rovente.
0: Di lui non voglio parlare perché non ho un pregiudizio, lo vorrei vedere.
1: Ma anche povero.
0: Intanto,
1: qualora
0: attenzione,
1: dovesse andare male.
0: Ultima ora, Inter si avvicina a palestra dall'Atalanta.
1: Sì.
0: I due club stanno discutendo sui bonus, quindi siamo veramente, almeno così stanno scrivendo in questo momento un po' tutti, potremmo essere addirittura d'arrivo.
1: Sì, si sta limando un po' le distanze fra l'Inter e Palestra, fra l'Inter e l'Atalanta. Sappiamo che poi in realtà anche per limare i bonus ci può volere parecchio tempo, però fa capire Marco un segnale netto di come l'Inter voglia chiudere effettivamente questo colpo. L'Atalanta sappiamo che vuole tanti soldi e la ripartizione dei bonus è un tema importante nella trattativa.
0: Bene, allora, tra poco recuperiamo anche un po' di messaggi, però andiamo anche a leggere praticamente un po' di approfondimenti. Si uniscono a noi chi insomma rimane sbigottito e perplesso della situazione del Milan. Luigi scrive: il Milan non c'è, questa battuta fa impressione. In questo momento sì, perché il fondo sta affondando il Milan. E quindi
1: l'affondo.
0: L'affondo. Allora, vai Lucio, vengo da te. Andiamo.
1: Sì, ci sono appunto degli approfondimenti. Io parto in realtà anche dall'altro club che continua ad avere difficoltà, anche se qui si sta provando a ripartire, la Juventus. Servono delle uscite, Marco. C'era il pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web di Daniel Uccellieri. Veniva scritto come appunto entro la fine di giugno dovrebbero arrivare una dozzina, 12-13 milioni. Si stanno mettendo sul mercato alcuni giocatori. Io mi sento di dire, poi non so se arriveranno messaggi al riguardo, alcuni tifosi juventini non credo che si straccerebbero le vesti se Andrea Cambiaso dovesse lasciare la Juventus, ma il principale indiziato è lui, perché ci sono sia il Chelsea che il Barcellona sulle sue tracce. Chelsea in particolare perché ha appena venduto Cucurella al Real Madrid e quindi potrebbe diventare un'ipotesi, mentre il Barcellona sta valutando la possibilità di inserire Araujo, difensore che conosciamo benissimo dell'Uruguay, all'interno di una possibile trattativa, anche se la Juventus sarebbe più orientata soprattutto a monetizzare. Insomma, lo ripetiamo, l'obiettivo è di generare plusvalenze entro la fine di giugno e quindi Cambiaso sarebbe l'indiziato principale a lasciare la Juventus o Chelsea o Barcellona, le due destinazioni. Non ha vissuto una grande stagione, la richiesta era abbastanza elevata, sui 30 milioni addirittura, quindi le distanze da limare anche qui ci sarebbero, però eventualmente sarebbe lui il designato, come si suol dire, per far cassa.
0: Bene, vediamo, insomma, queste sono un po' adesso le situazioni che stiamo monitorando. Andiamo avanti ancora, Lucio, per... sto leggendo anche su Tutto Mercato Web qualche altro approfondimento, come quello di sai, a me piace molto anche il ciclismo. Ho visto Francesco Moser che è stato riportato su Tutto Mercato Web, non so se ci siamo andati. Se lo scudetto non lo vince ancora l'Inter, spero lo faccia il Napoli. Quindi è stato intervistato e ha parlato questo grandissimo campione, l'ex campione trentino. Ha raccontato come sia cambiata la sua percezione del capoluogo campano nel corso degli anni. Quindi ha raccontato un po' di cose, ha parlato appunto negli anni 70, quando correvamo sulle strade del Giro della Campania, c'era sempre un po' di apprensione tra i binari, buche e tanta confusione. Oggi, grazie al Giro d'Italia, torno quasi ogni anno e la considero una grande città europea, anche se sempre molto caotica.
1: Questo, su quello non c'è dubbio.
0: E poi parla un po' del calcio e appunto dice Moser ha ricordato la sua presenza nel ritiro di Dimaro in occasione della presentazione di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Ci sono sempre al ritiro, ero presente anche quel giorno sotto la pioggia, i tifosi gridavano chi non salta è bianconero, ma lui rimase impassibile, nessuna reazione, nemmeno una smorfia, una dimostrazione di grande personalità. Io sono interista, ma se lo scudetto non lo vince l'Inter, spero lo vinca il Napoli.
1: Intanto Marco, le tue favorite mi sembrano Inter e Napoli, quindi insomma, in un modo o nell'altro
0: non è che ci è andato
1: Casca era vicino.
0: Poi dice c'è un aneddoto legato a Diego Armando Maradona, leggo anche questo. Moser racconta di avergli regalato una bicicletta durante la preparazione al mondiale del 1986. Qualche mese dopo gli chiesi se l'avesse usata, mi rispose che non solo non ci aveva mai pedalato, ma che non sapeva nemmeno dove fosse finita. Se qualcuno la ritrovasse, la esporrei volentieri nel mio museo a Trento. Hai capito? Quindi vabbè, dai.
1: Non era un grande ciclista. Non era un ciclista. Buon Diego non era un grande ciclista. Vabbè.
0: No, assolutamente.
1: Nel calcio se la cavava, qualcosina faceva, dai.
0: Beh, porca miseria. Allora, 331-8200-213, Luca ci scrive, poi vengo da te Lucio, ma vi rendete conto la gravità di una società che dichiara che il proprio allenatore ha l'approvazione di un dirigente di un'altra società? Ma non rischiano qualche sanzione al Milan? Hanno praticamente confessato di aver fatto di fatto lavorato con un manager sotto contratto di un'altra società. Luca, ma guarda, è una roba... Ti capisco, non so adesso se ci sono delle sanzioni per questo, Non ti saprei rispondere a questa domanda, sono sincero, però è imbarazzante proprio tutto quello che sta avvenendo.
1: No, su quello sì, su questo tema, Marco, io credo come sempre l'assenza di prove alla fine, certo, credo sia quello il tema, non ci sono prove,
0: e quindi siamo avanti così.
1: È evidente, ma non possiamo provarlo. Sì, comunque, perché in realtà la scelta di Amorim era già stata posta anche ai possibili nuovi dirigenti, a Krosche e Hardung, però alla fine i due tedeschi non arriveranno e quindi rimane solo Amorim.
0: Allora, vai, vai Lucio.
1: Sì, ti porto appunto un altro approfondimento anche per quanto riguarda l'Inter, perché parlavamo di palestra, lo ricordiamo, si sta trattando con l'Atalanta per degli ulteriori bonus, ma ricordiamo anche che ormai l'Inter è in chiusura per Ivan Provedel, come viene scritto da Raimondo De Magistris su tutto Mercato Web. Ormai si sta chiudendo sostanzialmente l'operazione, si attende solamente il via libera da parte della Lazio e da parte da Claudio Lotito. Ha parlato anche l'agente del giocatore, ha detto: siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta e spero che a breve si possa risolvere e chiudere questo trasferimento, speriamo bene. Ha detto anche che Provedel è tifoso nerazzurro da sempre, per lui sarebbe la chiusura di un cerchio di carriera e verrebbe all'Inter anche per giocarsi le sue carte, insomma l'affare sarebbe 3 milioni di euro per il cartellino e poi il contratto, dove addirittura pensa guadagnerebbe meno che alla Lazio, però finirebbe all'Inter, insomma chiuderebbe un po', potrebbe chiudere la carriera a 32 anni.
0: Guarda, ieri c'è stato Recalcati che aveva anticipato tutto quando è intervenuto qui, quindi ha anticipato anche l'uscita poi della news successiva. Ti posso dire che addirittura Recalcati, Cristian, ha detto che secondo lui Provedel
1: farebbe il titolare?
0: Farà il titolare.
1: Io ci credo pochissimo, però
0: lui
1: vediamo.
0: Non ama Martinez, ha detto,
1: non è un grande fan. Io invece
0: secondo
1: sono
0: me dopo qualche partita Provedel finirà titolare tra i pali dell'Inter. Allora, vediamo.
1: Con che tutto rispetto per Provedel, sarebbe secondo me un downgrade rispetto alle ultime stagioni. È vero, Sommer era invecchiato un pochino, non era più il Sommer dei bei tempi, però certo, insomma, Provedel, portiere della Lazio, ha fatto bene, ma titolare nell'Inter, io
0: ti
1: credo
0: riporto
1: Martinez.
0: Le parole del nostro Recalcati,
1: poi parlerà al campo, vedremo.
0: Assolutamente. 331-8200-213. Rivengo ancora da te, ho trovato pure la rima.
1: Sì, a questo punto incollo anche Lazio e Napoli, Marco.
0: Questo è importante.
1: Notizie, sì, per Chila, perché chiaramente anche questo è un discorso che portiamo avanti da tanto tempo. Romagnoli è un passo dall'Al-Sadd, viene scritto anche questo sul pezzo di approfondimento di Pierpaolo Matrone. L'eventuale cessione del difensore consentirebbe ai biancocelesti di alleggerire ulteriormente il monte ingaggi, risparmiando circa 3 milioni di euro. Netti. E poi si parla di Chila perché la gente ha avuto questo incontro con la Lazio, vuole la cessione, ma la Lazio dice che sotto i 30 milioni non se ne fa niente. Il Napoli sta monitorando la situazione, ha provato un assalto preliminare, la Lazio ha fatto muro, ha ribadito che senza un'offerta da almeno 30 milioni o perlomeno 25 milioni più bonus difficilmente arriverebbe il via libera. C'è anche il Bournemouth sullo sfondo che avrebbe manifestato interessi, quindi vediamo. Chila ancora un anno di contratto, la scadenza nel 2027, per me
0: sarebbe un grande acquisto del Napoli,
1: un giocatore che meriterebbe di disputare quantomeno le competizioni europee. La Lazio non me ne voglia, ma anche per l'anno prossimo
0: la verità,
1: non farà neanche la
0: poi
1: Conference
0: stiamo
1: League.
0: Parlando
1: Chila
0: di un
1: meritato.
0: Giocatore molto forte che potrebbe far fare veramente un salto notevole alla linea difensiva del Napoli, Poi con Allegri può giocare anche sia a 3 che a 4, lui, insomma, veramente
1: sì,
0: un acquisto molto molto importante.
1: Ricordo Montervino ha detto giustamente, un difensore che è molto veloce, ti garantisce di coprire anche tanto campo in tempo.
0: Guarda, se la Lazio giocava con Sarri qualche metro più avanti e quindi un po' più alta, era merito anche di Gila, perché chiudeva degli strappi clamorosi.
1: Con quella velocità, quindi, di basso, ovviamente.
0: Anche questa c'è come valutazione da fare. Va bene, adesso ci fermiamo. Ciao Marco, ciao Lucio, ma secondo voi Martino è più forte di Vicario?
1: Secondo me siamo sullo stesso
0: livello. Martinez però
1: è Josip. Penso Josip. Parlavamo dell'Inter, no, non credo Emiliano Martinez. Credo Josip. Guarda, io sono un estimatore di Martinez, per me può fare bene.
0: Me Vicario è più forte.
1: Sì, anche se quest'anno chi l'ha visto al Tottenham ha visto che ha fatto una buona stagione in alcuni momenti, in altri decisamente meno. Poi è stato anche infortunato Vicario per la parte finale di stagione, giocava Kinski. Però ecco, a quel punto, sai, Martinez già ce l'ha in rosa, per Vicario avresti dovuto investire. Per me ha senso tenere lo spagnolo.
0: Bene, noi invece adesso ci fermiamo e aggiungiamo ancora che l'Inter si avvicina palestra dall'Atalanta, quindi questa è una situazione che stiamo verificando. I due club stanno discutendo sui bonus, quindi veramente siamo ad un passo.
1: Ti dico, esatto, prima di andare in pausa, che con il bonus si arriverebbe a sfiorare i 50 milioni. Quindi al momento l'Inter si sta avvicinando alle richieste dell'Atalanta.
0: Bene, break per noi, a tra poco.
1: Vai.

0: Bentrovati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari, Lucio Marinucci. Qui
1: Ciao Marco,
0: nel pomeriggio,
1: ben ritrovati
0: a tutti. Un pomeriggio molto caldo anche qui proprio negli studi. Allora,
1: sì,
0: ma
1: è
0: noi
1: estate
0: resisteremo.
1: Piena ormai.
0: Resisteremo. E allora, senti, vabbè, abbiamo un po' accennato a dei temi così, però volevo andare anche a quello che ha detto la giornata di ieri. Dunque, l'Inghilterra, ragazzi, vi ha colpito?
1: 4 gol.
0: Sì, ha battuto la Croazia, tra l'altro è stata una bella partita. Un'Inghilterra che quando riesce a giocare sopra ritmo veramente mette paura.
1: Sì, soprattutto in attacco.
0: Che impressione vi ha dato? Harry Kane che fa doppietta, e tra l'altro potremmo anche fare un altro tipo di gioco, no? Ieri abbiamo coinvolto Haaland e Mbappé, adesso ci aggiungiamo Harry Kane, sono i tre un po' bomber. È vero che Messi ha fatto 3 gol, tripletta, però insomma non credo
1: dietro
0: che starà...
1: ci sono loro.
0: No, sai che chi potrebbe veramente essere il bomber di questo campionato tra questi tre come centravanti? Perché sono tre, insomma, che possono segnare tanto,
1: Sì, tantissimo.
0: Quindi
1: nell'ultimo mondiale fu Mbappé, fece tripletta,
0: esatto.
1: In finale fece 8 gol. Nel 2018 invece fu Kane che portò l'Inghilterra in semifinale. Quello più centravanti di tutti, Marco, è inevitabilmente Kane.
0: Haaland.
1: Fra Haaland, forse ancora più area
0: no,
1: di rigore.
0: È una bella sfida, perché poi sono partiti forti tutte e tre.
1: Sai che c'è, Marco, la Norvegia è forte, però non so se possa raggiungere le partite che giocheranno Francia ed Inghilterra.
0: È vero, è anche vero, insomma, ecco, hai detto bene, la Norvegia è forte.
1: Haaland è una buona squadra,
0: Haaland è uno, insomma,
1: lo sappiamo,
0: butti
1: bene,
0: il pallone avanti, il gol te lo fa. Harry Kane è una garanzia, Mbappé è tecnicamente secondo me il più forte dei tre.
1: Certo.
0: Quindi bella sfida, no? Proviamo anche.
1: Io dico Kane.
0: Tu dici Kane, ti giochi Kane come pronostico.
1: L'Inghilterra è troppo centrale.
0: È un'Inghilterra che dà la sensazione che possa arrivare fino in fondo quest'anno, perché l'Inghilterra è una di quelle squadre che noi consideriamo sempre e poi puntualmente non arriva mai in fondo.
1: Però è talmente forte, io dico sempre che prima o poi in questi anni
0: poi la vince.
1: Non dimentichiamoci, il 2018 semifinale dei mondiali, arriva fino in semifinale, si ferma. 2021 fa una finale dell'Europeo, 2024 fa una finale di un Europeo, nel 2022 si ferma solo ai quarti di finale con la Francia, con Kane che sbaglia un rigore a pochi minuti dalla fine. Non vince mai, ma prima o poi vincerà.
0: Vabbè, per la legge dei grandi numeri, tu dici prima o poi lo beccano,
1: perché sono fortissimi.
0: Questa è sicuramente
1: messa
0: bene.
1: Io ho Francia al primo posto come mia favorita prima dell'inizio, e poi seconda Inghilterra.
0: Io dico Francia in questo momento, per me è la più forte, e la favorita, perché poi ha dei cambi, può fare dei cambi che
1: quando Marco
0: tu hai
1: Thuram, Barcola, Sherkin, panchina, significa che qualcosina.
0: Dopo questo giro ci metto l'Inghilterra, perché comunque ha fatto una buona partita. C'è anche il declino di alcuni campioni, perché la Croazia ieri mi sembra, insomma, che alcuni giocatori siano veramente all'atto finale, no? Hanno dato tanto, voglio dire, c'erano dei giocatori che hanno giocato in Italia qualche anno fa, ancora lì in mezzo al campo.
1: Tu dici Perisic, è entrato Kovacic,
0: Pasalic
1: anche non è più un ragazzino.
0: Mi sembra, ecco, pure Modric l'ho visto un po' in difficoltà. E quindi non lo so, l'Inghilterra ieri, quando, ripeto, va sopra ritmo, ti mette in grandissima difficoltà.
1: Anche in difesa non è stato perfetta l'Inghilterra, però sai,
0: ad oggi ti dico che quelle che hanno colpito di più Francia e Inghilterra sicuramente. Vediamo, anche il Marocco per me ha fatto una bella partita contro il Brasile.
1: Beh, prima mezz'ora molto meglio,
0: sì, con anche qualche giovane molto interessante, quindi vediamo adesso se ci sarà qualche altra squadra che riuscirà così in questo cammino fino alla termine dei gironi a dare dei segnali ancora più importanti.
1: Poi c'è da fare un distinguo probabilmente, Marco. Io ho l'impressione che, essendo un mondiale molto lungo, tante big stiano ancora un po'
0: gestendo
1: l'energia. Abbiamo visto tante sorprese.
0: Abbiamo visto il Congo che ha messo in difficoltà.
1: Si è messo in difficoltà il Portogallo. Anche qui, a proposito, purtroppo, di campioni, grandissimi campioni, leggende del calcio. Cristiano Ronaldo non è stato al 100%,
0: no.
1: In area di rigore non ha inciso tanto.
0: Ieri ho visto voti bassissimi.
1: Sì, devo dire anche il Portogallo in generale non è che abbia fatto una grande prestazione.
0: Sì, sì, però lui...
1: da Ronaldo ci si aspetta tanto, come sempre.
0: Lui veramente male.
1: È l'ultimo mondiale, è stato il peggiore.
0: Lui veramente male, poi vabbè, c'è chi entra e non riesce nemmeno a dare un approccio a quello... all'ingresso, no?
1: Quindi... chi ti riferisci?
0: Ma guarda caso, c'è un giocatore che...
1: immaginavo quello sì, che si non diceva, era neanche facile quando, riuscire a incidere.
0: Ti ricordi quando mi scrivevano, ma tu ce l'hai con lui, tu ce l'hai con lui, parli sempre di lui, ce l'hai con lui, ce l'hai con lui.
1: Vabbè, riferimento chiaro ed evidente al buon Rafael Leao. Non era facile, devo dire, incidere a partita in corso, era una gara bloccata, però non vive un momento facile a livello individuale da mesi e ieri ha confermato di non essere in grande condizione. Ripeto, tutto il Portogallo non ha raggiunto la soglia della sufficienza e neanche Leao, senza girarci troppo intorno. Intanto sì, salutiamo anche gli amici che si sono uniti in questo blocco, come sempre.
0: Ah, è vero, vedi, bravo.
1: Lì, ormai
0: di Gol TV.
1: Sì, di Gol TV che ci seguono
0: in Lazio.
1: Sì.
0: Del circuito sempre di netto, che li salutiamo perché sono con noi nel blocco delle 13.30 fino alle ore 17. Ci sono degli audio da recuperare, li recuperiamo subito. Magari mi dite anche chi pensate possa diventare più bomber tra Haaland, Harry Kane, Mbappé. Poi non so se ne volete aggiungere qualcuno, potete anche farlo voi. Vai.
2: Ragazzi, buongiorno. Oggi caldo afoso, Pavia, mamma mia, 38 gradi previsti per oggi. Al di là di quello, in questo mondiale siamo abbiamo visto tre tipologie di calciatori: i fenomeni veri, Messi, Haaland, Mbappé, Harry Kane. Abbiamo visto purtroppo un ex giocatore, Cristiano Ronaldo, e abbiamo visto una pippa, Leao. Buona giornata a tutti.
0: Vabbè, adesso
2: ciao.
0: Non esageriamo, però, ragazzi, vi prego,
1: giudizio
0: manteniamo
1: molto
0: insomma sempre un po' di equilibrio.
1: Comunque su Ronaldo lasciami dire una cosa, Marco, è la prima partita,
0: Sì.
1: Aspettiamo comunque ancora. L'ho detto che ci sono
0: oggi,
1: giocatori che
0: partita
1: riescono a vivere, ad accendersi nell'arco di un secondo, sì. Male, molto male, però.
0: Sì, però col Congo ti aspetti, insomma.
1: Certo, infatti insufficiente, però ecco, aspettiamo a dare giudizi netti su singoli e su squadre perché il mondiale è appena iniziato. C'è tempo.
0: Vediamo, sicuramente la prima uscita contro una squadra nettamente inferiore non ha funzionato, però insomma c'è ancora tempo, sappiamo che è un giocatore che si può accendere, non ha un girone secondo me impossibile il Portogallo, quindi ecco perché ci aspettavamo forse una partenza diversa alla prima partita contro una squadra di valore nettamente inferiore che però, ripeto, ha fatto meglio del Portogallo. Le critiche a Ronaldo, ragazzi, ci stanno pure perché poi uno si deve prendere anche le critiche, però insomma questo c'ha 41 anni e aspettarsi sempre che possa stare ad altissimi livelli, soprattutto un giocatore la cui fisicità è molto importante e se non stai bene fisicamente c'è un calo e tutto, lo puoi risentire.
1: Certo. Risente lui, risente tutta la squadra.
0: Quindi dai, vediamo
1: sai, il Portogallo
0: che
1: comunque
0: succede da qui in avanti.
1: Il girone del Portogallo, sì, il Congo è una squadra ostica, lo è anche la Colombia, però nettamente favorito. Per arrivare sì. Primo c'è ancora l'Uzbekistan.
0: Dovrebbe arrivare primo, io l'ho detto ieri sera. Colombia. Se non arriva primo è grave.
1: Beh, sai, allora, passa tutta la sfida con la Colombia. Se non vinci lì,
0: andiamo a prendere un altro audio. Vai 331-82-00213.
3: Ciao Marco Luigi. Allora, Modric ancora non si è svegliato, è rimasto ancora fermo a San Siro, ancora è sotto shock. Poi l'Inghilterra, secondo me, è l'unica squadra che potrà contrastare la Francia, perché Francia in questo momento è in pole position per il mondiale.
0: In pole position.
3: E infine c'è Cristiano Ronaldo che ieri proprio mi ha irritato in modo incredibile, proprio quell'arroganza, quella prepotenza che lui voleva segnare per forza, ha condizionato tutta la squadra, tutti devono giocare per lui, che di solito lui non l'ha mai fatto così, ha sempre giocato per la squadra e il Portogallo ha
1: fatto
0: oddio,
1: ma
0: lui
3: ora si è fissato
0: Ronaldo che giocava la squadra
3: e voleva segnare anche.
0: Vabbè, adesso non è,
1: diciamo che è sempre
0: strano,
1: stato molto Ronaldo centrico, Ronaldo stesso
0: sì, però beh, è la prima. No, a me invece ha fatto indispettito più l'atteggiamento di Leao che quello di Ronaldo. Allora,
1: sì,
0: perché Ronaldo c'ha pure 41 anni e se adesso non fa una partita a livelli altissimi ci può anche stare. L'atteggiamento e l'approccio di Leao è veramente da...
1: Sì, abbiamo visto anche di peggio nel Milan delle ultime settimane.
0: Sì,
1: ieri è entrata a partita in corso, semplicemente non ha dato nulla.
0: Niente,
1: negli ultimi 20 minuti.
0: Un altro audio, poi andiamo a leggere un altro approfondimento. Vai.
4: Ciao Marco, ciao Lucio, Antonio Saminato. Marco, sai benissimo che la mia fede è quella da intervista. Tant'è, vabbè, stamattina ho rinnovato anche l'abbonamento. Ma lasciando stare questa cosa, io quando penso al Milan sinceramente sono un po' triste. Non mi piace vedere una società come il Milan in queste condizioni, che venga trattata in questo modo. sia per il lato storia, sia per i tifosi, ma anche per il lato sportivo. Cioè, se devi competere, devi battere un avversario, e l'avversario deve essere un avversario che sta bene, non in situazioni pessime. Non mi piace per niente, infatti spero che questa cosa si risolva prima possibile. E poi per quanto riguarda Palestra, io sono ancora con l'idea che spero che fino all'ultimo che Palestra salti, perché per me sopra 40 milioni spendere per Palestra è un azzardo grosso. Saluti.
0: Lo so, è un azzardo grosso, però ragazzi, il mercato è anche questo: se non lo prendi tu, lo prende qualcun altro, magari lo prende una squadra straniera.
1: Sì, purtroppo è così.
0: Adesso io capisco che la valutazione è alta, l'ho già detto e lo ripeto di nuovo, però questo è un giocatore molto interessante.
1: Beh, secondo me è forte, Palestra è molto forte, la valutazione è eccessiva, Marco, sono discorsi che
0: lo
1: conosciamo,
0: so, ma sulle valutazioni
1: però è un'alternativa, è un'alternativa valida, che possa costare di meno, però non la trovi a un prezzo inferiore, oppure purtroppo devi scorsare.
0: Ma scusate, perché
1: tanto.
0: Bastoni vale 70 milioni?
1: Ma no, ma assolutamente no.
0: Siamo sinceri.
1: Sono i parametri del calcio contemporaneo. Purtroppo poi il disavanzo con l'Inghilterra è
0: però
1: evidente.
0: Se te li danno, io impacchetterei subito e via, senza nemmeno pensarci.
1: Ma sì, ma certo. Ma se pensi che Gordon, che ieri non ha brillato peraltro con l'Inghilterra all'esterno offensivo, sia stato pagato 80 milioni dal Barcellona. Lui al Newcastle ha fatto bene nelle ultime stagioni di Premier League, però i soldi che girano, certo, sono questi qui, e l'Atalanta può permettersi di fare certe valutazioni.
0: Bene. Andiamo a prendere un approfondimento e poi sentiamo ancora un altro audio.
1: A proposito di 50 milioni, sì, torno sul Milan, rigiro il coltello nella piaga, perché poi, Marco, sul Milan parliamo delle difficoltà a livello societario, a livello di programmazione tecnica, ma anche a livello di rosa e di mercato, perché c'è una sorta di fuggi-fuggi. Leao ha rivelato in più occasioni che ritiene terminata la sua esperienza in rossonero, viene scritto sul pezzo di approfondimento, dovrebbe portare offerte, anche qui il Milan vorrebbe soldi, offerte da almeno 50 milioni per Leao.
0: Porta i soldi, che, Leao.
1: Sì, anche se bisogna dire l'ultimo Leao non so se vale 50 milioni, anche se qui parliamo dei parametri economici che potrebbero riguardare altri campionati, ma non è solo Leao ad essere in uscita. Ci sono interrogativi intorno a Pulisic, perché l'attaccante americano sarebbe un punto fermissimo di cardinale, ma ha un contratto in scadenza nel 2027, non sta aprendo al rinnovo, quindi potrebbe perderlo a zero fra un anno. Poi c'è Maignan, che ha rinnovato fino al 2031, ma ha grandi dubbi, perché il portiere della nazionale francese ha dato ordine ai suoi agenti di guardarsi intorno, e quindi attenzione anche a Maignan. Modric al momento è in scadenza a fine mese, ieri non ha dimostrato di essere in grandissima forma, non è più un ragazzino, e quindi anche Modric potrebbe lasciare. Poi c'è la situazione di Rabiot, che è in stand-by, perché è una colonna al momento della squadra, ma non è un mistero che piace a Max Allegri, che quindi il Napoli poi prossimamente possa fare un affondo. Insomma, Modric, Rabiot, Maignan, Pulisic, Leao, tutti sono in bilico, chi più chi meno. Al Milan di punti fermi non ce ne sono quasi neanche più, proprio all'interno puramente della rosa.
0: Ma vi rendete conto
1: e di calciatori
0: come questa gestione sta trattando questo club, e in questo, diciamo così, maltrattamento ci metto anche quello che sta facendo Lotito con la Lazio. Cioè, sono due dirigenze, due situazioni completamente diverse, ma stanno veramente prendendo a martellate i due club, che è una roba clamorosa. Mai vista una gestione così in entrambe le parti, da entrambe le parti. È qualcosa che veramente noi giorni fa facemmo il titolo Indesiderati. Io non so quanti ancora sono disposti ad accettare queste due gestioni, per motivi differenti, naturalmente, perché non sono accomunati da niente, ma c'è adesso il dissenso dei tifosi. Da una parte è salito a dei livelli altissimi, e mi riferisco alla Lazio, ma dall'altra anche in casa Milan sta crescendo. Abbiamo visto giorni fa anche ormai una serie di poster esposti nelle città liberate del Milan, cosa che forse era impossibile pensare qualche tempo fa. E insomma, da una parte non c'è futuro, che alla Lazio, la Lazio non ha futuro, parliamoci chiaro, non c'è futuro nella Lazio. Dall'altra parte invece in questo momento è tutto offuscato, dove c'è
1: non c'è neanche il presente,
0: non c'è presente, non c'è presente. Da una parte non c'è futuro, da un'altra parte non c'è presente, Quindi voglio dire, sono due situazioni di una gravità enorme dove sì. Secondo me anche il calcio italiano, le istituzioni del calcio italiano dovrebbero chiamare questi due signori all'appello e dirgli: ma che cosa state facendo? Cioè, come state gestendo questi due club?
1: Sì, anche se poi
0: magari non risolvono niente, perché non risolvono niente.
1: Le gestioni sono,
0: però è una cosa vergognosa, è una cosa vergognosa. Giocare anche sull'affetto dei tifosi, su quello che è la loro, diciamo, passione, allontanare la gente dagli, perché poi queste cose qui ti allontanano, non è che ti avvicinano.
1: Marco, da una parte vediamo uno stadio, penso si ripartirà la stagione del Milan.
0: Ma se li prendi tutti e due non fanno mezzo presidente. Cioè Cardinale e Lotito in sì, due peraltro, non fanno mezzo presidente peraltro... di una società di calcio degli anni Ottanta. Ma negli anni Ottanta c'era gente come Ancone, Tani e Rozzi che a questi gli davano tre giri.
1: Sì, ma tra l'altro insomma Lotito è non solo presidente, proprietario e presidente. Al Milan c'è una situazione, ecco per questo dicevo differente, c'è un fondo, sono gestioni diverse, sono momenti diversi, sono club diversi, ma il fil rouge che li lega è il fatto che al momento, io penso la prossima stagione inizierà già malissimo dal punto di vista della contestazione.
0: Ma tutte e due,
1: Milano, quest'anno c'è stata un po' una tregua perché il Milan era partito bene, certo. Poi è finito male, ma non dimentichiamoci che c'è stata una stagione intera di San Siro che contestava e basta, comprensibilmente contro Cardinale devi vendere, è un coro che ormai abbiamo imparato tutti a memoria. E la Lazio abbiamo vissuto l'ultima stagione dove lo stadio è stato praticamente sempre deserto. Quindi capisci, mamma che portare mia. Avanti un progetto, una stagione così è praticamente impossibile. Al limite dell'impossibile, faccio solo un grosso in bocca al lupo ad Amorim e a Gattuso, perché si sono presi delle situazioni che saranno veramente molto,
0: sì,
1: molto
0: ieri Ordine dice: attenzione, conosco bene Gattuso, non escludo che possa anche fare un passo indietro.
1: Beh, lo fece a Firenze, se ti ricordi.
0: Esatto,
1: arrivò alla Fiorentina, era il 2022. La Fiorentina stava preparando il progetto della prossima stagione. La stagione successiva arrivò Gattuso e nel giro di poche settimane lasciò. Poi arrivò, anzi di pochi giorni lasciò, perché c'erano divergenze sul mercato, e poi arrivò Italiano. Però ecco,
0: va bene, allora la Lazio. Facciamo, dammi un audio Andrea, vai.
5: Salve Radio Maracanã, buonasera.
0: Radio Maracanã mi piace. Forse.
5: Ma secondo voi in questi giorni il signor Dusan Vlahovic, che chiede 8, 10, 12 milioni in commissioni con parenti, amici, pronipoti, 30, 40, l'avrà visto qual è il ruolo dell'attaccante? Perché loro possono e lui no? Ma veramente... La Juventus o un'altra squadra dovrebbe anche solo pensare a un giocatore che fa la riserva nella Serbia. Dai.
0: Sì, ti rispondo che è meglio che prende Vlahovic, ma ti dico un'altra cosa allora. Io mi farei una domanda diversa. Come mai la Juventus non può avere attaccanti del calibro di Haaland, Mbappé e compagnia cantando? È più grave questo. Del fatto che Vlahovic possa chiedere quel compenso che poi c'è qualcuno che glielo deve dare. È più grave questo, a mio giudizio, che il calcio italiano non può arrivare a questi campioni.
1: Vabbè, insomma, ormai è un più grave questo che non consideriamo quasi neanche più.
0: È più grave questo.
1: Sono quelli, la Juventus può puntare a Sorloth, Colomani, i giocatori sono
0: che
1: quelli.
0: Siamo lì, non cambia niente. Non cambia
1: sì,
0: niente.
1: Non mi aspetto.
0: Poi quei soldi lì,
1: che
0: qualcuno gliel'ha dato, quindi non me la prendo ancora con Vlahovic, ma sempre con chi elargisce quelle cifre. E gliel'ha dato qualcuno a Vlahovic. Non è che è entrato con una pistola e ha fatto firmare un contratto.
1: Sì, contratto a salire.
0: Quindi
1: è arrivato
0: la colpa
1: scalando verso l'alto.
0: È sempre di chi poi accetta quelle condizioni.
1: Cioè ora, di chi propone quelle
0: chi
1: condizioni.
0: Chi propone quelle condizioni, certo. Chi propone quelle condizioni.
1: Vlahovic,
0: chi le accetta,
1: giustamente,
0: le
1: accettate Vlahovic, giustamente gli è stato offerto un compenso. Sai, poi c'è una questione sempre differente di monte ingaggi, è ovvio che per Sorloth dovresti investire una cifra di cartellino abbastanza elevata, ma avresti
0: un
1: monte ingaggi
0: più basso. Ma se tu fai la somma di quello che hanno investito con David Openda, forse era meglio dare più soldi a Vlahovic, guarda.
1: Beh, sì, nel complesso, perché David è arrivato a zero, ma prende con i bonus, mi pare, fino a quasi a 8 milioni, perché 6 milioni sono la base fissa.
0: Openda
1: invece, allora, si è investito anche per il cartellino.
0: Dunque, secondo voi perché Cannavaro ha accettato di allenare forse la squadra più scarsa del mondiale?
1: Ma lui è un grande contatto con l'Asia, ha vissuto grandi avventure in Cina.
0: Dove poteva andare a allenare?
1: Sì, c'erano delle ipotesi addirittura a un certo punto in Italia, c'era qualche club minore che sembrava potesse pensare a Cannavaro, cioè. Invece ha preferito andare a giocarsi il mondiale con l'Uzbekistan. Certo.
0: Prendendo anche bei soldi.
1: Sì,
0: allora,
1: compenso non è neanche così.
0: 331-8200-213, vai.
6: Buonasera, ho sentito adesso la notizia di Palestra, sempre più vicino all'Inter. Ti risulta qualcosa o solamente un fake?
1: Oh, no,
6: Stefano,
1: no.
6: La fermo.
0: No, risulta.
1: No, risulta. Dicevamo, con i bonus l'Inter si sta spingendo quasi fino a 50 milioni. Quindi la richiesta dell'Atalanta invece era 50 più bonus, sarebbe un punto d'incontro, credo sia al massimo a cui l'Inter possa arrivare. Ora bisognerà capire quali bonus, quanto facilmente raggiungibili, quanta parte fissa e quanti bonus. Insomma, questi sono chiarimenti che dovranno fare le due parti, però sì, si avvicinano.
0: Si avvicinano.
1: Inter.
0: Allora 331 8200 213, vado ancora ad Andrea.
1: Ah, ma ci sono,
0: ma mandalo, che me ne importa se mi dice pace col cervello, figuriamoci.
7: Direttore, fai pace con il cervello.
0: Sì,
7: fino a qualche giorno fa ce l'avevi con i tifosi della Lazio che ce l'avevano con lo Tito. Adesso hai rivoltato la frittata, bravo, complimenti.
0: No, non hai capito niente, bastava ascoltare. Allora, io ho sempre spiegato questa cosa, quindi la ribadisco ancora. Per me è molto difficile, e penso anche per gli stessi tifosi, accettare di non andare a seguire la squadra. Io questo dicevo, io farei molta fatica personalmente, quindi stura le orecchie. Così ci mettiamo subito sulla stessa lunghezza d'onda, visto che tu mi dici che devo far pace col cervello. Facevo fatica ad accettare questa cosa, perché dico che un tifoso che deve rinunciare ad andare a vedere la squadra fa una rinuncia forte, e quindi io là non mi trovavo d'accordo con questa cosa qui, perché è una cosa forte abbandonare la squadra, non andare a vedere la squadra, in questo senso. Ma non ho mai condiviso quello, soprattutto, attenzione, posso aver capito in alcuni momenti certe scelte che sono state fatte nel passato, perché io non voglio essere, diciamo, tra quelli che devo cancellare tutto quello che è stato fatto in questi anni della gestione.
1: No, di gestione.
0: Sono
1: di
0: state fatte
1: anche
0: delle cose comunque positive, che hanno portato delle cose positive. Poi a un certo punto c'è stato la rottura totale. E non ho mai condiviso, se tu ci hai seguito da un po', quindi stura anche le orecchie e vatti a sentire un po' il passato. E non ho mai condiviso il modo di trattare i tifosi, tutte quelle telefonate, tutte quelle parole che sono state offensive. Quindi io non ho cambiato niente, io ho fatto sempre un distinguo: chi vuole capire e ascolta un discorso, chi non vuole capire e ragiona in maniera superficiale è un altro. Quindi ho cercato di distinguere le cose, anche perché io cerco di fare un lavoro, non faccio il tifoso in questo caso, pur avendo magari una passione per una squadra, cerco di distinguere le cose, analizzare i fatti. Se fino a un certo punto certe cose hanno funzionato, dopo non hanno funzionato e sono sotto.
8: Era un calcio tanto diverso.
9: Hai ragione, veramente con grande qualità. Daniele, è stato un piacere questa chiacchierata di calcio con te, ripercorrendo un po' la tua storia. Noi ti ringraziamo e magari ci sentiamo.
0: Scelta forte, io farei fatica a farla.
1: Sì,
0: io farei molto fatica
1: che
0: a farla, quindi se vuoi capire, capisci. Se non vuoi capisci, a me non
1: poni
0: me ne frega niente.
1: Interrogativi, capisci? Sulle modalità delle proteste dei tifosi e non condividi la gestione societaria di Lo Tito.
0: Questo ho detto
1: anni.
0: All'inizio. Poi è chiaro che adesso i tifosi hanno fatto. E ho sempre detto che è una protesta civile.
1: Legittima.
0: Questo l'ho sempre detto.
1: Sì, ma sei stato molto chiaro. Ma
0: il problema, sai qual è? Che quando c'è ignoranza nell'ascoltare, c'è poco da fare. È inutile. Quindi penso che, spero che tutti, io faccio pace col cervello, tu sturate le orecchie, così proviamo a metterci nella stessa lunghezza d'onda. Ci dobbiamo fermare, vero? Andiamo in pausa.
1: Vai, meglio.
0: Pomeriggio è lungo.

0: Bene, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Lucio Marinucci oggi con me.
1: Bene, ritrovati.
0: Non ci sarà Stefano, che tornerà domani. Oggi non è qui a Maracanà, ma tornerà insomma domani il venerdì. Un impegno suo personale. Okay. Allora, ci siamo per questo pomeriggio come sempre. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Mi dicono che il terzetto che sta per arrivare è pronto, anzi i due sono pronti. Il terzo deve ancora arrivare, speriamo che arrivi prestissimo. Allora diamo il buon pomeriggio a Paolo Pacchioni, RTL. Ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben ritrovato, caro Paolo. Poi con noi c'è anche Malù Pasincato. Ciao Malù, ben trovato.
3: Buon pomeriggio, Marco, un buon pomeriggio Lucio.
0: Questo Congo ieri, che ha fermato
1: subito, primo punto.
0: Ronaldo e il Portogallo. Malù?
3: Un'emozione pazzesca, sì. Perché è dal 74 che si rallonta il fatto che si era partecipato per la prima volta una squadra dell'Africa subsahariana, 0 gol fatti, e ieri Wissa con quel gol è entrato nella storia, soprattutto un punto pesantissimo contro un Portogallo che era nettamente favorito. Poi il bello del mondiale è anche quello.
0: Il bello del mondiale è anche quello. Anzi, dai, Paolo, vengo anche da te. Abbiamo visto già molte partite in questa prima parte, i centravanti che hanno segnato. Ieri anche Harry Kane ha firmato insomma la sua presenza in questo mondiale. Haaland, Mbappé, Leo Messi che fa la tripletta, il Brasile che si incaglia, la Spagna che pareggia contro il Capoverde. Che cosa...
1: Di sorprese tante.
0: Che cosa, diciamo, ti senti di sottolineare in questo avvio, Paolo?
2: Allora, bisogna innanzututto dire che è un giudizio parziale.
0: Certo, un giudizio parziale, Ancelotti, chiarissimo.
2: Non si vince un mondiale alla prima giornata, però qualche indicazione arriva. Allora, le squadre che hanno lasciato, secondo me, l'impressione migliore sono la Francia e l'Inghilterra, esatto. Perché comunque hanno vinto bene partite non scontate contro avversari non banali, perché è vero che la Germania ha fatto 7 gol, ma li ha fatti a Curaçao. È vero che la tripletta di Messi ci ha esaltato, però era contro l'Algeria. Adesso aspettiamo conferme, insomma, magari con avversari un pochino più di livello. La delusione, secondo me, sono il Brasile, ma va inserito nel discorso la qualità del Marocco, e la Spagna, che invece insomma ha meno giustificazioni, perché in effetti farsi fermare sullo 0-0 da Capoverde, va bene che tu avevi Yamal a mezzo servizio, però comunque era lecito aspettarsi qualcosina in più dalla Spagna. Però fatto una rapida escursione con la memoria. Allora, l'Argentina all'ultimo mondiale perde al debutto e vince il mondiale. La Spagna nel 2010 perde con la Svizzera la prima partita in Sudafrica, poi vince il mondiale. L'Italia di Berzotto nell'82 fa un girone a Vigo, diciamo mediocre, volendo essere molto generosi, e poi dopo batte di infilata Argentina, Brasile, Polonia e Germania Ovest. Quindi insomma sono tutti giudizi parziali.
0: Sì,
2: Sugli attaccanti direi che manca l'appello Cristiano Ronaldo, perché come hai detto giustamente tu, tripletta di Messi, doppietta di Mbappé, doppietta di Haaland, doppietta di Harry Kane. Ecco, Cristiano Ronaldo mi sembra uno che insomma anche ieri un po' macchinoso, un po' poi al netto anche delle difficoltà del Portogallo, nel senso che se la squadra non gira per l'attaccante è più complicato, però ecco, diciamo che il Cristiano Ronaldo di 4-5 anni fa la risolveva da solo. Il Cristiano Ronaldo di adesso fa un po' più fatica, come un altro quarantenne che ho visto un po' col fiatone ieri sera, Modric.
0: Sì, sono d'accordo, ne abbiamo parlato prima, sono i due giocatori Malù che hanno, diciamo, che hanno mostrato un po' di difficoltà. Mentre voglio anche chiederti un pensiero su quello che è il Marocco, perché un po' tutti hanno sottolineato la prestazione del Marocco proprio contro il Brasile.
3: Sì, il Marocco ha un trend positivo che comincia dal 2002,
0: esatto.
3: È stata la prima squadra africana ad arrivare alla semifinale, ha cambiato allenatore perché da Regragui a Wahbi non era semplice, però è un allenatore che ha vinto il mondiale under 20 con i giovani, non ha paura e vuole che le sue squadre affrontino a viso aperto chiunque hanno davanti. Hanno affrontato il Brasile con rispetto ma senza timori reverenziali, e nel primo tempo ecco è mancato quel pizzico di malizia, quel pizzico di cattiveria sportiva per mettere KO un Brasile che era in difficoltà. Poi il Brasile ha i giocatori singoli che possono risolverla, hanno avuto la fortuna che Vinicius ha messo a posto le cose, però bisogna sottolineare che ha giocato il migliore di quella partita, è stato Boadì, questo ragazzo,
0: sì, bravissimo, mamma mia.
3: 2007, quando tu sei il migliore di una partita, la prima partita al mondiale 2007, giochi con la personalità di un veterano. Ecco, quello che a volte manca nelle nostre latitudini è questo coraggio, che quando siamo giocatori giovani bravi bisogna buttarli all'interno. Dell'Africa voglio sottolineare anche la Costa d'Avorio, ha battuto l'Ecuador, e l'Ecuador è la seconda oggi in Sudafrica, in Sud America, perché è arrivata dietro l'Argentina, prima del Brasile, prima della Colombia, prima dell'Uruguay. L'Ecuador è una signora squadra, una partita anche con un picco di fortuna, perché l'Ecuador ha preso tre legni, la Costa d'Avorio uno, ma il fatto che ha vinto una partita che era una specie di spareggio tra virgolette per il secondo posto sulla carta, perché adesso poi la Costa d'Avorio gioca con la Germania alla sua prima vera partita, perché Curaçao, con tutto rispetto, non poteva essere un test attendibile. Invece voglio spendere due parole importanti per Capoverde, perché prima della partita con la Spagna, intervenivo, dicevo la mia: quando tu in Africa arrivi davanti al Camerun, vuol dire che tu è come la Bosnia, che lascia l'Italia, fate le debite proporzioni, l'Italia a casa in Europa, e dunque non è arrivato lì per caso. Capoverde è stato già una bella sorpresa nella Coppa d'Africa 2024, non era presente in quella del 26, ma si è preparato bene per un mondiale. Dunque, quando sentivo dire un gruppo di bagnini, un gruppo di surfisti, cioè oramai a certe latitudini certe battute non funzionano più, perché sono squadre organizzate, anche
0: ha fatto un catenaccione incredibile, Maru, dai, adesso mi parlate, un'organizzazione difensiva portata all'estremo, dai.
3: Un'organizzazione nel senso che comunque non sono più squadre sprovvedute. Ieri,
0: no, per carità, però se si gioca 5
3: ha vinto la partita, ha vinto la partita grazie all'organizzazione anche difensiva, cosa che
0: no, secondo me ha fatto meglio il Congo. Guarda, mi sento di dire che ha fatto meglio,
1: meglio di Capoverde,
0: sì.
3: Però il livello di Capoverde è inferiore a quello del Congo. Io devo venire in soccorso, che comunque Capoverde, per essere l'ultima squadra, per dire, di questi 10 che partecipano per l'africane, tenere comunque in qualsiasi modo 0-0 la Spagna è un risultato morto.
0: Sì, no, è clamoroso per come è avvenuto, cioè,
1: ampio, sì.
0: Se la rigiochi 10 volte, secondo me non va a finire così quella partita. Però,
1: probabile.
0: Però bisogna apprezzare questo tentativo.
1: C'è
0: di...
1: C'è poco di scontato finora.
0: No, per carità.
1: Mondiale.
0: Però molto io sono d'accordo con Paolo Pacchioni quando ha detto prima. Intanto saluto anche Mimmo Cugini, che è in collegamento video audio con noi. Lo salutiamo. Ciao Mimmo, ben trovato. Arrivo subito da te, Mimmo. C'è Paolo Pacchioni, Malumpa Sincato con noi. Sono d'accordo con Paolo quando prima ha detto: attenzione, perché queste partite così, questi risultati un po' sorpresa, li abbiamo visti anche nei precedenti mondiali, soprattutto la prima partita, quindi
1: e anche essendo un mondiale molto lungo, le squadre carbonano e si gestiscono un po', è normale.
2: C'è un'altra considerazione da fare con il fatto che praticamente, oltre che tutte le seconde, passa anche gran parte delle terze. Il girone iniziale, ti dico che ha un valore relativo, perché secondo me molte squadre lo affrontano, non ti dico risparmiando le energie, ma considerato che appunto il mondiale è lungo e comunque il girone lo passi, magari le squadre lo affrontano, non ti dico risparmiando le energie, ma considerato che appunto il mondiale è lungo e comunque il girone lo passi, magari non dai proprio sempre il 110%.
0: Mimmo, che indicazioni sono arrivate in questa prima parte del mondiale, in queste prime partite? Che cosa ti senti di sottolineare?

0: al di sopra di ogni altro campione. Ho letto in questi giorni che si ricomincia di nuovo a fare il paragone con Maradona. Beh, quantomeno nel paragone con Maradona si può dire che la carriera di Messi è stata molto più lunga.
1: Sono
0: Su
1: d'accordo.
0: questo non c'è dubbio. E ha fatto delle cose straordinarie in questa prima partita. Sono d'accordo con Paolo sulla valutazione che è un torneo molto lungo e quindi soprattutto le squadre che puntano a vincerlo magari hanno anche impostato una preparazione per arrivare al top della forma nei momenti decisivi. Quindi ci sta anche che la formula un po' possa agevolare qualche sorpresa. Però ben vengano le sorprese, perché a parte la clamorosa vittoria della Germania per 7-1, dopo tra l'altro una mezz'ora tutt'altro che facile, però per il resto non ci sono state squadre che hanno fatto figuracce. Forse quella che mi ha deluso di più, oltre ovviamente alla Spagna, è stato il Portogallo, dove ecco lì la questione Cristiano Ronaldo forse merita di essere un po' approfondita, perché mi sembra che stia diventando un caso anche all'interno e nei rapporti con i compagni.
1: Sì, insomma, non ha dato un bel
2: Lo diciamo
1: segnale,
2: ieri, ha
1: alla fine.
2: inciso poco. Probabilmente il Portogallo, ecco, fa parte di quel novero di nazionali, Marco, che non è che abbia approcciato con un ritmo elevatissimo questo
1: No.
2: mondiale. Era passato subito in vantaggio, poi non ha condotto una prestazione eccellente. Quando sei il riferimento centrale, e una squadra non gira, non riesce a rendere bene. Però si percepisce, ecco, la differenza un po' con Messi, no? Messi hanno detto: hai raggiunto il record di miglior marcatore nella storia di mondiale. Ha detto: beh, è solo una statistica, quasi non gli interessa. Lui non sono mai interessati ai record. Ronaldo invece ha sempre questa ossessione, che l'ha anche aiutato in
1: Sì,
2: carriera di raggiungere determinati obiettivi, ma
1: però può
2: si
1: essere un
2: percepisce
1: confreno in questo
2: in questo
1: momento,
2: momento
1: ha
2: un po'
1: ragione Mimmo.
2: nervoso, un po'
1: No, Mimmo,
2: neurotico.
1: potrebbe essere
2: Io
1: anche
2: credo che
1: un.
2: Messi, proprio per il discorso con Maradona, che poi lui ufficialmente non affronta mai, però abbia una gran voglia di vincere un altro mondiale.
1: Per superarlo.
0: Realizzando così un'impresa
2: Beh,
0: straordinaria.
2: sarebbe incredibile.
0: Credo. Mentre Cristiano Ronaldo è molto focalizzato sulla sua questione personale, secondo me anche il fatto di giocare da centravanti, perché è chiaro che lui vuole solo far gol, non è che gli interessa molto il resto della partita, secondo me un po' lo penalizza, perché invece così è un po' fuori dal gioco. Invece magari partendo dall'esterno, da un po' più indietro, farebbe un po' meno fatica, anche perché è inevitabile che a 41 anni in area i riflessi non siano più quelli di quando sei giovanissimo, e i difensori sono spietati. Quindi sicuramente questo inizio di mondiale, su questi due sui quali abbiamo costruito la narrazione del calcio
1: Certo,
0: degli ultimi
1: certo,
0: 15
1: certo.
0: anni, è molto diversa.
1: Paolo, sei d'accordo? Perché poi ieri io ho buttato lì anche la domanda, no? Ti dico, qualcuno si è pure arrabbiato perché ho detto: ma non è che siamo di fronte al giocatore più forte di sempre? Ho fatto la domanda, posto che secondo me Messi è il giocatore che si è avvicinato di più a Maradona, no? Proprio per talento, per qualità, anche per gol fatti. Ci sono dei gol che sono molto simili a quelli che ha fatto Maradona nel passato, no? Ed è un paragone che secondo me si può fare, anche la bellezza del calcio, senza che
2: Sì,
1: qualcuno
2: assolutamente.
1: senza
2: Ma
1: che
2: poi.
1: qualcuno inorridisca, perché poi ti dicono subito: ah, ma tu non hai visto questo? Io ho visto pure Maradona, perché insomma l'età mi ha portato a vedere pure altro, non soltanto Maradona.
2: Sì. Noi Maradona allo stadio l'abbiamo
1: Io
2: visto.
1: sono andato pure allo stadio a vederlo, tra le altre cose,
2: No,
1: quindi
2: anch'io più volte. Sì, allora il paragone può stare, anche se allora, la premessa ovvia è il calcio nel corso degli anni è cambiato, è un altro calcio, eccetera. Però comunque è indiscutibile che ci siano quei 5-6 personaggi che sono così, proprio dell'Empireo.
1: certo.
2: E secondo me Messi di fianco a Maradona ci può stare, perché forse allora Maradona portava poi con sé anche un'aura da maledetto che comunque ne accresceva ulteriormente il fascino.
1: Sì.
2: Messi però comunque è uno che è stato molto più continuo in carriera, perché Maradona ha durato poco rispetto a quanto sta durando Lionel Messi.
3: E io credo che peraltro Ben si avesse fino all'ultimo mondiale un po' questa scimmia del fatto che lui aveva tanto vinto con il Barcellona e niente di fatto con la nazionale. Sì. Aver conquistato il mondiale in Qatar 4 anni fa secondo me gli ha tolto proprio tanta pressione e adesso può giocare un pochino più libero, pensando sì al doppio mondiale, perché allora ai numeri personali ci guardano tutti, ci sono i raggi cronici.

0: che si segnano il numero di partite fatte al mondiale, figurati se non ci fa caso il più forte del mondo, no? A giocare a pallone.
1: Sì, certo.
0: Però ecco, probabilmente lui è anche uno che è capace di guardare a quella roba lì, ma anche guardare un po' alla squadra, eccetera. Mentre invece Cristiano Ronaldo mi sembra che con le sue ossessioni adesso stia diventando anche un po' ingombrante per la sua squadra, perché io adesso voglio vedere quale sarà il momento in cui Martinez avrà il coraggio di dire facciamo così a sta partita.
2: Ieri ha cambiato tutti tranne lui, ragazzi,
0: capito?
3: Un patto non scritto,
0: sì,
3: quello
0: può anche essere, che poi può anche essere una cosa, guarda, io la prima partita te l'ho fatta giocare tutta così che non ti ho dato alibi,
2: dice, adesso ti metto in panchina,
0: mano libera eventualmente le prossime volte.
2: Oddio, poi se penso che deve giocare Leao mi viene un po', insomma,
3: diciamo che anche il prossimo avversario è l'Uzbekistan, con tutto il rispetto, quindi forse ecco che quella partita potrebbe essere.
2: Vai Malù, dicevi?
4: L'Uzbekistan potrà permettere magari a Ronaldo di
3: sbloccarsi.
4: Ieri, a parte che magari, come abbiamo detto, è un giocatore più statico rispetto al passato, però ieri anche nelle letture sia Capuadi che Tuanzebe che Mbemba sono comportati non bene, benissimo. La difesa del Congo retto, ma senza neanche grassi patemi, bisogna dire la verità. E dunque, però, alla fine io penso che nell'orgoglio questi grandi campioni sono sempre toccati, non il fatto che la prima magari la specchi. A volte sono anche dei giocatori che sono dei diesel, dunque magari si sblocca con l'Uzbekistan e poi torniamo a rivedere quella macchina da gol che ci ha fatto vedere. Dunque, secondo me, assolutamente non diamolo per sconfitto, perché secondo me questo mondiale, secondo me, ho una sensazione che Portogallo anche in passato giocava per lui, però adesso, sapendo che lui è all'ultimo mondiale, è tutta la squadra che vuole giocare per lui, quasi come ringraziarlo, come dire, tu ci hai fatto vincere qualcosa, ci hai fatto vincere l'Europeo, ci hai fatto vincere due Nations League da protagonista assoluto, questo mondiale, se riusciremo a vincere,
2: ti diamo una mano,
4: è tutta la squadra che ti porta a vincerlo, quasi come ringraziarlo.
2: Bella chiave di lettura, Malù, bella chiave di lettura, ci potrebbe anche stare. Sentite, un
0: è
2: giro...
0: una visione romantica, ma non so se la sposano tutti, secondo me qualcuno che sta in panchina comincia a rosicare.
3: Il Portogallo è forte, anche in panchina giocatori
2: ormai
3: di livello.
2: Anche Mimmo, insomma, qui
5: ieri non mi sembrava tanto contento
4: tutta la squadra,
2: dicevi Mimmo, ieri non mi non ti sembrava
3: erano
2: non
3: molto contenti,
5: no, che lui fosse rimasto in campo fino alla fine.
2: Sì, è vero. Sentite, un giro velocissimo perché un paio di argomenti prima di salutarci. Mimmo, Harry Kane ha risposto, Mbappé ha risposto, ha segnato, e poi anche Haaland. In questo momento, se dovessimo tutti i due gol, lasciamo perdere Messi adesso che insomma ha fatto questa tripletta iniziale, ma parlando proprio di centravanti, che loro sono proprio più o meno, Mbappé forse
3: Mbappé lo è diventato, è quello meno centravanti puramente però gioca lì davanti.
2: Chi pensi possa, diciamo, diventare più bomber in questo mondiale, Mimmo?
5: Sai, Mbappé e Kane sono sicuramente aiutati dalle squadre in cui giocano, Haaland un po' meno, quindi la Francia è la favorita numero uno, ha quasi due squadre, probabilmente se andassero in campo quelli che non hanno giocato nella prima partita i risultati sarebbero gli stessi, quindi Kane da un po' di tempo già lo faceva al Tottenham, poi lo fa al Bayern e Tuchel glielo fa fare spesso anche in nazionale. Addirittura certe volte va a prendere la palla dal portiere, avete visto ieri?
3: Sì, il regista basso.
5: Perché uscendo un po' dalla tonnara dell'area di rigore apre il gioco su queste poi frecce velocissime che ha che l'Inghilterra, e poi in area di rigore è assolutamente micidiale. Addirittura ieri ha pure salvato un gol, quindi è un giocatore che probabilmente in questo momento è anche in totale fiducia, in un momento di grande esaltazione, non è più giovanissimo e quindi magari sente che questo può essere il suo mondiale e può essere anche il mondiale dell'Inghilterra in fondo, perché è finalmente una squadra molto solida, costruita bene, con tanti talenti. La Francia secondo me è superiore. E poi vabbè, Messi ragazzi, Messi non possiamo parlare di Haaland, Kane e Mbappé, con tutto il rispetto per questi campioni, perché siamo proprio su un'altra categoria.
2: Sì, ma io infatti vi chiedevo quello che vedresti più bomber, ecco, proprio per essere proprio...
5: Sì, assolutamente Kane e Mbappé.
2: Kane e Mbappé li metti davanti.
5: In assoluto per questo per questo mondiale direi Kane.
2: Kane. Paolo Pacchioni?
0: Come uomo gol ti dico anch'io Harry Kane, come giocatore capace di inventarsi qualcosa di bello, di non banale, di coniugare tecnica e potenza, allora ti dico Mbappé.
2: Malu?
4: Sono d'accordo, io faccio solo una piccola obiezione sulla Francia. È nettamente favorita, però io me la sono rivista e rivista. Il primo tempo del Senegal, se la squadra è più cinica, la Francia è sotto 2-0. Dunque, hanno vinto 3-1, ma se devo andare a analizzare la partita, soprattutto il primo tempo, la Francia non mi ha convinto all'esordio.
2: Non ti ha convinto?
3: Sì, beh, non è partita fortissima. No.
0: Sono d'accordo. Però, Malu, attenzione.
5: Sono d'accordo con Malu perché secondo me è un po' presuntuosa la Francia.
2: Questo,
5: c'è
2: è vero,
5: questo, rischio...
2: questo è vero. A me è sembrato proprio che... Esatto, sì, un po' di presunzione.
3: C'è un'annotazione da fare, però...
2: Prego, prego, Paolo,
3: Paolo fare
2: prego, vai, veloce, poi c'è un altro.
0: No, dicevo che è vero che se il Senegal non colpisce il palo, se la palla non rimbalza su Mignane... andare fuori, magari raccontiamo una storia diversa, però se tu giochi
4: due palle gol nette,
0: esatto, sì, poi c'è anche quella di Sara alla fine, esatto, e se tu sopravvivi o tu giochi contro un avversario difficile, rischi di andare sotto, poi la vinci 3-1 praticamente senza giocare il primo tempo, vuol dire che comunque il potenziale forte ce l'hai, perché non dimenticate che le squadre forti vincono anche le partite quando non dominano, è una caratteristica che insomma accompagna spesso le squadre vincenti.
3: È vero.
2: Volevi aggiungere qualcosa?
3: No, dicevo, insomma, sono due squadre che poi hanno, secondo me, legate anche dal fatto che abbiano tutte e due un potenziale offensivo fantastico. La Francia fa entrare dalla panchina Barcola,
2: esatto.
3: Tiene Thuram in panchina tutto il tempo.
2: E quella è una grande forza.
3: L'Inghilterra si può
2: Francia.
3: Permettere di tenere in panchina, non era al 100% Saka.
2: Sì.
3: Quindi no, fa ragazzi. Capire
2: la forza di queste
3: la forza,
2: due squadre.
3: E secondo me sono squadre che si concedono qualcosina in meno a livello difensivo, perché anche l'Inghilterra non è stata perfetta, soprattutto in occasione del secondo gol della Croazia. Proprio perché sanno di avere un potenziale offensivo sconfinato, infatti esatto. Una fa 4 gol e l'altra ne fa 3, con relativa facilità. Tutte e
2: assolutamente,
3: due sono
2: voglio l'ultimo giro lo voglio fare su Lukaku, vi voglio coinvolgere a tutte e tre, perché Lukaku insomma questa partita è entrato in corsa, ha propiziato il gol, il Belgio ha ripreso 22 secondi, ha comunque inciso. Potremmo, Malu, parto da te stavolta, potremmo vedere un nuovo Lukaku per Allegri, un Lukaku Max, e quindi pensare di avere questa coppia Højlund-Lukaku il prossimo anno, quest'anno che viene insomma in Serie A, quindi una versione diciamo molto migliore rispetto all'ultima che abbiamo visto con Allegri. Tra l'altro Allegri, se vi ricordate, lo aveva già cercato ai tempi della Juventus.
4: Come hai tolto le parole di bocca, vai. Allegri ha sempre avuto un debole per Lukaku, l'ha sempre cercato, e dunque visto che ce l'ha penso che non se lo farà sfuggire, e lui in nazionale è sempre stato quasi sempre determinante. Nel 2002 arrivò a giocare con un infortunio per quello che non era il miglior Lukaku, poi generalmente il record dei gol con la nazionale belga, in nazionale è sempre stato un giocatore che ha fatto la differenza. È normale che trovarlo agli standard che ci siamo abituati ci vorrà un po' di tempo, però è un giocatore che comunque sposta, perché la sua mole, il fatto che sa far salire la squadra, magari non è bellissimo da vedere, però è efficace.
2: Insomma, poi sarebbe una bella coppia Mimmoli davanti, non sei d'accordo?
5: Ma qual è il vero Lukaku? Ma quanti anni sono che non vediamo il vero Lukaku? Dai, ragazzi.
0: Bravo, Mimmo.
2: Non ci credi,
3: 33 anni.
2: Non ci credi, Mimmo?
5: L'anno scorso, ma la fortuna del Napoli di quest'anno è stato l'infortunio di Lukaku, che hanno preso Højlund, dai. Ma diciamo le cose come sono, dai. Un ex giocatore, è un giocatore in fase calante, ma ormai da 2-3 anni, ma nettamente. Cioè, a livello internazionale... Il fatto che entra e propizia il gol è assolutamente casuale, secondo me. Cioè,
2: ti faccio questa domanda, Mimmo. Tu pensi che Allegri non ci punti su un attaccante così, averlo anche come alternativa? Faccio per dire.
5: Ma io intanto dico, come fa a presentarsi a Napoli uno che a un certo punto del campionato ha preso, è andato via, è andato a curarsi in Belgio, facendo quello che gli pare, perché poi ragazzi non è che ci possiamo dimenticare delle cose, quella questione lì non è stata mai risolta. De Laurentiis non l'ha mai affrontata, probabilmente perché in quel momento non voleva affrontarla, ha lasciato un po' la patata in mano a Conte, che poi insomma qualche frase l'ha detta su Lukaku, anche se non si è mai esposto in maniera netta. Però secondo me c'è un giocatore che si comporta in quel modo anche nello spogliatoio, per rispetto verso i compagni, non può avere un futuro a Napoli. Cioè,
1: okay,
5: cioè è ora che è ora che, ragazzi, i calciatori guadagnano cifre spropositate, si comportino in maniera seria. Cioè, ma tu non puoi durante il campionato andartene via per un mese e non parlare con la società. No, cioè, secondo me quello che ha fatto è una cosa gravissima. Cioè, io non vedo nessuna possibilità che lui possa far gruppo del Napoli della prossima stagione, e soprattutto lo auguro a Napoli e ad Allegri di non averlo lì, perché diventerebbe un grosso problema, perché poi è un personaggio
1: difficile,
5: come recita il suo passato, anche molto ingombrante da tutti i punti di vista.
3: Cioè, ricordo anche, per inciso, prende 6 milioni netti, certo, più 2 di bonus.
1: Paolo?
3: È un contratto anche molto ricco fino al 2027.
0: Sono d'accordo al 100% con Mimmo Cugini, sia sull'aspetto comportamentale. Peraltro Lukaku è un recidivo, perché lui è sparito da Napoli quest'anno, 2 anni fa a un certo punto è sparito e non ha risposto neanche più, non ai compagni di squadra, agli amici che avevano lo spogliatoio dell'Inter. E insomma, quindi questa cosa ti dice che insomma il personaggio in certe situazioni è poco gestibile. E dal punto di vista tecnico, insomma, è un Lukaku appesantito, è un Lukaku che ormai da anni è lontano parente di quello che era arrivato con Conte il primo anno in Italia. L'anno scorso, nell'ultimo campionato, nel Napoli non ha mai inciso a causa di infortunio, ma anche nel campionato precedente, ragazzi, sì, qualche gollettino così, ma mai un gol bello in un big match, mai trascinante nelle partite più importanti.
1: Bene.
0: E quindi sono dell'idea che, insomma, avendo anche questo fisico così grosso, così difficile da sostenere anche dal punto di vista muscolare oltre che dal punto di vista atletico, credo che ormai rivedere un Lukaku brillante sia complicato. Voi avete detto: ah, ma Allegri lo voleva alla Juventus. Appunto, lo voleva.
1: Lo voleva, va bene, va bene.
4: Casi qui,
1: prego.
4: Io dico al direttore sportivo, come a Napoli, che faccia un buon mondiale, così.
1: Certo, così
3: può alzare la valutazione
1: se lo vende bene. Senti, Malu, prima di salutarti ti fanno una domanda sull'Egitto: è l'unica che può stare dietro al Marocco?
3: Ashura ha fatto allora, benissimo.
4: La via scala è Marocco, Costa Lavoro, Senegal, nonostante ha perso un gradino sotto l'Egitto, che comunque è una squadra molto organizzata che gioca un calcio molto europeo.
1: Bene, ragazzi, è stato veramente un piacere, Malu, grazie, ci sentiamo prestissimo, un abbraccio a Malu Pasincato, grazie a Paolo Pacchioni, ciao Paolo,
0: ciao,
1: a prestissimo.
0: Ciao
1: a tutti, ciao. Caro Mimmo, sentiamo presto, ti saluto Stefano.
5: Siamo
1: che
5: qua,
1: oggi...
5: a disposizione.
1: Un abbraccione, ciao Mimmo, ciao, Mimmo ragazzi, Cugini, grazie ancora. Adesso noi ci fermiamo, però state lì perché al rientro riprendiamo il tema Milan. Torniamo sul Milan.
3: Nodi del Milan.
1: Sì, torniamo un po' sul Milan e su questi danni che sta facendo Cardinale in questo momento al Milan, ma anche al calcio italiano. A tra poco.

0: ben ritrovati sempre nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche gli amici di Zaldia 7 che sono collegati con noi.
1: Ben ritrovati.
0: In Toscana, nel canale 19 del Digitale. Allora, Lucio, vado immediatamente su tutto Mercato Web perché c'è questa news da dare. Elezione FIGC, via libera a Giovanni Malagò. È arrivato il parere anche dell'ANAC, non è ineleggibile, quindi andiamo un po' all'interno velocemente. Malagò è elegibile per la presidenza della FIGC. È arrivato il responso dell'ANAC, l'autorità anticorruzione a cui si era rivolto per dei chiarimenti il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Bodi dopo l'interrogazione parlamentare della Lega Nord. Se il collegio di garanzia dello sport presso il CONI si era dichiarato incompetente, l'ANAC entra nel merito. Malagò può correre, quindi risolta.
1: Beh,
0: anche questa questione
1: è un'ufficialità, insomma, che ci si aspettava. Peraltro
0: ci avviciniamo sempre di più al 22.
1: Sì, ormai ci siamo. Ha rilasciato anche delle dichiarazioni Gravina al riguardo. Oggi c'è stata una lunga intervista al Corriere dello Sport, tante parole, ha fatto insomma l'in bocca al lupo ai due candidati, quindi ad Abete e a Malagò. Ha toccato vari punti, devo dire. In alcuni ha trovato delle motivazioni per cui le colpe siano state anche degli altri, parzialmente ha ragione. Certo,
0: ha dato il via libera, lo leggiamo.
1: Da colpe sì, non ci sono.
0: Gravina, FIGC, dovevo andarmene già prima.
1: Sì, dice nel 2025 dovevo lasciare perché... non c'erano i presupposti, non si sarebbero fatte le riforme, ha detto.
0: Ma la cosa te lascio in buone mani, quindi come va, ha detto, lascio tutto.
1: Sì, ha avallato le due candidature in maniera...
0: Sì, c'è l'approfondimento sempre su tutto il Mercato Web che potete trovare nella home page proprio sulle parole rilasciate da Gravina. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, per interagire con noi, come sempre. Allora, vado subito in redazione da Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao, ben trovato.
0: Lorenzo, senti, prima ho annunciato, volevo andare insieme a te anche per riprendere quello che è stato il tuo editoriale oggi, perché il tema è uno dei temi centrali ormai di questi giorni. Quello che sta accadendo in casa Milan, una gestione da dilettanti per il club italiano più titolato in Europa, hai esordito in questa maniera sul tuo editoriale. Situazione veramente diciamo imbarazzante per quello che riguarda la squadra Milan. Io ho aggiunto, non so se sei d'accordo, che Cardinale in questo momento sta diciamo così causando un doppio danno. Il primo al Milan, naturalmente, a quello, come hai detto tu, il club, la storia, i tifosi, eccetera. Il secondo al calcio italiano, perché è un brutto segnale anche che dà al calcio italiano questo modo imbarazzante di gestire il Milan. Stiamo parlando di un club molto titolato, molto conosciuto, tra i più importanti al mondo, e insomma non passa un bel messaggio nemmeno per il calcio italiano. Lorenzo.
2: No, certamente, cioè il club più titolato per quel che riguarda le coppe europee, no? come ho scritto anche nel titolo dell'editoriale. E, insomma, sì, è una gestione veramente imbarazzante, ma per il semplice fatto che non esiste al mondo di prendere prima l'allenatore del direttore sportivo, per esempio. Poi ha preso tutti, no, perché non si sa, ma poi non si sa chi sia a trattare. Ibrahimovic, che è l'unico rimasto, che è andato a commentare le partite del Mondiale in America. Poi si può dire, ma Ibrahimovic è soltanto un consulente di Red Bird che comunque ha investito e quindi però non è un dirigente del Milan. Poi però quando parla davanti alle camere dice che comanda lui. E quindi, insomma, è una gestione imbarazzante, cioè c'è poco da aggiungere, perché il Milan non merita questo e neanche, dicevi giustamente, il calcio italiano, perché insomma avere un club importante come il Milan nelle coppe o comunque competitivo, certo, è tutta un'altra cosa. E così invece ci rimette il Milan in primis, i tifosi del Milan in primis, ma sono d'accordo, anche il calcio italiano.
0: Assolutamente. Con noi c'è anche Paolo Marcello di Netwick. Ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio anche
3: ciao
0: a te.
3: Marco. Ciao Paolo. Ciao Lucio, buongiorno ragazzi.
0: Paolo, ti passo la palla perché poi diventa ormai il tema centrale da giorni. Siamo di fronte ad una società importante il cui organigramma presenta due buchi clamorosi. Amorim è stato scelto arriva qui con chi parla, con chi costruisce.
1: Contratto,
0: cioè,
1: anche lungo, ovviamente.
0: Contratto di 3 anni, quindi veramente. Poi uno fa il telecronista, che fa?
1: Commentatore negli Stati Uniti.
0: Ibrahim, cioè, l'altro sta in Valiceno, ho visto, è andato con Trump. Che fa?
1: Sì, assolutamente, erano gli 80 anni del presidente.
0: Sì, quindi veramente è una situazione. Io non so più come, che altro termine si possa utilizzare in questo momento, Paolo.
3: Lo so, è da anni che la situazione è così. Adesso, diciamo, stiamo vedendo la gestione Red Bird in purezza, però è da quando è arrivato Gerry Cardinale che il Milan viene gestito così, viene gestito male, viene gestito evidentemente solo come un asset da cercare di valorizzare attraverso...
0: ma così non si valorizza però, Paolo, perdonami.
3: No, certo che non si valorizza. No, allora, loro per valorizzare l'asset hanno due obiettivi: arrivare in Champions League e costruire lo stadio. Questi sono i due obiettivi di Red Bird. Evidentemente però il tifoso del Milan non basta, ed evidentemente anche per arrivare in Champions League una minima di progettualità, una minima di gente che sa lavorare dietro la devi avere, perché l'anno scorso per esempio hai provato a buttare la polvere sotto al tappeto prendendo Tare e Allegri, ma evidentemente non si è riuscito a ottenere nessun risultato. Io credo che la crisi del Milan sia molto profonda, credo che anche i tifosi debbano cominciare a fare qualcosa, a dire la loro, chiaramente in maniera molto pacifica. Io ho grande stima per i tifosi della Lazio, a prescindere che io sia d'accordo o meno con loro sulla gestione Lotito, però perlomeno stanno facendo un qualcosa affinché la situazione cambi. Leggevo l'altro giorno le dichiarazioni del capo della curva del Milan, che dice che i tifosi regolarmente si presenteranno allo stadio e quant'altro. Se il tifoso del Milan non vuole più la proprietà Cardinale, deve fare qualcosa a livello di abbonamenti, deve fare qualcosa a livello di disertare lo stadio, perché questi sono fondi che hanno degli obiettivi. Nel momento in cui non li conseguono, vedi la Champions League da 2 anni e magari l'anno prossimo, vedi lo stadio vuoto, vedi dei ritorni d'immagine che non tornano, allora possono entrare nell'ottica di vendere. Finché lo stadio è pieno e il Milan magari riesce ad arrivare anche in Champions League, stazionano lì dove sono. Ultima cosa, quando leggi che l'obiettivo di Cardinale era prendere Kroos nella speranza che il progetto Milan potesse ricalcare il progetto Eintracht Francoforte, è una cosa da brividi, ragazzi, è una cosa da brividi.
1: Sì, fa capire che devi costruire dal nulla praticamente. Il Milan in questo momento non ha, diciamo, non ha un futuro, ma non ha neanche un presente. Senza presente non può avere un futuro prossimo, e senza un futuro prossimo non può avere un futuro remoto. Oltretutto...
3: Soprattutto...
1: sì, Paolo.
3: Prego, scusate.
1: Dicevo,
3: Kroos era fantastico nello scovare i talenti, ma vederli fondamentalmente l'anno dopo. Cioè, voi mi insegnate che una squadra, per arrivare a degli obiettivi, per arrivare a costruire un qualcosa, deve avere uno zoccolo duro. L'Inter ce l'ha uno zoccolo duro, la Juventus che vinceva ce l'aveva uno zoccolo duro, ma paradossalmente anche il Paris Saint-Germain, che è infarcito di grandi giocatori, ha uno zoccolo duro. Il Milan non può giocare a PC calcio, prendi un giocatore, lo vendi, compri un altro, lo vendi ancora, prendi Tonali, è bravo, lo vendi, trovi Reinders, è bravo, lo vendi ancora. Bisogna uscire da questo loop, che purtroppo pare essere l'unico modus operandi di chi il Milan lo
1: gestisce. Sì, che non porta dei risultati. Oltretutto, e ti lascio la parola, Marco, dicevamo prima, il problema è che a livello di organigramma c'è un vuoto,
0: certo.
1: Di guida tecnica c'è un grosso interrogativo, fortuna da morire, ma poi dicevamo anche a livello di squadra, che punti di riferimento hai? Leao se ne sta andando, Maignan ha rinnovato, ma il portiere della Francia non può non giocare la Champions League, Pulisic è in scadenza nel 2027, non si sono aperti discorsi per un potenziale rinnovo, Modric sta lasciando Rabiot, pace al Napoli giustamente per Max Allegri, capisci che si sta svuotando e rischia di svuotarsi.
0: Sì, ma un po' quello che guardate che adesso
1: non c'è nulla.
0: Facendo un po' un parallelo, situazioni diverse, ma un po' quello che sta succedendo alla Lazio, cioè siamo
1: e
0: di fronte a
1: situazioni differenti, ma l'esasperazione è la medesima.
0: Il risultato
1: da una parte
0: è simile, cioè si sta arrivando in quella direzione. Però voglio andare un attimo da Lorenzo, perché poi io credo una cosa, cioè quando tu sottolinei adesso si sceglie l'allenatore, non c'è il direttore sportivo, io penso che questo sia veramente una delle cose che quasi
1: povero
0: diciamo
1: amorima, ragazzi.
0: No, veramente, cioè inconcepibili, cioè un modo di lavorare, tu dici ma come sta
2: ma lavorano al contrario, cioè non esiste, è una cosa che non esiste, cioè ogni direttore sportivo sceglie il suo allenatore, che poi voglia dire no, non è il mio allenatore, perché ora mi rifaccio a quelle che sono state le parole di Paratici nella conferenza stampa di oggi, no, perché ha detto Fabio Grosso non è il mio allenatore, ma è l'allenatore della Fiorentina, va bene, va benissimo. Però Grosso viene a prendere il posto di Vanoli, che non era l'allenatore di Paratici, perché certo, era stato scelto prima dell'arrivo di Paratici. Quindi Paratici nonostante Vanoli abbia fatto un buonissimo lavoro alla Fiorentina, cosa fa? Prende, lo manda via, giustamente per me, perché comunque serviva una ventata d'aria fresca in casa Fiorentina, però lo manda via e prende il suo allenatore, che sceglie lui, perché il direttore sportivo fa così. Quindi adesso il Milan, che prenderà l'ultimo dei direttori sportivi, perché ormai gli hanno detto tutti no al Milan, quindi insomma, peccato non avere il patentino al direttore sportivo, perché entravamo in vizia anche noi.
1: Quella di Mozek, ex Bayer Leverkusen, sì. Fenerbahce, ecco, rende bene l'idea.
2: E quindi poi arriva il direttore sportivo X, che si ritrova a Mourinho, che ha firmato per 3 anni, e rischia di essere un problema.
0: Certo, perché dici magari non trovano. Allora, sentite, c'è un messaggio che voglio condividere, e lo ringrazio perché si è accettato anche lui il nostro invito, con Domenico Manfredi. Ciao Domenico, ben trovato. Ciao, Domenico. Prima di tutto, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
0: Ciao Domenico. Senti, c'è un ascoltatore al 331-8200-13 che ci scrive: siete più preoccupati voi giornalisti che i tifosi del Milan, che se ne stanno altamente sbattendo di ciò che succede, aspettando solo che la società venga venduta. Beh, ma è così, peggiore, Domenico?
4: Guarda, allora, innanzitutto i tifosi del Milan sono molto preoccupati, l'ho avverto ogni volta, io tipo oggi sono andato a fare la spesa, mi ha fermato uno, mi ha detto adesso vado io a fare il direttore sportivo, quindi c'è comunque questa cosa che trapela. Io personalmente, che vi ascoltavo, allora io ho un'idea un pochino diversa.
0: Vai.
4: Secondo me, soprattutto in Italia, si sta andando verso una tendenza con al centro di tutto l'allenatore. Per esempio, giusto per citare degli esempi, che poi uno dice ma se c'hai prima il direttore, poi l'allenatore.
0: Esatto. Allora, era quello che diceva Lorenzo, e che io insomma sostengo, nel senso, io sono d'accordo con lo schema di Lorenzo, ecco, vai.
4: Perfetto, però che è successo? L'anno scorso la Roma ha affidato tutto a Gasperini, quando addirittura, perché sarebbe peggio ancora, se pensa se succede una cosa del genere al Milan, cosa dicono i giornali, Gasperini ha mandato via Ranieri, e quindi sarebbe una cosa che non dovrebbe esistere, è rimasto l'allenatore da solo, che poi arriverà il direttore sportivo.
0: Sì.
4: Pure è una scelta che ha pagato. Al Como, onestamente, io non so manco chi è il DS, ma è un progetto affidato.
0: Beh, Ludi, è un po' di tempo che sta lì, però Domenico.
4: È un progetto affidato totalmente all'allenatore. Per citare un altro esempio che va contro la vostra tesi, l'anno scorso il Milan ha fatto queste cose che dite voi alla perfezione. Ha preso prima il DS, poi il DS ha scelto l'allenatore, e tutto questo era successo tra aprile e maggio. Quindi, stando alla vostra tesi, doveva essere un capolavoro. Eppure, purtroppo, secondo me il calcio si sta evolvendo ed è l'allenatore quello che deve avere tutto al centro. In Inghilterra lo fanno già da una ventina d'anni, se non di più. E soprattutto negli ultimi 10-15, voglio dire, si è visto che questa cosa ha portato bene il fatto di mettere l'allenatore al centro. Quindi, per carità, adesso Cardinali e Ibra dovranno essere molto attenti a non scegliere un direttore che non condivide le stesse idee con Amorim, ma ha le stesse idee di calcio.
0: Se è stato chiaro, aspetta, voglio far subito sentire sia Lorenzo che Marcello che cosa ne pensano. Lorenzo?
2: No, allora, vado insomma, rispondo a questi punti. Allora, su Gasperini è chiaro che abbia vinto lui la battaglia, però non ci dimentichiamo che Ranieri aveva scelto Gasperini, quindi comunque sia il direttore sportivo o l'uomo mercato che c'era in quel momento aveva scelto lui. E poi, una volta che Gasperini ha fatto fuori tutti, poi si è preso il suo direttore sportivo, quindi si è ribaltata la cosa, ma comunque c'è simbiosi tra le due parti. Io voglio vedere se il Milan farà scegliere il direttore sportivo a Amorim o se prenderà a caso un altro direttore sportivo, quindi io non credo che sia proprio la stessa cosa. Sulla storia di Tare, scelto come direttore sportivo e poi direttore sportivo che ha preso l'allenatore, che era tutto perfetto, condivido il fatto che era tutto perfetto, cioè io sono d'accordo, io penso che fosse stato fatto tutto in maniera perfetta. Il problema qual è stato in casa Milan? Che c'era una guerra interna che nasceva ancora da prima, perché Furlani che va negli Stati Uniti a dire a Cardinale io valgo più di Ibrahimovic e torna dicendo di fatto, portando i folli, che lui contava più di Ibrahimovic, è nata questa guerra nella quale ci è entrato, ci è finito nel mezzo Iglitari, che non ha potuto fare tutto quello che avrebbe voluto, e quello che ha fatto l'ha fatto anche male, perché comunque ha speso tanti milioni di euro buttati completamente nel cestino. Quindi secondo me era fatto tutto bene. Poi però, se compri gli Asciari a 40 milioni, se compri Nkunku a 40 milioni, se compri Ricci a 25 milioni, se compri Atekame a 17 milioni, se prendi Stupinian a 17 milioni, e ha voglia te a fare le cose per bene, le puoi fare anche male, ma se butti via tutti questi soldi, poi comunque sia rischi di arrivare quinto, e diciamocelo e chiudo, che il Milan non ha mai rischiato di arrivare quinto quest'anno. Ci è arrivato all'ultima giornata, perché non era mai uscito dalle prime quattro posizioni, che erano quelle per le quali doveva lottare. Quindi secondo me l'anno scorso il Milan aveva fatto le cose molto meglio di quest'anno. Poi stiamo a vedere che cosa succederà.
0: Paolo Marcello.
5: Sì, anche io sono d'accordo che serva una struttura. L'anno scorso il Milan ci ha provato con un direttore sportivo e un allenatore, secondo me però ha sbagliato l'allenatore. E il direttore sportivo invece di fatto è stato uno specchietto per le allodole, non ha potuto lavorare. Mi risulta che la paternità degli affari di Tare sia solo per Atekame e per Yashari, tra l'altro preso per fare la mezzala sinistra offensiva e poi relegato a fare il regista da Massimiliano Allegri al posto di Modric le poche volte che ha giocato. Quindi l'idea c'era, ma evidentemente sono state messe male le carte, perché poi Furlani e Moncada mi risulta che abbiano messo la loro voce, abbiano fatto loro le scelte sul calciomercato. È verissimo che Gasperini adesso ha chiamato D'Amico. Serve una struttura, anche perché immaginatevi a Morim le prime due partite le stecca. La nostra stampa, purtroppo, io mi chiamo fuori, credo anche voi per come vi conosco, per come vi ho sentito negli anni, ma però è molto campanilista. Bene. Campanilista. Quindi a Morim le prime due partite sbagliate passerebbe per il flesso portoghese di turno, certo. Mentre il signor Allegri per un anno e passa nei titoli di giornale è stato chiamato Max, neanche Allegri. Quindi sicuramente un direttore con le spalle larghe che lo possa preservare, proteggere dalle frecciate che arriverebbero dalla stampa, io credo che serva per forza. Poi che abbia voce in capitolo sugli acquisti e quant'altro, che lavori con una visione di settore sportivo, quello sicuramente, non è che si lavora a compartimenti stagni, però una figura secondo me dirigenziale che possa lavorare in un ambiente dissestato come il Milan, secondo me serve.
0: Non so se è caduto Domenico, perché non lo sento, però il vero problema è, io sento sempre Lorenzo, non so se sei d'accordo, però alla fine è Ibrahimovic. Tutti dicono finché c'è lui. Ieri Ordine, per esempio, è stato qui con noi, ha detto ragazzi il problema è la presenza di Ibrahimovic.
1: Beh, ma l'ha detto anche Kroos, alla fine sì, per carità, non si è trovata la quadra economica, ma anche lui voleva delle garanzie sul margini di operabilità e non voleva le interferenze di Ibrahimovic, detto in poche parole, insomma.
2: Ha un carattere, ha una personalità che non scopriamo oggi, no? Cioè Ibrahimovic lo conosciamo da tantissimi anni, è venuto in Italia la prima volta nel 2005 mi sembra, o 2004-2005 insomma, quindi sono passati più di 20 anni e lo abbiamo conosciuto in tutte le sue sfaccettature. Ibrahimovic è uno di quelli che dà per scontato, io giocando a calcio ho fatto quello che volevo e quindi sono un grande dirigente, ma non è così. Ma non lo convinci del contrario, cioè proprio per il carattere e la personalità che ha. Cioè, non vai da Ibrahimovic a dirgli guarda, probabilmente il ruolo di dirigente di calcio non fa per te. Lui ti dice no, assolutamente sono il migliore, ma ci mancherebbe altro. Cioè lui ha questa presunzione, no? Che lo ha reso grande, non è che stia... criticarlo, c'è cioè, una sfaccettatura del carattere, non è una critica assolutamente. E quindi, capito, non lo fai nemmeno mettere da una parte. E questo fa sì che chiunque arrivi lì poi debba fare i conti anche con Ibrahimovic e la sua personalità, e non è una cosa facile.
0: Domenico, prima di salutarti ti chiedo, ma che tu pensi che il problema sia Ibrahimovic, e poi sei fiducioso di quello che stiamo vedendo, o siamo noi che stiamo ingigantendo, diciamo, il problema? come ti poni?
4: Guarda, innanzitutto mi piace fare una precisazione. Sì. Ibrahimovic nel Milan non svolge né vorrebbe svolgere il ruolo di dirigente. Ibrahimovic è un comproprietario del Milan, okay, avendo investito, quindi non vuole fare il dirigente. Posso invece capire quando uno dice che vuole interferire col lavoro dei dirigenti, ok, questa critica posso farla, ma lui non è un dirigente del Milan tecnicamente, né
0: si
4: vuole
0: comporta come
4: perché...
0: tale, diciamo così.
1: Beh, sì. Interferisce il termine giusto che ha utilizzato Domenico, ha ragione.
4: Interferisce come a volte ho visto ai tempi interferire Berlusconi, seppur con risultati molto diversi. Per
0: allora, Moratti, presidente eccetera. Berlusconi.
4: Sì, ma Ibra fa parte della proprietà, cioè quindi poco ci passa come ruolo, ecco, poi come storia è tutta un'altra cosa, ovviamente, anche come soldi che si investivano. Ma detto ciò, io penso che questo può essere per il Milan, cioè quel quinto posto che è arrivato così, ma secondo me ampiamente meritato, perché Roma e Como hanno meritato più del Milan sul campo, è inutile prendersi in giro. Secondo me può essere visto come un qualcosa di buono, perché se poi dopo il quarto posto fossero rimasti Allegri, Furlani, eccetera eccetera, magari ci saremmo trovati di fronte a un altro anno buio. Invece capito, questo può essere considerato come l'anno zero. Chiaramente, siccome sia Cardinale che Ibra sono accorti che non si possono prendere allenatori e direttori così a caso, semplicemente guardando il curriculum, adesso giustamente ci stanno impiegando un po' più di tempo. Chiaramente anch'io vorrei già avere tutto l'organigramma fatto, ma questo ritardo, ripeto, per me è dovuto all'importanza, che non si può sottovalutare, dei due ruoli che mancano.
0: Che mi dite, Marcello, prima di chiudere? Un anno zero? Ma io insomma
5: sì, dovrebbe essere un anno zero. A me piace molto Mourinho, secondo me Mourinho è molto bravo, però quando ha lavorato in una polveriera come il Manchester United, esatto, è riuscito a venirne a capo.
0: Esatto.
5: Adesso arriva in una situazione simile. È vero che bisogna ponderare le scelte, ma una squadra il 18 giugno senza direttore sportivo e amministratore delegato
0: non è un bel segnale, ecco.
5: Potrebbe farlo, esatto, Calvelli è un interim, no, ma è una cosa terribile. Tu devi avere pronta la lista degli allenatori, dei direttori sportivi, dei magazzinieri, di tutto quello che vuoi nel caso in cui dovessi sollevare proprio gli interpreti che hai sotto contratto. Non è che ti ritrovi senza tare, lo licenzio perché ha fatto male, perché secondo me ha fatto male. Adesso ci rifletto un attimo su chi prendere. Al 18 giugno, ragazzi, cioè l'Inter sta puntellando, l'Inter sta puntellando ed è arrivata prima. Il Milan è arrivato quinto e non ha ancora un direttore sportivo dal quale ripartire per provare a fare una squadra. Anche a Roma, proprietà americana, hanno dei tempi molto dilatati. Evidentemente il loro modo di lavorare, hanno la presunzione di poter credere di esportare il loro modello in Italia, ma il calcio, con tutto rispetto, lo facciamo bene in Italia, non in Italia.
0: Vabbè, staremo a vedere. Paolo, grazie per essere stato con noi, voi, buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a Domenico Manfredi, grazie, a presto Domenico,
1: ciao,
0: un abbraccio.
4: Ciao ragazzi.
0: Un saluto. Lorenzo, senti, prima di salutarti c'è una domanda che ti rigiro, ma com'è possibile che Lotito sta comprando la Regina? Non è vietato avere due proprietà?
2: È vietato, però non ancora, diciamo sarà vietato, ma andrebbe a complicarsi veramente i piani. Lotito, poi è chiaro che dipende anche dalle categorie dove sono le società,
0: esatto.
2: Però
1: è in Serie D la Regina,
2: Sì, esatto, non è nemmeno tra i professionisti, però io non credo che Lotito compri la Regina per farla restare in Serie D,
0: assolutamente.
2: Quindi è chiaro che si complicherebbe la vita per questo, o sta facendo già la exit strategy per la Lazio, che magari la cede davvero, oppure sono scelte abbastanza incomprensibili, però non mi spingo oltre perché non so quale sia l'idea finale di Lotito di questa compravendita.
0: Senti, c'è un altro messaggio: Juventus hanno zero, Milan hanno zero, la solita scusante, ci vuole organizzazione, calciatori e fortuna, insomma il segnale non è certo
1: Sì, anche se la fortuna è l'ultimo dei fattori. Esatto. Serve la competenza, la pianificazione. Poi la fortuna, se bene, bene. Però...
2: Sì, sì. No, la fortuna aiuta, poi però ci vuole progettazione.
1: Serve prima altro.
2: Quest'anno Roma, Napoli e Inter partono in netto vantaggio anche quest'anno. Cioè, le prime quattro dell'anno scorso, ci metto dentro anche il Como, partiranno in netto vantaggio sui due.
0: Come no, sono d'accordo. Lorenzo, senti, invece per chiudere, palestra più vicino all'Inter oggi lo diamo? Stavo dando un'occhiata anche... Vai.
2: Sì, più vicino sì, perché comunque l'Inter ha alzato l'offerta, perché è arrivata, l'Inter arrivava a 45 tutto compreso, invece ora arriva a 50 tutto compreso, più o meno sarà 45 di parte fissa più 5 di bonus. Però non bastano ancora, perché l'Atalanta sta ferma sui 55 tutto compreso, però se ieri c'era, oppure, insomma stamattina presto c'era una forbice di 10 milioni, adesso è di 5. Quindi diciamo che
0: ci avviciniamo, dai. Si sta avvicinando,
2: si però ancora non è fatta.
0: Non è fatta, quindi diciamo così che si sta andando verso quella direzione, però ancora non è concluso il tutto. Va bene, naturalmente seguiremo tutto attraverso tutto il mercato web. Lorenzo, grazie, a domani come sempre. Un caro saluto, Lorenzo.
2: Ciao, ciao ragazzi.
1: Lorenzo.
0: A domani. Adesso noi ci fermiamo e poi ripartiamo anche un po' dall'analisi di quello che è la situazione proprio della Lazio. Lotito che sta prendendo la regina, qual è l'obiettivo, qualcuno insomma pensa che possa lasciare la Lazio, spera che
1: Lorenzo,
0: possa lasciare la Lazio,
1: strategia,
0: esatto,
1: per il
0: una strategia per il futuro, saremo a vedere
1: tutti.
0: Sì, e soprattutto i tifosi. A tra poco.

0: Allora, dunque, mi sta scrivendo, quindi Latini.
1: Comunicazione live.
0: Comunicazione live, Enzo, quindi non so, mi ha detto che non lo vedeva, io ho detto ci sei, quindi facciamo tutto live. Allora, andiamo avanti, ben ritrovati di nuovo per questo pomeriggio. Intanto proseguiamo questo viaggio nel pomeriggio di oggi con, abbiamo letto insomma di questo avvicinamento di Palestra verso l'Inter, quindi
1: più dell'Inter verso Palestra, vabbè, forse punto, ma siamo lì,
0: tanto anche lui vuole l'Inter, quindi
1: questo è vero.
0: Allora, poi dopo sentiremo anche più tardi le parole di Paratici, ci ritorneremo sul momento anche della Fiorentina. Allora, 331 82 00 213, mi dicono che in collegamento anche c'è in questo momento Stefano Mattei, che saluto. Ciao Stefano, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buongiorno a voi.
1: Ciao Stefano.
0: Dario, ciao. Canovi, ciao Dario.
1: Ciao Dario.
2: Buongiorno.
0: Ciao. E allora, stiamo attendendo anche l'arrivo di Enzo Bucchioni, appena è pronto. Io vorrei fare questa cosa, Stefano, voglio partire con te. Oggi siamo, insomma, abbiamo visto parecchie partite del Mondiale, stiamo vedendo la situazione del Milan, la situazione della Lazio, il mercato che prova a prendere, diciamo così, qualche forma con l'Inter che adesso si avvicina a Palestra, la Juventus ha preso Carnevali come AD e quindi sarà lui che dovrà ricostruire la Juve. A chi ti sentiresti di mandare un tuo messaggio in questo momento?
2: Ma tu hai detto tutte cose giuste tranne una, se mi permetti ti correggo. Tu hai detto, hai parlato della situazione della Lazio, io direi di parlare della situazione della Regina, che forse è più aderente.
0: Beh, puoi anche andare lì, tanto voglio dire.
2: No, scherzo, ovviamente.
0: Si ricollega tutto.
2: Ma il Mondiale sta dicendo che partite facili ce ne sono. Ci sono due o tre squadre che hanno impressionato, su tutte la Francia, ma anche l'Argentina, l'Inghilterra. C'è qualche squadra che invece ha mostrato qualche difficoltà. Ci sono nuove realtà che stanno emergendo, il Congo, per esempio, che nessuno se l'aspettava, il Capo Verde. Ci sono nuove realtà che stanno emergendo. Perché? Perché allargando a 48 il Mondiale sicuramente abbiamo scoperto nuove realtà. La cosa forse sicuramente si scioglierà strada facendo, perché poi superato il primo turno le vere forze
0: si ritorna un po' alla normalità, certo.
2: Esatto. Però una cosa bella c'è, e cioè si vede in tribuna tanto entusiasmo, tanti colori, e questo fa bene al calcio, anche se ormai abbiamo visto che con il famoso cooling break, che è stato trasformato in pratica in uno spazio per mettere dentro la pubblicità, tipo, non so, il grande basket,
0: certo,
2: il football,
0: certo,
2: americano,
0: sì, sì. Beh, ci consente una pausa anche a noi, caro Stefano, ci fa fare una pausetta pure
1: break,
0: a noi, durante un break durante la partita pure a noi. Però Dario, allora, saluto anche Enzo Bucchioni, che è in collegamento anche video.
1: Ciao,
0: così
1: Enzo,
0: lo diamo subito il buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, ciao
0: Enzo,
3: a tutti, per ritrovarti.
0: Arrivo,
3: ciao,
0: subito anche da te. Dario, però Stefano ha toccato un tema, che è quello appunto che noi prima, oggi abbiamo fatto un titolo, sorge la Regina, tramonta la Lazio per lo Tito. Che dici, Dario? Sono stato troppo cattivo.
2: A Roma si dice che mi viene da ridere.
0: Vabbè, potrebbe venire pure da piangere in questo momento.
2: Ma no, da piangere non si può piangere per il calcio. No,
0: questo è vero.
2: Si può ridere per il calcio, qualche volta si può piangere quando si viene eliminati, ma insomma, quando succede.
0: Ma come la stai leggendo questa situazione, Dario?
2: Guarda,
0: cioè, prende la Regina, oggi leggevo che insomma è quasi fatta la cosa. Insomma,
1: sì, ma oggi era in programma l'incontro col sindaco, ma quindi, ormai si tratta solo di formalizzare.
0: Che fa? Va lì e lascia la Lazio? Cioè compie questo passo?
2: No, fa quanto De Laurentiis, probabilmente le tiene tutte e due.
0: Certo.
2: È un modo di fare, secondo me, sciocco, perché io preferirei avere una Lazio in Serie C, non la Lazio vera, la seconda squadra, parte, come sarebbe giusto per tutte le squadre del campionato italiano, avere una squadra in Serie C, perché è il modo di far maturare i giocatori giovani. Comprare un'altra squadra significa fargli fare magari la fine del Bayern.
1: Dario,
2: scusa se intervengo. Secondo me, più che parlare di calcio, bisognerebbe parlare di politica, perché acquistando la Regina presidente Lotito sta cominciando a prepararsi la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni del 27. Il calcio c'entra poco con la regina Lotito.
0: Ma la Lazio che fa con la Lazio allora, scusami Stefano?
2: Bisognerebbe ricordare al presidente Lotito che esiste anche la Lazio e lui è il presidente, ma è un dettaglio questo.
4: Sì, ma tanto non credo che Lotito si presenti nel Lazio, perché no, credo che neanche i laziali lo voterebbero.
0: No, su questo penso che sia abbastanza...
1: No, però un po' la politica c'è di mezzo.
0: Sì, la politica c'è.
1: Cannizzaro, il sindaco... Sindaco di Reggio Calabria, non è un segreto, è di Forza Italia.
0: Certo.
1: E tant'è che c'erano altri pretendenti per la regina, ma...
2: Io chiudo, perché Cannizzaro è importante, ma sono più importanti i fratelli Occhiuto. Uno è compagno di banco in Senato, l'altro è presidente della regione. E non vi dimenticate, un anno fa circa, il presidente Lotito, con una sgommata, ha conquistato un appalto da 46 milioni per l'ASL della regione.
0: Enzo, stavi aggiungendo qualcosa, se non erro, Bucchioni.
3: No, mi è venuto in mente Cecchi Cori quando si candidò e comprò la Cireale, perché aveva il collegio in Sicilia, comprò la Cireale promettendo porto la Cireale in Serie A, cioè come quello che dicevo, volete l'acqua in casa, scoperchiate i tetti, ecco, una roba di questo genere. Sono operazioni... così, politiche che magari appena sarà eletto la rivenderà, anche perché ci sono delle norme normative ben precise. Entro il 2028 nessuno può avere una doppia proprietà, quindi è una roba fatta così, con un obiettivo molto mirato. Il calcio non c'entra nulla, purtroppo, sottolineo io.
0: Sì, però qui la situazione in casa Lazio, insomma, è abbastanza delicata, no? Ci sono dei giocatori che stanno, Romagnoli, Gila, insomma, sul piede di partenza. C'è un allenatore, ieri è intervenuto qui da noi Franco Ordine, ha detto, dice, guardate che io conosco Gattuso, ma io non escludo che possa pure, di fronte ad una situazione difficile, fare un passo indietro.
1: Lo fece a Firenze, si l'abbiamo ricordato.
2: Gattuso non è ancora stato ufficialmente presentato.
0: Non è stato ufficialmente detto, Stefano?
2: Ancora presentato. Né contratto. Sì. È ancora tutti. Ha visitato Formello, ma l'ufficialità di Gattuso alla Lazio ancora non c'è.
0: Enzo Bucchioni.
3: Sì, ma sono convinto anch'io. No, l'ha fatto a Firenze.
0: L'ha fatto a Firenze, bravo.
3: 2021, quando lui capì, fu anche presentato a Firenze.
0: Certo, come no.
3: Quando ha capito che non c'erano le condizioni per poter lavorare, si è dimesso, se n'è andato. 10 giorni dopo essere stato presentato, quindi il carattere dell'uomo lo sappiamo benissimo, è questo, uno schietto e prende delle posizioni anche drastiche. No? Non mi meraviglierebbe se vede che non ci sono le condizioni per fare quello che gli hanno promesso, quindi aspettiamo, è tutto in stand-by.
0: Dario, Manovi?
5: No, sono d'accordo, conoscendo Gattuso sicuramente è capace di farlo, ti dirò che me lo aspetto anche.
0: Ah, tu te lo aspetti?
5: Ma sì, perché Lotito è un esperto in promesse mancate. Non credo che abbia potuto promettergli molto questa volta, ma anche quel poco che gli ha promesso difficilmente poi riuscirà a mantenerlo. E quando una squadra si sfalda, non ci sono tifosi che vengono allo stadio, hai tutto l'ambiente contro. Io non so quanto un allenatore abbia voglia di allenare una squadra in questa situazione.
2: Guardate, la promessa... che secondo me potrei sbagliare, ma l'ago della bilancia su questo discorso è il discorso riguardante Ghila.
1: Esatto.
2: Ghila resta o parte? Se Ghila parte, io non mi sorprenderei di un Gattuso e dice grazie.
0: Come fai a tenere Ghila?
1: Guarda, Marco, è esattamente centrato il punto, perché in realtà l'unica, tra virgolette, promessa vera che Lotito avrebbe fatto a Gattuso sarebbe quella di tenere Ghila, a meno che non arrivi un'offerta da 30 milioni. Certo, l'offerta da 30 milioni è difficile che arrivi in toto, perché Ghila ha un anno dalla scadenza del contratto, quindi le cose sono due. O non lo vende, rimane, poi tra un anno se ne va a parametro zero, oppure lo vende a meno di 30 milioni e la promessa fatta a Gattuso verrebbe meno, l'unica vera promessa. Tra l'altro, perdendo anche Romagnoli, avresti perso tutti e due centrali titolari, per carità, Brozkard già in rosa,
0: e Provedel, aggiungi Provedel,
1: perché Provedel è il portiere titolare, che sì, se ne va via.
0: No, la situazione
1: esattamente è... quello il nodo. Sì, so, Ghila è un po'
0: la vedo complicata, bilancia. Enzo, trattenere Ghila in questo momento, perché il suo procuratore, da quello che stiamo leggendo,
1: sì,
0: insomma,
1: chiede la cessione.
0: Chiede la cessione perché
1: merita.
2: Vi interrompo un attimo. Vai. Non vi posso dire i parametri che io ho studiato, ma vi posso assicurare che tra la mancata presenza del pubblico allo stadio, quindi abbonamenti e biglietti, diritti televisivi, che attenzione, c'è una quota fissa sui 22 milioni, ma poi bisogna aggiungere spettatori ultimi tre anni, classifica ultimo anno, risultati, eccetera, eccetera, la Lazio quest'anno rischia di perdere altri 20 milioni dal fatturato, passando quindi in 2-3 anni dalla Champions 193 milioni a 80 milioni, più che dimezzare il proprio fatturato.
0: Enzo.
3: No, no, situazione difficilmente comprensibile, l'abbiamo già detto, ma difficilmente anche sanabile. Come io non vedo una via d'uscita. Questo è un braccio di ferro, ne parlavamo anche la settimana
0: giorni fa,
3: scorsa.
0: Sì, sì.
3: Giorni fa.
0: C'è una via d'uscita, c'è una via d'uscita.
3: Lo so, ma quello via d'uscita lì è impraticabile, perché te l'ha detto, ridetto 100.000 volte. L'unica cosa che può succedere, che possiamo augurarci, è che lo Tito faccia un passo indietro, come dicevamo. Io non ne vedo sinceramente altra, con un presidente che devi fare una trattativa con i tifosi, un presidente che sia gradito, che possa riaprire il dialogo, ma tanto lo Tito non lo farà mai.
2: È come aspettarti la neve a Ferragosto, praticamente.
3: Sì, lo so, però razionalmente non vedo uno scontro che farà morti e feriti e che ci rimetterà la Lazio, perché alla fine...
2: Posso fare Tito una domanda?
3: Può mollare di...
0: Sì, cioè, aspetta, c'è Dario che vuole fare una domanda. Enzo, vai Dario.
5: Secondo voi lo Tito col progetto del Flaminio venne la Lazio? Vai.
0: Ma però è stato bocciato il progetto.
1: Il problema è che già
5: l'unica
1: è stato
5: speranza è che
1: vero.
5: Il progetto della Lazio non vada a buon fine.
1: Mi pare che non andrà a buon fine.
0: Però mi sembra
2: è
0: che...
2: un progetto con mille problematiche. Che se va in buon porto, e io ne lo dubito. Qui se ne parla nel 2032 e in questi 5-6 anni che fa la Lazio?
0: Dove è andata a giocare? Dove va a giocare? Dove scende?
3: No, come si mantiene?
0: Apposta. È quello, no, volevo dire la categoria, così la vedo molto complicata. Io veramente è una situazione difficile. Guardate, io non so, Dario, tu che sei veramente uomo di ne viste di tutte nel calcio, però prima parlavamo del Milan. Di quello che sta succedendo in casa Milan, vero, due situazioni differenti che non possono essere messe sullo stesso piano, va bene, però c'è una situazione veramente di disagio in entrambe le due storie, no? Cioè, qui da una parte c'è un club storicamente importantissimo che sta vivendo questa situazione imbarazzante a livello di struttura societaria, hanno preso Amorim ma non c'è nessuno che sta vicino a lui, dall'altra parte c'è una situazione con i tifosi rivolta e il mercato a saldo zero e il progetto del Flaminio bocciato, non ci sono gli abbonati, le disdette in televisione, e io veramente sono due situazioni che ti dici ma come fanno a uscirne fuori?

0: diciamo, la facilità di poter discutere con qualcuno che amava la sua squadra e che faceva di tutto per fare il bene di quella squadra. Adesso pensano solamente a come recuperare i soldi, e certo, recuperare i soldi si recuperano, questi sperano di recuperarlo, e l'arrivo di questo allenatore, secondo me, ha un significato ben preciso, che stanno vogliono continuare a fare una politica di trading, di valorizzazione dei giocatori per rivenderli. Liberarsi di tutti, perché si è liberato di tutti
1: il Cardinale
0: si è liberato di tutti, però non ha pensato, io dico, come si fa a pensare a giugno di liberarsi di tutti, di non avere già
1: un progetto
0: alternativo?
1: Sì.
0: Un direttore sportivo, un direttore generale, un allenatore, un direttore sportivo e un direttore generale, quantomeno, a cui affidare poi la scelta di un progetto. Ma che progetto è questo del
2: Milan?
0: Sì,
2: un non progetto.
3: Quello che dice Dario è giustissimo.
0: Ibrahimovic che sta facendo le vacanze negli Stati Uniti, perché questa è la verità. In questo momento in mano c'è il Milan, e Ibrahimovic quale se ne strafrega del Milan.
4: Ma non gli è mai fregato nulla. Questi sono entrati nel calcio perché volevano fare il business stadio, e con il rallentamento del business dello stadio è stata tutta una conseguenza. L'obiettivo centrato è quello di essere in pari con i conti, questo stanno festeggiando. L'aspetto sportivo non gli interessa assolutamente nulla. Ora Maignan vuole andare via e sono contenti, fanno un'altra plusvalenza. Questo è il modo di ragionare di un fondo, purtroppo è così.
2: Vero, ecco, anche se
5: prendere coscienza, siccome anche il Frosinone ha aperto ai fondi, allora il presidente Stirpe, il presidente di Confindustria,
1: è vero,
5: stiamo parlando di un grande imprenditore, che cosa ha detto? I fondi non sono un problema, sono una soluzione. Su 20 società che sono in Serie A, sapete quante sono le proprietà straniere tra fondi, proprietari, eccetera? Sono ben 14. Quindi ormai la realtà è questa. 14 su 20.
2: Ma certo, ma poi la differenza la fa come viene gestito. Per esempio l'Inter è in mano a fondo,
1: c'è una gestione differente, non una gestione occulta.
2: Dato continuità al
1: livello dell'organigrama. Ma lì sono rimasti uomini di calcio.
2: Esatto, ausilio da quanti anni è lì? Dal 2014,
1: ma infatti
2: non mi
1: io sono
2: male.
1: Dell'idea che
2: Marotta dal 2018, c'è Zanetti che è una figura rappresentativa, che è stata una stella del club.
1: Il problema è proprio questo, no?
2: La continuità.
4: Ma io i fondi non sono il demonio, anzi portano risorse,
2: sono a prescindere.
4: Però il problema è mettere poi nella catena di comando uomini di calcio che sappiano di cosa si parla, sta tutto lì. Anche perché se vuoi valorizzare il brand, poi alla fine il fondo deve tenere alto il brand, valorizzarlo, perché anche Cardinale l'ha pagato 500 milioni in più rispetto a quello che l'aveva pagato Elliott. Da 700 siamo passati a 1,2 miliardi che ha pagato Cardinale. Lo deve rivendere almeno a 1,5 miliardi, 1,8 miliardi. Quindi devi far crescere il brand. In questo momento chi te li ridà 1,2 miliardi per comprare il Milan? Quindi è un'operazione staffaziana per certi aspetti.
5: In questo momento sicuramente le due tifoserie più in fermento sono quelle della Lazio e del Milan. La differenza qual è? È che nella Lazio c'è fermento e non ci sono i soldi. Nel Milan c'è fermento, c'è confusione, ma almeno i soldi ci sono.
1: Allora, ci sono due messaggi, uno scritto, un altro invece un vocale che prendo al volo. L'acquisto della Regina, secondo Massimo, è una sfida di Lotito contro i tifosi della Lazio. Questo è il suo pensiero.
2: Però non fa mai nulla senza avere un piano Lotito.
4: No, è un obiettivo politico, dai.
1: Esatto. Sì, sono d'accordo con Enzo qui. Sentiamo un audio al volo.
6: Aspetto le vostre opinioni, però state bestemmiando.
1: Chi?
6: Per favore, comincio con il 10 mondiale, Messi. Maradona.
1: Vabbè, questo era sul Messi e Maradona, vecchio. Sì, andiamo un altro al volo.
7: Comunque per noi tifosi laziali questo sfuggi fuggi dal carro Lotito comincia a diventare anche abbastanza fastidioso, perché Lotito è questo da 22 anni, il suo modus operandi è stato sempre lo stesso, ora se ne accorgono tutti, è alquanto fastidioso, però si sa che quando un dittatore cade tutti scendono dal carro.
5: Il problema è che il calcio

0: è cambiato, il lodito è rimasto ancorato agli anni 80.
1: Sì, ma non è nemmeno... No. Non è nemmeno sta cavolata del carro, scusami, non ce l'ho con l'ascoltatore, perché uno deve anche analizzare tutta una serie di fatti che sono poi successi, no? Andando avanti, perché io onestamente credo che non possiamo cancellare tutto. Alcune cose sono state fatte e magari portati dei risultati. Dopo c'è stata una situazione, come ha detto stesso Stefano, che tu ti sei fermato,
2: quello, non
1: sei riuscito,
2: non intercettato il cambiamento.
1: A me sta storia del carro o meno la ritengo una grande cazzata, cioè onestamente parlando noi siamo qui ad analizzare quello che succede di passo in passo, non è che dobbiamo fare tirare fuori le bandiere, cioè dobbiamo analizzare cioè come sono stati trattati i tifosi nell'ultimo periodo, quello che hanno sentito anche i calciatori, l'allenatore, sono una serie di cose che poi non puoi ignorare. Questa cosa del carro, Enzo, io non lo so, perché sennò veramente uno deve dall'inizio. Allora, la cosa che dico, 20 anni fa quando è arrivato già sapevano tutto? 20 anni fa quando ha messo piede?
0: No.
1: Era così? Non mi sembra, la storia me la ricordo. Quindi facciamo i fenomeni adesso. A me questa cosa dà molto fastidio. Uno deve analizzare i fatti che avvengono di volta in volta.
2: Certo,
1: se no facciamo i fenomeni.
2: Fino a 2 anni fa lo elogiava, adesso lo accusa.
1: Se no così mi sembra veramente... differente.
2: Siamo
1: di fronte adesso...
0: No, il personaggio è sempre stato controverso, no? Voglio dire, dal primo giorno in cui è entrato nel calcio. Però bisogna anche riconoscere, perché per molti anni ha fatto bene calcio. Questo andava riconosciuto a Lotito, ha tenuto la Lazio in certi anni, non fosse altro la Champions con Sarri di poco tempo fa, ha tenuto la Lazio al di sopra di quello che sono le potenzialità di questa società. Ora bisogna capire cosa è successo, per quale motivo ha cominciato
3: perché
0: anche
3: le altre hanno accelerato.
1: Esatto, gli altri hanno accelerato e lui è rimasto.
0: E lui
1: questo sono d'accordo con Stefano, questo è il concetto. No, il carro, il dittatore e tutte queste cavolate, dai, su, sennò veramente.
0: C'è stato Tari, gli ha consentito di fare plusvalenze, vendita di giocatori, che è andata a comprarli a poco, l'ha rivenduti a tanto, hai fatto bene calcio, sei riuscito a tenere un equilibrio. Ora
3: Immobile per 8 anni 26 gol a stagione per 8 milioni ha preso
0: una grande intuizione.
3: Sono state grandi intuizioni. Il calcio però a quel punto è andato avanti.
1: Esatto.
3: Il presidente Lotito ha sbagliato delle mosse, perché ha cambiato il direttore sportivo siamo poi c'è un atteggiamento di sfida e non di aiutarmi.
1: Esatto, questo è il problema. Cioè Dario,
3: poi
1: non so se
3: vuole... Milan che è un'altra realtà. C'è un Milan dove c'è il presidente che non si sa, il proprietario non si sa dov'è, cardinale, e poi c'è il nuovo suo di fiducia che sta facendo per 40 giorni l'opinionista per un network televisivo e a Milano non c'è nessuno, è un altro tipo di realtà.
1: E Dario, ti faccio chiudere a te, Dario.
4: Ma per quello che riguarda Lotito, secondo me è intervenuta qualche cosa che era poi il suo fine finale, cioè la sua ambizione. Lui ha sempre avuto l'idea del potere, e il potere è la politica, non è il calcio. E quando lui ha capito che attraverso il calcio poteva entrare in politica, si è dimenticato del calcio e ha sposato l'altra
3: Galliani Berlusconi.
4: È così.
3: Il bilancio è stato quello, Galliani Milan Berlusconi.
4: Sì, vicino a Berlusconi c'era Galliani.
3: Appunto, ha agganciato Galliani in Lazio Milan, ha agganciato Berlusconi e ha raggiunto l'obiettivo di entrare in politica.
4: Perché è così. Lui ormai del calcio, per lui aveva solo lo scopo se riusciva a costruire lo stadio. Allora sì, sarebbe probabilmente rimasto, avrebbe continuato a cercare di fare della Lazio una squadra seria, una squadra vera, una squadra con ambizioni. Il momento in cui ha capito che con lo stadio, visto che col Flaminio sa di avere poche speranze e non c'ha altre possibilità di costruire lo stadio, si è andato alla politica. La politica per lui è diventato lo suo scopo principale.
1: Senti,
4: Lazio se ne frega.
3: Un mezzo per entrare in politica e fare politica.
1: Va bene, mi devo fermare. Dario, ti voglio ringraziare come sempre. Senti Dario, ma è eccessiva la valutazione a Palestra? Stiamo superando la barriera dei 50 milioni.
4: Sì, secondo me sì. Mm. Per un giovane che ha fatto sicuramente un'ottima stagione, che ha sicuramente delle ottime qualità, 50 milioni è esagerato.
1: Dario, grazie come sempre, a presto.
2: Ciao, un abbraccio.
4: Buona giornata e buon lavoro a tutti.
1: Stefano, grazie a te come sempre.
3: Sono d'accordo, con Palestra si acquista magari un po' più di gamma, ma si perderanno i gol di Dumfries.
1: Lo so,
3: però
1: Dumfries è andato.
3: È quella la realtà. Dumfries aveva la clausola.
1: Sì. Stefano, grazie. Buon proseguimento.
0: Ciao, Stefano. Ciao Stefano.
1: Enzo,
0: ciao,
1: rimani Stefano. Lì perché torniamo tra poco.
0: Sì, io sono controcorrente su Palestra.
1: Adesso arriviamo. Break.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Lucio Marinucci qui.
1: Ciao, Marco,
0: con me.
1: Ben ritrovati,
0: allora,
1: a tutti.
0: Non ho capito, chiedo ripetizioni in cuffia. Allora,
1: tutti.
0: Ok.
1: Tutti,
0: allora, riprendo Enzo Bucchioni in collegamento video audio. Ciao Enzo, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: Enzo.
0: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi, ciao.
0: Adesso mi dici quella cosa su palestra, ma fammi presentare anche Paolo Paganini che è con noi. Ciao Paolo, buon pomeriggio anche
1: ciao.
0: A te.
1: Ciao Paolo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Che reduce da dribbling, che è chiuso da poco, giusto?
3: È vero, esatto. Tutti i giorni,
0: tutti i giorni.
3: Su Rai 2.
0: Alle 14 esatto. Su Rai 2 con Paolo Paganini. E poi c'è anche Lorenzo Amoruso che ritrovo con grande piacere. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi,
0: Lorenzo.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Enzo, perché non eri d'accordo sulla valutazione che prima... hanno detto palestra viene valutato troppo, poi adesso ci spiega anche un po' Paolo, mi sembra che ci sia un forte avvicinamento dell'Inter verso questo calciatore da quello che stanno riportando un po' tutti. Perché non sei d'accordo sul fatto che la valutazione è troppo alta? Prima Dario Canovi ha detto così, facciamo un riassunto anche a Paolo e Lorenzo.
2: Perché è un giocatore straordinario, è un 2005, io ho visto tutte le partite del Cagliari, 2005 lui è.
0: Sì, ho capito, quindi... però straordinario?
2: Sì, io ho visto tutte le partite del Cagliari proprio per vedere palestra. Ha avuto una crescita con un leggero, poi nel finale non puoi reggere 38 partite a quel livello come ha giocato lui. Capacità di difendere, capacità di attaccare, salta l'uomo, dribbling, forza fisica. C'è qualcosa nel ruolo che vedo in giro per l'Europa. Vedo pochi giocatori di prospettiva con quella capacità lì. Potrebbe diventare persino un investimento e fare plusvalenza nel giro di qualche anno per l'Inter. Poi dobbiamo anche fidarci di quello che fanno Marotta e Paratici. L'anno scorso Lukman non l'hanno chiuso, poi quando c'è stato un rialzo, ricorderete, perché non c'erano i presupposti, era una spesa, non era un investimento. Qui vai a prendere un giocatore, quando nei francobolli c'è il Gronchi Rosa, qualcosa che paghi a tutti i livelli, comunque lo voglio prendere perché so. E questa è la situazione di Palestra. Io metto la mano sul fuoco per quello, poi il calcio è strano, tutte queste robe, diciamole, pensiamole, senza dirlo. Però questo è un prospetto che può diventare
0: okay.
2: Un numero uno in
0: Quindi
2: Europa.
0: Tu sei d'accordo sulla valutazione che viene data. Paolo, ci siamo, l'Inter si avvicina e chiedo poi anche a te, poi a Lorenzo, se questa è una valutazione giusta o meno, che dici?
3: Ma guarda, io ho parlato con Angelozzi che l'ha preso lui a Cagliari e sicuramente mi ha detto che è un giocatore destinato ad arrivare in alto, anche perché come carattere è un ragazzo serio, inquadrato, quindi sicuramente anche, diciamo così, concentrato su quello che sarà la sua carriera. Il problema è che quando tu, questi sono giocatori di proprietà dell'Atalanta, cioè la vicenda Lukman insegna, è proprio tra Inter e Atalanta, cioè l'Atalanta fissa un prezzo e ti dice: se vuoi questo giocatore costa tot, poi che sia 50, 60, 70, non ci sono grandi margini di trattativa, quindi l'abbiamo visto con Lukman, quindi l'Inter deve sapere che se l'Atalanta fissa un prezzo, quello è e quello rimane. Perché altrimenti si rischia, come hanno fatto l'anno scorso, di andare avanti per settimane con l'obiettivo Lukman, tira e molla, accordo col giocatore, però poi non trovi l'accordo con la società.
0: Lorenzo, che...
2: infatti, scusa, è questo che ci deve far pensare che il giocatore è sopra la media, perché l'Inter lo paga. L'anno scorso dietro a Lukman non sono andati, il rilancio non l'hanno fatto perché non pensavano valesse quella cifra lì. Questo lo fanno, lo pagano, perché è un qualcosa di unico, vanno a comprare.
0: Certo. E Lorenzo Amoruso?
4: Allora, intanto valutiamo le due situazioni che possono sembrare simili, ma no. Sono soltanto le due squadre coinvolte. Lukman era andato alla rottura con l'Atalanta. Tra l'altro era un giocatore dell'Atalanta, nel senso di proprietà, ma anche di prestazioni. Aveva vinto facendo la tripletta l'Europa League, si era impuntato, era arrivata alla rottura secondo me nella maniera peggiore. Palestra non è mai stato un giocatore dell'Atalanta, fondamentalmente non ha mai giocato, cioè nel senso è un giocatore di proprietà dell'Atalanta, dove però ha giocato poco, credo abbia esordito se non ricordo male, poi la sua consacrazione è arrivata lontano, quindi per l'Atalanta tra virgolette è vero, deve fare soldi, ci mancherebbe altro, ma non è un giocatore che è entrato alla rottura. A volte i rapporti con i procuratori possono migliorare questa situazione. Detto ciò, ora non so che valutazione è stata fatta su Palestra, 50? Non,
1: sì.
4: Perché non ho sentito prima.
1: Sì, 50. Sì, anche 50. Cifra lì.
4: Io credo che chiuderanno quella cifra, perché l'Inter comunque, non dimentichiamoci che da quello che ho capito ha anche sistemato le problematiche con la UEFA per quanto riguarda i debiti e tutte le situazioni, ha mantenuto quel regime di situazioni giusto, e già quello è una cosa che ragazzi fa una gran bella differenza, quindi sicuramente può fare poco perda. Poi non dimentichiamoci che comunque l'Inter ragazzi ha venduto anche l'olandese al Real Madrid, ha ingaggiato 20-25, insomma secondo me è un matrimonio che si farà molto facilmente, secondo me, anche perché non vedo frazioni tra giocatori, società, non vedo problematiche, quindi secondo me l'Inter deve prendere un esterno con quelle caratteristiche, perché ovviamente sappiamo che gioco fa e l'allenatore che tipologia di esterni vuole, e credo che ci siano pochi giocatori in prospettiva come Palestra. Secondo me è un matrimonio, ripeto, che si farà, e non credo si alzerà di molto la cifra che l'Atalanta probabilmente avrà a sua disposizione dall'Inter.
3: Certo. Attenzione a Sarri però, perché comunque Sarri, quel giocatore lì l'ha sempre stimato, per cui insomma adesso Sarri congiunto lì.
1: Infatti, certo, sarebbe interessante vedere come inserirlo. No, era già come
2: d'accordo,
1: quarto.
2: Era già d'accordo sulla
0: a meno che non c'era un accordo prima, Paolo, anche
2: no,
0: questo.
2: No, te lo dico io, già d'accordo, gliel'hanno già detto che Palestra sarebbe stato ceduto, tant'è che hanno individuato il sostituto in Savona, e c'è l'ok di Sarri,
1: che lo
2: conosce molto bene.
0: Eh sì, perché l'ha avuto la Juve.
1: Sì, sì. Beh, no, Savona no. Savona è stato
0: Savona
1: fino a poco fa.
0: Sì, hai ragione.
1: Quest'anno è stato al Nottingham. Giuntoli l'ha avuto la Juventus, certo. Però, peraltro, insomma, Palestra, Marco, aveva interessi anche dall'Inghilterra. C'era il Manchester City, c'era il Chelsea, però il giocatore ha comunicato all'Atalanta di avere assoluta preferenza solo nell'Inter.
4: Ha fatto bene, ragazzi. Ha fatto benissimo.
2: No,
4: per
2: ma Sarri lo
4: fatto.
2: Sapeva.
1: Sì, certo.
0: Ha fatto bene a rinunciare.
4: Ha fatto bene a rinunciare all'Inghilterra, ragazzi, perché è un giovane ancora. Non dimentichiamo quanti anni ha? 19. Quanti
1: no,
4: ne, ha?
1: Ne fa 21 quest'anno.
4: 21. Però secondo me andare in un campionato dove comunque non c'è ancora la cura del singolo, perché secondo me noi in Italia, al di là dei meriti del nostro campionato, che può essere bello o brutto, i nostri allenatori sono ancora i più bravi, ragazzi. Lui non è un giocatore che si è ancora sviluppato totalmente, e credo che allenatori bravi che lavorano sul singolo, che curano molto più i dettagli rispetto a quella che è la Gran Bretagna, secondo me faccia soltanto bene al suo giocatore. Non è stata una scelta sbagliata, al di là di quello che può essere poi i soldi, insomma, ecco.
0: Paolo, ti voglio chiedere una cosa, vado un attimo in casa Napoli con te, Paolo Paganini, ti chiedo questo Lukaku qui che ci ha fatto vedere subito un po' il suo impatto in questo mondiale, entrando dopo pochissimi secondi,
1: 22
0: incidendo
1: secondi.
0: Ecco, si può secondo te con l'arrivo di Allegri riaprire una storia a Napoli, oppure ritieni, dopo tutto quello che è successo nel finale della scorsa stagione, diciamo chiusa?
3: Ma Allegri, secondo me, Lukaku se lo vorrebbe tenere stretto, il centravanti che gli è mancato quest'anno a Milan, per cui secondo me quindi da questo punto di vista anche De Bruyne ha fatto una grande partita, e secondo me anche De Bruyne, se fosse per Allegri, che è molto bravo a gestire spogliatoi importanti, secondo me.
0: Tu dici che lui lo potrebbe diciamo entrare in questo discorso, valorizzarlo, e quindi trovare anche una soluzione con il club?
3: Secondo me lui ci punta, lui Allegri ci punta alla conferma di questi due giocatori, e quindi anche perché sono due giocatori, indubbiamente. Ricordiamoci che comunque il Napoli sarà di nuovo oltre al discorso del campionato, sarà di nuovo impegnato in Champions, e ci vogliono giocatori comunque d'esperienza e di personalità.
1: Certo, De Bruyne si era lamentato del gioco non eccelso, offensivamente parlando, di Conte. Andrebbe messo in delle condizioni probabilmente differenti.
0: Lorenzo Amoruso, è giusto puntare alla conferma di Lukaku? Ricordiamo insomma tutto anche un po' quello che è successo nel finale della scorsa stagione, che se n'è andato, poi non è tornato, insomma ha lasciato un po' il Napoli
1: un contratto anche molto ricco, eh? Esatto. 6 milioni netti più 2 di bonus.
0: Che scade nel 2027.
2: Più che altro, sì. Più che altro c'è 33, 32?
1: 33.
0: 33, 33.
1: Del 93.
2: Quindi anche di collocazione difficoltosa da vendere, c'è un ingaggio altissimo, l'abbiamo già detto, e poi secondo me quello è uno degli attaccanti che per i vari impegni che avrà il Napoli quest'anno non può fallire la Champions League come lo scorso anno, ragazzi, nel senso ci deve arrivare al turno successivo, e quindi Max ha bisogno sicuramente di più aiuto possibile. Non sto dicendo che Conte non l'ha avuto, sto soltanto dicendo che per vari problemi fisici che ha avuto chiaramente Lukaku non c'è mai stato, ragazzi. Quando è rientrato c'era quell'altro che andava a mille, non avevi più la Champions League.
0: Ci punteresti tu, Lorenzo, mi pare di capire.
2: Assolutamente, sì, sì, sì. No, io lo tengo sicuramente. Anche perché poi, ragazzi, parliamoci chiaro, dai via Lukaku, bene, fai anche un po' di soldi, devi andare a prendere un altro, eh. Cioè, non è che puoi fare... Quindi, non puoi fare la stagione con un solo centravanti.
0: Assolutamente, sono d'accordo. Enzo, voglio sentire anche il tuo pensiero.
5: Il Napoli credo si auguri che Lukaku faccia un grande mondiale per poter agevolare l'accessione, perché quindi ci sono tanti motivi che portano in quella direzione. L'età, l'infortunio bruttissimo che ha avuto e dal quale, sapete, non si è voluto operare, tutta questa storia. E quindi non sai a quell'età lì come può uscirne fuori. Ora vediamo. L'ingaggio da oltre 6 milioni, il Napoli deve abbassare il monte ingaggi. Hai Højlund, un attaccante che ha dimostrato il primo anno a certi livelli da ampie garanzie. Lukaku è un giocatore per la struttura fisica che non puoi dirgli stai in panchina perché c'è Højlund che giochi un quarto d'ora. È uno che deve giocare, perché più gioca più va in forma. Quindi sono tutte controindicazioni che mi portano a pensare che poi ci metti sopra quello che ha fatto negli ultimi 3 mesi, pensando ai suoi mondiali, pensando a se stesso e poco al Napoli, anzi zero al Napoli nel momento in cui c'era da conquistare la Champions, se i tifosi non è che sia un giocatore amatissimo. Abbiamo già elencato 5, 6, 7 situazioni che mi fanno pensare che lascerà Napoli.
0: Approfitto ancora della presenza di Paolo invece, ma Vlahović, Carnevali, Juve, come siamo messi? C'è un tentativo? Come può finire questa storia, Paolo?
3: Da quello che so, un tentativo Carnevali lo farà per cercare di trovare un accordo con Vlahović. Bisogna vedere anche, è chiaro che non, diciamo, l'offerta della Juventus non è che si discosterà molto da quella che è stata fatta in precedente, però è cambiato il dirigente,
0: esatto,
3: che è fondamentale, e Vlahović sa che comunque ha la stima dell'allenatore, perché è Spalletti che spinge per arrivare per questo nuovo incontro e per arrivare a un accordo, anche perché ricordiamoci che comunque Vlahović è stato pagato 80, andrebbe via a zero, quindi la Juventus perderebbe comunque un giocatore a zero. È vero che chiede soldi, però certo, e devi trovare a fare una trattativa e poi devi andare a prendere un sostituto. Sorloth, io sinceramente l'ho visto, ha giocato bene, però sinceramente io mi tengo Vlahović se posso. In più ne devi prendere anche un altro di attaccante, quindi io credo che la volontà della Juventus, almeno il tentativo che rifaranno, è per chiudere.
0: Che ne pensa Moruso?
2: Ragazzi, Sorloth è un buon giocatore, ho capito che mi tengo Vlahović, ma le condizioni che sta dettando il papà di Vlahović sono tanti soldi, troppi soldi per quello che... Ragazzi, quest'anno ha guadagnato 12 milioni netti, e praticamente ha giocato 5 partite, cioè anche quello, vuoi o non vuoi, incide. La Juve non è che gli ha detto no, non te li do i 12 milioni, te ne do 5 perché hai giocato praticamente 7 partite. Quindi c'è anche, io capisco.
0: Tu che faresti, Lorenzo?
2: Io cerco la transazione, ma il giocatore ci deve venire incontro. Ragazzi, la Juve non può, cioè, come tutte le società, ragazzi, il calcio italiano in questo momento lo sapete meglio di me, certo, perché siete giornalisti, è in mano a tanti, purtroppo, procuratori. Dobbiamo finirla. Stiamo cercando di cambiare il calcio in Italia, ecco, dobbiamo anche iniziare a fare noi che commentiamo queste cose. Non possiamo andare dietro le, come posso dire, proprio le cattiverie, chiamiamole così, le famose, no, non belle, ripicche. No, il calcio italiano deve tornare a essere protagonista di se stesso. Questo è come la vedo io. Poi, sul valore dei giocatori io non lo metto in dubbio, ci mancherebbe altro, ma le condizioni che sono state, se sono reali, sono ovviamente eccessive. Per me sono eccessive.
0: Enzo, tu come va a finire? Perché Spalletti, a me dicono, e penso che tu lo sappia meglio di me, che insomma lo vuole Vlahovic, un tentativo l'ho chiesto,
2: lo vuole assolutissimamente, cioè è il giocatore con le caratteristiche più vicine al calcio di Spalletti, il centravanti più vicino all'idea che ha Spalletti. Ma guarda, è cambiata l'aria alla Juventus, ovviamente, perché è cambiato il dirigente di riferimento. Ora hai un grande dirigente come Carnevali, uno che la diplomazia è la sua arte migliore, oltre alla conoscenza del calcio, e metterà tutto l'impegno possibile per trovare un terreno d'incontro, che si tratta di poi di fare dei bonus, di se Vlahovic va avanti con quella linea lì, addirittura i 30 milioni per il babbo come buona uscita, non c'è margine di trattativa.
0: Questo padre se però fa pagare al di là, bene, papà sì, che se lo fa pagare bene,
1: peso d'oro.
2: Ho affaticato per uno che mette al mondo uno così.
0: No, per carità, perché poi
1: prima c'era di Rizzo,
6: no, lui no, ha fatto tutto sua madre.
0: La mamma ha fatto tanto, insomma.
2: Direi. Ho capito perché
6: padre, diamo alle donne quello che meritano.
0: Bravo Lorenzo, riconosciamo insomma il valore delle mamme, voglio dire.
2: Prossima trattativa, facciamo 30 per il babbo e 30 per la mamma, siamo a posto.
0: No, è vero.
2: Dicevo, Carnevali secondo me che ha anche l'input di tagliare le spese, quindi non è che avrà un budget illimitato, però su questo ci punterà molto e se riesce a trovare un terreno di
0: incontro. Ma poi sono convinto che Carnevali sia il dirigente che possa trovare anche un modo per trovare un accordo
1: per Vlahovic,
2: anche secondo me
0: nelle modalità
1: da Vlahovic, però è chiaro, dici nella comunicazione,
0: nell'approccio penso essere... che Carnevali ha qualcosa in più rispetto a
2: se vai al muro contro questo. Muro con Vlahovic,
0: esatto, vediamo poi come ha detto anche Lorenzo, sono d'accordo, insomma le pretese poi mi sembrano elevate. Sentite l'ultimissimo giro e poi vi lascio e vi saluto ringraziandomi tanto. Voglio andare un po' su una questione molto fiorentina. Enzo, voglio cominciare da te. C'è l'anno del centenario, sto leggendo un po' di tutto su questa questione relativa ad Antognoni. Lui mi sembra che abbia posto proprio una barriera, cioè non ci vuole andare. Vi chiedo che cosa ne pensate, perché te lo dico proprio velocemente. Personalmente penso che, ok, uno sicuramente lui ha dei motivi validissimi, però qui stiamo parlando del centenario di una squadra, non della società, di una squadra. E penso che un giocatore molto rappresentativo, secondo me, ci dovrebbe stare, mettere un po' da parte quelle che sono le diatribe personali. Ecco, la vedo così, ecco, tutto il rispetto per la questione, così come ho letto.
1: Prima di darvi la parola, ha detto: non mi hanno trattato bene. Esatto, oggi la società ne piaga le conseguenze. Okay, questo ha detto.
0: Vi lascio con la parola.
2: Lorenzo conosce bene Antognoni come lo conosco io.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Ne abbiamo, quindi può aggiungere qualcosa anche Lorenzo, ne abbiamo parlato tante volte, io non posso entrare in dinamiche troppo personali perché qui c'è la presenza di sofferenza, cioè Antognoni ha sofferto tantissimo di questa situazione, il non poter andare allo stadio, essere trattato come uno qualsiasi e lui uno qualsiasi non lo può essere, quindi le sofferenze personali vanno rispettate. E il centenario è comunque il centenario di questa, anche di questa proprietà, che non l'ha fatta entrare al Viola Park, che l'ha tenuto ai margini per tanti anni. Situazione oggettivamente complicata. Non gli posso dire vai perché è la festa della tua società, okay, perché in questo momento non è la sua società.
0: Bene, Lorenzo, il tuo pensiero?
4: Concordo, perché non è solo perché il centenario vuoi uno dei migliori rappresentanti. Poi noi nello specifico non sappiamo, perlomeno sappiamo, ma è meglio non tirar fuori certe situazioni che sono state dette e verificate, tra virgolette, quindi diventa complicato. È chiaro che si parlerebbe di calcio e non di lavoro, però se sei stato offeso, se ci sono state tante cose che ovviamente possono piacere o non piacere, però ci sono state, è chiaro che non mi sento più partecipe di quella squadra. Del resto poi, ora, lasciamo Giancarlo, anche Luca Toni ha detto più o meno la stessa cosa, parlo di me, beh, insomma, io anch'io mai chiamato, ma non perché ho bisogno, ma fondamentalmente perché vivo a Firenze, perché comunque ho vinto due trofei a Firenze, non è che ne hanno vinte tanti, due trofei in due anni.
0: Certo,
4: quindi diciamo che la loro attitudine verso gli ex non è stata eccezionale, cioè a Firenze viviamo io, vive Giancarlo, vive Borca Valero, vive Ciccio Baiano, ragazzi, non
2: Massimo
4: Orlando.
0: Massimo Orlando.
4: Sì, ma Flachi,
7: non siamo mai stati considerati, ma non perché abbiamo bisogno chissà di che cosa. Quindi io al centenario ci andrò, ci mancherebbe altro. Però è chiaro, se mi dite in questo momento chi sei, questa è la tua squadra, no, la mia squadra è quella in cui ho giocato, non è questa la società a cui appartengo io, purtroppo, è brutto da dire, ma è così.
0: Paolo, come la vedi tu dall'esterno come me, insomma, perché poi a me fa molto, mi dispiace perché Antonioni per me è stata una bandiera della Fiorentina, da ragazzino attaccavo le figurine, Antonioni era, era viola, era sempre vestito di viola. Dai. Ecco.
3: Vai. Cioè, tu pensi alla Fiorentina, il primo che ti viene in mente
0: è Antonioni. Cioè, per me era una connessione immediata, capito? Ecco.
3: Cioè, voglio dire, non credo che ci sia altro. Io lì deve essere bravo il presidente, cioè, deve fare una manifestazione pubblica, deve fare un po' un atto di umiltà e dire: noi vogliamo che a questa centenario torni una bandiera come Antonioni, poi mettiamo una bella pietra sopra quello che c'è stato e guardiamo avanti. Per me ci deve essere una presa di posizione della società
0: di questo tipo, tu dici, certo.
3: Di questo tipo, per me poi sono assolutamente rispettabile. Vabbè. Quello che pensa e che ha dichiarato Antonioni,
0: assolutamente. Io voglio ringraziare Lorenzo Amoruso per essere stato con noi. Lorenzo, grazie, come sempre.
7: Quando volete, un abbraccio.
0: Un abbraccio a Lorenzo.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Enzo, ti lascio anche a te la favorita del mondiale. Per te chi è? Così mi lasci lasciami con questo pensiero.
2: Sono le solite, non è che scopriamo se penso all'Argentina non sbaglio, se penso alla Francia non sbaglio, sono quelle lì.
0: Poi occhio all'Inghilterra,
2: ecco, lo stavo per dire, bravo. Stavo per arrivare lì, potrebbe essere una sorpresa. Ieri sera ho visto, pur con delle pause ovviamente, il mondiale è lunghissimo, però ho visto una squadra molto solida, una squadra molto organizzata, che fa un calcio essenziale, ma di grande qualità, quindi potrebbe essere una delle sorprese.
0: Un abbraccio Enzo, a presto.
2: Ciao, a tutti.
0: Caro Paolo, nel ricordare il tuo appuntamento alle ore 14 con Dribbling, chi è la tua favorita?
3: La mia favorita? Beh, io direi l'Inghilterra, perché anche un tecnico tedesco c'è questa anomalia qua. Quindi
1: sarebbe la prima volta che
0: mette insieme inglesi e tedeschi, ci voleva veramente.
1: Sì, ma soprattutto mai nella storia una nazionale ha vinto senza un tecnico della propria nazionalità, sarebbe la prima volta.
3: Esatto, ma tieni presente che è stato curioso, che oggi l'abbiamo detto a Dribbling, che Tuchel ieri si è lamentato in conferenza stampa perché non ha potuto cantare l'inno. No, l'inno è quello di inglese, però evidentemente ci tiene in modo particolare.
0: Si è inserito bene, si è inserito bene.
3: Sì,
0: va bene. Paolo, grazie, buon lavoro ragazzi, come sempre. Ore 14, Dribbling tutti i giorni. Grazie ancora a Paolo Paganini. Ci fermiamo noi, break.

0: Siamo tornati, caro Lucio, sempre ritrovati. In diretta. Adesso daremo un'occhiata anche agli eventuali aggiornamenti che ci sono. C'è subito qualche approfondimento che andremo a riprendere tra pochissimo, come ad esempio quello in casa Roma, dove Sulé è sul piede di partenza, mentre Dybala e Pellegrini no. Eccolo qui, lo stavo vedendo adesso, proprio su tutto il mercato web, Sulé può uscire, ma Dybala e Pellegrini restano in bilico il rinnovo di Selic. Questa è un po' la situazione, la situazione, qui si apre tutta una roba, la situazione, mamma mia, guarda, una roba incredibile.
1: Dobbiamo dribblare anche, ecco, i banner pubblicitari.
0: In bilico il rinnovo di Selic, però insomma sì, potrebbe uscire appunto.
1: Che Gasperini vorrebbe tenere, da quel che Selic.
0: Beh, si è fatto
1: vorrebbe
0: tenerla, molto, molto
1: lanciato
0: bene,
1: molto bene. Per Sulé, sai, il Borussia Dortmund ha lasciato andare Brandt, giocatore insomma perno di tante stagioni in quel ruolo lì. Sulle 40 milioni non sarebbe un cattivo incasso,
0: no, no, assolutamente.
1: Sapete,
0: chiediamo subito a lui, a Massimo Brambati. Ciao,
1: no,
0: Massimo,
1: grande
0: ben
1: Massimo,
0: trovato.
1: Ciao
2: Marco, ciao,
0: ciao Massimo, ciao, c'è Lucio qui con me oggi.
1: Ciao Massimo,
2: ciao,
0: oggi
2: Lucio,
0: siamo
2: ciao,
0: senza
2: ciao.
0: Stefano, ma torna domani per un suo impegno personale.
1: Solo per oggi, tranquillo.
0: No, no, ci mancherebbe. Senti Massimo, giusto pensare all'uscita di Sulé, un giocatore che si può sacrificare, la Roma sta poi cercando di andare su Greenwood, uno degli obiettivi primari di Gasperini, lo vuole fortemente. Somerville anche, un altro nome che viene accostato,
1: segno con l'Olanda,
0: esatto, però insomma il sacrificio di Sulé sembra diciamo così abbastanza fattibile. Tu che ne pensi?
2: Ma io penso che non sia neanche tanto un sacrificio per Gasperini, a quanto ho capito, altrimenti si sarebbe posta finché non fosse stato messo poi sul mercato dalla Roma. Io invece credo che a lui proprio non è che proprio spagioli tanto questo giocatore. Quindi io credo che sia giusto che la Roma si può incassare. Io poi credo anche che quei giocatori che tu hai fatto da me adesso siano sicuramente nuovi.
0: Aspetta Massimo, aspetta un attimo Massimo che ti sentiamo un po' attratto.
1: Disturbato.
0: Un attimo solo, proviamo un attimo. Vai, vai, riprova.
2: Sì, dico che secondo me Gasperini sta dando le indicazioni sul mercato,
0: sì,
2: penso.
0: Sì.
2: E quindi quei nomi che sono stati fatti da te prima sono nomi che sono stati al 100% fatti da Gasperini, che sta dando le indicazioni su quello che vorrebbe lui da questo mercato.
0: Sì, poi sta arrivare D'Amico adesso.
1: Beh, completa l'asse, poi in attacco Marco la Roma, tanti nomi, perché tra quelli che ha già in rosa, quelli sul mercato, Somerville, Greenwood, chiaramente che è il grande obiettivo al momento di Gasperini, avresti comunque Dybala, avresti comunque Pellegrini, Malen come centravanti, c'è ancora Robinho Vassi in rosa, insomma, il pacchetto offensivo sappiamo che Gasperini lo vuole molto folto, però se vuoi prendere altri giocatori, almeno certo, uno deve uscire sulle l'indiziato
0: potrebbe essere
1: maggiore, ma
0: un sacrificio ci può anche stare, sì,
1: sì,
0: sì,
1: tutti gli effetti,
0: poi
1: sì,
0: ricordiamo che la Roma è stata
2: io la butto lì, io credo che Gasperini anche per l'età che ha si voglia giocare la carta anche scudetto,
1: dici va all in,
2: secondo me. Sì, per me Gasperini cerca di far sì che insomma prima della fine della carriera potesse riuscire a vincere uno scudetto in Italia, e poi se lo dovessi fare anche con la Roma sarebbe veramente il top. Quindi io credo che voglia tutto il tavolo apparecchiato affinché si può giocare anche questa carta, questa chance, perché io penso che la Roma che sta cercando di costruire è una Roma, è vero, che avrà anche la Champions League, ma è anche vero che il campionato potrebbe veramente essere insieme al Napoli una rivale importante per l'Inter.
0: Tu dici che può ridurre la distanza dal Napoli e dall'Inter?
2: Sì, secondo me sì, secondo me sì. Secondo me sì, se fa degli acquisti azzeccati come indicazioni date dall'allenatore, per me riduce il gap dall'Inter, e sai, poi dopo quando hai ridotto il gap può succedere di tutto in un campionato.
1: Sappiamo
2: benissimo. Io esatto, ridotto il gas. Io poi insomma vorrei ricordare che 2 anni fa il Napoli, secondo me, non era più forte dell'Inter. Ha vinto lo scudetto con Politano da una parte e Spinazzola dall'altra, e Lukaku in mezzo, eh. Ricordiamocelo, perché poi alla fine le ultime partite le ha giocate così, con Kvaratskhelia che è andato via a gennaio.
1: Sì.
2: Il Napoli per me non era assolutamente più forte dell'Inter.
1: Però lì non c'erano,
2: erano due
1: coppe,
2: giocatori che
1: però...
2: sono stati scartati dall'Inter, Juan Jesus e Politano, che all'Inter arrivavano quinti, sesti, quarti. Adesso con Napoli ha vinto lo scudetto, quindi attenzione, perché per me Gasperini è un ottimo allenatore, poi col suo carattere eccetera, ma come allenatore per me è uno dei più forti che c'è in giro.
0: Allora, ci sono delle domande per te, Massimo, botta e risposta. Federico ti chiede una domanda per il signor Brambati: lei li spenderebbe 50 milioni dell'Inter per Palestra?
2: Allora, io no.
0: I tuoi no.
1: Neanche io.
2: Io no, però sai, è andato via Dumfries, bisogna capire quali sono, diciamo così, gli obiettivi tecnici, ma anche che possibilità economiche ha l'Inter. Se dovesse vendere anche Bastoni, io adesso non lo so, però è sicuro che è un ottimo giocatore. Io vorrei sempre ricordare, ha giocato nel Cagliari, e vorrei sempre ricordare che per esempio il girone di ritorno di Palestra non è stato un girone di ritorno fantastico, eh? È vero che il Cagliari ha un po' ripiegato all'indietro nel girone di ritorno, e quindi probabilmente è stato trainato dentro, insomma, quelle difficoltà che il Cagliari ha avuto soprattutto nel girone di ritorno, però insomma, a gamba è un ottimo giocatore, poi però giocare all'Inter è difficile, non è giocare a Cagliari, con tutto il rispetto per
0: sì,
2: Cagliari.
0: Lo step è importante.
2: Quindi, insomma, 50-55, io ho sentito dire addirittura 55.
1: Sì, l'Atalanta voleva
0: sì,
1: 55.
0: Vuole superare la barriera di 50.
1: Sai, l'Atalanta...
2: con l'Atalanta fa bene,
1: può permettere,
0: certo che fa bene, ci mancherebbe,
2: fa benissimo. La verità è che insomma, spendere tutti quei soldi per un giocatore, è vero che è giovanissimo, è vero che ti potresti, diciamo così, permettere di chiudere il discorso per anni in quel ruolo, però poi se toppi,
0: certo,
2: se toppi c'è anche a questa possibilità. Non è detto che io, sai, il ragazzo non lo conosco, mi sembra a vederlo così mi sembra un bravissimo ragazzo, poi è cresciuto anche in una squadra, una piccola squadra di Milano che dista chilometro da casa mia, dove io avevo segnalato all'epoca un certo Rovella che giocava lì.
1: Ah, l'Alcione.
2: Era l'Alcione,
0: come no.
2: Esatto.
0: Come no. Come
1: tantissimi talenti usciti dall'Alcione.
2: Esatto, sì, sì. Lui è cresciuto anche lui lì. E quindi insomma secondo me solitamente sono bravissimi ragazzi che crescono in questa società dell'Inter, la milanese, che sono bravi non solo a tirarli su ma anche a educarli, e quindi poi però io ribadisco, giocare a San Siro non è come giocare a Cagliari, al
1: è tutta un'altra cosa, è chiaro. Io penso, Marco, che sia Massimo anche questo sia molto un nome molto molto di Chivu, il primo nome sulla lista di Chivu, tant'è che l'Inter avrebbe, Massimo, poi un limite alla spesa per un singolo giocatore. L'obiettivo sarebbe quello di non spingersi mai oltre 25-30 milioni per un singolo giocatore, però essendo una richiesta esplicita di Chivu, l'Inter sarebbe disposta, anzi è disposta chiaramente, a sforare sostanzialmente questo tetto per le operazioni singole. È un po' come diciamo per Gasperini, quando avvalli il progetto tecnico di un allenatore, sai che ci sono delle richieste primarie che devono essere esaudite. A me sembra molto questa una garanzia per Chivu. Chivu lo ha segnalato in maniera nettissima.
0: Massimo?
2: Sono d'accordo. È un rischio comunque che dovranno calcolare, perché va sempre messo in preventivo il fatto che magari possa anche non ambientarsi o soffrire il fatto di giocare in una big, soffrire il fatto di giocare con comunque non ha scudetto da difendere.
0: Certo.
2: Non giocare per la salvezza, non giocare per il pareggio, non giocare per andare a Napoli e cercare di non perdere, è un po' diverso.
0: Assolutamente.
2: Un po' diverso. Io faccio sempre tutti questi ragionamenti, poi è logico che ci sono dei dirigenti all'Inter che sono bravissimi, però insomma, hanno sbagliato anche loro, perché l'anno della finale di Champions poi hanno sbagliato, l'abbiamo visto, Arnautovic, Taremi, Correa, sono stati tutti giocatori là davanti che non hanno saputo dare il turnover qualitativo giusto a Lautaro e Thuram.
0: Massimo, c'è un'altra osservazione di un nostro amico Alessandro, dice: troppi elogi a Carnevali, non è un top, non è come Marotta che portò la Samp in Champions, a differenza di Carnevali che è pure finito in B. Mi dite dei giocatori da lui acquistati diventati top? Non ce ne sono. Come la vedi?
1: Però dai, dalla realtà del Sassuolo, rivendere tanti giocatori in squadre di medio alta fascia non è scontato,
0: Massimo. Poi mi sembra che sia stato per anni dietro a Marotta, correggimi se sbaglio, ma Carnevali è stato...
2: Ma lui nasce dietro Marotta, lui nasce tra virgolette come figlio di Marotta. Allora, io ti dico la verità, in parte sposo quello che dice il nostro ascoltatore, nel senso che adesso dovrà dimostrare di essere da Juventus. Quindi io non dico niente, certo per i disastri che ha fatto il suo predecessore fare meglio dovrebbe essere veramente un gioco da ragazzi, però attenzione, perché alla Juve sei in una società molto particolare con dei tifosi che sono sempre stati abituati a vincere,
0: che non vincono da un po'
2: e che non vincono da tanto, quindi devi tornare almeno a lottare per vincere.
0: Sì, sì.
2: Io non ti dico a vincere, ma almeno lottare, per vincere, quindi devi stare attento.
0: Io mi aspetto che la Juve, Massimo, non so se sei d'accordo, ma mi aspetto che la Juve il prossimo anno, il prossimo campionato, sia competitiva per lottare per lo scudetto.
1: Io non ci credo minimamente.
2: Io me l'aspetto.
1: Io sono molto più pessimista. Però non lo so,
2: allora io aspetto a parlare perché voglio capire ai nastri di partenza come sarà la Juve, che si presenterà. Intanto già se avesse preso Alisson avrei detto, ha messo già un punto importante in una zona di campo dove insomma manca veramente tantissimo quel ruolo, e invece non l'ha preso, e quindi già io ho storto un po' il naso, quindi sono anch'io un filino più dalla parte di Lucio, che dice che è pessimista, però aspettiamo, perché il mercato finirà a fine agosto, primi di settembre,
1: primissimi di settembre,
0: abbiamo tempo,
1: quindi, di tempo ce n'è tanto.
2: C'è tanto tempo, vediamo come si presenterà e vedremo anche se verrà accontentato Spalletti, perché io credo che lì ci sia un allenatore, che va accontentato a sto giro, perché altrimenti è inutile aver preso Spalletti se poi non lo accontenti.
0: Accontentare che significa portargli Vlahovic?
1: Che chiede 10 milioni.
2: Io so che Vlahovic è un giocatore che a lui piace tantissimo,
0: sì.
2: E sicuramente con Luciano io sono sicuro avrebbe un rendimento notevolmente più alto rispetto a tutti i rendimenti che ha avuto con gli altri allenatori, e poi insomma è vero che costa tanto, ma è vero anche che se però non lo prendi, non lo tieni e vai a pagarti il cartellino di un altro, in più devi pagargli pure l'ingaggio, noi alla fine ci vai a risparmiare a tenere Vlahovic, a mio avviso. Poi dopo io non so quanto chiede Vlahovic, ma io non credo che chieda 10 milioni.
1: Al momento la richiesta era quella lì, purtroppo era quella lì. Non si è discostato troppo, bisogna dire la verità. Chissà, con Carnevali potrebbe magari abbassare un pochino le pretese, anche perché Massimo poi se non hai nulla in mano, rischi veramente di finire con il cerino. Vlahovic, bisogna capire chi abbia dietro, se ha qualcuno dietro. Ma quelle cifre, francamente, io non so quanti club siano disposti ad acquistare.
2: Allora, se avesse avuto qualcuno dietro, ti dico la verità, avrebbe già chiuso.
1: Sì, lo penso anche io.
2: Va via dalla Juve, sì. Con te, 2 settimane fa?
1: Sì, siamo a metà giugno, credo avremmo già...
2: avremmo già, secondo me, la notizia del nuovo acquisto, non so, faccio un esempio, del Bayern di Monaco piuttosto che del Barcellona. Invece vedo che non c'è ancora nessuno, quindi non so, sai,
1: questo lo sanno solo loro.
2: Esatto,
1: il gioco di strategie dipende da quello che hanno in mano loro.
0: Vediamo che
1: Al allora... mondiale, invece, il mondiale americano, Massimo, come lo stai vedendo?
2: Non lo sto, ti dico la verità, non lo sto sentendo tanto. Lo dicevo l'altro giorno al mio grande amico Beppe Dossena. Parlavo con lui proprio di questa cosa, non essendoci l'Italia per l'ennesima volta, se negli altri mondiali avevo un pochino più di attenzione, in questo sono veramente molto deluso dal fatto che l'Italia non sia andata. Ho le mie 3-4 squadre per cui tifo, e ho anche altre un paio di squadre per cui sono curioso, naturalmente.
0: Chi sostiene? Dimmi chi sostiene.
1: Quali sono le quattro?
2: Ma a me piacciono tantissimo gli inglesi. Io adoro Londra, mi piace la città di Londra e mi piacciono gli inglesi, mi piace il loro modo di vivere il calcio, soprattutto la Premier. E a me piacerebbe vincesse finalmente l'Inghilterra perché comunque home. Non riesce mai a vincere, è stato l'ultimo europeo in finale.
1: Tutti gli ultimi due europei,
2: quindi insomma mi piacerebbe arrivarsi fino in fondo, e poi logicamente mi piacerebbe arrivarsi in fondo Ancelotti, perché è italiano, perché secondo me è un made in Italy esportato all'estero di cui insomma noi dovremmo andare fieri, e questo è una cosa che ci dovrebbe rendere
0: orgogliosi. Quindi Inghilterra, Brasile?
2: Ma allora, Inghilterra e Brasile sono le squadre che tifo. Poi ci sono due squadre che attirano la mia curiosità, che sono praticamente le squadre che ci hanno eliminato. Cioè la Norvegia, perché dico, praticamente in due partite ci ha dato 7 gol,
0: sì.
2: E quindi insomma voglio capire dove arriverà. Poi vabbè, la Bosnia, perché ci ha dato fuori materialmente dal mondiale ai rigori, però
0: la Bosnia
1: vive quello che non ci stiamo vivendo noi
2: esatto, bravissimo. Tant'è vero che mi sono visto la partita col Canada mi sono un po' rafforzato se ci fosse stata l'Italia al posto della Bosnia. Secondo me, insomma, vabbè.
1: Ci trasponiamo al posto della Bosnia, la cosa più triste, però.
0: Senti, Massimo,
1: tra l'altro, il Brasile proprio a Miami gioca, sai? Sì. Il 25 giugno.
0: Massimo, due curiosità velocissime e ti saluto. La prima, secondo te, con Lukaku si può rilanciare con Massimiliano Allegri? Può rimanere a Napoli, a tuo giudizio? Oppure vedi che sia finita la storia?
2: Ma io credo che ci sia una questione che va affrontata dal punto di vista economico, perché credo che De Laurentiis voglia un attimo scolpire al massimo e così eliminare quei giocatori probabilmente che sono sopra con gli stipendi, sono con stipendi alti e magari con rendimenti non altrettanto alti, quindi io non lo so, io credo che passerà attraverso questo, ma io credo che Lukaku sia un giocatore che, se sta bene, può fare ancora la differenza.
0: Sì, poi in coppia con Højlund sarebbero due attaccanti importanti da tenere, no? Per la stagione prossima, tra campionato,
1: prende, diciamo, Champions, tanto a livello di ingaggio fino al 2027, 8 milioni.
0: Staremo a vedere. Senti, invece ti faccio l'ultima io. Da difensore che tu sei stato, Haaland, Mbappé e ci metto Harry Kane. chi può diventare
1: tre qualsiasi,
0: tre proprio i tre, tre bomber,
1: gli ultimi arrivati.
0: Chi può diventare a tuo giudizio più bomber di questa competizione?
2: E dipende molto dalle squadre e dipende molto da quanto andranno avanti. Io credo che Ken ha dietro una squadra forse un filino più attrezzata per arrivare in fondo rispetto forse alla Norvegia, però la Norvegia potrebbe essere una sorpresa. Mbappé anche, insomma, Inghilterra e Francia credo che siano più attrezzate per arrivare fino in fondo e quindi danno sicuramente la possibilità ai propri bomber di avere più occasioni e magari di vincere anche la classifica cannonieri. Quindi sono comunque tre giocatori che veramente avrei evitato di marchiare, anche se poi penso a quelli che ho marcato io.
0: Mamma mia.
2: In questo mondiale farebbero veramente ancora grandissime cose, se partiamo da Maradona attraverso Van Basten, Platini, Rummenigge, eccetera,
1: anche qui
2: eccetera.
1: Nomignoli, insomma, qualcuno.
2: Careca,
0: lascia perdere.
2: No, lasciamo stare.
0: Lasciamo stare.
1: Qualcuno bravino in Italia c'era,
0: sì,
1: dai,
0: c'era all'epoca. Nella nostra squadra,
2: qualcuno bravino c'era in quegli anni. È vero.
1: Due o tre.
0: Senti, Massimone, ti facciamo un buon fine settimana. Ci sentiamo presto. Un abbraccione. A prestissimo.
2: Grazie,
1: ciao, Massimo.
2: Ciao, Marco, ciao, Massimo. Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, adesso noi ci fermiamo perché entriamo nell'ultimo break. Però voglio rispondere a Franco che nel seguirci ha avuto qualche problema. Onestamente,
1: sì,
0: da qui va tutto bene. Le app
1: problemi.
0: funzionano anche sul PC, noi siamo all'ascolto continuo sia di app che PC. Magari, ecco, ci fa piacere che tu ci segnali questo, ma verifica che non sia un tuo problema.
1: O di linea, di wifi.
0: Esatto. Poi
1: anche
0: in TV sta andando tutto
1: 5G.
0: Bene, abbiamo i monitor accesi sulle varie TV e funziona tutto, quindi prova a verificare, Franco, che ci dispiace molto perché sei un ascoltatore che ci segue tutti i pomeriggi. Tante volte fosse un tuo problema, perché noi abbiamo costantemente... esatto, noi abbiamo costantemente app accesa e come il PC anche acceso e funziona tutto. Magari verifica che se da fare un aggiornamento o qualsiasi altra cosa. Comunque siamo qui a disposizione. Ci fermiamo?
1: Vai.
0: L'ultimo break.
1: A tra
0: dai.
1: Poco.

0: Allora, siamo tornati subito con voi. Mi rigira però intanto l'ultimo break.
1: Stavo leggendo.
0: Mi rigira una news, Daniele Petroselli dalla redazione, perché clamoroso dalla Spagna. Il Real può offrire fino a 220 milioni per Olise.
1: Beh, incredibile. Prima parlavamo qualche settimana fa della possibile offerta di 150 milioni, il grande colpo da 150 milioni, ora rilanciano a quanto pare 220 milioni. Bah, li avrà convinti la prestazione?
2: Oh, la Madonna!
1: Sono d'accordo, insomma, questa è l'espressione più netta, però insomma 220 milioni sono un po' tantini, devo dire. L'avrà convinto... Avrà convinto Florentino Perez la prestazione messa contro il Senegal? Soprattutto nel secondo tempo, devo dire.
0: Sì, secondo tempo. Vabbè, ma viene da un po' di prestazioni.
1: Beh, diciamo, no? Anche lui è uno di quelli che quest'anno
0: malino. Vabbè, vediamo, che vi devo dire.
1: Tra l'altro vedevo che l'attacco della Francia, così giusto per completezza di informazione, i quattro che erano partiti titolari avevano fatto quasi 100 gol in quattro quest'anno. Senza guardare agli assist, Quasi, mi pare, 98 gol in quattro. Per ricordare, ecco, che qualcuno di bravo lì davanti la Francia c'è.
0: Ok, intanto ci ringrazia Franco, ringraziamo lui, magari risolvi giustamente il problema come stai segnalando, perfetto. Poi ci chiedono per chi facciamo il tifo al mondiale, caro Lucio.
1: Oh, io la risposta ce l'ho.
0: Dai, vai.
1: Non mi interessa minimamente. Zero, okay. Nessuno. Un tifo nessuno.
0: Vabbè, ma ci avrai una simpatia. Guarda, non è possibile se sei sempre zero, così. Mamma mia, ma non c'è
1: zero totale,
0: Madonna mia, ma sei sempre così
1: minimamente
0: così freddo,
1: qualcuno,
0: così.
1: Cioè, non sai perché di solito la gente per seguire si appassiona una squadra. A me non me ne

0: Partita, scusa.
1: Mi sono svegliato alle 2:40. Beh, non questa notte, l'altra notte per vedere Argentina-Algeria. Devo dire, tripletta di Messi, me la sono goduta in diretta. Ero a un certo punto, ero quasi pentito all'inizio perché i ritmi erano bassi. Ho detto, guarda, che ho combinato. Poi Messi è salito in cattedra. Alla fine, devo dire, non mi sono pentito. Non mi sono pentito.
2: Vabbè, ha vinto il Panathinaikos.
0: No, c'entra niente. Il Panathinaikos
1: non c'è. Neanche i greci, sì. Peraltro, stanno fuori come vabbè, noi comunque, a guardarselo vabbè, da
0: ma
1: casa.
0: Ma almeno a dire una squadra che ti sta simpatica, ma è una cosa proprio. Allora,
1: non mi interessa.
0: Aspetta, adesso c'è Federico che spara una delle sue bombe alle 16:39. La leggiamo.
1: Federico.
0: Se la Juventus, sentite, dammi una musica, ce l'hai una musica colossale. Questa è una bomba che deve, aprite tutte le finestre,
1: eccola.
0: Qui della redazione. Della allora, se la Juventus volesse
1: bellissimo.
0: Veramente puntare a vincere lo scudetto il prossimo anno, dovrebbe, strano che dice dovrebbe, io pensavo
1: deve, imperativo,
0: puntare tutte le fisce, bisogna vedere,
1: non credo
0: che là
1: tante,
0: tutte le
1: però
0: fisce,
1: va bene, comunque
0: su un solo giocatore, state pronti, tutte le fisce, quindi andate a svuotare tutte le cose, cioè tutte le banche che c'ha John Elkann, tira fuori tutto perché non so se ci arrivi.
1: Le potenzia la Ferrari.
0: Ecco. Holland.
1: Con lui vincerebbe
3: subito una grande cagata.
0: Con lui vincerebbe il campionato.
1: Spezzato tutto il clima
0: in carrozza.
1: Ascendente.
0: Hai capito?
1: Beh, questo forse sono d'accordo.
0: Bah. Vabbè.
1: Non credo
0: Federico
1: bastino,
0: proprio,
1: non credo bastino
0: a me Federico sta simpatico perché lui c'ha nella testa il calcio della PlayStation e del Football Manager dove si può fare tutto,
1: neanche
0: capito?
1: Su Football Manager poi invece
0: non è così purtroppo, ahimè, bisogna
1: vabbè. Sì, dai, alle fiabe,
0: allora
1: giusto una fiaba credo.
0: Stefano da Roma dice io tifo le africane, vedi? Tutte le africane indistintamente.
1: Il Marocco devo dire, ecco, se tu mi chiedi il Marocco è...
0: Ma c'è il collegamento, non arriva,
1: tecnica.
0: Fa come gli pare, insomma.
1: Temporeggiamo
0: che Giacomo arriverà.
3: Africa. Africa.
0: Che è sta roba?
3: Sente
0: no.
3: Profumi.
0: Allora, quindi
1: sente profumi.
0: Stefano
1: Bube
0: andrebbe per le squadre africane. Va bene, ognuno poi si sceglie le sue
1: devo dire il Marocco molto tecnico, Bella squadra da vedere.
0: Sì, Marocco veramente mi è piaciuto moltissimo.
1: È una squadra improntata molto sulla tecnica individuale.
0: Poi Mattia mi chiede, Marco, tu per chi tifi?
1: Per chi tifi? Io il mio l'ho
0: ma
1: detto,
0: io c'ho
1: non
0: delle...
1: mi interessa.
0: Allora, io devo ammettere che quando guardo il mondiale ho delle simpatie, quindi non so come lui che non c'ha simpatie nessuno.
1: Se ci fosse l'Italia saremmo tutti
0: ma
1: con l'Italia, il resto
0: l'Italia?
1: A me non mi interessa niente.
0: Una è il Giappone. Ma da sempre,
1: devo dire, ecco,
0: i giapponesi mi stanno simpatici.
1: Mi ha dato l'indizio. Se c'è una che devo dire... Per cui il Giappone.
0: Poi vabbè, io essendo un cultore di Holly Benji, avendo
1: tutti
0: i fumetti, avendo tutti i pupazzi immaginabili, capito?
1: Non posso non tifare per
0: il Giappone che mi sta molto simpatico.
1: Poi devo dire civilissimi sul bello anche vederli, hanno pulito
0: tutto.
1: Tutta la tribuna, devo dire livelli di civiltà superiori da questo
0: poi
1: punto di vista.
0: Poi è chiaro che ci sono altre simpatie forti
1: dire.
0: Come l'Olanda.
1: Olanda e Inghilterra, la grande Olanda.
0: Olanda e Inghilterra da sempre. Quindi sarei contento di questo. Quest'anno, diciamo,
1: Curaçao.
0: No, l'Argentina che c'è Messi. Mi piacerebbe che Messi chiudesse
1: un altro
0: la sua carriera con un mondiale ultimo. E poi può pure salutare e lasciare tutto quanto.
1: Sarebbe incredibile, perché l'Argentina ha già eguagliato la Spagna tra il 2008 e il 2012, perché noi parliamo del mondiale, ma l'Argentina ha fatto Coppa America, Mondiale, Coppa America. Vincere Coppa America e Mondiale, Coppa America e Mondiale, una cosa che non è mai capitata a
0: nessuno.
1: Sarebbe
0: allora.
1: Veramente.
0: Vado un attimo su tutto il mercato web perché scrive
1: totale.
0: Malagò può diventare presidente della FIGC, il punto in vista delle elezioni di lunedì. Ci siamo ragazzi, ci siamo, quindi scrive Ivan Cardia che Giovanni Malagò può diventare presidente e a questo punto lo diventerà oggi, appunto c'è stato l'autority anticorruzione che ha risposto al ministro Bodi dando un parere positivo sull'eleggibilità dell'ex numero uno del CONI. Non è un responso vincolante, ma è comunque tale da mettere la parola fine a qualsiasi dubbio di quanto vincerà Malagò, si pone la domanda Ivan, e la domanda che rimane in piedi a questo punto: l'ex presidente del CONI parte teoricamente

0: dal 54% garantito dalla Serie A, Serie B, asso calciatori e asso allenatori. Il suo sfidante, Giancarlo Abete, ha il 34% della Lega Nazionale Dilettanti. Quindi, detto che una parte degli allenatori potrebbe non votare Malagò, di sicuro il Comitato Lombardia delle Leghe appunto Dilettanti, che vale il 3,7%, si sposterà da Abete a Malagò. Non sarà l'unico, ma soprattutto l'ultima mossa di Andrea Boti, che ha infastidito diversi club di Lega Pro, che vale il 12% e finora non si era schierata. Ma ora potrebbe confluire nella larga maggioranza pro Malagò, quindi ci siamo.
1: Beh, ormai siamo arrivati sostanzialmente al momento decisivo, poi vedremo effettivamente quanto potrà cambiare. Al 100% io non sono convintissimo del futuro. Mi dicono dalla regia. Vabbè, che ancora non riusciamo.
0: Avevamo un collegamento.
1: Stiamo tentando di improntare.
0: Noi andiamo avanti.
1: Tra poco ci andiamo. Sì, tanto i temi di cui discutere sono tanti. No, dicevo insomma ormai sul testa a testa fra Malagò e Abete, io non sono molto fiducioso. Abbiamo detto che Gravina ha avallato insomma le due candidature e ora si sfideranno. Malagò è il favorito, ma francamente ho sempre pensato che potesse essere il favorito sin da quando era appena iniziato il duello, perché è vero che noi abbiamo imparato ormai a riconoscere l'incidenza percentuale delle varie leghe sull'elezione del presidente federale. Però ti dico che quando tu hai una quasi unanimità nella Lega di Serie A, che è la Lega più potente, è un indizio abbastanza probante.
0: Esatto. Ecco. Allora, Roberto ci scrive che senza l'Italia bisogna tifare per chi regala emozioni, e cioè l'Argentina, tutta la vita.
1: Poi,
0: Peppe, secondo voi quale sarà la finale mondiale? Domanda. Non so la risposta. Vuoi rispondere tu? Vai, arrivate. Il Giappone. Votiamo il Giappone.
1: Abbiamo deciso in finale.
0: Basta.
1: Io detto Francia e Inghilterra, però sono dalla stessa parte del tabellone, verosimilmente, perché se dovessero vincere i rispettivi gironi, hanno già vinto la gara inaugurale, potrebbero essere tutti nello stesso, potrebbero incrociarsi, credo, massimo ai quarti di finale.
0: Quarti.
1: Per il resto,
0: ma prende tanto larga. Chi arriva in finale? Marinucci.
1: Non lo so.
0: Mamma mia.
1: È perché bisogna guardare al tabellone. La Spagna è dalla stessa parte del tabellone dell'Inghilterra.
0: Quindi,
1: non lo so, Brasile, l'azzardo, perché effettivamente ci
0: abbiamo
1: squilibrati,
0: fatto a partorire, va.
1: Forse sì, allora, Brasile.
0: Sono svegliato, vai con un audio,
1: sì,
0: vai.
1: Sono squilibrati i tabelloni.
2: Siete una settimana che parlate di Juventus, Milan, Lazio. Sono tre società ormai che sono bullite. Ma dei debiti che hanno queste società non li mettete in conto? Cioè, sono squadre che hanno sperperato miliardi e miliardi di euro,
1: beh,
2: o di lire, come la volete mettere voi, e poi state lì a chiedere come mai, ma perché c'è.
0: Ma vieni a farla tu la trasmissione, no? Faccia sto regalo, vieni qui, te la faccio fare. Vieni qui, ti presenti e fai la trasmissione.
1: Sì, ormai devo dire, insomma, la situazione debitoria, tanti club in Italia hanno problemi di bilancio a livello debitorio.
0: Vieni qui e fai la trasmissione.
1: Anche la Roma, per esempio, è un club che ha ancora
0: poi,
1: tanti debiti.
0: La Lazio, tanti miliardi, faresti felici i tifosi della Lazio?
1: Sì, no, miliardi, insomma, no, diciamo milioni. Probabilmente il discorso che si può ricollegare, lo diceva l'ascoltatore, è che già in Italia abbiamo situazioni complicate a livello economico. Se tu spendi male i soldi che hai a disposizione, come hanno fatto Milan e Juventus, allora lì veramente.
0: Comunque, fatelo venire, che ne so, fa un collegamento audio, gli diamo la conduzione della trasmissione e decidi i temi da fare lui. Tanto qui siamo arrivati ormai che da casa e con i social sanno fa tutto.
1: Vabbè, ma dai, facciamo partecipazione da casa.
3: Cagnata,
0: questa ci vorrebbe un po' di persone. Allora. E tra le altre cose, insomma, da lunedì al venerdì, che si fanno 4 ore consecutive tutti i giorni, dove si cerca di affrontare tutti i temi.
1: Ah sì, semplicemente sono le squadre
0: parlando
1: di cui
0: quasi di tutto,
1: si
0: perché
1: parla
0: poi
1: di più.
0: Insomma, ci sono anche le notizie giornaliere che vanno seguite. A me questi fenomeni che te devono dire quello che dobbiamo parlare e non devi parlare, di chi dobbiamo invitare. Vorrei rispondere in un altro modo, ma siccome non posso, però
1: soprassediamo.
0: C'era una bellissima canzone di Alberto Sordi,
1: esatto,
0: che gli possiamo dedicare a questa
1: No, passiamo oltre.
0: Bellissima la canzone.
1: Sì, devo dire, grandissima canzone.
0: Grandissima
1: del buon
0: canzone
1: Albertone.
0: Che ha fatto
1: però ecco, non la possiamo citare direttamente.
0: No, però insomma è bellissima.
1: Però è chiaro il riferimento. Chiaro
0: vabbè, dai, via, dammi una.
3: Marco, ti dico la mia su Maradona e Messi, sperando che nessuno la prenda come una bestemmia. Non è una bestemmia la mia, sia chiaro. Io credo che però Messi potrebbe, con la sua agilità e qualità, potrebbe giocare nel calcio degli anni 80, però Maradona non so se potrebbe giocare nel calcio attuale, dove l'atleta conta tanto. Te cosa ne pensi?
0: Ne penso che per me Maradona potrebbe giocare in questo calcio e farebbe una valanga di gol.
1: Forse farebbe perdere le squadre avversarie 3-0 a tavolino, perché finirebbero in 6, per quanti falli
0: cioè,
1: prenderebbe,
0: se tu pensi
1: quanti rossi
0: soltanto,
1: guadagnerebbe.
0: Se tu pensi, credo Antonio, no? Credo Antonio, sì, Antonio. No, credo Antonio, c'è una cosa che devi,
1: di calci,
0: devi valutare una cosa. Ecco,
1: all'epoca gli attaccanti
0: se tu vai a rivedere,
1: riempiti di calci.
0: Se tu vai a rivedere quelle immagini, insomma, c'era veramente la caccia a fargli il fallo.
1: Ma neanche a fargli fallo, Marco, a fargli male a
0: fargli
1: volte,
0: male.
1: Cioè delle marcature.
0: E se tu pensi adesso che i difensori praticamente non marcano più e devono mettere le mani dietro la schiena, perché poi tu pensi ai rigori che si poteva procurare Maradona, che te centrava proprio da ogni posizione. E poi guardate che lui aveva un'accelerazione quando partiva con il dribbling, che era impressionante.
1: Aveva delle gambe muscolarmente eccezionali.
0: Non lo so, io penso invece Maradona si poteva molto adattare a questo calcio. Non so invece se Messi si poteva adattare a quel calcio, per il semplice motivo che c'era una marcatura serrata. Non ti facevano fare, ma veramente, ragazzi, io vi invito ad andare a vedere. Cioè,
1: vabbè, ma già la famosa
0: Claudio
1: marcatura
0: Gentile,
1: esatto, di
0: è passato alla
1: Maradona,
0: storia
1: all'82.
0: Per aver marcato Maradona e Zico.
1: Adesso
0: in una determinata maniera che ora non potrebbe farlo, non potrebbe farlo oggi, quindi questa è una differenza notevole, è una differenza importante. Ciò non toglie che Messi, ripeto, io lo continuo a dire, la domanda che abbiamo fatto ieri era una domanda forzata, ma
1: secondo me
0: un dibattito se
1: è
0: il calciatore più forte di tutti i tempi, ma Messi è quello che veramente si è avvicinato moltissimo a Maradona.
1: Perché noi, Marco, noi ci ricordiamo l'ultimo Messi, ma non dimentichiamoci ciò che era Messi nel suo apice.
0: Però una cosa sono d'accordo con chi ha sottolineato questa diciamo situazione: la durata,
1: la longevità della carriera
0: di Messi
1: è stata superiore,
0: cioè la qualità, no? Lui anche adesso è vero che gioca in un campionato,
1: con l'Argentina,
0: però quando sta con l'Argentina ancora quella qualità la riesce ad esibire a 39 anni, quindi la lunghezza della sua carriera in questo caso è stata superiore. Tutto qui.
1: Cambiata anche la gestione dei fisici, delle carriere, i calciatori che ora si ritirano a delle età molto più avanzate rispetto a quelle di un tempo. Il calcio è cambiato molto, Marco, lo dicevamo prima, fare paragoni
0: è difficile.
1: Però secondo me mettere a confronto Messi e Maradona
0: abbiamo perso il collegamento ormai, ci mettiamo una pietra sopra.
1: Sì, se poi riportiamo noi magari.
0: No, però allora facciamo sentire un passaggio di Paratici, poi riporti di una cosa, perché oggi ha parlato, almeno noi volevamo commentarlo, ma non, evidentemente è successo qualcosa, vai.
4: Io ho una mia mentalità, credo di avere una mentalità molto competitiva, quindi se ti devo dare una risposta non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo. Non l'accetto da me stesso, quindi non l'accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare 6º, 4º, 3º. Se sono stato abbastanza chiaro o non sono stato abbastanza chiaro.
5: No.
4: Lo ripeto.
5: Lei ha parlato di 6º.
4: Non ho
5: di
4: parlato di 6º,
5: no,
4: di 14esimo.
5: Sono disposto al 14esimo posto per arrivare.
4: Te lo chiarisco bene. Dico che io, per carattere, sono una persona molto competitiva, ok? Quindi non accetto da me stesso di essere flat, di essere ottavo tutti gli anni, perché storicamente la Fiorentina è un club che fa 55 punti. Non parlo neanche di posizioni, se devo essere specifico, parlo di punti, perché le posizioni sono date da degli exploit incredibili di alcune squadre. Il Napoli fece 90 punti e non vinse il campionato per un punto. Quindi cosa dobbiamo dirgli? Che non ha vinto il campionato? Non ha vinto il campionato, ma ha fatto una stagione straordinaria, per darti un esempio. Quindi non parlo nemmeno di posizioni, parlo di punti, parlo di costruzione nel tempo, non parlo di fare la butade, di arrivare 3º, 4º, 5º. Dico da me stesso non accetto di fare una situazione piatta, di arrivare 4 anni di fila ottavo, perché la storica posizione della Fiorentina è sesta, settima, ottava, ok, non accetto questo.
0: Questo sulle ambizioni, forse beh, riusciamo a prendere al volo Galassi, mi sta scrivendo che c'è stato un contrattempo, forse riusciamo veramente al volo, però vengo da te Lucio, aggiungi sì, anche l'altra cosa che ha detto.
1: Un altro tema importante, ha parlato del budget, poi di un giocatore, ha detto il budget non è dato solo dal mercato ma da una totalità di club, tra entrate e uscite, allo stadio e il commerciale, su Ken, un patrimonio del calcio italiano e della Fiorentina, tutti sanno quanto ci sono affezionato perché già l'ho avuto e per ora è il nostro centravanti, vogliamo e speriamo che sia il nostro numero 9, ma il club non sono padroni del proprio destino in caso di offerte per il club e per il calciatore importanti della serie. Bene, il nostro calciatore per il prossimo anno, se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, si valuterebbe.
0: Vado da Giacomo Galassi direttamente al volo, proprio perché siamo nelle battute finali della nostra trasmissione. Ciao. Giulio, abbiamo sentito le parole di Paratici, volevamo un tuo commento velocissimo, ma anche sulle ambizioni, perché ho visto che si è risentito un po', no?
6: Sì, vuole alzare l'asticella, però non ha messo neanche dei paletti, è esatto, un dirigente espertissimo, Paratici, e quindi sa che in questo momento a Firenze alzare troppo le aspettative poi rischia di portarti a terra inesorabilmente, come è successo per esempio un anno fa con Pioli e con tutta la Fiorentina di Pradè, che è, insomma, stata smontata pezzo per pezzo. Quindi a Firenze siamo un po' spaesati, ecco, dalla conferenza stampa, perché di fatto, no, chi come noi fa questo mestiere si aspetta di avere delle notizie certe, cioè quel giocatore X lo vendo, quel giocatore Y lo voglio, chiaramente anche senza nomi, però avere un'idea di quello che è la strategia operativa. Invece si è parlato di obiettivi anche a lungo termine, ha detto non ci possono volere solo pochi mesi per portare in alto la Fiorentina, però quello è l'obiettivo, diciamo che ciò a cui ci pigliamo un po' per così titillare anche un po' lo spirito, no, di Firenze, che è stato abbastanza ferito nella stagione, è che Paratici ha un po' sconfessato quella che è stata la vecchia gestione, perché ha detto io 4-5 anni la Fiorentina, anzi ha detto io 4-5 anni arrivare tra il settimo e l'ottavo posto non posso accettarlo. È quello che è successo alla Fiorentina prima del 14° posto, lui ha detto posso accettare un anno al 14° posto se mi serve poi per ricostruire.
0: Per andare.
6: Quindi, questo ci fa sperare che la Fiorentina possa combattere quantomeno per i posti un po' più alti rispetto al settimo, ottavo.
0: Senti, su Ken al volo ha detto vogliamo che Ken sia il nostro numero 9, non decidiamo solo noi.
6: Sì, il premio grazie, insomma, lo potete intuire da soli.
1: Segreto di
6: perché comunque c'è una clausola dal primo al 15 luglio da 62 milioni di euro che nessuno pagherà. Certo. Il calciatore ha fatto sapere già da giorni alla Fiorentina, ci sono stati anche i primi incontri con gli agenti, che comunque lui è disposto a restare alla Fiorentina se arriva un club di Premier oppure un club che fa una Coppa Europea, non ci metto solo la Champions, ci metto anche l'Europa League, che offre più di 30 milioni di euro, secondo me la trattativa si fa, però dice giustamente se non arriva nessuno che ci offre almeno quella cifra, non se ne parla, si punterà su Ken. E secondo me questo è il finale della storia, perché un club che oltre a investire 30-40 milioni per Ken poi si accolla anche un ingaggio da quasi 5 milioni di euro a stagione dopo che Ken ha fatto 9 gol in questa stagione, insomma, io sfido, ci vuole una grossa dose di fiducia, poi le vie del mercato sono infinite, stiamo a vedere.
0: Ti do 30 secondi, ti chiedo, a Radio Firenze Viola gli ascoltatori come hanno preso questa conferenza? Che idea si sono...
6: Allora, si sono fatti un po' l'idea di... Comunque Paratici piace perché è il nuovo che avanza, passatemi il termine, anche se non è certo nuovo, però dopo 20 anni in cui a Firenze c'era o Corvino o Pradeo, Pradeo o Corvino, finalmente c'è anche un altro modo di comunicare, di fare calcio, e quindi c'è aspettativa, però vi dico, l'entusiasmo non è certo alle stelle, quindi c'è la volontà da parte dei tifosi di essere riconquistati, che la sintetizzerei così.
0: Bene,
6: sono stato
1: innegabile.
0: Sei perfetto. La prossima volta, però, per la prossima volta mi devi arrivare prima.
6: Capisco.
0: Ti abbraccio, Giacomo. Buon lavoro a te, tutta Radio Firenze Viola. Prestissimo.
6: Ciao,
0: grazie,
6: ragazzi.
0: A Giacomo Galassi. Ciao, Giacomo. Ciao. Grazie, siamo veramente titoli di coda. Forse riusciamo a prendere. Vabbè, poi sottolineano Pietro Vierkovud come marcatore. Quindi, vabbè.
1: Vabbè, troppi
0: poi con molta ammirazione per il vostro programma, direi Norvegia come sorpresa di questo mondiale. Massimiliano ci scrive, noi lo salutiamo. Vediamo, Massimiliano, potrebbe anche essere. Poi Luciano invece dice finale Inghilterra-Marocco. Beh, sarebbe una bella finale anche
1: addirittura. Marocco migliorerebbe la semifinale del 2022.
0: Porca miseria, poi c'è un audio che brandalo, dai, tanto.
2: Io non ho capito perché uno non può esprimere la sua opinione. Se mettete un numero di telefono o mettete
0: c'è modo e modo per esprimere
2: un indirizzo WhatsApp,
0: non
2: fa perché uno vuole esprimere la sua opinione.
0: C'è il modo, c'è il modo e il modo per esprimere.
2: Può piacere come giornalista, a me come tifoso sportivo del calcio ho la mia opinione. Poi se vuoi che venga lì a trasmettere le cose, mi paghi il biglietto aereo, io arrivo lì, ti posso dimostrare che posso essere superiore o inferiore alla tua professionalità. Io ti saluto e ti ringrazio della tua disponibilità. Arrivederci e grazie.
0: Certo, uno che questo lavoro non lo fa, magari non l'ha mai fatto, è superiore a uno che fa da 20-25 anni questo lavoro. Ma va bene così, siamo di fronte a questo tipo di situazioni.
1: Vabbè, dai, chiudiamo.
0: Non è una
1: bellezza,
0: mancanza di rispetto, perdonami, vatti a risentire come ti hai esordito il messaggio che hai dato. C'è modo e modo per mandare messaggi, come dico sempre. Quindi io mi trovo sempre pronto a battagliare, però c'è da una parte la professionalità, dall'altra c'è sempre i ruoli, vanno rispettati i ruoli. Dai. Ci dobbiamo fermare, dai. Però se vuoi venire, vuoi collegarti, noi facciamo adesso apriremo una rubrica, fai tu la trasmissione, scegli tu la scaletta, scegli tu gli argomenti.
1: Vabbè, dai, abbiamo chiuso in bellezza.
0: A domani come sempre.
1: Marco, a domani.
0: E vi lasciamo ad A Tutta C, ci vediamo domani a partire dalle ore 13. Ciao.
7: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi direttamente da Pitti, la rassegna internazionale di moda in corso a Firenze, dove è possibile incontrare tanti personaggi del mondo dello sport, del calcio in generale, ma anche dello spettacolo, e con loro possiamo scambiare qualche opinione sull'attualità calcistica. Iniziamo dunque con le interviste, perché sono davvero numerose quelle che vogliamo proporvi. Dicevo dell'intervista che adesso vi proponiamo, quella a Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, e proprio con lui parliamo dei mondiali attualmente in corso. Sentiamo che cosa ci ha detto, le sue valutazioni e anche le sue previsioni, perché ci racconta qual è la sua favorita per la vittoria finale.
1: È sempre bello partecipare e venire a questo tipo di eventi, poi soprattutto con l'azienda Tombolini, un'azienda di famiglia che cura assolutamente il dettaglio, l'eleganza, la versatilità, la leggerezza. Insomma, è sicuramente poi una bellissima cosa quella di essere qui oggi e vedere poi tutto quello che loro fanno, non solo per la fiera, la moda in generale, ma anche per il loro territorio.
0: Diamo la tua presenza per parlare di calcio, in particolare dei mondiali, i mondiali a cui non partecipa l'Italia. Fino a questo momento che impressione hai avuto? Ci sono state anche alcune sorprese?
1: Ma sorprese qualcuna ce n'è stata, una magari non è neanche tanto una sorpresa, ma il Marocco sicuramente una squadra che può dire la sua in questo mondiale. C'è stato il pareggio della Spagna, chiaramente, che ha faticato un po' all'esordio, molto bene la Francia, che ha superato anche con qualche difficoltà iniziale il Senegal, ma poi comunque con un grande Mbappé è riuscita a portare a casa la vittoria. L'Argentina, insomma, con un grande Messi. Insomma, è un mondiale che è iniziato molto, molto bene. Aspettiamo ancora tutte le altre. C'è anche un Brasile che è un po' azzoppicato all'inizio della partita del suo esordio, ma la strada, diciamo, che è ancora lunga. La prima partita, e quindi, insomma, ci saranno ancora tantissime gare da giocare. Il bello, secondo me, deve ancora venire.
0: Ecco, Messi eterno, con questa tripletta ha raggiunto il primo posto per quanto riguarda le reti mondiali e ha raggiunto Klose.
1: Sì, insomma, non ci sono più parole per descrivere Messi, per quello che ha fatto, che sta facendo. Insomma, ha raggiunto l'apice con questo sesto mondiale che lui sta giocando. Aspettiamo Cristiano Ronaldo, insomma, anche lui, che sicuramente vorrà in qualche modo raggiungerlo, però sono entrambi giocatori straordinari e non ci sono più parole per descrivere quello che hanno fatto per questo sport.
0: Ecco, se tu dovessi indicare una favorita, una sola favorita per la vittoria finale, poi che effetto ti fa, tu che sei campione del mondo nel 2006, non vedere l'Italia?
1: No, oggi la favorita sicuramente io vedo, in questo momento vedo la Francia, insomma, dei giocatori straordinari, giocatori di grandissima qualità, giovani, che hanno forza, hanno personalità, hanno qualità, quindi in questo momento vedo la Francia. Poi, insomma, il fatto di non vedere l'Italia a questo mondiale con così tante squadre e soprattutto da tre mondiali a questa parte è sicuramente un grande peccato, un grande rammarico, però diciamo che c'è la possibilità di ripartire dopo insomma, l'ultima qualificazione mancata. Insomma, abbiamo tempo, dai, per cercare di migliorare. Abbiamo visto l'Under 17 nostra che ha vinto l'Europeo, quindi ripartiamo dai giovani, ripartiamo comunque dalle certezze, ripartiamo comunque dalla qualità, ripartiamo comunque da ritornare, insomma, a vedere l'Italia dove comunque merita di stare, quindi a competere per competizioni importanti come un mondiale.
0: Continuiamo a parlare di mondiali e lo facciamo attraverso questa intervista che abbiamo realizzato a Giuliana Moreira, nota showgirl che era qui a Pitti insieme al marito Edoardo Stoppa, e le loro valutazioni in particolare sul Brasile di Ancelotti, che non è partito benissimo. C'è stato un po' di scetticismo dopo il pareggio con il Marocco, ma naturalmente si sa che la prima partita non sempre può rappresentare un banco di prova determinante ai fini di una valutazione per quel che riguarda un mondiale. Dunque sentiamo che cosa pensano del Brasile Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa. Qui a Pitti, allo stand Mulish, il vostro rapporto con la moda innanzitutto immagino sia molto stretto.
2: Cioè, noi cerchiamo di seguirla, di trovare delle cose che ci rispecchiano e che ci raccontano un po' quello che siamo, no? Infatti qua è Pitti Uomo e io sono una molto maschiaccia, ho rubato la giacca a mio marito e sono venuta anch'io, no? Che in verità...
3: In verità il nostro rapporto è di prendere cose che ci piacciono, quindi queste ci piacciono e noi utilizziamo le cose che ci piacciono più che quelle che sono di moda. Poi quelle che ci piacciono spesso sono anche di moda, però...
2: Azzecchiamo ogni tanto. Ogni tanto io litigo con la moda, però cioè, l'importante è raccontare chi sei, no?
0: E allora scopriamo anche chi sei dal punto di vista del tifo per le squadre di calcio. Il Brasile, cioè sono i mondiali, non è stata una partenza entusiasmante, eh?
2: Allora, io... cioè, noi da brasiliani diciamo che è l'unico periodo dell'anno, della storia, che i brasiliani non c'è più classe, no? Non c'è più il ricco, il povero, cioè diventiamo veramente uniti per un qualcosa e questo è il bello del Brasile, no? Vedere tutti che in mezzo alla strada si danno la mano e fanno festa e tifano per qualcosa, sì, dovrebbe essere...
3: Dire la verità, in realtà è che lei è in lutto perché lei da italiana che è adesso avrebbe tifato l'Italia, però l'Italia non c'è, quindi si trova costretta a tifare il Brasile come seconda opzione, se no avrebbe tifato Italia.
2: Allora ragazzi, ok, adesso ho sposato lo stomaco per la cittadinanza, ragazzi, e quindi cioè, sono diventata anche un po' italiana, però se c'era Italia Brasile io sarei lì, chi vinca il migliore. Avrei tifato entrambi, uno ha fatto come quando c'è il nostro figlio che gioca e quando fanno il gol l'altro tifo anche l'altro, bravo, hai fatto un bel passo. Diciamo che la squadra è partita un po' così, devono ancora fare un po' di squadra, che secondo me non hanno mai giocato insieme. Marocco, come dice mio figlio che ha solo 10 anni, è una squadra fortissima. Non volevo dirvi questa cosa, ma lui tifa Portogallo, ragazzi, perché c'è Cristiano Ronaldo, io questa cosa, guarda, mi sta qua. Però...
0: c'è comunque fiducia in Ancelotti, un tecnico di grande esperienza, un tecnico nel quale vengono riposte grandi speranze ed è anche un grande ex milanista, tu che sei tifosa del Milan.
2: Io sono tifosa del Milan, perché ovviamente ci sono stati tantissimi amici che sono passati, Serginho che è un mio carissimo amico.
3: Cosa Serginho?
2: Ma è Serginho Gida che sono del Milan, quindi noi siamo di parte parlando di Milan. Ma Ancelotti è una persona veramente di cuore, c'è tutto il Brasile che è innamorato di lui per come lui è come persona, al di là di come è stato come calciatore, come allenatore, quindi noi abbiamo tanta speranza e speriamo di vedere che le prossime partite siano un pochino più
3: in forma.
2: Più forma. Ovviamente,
3: siccome noi siamo milanisti, abbiamo tutti gli amici milanisti, nostro figlio abbiamo portato a vedere il derby Milan-Inter e lui è sceso in campo col Milan così, poi siamo andati negli skybox del Milan e lui tifava Inter.
2: È interista, ragazzi.
3: C'è Serginho che gli fa, ti mandiamo fuori, vai via, non puoi stare seduto qua.
2: E c'era lui che con Dida diceva, no Dida, ma questa qua l'avrei separata? Non lo so, E quindi cioè, è un fetente.
0: In apertura di TMV News vi abbiamo proposto l'intervista ad un campione del mondo, Gianluca Zambrotta, ma ce n'era un altro qui a Pitti, Luca Toni, che ha legato alcune delle sue fortune alla Fiorentina, dunque per lui tornare a Firenze rappresenta sempre un momento speciale, un Luca Toni che si sofferma naturalmente sulla Fiorentina, ma con lui abbiamo anche allargato l'orizzonte parlando delle prossime mosse della Juventus, della Roma e comunque insomma anche di un campionato che è ancora lontano come inizio, perché dobbiamo aspettare oltre 70 giorni, anzi per la precisione 67 giorni prima dell'inizio della nuova Serie A, però comunque si possono fare già delle valutazioni, in particolare sugli allenatori, sulle nuove panchine per la prossima stagione. Dunque sentiamo Luca Toni. Con Luca Toni qui a Firenze a Pitti, sì. Ormai appuntamento immancabile.
4: Sì, sempre bello tornare a Firenze, dai.
0: Tanti ricordi.
4: Sì. Ah vabbè, è una città dove ho fatto tre anni importanti della mia carriera, nonostante che ho fatto solo 3 anni sono riuscito a lasciare il segno, quindi poi ho ancora tanti amici qua, quindi è una scusa per il Pitti per poi stasera andare a cena con tanti amici di Firenze.
0: Ecco, alla Fiorentina arriva Grosso, la mia grande curiosità è questa, ma chi gioca meglio a padel, tu o Grosso?
4: No. Allora, come allenatore non si discute, ma a padel non, cioè, proprio non c'è paragone. No, sono contento per Fabio, dai, ha una grande possibilità, ha fatto un po' di gavetta, ha fatto molto bene l'anno scorso Sassuolo, adesso ha una grande responsabilità e penso che arriva anche nel momento giusto, è abbastanza maturo e spero che possa fare una grande stagione.
0: Ken, secondo te è giusto che rimanga, giusto puntarci ancora nonostante sia andata deludente?
4: No, secondo me Ken è un grande attaccante, quindi dipenderà da lui se vuole rimanere o non rimanere, secondo me, perché secondo me degli attaccanti così forti ce ne sono pochi in giro, a meno che tu possa spendere tanti soldi, ma non penso che magari la Fiorentina possa andare per un attaccante da 100 milioni. Quindi comunque Ken, se rimane con la testa giusta, secondo me è un gran bel attaccante. Poi di solito quando arrivano da un'annata brutta c'è anche un po' di rivalsa, un po' di rabbia dentro, quindi potrebbe veramente fare una stagione per metterlo nei top europei.
0: Ti aspetti comunque una bella rivoluzione?
4: Quello non lo so, è stata talmente un'annata brutta l'anno scorso che devono resettare, secondo me, dal punto di vista anche mentale. Arriva un nuovo allenatore, c'è Paratic che è molto bravo, che lo conosco, è un direttore molto bravo, quindi secondo me ripartiranno da zero, vengono da una stagione brutta e quindi secondo me tutti hanno quella voglia di far bene. Potrebbe essere quella stagione dove, quando anch'io sono arrivato con la Fiorentina, che si erano salvati all'ultima giornata, mi ricordo bene, poi con Prandelli iniziò quegli anni bellissimi che l'anno dopo addirittura siamo arrivati in Champions.
0: È stato molto apprezzato il tuo discorso relativo al centenario, relativo anche alla necessità di una maggior attenzione nei confronti degli ex Viola, tutto partiva naturalmente da Antognoni e la sua decisione.
4: Guarda, a me dispiace, però posso capire... Cioè, secondo me è bello esserci perché comunque fai parte di questa storia, di questa società, però posso anche capire Antognoni che magari, sai, lui è stato proprio la bandiera di questa società al di là di tutti i presidenti che ci sono stati, quindi sai, quando ti chiamano solo per determinati eventi, secondo me non è carino per il rispetto di quello che tu hai fatto verso la società, quindi basterebbe poco, ci sono tante altre squadre. A me ancora addirittura tutte le settimane mi arrivano delle email del Bayer per poter andare a vedere il Bayer, per il rispetto per il passato che ho fatto, quindi al Milan, all'Inter, io vedo tanti giocatori che comunque, ex giocatori che vanno allo stadio. Sono sciocchezze, però è giusto magari tenere un rapporto per chi magari ha fatto magari la storia di questa società, quindi basterebbe anche poco. Però penso che sarebbe un peccato che Antognoni non ci sia per il centenario della Fiorentina, perché lui penso che è il giocatore più importante della storia della Fiorentina. Però sarebbe anche giusto trovare un giusto compromesso magari per certi ex giocatori, avere magari qualche invito un po' più spesso, non solo per occasioni così speciali.
0: Senti, uscendo dalla Fiorentina, cosa ti aspetti per l'attacco della Juventus? Vlahovic, secondo te, ha ancora delle chance con Carnevali, che è arrivato come nuovo dirigente, di poter continuare?
4: Ma non lo so, io lì dipenderà anche dall'allenatore, perché c'è Spalletti, non so se vorrà tenere Vlahovic, però è chiaro, se tu lasci partire un attaccante come Vlahovic a parametro zero, io capisco che lui andando via a parametro zero chieda tanti soldi, però dopo devi andare a comprare un altro, e bisogna vedere anche il budget che uno ha, perché dopo lì con Vlahovic non pagheresti neanche il cartellino, quindi lì bisogna trovarsi. Secondo me Vlahovic al giorno d'oggi in Europa io non vedo tanti attaccanti che possono spostare, a meno che non vai sui top che costano veramente tanti soldi, quindi Vlahovic è ancora giovane e a me è un attaccante che mi piace, perché è un attaccante che in area di rigore secondo me si fa dar del lei, però lì sono le valutazioni che deve aspettare la società e all'allenatore.
0: Senti, ti chiedo anche del Milan, perché ci sono parecchie perplessità su Amorim, qual è il tuo pensiero?
4: Ma non lo so, io prima degli allenatori bisognerebbe puntare anche su dei giocatori, cioè se il Milan viene da tanti anni dove non ha fatto bene, quest'anno Allegri secondo me non ha fatto così male, perché se raggiungeva la Champions aveva fatto qualcosa di bello, non raggiungendolo all'ultima giornata è chiaro che dopo va a saltare tutto, però al di là di cercare degli allenatori bisognerebbe darle anche agli allenatori dei giocatori da Milan, secondo me, e quindi io non penso che tutti quelli che adesso sono nel Milan siano dei giocatori, a volte si trova la scusa dell'allenatore, secondo me, però bisogna anche dare a questi allenatori dei giocatori da poter giocare in stadi importanti, in società importanti.
0: L'ultima che ti faccio sulla Roma, altra tua ex squadra, ecco, ti aspetti che possa davvero alzare l'asticella, magari potendo diventare competitiva, lottare anche per lo scudetto, non per vincere.
4: Ma comunque... Roma è importante, ha fatto una cosa straordinaria arrivando in Champions, perché comunque ha soldi da investire. È chiaro che secondo me raggiungere subito sul livello magari dell'Inter, del Napoli, che sono un gradino secondo me più avanti a livello di rosa, fai fatica, però con Gasperini può succedere di tutto, poi ci possono essere delle annate, magari 2 anni fa penso che ha vinto il Napoli che non aveva la rosa dell'Inter, quindi comunque devi stare lì, devi stare sul pezzo e cercare di, se qualcuna delle grandi magari sbaglia, tu essere pronto a approfittarne. È chiaro che parti da una bella base, è chiaro che sono stati bravi a prendere Malen, che comunque è quello che gli ha fatto la differenza, quindi si è visto che comprando dei giocatori che magari possono fare la differenza, anche la squadra dopo può raggiungere traguardi che magari all'inizio sembravano difficili da raggiungere.
0: Dopo questa chiacchierata con Luca Toni, altre considerazioni sul campionato che verrà, ma in particolare sul mercato che sta per entrare nel vivo. Ai nostri microfoni, sempre qui a Pitti naturalmente, Simone Tiribocchi, attuale ottimo, acuto opinionista, commentatore televisivo, nonché grande ex attaccante, in particolare dell'Atalanta. Sentiamo che cosa ci ha detto.
5: Qui a Pitti, da Tombolini, il rapporto con la moda è quello che quando giocavo ci tenevo un po' di più. Quando ho smesso, diciamo che ho dovuto cambiare modo di vestire, perché facendo l'opinionista, la seconda voce, comunque finendo spesso in televisione, diciamo che quello che è diventato sportivo è diventato un po' più elegante. Però dai, qualcosina mi diverto, mi piace.
0: Sarà un'estate con tanti colpi di mercato, già per quanto riguarda le panchine ci sono stati notevoli novità, ecco, cosa ti ha colpito in particolare?
5: Ma sicuramente il progetto dell'Atalanta, è un bel colpo anche quello del Napoli con Allegri, ma il progetto dell'Atalanta secondo me è figo, con Sarri giunto lì ha cambiato totalmente dopo 10 anni il modo di pensare, perché la linea di Gasperini che ha portato avanti poi Juric e Palladino era un certo tipo di approccio, di gioco, invece con Sarri è totalmente diverso, quindi sono molto curioso.
0: Un passaggio da difesa 3 a 4 come verrà digerito secondo te?
5: Ma quello è il minimo, secondo me è anche proprio un discorso di interpretazione della partita, perché prima era molto uomo su uomo, con Sarri è più da reparto, è interessante.
0: Ecco, il mercato degli attaccanti, ti aspetti che Vlahovic alla fine possa rimanere alla Juventus?
5: No, non credo, penso che il momento buono è passato, adesso ha altri obiettivi, si deve un po' sbloccare, è normale che col mondiale si aspetta sempre un po', no? Si aspetta alla fine. Per me Vlahovic è un ottimo attaccante ed è un peccato perderlo.
0: L'Inter riparte comunque con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
5: Al momento sì, è una squadra forte, si sta cercando di prendere dei giocatori importanti, anche se si è perso Dumfries che secondo me è un ottimo giocatore. Il Napoli con la rosa al completo e con Allegri è un'ottima squadra, bisogna vedere poi sotto tra Juventus, Roma e Milan come che mercato faranno.
0: Ecco, per quanto riguarda il Milan non manca lo scetticismo intorno ad Amorim, che ne pensi?
5: Capisco, perché comunque negli ultimi anni il Milan ha cambiato tanti allenatori, anche offensivi come Amorim, la società è stata praticamente bocciata e quindi c'è da rifarla nuova, però è un progetto che potrebbe diventare importante con la pazienza e con il tempo. Certo, se in 5 mesi vuoi vincere lo scudetto diventa complicato.
0: Ken sì o Ken no, per quanto riguarda la Fiorentina, punteresti ancora su questo giocatore nonostante questa annata deludente o no?
5: No, bisogna puntare su Ken assolutamente, e ti dirò di più, anche su Piccoli, che anche se è stata un'annata molto particolare, devo dire che sono 2 attaccanti forti e io li confermerei.
0: Però Piccoli come si rilancia?
5: Dandogli fiducia, sia iniziando dall'allenatore, ai compagni, al pubblico che è un po' alla stampa. Probabilmente sono le aspettative, no? Quando arrivi per tanti soldi ti aspetti che quei soldi corrispondano ai numeri, e non sempre così.
0: Per quanto riguarda gli attaccanti che devono rilanciarsi, cosa ti aspetti da Luca?
5: Luca sono rimasto un po' deluso, credevo potesse fare un certo tipo di percorso a Napoli, importante, mi piace, certo anche lì la valutazione era molto alta, è andato anche all'estero, non ha funzionato questa scelta e quindi si deve rimettere in gioco, però credo che abbia le potenzialità.
0: E tra gli attaccanti sui quali ti senti di scommettere per la prossima stagione chi c'è?
5: Ma guarda, è ancora un po' presto, ci saranno sicuramente dei giocatori che arriveranno, però credo che Santi Giménez, se rimarrà al Milan, potrà essere interessante e farà gol.
0: Insomma, sarebbe un bel rilancio per lui.
5: Sarebbe un bel rilancio per il Milan, sì.
0: Dicevamo che qui a Pitti ci sono tanti personaggi del mondo dello spettacolo e tra gli altri era presente anche Nicolò De De Vitis, inviato delle Iene, grande tifoso della Roma, e allora la nostra chiacchierata verte proprio sui giallorossi. Qui a Pitti per
6: passione, sono amante dei vestiti, della moda, dello streetwear, quindi sono molto appassionato di tutto questo mondo, da sempre, tant'è che io prima di fare le Iene facevo il commesso, quindi vendevo questo, quindi mi sembra anche un po' tornare alle origini, agli albori.
0: Ma è la prima volta qui a Pitti?
6: La seconda, venivo già quando a comprare per il negozio, quando lavoravo e facevo il commesso 15 anni fa, poi dopo la parentesi Iene è la seconda volta che sono tornato.
0: Senti, da tifoso romanista, cosa pensi di questo mercato che sta per entrare nel vivo? Una Roma che parteciperà alla Champions e quindi dovrà alzare l'asticella.
6: Sì, dobbiamo alzare anche il budget degli acquisti, quindi speriamo bene, siamo molto fiduciosi. Gioia immensa quella di essere arrivati in Champions dopo 7 anni, se non sbaglio, che non ci andavamo. quindi sono molto contento. Ovviamente io non posso fare niente, tifoso romanista mi tocca solamente sperare che la società, insomma, punti in alto, come insomma tutti i tifosi romanisti si meritano e ci meritiamo, visto che siamo una tifoseria di cuore. Sognavamo tanto, ci mancava la Champions, quindi vogliamo vedere la Roma dove è giusto, dove merita di stare, quindi sono fiducioso, spero. È appena cominciato il mercato, quindi non saprei che dirti, leggo continuamente notizie, cose, poi sono più le chiacchiere, io aspetto, diciamo, here we go, aspetto quel momento là per essere sicuro, ma non fantastico.
0: Ci vogliono una serie di colpi alla Malen, che è stata la grande intuizione della Roma.
6: Beh, Malen ci ha cambiato la stagione, sostanzialmente, è indubbio che con quei gol lì, molto pesanti, fondamentali, anche quello a Parma, che secondo me, da quando abbiamo vinto a Parma, che perdavamo e all'ultimo abbiamo recuperato in quegli 8 minuti 2 gol, ho un grande rapporto con il capitano della Roma, con Mancini, e gli ho detto ci arriviamo in Champions, perché proprio lì si era visto il cambio di testa, perché tanto il calcio, come tutto, come anche nella moda, la testa fa tanto, e da lì ci ha dato un sacco di fiducia. Quindi da quando io ho visto quella partita a Parma, col gol di Malen, ero molto fiducioso sull'arrivo in Champions League. Poi sì, bisogna trovare qualcuno che affianchi e che sia all'altezza di Malen, ma c'è chi lo fa meglio di me. Insomma, io guarda, tifoso e spettatore, aspetto il momento e tifo e sostengo la mia squadra.
0: Ci dovranno però essere delle partenze anche pesanti, ad esempio Sulé.
6: Lo so.
0: Ti dispiace questa possibile partenza?
6: Mi dispiace, ho un rapporto anche con lui, con Mati, ci siamo sentiti in questi giorni. Con loro evito di parlare magari di mercato, capito? Però sì, purtroppo bisogna sacrificare, no? Fa parte degli investimenti, soprattutto con lui forse si riesce a fare anche una plusvalenza giusta che ti porta poi a investire su altri calciatori. Purtroppo noi siamo di cuore, quindi è diverso rispetto a quando poi gli imprenditori fanno calcio, le società devono prendere delle scelte, quindi ci adatteremo, l'importante è che siano sempre scelte per il bene della Roma.
0: Per chiudere, Dybala?
6: Dybala resta, l'ha detto Gasperini, non l'ho detto io, quindi io mi fido del Gasp. Se Gasp si è sbilanciato, Gasp, l'hai detto tu, mamma mia che fa.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Pitti, dalla rassegna internazionale di moda in corso a Firenze. Vi abbiamo proposto tante interviste a personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. A questo punto l'appuntamento è rimandato a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com, TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo giovedì 18 giugno, sono le 9:45, questa è A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, tanto di cui parlare perché siamo agli albori del mercato estivo, quindi saranno tanti movimenti, ma intanto i club iniziano a pensare alle panchine, ai dirigenti, il primo passo per strutturare le nuove squadre. E due giorni fa, il 16, c'è stata la scadenza per le iscrizioni, dovrebbe essere tutto sommato sotto controllo, vedremo se ci saranno sorprese, poi si procederà alle riammissioni, ai ripescaggi e quant'altro per andare a comporre quelle che saranno le 60 squadre che parteciperanno alla prossima stagione di Serie C. Iniziamo la nostra puntata, il nostro appuntamento mattutino, come sempre collegandoci con i nostri amici di TuttoC.com. Stamattina sono molto felice di ritrovare il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, caro Ivan, caschi a fagiolo, come si suol dire, perché? Perché ieri c'è stato questo duro attacco, duro attacco di Zola al governo, con il decreto dello sport che è uscito, è stato approvato in governo, contro l'utilizzo dei talenti italiani. Si è scagliato così Gianfranco Zola. Ecco, spiegaci cosa è successo, spiegaci perché Zola era così furioso nei confronti del governo ieri.
2: Allora, fondamentalmente martedì il Consiglio dei Ministri, su proposta ovviamente del Ministro Bodi, che è quello competente in materia, certo, ha approvato una piccola riforma, in realtà non è che abbia cambiato più di tanto la Melandri, ha introdotto delle, la Melandri è la legge che disciplina i diritti TV in Italia, ha introdotto delle, certo, dei piccoli correttivi, tra questi ha, diciamo, dirottato alcuni soldi verso il calcio femminile. In maniera molto sintetica, la Melandri prevede che il 10% dei ricavi dei diritti TV, fondamentalmente sono per lo più quelli della Serie A, perché poi gli altri campionati, sì, ovviamente portano meno soldi, poi vengono ridistribuiti tra i campionati minori, 6% alla B, 2% alla C, 1% alla Lega Dilettanti e un altro 1% alla Federcalcio, genericamente, poi la Federcalcio li usa per tante cose. Questi sono circa 10-11 milioni di euro, questo 1%. Abodi ha spostato questo 1%, diciamo l'ha tolto alla Federcalcio e l'ha spostato, ha dirottato verso il calcio femminile, verso la Serie A femminile meglio, che è l'unica, sì, competizione femminile professionistica, che è comunque organizzata dalla Federcalcio, però diciamo ha imposto alla Federcalcio di usare tutti per la Serie A femminile. Qual è il problema? Il problema è che quei soldi la FIGC li usa per tante cose varie, per esempio contribuiscono a pagare le trasferte degli arbitri, tante cose, però la gran parte, almeno la metà di questi 10-11 milioni di euro, in realtà era previsto che andassero alla riforma Zola. La riforma Zola, insomma, chi ascolta, mm-hmm, tutto ci sa benissimo cos'è. Certo. È il progetto della Lega Pro per sovvenzionare il talento giovanile nei club di Serie C. E quindi non avrà, almeno poi vedremo se questo decreto diventerà legge, perché anche nella maggioranza politica non è stata, quando si è capito cosa era successo, non è stata particolarmente apprezzata la cosa. Fondamentalmente questi soldi non andranno più alla riforma Zola e Zola si è ovviamente completamente arrabbiato.
1: Esatto.
2: Sì, dimmi. Ma no, poi finisci.
1: No, ti stavo dicendo, Zola giustamente si è arrabbiato.
2: Sì, si è giustamente arrabbiato, insomma ha detto scusate, parliamo di giovani e poi togliamo risorse ai giovani. anche perché diciamo supportare il calcio femminile è una cosa su cui possiamo essere anche tutti d'accordo,
1: certo,
2: poi magari a un certo punto dovrebbe anche tenersi in piedi da solo a livello economico, ma questo diciamo è un altro discorso. Abodi ha spiegato, insomma, ha detto proprio questo, ha detto cioè è importante supportare il calcio femminile. Il problema è che non è che il governo abbia messo dei soldi, cioè il governo non ha messo neanche un euro fondamentalmente, quelli sono soldi che semplicemente produce il calcio e che il governo ha deciso come vanno impiegati, ma non ha aggiunto nessun tipo di fondo, e questo ovviamente ha fatto arrabbiare Zola, e non soltanto Zola, perché poi questo ovviamente andrà ad incidere sulle elezioni federali probabilmente in maniera contraria a quello che si augura lo stesso Abodi.
1: Che poi, come scrivevi giustamente tu ieri in un pezzo su tutto mercato web per spiegare l'accaduto, questi soldi che vanno a beneficio della serie Women, il campionato che non è organizzato dalla Lega Calcio in Serie A, però ci sono 12 società, di queste solo 3 non fanno riferimento a una squadra che ha un club di riferimento maschile come Roma, Inter, Juventus, eccetera, eccetera.
2: Sì, sì, esatto, è stato poi questo appunto anche giustamente il motivo che ha fatto un po' arrabbiare Zola e la Serie C in generale, perché è vero, si va a supporto del calcio femminile, però come dicevi tu, fondamentalmente diciamo che questi sono 9 club, togliendo appunto Napoli, Como e Ternana, le altre sono tutte squadre femminili di Serie A,
1: sì.
2: Sono tutte collegate alle
1: sì, sì.
2: Squadre maschili, cioè ci sono Inter, Juve, Roma, Milan, tutte società che non hanno bisogno di questi soldi fondamentalmente, anche perché parliamo di, ne andranno circa 800.000 euro a società più o meno,
1: sì, esatto.
2: Evidente che sul bilancio della Juve, per dirne una, non è che facciamo tutta questa differenza, e infatti da quello che so non è una manovra che nasce dalla pressione di questa società, cioè non è che l'Inter che Marotta ha chiamato Abodi e ha detto senti, perché non mandi un po' di soldi per il calcio femminile,
1: certo.
2: È un'idea che nasce su richiesta probabilmente della Serie A femminile, accolta da Abodi. Non so se non avesse capito cosa stava succedendo, c'è chi dice che non avesse capito cosa stava succedendo, per me sarebbe molto grave, spero che non sia così. Sicuramente ti dico una cosa, la Lega Pro era l'unica componente, come sappiamo, che non si è schierata in vista delle elezioni federali. Io credo che da ieri pomeriggio molti presidenti di club di Serie C hanno deciso di votare Malagò. Evidentemente non era questo l'obiettivo di Abodi, che Malagò non lo può vedere, e però è riuscito, esatto, in questo, diciamo, a fare un grandissimo assist elettorale al suo secondo peggior avversario, perché poi fosse solo Gravina lo vede peggio di Malagò Abodi.
1: sì, hai detto, hai fatto un assist involontario. Ivan, cambio discorso, perché torniamo a parlare di Serie C, di quello che sarà il prossimo campionato, al netto poi di quando andremo a comporre, no, i gironi con tutte le iscrizioni, dovrebbero essere state presentate tutte, vedremo se saranno accolte poi le varie iscrizioni dei club, poi si procederà a riammissioni, ripescaggi e quant'altro. Però ti chiedo, Eva, si stanno già iniziando a muovere alcuni club, mi viene in mente che il colpo più grosso, più importante probabilmente in queste ore lo ha messo a segno l'Union Brescia, perché riscattare Crespi è un segnale di forza importante che mette fra l'altro il Brescia anche per come sarà il girone, probabilmente come sarà composto, mette il Brescia come favorita unica per la promozione diretta in Serie B l'anno prossimo.
2: Beh, ma io mi aspetto che lo sia il Brescia favorita unica. È vero che manca ancora tanto alla fine del mercato, all'inizio del campionato, al momento in cui avremo un po' più chiari rapporti di forza, però dopo una stagione in cui possiamo definirla di assestamento un po' per tutti e in cui c'era un club come, come il Vicenza, che veniva diciamo da un'annata in cui non era riuscito a centrare la promozione, ma ce n'è andato diciamo relativamente vicino. L'anno prossimo credo che sarà il Brescia il Vicenza di turno, ecco. Ha la solidità economica, ha una grande diciamo proprietà alle spalle, credo che abbia fatto un anno di rodaggio e io francamente mi aspetto il Brescia promosso un anno prossimo. Poi è ovvio che devi, cioè, devi conquistartela sul campo, non è che lo vinci con lo vinci in partenza, questo sarebbe l'errore che il Brescia non certo. deve permettersi di commettere. Però sì, sono d'accordo con te, non soltanto per il riscatto di Crespi, probabilmente vedremo quali saranno le mosse. Tra l'altro secondo me, come è successo anche altre volte, può anche darsi che il Brescia non faccia tantissime cose sul mercato. Cioè io penso a Vicenza l'anno scorso, non è che abbia fatto tantissime cose, mi ricordo un paio di stagioni fa il Catanzaro, che fece praticamente non fece quasi mercato in estate perché sì. tanto aveva già costruito una squadra molto competitiva, il Catanzaro di Van de Putte e via dicendo. Mi aspetto invece sì grande favorito, cioè è l'unico nel girone A. Poi tra l'altro il livello non è sempre stato stellare,
1: non è altissimo,
2: negli ultimi anni ci sono una due, sono sempre state una o due squadre più forti sì, delle sì. altre. Se la giocano loro l'anno prossimo, penso che invece sia quasi, non dico da solo, però assolutamente no, però
1: quasi,
2: insomma, un
1: sì.
2: grande
1: avanti rispetto alle altre. Ivan, tasto dolente prima di salutarti, no. perché c'è il sì, devo farti la domanda sul Bari, caro Ivan, perché la situazione è un po' complicata, no? C'è stata la conferenza nei giorni scorsi del sindaco di Bari Vito Leccese, che di fatto ha aperto anche alla possibile cessione di De Laurentiis del Bari, la nomina di Marino come DG. Cosa ti aspetti nei prossimi mesi per il Bari?
2: Intanto per fortuna mi sembra risolta la questione San Nicola. Io sì. credo che sia stato umiliante per Bari vedersi dire di no dall'Altamura, senza niente, cioè, nulla da dire, ci mancherebbe altro, però andare a elemosinare uno stadio in un paese della propria provincia e sentirsi anche dire di no, credo sia stata un'umiliazione ulteriore in un momento sì. molto difficile. Il sindaco Leccese ha fatto questa prova di forza, devo dire alla fine mi ha anche sorpreso, perché più o meno De Laurentiis gli ha, diciamo, ha detto sì alle sue richieste fondamentalmente, poi sì. resta ha fatto questa promessa più o meno di mettersi in direzione della vendita del Bari, che tra l'altro è scritta nelle regole federali, perché entro il 2028, a meno che non cambino le cose
1: delle multiproprietà, certo.
2: Sì, le regole sulle multiproprietà, il Bari deve essere venduto, vedremo che campionato sarà. Certo, io nel non essere un fan di De Laurentiis e nel non essere un amante delle multiproprietà, però è difficile dire ad una persona che al proprietario di una squadra devi venderla.
1: Sì.
2: Cioè, poi alla fine l'operazione di Leccese ha anche avuto appunto un finale positivo per quelle che erano le sue richieste, però l'ho trovato un po' sui generis, cioè è vero che non l'ha, diciamo, il Bari a De Laurentiis non l'ha dato lui, ma l'ha dato il suo predecessore De Caro, però che il soggetto che ha dato il club a un privato, cioè il sindaco di Bari, poi gli dica devi venderlo, chi sei, perché?
1: Sì. Parole, è stata un po' la conferenza dura, l'abbiamo anche riportata su tutto il mercato web. Ivan, siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, grazie mille per essere stato qui con noi.
2: A te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C, collega ovviamente su tuttomercatoweb.com. Siamo arrivati, come detto, alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10:45 in diretta ovviamente su TMV Radio ma anche su il 61 canale appunto 61 del digitale terrestre. Ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io do il ben ritrovato a mister Mario Petrone. Salve mister.
1: Salve, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora mister, ci eravamo sentiti un po' di tempo fa, prima no, della finale playoff fra Ascoli e Union Brescia, lo aveva detto più volte che vedeva lei l'Ascoli come la favorita per la vittoria, per il successo, alla fine così è stato, ci aveva visto giusto mister, le chiedo che doppio confronto finale è stato, che Ascoli ha visto in campo nella doppia sfida contro l'Union Brescia?
1: Ma sono state due partite giocate secondo me in maniera giusta da entrambi gli allenatori e ovviamente va riconosciuto scusate sono un po' raffreddato va riconosciuto ovviamente
0: comune.
1: Il lavoro dell'Ascoli, la prestazione sia all'andata che al ritorno e ovviamente parliamo di una squadra che era in salute e più giocate codificate, poi giocare la seconda in casa davanti a 14-15 mila tifosi ovviamente sì. Insomma, pareggiare l'andata e giocare in casa la seconda è ovviamente un vantaggio enorme, però ecco, come diceva Corini, il Brescia ha tutto per ripetersi quest'anno e anzi sull'esperienza di quest'anno è come un po', io la vedo un po' come il Vicenza degli ultimi 2-3 anni, no? Quindi lavori sì. 2-3 anni per poi cercare di fare il salto, ecco, il Brescia lo vedo così.
0: Tra l'altro intanto il Brescia parte da un'ottima base e dal riscatto di Crespi, che a tutti gli effetti è un giocatore del Brescia, e partire da inizio campionato con un giocatore come Crespi, che di fatto ha fatto la differenza, ha trascinato il Brescia fino alla finale playoff segnando gol, alcuni anche molto belli, mi viene in mente quello alla Rechi in rovesciata contro la Salernitana, è un vantaggio. Un altro vantaggio potrebbe essere anche mister la composizione del girone, ancora non è ufficiale, però vedendo le squadre che ci sono, che fra le retrocesse e le promosse dalla serie D, il girone A sembra abbastanza abbordabile. L'Union Brescia sembra avere qualcosa in più rispetto alle avversarie.
1: Sì, diciamo che ovviamente io spero e sono sicuro di questo, che loro non guardano assolutamente come certo. Facciamo noi dal punto di vista giornalistico oppure come una opinione, e loro devono pensare realmente a dare continuità e a non guardare assolutamente la composizione di giovane, perché comunque contro il Brescia ogni partita sarà una partita giocata fino a... tutti vogliono fare sì, bella sì. Figura, quindi loro avranno 38 partite da vincere, ma da fare battaglia, e quindi se iniziano con questa mentalità qua, bene, se invece poco poco fanno l'errore di pensare a un girone più abbordabile o meno, secondo me non partono bene, però ecco, non sono ancora usciti i gironi e comunque c'è sempre un Cittadella che è una squadra che ha tradizione, Stefano Macchetti si è fatto suo, è un competente, una persona per bene, società seria. Non è facile vincere, l'abbiamo visto pure
0: no, certo.
1: Fuori squadre come Salernitana, appunto Brescia e comunque Cosenza, Crotone, insomma squadre che comunque hanno fatto la Serie B negli ultimi anni.
0: Mister, l'Ascoli invece abbiamo detto promosso con merito, forse l'avrebbe anche meritata anche nella regular season la promozione per quanto visto in campo, si riparte da Tomei in panchina, le chiedo la rosa dell'Ascoli quanto ha bisogno di essere rafforzata per essere subito competitiva in Serie B?
1: Io vi dico la verità, toccherei poco.
0: Sono d'accordo,
1: poco, perché davanti forse un difensore, un centrocampista

0: giusta, ma giusto per dargli un po' di criticità in più. I due reparti dove sono brillanti, brevi linee, quindi capacità ovviamente di inserimento, però poi ecco la B è comunque un campionato fisico e quindi molte squadre la impostano così e in determinati confronti hai bisogno proprio di struttura fisica, di fisicità. Per il resto è una squadra che secondo me ha delle geometrie, il suo DNA deve dare continuità. Davanti comunque sono 6-7 giocatori, addirittura 8, perché Galuppini e Corazza sono stati firme a bocca nei playoff, quindi per dirvi un po' l'organico che ha. È normale che la B non è la Serie C, qualche giocatore lo si può sostituire, però io non sostituirei più di tanto, vi dico la verità.
1: Resto invece sul prossimo campionato, no? Su questo che andremo a commentare, a seguire con passione, come abbiamo fatto sempre quest'anno, perché abbiamo parlato del girone A. Gli altri due gironi invece, girone B e girone C, sulla carta, sempre sulla carta, sembrano veramente molto molto imprevedibili e molto tosti, perché il C lo conosciamo, ci sono squadre incredibili come rimaste dallo scorso anno, come il Catania, la Sanitaria, diceva lei, ci sarà il Bari. Nel girone B invece troveremo le retrocesse dalla Serie B, lo Spezia, la Reggiana, insomma si prospettano due gironi veramente tosti.
0: Sì, secondo me qualcuno andrà nel girone A, qualcuna di queste andrà, una tra Spezia e Reggiana andrà nel girone A, ci sta, perché al di là di tutto poi possibile pure che possono fare, quando lo vinse Trapani, se vi ricordate, il girone era un girone longitudinale e quindi avevano diviso i tre gironi praticamente per longitudine, e il Trapani viene a giocare a San Marino, mi ricordo benissimo, e comunque una Serie C con squadre troppo blasonate. Io perciò nella riforma io punterei sempre, sono convinto di questo, a due gironi di Serie B e a due di Serie C, perché è un peccato vedere Reggiana, Pescara, Perugia, Spezia in Serie C. Non vi dico la verità, non ci fa Terni, non ci fanno nulla, sono in Italia, Catania, Bari, è un peccato veramente. Poi il campo ha deciso questo, uno accetta il vedetto del campo, ci sono stati degli errori per retrocedere, ci sono stati degli errori ovviamente, però ecco, è una Serie C molto molto molto importante, bella da vedere, bella da partecipare, insomma.
1: Che poi mister, dalla Serie B ne retrocedono un tot, poi per tornare su però vince solo la prima, e poi ce n'è un'altra, la quarta, che passa da quel tritacarne dei playoff, quindi anche, certo, ci sono stati degli errori per retrocedere, però poi tornare su diventa difficilissimo.
0: Diventa difficile, io vi dico, forse tra quelle il problema è anche che riescono poi queste squadre a tenere più o meno l'organico della Serie B.
1: Esatto.
0: E poi di queste retrocesse, poi chi è che realmente ha dimostrato sul campo un gioco brillante, che comunque in Serie C può essere determinante, può dare continuità? Bari no, Reggiana no, forse la Spezia è quella che secondo me ha un po' più l'organico da poter risalire subito, però ecco, la C non è la Serie B, i contributi ce ne hai pochissimi,
1: esatto, gli stipendi anche, tutto,
0: sì. Non è facile risalire subito.
1: Cambia molto, perché molte squadre poi non reggono neanche lo scoglio, no? Perché magari si trovano con stipendi da Serie B, giocatori in Serie C con certi stipendi non restano e devono rivoluzionare totalmente la rosa, e rischia poi di rimanere infangato, no? Passiamo il termine un po' brutto, però rimanere nella palude della Serie C per tanti anni. Mister, prima di salutarla, le chiedo, il mercato in generale, con i mondiali ovviamente è un po', è un po' rallentato, ovviamente ancora deve iniziare ufficialmente, però le squadre si stanno già muovendo. Le chiedo, secondo lei, che mercato ci dobbiamo aspettare in Serie C quest'estate?
0: Bah, io vi dico la verità, in C bisogna aspettare, perché poi tutto dipende dalla catena, no? Serie A, Serie B e Serie C.
1: Sì.
0: Si aspetta, perché poi ci sono gli esuberi, ci sono comunque i giocatori dalla Serie A che vogliono mandare in prestito, magari inizialmente li mandano in ritiro con alcuna squadra e poi dopo prendono le loro decisioni. Sarà il solito mercato, anche se poi se c'è il mondiale è vero, però poi alla fine a noi tocca pochissimo, perché l'Italia tra l'altro non ci partecipa, quindi a malincuore vi dico questo, però è un dato di fatto ed è una realtà. Io piuttosto penserei seriamente a cambiare qualcosina a livello proprio di regolamento, perché se in B molti stranieri, per l'Italia ci sarà poco futuro. Io le sensazioni che io ho, purtroppo a oggi non si è cambiato ancora nulla. Vuol dire che vogliono aspettare, vuol dire che si prenderanno 2 o 3 anni ancora, però intanto
1: speriamo di no,
0: però perché... ecco, io almeno la B per me io la farei quasi tutta italiana.
1: Che poi mister, la interrompo un attimo. Ci sono, cioè, i talenti in Italia ci sono, perché se guardiamo tutte le selezioni giovanili dell'Italia, vincono tutte, hanno sempre vinto mondiali, europei, ma anche di recente, non parlo di anni fa. Quindi evidentemente il talento c'è, manca poi quello scalino, quella fiducia a far giocare i giovani nelle categorie, anche in Serie B, in Serie C, magari fargli fare un anno, perché noi abbiamo seguito le finali che si sono svolte qui a Firenze al Viola Park. La Fiorentina ha vinto il campionato primavera, però c'erano tanti giocatori più di 20 anni che normalmente non dovrebbero giocare in primavera, dovrebbero già misurarsi con i professionisti.
0: Purtroppo in Italia non c'è una mentalità progettuale.
1: È vero.
0: Io faccio l'allenatore di calcio e quindi ho sempre pensato al risultato, all'obiettivo, e però poi sempre certo. Un occhio di riguardo di valorizzare quando si può i propri giocatori del settore giovanile. E l'ultimo l'ho fatto con Orsolini ad Ascoli e un altro paio di giocatori a Rimini, però poi fondamentalmente quello che manca è la progettualità delle società di calcio, proprio delle società,
1: certo.
0: Perché io voglio pure fare la Serie B, la voglio fare con i giovani. Sapendo che il contributo mi arriva, un contributo che mi permette di fare la categoria e magari investire nelle strutture, però poi io devo costruire un qualcosa e devo dare continuità a quello che è il progetto tecnico, perché è quello che ti porta soldi nelle casse, è la plusvalenza positiva che ti porta soldi nelle casse. E quindi se i giovani non si fanno giocare, perché l'allenatore spesso e volentieri si trova sulla graticola già dopo 5 partite, è normale che sotto certi aspetti dici ma io mi devo giocare il posto, lo faccio con giocatori esperti, cerco di tenere lo spogliatoio, cerco di recuperare quei giocatori che mi dovrebbero fare realmente la differenza. Però ecco, se invece parte una società con un progetto tecnico di una media età massimo 25 anni, e dai fiducia alla componente tecnica, staff tecnico, dirigenziale, eccetera, eccetera, bypassando quello che possono essere i momenti negativi di una stagione. Invece purtroppo in Italia non è così. Poi ci meravigliamo ancora oggi che in Germania, in Serie A, giocano squadre che hanno una media età di 25 anni.
1: E poi ci stupiamo se non andiamo al mondiale.
0: Che non abbiamo coraggio, la verità è questa.
1: Esatto.
0: Non abbiamo coraggio. Perché tu oggi uno Spezia retrocede dalla Serie B spendendo ovviamente un patrimonio, e che cosa ha portato nelle casse della società? Non ha valorizzato
1: neanche. Vero.
0: Questo è un po' la realtà.
1: È vero.
0: Va bene.
1: È vero, è vero. È così, mister, purtroppo. Mister, grazie mille come sempre per essere intervenuto qui in diretta da noi. Grazie mille, mister. Un abbraccio. Salutiamo e ringraziamo ovviamente mister Mario Petrone, un amico di A Tutta C, è intervenuto più volte qui con noi. È sempre bello fare un po' due chiacchiere con chi capisce, chi ne sa di calcio e che mastica calcio da tutta la vita. Andiamo avanti perché come dicevamo le squadre adesso in Serie C si stanno organizzando a livello societario, chi punta su nuove figure dirigenziali, chi annuncia i nuovi allenatori. È il caso del Guidonia, c'è stata la presentazione pochi giorni fa del nuovo allenatore mister Lopez. Andiamo a sentire un piccolo estratto della conferenza stampa del nuovo allenatore del Guidonia, Lopez.
2: Con l'occasione, presentazione del mister, nuovo allenatore, guida tecnica della prima squadra, Giovanni Lopez, ed è qui insieme a lui il presidente Mauro Fusano, e con l'occasione rinnoviamo anche quelle che sono le cariche di primo livello della società. Iniziando dal presidente Mauro Fusano, che già conosciamo. Direttore generale qui presente, Anthony Ernest Aliano, che quest'anno, oltre quindi all'aspetto legale, sarà il direttore generale della società. Mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore sportivo, che si occuperà di tutta quella che è e sarà la parte sportiva. Abbiamo il nuovo team manager Riccardo Rocca, anche lui è qui presente alla conferenza e sarà presentato poi a voi giornalisti, e abbiamo insieme alla presidenza anche Monica D'Andrea, che abbiamo già conosciuto nel corso di queste due stagioni, che è qui alla destra del presidente, e oltre al mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abate, dal preparatore atletico Adriano Bianchini e dal preparatore dei portieri Cristian Tosti. Tutte queste cariche di primo livello ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione del mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa, qui al centro direzionale del MAUIS, il presidente Mauro Fusano. Presidente, grazie per essere intervenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: E subito quindi la prima domanda: perché la scelta del mister Giovanni Lopez?
3: Bella domanda, devo cercare una bella risposta. Perché? Perché lo ritengo una persona idonea in questo momento per la squadra che abbiamo, anche se stiamo cambiando parecchie cose, parecchi giocatori, però credo che sia la persona col carattere giusto, professionalità e serietà adeguata a quello che serve a noi. Ne sono sicuro di questo.
2: E nelle ultime due stagioni, Guidonia Montecelio, che ha affrontato una vittoria nel campionato di Serie B e una salvezza nel campionato di Serie C, quindi due obiettivi sicuramente molto importanti. Quale sarà l'obiettivo per questa stagione?
3: L'obiettivo, la scelta di Lopez dovrebbe essere anche soprattutto per questo, perché ci sarà un terzo obiettivo che non sto qui a dirlo perché sennò sembra che vogliamo arrivare sulla Luna, ma sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo. Con l'aiuto di tutto lo staff, direttore, amministratore e quant'altro.
2: Ovviamente poi lasceremo le altre domande ai colleghi giornalisti. Nel frattempo un saluto anche da parte del mister Giovanni Lopez e di come è entrato a contatto con la realtà del Guidonia Montecelio, e anche un breve riepilogo di una carriera ricca di grandi successi e numerosi obiettivi raggiunti.
4: Ma sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè, tramite amici ci siamo trovati a bere un caffè. Non era un periodo buono per il Guidonia, io ero l'Albino Leffe, ho fatto le cose buone, per cui mi si è presentata questa occasione. Poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, vero presidente? Sì. Qualche mese, poi ci siamo risentiti e c'è stato un contatto di
3: fidanzamento, insomma. Giusto, abbiamo messo l'anelli.
4: Adesso speriamo di sposarci anche.
3: Anche, soprattutto.
4: No, c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma.
2: Benissimo, mister, iniziamo con le domande, proseguo per un ordine di posizione, quindi partiamo da Filippo Minichino, prego.
5: Salve, domanda per il presidente o per il mister?
2: Come vuole, normalmente specifica prima anche il volta.
5: Ok, allora per il presidente, ovviamente ecco, presidente, quindi parte una nuova stagione, seconda consecutiva in Serie C, l'anno scorso è stata una stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente, perché si è partiti fortissimo, poi per tanti motivi, insomma, è arrivata la salvezza, quindi l'obiettivo minimo. Quindi quest'anno, ecco, con anche un allenatore insomma, più esperto rispetto a Ciro Ginestra come Mister Lopez. Cioè, l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi comunque penso che centrare i playoff.
3: Assolutamente, assolutamente, cercheremo di alzare l'assa, perché l'asticella non ci accontentiamo, siamo egoisti e voglio dire, con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso, qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che serva anche per crescere questo, e gli errori servono per crescere, secondo me, perciò sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
5: Grazie presidente, invece per mister Giovanni Lopez, ben arrivato al Guidone Montecelio, un ritorno nel Lazio, perché ti ricordiamo sono allenatore della Lodigiani, Cisco Roma, quando si giocava al Flaminio, e insomma qua ecco che una società completamente diversa, però con un presidente super ambizioso, uno stadio che è un gioiello qua nel panorama laziale e non, quindi ecco penso soddisfatto e hai tanta voglia di... No, di fare bene.
4: Soddisfatto sicuramente, io mi ricollego un po' a quello che ha detto il presidente, io nell'ordine delle idee ho quello che noi vogliamo primeggiare, nel senso poi saranno playoff, saranno quello che sarà, noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che comunque ci dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gente che abbiamo stato, più che altro io mi sentirei anche di rappresentare i 100.000 di Guidonia, perché se noi facciamo bene, diamo comunque dignità, non è che non ci sia dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno, per cui l'idea, io sono venuto qui, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono venuto qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare. Ho visto, quando ho parlato col presidente, gli ho visto l'entusiasmo e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse piuttosto che diventasse una cosa che poi per lui diventa pesante, perché io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il presidente è contento siamo tutti contenti, per cui l'idea che ho io è quello di primeggiare e sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori, giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai tirati indietro, né il presidente, né i due direttori sotto questo aspetto, anzi, dico una cosa che per un allenatore mi hanno detto di aumentare il target di giocatori da prendere, per cui per me è stata una grande soddisfazione, la prima volta che mi succede da quando alleno, per cui... E sono 25 anni, per cui è un'ottima cosa.
5: Allora, in bocca al lupo.
4: Grazie mille. Grazie
2: quindi a Minichino di Rete Oro. Procediamo quindi così. Una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte delle testate giornaliste. A seguire ci darà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello anche agli altri ospiti, come il direttore generale italiano, il direttore sportivo lucchese, il team manager Riccardo Conca, e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Cani. Come sappiamo, Guidonia Montecelio si è sempre contraddistinto per le iniziative, marketing e poi ovviamente per la presidenza di Monica D'Andrea. Prego Giuseppe Lorenzo con le idee.
6: Buongiorno, una domanda al presidente. Presidente, questo sarà il terzo anno del Guidonia Montecelio, il secondo nei professionisti. Quanta soddisfazione c'è di essere riusciti ad arrivare a questi livelli così precocemente? Perché il Guidonia Montecelio, oltre ad aver vinto il campionato, ha conquistato una salvezza alla grande, con anticipo nel campionato di Serie C. Lei ha parlato già di alzare l'asta al prossimo campionato, e quanta soddisfazione c'è anche magari del lavoro fatto a 360 gradi da parte della dirigenza?
3: Ma la soddisfazione, lascio immaginare a chiunque di voi, insomma, è veramente elevata, anche se le aspettative che io personalmente ho stanno ancora sopra, insomma.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C. Daniel Uccellieri sempre al microfono, gli ultimi 10 minuti di trasmissione qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Parliamo di Union Brescia in questa ultima parte di trasmissione, la squadra sconfitta dall'Ascoli nella finale playoff di Serie C, la squadra del presidente Pasini che partirà con tutta probabilità, visto il girone, come favorita principale per la promozione in Serie B. Ne parliamo con l'amico Luca Chiarini, collega del giornale di Brescia. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao Daniel, buongiorno a te.
0: Allora Luca, intanto ti chiedo com'è l'umore della piazza dopo questa sconfitta nella finale playoff con l'Ascoli?
1: Ma sai, vabbè, dico una banalità, c'è delusione, però questa è chiaramente una stagione sui generis, no? Partita certo, in ritardo per le vicende che conosciamo. Va detto che comprensibilmente la proprietà Giuseppe Pasini in primis gode di un credito che quest'anno è stato fondamentalmente infinito. Ci sono stati dei momenti molto difficili, ci sono state delle difficoltà legate soprattutto a un'epidemia di infortuni che ha indotto poi la proprietà anche a prendere dei provvedimenti, perché c'è stata evidentemente un'anomalia, però sono aspetti che, ripeto, comprensibilmente la piazza ha in qualche modo perdonato. Io dico, l'abbiamo anche scritto più volte nelle settimane scorse, che la vera prima stagione del Brescia sarà questa. Tutto questo per dirti che c'è chiaramente delusione, ma era stata in qualche modo messa in conto la possibilità di non salire quest'anno, soprattutto alla luce delle molte criticità riscontrate in questa stagione. Poi è chiaro che se arrivi all'ultimo miglio speri poi di farcela. C'è in generale la sensazione di avere ceduto il pass a una squadra che quest'anno lo meritava di più, una squadra più forte, costruita meglio e che ha avuto molte meno difficoltà in questa stagione.
0: Tra l'altro dicevo, no, dell'Union Brescia, che a vedere, ancora non è ufficiale, no, ma come saranno i gironi sulla carta, il girone A, l'Union Brescia dovrebbe essere la favorita, una delle favorite, potrà essere una delle favorite insieme a Lecco e Cittadella, salvo che poi non ci siano degli spostamenti dal girone B, perché qua tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, Reggiana, Spezia e Pescara, dovrebbero andare tutte nel girone B, forse potrebbe venire su il Carpi. Quindi se questi dovessero essere i gironi, è ovvio pensare che l'Union Brescia, visto anche il percorso fatto quest'anno, possa essere considerata la favorita. Ti chiedo, da questo punto di vista, come ha intenzione di operare la società? Perché intanto ha riscattato Crespi, e questo è un grandissimo colpo, perché partire con Crespi da inizio stagione è sicuramente un vantaggio. Poi che cosa vuole fare il club sul mercato?
1: Allora, ci sarà parecchio da fare, questo è evidente, anche se poi con Corini è iniziato un percorso a dicembre che ha portato alla creazione di basi solide. Posso darti, diciamo, delle coordinate generali. Intanto si è partiti, l'hai detto giustamente te, il colpo in assoluto più importante dal riscatto di Crespi, che era scontato, che tutto sommato è arrivato per cifre abbastanza contenute. È stato bravo il DS Ferretti a gennaio con questo a parlare Avellino per circa 450.000 euro. Si tratta comunque di cifre importanti per la Serie C, ma rispetto al valore del giocatore, soprattutto potenziale, è un'operazione assolutamente di valore. Bisognerà operare soprattutto sull'attacco, e questo è evidente, perché l'attacco è il reparto che è stato più funestato dagli infortuni, e quindi bisognerà fondamentalmente rifare tutto. Aggiungiamoci che il Brescia per il momento ha deciso di non puntare su Denis Cazzadori, che per un periodo, soprattutto a cavallo tra novembre e dicembre, era stato fondamentalmente il salvatore di questa squadra. Non c'era più un attaccante e lui è tenuto in qualche modo sì. in piedi la baracca. Poi ha chiuso un po' in diminuendo con tante panchine, con spezzoni non molto convincenti, e quindi il Brescia, soprattutto in virtù del fatto che l'accordo con il Verona in caso di riscatto prevedeva un 50% sulla rivendita in favore degli Scaligeri, ha deciso di non esercitare questa opzione. Non è escluso che magari se ne riparli più avanti a condizioni più vantaggiose. Attacco, ti dico anche che il centrocampo invece è il reparto in cui si dovrebbe intervenire meno, perché lì invece ci sono giocatori che hanno convinto e che, dai quali Corini intende ripartire. Mercati su tutti, si spera di avere Zennaro in condizioni migliori di quelle di quest'anno. Malamo, per Malamo il discorso è simile a quello di Cazzadore, nel senso che non è stato riscattato dal Sud Tirol, ma si sta trattando per impostare una formula un po' diversa che consenta al centrocampista di restare. In difesa vediamo, anche qui ci sarà da intervenire meno rispetto all'attacco, ma qualche colpo ce lo aspettiamo. Qualche nome da uscito: abbiamo registrato l'interesse per Artioli del Mantova, che è rientrato sì. dal prestito al Bari, è un nome che piace, però insomma adesso siamo ancora in una fase interlocutore, soprattutto nella fase in cui sarà importante sfoltire il Brescia tanti esuberi. Si parte da lì e poi a luglio si entrerà nel vivo.
0: Luca, ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti, perché siamo in chiusura di trasmissione. Dopo la fine, il triplice fischio, no, della finale playoff, ci sono state tante parole del presidente Pasini, che ha fatto ovviamente i complimenti all'Ascoli per la promozione, si è complimentato comunque con la squadra per la stagione fatta. Però poi ha chiuso, sia in conferenza stampa che comunque ai canali ufficiali del club, con parole forti riferite a una parte di tifoseria che non ha accettato il presidente e il nome Union Brescia. Ecco, ti chiedo se da questo punto di vista c'è qualche novità, c'è qualche spiraglio, oppure sarà una situazione destinata ad andare avanti ancora?
1: Allora no, intanto l'ha annunciato lo stesso Pasini, il Brescia recupererà parte,
0: non cambia il nome, certo. No,
1: nelle prossime sì, settimane, sì. Nel senso che ritroverà la V, ritroverà il marchio, il vecchio logo, non cambierà, e l'hai detto giustamente te, l'ha detto Pasini, la denominazione. È diciamo una questione annosa, come potrebbe immaginare qui. Pasini fa riferimento ad una frangia minoritaria di tifosi che si sono immediatamente dissociati la scorsa estate da questo progetto. Mi riferisco ai 1911, peraltro con un'uscita, permettimi di dire, un po' stonata. Secondo me Pasini ha tirato in ballo anche Omar Pedrini, un cantautore che è conosciuto, abbastanza conosciuto anche a livello nazionale, soprattutto qui a Brescia, che c'entrava poco in quella vicenda. Ecco, diciamo che è peraltro una battaglia che Pasini porta avanti da un po', è uscito anche qualche settimana fa con un comunicato proprio contro il 1911, e l'impressione è che si sia fatto un po' trascinare in questa lotta nel fango. Pasini, che ha mille meriti, probabilmente in questo a livello comunicativo non è stato diciamo eccezionale. Ecco, questo è il discorso.
0: Sì, senza dubbio. Luca, grazie come sempre, è stato un piacere risentirti e ritrovarti, ci sentiamo presto.
1: Grazie a te Daniel, un abbraccio, a presto.
0: Grazie, ringraziamo l'amico Luca Chiarini, è stato un piacere risentirlo dopo tanto tempo, ma ci saranno occasioni perché il Brescia, lo abbiamo detto, l'Union Brescia sarà assoluta protagonista nel prossimo campionato di Serie C, in cui si giocherà la promozione diretta. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione odierna dedicata al mondo della Serie C. L'appuntamento è come sempre domani alle 9.45, sempre con il sottoscritto. Io vi invito a restare con noi perché la programmazione di TMV Radio è ricca, non vi faremo mancare niente, mi raccomando, alle 13 tutti sintonizzati con Maracanà, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, il nostro giovedì dedicato a voi, l'editoriale del giovedì interno TMV Radio. Dunque, ieri bella partita quella tra Inghilterra e Croazia, con la vittoria dell'Inghilterra, una Croazia che sembra un po' ai titoli di coda. Abbiamo visto un Modric che non è più, è lontanissimo parente di quello che trascinava la sua nazionale, così come tanti altri giocatori. L'Inghilterra invece ha messo quando voleva il turbo. Harry Kane è un uragano nel vero senso della parola, segna, difende, contrasta, ritorna, dà una mano, è un fenomeno assoluto. Addirittura Rashford, che ogni tanto torna nel mirino dei club italiani e viene accostato ogni anno alla Juventus stile Berardi, ha fatto comunque un bel gol, una bella nazionale con Bellingham che ha trovato anche lui un gol complice, un errore difensivo abbastanza clamoroso della Croazia. Insomma, poi alla fine l'Inghilterra la porta a casa, non la porta a casa col Congo il Portogallo, anche qui probabilmente titoli di coda per tanti. Perde per ora il duello a distanza Ronaldo con Messi, perché non solo non ha segnato neanche un gol, ma molto molto molto poco per quanto riguarda Ronaldo, e non solo lui. Poi al termine della partita abbiamo letto l'intervista del CT del Portogallo, che insomma in qualche modo fa capire che Ronaldo deve giocare per forza, ma fosse per lui forse sarebbe cambiato. Con chi? Bella domanda. Ma ne parleremo, così come parleremo naturalmente del mercato, della situazione grave in casa Milan, perché rifiutano tutti in questo momento il Milan. Siamo al 18 di giugno, non solo non ha fatto mercato ma non lo può fare perché c'ha la società, ha preso l'allenatore, sì, però poco altro e c'è tanto di cui parlare. Allora, buongiorno, mettetevi comodi, Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca, cabina di regia.
2: Chi è?
1: Maiocca, alla mia sinistra invece c'è il direttore Marco Piccari. Piccari, buongiorno.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, bentrovati, buon giovedì.
1: Al telefono Alessandro Santarelli, ciao Santa, buongiorno.
4: Marangio, mi sembra di essere con te da sempre.
1: Mamma mia,
4: stanotte. Ti ho sognato stanotte.
1: Ah, che hai sognato? Che hai sognato? Ti racconto.
4: No, non posso.
1: Roba che non si può raccontare, ho capito.
3: Già parte così.
1: Mannaggia.
4: Allora, no, ma non era forse.
3: Secondo me sono stati quei confronti che abbiamo fatto uscendo dalla redazione
1: che
3: ieri.
1: Infatti,
4: no, lui magari, Piccari, poi vi racconterò sto sogno. Bisogna tremare un po' tutti, eh.
1: Attenzione.
3: Vabbè, tanto ormai più di questo.
1: Più di questo, ragazzi,
3: stiamo tremando ogni giorno. Quindi
1: che ne so, ci andiamo a fare un bagno a mare. Alla peggio.
3: Sarebbe anche ora.
1: Sì. Senti, io partirei proprio invece dal confronto costruttivo che abbiamo avuto ieri uscendo dalla radio. Se
3: sì,
1: siete d'accordo.
3: Ma lo sai che a me quei giochi piacciono? Secondo me dovremmo fare una cosa anche in radio, questi confronti
1: così.
3: Così
1: ci chiudono, ma per la presentazione
3: chiudiamo,
1: non si può di niente. Che
3: no,
1: poi
3: se può di
1: a dire no.
3: Però secondo me sono dei confronti bellissimi quando
1: ci
3: tu
1: sta.
3: Metti A o B,
1: a o
3: tu
1: B.
3: Devi scegliere.
1: Qual è il tuo gradimento?
3: Poi comunque c'è qualcuno che si incazza pure se fai queste cose.
1: Sì, sì, no, e perciò ti ho detto non si può fare.
3: Ma si può fare, cioè, perché
1: ma
3: poi...
1: come vi permettete?
3: Ah, no, ma poi ti danno subito... Io ieri mi sono permesso di fare una domanda... su un giocatore, no? Ho detto, ma dopo questa prestazione, questi tre gol, Messi potrebbe essere considerato il giocatore più forte di sempre? Io dico, è una domanda, cioè uno può rispondere no, sì, guarda, non la vedo.
1: Maradona, Pelé.
3: Se parli così, vuoi dire che tu di calcio
1: non
3: capisci niente, non hai visto niente. Tutti questi grandi
1: Santarelli,
3: fenomeni che devono.
1: Papone, insomma, queste cose qua.
3: Sì, queste cose qua. Quindi, poi, figurate se facciamo quei giochini che abbiamo
1: no,
3: fatto noi.
1: Per
3: a parte ci arrestano, insomma.
1: Ci chiudono, però facciamo così. Vabbè. Voi vi state chiedendo di che cosa abbiamo parlato noi ieri.
3: Abbiamo messo a
1: redazione.
3: Confronto delle bellezze, possiamo dire questa
1: sì,
3: cosa?
1: Sì, moto, macchine,
3: moto, macchine,
1: tutto. Facciamo che il giorno in cui ci comunicheranno che è l'ultima puntata,
3: sì,
1: lo facciamo.
3: Lo facciamo, quello,
1: lo facciamo.
3: Col picco di ascolto allucinante.
1: Sì, così magari ci si... Poi a quel punto magari uno dice, oh, sai che c'è?
3: Ma chi se ne
1: cambiamo
3: frega,
1: format
3: e via magari ci assumono per fare qualche altra cosa
1: che può essere interessante, soprattutto per Santarelli che sull'argomento è molto ferrato.
3: Vabbè,
1: allora
3: sì. È leader incontrastato.
1: Sì, non lo fermi mai. Partiamo, io direi, nel frattempo è arrivato un pacco inquietante per Claudio Ferraresi, ma già immagina Alessandro Santarelli cosa c'è dentro. L'ho consegnato a Maiocca, ci sono 5 strumenti che sembrano...
4: Secondo me c'è.
1: Sì, ne abbiamo capito, lo diciamo, però abbiamo capito cosa c'è.
5: Parla bene e usa l'educazione, è chiaro?
1: Sì, perfetto, hai ragione, Maiocca.
4: Vabbè, sì. Si è suicidato, si è tagliato.
1: Sì. Allora, buoni. Allora, ragazzi, partiamo dal Mondiale. Partiamo dal Mondiale. Io voglio chiedere subito a Piccari...
3: Sì.
1: Ronaldo Se stavamo parlando prima della diretta, che comunque sia, ragazzi, uno può essere perfetto, può correre, può lavorare sul suo fisico, non bere bevande gassate come Santarelli, però se a Santarelli il mondo gli presenta il conto, perché gliel'ha presentato, basta vedere come si è presentato ieri in radio, poi anche i grandi giocatori a un certo punto si fermano, no? Le macchine, il corpo umano è una macchina, no, Piccari?
3: Sì, poi andando avanti con gli anni è chiaro che risenti diciamo, di qualcosa per forza, non è, soprattutto i tempi di recupero sono più lunghi. A me ieri, insomma, devo dire la verità, un po' di tenerezza mi ha fatto Ronaldo nel vederlo in campo, perché poi io sono sempre dell'idea che un grande campione deve smettere quando ancora è diciamo più o meno accettabile vederlo in campo, quando poi diventa uno che si trascina, ieri ha dato questa sensazione, però Ronaldo sappiamo che si può svegliare pure la prossima partita, quindi diciamo così, non un bel inizio da parte suo, un po' ci sta perché ha 41 anni, perché viene da un calcio dove si va un po' a velocità ridotte, poi a me sinceramente sto Portogallo ne parliamo da sempre, ma io credo che il mondiale è un'altra cosa, ha vinto l'europeo e fatto il picco più alto penso della storia più o meno, no? Perché c'era poi quella con Eusebio, anche una grande storia del Portogallo. Però insomma ieri l'ho visto veramente in grande difficoltà. Tra i grandi giocatori è quello che, insieme a Modric, perché pure Modric ieri non mi ha dato una grande sensazione di freschezza.
1: Poi
3: proprio.
1: Della Croazia.
3: E, ecco, sono i due giocatori talentuosi di grande carriera che hanno steccato la prima. Però vediamo se è l'episodio oppure se insomma sono gli anni che cominciano a pesare.
1: Che ne pensi tu? Ovviamente non l'hai potuta vedere, Santa, come il sottoscritto, perché eravamo nel traffico di Via del Mare per tornare a casa ieri dopo la trasmissione, però hai visto magari highlights e tutto.
4: No, ho visto gli highlights. Ma guarda, intanto parto da quella che ho visto, ma per fare un paragone, se l'ho visto ed è la prima partita intera che ho visto, Inghilterra-Croazia. E bella partita, mi sono divertito finalmente in una partita interessante
1: molto
4: in questo
1: bella,
4: mondiale.
1: Sì.
4: E vengo proprio al paragone con Modric, è il declino dei grandi campioni. E ti fa capire anche un'altra cosa, perché Modric in Italia quest'anno ha fatto il professore del centrocampo,
3: certo.
4: È stato forse il miglior centrocampista che abbiamo avuto, no?
1: Togli forse.
4: E poi vai al mondiale, giochi contro una delle nazionali favorite, l'Inghilterra, diciamoci la verità, neppure a ritmi altissimi, ma comunque a ritmi sostenuti, e vedi che Modric ovviamente sente il peso dei 40 anni. Quindi le riflessioni sono due. Io credo che, penso dicesse Marco prima, cioè il grande campione arriva a un certo punto e deve essere ricordato per essere stato un grande campione, non per uno che si è trascinato. Quindi Ronaldo e Modric, secondo me, devono pensare a chiudere la loro carriera. Dall'altra parte ti fa pensare a come siamo messi in Italia, cioè Modric ha fatto la differenza nel Milan e questo ti fa capire che il livello del nostro campionato oggi è veramente basso. Credo che se tornasse Ronaldo sarebbe capocannoniere, insomma.
1: Allora mi stai buttando su un altro argomento. Che poi
3: aggiungo
1: dopo
3: una cosa a tutto questo, trovo comunque peggio la figura di Leao.
1: Ancora peggio.
3: Accetto
1: anni,
3: quella di Ronaldo, perché vabbè, ma Ronaldo è stato il numero uno, ha fatto vedere delle cose incredibili, quindi ci può stare che a 41 anni possa diciamo non essere fresco e fare una prestazione come quella di ieri, ma quella di Leao è una figuraccia, è una continua figuraccia, è un giocatore che io non so che cosa vuole fare questo ragazzo della sua professione.
1: Magari vuole fare,
3: perché
1: cantante,
3: c'ha tutto
1: a quel punto.
3: Meno che del calciatore, ripeto, ha tutto meno che del calciatore. Lo ricorderemo per qualche sporadica partita dove ha deciso di fare il calciatore, ma ripeto, in questo momento è, ma poi ieri l'hanno fatta questa domanda a fine partita e sul suo atteggiamento, su come è entrato, sembra sempre che ti fa un favore, sembra sempre svogliato, sembra sempre ma che devo per forza fare questa cosa. Allora si può dedicare al rap, che mi hanno detto insomma che canta.
4: Ma come no? Vabbè. Ma guarda Marco,
3: magari
4: Leao
3: chiama Pogba e fanno un complessino,
4: sì,
3: fanno
4: anche
3: un duetto.
4: Anche Ken.
1: Sì, bravo.
4: Anche Leao è lo specchio del Milan. Se tu vuoi fare la fotografia del Milan in questo momento è Leao.
1: Sul
3: Milan c'è da veramente
1: adesso ci arriviamo. Però insomma, guardando invece il lato positivo, vabbè, esordio amaro anche per Fabio Cannavaro, che deve fare, dai. La diciamo dei tre allenatori italiani al mondiale era quello meno quotato di tutti,
3: che deve fare,
4: volevo fare l'allenatore, ma invece faccio una ciofeca, perché questo è Cannavaro,
1: diciamo che a capo dell'Uzbekistan diventa ancora più complicato, ha trovato
4: ma
1: un pareggio temporaneo.
4: Ma perché giusto l'Uzbekistan può... Non mi stuzzica sul Cannavaro, che lo sai io.
3: Poi ieri hanno esaltato anche il Congo, no? Che va bene, ottiene un risultato importante.
4: Però
3: dobbiamo dire una cosa, che questi risultati un po' sorpresa
1: sono... Quanti pareggi, ragazzi?
3: Sono già successi anche in altre edizioni del Mondiale, soprattutto nella prima partita.
1: Non così di fila però, tutti quanti.
3: Sì, ma nelle prime partite io ho sempre visto squadre, soprattutto le big, andare un po' in difficoltà.
1: Però, fermati, hai detto una cosa interessante sulla quale voglio restare. Siamo sicuri che è come nelle altre edizioni o che, a differenza delle altre edizioni, fatte alcune eccezioni, la qualità non è più cresciuta? Vedi, abbiamo detto la Croazia non ha tirato più tantissimi altri talenti e si affida ancora
3: ma la Croazia, il Portogallo, pure sta raschiando il barile con quello che gli è rimasto, insomma.
1: La Spagna può starci, che magari la prima l'hai steccata, poi dopo prendi a volare, però le altre siamo sicuri che avranno un passo spedito, che io per adesso vedo Argentina, Francia, Inghilterra, poi chi ci vogliamo mettere di forti che c'hanno la Germania.
3: Sì, però vedi, anche la Francia ha giocato un tempo.
1: Però perché poi per pigrizia, però la qualità ce l'ha e quando l'ha messa in campo
3: ha fatto la Francia ha giocato comunque un
1: la
3: tempo.
1: La Germania che comunque è una squadra. La Germania ha giocato sempre forte al massimo, facciamo il discorso inverso, poi magari si perde magari un pochettino. L'Olanda sempre la stessa storia, arriva grandi.
3: Però il Giappone è una squadra che è in crescita da anni.
4: Io tipo per il Giappone.
1: Il Belgio, insomma.
3: Beh, sono un po' di anni che sono in crescita. Il Belgio stecca sempre. Cioè il Belgio sono anni che noi facciamo la generazione di fenomeni. Arriva poi al mondiale e si sbragano sempre.
1: È così.
3: Quindi vuol dire che tutti questi fenomeni insieme non hanno funzionato.
1: E poi sappiamo anche che ci sono delle differenze religiose, di credo, di politica interna,
4: è un casino lì, è una bella divisione.
3: Però io penso che alla fine le big vengono fuori.
1: Bene,
3: quindi...
1: quali sono le big, visto che si è concluso la prima tornata di partite, che secondo te poi alla fine verranno fuori? Comprese quelle che hanno steccato la prima.
3: Ma io ci metto l'Inghilterra, che viene fuori, la Francia, vabbè, la considero la favorita e anche la più forte. L'Inghilterra ce la metto perché ieri ha dato una bella prova, ma deve giocare sempre a ritmi alti, perché se si abbassano i ritmi va in difficoltà pure l'Inghilterra. Io sono convinto l'Argentina, sono pronto insomma a scommettere che sarà protagonista.
1: Beh,
3: io ci metto anche il Brasile, nonostante le difficoltà della prima partita, ma attenzione al Marocco, perché il Marocco è una squadra veramente arrivata, sono arrivati quarti nell'ultimo mondiale, quindi non so proprio dei pellegrini, voglio dire, una bella squadra organizzata, no, c'ha dei giovani interessanti, quindi
1: ecco, particolarmente ispirato.
3: Forse potrebbe essere la squadra, diciamo così, da monitorare, di quelle che non sono le big, le top. La Norvegia ha fatto bene, però la prima partita insomma non ha avuto un avversario.
1: Sai che già secondo me la seconda partita la Norvegia...
3: Vediamo. Però la Norvegia è una bella squadra, insomma, arriva con bella corazzata. Quindi dai, sono questa alla fine. Io non penso che ci siano...
1: Senegal. E attenzione, perché Norvegia-Senegal, secondo me... Santa, le tue top fino adesso tra quelle...
4: Ma a me è
3: poi ci metto
4: molto
3: sempre la Spagna, perché la Spagna comunque, nonostante sempre, secondo me sta di fronte ad un cambiamento un po' generazionale, che qualcosa potrebbe pagare, ecco.
4: A me è piaciuta molto l'Inghilterra, mi sorprenderò, ma a me è piaciuta anche l'Olanda.
3: Anche a me, anche a me.
4: Perché ragazzi, il Giappone, questi sono samurai, affrontare questi non è facile.
3: Bravissimo, quindi sono d'accordo.
1: Esatto, esatto.
4: Io poi ormai tifo per loro.
3: Anche io.
4: E la Spagna, sì, sinceramente non mi preoccupa il pareggio con Capoverde. L'Argentina pareggiò con l'Arabia Saudita, l'anno che ha vinto il mondiale, anche se poi...
3: Sì, ma poi se rigiocano 20 volte finisce 5-0 sempre.
4: 5-0.
1: Dai.
4: E invece quest'anno l'unica cosa che dico, secondo me l'Argentina...
1: No, gli stavo raccontando la storia della scommessa, Santare.
4: Sì. L'Argentina secondo me non andrà lontano, lo sai Marco, perché
1: per me
4: non andrà lontano, è una squadra vecchia.
1: I blobby questa cosa qua, poi dopo
3: è pericolosi, i pronostici di Santarelli
1: quando alza la Coppa del
3: sono
1: Mondo,
3: pericolosi perché avvengono sempre al contrario.
4: E invece concordo sul Marocco, però ragazzi il Marocco è praticamente una squadra europea, perché 8 undicesimi sono praticamente nati tutti in Europa. e giocano quasi tutti in Europa. Però il Marocco, grande attenzione, sì, grande attenzione.
1: Allora, ping pong di argomenti, perché vi dico anche che nel frattempo l'Inter ha migliorato, è pronto a migliorare l'offerta per Palestra, pronti 50 milioni, bonus inclusi, contratto già concordato col giocatore per fino al 2031 per 3 milioni all'anno. Aperta e chiusa parentesi, è una cifra congrua, giusta, accetterà l'Atalanta o è spropositata? Insomma,
3: per me è troppa, l'ho detto dall'inizio, però alla fine il mercato è questo, con l'Atalanta poi lo sappiamo benissimo, abbiamo parlato di tante trattative dell'Atalanta quando vai a comprare, quindi se vuoi prendere quel giocatore devi andare là, se no non lo prendi. Però per me la valutazione è eccessiva, è un ottimo giocatore, ha una prospettiva molto interessante, però siamo veramente, stiamo esagerando nelle valutazioni di questi calciatori, però ripeto, il mercato è questo, Vincenzo.
1: Santa, la tua, guarda caso poi questa offerta è migliorata dopo che per l'UEFA è tutto a posto, il settlement agreement Milan-Inter è ok, mentre la Roma paga una multa di 6 milioni, quindi probabilmente superato questo ostacolo, due conticini, arrivo a 50 compreso di bonus. Che cifra è per Palestra?
4: Esagerata, perché secondo me è un giocatore da 35-40, però appunto il mercato è questo e quindi ti devi piegare ai valori del mercato, però Palestra è forte. Palestra è un bel giocatore, credo che in quel ruolo lì possa crescere ancora tantissimo, deve sostituire un giocatore molto forte, perché Dumfries è un giocatore molto forte, e diciamo che l'Inter comincia bene il mercato. Poi credo che abbia preso anche Provedel, se non vado errato.
1: Sì, ieri praticamente.
4: Comincia bene il mercato, cioè, loro hanno disponibilità economiche, poi un giorno capiremo come, però ce l'hanno e quindi hanno fatto due colpi. A proposito dei portieri, io dopo 50 puntate di colpo di tacco, no? Sull'intermittente, a vedere Di Gregorio, ho imparato che i portieri normali hanno due braccia e due gambe, pensa, e con le quali possono parare.
1: Pensa un po', e invece poi abbiamo visto situazioni veramente ai limiti del surreale.
4: Ma sai perché dico questo al di là della battuta? Perché oggi magari ci ritorniamo, c'è un bel dibattito in questi giorni sull'intermittente e sul ruolo del portiere. Io sento diversi tifosi, anche te, Vince, no, ma il portiere non importa, prendi l'attaccante, il portiere non importa. Ma a me sembra che invece il portiere conti come.
1: Direi proprio di sì, Tra l'altro, oggi su Tutto Sport abbiamo letto anche, visto che stavi parlando di Juventus, che
4: Milinkovic-Savic,
1: al di là di questo, che si riapre la possibilità per arrivare a Vlahovic, con Vlahovic che lancia a segnare alla Juve, a me pure questa storia ha stancato un pochettino.
4: Però Vincenzo, poi mi interessa molto sentire Marco su questo. Io credo che il punto sia un altro. Allora, io la penso come te, ok? Io a Vlahovic, che per me rimane un attaccante forte, sopravvalutato su alcune cose, ma forte, io richiuderei la porta. Ma qual è il problema della Juve? Che pone, deve andare a prendere un altro, ed è incagliata la Juventus in questo momento, ragazzi. Non è che ci siamo intorno, la Juve è incagliata e allora sta provando, poi non ci riuscirà, per togliersi un problema.
1: Piccari,
3: ma io partirei da una. Allora, a me hanno detto, anche ieri ho raccolto questa cosa, hanno detto che Spalletti vuole Vlahovic. Allora io dico una cosa, partiamo da questo presupposto, c'è un
1: vuole nuovo, anche diciamo, Elmas,
3: sì, c'è un nuovo dirigente che dovrà parlare con Spalletti e dovranno tracciare una linea di mercato per forza. Mi dicono anche che tra Carnevali e Spalletti c'è un ottimo rapporto, proprio un ottimo rapporto. Quindi io credo una cosa, che Carnevali proverà a fare questo tentativo perché vuole accontentare l'allenatore. Ora il problema è che come troverà una soluzione per Vlahovic, io questo non lo so, però penso anche che Carnevali sia l'uomo giusto per poter trovare un compromesso con Vlahovic. Mi sembra proprio per i modi, per come uno che si pone, e secondo me ci può anche riuscire. E poi aggiungo a questo, se Vlahovic non rimane, va via, la Juve deve trovare un altro attaccante, anzi due attaccanti,
4: Marco.
3: Bravissimo. E il livello, mi interessa
1: anche
3: sapere
1: se
3: il livello, sì sì, però interessa, però se viene Vlahovic tu hai già un attaccante che ha comunque un certo livello,
1: mezzo.
3: E ne devi trovare un altro. E soprattutto mi sarebbe bello vedere Vlahovic nelle mani di Spalletti dall'inizio della stagione, con insomma fisicamente a posto, averlo e vedere come riesce, diciamo così, anche a dare, no, all'allenatore quello che chiede. ne devi trovare uno di quel livello. Domande che vi faccio: voi vedete tutti questi attaccanti di livello no. superiore a Vlahovic? Facciamo, mettiamola su questa. Sorloth è così più superiore a Vlahovic? Bah.
1: Allora io
3: non mi fate illudere dai numeri, perché su David l'anno scorso tutti mi dicevano: ma i numeri, io facevo, i numeri sono una cosa, il giocatore è un'altra. Che cosa ha dato David alla Juve e che cosa sta dando alla sua nazionale in questo momento?
1: La domanda è: che cosa ha dato Vlahovic alla Juve in 4 anni con quello che ha preso?
3: Vlahovic ha fatto 50 gol dal 2022 quando è arrivata alla Juve, è secondo soltanto a Lautaro, con tutte le problematiche che c'ha avuto e che ha avuto la Juve, eccetera, eccetera.
1: In 4 anni parliamo di un giocatore, se ne è divorati veramente una
3: cifra. Ho capito,
1: una
3: però trova un altro che ti fa 50 gol cioè, dal 2022, non è facile.
4: Però i gol li ha fatti.
3: I gol li ha fatti.
1: Ho capito, metti un altro attaccante, metti anche che ne sai che Sorloth non ne avrebbe fatti di più.
4: Siamo ma sicuri? Però dicevamo anche di David, cioè,
3: anche
4: allora,
3: David
4: io
3: diceva questa cosa, io ci andrei piano.
4: Vlahovic non mi piace come si è comportato, però
1: ma no, non è lascia stare il comportamento, cioè Vlahovic quando ci sono state delle partite in cui serviva a fare la differenza puntualmente,
4: sì,
1: sbagliava
4: però
1: lo stop,
4: diciamo
1: si
4: di
1: incupiva,
4: David.
1: Litigava
4: di David. Sì, però di David diciamo
1: ma David è un altro discorso, David è uno che non ha funzionato e hanno sbagliato proprio l'acquisto, anche perché lui si è confrontato i numeri li erano raccolti solo in Francia.
4: A me Sorloth piace, ok, lo sai Vincenzo, te lo dico da una vita, però ci metti la mano sul fuoco che funziona? No, almeno
1: ma io non metto
4: questo.
1: La mano sul fuoco nemmeno che Vlahovic possa all'improvviso
3: però
1: dopo
3: c'è l'allenatore
1: anni
3: che lo vuole, c'è l'allenatore che lo ha messo come
4: esatto.
3: Questo è
1: allora
3: il problema.
1: Allora la Juve si prende anche Elmas.
3: Io non lo so, lui farà delle richieste, poi se lo può prendere non lo
1: cioè,
3: so,
1: secondo
3: questo
1: me,
3: è un altro
1: secondo
3: discorso.
1: Secondo me dobbiamo tornare a quel discorso che feci con Alessandro tempo fa. Quando c'era Allegri chiese Di Maria, Paredes, Pogba e venne accontentato su tutto. Chi fa lì quell'anno in particolare? Pogba mai visto. Paredes non ne parliamo proprio. Di Maria ha fatto 2 partite. No, questo per dire cosa? Che una dirigenza che funziona bene, sì, ti accontenta anche l'allenatore, ma non necessariamente sul nome. Cioè, oh, mi serve un attaccante fisico, ok, lo scelgo
4: però
1: io.
4: Però stiamo dicendo che Spalletti, chi è? La base della ricostruzione della Juventus sta prendendo una baglia enorme. Cioè, stiamo dicendo questo?
1: No, secondo me, lui dice se invece di Vlahovic mi prendete, che ne so, Possanzi, con tutto il rispetto a Possanzi, allora
4: lui
1: io mi preoccupo e mi tengo Vlahovic. Se tu invece mi proponi il contratto con Sorloth, siamo sicuri? E Spalletti dice no, vabbè, prendo Vlahovic.
3: Sorloth, ragazzi, ha fatto 2 anni buoni in Liga. Andate a vedere i numeri di Sorloth passati. Ha fatto 2 anni buoni. Non lo facciamo passare per un altro fenomeno, vediamolo quando arriva qui, perché David aveva fatto un sacco di gol lì, poi è arrivato qui,
4: paura.
3: I pcc ne sono arrivati qui de bufale dei pcci, sì, attenzione, sì. Stiamo attenti, quindi io ci farei, andrei con
1: e
3: i piedi di piombo.
1: Insomma, ho le mie riserve, vabbè,
3: sì, no, ma ci stanno, no, ma le riserve ci
1: neanche
3: sono
1: neanche titolare
3: tutte
1: della Serbia, insomma, mi sembra proprio un giocatore che a livello internazionale
3: ma
1: non
3: ne
1: abbia,
3: ma le riserve è giusto che ci siano, però io quello che continuo a dire è se c'è una forte richiesta, un tentativo da parte dell'allenatore di Dio, mi fai questo tentativo, Giovanni, provi a convincerlo. Io penso che lui deve fare prima questa cosa, poi se salta tutto dirà non c'è possibilità, andiamo
1: ma
3: su un altro.
1: Ma il punto è un altro, e lo dice anche un nostro amico che ringrazio per il messaggio, che dice in realtà il punto è che la Juventus lo valuta 6 milioni, lui ne vuole 8 più bonus alla firma, cioè tu di fatto, e vado da Santarelli, spenderesti 8 milioni di base fissa non comprensivi di bonus per Vlahovic più 40 milioni per riacquistarne il cartellino?
4: No.
1: Allora dobbiamo parlare di questo aspetto.
4: Certo, però con quelle cifre lì mi dici chi vai a prendere? Nicholas Jackson. Bene, affidiamo a Nicholas.

0: Noi che Gonzalo Garcia, secondo me, lo fai lavorare, un certo Gonzalo Garcia, lo metti lì al centro dell'attacco.
1: Titolare della Juve?
0: Perché no? Ha giocato a Real Madrid, cioè gioca a Real Madrid. Poi magari non ha spazio, perché lì c'è spazio manco di Copazzi che non lo possono prendere, Brahim Diaz gioca poche partite, però io andrei a prendere giocatori di questo profilo qua. Nicolas Jackson, per esempio, sì, non ci convince come nome, però questo è uno che ha giocato al Chelsea, ha giocato al Bayern Monaco, bene o male ha fatto 80, ha fatto 30 gol, no, oltre 60 gol in 80 presenze, insomma, comunque i suoi gol.
1: Mai titolare però, mai titolare.
0: Nel Chelsea sì, nel Bayern Monaco ovviamente no, perché poi lì il livello si alza, però sai, potrebbe essere un giocatore che tu dici ci posso provare.
2: Sono scelte tecniche,
0: sì, non è facile ovviamente trovare la quadra,
1: non è facile, non
0: lo
1: è
0: so
1: facile.
0: Però insomma qualcosina. Buongiorno, diciamo un po' di messaggi dei nostri amici.
2: Buongiorno.
0: Spalletti potrebbe fare come Conte con Lukaku, magari è capace di stimolarlo e pungolarlo per farlo rendere, dice Federico da Modena. Cioè più che altro non è una domanda, è un'affermazione.
2: Potrebbe essere.
0: Santa? Poi ti leggo il presente l'audio.
2: Per esempio Lukaku.
1: Non lo so ragazzi, questa è una bella domanda. Se lui ci punta, penso di sì, ma onestamente è difficile. Okay. Domanda molto complicata.
0: Teodoro Bergamo dice: Spalletti ha voluto a tutti i costi l'Angolan all'Inter, accontentato e cosa ha fatto? Malissimo. Quindi siamo sicuri che bisogna ascoltare
1: le
0: richieste.
1: Può sbagliare, certo.
0: Delle due una, o accetti le condizioni di Vlahovic oppure ti accontenti di quello che passa in mercato, tutto non si può avere. Poi un altro nostro amico dice: sembra che la Juve come allenatore esista solo Conte, in attacco solo Vlahovic, se vogliamo rinascere devono andare oltre a certi nomi.
2: Vabbè, io farei lavorare Carnevali e Vlahovic e Spalletti e vediamo quello che fanno.
0: Sono d'accordo.
2: Noi, ti ripeto, c'è adesso un nuovo amministratore delegato nonché dirigente, insomma c'è pure un doppio ruolo, e quindi lasciamolo lavorare perché sa di calcio e Spalletti sa di calcio. Vediamo che tipo di strategie sceglieranno di fare.
0: Allora, nota audio, poi c'ho due domande.
2: Io mi fido
0: per
2: di
0: voi.
2: Loro, vi devo dire la verità. Mi fido di Carnevali e di Spalletti insieme. Okay. Poi possono sbagliare anche loro, attenzione. Devono sbagliare il meno possibile.
0: Nota vocale, poi due domande di due argomenti diversi e ci salutiamo.
3: Buongiorno a tutti, Marco Moretta. Volevo farvi una considerazione in merito al Mondiale. Secondo me l'Italia, al di là della qualificazione o meno mancata, avrebbe fatto comunque una pessima figura, perché noi, i nostri giocatori italiani, sono letteralmente lenti mentalmente e di gamba rispetto a tutti quelli che vediamo in giocare qui al Mondiale. Anche l'Uzbekistan più strano, diciamo, più lontano, è più veloce di come ragionano i nostri giocatori. Che ne pensate? Quindi a questo punto è un problema mentalità italiana. Lenta.
2: Io tutta sta velocità
3: morbida
2: in questo Mondiale non l'ho vista.
3: Ciao, buona giornata,
2: Marco. Proprio Marco, tutta sta velocità, sta corsa non l'ho vista, quindi boh.
0: Santa?
1: No, Marco, credo che volesse dire a livello proprio di velocità mentale, no? Di idee. Non lo so, sicuramente il nostro, ragazzi, io accolgo la riflessione di Marco. Il nostro campionato in questo momento è la Serie B dei campionati europei. Questo dobbiamo dircelo. Poi ce lo coccoliamo.
0: E mo arriviamo al punto. Sentiamoci questa
1: roba qui.
0: Sono d'accordo con te.
4: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io su questa questione direi che innanzitutto bisognerebbe dare un freno a questa carta bianca agli allenatori. Le squadre le devono fare le società. Per quanto si possa accontentare un allenatore, sì, va bene. Però le squadre le devono fare i dirigenti. Per quanto riguarda l'attaccante, vi ricordate quando il Napoli prese Caleon, Higuain dal Real Madrid, gente che comunque faceva la panchina
0: bravo,
4: e poi ha segnato la storia.
0: Bravo.
4: Io andrei più su un colpo del genere piuttosto che una barca di denari a Vlahovic, che mi sembra un ciclo finito ormai.
0: Guarda, io ringrazio molto l'amico Giuseppe sia per il messaggio complessivo.
1: Interessante il messaggio,
0: Detto per me tutte cose giuste, cioè l'allenatore deve scegliere, sì, ma voglio l'attaccante fisico. Poi vedete voi qual è quello più idoneo come economia, cioè come affare economico, come qualità. Io vi posso dare un consiglio, però basta che invece di portarmi un attaccante fisico mi portate Boga. E allora là, chiaramente, io voglio quella tipologia. Ti accontento, il nome lo scelgo io. Se possiamo, lo scegliamo insieme. Dopodiché ci sono tanti giocatori. E Real Madrid adesso ha preso anche... sta continuando a comprare.
1: Bernardo.
0: Sì, no, al di là di Bernardo, con Ate credo abbia preso a parametro zero. Comunque sta facendo acquisti.

0: Pare abbia preso anche Maglioca per la regia.
1: Sì, anche Maglioca per la regia. Magari lì andare a trovare quel giocatore che giocherebbe di meno e che però viene alla Juve, come per esempio Milik andò al Napoli, come Higuaín andò al Napoli, e fanno la differenza, che vengono da grandi contesti. Che ne pensa, Pippo?
2: Ma io sono per la figura che l'allenatore deve costruire la squadra con la dirigenza. E siccome ormai va da in Inghilterra c'è la figura dell'allenatore manager, io credo che l'allenatore, siccome è il primo responsabile di tutto, siccome pesa tutto su di lui, deve avere voce nell'indicare le caratteristiche, ma se c'è la possibilità di arrivare ad un nome, perché magari può anche arrivarci lui, parlarci, quello che è, secondo me è giusto che influisca e si prenda delle responsabilità, perché dopo se no sentiamo dire ma non mi hanno portato il giocatore che volevo io. Siccome sto ritornello l'abbiamo sentito un po' da tutti, e allora diamogli delle responsabilità a questi signori che sono pagati anche tanto e costruiscono la squadra.
1: Poi però sai che succede? Vado da Alessandro così mi dice la sua, il dibattito sta diventando molto interessante. Cioè io l'allenatore poi lo posso cacciare, per dire, no? Ha un giocatore che per accontentare Spalletti me lo blocco per 4 anni da me. Poi che faccio se non funziona?
2: Ma questo vale per Santarelli? Tutti, non vale solo per
0: allora
2: Spalletti.
0: Io su questo sto un po' nel mezzo, cioè l'allenatore deve incidere nella costruzione di una squadra, perché se io voglio, se ne so, Vlahovic e ti prendo un giocatore con caratteristiche totalmente diverse, è un problema, perché è vero che lo puoi cacciare, ma non è che devi pensarsi lo cacci.
2: Allora facciamo l'algoritmo, no? C'è un giocatore fisico, qual è? Appunto. Facciamo, tiriamo fuori l'algoritmo, no, quali sono i giocatori fisici?
0: Per me la squadra, cioè, non è che l'allenatore deve fare la lista della spesa, voglio A, B, C, no. Però voglio questo
2: poi,
0: tipo
2: scusami,
0: di caratteristiche.
2: Giovanni ha detto anche una cosa non vera, perdonatemi.
1: Giuseppe.
2: E Giuseppe. Caglegon e Higuaín li ha portati un allenatore.
1: Benitez.
2: Oh, e quando è arrivato qui avrà detto io voglio quei due. Ma mi prendo la responsabilità di prendere Caglegon e Higuaín che giocano poco lì, ma io voglio quei due. E lo hanno accontentato.
1: Ma l'ha presa Real Madrid.
2: Ho capito, però li ha indicati lui. Certo. Non è che ha detto guarda, io voglio l'attaccante con queste caratteristiche e il Napoli è andato da Real Madrid, ha bussato la porta, mi dai Higuaín? No. Il Napoli ha ricevuto il messaggio da Benitez e ha detto voglio Higuaín e Caglegon.
1: Sì,
2: me li porti? Me li
1: è
2: andato a prendere?
1: Perché Benitez poi nella sua storia oggettivamente è stato un allenatore manager. Quanti ce ne sono di allenatori manager?
2: Ho capito, perché però, se, con per rispondere rispetto, al nostro amico, sì, cioè, no, lì c'è un'indicazione chiarissima di Benitez.
1: Però io adesso faccio scatenare il pelato dall'altra parte del
0: sì, perché te c'è il codino.
1: Ti faccio scatenare subito, pelato maledetto. Metti di pantaloni lunghi oggi.
0: Poi allora, però mi devi dire cosa ti ha detto al telefono, perché nel sogno devo sapere cosa ti ha detto.
1: Ah vabbè, poi mi racconti. Comunque, allora ti faccio questa domanda qua, tutto a posto, concordo eccetera. Benitez però ti fa i nomi, Mertens, Caglegon, Reina, Higuaín. Spalletti
0: Reina
1: viene da te e ti chiede Elmas, per esempio. Voglio
0: prendo.
1: Elmas, mi piace Spinazzola, mi piace... Perché hanno funzionato nel suo Napoli, tu che fai?
0: Non li prendo. No, ma su questo io sono d'accordo. Non devi fare la lista A, B, C, D con nomi e cognomi. No, ma devi seguire. Infatti mi metto nel mezzo su questo. Devi seguire le indicazioni precise che ti dà l'allenatore nella costruzione della squadra. Perché banalmente anche sul modulo, cioè se te giochi con un 4-3-3 ti serve un tipo di giocatori, per esempio a centrocampo, ma se giochi con un 4-2-3-1 ti servono due centrocampisti con caratteristiche diverse.
2: Okay. Poi perdonatemi, che Higuaín non giocava a Real Madrid quando aveva preso il Napoli, ce lo stiamo dicendo tra di noi, andate a vedere presenze e gol, ne aveva fatti una valanga. Quindi,
1: ma era sempre quasi un po' l'alternativa,
2: 22, 27,
1: Benzema,
2: 22.
1: Ronaldo,
2: Napoli è andato a prendere uno che l'ultimo anno aveva fatto 16 gol nella Liga, voglio dire, non è che è andato a prendere uno che...
1: Però sai, lì c'era Benzema, c'era Ronaldo,
2: vabbè,
1: quindi
2: c'erano altri, ma lui era uno forte.
1: Ma infatti
2: è andato a prendere uno forte Napoli.
1: Gonzalo Pardo Garcia, secondo me è forte, gioca poco, potrebbe avere più spazio. Però, allora, siamo quasi nel finale, ma c'erano due super temi, quindi saremo rapidissimi.
2: Sì.
1: Alessandro diceva, purtroppo il nostro calcio è di Serie B, non è d'accordo, credo. Gabriele Grevine, che oggi a Corriere dello Sport ha rilasciato questa dichiarazione che vi faccio commentare proprio rapidissimamente. Lascio una federazione in ottima salute e con una progettualità avanzata, nonostante le tante aggressioni subite che mortificano non solo il lavoro di una governance con il 98,7% di consensi, non c'entra niente con il rendimento, ma anche gli 1,4 miliardi di gettito fiscale, pochissimo rispetto al passato, assicurati al paese. Niente mondiali del 2014, continuiamo a pagare un conto salato anche con la sfortuna.
0: Posso rispondere velocemente? Sì. Gravina, fa caldo, vai al mare, fatti un bel bagno.
1: Fatti
0: un bel bagno.
2: No comment.
1: Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? E chiudiamo con l'altro super tema, perché noi facciamo tutti carini, bellini, l'allenatore deve suggerire, il direttore sportivo deve prendere, però fortunatamente c'è Carnevale, al Milan c'è nessuno.
2: C'è il povero Amorin.
1: C'è Amorin da solo che è arrivato e ha detto, ma vedete Kroos? No, Kroos non arriva. Ma quell'altro, no, non arriva. E quindi, però aspetta, chiamò Ibrahimovic. No, scusami, sta dormendo perché sta facendo il commentatore al Mondiale. No,
2: ragazzi, Cardinale e quindi il Milan stanno facendo un doppio danno.
0: Mamma mia.
2: Un danno ai tifosi del Milan e al Milan Club come tutto, e poi stanno facendo un danno al calcio italiano.
0: Bravo.
2: Perché non si può trattare una società come il Milan in questa maniera. Stanno danneggiando il calcio italiano attraverso questo tipo di trattamento che stanno riservando al Milan. Milan che parte dall'allenatore senza avere direttore sportivo. È una roba che non si vede nemmeno, io penso, in promozione.
1: No.
2: Guarda, è una cosa vergognosa, veramente. Sono d'accordo con Di Benedetto che oggi ha scritto dilettanti. Questo è quello che stanno dando, l'immagine dei dilettanti al Milan, e ripeto, è un danno al calcio italiano, perché stiamo parlando di una delle società più importanti non solo in Italia ma a livello mondiale.
1: Non quindi, solo, ma sì, ci mettiamo la griff finale di Santarelli. Da Leao a Pulisic e Maignan a Modric e Rabiot se ne stanno andando tutti.
2: Ecco a posto.
0: Ah certo, ma questi sono dei pazzi. Onestamente sono dei pazzi. Uno sta al Mondiale, fa, io veramente, cosa ti ho detto? Ibrahimovic deve stare attento a tornare a Milano. Perché poi fa caldo, la gente non sta bene di testa. A dargli una testata ci mette 30 secondi. È già uscito con la scorta.
2: Vabbè, speriamo di no, perché speriamo
0: no,
2: però...
0: Marco, certo, è una testata metaforica.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Però lui sfida la gente.
2: Ma anche la società sta sfidando la gente, il fondo. Cioè il fondo
0: società...
2: sta affondando il Milan,
0: Il
2: fondo
0: sta
2: affondando
0: il Milan,
2: che poi è una cosa strana, perché il fondo dovrebbe valorizzare
0: un prodotto, qualcosa,
2: no? Dovrebbe, il compito è quello di valorizzare per poi dopo magari venderlo. E quindi
0: io non ho mai visto una roba del genere.
2: Siamo che altro 17, dire.
0: 18 giugno, sì. Il Milan ha un allenatore preso, vorrei capire come.
2: Esatto.
0: Poi
2: chi l'ha preso? Chi l'ha scelto?
0: Non ha niente. Situazione ridicola, pericolosa e imbarazzante.
1: Signori, è stato bello ancora una volta raccontare questi editoriali insieme a voi. Grazie Alessandro Santarelli.
0: Oggi mi presento come quel tifoso della...
1: Tu vieni con le Guayanas oggi, già lo so, sei ridotto male.
0: Siete brutte persone.
1: Ciao Piccari, ti lascio a Maracanã dopo.
2: Ciao ragazzi, a presto.
1: Ma Maglioccone si prende la linea. Tra poco comincia Rado Calcio con Ivan Cardia. Poi avremo Raffaele Carinella. Chiusura mondiale con chi sapete voi. L'ottimo Fabio Orbisaglia da Bahia e Alain Valnegri da Barcellona. Quindi tante cose di cui parlare. Continuate con i vostri messaggi che li sottoporrò ai nostri ospiti. A tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Maranzo.
1: Che vi ridà il buongiorno, così come Andrea Maiocca.
2: Una arcagnata negli stinchi.
1: Che cos'era sta roba? Ho capito di Andrea Maiocca. Andiamo invece da Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Eccoci qua, bella partita ieri tanto Inghilterra-Croazia. Abbiamo potuto capire però molti giocatori della Croazia sono un po' a fine corsa, come Modric che camminacchiava parecchio, diciamo così, come tanti altri. E questo mi porta subito però a collegarmi insieme a te sul tema Milan, perché qua la situazione è veramente, più passa il tempo più diventa preoccupante. Niente Kroos, Hardung, non c'è direttore sportivo, c'è l'allenatore, ma vogliono andare via tutti, Leao, Pulisic, Maignan, Modric, Rabiot. Vogliamo provare a fare l'ennesimo recap?
3: Ma diciamo che
1: è una risata amara, lo so.
3: C'era uno che diceva che in Italia la situazione non è, può essere grave, per quanto sia grave non è mai seria, ecco. È uguale la situazione del Milan, sembra una beffa ai danni dei tifosi quello che sta succedendo al Milan. Tra l'altro comprano anche un giocatore in tutto ciò, cioè Guerrier, sì, giovane, sì, del Birmingham, che stanno comprando, non si sa chi, non si sa perché, non si sa, sarà bravissimo, sicuramente è un ottimo giocatore, cioè non discute il valore del giocatore, però il Milan fa le cose a caso in questo momento,
1: molto a caso.
3: È l'impressione che dà, ha ufficializzato l'allenatore, allenatore che doveva essere stato scelto con il beneplacito, non la scelta, ma quantomeno diciamo c'era una sintonia con quelli che dovevano essere il direttore tecnico e il direttore sportivo, cioè appunto Marcus Kroos e Timo Hardung. Poi il direttore tecnico e il direttore sportivo non ci sono più, perché l'Eintracht non li libera, perché loro hanno forzato, insomma, dinamiche normali. Quindi di fatto il Milan ha un allenatore e nessuno sopra di lui fondamentalmente, no, nell'organigramma, perché poi sì, c'è diciamo c'è presidente Scaroni, praticamente più nessuno dei dirigenti, diciamo molto legati alle aree commerciali, alle aree del brand, ma non c'è una direzione tecnica. C'è Zlatan Ibrahimovic che commenta i mondiali e va anche ad altri eventi. Ora aspettiamo di capire le prossime mosse. Sembra veramente una nave alla deriva il Milan in questo momento. È partito al contrario, ha scelto l'allenatore, e poi vedremo se si troveranno dei dirigenti a cui questo allenatore può andare bene. Tra l'altro un allenatore abbastanza caratterizzante, che ha litigato con Manchester United perché voleva fare tutto lui. Ora può anche darsi che il Milan faccia fare tutto a lui. Non credo ne abbia le spalle abbastanza larghe il Milan in questo momento per supportare un progetto tecnico che nasce in maniera decisamente caotica. Ora vedremo i nuovi nomi dei direttori sportivi, magari per una di moda qualche vittoria, qualche insomma vecchia fiamma. Poi c'è sempre uno che è lì a spasso in questo momento e non si capisce bene perché. Nel senso che insomma, c'è Paolo Maldini che quel ruolo l'ha fatto.
1: Beh, sai com'è, sembra proprio una presa di posizione, non una ignorare involontariamente, diciamo.
3: No, vabbè, però a un certo punto dici, ah, sai, c'è uno che potrebbe farlo, è anche bravo, è anche legato alla storia del club. Dici, ma no, proprio non ci vogliamo pensare. Poi, per carità, Maldini non credo che si farebbe star bene un allenatore che non ha scelto lui. Però vanno a trovare un dirigente serio che si fa star bene un allenatore che non ha scelto lui. Cioè prendi uno, Milan prenderà, credo, poi se lo finisce di essere smentito, credo prenderà un dirigente che non sa dove altro andare, perché è l'unico che si fa,
1: sì,
3: cioè è l'unico profilo che si fa andare bene un allenatore che non ha scelto lui.
1: Quello. Ma c'è una tempistica secondo te che il Milan si deve dare? Cioè quanto può ancora andare avanti? Allora, lascia stare che l'anno scorso, per esempio, anche la Juventus ha fatto un disastro prendendo Comolli, e per il direttore sportivo l'ho preso a gennaio, però intanto c'era lui. Vabbè, che faceva la funzione anche da direttore sportivo.
3: Sì.
1: Non ha fatto bene, però l'ha fatta. Ma qui chi la fa? Cioè, si possono andare avanti soltanto col presidente e l'allenatore? Per quanto tempo ancora? Il Real Madrid già sta comprando il quarto giocatore, il quinto giocatore.
3: sì, ora non guardiamo.
1: No, vabbè, lo so, io guardo i due estremi, no, però, per dire.
3: No, se no i tifosi del Milan mo si deprimono, dai, li vuoi stuzzicare. Ma la tempistica, no, c'è anche, forse hanno parlato qualche volta, a me è sembrato, nel comunicato in cui hanno sigillato Furlani, Allegri, tutti quanti fondamentalmente, c'era anche un passaggio che io ho trovato semanticamente surreale, perché si parlava dell'obiettivo di avere una struttura pronta per la prossima stagione. Obiettivo implica che puoi anche non avercela, perché tu, se io mi do l'obiettivo di perdere 10 kg, poi non è detto che ci arrivo a perderli davvero. E ovviamente per una società di calcio avere una struttura sportiva pronta per l'inizio della stagione non può mai essere un obiettivo, è evidentemente la base di partenza, però il Milan si è dato quell'obiettivo, quindi vediamo se ce la fanno in tempo. Parlando seriamente della scadenza, diciamo che è anche circolata l'idea che ci potessero essere problemi sull'iscrizione al campionato, quella mi sembra francamente un'esagerazione, per quanto supportata dal fatto che il Milan non abbia una struttura sportiva ad oggi, però diciamo che delle figure da piazzare per risolvere quel problema lì ci sono, cioè non si risolve, però è chiaro che poi l'obiettivo è l'inizio del mercato. Non so se il Milan ci aggiorna ogni giorno l'elenco delle cose che pensavamo non potessero succedere, certo. Quindi diventa anche difficile darti una risposta seria.
1: E allora, visto che hai parlato di chili da perdere, chi è il Nosaradan da cui deve andare il Milan a questo punto?
3: Ma è
1: ideale.
3: Sì, ho capito, è difficile. La figura ideale, cioè, te l'ho già detta, la figura ideale deve andare in Milan, nella mia idea. C'hai un dirigente che si chiama Paolo Maldini, che è legato alla tua storia, che ha fatto bene, che non ha un incarico in questo momento, e vai da Maldini, lui cosa ha pensato per fare il Milan in questo momento, poi non la farà. E quindi io mi aspetto che vada a pescare all'estero, ancora, sai, ci sono girati tanti nomi, ma ti dirò, guarda, anche se andasse a prendere Tiago Pinto, per me non sarebbe una cattiva idea. Se i bisognatini non ascolto ci vogliono pensare, è stato molto criticato a Roma, per me sarebbe un buon dirigente.
1: Non male, sì, assolutamente, perché no? Saprebbe
3: il fatto tanto Maldini non lo vuoi prendere.
1: Esatto, se è proprio quella che la strada è deciso di abbandonarla. Senti, ha alzato il tiro l'Inter per Paresta, si è avvicinata in maniera sensibile, decisiva o ancora no?
3: Si avvicinerà, se dall'offerta, non credo, diciamo, alla cifra che vuole l'Atalanta, però quello, sai, è anche un po' il gioco delle parti. Inter è 45, ora magari toccherà il muro anche psicologico dei 50, l'Atalanta vuole ancora qualcosa in più, però poi sai, quando ti avvicini sono trattative, ci sta che dici anche, beh, io ho fatto un passo verso di te, tu fallo verso di me, non che l'Atalanta debba farlo necessariamente, però hai un giocatore che comunque vuol partire, non così tanto funzionale al tuo progetto tecnico, perché poi in realtà c'è anche questo tema. Non so quanto Palestra sia utile al 4-3-3 di Sarri, quindi la tanto lo venderà tendenzialmente. È chiaro che ha offerte straniere, per ora l'Inter ha un alleato nel giocatore, non può far passare ancora troppo tempo, quindi io mi aspetto che nelle prossime ore arrivi un'offerta migliorativa e sia una nuova base di trattativa.
1: No, è questo, diciamo, che ormai si sta quasi per trarre questo famoso capo di, magari la storia non sarà come Lukman, sarà una storia che andrà a buon fine per quanto riguarda l'Inter. E casa Juventus, si sta provando a risistemare un po' di cose, stanno venendo fuori altri nomi, ho visto.
3: Allora ti ho sentito male.
1: Casa Juventus, stanno uscendo anche altri nomi, si sta per sistemare un po' il quadro prima di affondare il colpo, o bisogna necessariamente cedere prima di potersi muovere?
3: Beh, cedere fa comodo, la Juventus si sta portando avanti diverse trattative in entrata, per me potrebbe anche affondare il colpo prima di fare, in qualche caso, prima di fare delle cessioni. Io credo che la lista della spesa, ma di questo ne abbiamo già parlato ieri, rimarrà abbastanza vicina a quella che insomma che stavamo immaginando nei giorni scorsi, quindi il Dibu, quindi Sorloth. Per ora ancora si muove con calma, ma insomma anche comprensibilmente c'è sempre il mondiale di mezzo. Tra l'altro vedremo anche se, diciamo, ieri ci sono stati degli aggiornamenti dell'UEFA sui settlement agreement di alcuni club italiani. Non ci sono stati riferimenti alla Juve, però è possibile che la settimana prossima in realtà poi la Juve entri in regime di settlement agreement, e quindi a quel punto che quella diventerebbe una variabile, come dire, non propriamente secondaria, no? nei calcoli che sono da fare.
1: Vediamo un po' quello che sarà, eventuali altri comunicati. Intanto paga soltanto la Roma per adesso. Complicate le trattative di mercato dopo questo provvedimento, non cambia nulla? E quali sono i nomi principali su cui sta lavorando a parte Greenwood?
3: Ma cambia relativamente, nel senso che comunque una multa da 6 milioni di euro, ma la Roma sa di avere delle limitazioni. Poi attenzione, uscire dal settlement agreement come hanno fatto Inter e Milan non vuol dire che te ne freghi del settore finanziario, però vuol dire che non è più determinati obblighi temporali, cioè puoi anche sforare un obiettivo intermedio, e poi l'importante è che recuperi alla fine. Per quanto riguarda la Roma, in realtà paradossalmente in una trattativa le decisioni della UEFA potrebbero arrivare ad aiutare, perché ieri è stato sanzionato, è stato il PIC Marsiglia, che quindi ha più necessità della Roma di rientrare nei ranghi, e come sappiamo a Marsiglia c'è un giocatore che la Roma vuole, e che in Greenwood credo che possa alzare un po' l'offerta e che possa trovare una minor resistenza da parte dei francesi dopo questa mazzata, perché nel caso dell'OM è stata una decisione abbastanza pesante, più pesante che per la Roma, e quindi credo che la Roma possa in realtà poi andare a beneficiare di delle ultime decisioni della UEFA se effettivamente presenterà un'offerta vicina. No, non credo che la Roma possa spendere 50 milioni per Greenwood, però se si avvicina a quella richiesta,
1: magari si abbassano la richiesta,
3: esatto, sì, se alza un po' la posta l'OM ha sicuramente dei motivi per dire di sì, certo. Visto che c'è anche l'esclusione dalle coppe, non in questa stagione ma nella prossima, se non rispetterà i vincoli del settlement agreement.
1: Bene Ivan, grazie per oggi, ci risentiamo domani, stesso posto, stessa ora. Ivan Cardia,
3: buon proseguimento, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora noi invece ci ritroviamo tra pochissimo, seconda pausa, rientro, Raffaele Garinella, vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento del mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raff, buongiorno.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Partiamo un attimo dall'Inter, pare che si avvicinerà l'offerta alla richiesta dell'Atalanta per Palestra, dovrebbero essere 50 milioni tutto incluso, accordo già raggiunto con i giocatori fino al 2031 per un contratto da 3 milioni all'anno. Credi che la fumata bianca sia vicina a questo punto?
1: Ma a questo punto sì, considerata comunque sia la richiesta dell'Atalanta quasi del tutto accontentata, sia comunque il fatto che il calciatore voglia rimanere in Italia, ha desiderio di restare in Italia, io direi di sì. Francamente il prezzo, ma lo dico così un po' da profano, mi sembra eccessivo perché è un calciatore che ha fatto un'ottima stagione, la prima nel campionato italiano, quindi insomma 50 milioni è una cifra importante. E mi auguro realmente che il calciatore possa confermare quanto di buono ha fatto vedere lo scorso anno anche all'Inter, che non è né Cagliari e non è né Bergamo.
0: Tra l'altro una cifra così importante magari potrebbe privare all'Inter di poter fare altre mosse di mercato, oppure no, che comunque insomma non è che...
1: Ma in realtà no, Enzo, perché comunque considera che si è liberato tanto spazio da un punto di vista degli ingaggi. Perché di fatto anche De Vrij dovrebbe non rinnovare, l'unico che si avvicina al rinnovo che ha accettato la riduzione importante dell'ingaggio è Mkhitaryan, che Kivu considera importante da un punto di vista non soltanto tecnico ma soprattutto carismatico per quanto riguarda lo spogliatoio, quindi io penso che ci sarà il rilancio per Solé, e se dovesse partire Bastoni, se il Real Madrid dovesse realmente offrire 70 milioni o avvicinarsi a quella cifra, l'Inter sicuramente poi si lancerebbe su un DK, che è un giocatore che non dispiacerebbe insomma venire all'Inter.
0: Dopodiché tutto a posto o hai un'altra speranza barra obiettivo da tifoso?
1: Ah, guarda, ti dico, io vorrei Jones del Liverpool più di Koné della Roma. Secondo me preso Palestra, che comunque rimpiazza Dumfries, preso Solé, che serve per rimpiazzare comunque Acerbi e De Vrij, perché comunque non dimentichiamoci che hai Pavard in rosa, e quindi Pavard è un giocatore che comunque è fondamentale, se soprattutto da un punto di vista numerico, perché comunque quando perdi due difensori li devi rimpiazzare. Poi se dovesse andare via Bastone avrai modo di rinforzare ulteriormente la difesa. Mi aspetto un centrocampista diverso per caratteristiche. Quel centrocampista è Jones, in attacco non farei nulla, dovesse partire Luis Enrique poi ci penseremo.
0: Comunque insomma è un pezzetto avanti si è portata l'Inter, che sta costruendo la prossima stagione con dei nomi interessanti, ma adesso ci tuffiamo anche un po' sul mondiale. Intanto questa sfida a distanza per adesso tra Messi e Ronaldo è stata stravinta, per adesso, la prima partita da Messi. Vedi una parabola diversa dei due campioni al di là di questo esordio al mondiale, alla soglia superata e raggiunta dei 40 anni?
1: In realtà vedo una squadra diversa, cioè nel senso i campioni del mondo comunque sono una squadra importante al servizio di Messi, e poi abbiamo Ronaldo che è al servizio del Portogallo, però non può fare sempre tutto da solo quest'uomo, nel senso che se poi gli altri calciatori sono un po' deludenti, eccezione fatta per qualcuno, insomma poi non è facile, sai, Messi è eterno, Ronaldo per me è eterno, sono due calciatori che si equivalgono, poi uno può preferire la tecnica dell'altro piuttosto che la tecnica o la forza muscolare di quell'altro, però insomma sono due calciatori che per me si equivalgono, quello che cambia è il contorno, quello che cambia è il compagno. L'Argentina ha dei grandissimi campioni, il Portogallo ne ha meno, e questo fa tutta la differenza del mondo, soprattutto in competizioni brevi dove devi dare tutto in ogni partita per arrivare al massimo.
0: Tanto si è conclusa la prima giornata, diciamo, di questo mondiale. Qual è la squadra che le squadre che ti hanno colpito di più e quelle che ti hanno un po' deluso invece?
1: Ma premessa che ci sono squadre che secondo me io fatico a immaginarmi squadre come, con tutto il rispetto per Cannavaro, l'Uzbekistan, Curaçao, cioè Panama, francamente ci sono squadre dal talento inespresso per essere buono, perché a me non piace poi dire, usare altri termini, E ci sono squadre che secondo me possono arrivare in fondo, una di queste è la Spagna, nonostante il pareggio contro Capoverde, certamente la Francia, perché per me è la squadra più forte, poi c'è l'Argentina e ci possono essere delle sorprese come possono essere l'Inghilterra e la Germania.
0: Ieri bella partita da Inghilterra e Croazia, però anche qui si è vista una parabola ascendente, una discendente. L'Inghilterra comunque ha dei talenti innegabili, fortissimi. Poi a me Harry Kane fa impazzire perché è fisico e tecnico, è bravo, è un uragano vero e proprio. Bellingham, non lo scopriamo certamente adesso. Rice, insomma, è una squadra Stones, che è un evergreen. Quindi
1: James,
0: James,
1: Anderson,
0: esatto, una squadra.
1: Madueke,
0: Ma lo stesso
1: Bellingham.
0: Rashford, se vogliamo, poi insomma alla fine il suo colletto, la
1: Sì.
0: sua griffa te la mette, eccetera. Dall'altra parte c'è una Croazia che, al di là di Baturina, eccetera, secondo te sta un po' in fase calante, cioè si affida ai Perisic, ai Modric, che ormai hanno fatto il loro tempo e
1: Sì,
0: quindi non
1: sì,
0: c'è stato
1: sì, sì, sì, sì.
0: ricambio.
1: Assolutamente sì, ma sai, la Croazia vive di questi sprazzi generazionali, mi piace definirli, no? Sono dei calciatori che arrivano sempre quasi a toccare il traguardo, a sfiorarlo, ma poi non raggiungono mai l'obiettivo, un po' perché manca sempre quella ciliegina sulla torta, un po' perché la torta non è del tutto gustosa, però è chiaro che ci sono dei giocatori sì che sono importanti, per carità, io penso a qualcuno d'emergente, lo stesso Sucic c'è un emergente, però i calciatori, lo zoccolo duro è in là con gli anni, avanti con gli anni,
0: Anche
1: Modric,
0: Kovacic,
1: Perisic, Pasalic, lo stesso Kovacic, ma sono dei giocatori che per carità hanno dato tanto, però insomma ecco, se tu pensi proprio a vedere la panchina, sono dei giocatori che difficilmente entreranno, no? Penso a giocatori come Luka Sucic, penso a Dante Budimir, sono dei giocatori che faticheranno a togliere il posto a chi ha giocato ieri come Musa, come Baturina, come Sucic. Insomma, l'Inghilterra invece fisicamente è una squadra straordinaria, è una squadra che però poi tende a soffrire le squadre un po' più veloci, come può essere la Francia, come può essere la stessa Spagna. Vedremo insomma poi nel proseguo del torneo.
0: Sì, che chiaramente la prima giornata racconta delle storie, poi spesso e volentieri vengono sovvertite in corso d'opera. Che mi dici del Giappone?
1: Il Giappone lo seguivo quando c'erano Ollie e Benji
0: Lo so, però non tutti quanti.
1: e già mi piaceva. No, è una squadra che mi fa simpatia, è una squadra che mi è sempre piaciuta, l'ho seguita con estrema attenzione quando era allenata da Zaccheroni. Adesso ha delle ottime individualità. Io penso a Kamada, che ha vinto una Conference League nel Crystal Palace, che ho apprezzato quando era alla Lazio, ma c'è anche un altro centrale che è sano, che mi piace molto. I due trequartisti Maeda e Kubo alle spalle di Ueda sono secondo me dei calciatori che fanno la differenza. Poi è chiaro che purtroppo Kubo è uscito, diciamo, contro l'Olanda per infortunio, però insomma chi è entrato non ha fatto certamente rimpiangere. Parlo di Ogawa, che è un giocatore importante. In difesa sono messi bene, al di là di Suzuki che noi conosciamo. Hanno i tre difensori con Taniguchi, che dirige la difesa, che è un bel giocatore, e poi i due esterni, Doan e Nakamura, che fanno bene entrambe le fasi. L'Olanda è una squadra imprevedibile, quando è in giornata può battere chiunque, quando non è in giornata fa fatica. Mi è piaciuto Somerville, che è un calciatore di cui si
0: Sì, è
1: parla alla
0: vero.
1: Roma, un po' sponsorizzato da Malen, però insomma vedremo se poi arriverà Somerville o arriverà Greenwood, visti anche i problemi importanti del Marsiglia, che sono stati poi palesati ieri.
0: Abbiamo parlato insomma di quelle che potrebbero essere squadre che poi emergono, eccetera. Abbiamo parlato del Giappone, citato anche l'Olanda, di come sta lavorando, eccetera. Quale può essere invece la o le Cenerentole di questo mondiale, che magari possono fare strada a lungo e far emergere dei talenti da visionare?
1: Allora, io starei attento alla Colombia, è una squadra che mi piace, la Colombia, no? Delle sudamericane, se si toglie l'Argentina, è quella che ha fatto bene, al di là di Luis Díaz che conosciamo, però insomma mi è piaciuto Lerma a centrocampo, mi è piaciuto Sanchez che ha fatto coppia con Lucumi in difesa, Munoz sulla fascia destra, ed è una squadra, la Colombia, che secondo me può far bene. Poi tra le squadre africane starei attento al Ghana, perché comunque il Ghana ha dei calciatori che secondo me potrebbero emergere, vabbè, a parte Semeio che conosciamo, ma questa è una sorpresa, però insomma io andrei a vedere soprattutto Senaia a destra e Mensah a sinistra, sono dei giocatori che hanno fatto molto molto bene contro il Panama, pur con tutto il rispetto del Panama che non ha più il grande Julio César de Rivaldes, quindi quei giocatori che escono una volta ogni tanto. E poi se proprio dovessi guardare un'altra squadra, una sorpresa, se dovessi proprio considerarla sorpresa, ma sorpresa poi di fatto non lo è la Svezia, perché è vero che si è qualificata con soli 2 punti, quindi questo è uno delle bizze del regolamento, però è una squadra che ha degli ottimi giocatori e abbiamo visto nella partita nel 5-1 contro la Tunisia quello che questi calciatori quando sono in giornata possono fare.
0: Rafa, ti porto un attimo in casa Milan di nuovo perché è la società che in questo momento sta lasciando perplessi in tanti perché siamo al 18 di giugno, manca ancora la dirigenza, è stato preso l'allenatore che però non si sa se il dirigente che arriverà apprezza, deve essere fatta la squadra, nel frattempo chiedono di andare via Leao, Pulisic, Maignan, Modric, Rabiot. L'agente di Zaniolo ieri era in sede, non si sa parla con chi perché c'è soltanto Scaloni, Cardinali, Ibra manco c'è perché sta al mondiale. Kroos e Hartung passi indietro o perlomeno sono stati bloccati e mancano del tutto idee. Prima parlando con Ivan Cardia parlavamo anche del fatto che tecnicamente sarebbe libero un certo Paolo Maldini, ma evidentemente non viene tenuto in considerazione. Che cosa ti sta trasmettendo questa situazione?
1: Se fossi un tifoso del Milan non dormirei sonni tranquilli. Intanto perché Amorin, per me, con tutto il rispetto per Amorin, non vale Massimiliano Allegri. E lo dico con
0: Anche se proprio
1: estrema
0: c'ha una
1: tranquillità.
0: tipologia di gioco totalmente diversa.
1: Sì, però paragonarlo, qualcuno lo ha paragonato ai grandi allenatori del passato. Ora, quest'uomo ha vinto un campionato con lo Sporting Lisbona, facendo un calcio, secondo me, tutto sommato gradevole. Poi è andato al Manchester United e ha fatto rimpiangere i flop del Manchester United. E negli ultimi anni, dopo Sir Alex Ferguson, rimpiangere i flop dello United era impresa difficile. Lui
0: Sì.
1: ci è riuscito, secondo me, ci è riuscito. Quindi, non lo so, prendi un allenatore dopo una stagione conclusa in questa maniera, ai confini della realtà, una squadra che aveva tutto per arrivare in Champions League, ha buttato tutto nell'ultima giornata contro una squadra già salva che era il Cagliari, prendi questo allenatore che non conosce il calcio italiano, a cui comunque devi concedere del tempo, perché se pretendi da Amorim dei risultati immediati fai un errore. Allora a quel punto io mi domando e dico, ma in una situazione così complessa, così articolata, per certi aspetti caotica, non era meglio tenersi stare Allegri e andare avanti con il lavoro, secondo me, che è stato un lavoro buono, al di là della conclusione? Perché il Milan con questa squadra senza attaccanti, perché poi di fatto Allegri ha giocato senza attaccanti, perché se vogliamo dire che Leao e Pulisic sono attaccanti da 3-5-2, allora io posso sostituire Bruce Willis e Jason Statham nel cinema americano perché
0: Certo.
1: sono pelato. Non va bene. Allora dobbiamo riconoscere i meriti di una squadra ad Allegri che ha fatto bene nella prima parte di stagione, poi i limiti sono venuti fuori quando il numero di partite con rose più diciamo attrezzate è venuto a galla con tutti i limiti della squadra rossonera. Vedo tanta confusione, c'è parecchio caos, non penso che Zaniolo, pur avendo disputato un'ottima stagione all'Udinese, possa rappresentare l'attaccante ideale anche per il gioco di Amorino. A quel punto mi concentrerei su Moise Kean, però insomma adesso ci sono anche da gestire i prestiti, perché il Milan comunque ha Bennacer, Musa, Chukwueze, questi rientreranno perché non saranno riscattati o dovranno essere piazzati sul mercato.
0: Raffi, il 22 giugno ci sarà l'elezione del Presidente federale per quanto riguarda il nostro governo del calcio, un calcio malato, è inutile dirlo, la qualità è totalmente abbassata, qualità bassa, e difficoltà di fare mercato, strutture fatiscenti, c'è tanto di cui lavorare pure. Gabriele Gravina in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport di oggi ha detto: lascio una federazione in ottima salute con una progettualità avanzata nonostante le tante aggressioni subite. Si continua a tenere gli occhi chiusi davanti alle problematiche. Lui poi parla, dice tanto Abete e o diciamo Malagò sono due ottimi dirigenti, la FIGC in qualsiasi caso resterà in buone mani. Tu ti senti comunque in buone mani o questo chiudere gli occhi davanti a un evidente stato di sofferenza del nostro calcio ti preoccupa?
1: Calcio italiano dalla pessima qualità, campionato italiano di un livello lontano lontano, anni luce da quello a cui eravamo abituati, stadi obsoleti, ci sono stadi, se si escludono rare eccezioni, penso all'Atalanta, penso al Frosinone, penso alla Juventus, penso all'Udinese, stadi che fanno riferimento a Italia 90, ancora con queste eccessive squadre in Serie A, giochiamo poi con squadre che non riescono talvolta a raggiungere neanche i 20 punti in classifica, questo ti fa capire il livello della nostra Serie A, però si continua a difendere l'indifendibile. Vedremo adesso, scusa il gioco di parole, dove andremo a finire, però io francamente, a differenza di Gravina, tranquillo non lo sono affatto.
0: Direi proprio di no, è molto complicato. Casa Juventus, voglio il tuo parere anche qui. Si continua a vagliare l'ipotesi di un'apertura verso Vlahovic, si ascoltano le richieste di Spalletti, ma adesso c'è Carnevali che comunque seguirà il suo percorso, mettendoci quello che sono le sue caratteristiche, le sue peculiarità. Tu, è una pista che riapriresti, quella di Vlahovic, o sei uno di quelli che dice basta col passato, bisogna puntare a qualcosa di nuovo?
1: Intanto io, se fossi un amico di Vlahovic, gli direi: caro Dusan, tu stai giocando in una delle squadre più importanti del mondo, quindi dovresti essere orgoglioso di indossare la maglia bianconera. Sfoglia l'enciclopedia della storia della Juventus, guarda i vari Platini, Sivori, Charles, Del Piero, Baggio, Zidane, tutta gente che ha fatto innamorare chi ama realmente il calcio. Fossi in te, resterei alla Juventus, perché è difficile, a mio avviso, trovare una squadra più importante della Juventus. Quindi, fossi in lui, resterei, però la Juventus magari con Carnevali punterà su un altro tipo di calciatori.
0: Io dipende anche dalle richieste che fa il giocatore, chiaramente.
1: Certo, è chiaro che se chiede 12 milioni di euro di stipendio, a quel punto,
0: ma
1: insomma,
0: anche 8
1: diventa...
0: sono tanti, secondo me.
1: Sono tanti, ma perché, secondo me, non tanto per il rendimento di Vlahovic, che non è stato all'altezza del calciatore nelle ultime stagioni, ma quanto insomma poi cominci a sforare determinati paletti che conviene sempre mantenere sotto controllo. E questo è quello che poi credo che la Juventus chiederà a Carnevali, che è un ottimo dirigente. Ma sai, Enzo, io ho sempre pensato che un dirigente ottimo fosse anche Giuntoli, lo era Paratici. Il problema non è quello del dirigente che ti fa la differenza, perché secondo me si possono commettere degli errori, però dire adesso che Giuntoli non era un bravo dirigente o che non lo era neanche Paratici, secondo me è utopia. La Juventus deve cambiare qualcosa, secondo me, da un punto di vista della gestione che c'è stata dopo Andrea Agnelli, perché secondo me il lavoro di Andrea Agnelli è stato un lavoro encomiabile. E dopo però qualcosa è cambiato, ecco, io mi concentrerei su quel qualcosa.
0: Parlavo di Spalletti che magari fa delle proposte anche di acquisto eccetera, e stamattina nel nostro editoriale con Marco Piccari e con Alessandro Santarelli si parlava insomma di quello che per esempio al Napoli fece Benitez quando suggerì nomi del calibro di Albiol, Higuain, Mertens, Reina, Callejon, giocatori straordinari, presi però da un club straordinario. Napoli li prese, li cucinò poi questi ingredienti, chiamiamoli così, Sarri. Io ti chiedo quali sono, e qua ti chiedo uno sforzo enorme, gli allenatori in questo momento da considerare allenatori veri e propri manager del calcio, da stare a sentire, e tra questi rientra anche Spalletti?
1: Per me no. Allenatori manager io vedo Luis Enrique, vedo Pep Guardiola, vedo Jürgen Klopp, anche se non sta allenando in questo periodo qui, poi fatico francamente. Potrebbe diventare manager, ma potrebbe diventarlo, perché alle spalle ha una grande dirigenza Company, perché sta crescendo bene secondo me, anche se è lontano dai primi che ti ho citato, però insomma, ecco, io, ecco, lo sta diventando, lo sta facendo bene Arteta, ma perché ha avuto anche il tempo di sbagliare. E poi no, Spalletti secondo me è un ottimo allenatore, è un ottimo maestro di calcio, però allenatore manager no, io penso che lui abbia bisogno di un dirigente importante a fianco per poter anche poi confrontarsi. Ma questo in Italia io fatico a trovare allenatori manager, cioè, francamente non ne vedo, non solo Spalletti, no, no, non ne vedo proprio, non solo Spalletti, neanche Conte, neanche Allegri, non sono allenatori manager. Allenatore manager per me era Fabio Capello, ecco, se tornassimo indietro nel tempo, Fabio Capello più di Marcello Lippi ha dimostrato di essere un allenatore manager, ma poi basta, fatico veramente, per me Mourinho non è un allenatore manager. Ma è la mia idea, la mia concezione di manager.
0: Ecco, hai fatto il nome di Allegri, e allora chiudiamo con una valutazione sul Napoli. Questo biennio che si prospetta di Massimiliano Allegri sulla macchina del Napoli deve portare dove, secondo te, nelle idee di De Laurentiis?
1: Allo scudetto,
0: Ah,
1: nelle idee di
0: dici?
1: De Laurentiis. Ma
0: Non è una
1: questa
0: zona di
1: non è.
0: passaggio, io vedrei più una zona forse di passaggio a basso costi, restare in alto e provare.
1: Avrebbe preso italiano in realtà. Secondo me ha preso Allegri perché De Laurentiis punta allo scudetto. L'allenatore è importante, la squadra è importante, magari con una preparazione diversa rispetto a quella che ha fatto Conte, si può andare incontro a minori infortuni e questo può permettere alla squadra anche una maggiore profondità nella rosa in determinati momenti della stagione.
0: Vedremo un po' se effettivamente ha inquadrato le idee e gli obiettivi di De Laurentiis. Intanto ti saluto e ti ringrazio come sempre. Ciao Raff, un grande abbraccio.
1: Grazie a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ai quali do appuntamento tra pochi minuti, perché tra pochi minuti, dopo l'ultima pausa, andremo a fare la nostra operazione mondiale con Fabio Urbisaglia da Bahia e Alain Valnegri da Barcellona. Tra poco.

0: Ci siamo, intanto ci sono le parole da Firenze alla Viola Park di presentazione della stagione, anche il DG Ferrari impatto con grosso importante, abbiamo voglia di fare un buon lavoro, bisogna limitare i sogni ed essere sicuramente concreti, grosso alle caratteristiche che ci servono. In questo momento sta parlando anche Fabio Paratici, vi riporteremo naturalmente anche un po' quelle che sono le sue parole, la sua disamina, ma adesso è venuto il momento dello spazio mondiale con Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a Cadalen.
0: E buongiorno allora da Len da Barcelona. Len.
2: Ciao ragazzi, ciao Vincenzo, ciao Fabio.
0: Oh ragazzi, finalmente io ho visto una partita che mi ha preso tantissimo, Inghilterra-Croazia. Ne parliamo dopo con Len, ma partiamo da Fabio e dalla grande delusione, perché ieri vi ho fatto scommettere quanti gol farà Cristiano Ronaldo. Poi Len ci svela, ci riracconta, anzi, quello che ha detto il CT della nazionale portoghese. E invece Portogallo-Congo, caro Fabio, finisce 1-1, grande delusione perché assente dal tabellino, ma non solo, proprio assente, sembrava, dal campo Cristiano Ronaldo. E allora, l'MVP della partita?
1: E allora, l'MVP della partita è Johan Vissa, attaccante del Newcastle, e in generale diciamo che le sottolineature positive vanno tutte nella direzione del Congo, che peraltro ieri fa la storia. Partiamo da Vissa, appunto, l'MVP per me, come interpretazione della partita, il modo in cui ha comunque generato caos nella difesa del Portogallo, capacità di manipolare la linea difensiva, portando fuori posizioni centrali, creando i famosi coni d'ombra alle spalle del centrocampo. Secondo me un attaccante che non è stato iper prolifico nel Newcastle quest'anno, tutt'altro, però ha dimostrato comunque di sapersi muovere e il marchio Premier League si è palesato secondo me anche proprio nel modo di tenere il campo, nell'astuzia con cui si è mosso, per cui dico Vissa, che ripeto non ha trovato il gol, ma secondo me ha rappresentato una chiave tattica fondamentale per la partita.
0: Aspetti positivi hai detto tutte dalla parte del Congo, e negativi immagino dalla parte del Portogallo invece.
1: Direi proprio di sì, mi è piaciuta l'intensità nel blocco medio-basso, il Congo è stata una squadra che non ha voluto metterci troppi chirigori, non ha voluto inventarsi nulla, ma ha mostrato un'organizzazione, una compattezza che hanno poi permesso di mandare in scacco matto il Portogallo. E un 4-4-2 fatto molto bene, ripeto, hanno usato le loro armi migliori, una fisicità, un atletismo fuori dal comune, una compattezza che secondo me è stata poi la loro arma, unita chiaramente a una grande voglia di fare bene, esordio per una nazionale che fa la storia, insomma, con un punto che per loro banalmente vale una vittoria. Non mi è piaciuta invece la staticità offensiva, l'assenza di verticalità nel Portogallo. Hai citato Cristiano Ronaldo, ne avevamo parlato ieri,
0: sì.
1: Ci si aspettava una risposta da parte di un altro GOAT come lui ai vari gol arrivati dai suoi diretti avversari nelle classifiche all time, in particolare da Messi. Invece Ronaldo non soltanto non ha trovato la via del gol, ma è sembrato un po' un elemento più che altro di disturbo, quasi condizionante per il resto della squadra, e quindi di sicuro sia lui che più in generale il Portogallo non mi sono piaciuti.
0: Allora io ho in mente un dato, dimmi qual è il dato secondo te della partita, vediamo se coincide.
1: Guarda, io me ne sono segnati alcuni, ma il 73% di possesso palla del Portogallo a fronte di una metrica di gol attesi bassissima, secondo me fotografa il tipo di partita per chi non l'avesse vista. Però dimmi anche la tua.
0: No, la mia è l'assenza dal tabellino di Cristiano Ronaldo all'esordio mondiale. È giusto una curiosità, perché sì. Avete perso tu, ha perso Alen, vado da Alen. Insomma, il CT della nazionale ha detto magari se avessi dovuto fare dei cambi lì davanti forse avrei dovuto prendere in considerazione di cambiare Ronaldo, ma non posso perché non può.
2: ormai chi ci segue da tempo sa benissimo che devi sempre scommettere il contrario di quello che,
0: ah, questo
2: che,
0: è vero,
2: che suggerisco. Ti devono ascoltare a te, insomma.
0: Eh sì, come no,
2: cioè, la cultura di bolletta
0: falliscono.
2: Sì, allora, beh, è curioso che ieri in conferenza stampa comunque hanno chiesto a Bob Martinez perché avesse cambiato 3 attaccanti su 4 e avesse lasciato Ronaldo in campo quando era il peggiore, e Bob Martinez ha detto chiaramente che quando ha firmato il contratto con la nazionale portoghese c'erano delle clausole che obbligavano a mantenere in campo, dunque penso questo, un limite,
0: certo che
2: un limite. Questo è il bello del calcio, avere un fenomeno che sta sfiorando i 1000 gol in carriera che diventa un limite a livello collettivo. Vedremo cosa però il Portogallo che parte col piede sbagliato. Sì,
0: allora invece tu mi parli proprio di Inghilterra Croazia partita molto bella, perché molto tirata sin dal primo minuto. Uragano Kane ha fatto il suo, Bellingham non è mancato, Jones, Stone, Rice, Rashford, insomma c'era tutto quello che poteva mettere in campo l'Inghilterra. Dall'altra parte la Croazia, tra poche novità e tanti old, diciamo così, è venuta un po' meno. Ho visto Perisic lontanissimo parente di quello che era, ho visto Modric camminare in campo, eppure la gara era rimasta abbastanza in bilico fino alla fine. Raccontami intanto il tuo MVP della partita.
2: Ma il mio MVP è chiaramente Kane, comunque pesava la gara sulla difesa. Vediamo nei movimenti, comunque per me Kane è il giocatore, è il centravanti più intelligente.
0: Vero, sono d'accordo.
2: Puoi aprire i corridoi, non bisogna guardare solo la palla o che fa un 1-2, una triangolazione. No, lui ha questa intelligenza che pochi centravanti hanno, e comunque la linea di tre quarti, Barry Gordon, Bellingham, Madueke, quando hai un attaccante così che ti apre i corridoi, comunque è molto più facile attaccare. E Kane per me è senza dubbio l'MVP della partita ieri.
0: Gli aspetti positivi e negativi dove li hai identificati?
2: Beh, gli aspetti positivi, ho visto una squadra che sa cambiare, sa attaccare verticale diretto, sa comunque nascondere il pallone, essere un po' più orizzontale, sa scegliere i momenti. Prima, ricordando il Mondiale 2022 in Qatar, comunque era una squadra che aveva bisogno di spazi per poter correre, e Tuchel ha portato questa alternativa, e questa è ricchezza. E ho visto una squadra atleticamente molto fresca, questi sono due aspetti dell'Inghilterra.
0: Con Super Tuchel, invece il dato da evidenziare?
2: Il dato è curioso, perché la Croazia ormai i giovani fenomeni ce li ha in difesa, e ieri abbiamo visto una difesa in all'inale, o velocità di esecuzione nelle marcature. Se la Croazia difende, qua diventa normale. E mi chiedo anche, davanti alla difesa Perisic, Modric, secondo me lì manca un interditore, manca un giocatore d'ordine, un giocatore che abbia più aggressività. Vedremo cosa decide il CT, però deve cambiare qualcosa, perché abbiamo visto una Croazia fragile a livello difensivo ieri.
0: È molto fragile a livello difensivo, soprattutto nel gol di Bellingham, direi. Movimenti anche goffi nelle diagonali sbagliate, in direzione sbagliata. Fabio, invece, penso che a tanti di noi devi raccontare questo Ghana-Panama, perché tutto io non l'ho visto, gli altri difficilmente, immagino, anche questioni di orari eccetera. L'MVP della partita intanto chi è?
1: Sì, guarda, fortunatamente ti dico, qui con le 5 ore di differenza ho il vantaggio di riuscire a vedere praticamente tutte le partite, o quasi, per cui ho avuto la fortuna di vedermi anche Ghana-Panama. No, scherzi a parte, non è stata tra le migliori partite, devo dire, ad oggi, di questo mondiale, che pur in generale invece sta offrendo, secondo me, un livello calcistico davvero notevole. E, un Ghana che avevamo anche già presentato come una nazionale tra quelle africane che arrivava peggio, sia come generazione in assoluto, come valori, che anche proprio come percorso. E di fatto ieri il campo ha mostrato questo. Per cui un Ghana che riesce poi a vincere perdono a Cesarini. Partiamo dall'MVP, che è Jordan Ayew, che fa parte di questa generazione di Ayew. Sappiamo, è il fratello di 2 anni più anziano, era riuscito, e è tuttora, insomma, recordman di presenze nei mondiali con la nazionale. Sappiamo lo storico padre di entrambi e quant'altro. Secondo me, operando come regista offensivo ieri, come giocatore comunque che ha portato la sua esperienza, la sua capacità di stare in campo,

0: di ribaltare il fronte in un paio di occasioni, e nell'ultima delle quali poi si è creata l'opportunità del gol, comunque con una bella giocata in verticale di Semenio, vero leader tecnico di questa squadra. Ricordiamo peraltro che Thomas Partey non è riuscito a partecipare per problemi personali legati ad alcune denunce passate, non dichiarate nel momento dello sdoganamento, per cui non gli hanno permesso letteralmente di entrare in Canada, quindi non ha preso parte alla spedizione. Kudus è infortunato, che è un altro giocatore insomma che avrebbe potuto innalzare il livello tecnico generale, per cui tutto sulle spalle di Semenio, che trova un pallone importante nel corridoio nel finale che porta poi all'azione del gol decisivo. Cosa non mi è piaciuta è la voragine in generale tra i reparti, cioè comunque scarsa densità in fase di possesso, sia il Ghana che anche Panama, che ha provato con le proprie caratteristiche tipiche della squadra latina ad avere un controllo del gioco sul piano tecnico, di arrivare con il blocco eccetera, ma con grosse difficoltà e con palloni persi in zone di campo pericolosissime. In generale comunque una mancanza di compattezza nelle due squadre mi è piaciuta davvero poco, e a testimoniare questa mancanza di fluidità il dato: 12 palle perse in uscita nella propria tre quarti per il Ghana, che ripeto non sta tenendo fede a quella che è una tradizione anche proprio tecnica, no? Il Ghana è sempre stato considerato il Brasile africano,
1: sì.
0: Ma sia sul piano tecnico individuale che sul piano tattico e di organizzazione di squadra, anche le varie modifiche, i vari CT sostituiti, cambiati fino a pochi mesi anche prima dell'inizio della competizione, non hanno di sicuro aiutato in questo senso, ricordando appunto che magari interpreti che in passato il Ghana offriva non sono più disponibili.
1: Un dato da evidenziare?
0: Sì, le 12 palle perse, ma anche tre recuperi palla soltanto nella zona avversaria, quindi un contropressing, un gegenpressing pressoché assente. Abbiamo visto il Ghana praticamente per quasi tutta la partita lanciare lungo e cercare di tabellare, come si dice qua, cioè di giocare sulla sponda e per provare ad alzare il baricentro, ma fluidità di manovra, come detto, veramente poco, quindi soltanto tre palloni recuperati nel centrocampo avversario.
1: Tabellar in brasiliano, in spagnolo giocare di sponda come si dice, Len?
2: Parete, tirare una parete.
1: Parete?
2: Una parete.
1: Ah, ho capito.
2: Oppure si dice, mi sembra, no?
1: Hai capito. Senti invece, Len, esordio amaro per Fabio Cannavaro, di fatto esordio amaro per Ancelotti, soltanto 1-1. Nella prima mondiale, esordio amaro per Montella che perde con la sua nazionale turca, esordio mondiale negativo per Fabio Cannavaro. Uzbekistan Colombia finisce 3-1, eppure a un certo punto l'Uzbekistan l'aveva rimessa parzialmente in piedi, no? L'MVP di questa partita?
2: Beh, l'MVP è Lucio Diaz, che fu proposto a Firenze per 8 milioni un paio d'anni fa prima di arrivare ad Oporto, e Daniele Pradetis che era troppo fragile atleticamente, e niente, Luis Diaz è venuto fuori quando la Colombia ne aveva bisogno. Aspettavamo il James, è venuto fuori Luis Diaz, una Colombia che ha dominato a livello territoriale, una Colombia che è stata capace di creare, non è stata capace di mettere in condizioni Suarez, che viene comunque uscito una stagione a livello prolifico di altissimo livello, però Luis Diaz col suo gol, col suo assist, comunque giocatore chiaramente decisivo di questa sfida.
1: Momenti belli e negativi di questa partita, aspetti positivi o negativi da evidenziare?
2: Allora, ho visto un Uzbekistan molto propositivo sulla fascia destra, dove gioca Karimov, Faizulayev e pure Kuzanov, che sa proiettarsi in avanti. La Colombia ha sofferto su questa fascia, e l'Uzbekistan forse è la squadra che arriva con meno pretensioni, non dico ambizioni, però con pretensioni. Hanno fatto la storia, prima squadra dell'est asiatico a puntarsi. Storicamente il calcio in Uzbekistan è calcio riconosciuto in

0: Nasa come un calcio molto tecnico. E ieri abbiamo visto Sprazzi comunque la cosa è capace, ha dato il ritmo sulla velocità d'esecuzione, quello tattico, poi c'è ancora tanto lavoro. Però dai, abbiamo visto una squadra giocare, che sia squadre che si chiudono ad aspettarsi, questa è una buona notizia. E cosa mi è piaciuto della Colombia? Mi è piaciuto Gustavo Puerta che ho presentato qua, ha mandato in panchina Roberto Rios. Il motore di questa Colombia, e ieri comunque è stato il centrocampista più attivo e ha pure trovato l'assist sul gol di Lucho Diaz.
1: Il dato da evidenziare?
0: Il dato da evidenziare sono i 0 dribbling di James Rodriguez, cosa che non mi è
1: Zero
0: piaciuto
1: dribbling,
0: pure della Colombia. Ho visto un giocatore spento, quella piccola famiglia di giocatori stanno avendo la loro last dance. James forse è quello che è stato tutto tono tutti, è il portiere Vargas, lì deve comunque cambiare il grado di concentrazione che ha, perché il gol che prende comunque contro rivali più competitivi potrebbe costare caro alla Colombia.
1: Direi di
2: Comunque
1: sì.
2: attenzione alla Colombia,
1: La,
2: perché è
1: ne
2: una
1: parlavamo prima con
2: squadra
1: Raffaele
2: che,
1: Carinella.
0: ma sì, ma
1: Dici.
0: ormai ha sempre avuto quel calcio e comunque si è rinnovata bene. Possiamo anche considerare che non ha portato Duran per motivi disciplinari, e Duran avrebbe fatto benissimo in questa squadra.
1: Fabio, che volevi aggiungere sulla Colombia?
2: No, che io l'ho seguita qui nella qualificazione ai mondiali. Come vi ho detto, il Brasile ha fatto la peggior qualificazione di sempre, per cui ci sono state diverse selezioni che le sono arrivate davanti, tra queste proprio la Colombia. E secondo me di tutte, togliendo l'Argentina, che chiaramente ha dominato il girone da campione del mondo in carica, con una superiorità tecnica comunque generale risaputa, secondo me subito dietro io metto proprio la Colombia per il tipo di proposta calcistica che ha offerto. È un calcio il loro molto, molto dinamico, con una capacità di interpretare anche momenti della partita. Sa attaccare usando gli spazi, attaccando la verticalità, l'intransizione, ma sa anche fare la partita quando trova nazionali tecnicamente inferiori che giocano più in blocco basso. Per cui a me piace molto, è una nazionale giovane in assoluto, togliendo poi James o alcuni elementi un po' più esperti, ed è una generazione che secondo me non è ancora al suo massimale. Per cui se non in questa edizione, ma penso che a lungo andare potrà dare risultati anche proprio magari in sede di Coppa America.
1: Allora, in chiusura, una battuta la chiedo ad Alain su. Abbiamo parlato in termini di grande delusione di Cristiano Ronaldo. Certo, anche Leao sembra veramente un giocatore, non si riesce a capire né col Milan né con la nazionale cosa voglia fare del suo futuro, no?
0: Leo è una conferma che ci deve. Alla fine. Da quanti anni sono che comunque
1: Ti sentiamo a
0: eppure in
1: sprazzi.
0: involuzione, eppure in involuzione, cose che faceva bene prima Leao, non le fa più. Perché
1: Eh già.
0: comunque i rivali sanno difenderti, ti analizzano e poi non vedo che ha quel passo che aveva un paio di stagioni fa. È sopravvalutato e c'è qualcosa che non va in testa, perché comunque lui ha tutto a livello, soprattutto atletico, perché tecnicamente è un giocatore comunque con grandissimi doti, e si è fermato secondo me 3 stagioni fa. Dopo lo scudetto abbiamo visto un Leao entrare in evoluzione. Quest'anno è stato il peggior anno, che doveva proprio essere l'anno dove lui doveva fare il salto
1: La sorta di
0: qualitativo e
1: consacrazione, sì.
0: rinnovarsi, perché Allegri comunque gli ha disegnato un ruolo nuovo, avvicinando la porta eccetera. Abbiamo visto la peggior versione.
2: Ieri peraltro ha litigato nel post partita, intervistato, gli hanno chiesto se non fosse un po' molle nell'atteggiamento, non l'ha presa benissimo. E ha detto che se no, letteralmente ha detto, non è che se faccio gol o assist non vuol dire che non gioco in modo molle, si è un po' accartocciato.
1: Sì, vabbè, lo
2: Insomma,
1: fa spesso.
2: non soltanto in Italia,
1: No, no.
2: anche in Portogallo da diversi anni a questa parte le aspettative su Leao erano tutt'altre. Insomma, è un giocatore che non riesce ad imporsi,
1: Niente.
2: non riesce a ritagliarsi uno spazio. Ieri, per esempio, secondo me uno dei problemi in Portogallo è stato proprio quello, cioè sugli esterni ha proposto giocatori più di palleggio,
1: Sì.
2: più diciamo con caratteristiche anche per venire in mezzo al campo. sugli esterni è mancato, ecco, un giocatore come Leao, come anche con Seisão, che poi è entrato e ha avuto secondo me anche un buon impatto, sarebbero serviti molto. Lui proprio non riesce, in particolare quando deve attaccare difese chiuse, non ha campo, non ha più quell'inventiva, quello spunto. Mi sembra anche, come diceva Len, proprio mentalmente spento. Non so se una nuova esperienza possa aiutarlo a ritrovare certi stimoli, ma mi sembra un ragazzo poco, non vorrei dire una banalità, ma poco dedicato al calcio, poco connesso.
1: Ne parlavamo prima, sembra quasi che abbia anche altre passioni.
0: Da anni, sono
1: comunque, anni.
0: A San Siro, chi va a San Siro lo sa, ha sempre avuto quell'atteggiamento da nonchalant, però quando fai la differenza ti puoi permettere di avere questi atteggiamenti.
1: Esatto.
0: Però non fa più la differenza, al numero 10 ha uno stipendio comunque pesante, e alla fin fine il Milan deve trovare adesso.
1: Sì, vabbè,
0: il Premier ha tanti dubbi, che
2: no, non andrà
0: investire.
2: In Premier, no.
0: Gli rimane il gatto Sarai.
1: È da Turchia. Milan poi deve trovare tante altre soluzioni prima delle cessioni. Questo è una società, tanto per farle le cessioni. Detto questo, ragazzi, ci ritroviamo domani, ultima puntata settimanale e seconda giornata di fatto di questo mondiale.
2: Oggi ti ho fatto vedere un tocco esotico, ma mi organizzerò meglio per farvi vedere un po' più di Brasile.
1: Vai. Se ti trovi anche per strada, domani magari lo facciamo per strada. Che c'è? Maiocca mi dice di attendere. Aspetta un attimo. Che devo attendere? Oh, eccolo! Così vedete anche il volto di Fabio Urbisaglia in questo momento in diretta.
2: Più che altro volevo mostrarvi le palme, però
1: ecco le palme. Senti, domani la facciamo proprio brasiliana. Va bene?
0: Beh, digli a Giorgio
2: se riusciamo a filtrare,
0: di andarci con gli audio.
2: Se riusciamo a filtrare i rumori di fondo, magari dai, proviamo a fare qualcosa.
1: Ci proviamo, così abbiamo mostrato anche il volto di Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio!
2: Ciao, grazie mille.
1: Un abbraccio a Fabio da Bahia. Domani la chiudiamo così e poi settimana prossima cerchiamo Alen. Vai per strada, fa qualcosa. Facciamo Brasile-Barcellona. C'è la Sagrada Famiglia, c'è la Slamblas, c'è tutto.
0: Ma sono. No, io trovo in un posto proprio on the ground.
1: Ah, va bene. A domani, Alen. Ciao.
0: Ciao a tutti, ciao.
1: Sta per partire Maracanã. Vi lascio naturalmente alla squadra di Maracanã. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
3: No, andavo con una scheggia, no? Dopo io ho una potenza nei bracci.
1: È capito, va bene, ciao Ioccone, noi ci ritroviamo domani, ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi direttamente da Pitti, la rassegna internazionale di moda in corso a Firenze, dove è possibile incontrare tanti personaggi del mondo dello sport, del calcio in generale, ma anche dello spettacolo, e con loro possiamo scambiare qualche opinione sull'attualità calcistica. Iniziamo dunque con le interviste, perché sono davvero numerose quelle che vogliamo proporvi. Dicevo dell'intervista che adesso vi proponiamo, quella a Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, e proprio con lui parliamo dei mondiali attualmente in corso. Sentiamo che cosa ci ha detto, le sue valutazioni e anche le sue previsioni, perché ci racconta qual è la sua favorita per la vittoria finale.
1: È sempre bello partecipare e venire a questo tipo di eventi, poi soprattutto con l'azienda Tombolini, un'azienda di famiglia che cura assolutamente il dettaglio, l'eleganza, la versatilità, la leggerezza. Insomma, è sicuramente poi una bellissima cosa quella di essere qui oggi e vedere poi tutto quello che loro fanno, non solo per la fiera, la moda in generale, ma anche per il loro territorio.
0: Diamo la tua presenza per parlare di calcio, in particolare dei mondiali, i mondiali a cui non partecipa l'Italia. Fino a questo momento che impressione hai avuto? Ci sono state anche alcune sorprese?
1: Ma sorprese qualcuna ce n'è stata, una magari non è neanche tanto una sorpresa, ma il Marocco sicuramente una squadra che può dire la sua in questo mondiale. C'è stato il pareggio della Spagna, chiaramente che ha faticato un po' all'esordio, molto bene la Francia, che ha superato anche con qualche difficoltà iniziale il Senegal, ma poi comunque con un grande Mbappé è riuscita a portare a casa la vittoria. L'Argentina, insomma, con un grande Messi. Insomma, è un mondiale che è iniziato molto, molto bene. Aspettiamo ancora tutte le altre. C'è anche un Brasile che è un po' azzoppicato all'inizio della partita del suo esordio, ma la strada, diciamo, che è ancora lunga. La prima partita, e quindi insomma ci saranno ancora tantissime gare da giocare. Il bello, secondo me, deve ancora venire.
0: Messi eterno, con questa tripletta ha raggiunto il primo posto per quanto riguarda le reti mondiali e ha raggiunto Klose.
1: Sì, insomma, non ci sono più parole per descrivere Messi, per quello che ha fatto, che sta facendo. Insomma, ha raggiunto l'apice con questo sesto mondiale che lui sta giocando. Aspettiamo Cristiano Ronaldo, insomma, anche lui, che sicuramente vorrà in qualche modo raggiungerlo, però sono entrambi giocatori straordinari e non ci sono più parole per descrivere quello che hanno fatto per questo sport.
0: Ecco, se tu dovessi indicare una sola favorita per la vittoria finale, poi che effetto ti fa, tu che sei campione del mondo nel 2006, non vedere l'Italia?
1: No, oggi la favorita sicuramente io vedo, in questo momento vedo la Francia, insomma, dei giocatori straordinari, giocatori di grandissima qualità, giovani, che hanno forza, hanno personalità, hanno qualità, quindi in questo momento vedo la Francia. Poi insomma il fatto di non vedere l'Italia a questo mondiale con così tante squadre e soprattutto da tre mondiali a questa parte è sicuramente un grande peccato, un grande rammarico, però diciamo che c'è la possibilità di ripartire dopo insomma, l'ultima qualificazione mancata. Insomma, abbiamo tempo, dai, per cercare di migliorare. Abbiamo visto l'Under 17 nostra che ha vinto l'Europeo, quindi ripartiamo dai giovani, ripartiamo comunque dalle certezze, ripartiamo comunque dalla qualità, ripartiamo comunque da ritornare, insomma, a vedere l'Italia dove comunque merita di stare, quindi a competere per competizioni importanti come un mondiale.
0: Continuiamo a parlare di mondiali e lo facciamo attraverso questa intervista che abbiamo realizzato a Giuliana Moreira, nota showgirl che era qui a Pitti insieme al marito Edoardo Stoppa, e le loro valutazioni in particolare sul Brasile di Ancelotti, che non è partito benissimo. C'è stato un po' di scetticismo dopo il pareggio con il Marocco, ma naturalmente si sa che la prima partita non sempre può rappresentare un banco di prova determinante ai fini di una valutazione per quel che riguarda un mondiale. Dunque sentiamo che cosa pensano del Brasile Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa. Qui a Pitti, allo stand Mulish, il vostro rapporto con la moda innanzitutto immagino sia molto stretto.
2: Cioè, noi cerchiamo di seguirla, di trovare delle cose che ci rispecchiano e che ci raccontano un po' quello che siamo, no? Infatti qua è Piti Uomo e io sono una molto maschiaccia, ho rubato la giacca a mio marito e sono venuta anch'io, no? Che in verità...
3: In verità il nostro rapporto è di prendere le cose che ci piacciono, quindi queste ci piacciono e noi utilizziamo le cose che ci piacciono più che quelle che sono di moda. Poi quelle che ci piacciono spesso sono anche di moda, però...
2: Azzecchiamo ogni tanto. Ogni tanto io litigo con la moda, però cioè, l'importante è raccontare chi sei, no?
0: E allora scopriamo anche chi sei dal punto di vista del tifo per le squadre di calcio. Il Brasile, cioè sono i mondiali, non è stata una partenza entusiasmante, eh?
2: Allora, io... cioè, noi da brasiliani diciamo che è l'unico periodo dell'anno, della storia, che i brasiliani non c'è più classe, no? Non c'è più il ricco, il povero, cioè diventiamo veramente uniti per un qualcosa e questo è il bello del Brasile, no? Vedere tutti che in mezzo alla strada si danno la mano e fanno festa e tifano per qualcosa, sì, dovrebbe essere...
3: Dì la verità, in realtà è che lei è in lutto perché lei da italiana che adesso avrebbe tifato l'Italia, però l'Italia non c'è, quindi si trova costretta a tifare il Brasile come seconda opzione, se no avrebbe tifato Italia.
2: Allora ragazzi, ok, adesso ho sposato lo stomaco per la cittadinanza, ragazzi, e quindi cioè, sono diventata anche un po' italiana, però se c'era Italia Brasile io sarei lì, chi vinca il migliore, chi vinca il migliore, avrei tifato entrambi, uno ha fatto come quando c'è il nostro figlio che gioca e quando fanno il gol l'altro tifo anche l'altro, bravo, hai fatto un bel passo. Diciamo che la squadra è partita un po' così, devono ancora fare un po' di squadra, che secondo me non hanno mai giocato insieme. Marocco, come dice mio figlio che ha solo 10 anni, è una squadra fortissima. Non volevo dirvi questa cosa, ma lui tifa Portogallo, ragazzi, perché c'è Cristiano Ronaldo, io questa cosa, guarda, mi sta qua. Però
0: c'è comunque fiducia in Ancelotti, un tecnico di grande esperienza, un tecnico nel quale vengono riposte grandi speranze ed è anche un grande ex milanista, tu che sei tifosa del Milan.
2: Io sono tifosa del Milan perché ovviamente ci sono stati tantissimi amici che sono passati, Serginho che è un mio carissimo amico.
3: Serginho?
2: Ma è Serginho Gida che sono del Milan, quindi noi siamo di parte parlando di Milan, ma Ancelotti è una persona veramente di cuore, c'è tutto il Brasile che è innamorato di lui per come lui è come persona, al di là di come è stato come calciatore, come allenatore, quindi noi abbiamo tanta speranza e speriamo di vedere che le prossime partite siano un pochino più
3: in forma.
2: Più forma.
3: Siccome noi siamo milanisti, abbiamo tutti amici milanisti, nostro figlio abbiamo portato a vedere il derby Milan-Inter e lui è sceso in campo col Milan così, poi siamo andati negli skybox del Milan e lui tifava Inter.
2: È interista, ragazzi.
3: C'è Serginho che gli fa, ti mandiamo fuori, vai via, non puoi stare seduto qua.
2: E c'era lui che con Dida diceva, no Dida, ma questa qua l'avrei separata? Non lo so, E quindi cioè, è un fetente.
0: In apertura di TMV News vi avevamo proposto l'intervista ad un campione del mondo, Gianluca Zambrotta, ma ce n'era un altro qui a Pitti, Luca Toni, che ha legato alcune delle sue fortune alla Fiorentina, dunque per lui tornare a Firenze rappresenta sempre un momento speciale, un Luca Toni che si sofferma naturalmente sulla Fiorentina, ma con lui abbiamo anche allargato l'orizzonte parlando delle prossime mosse della Juventus, della Roma e comunque insomma anche di un campionato che è ancora lontano come inizio perché dobbiamo aspettare oltre 70 giorni, anzi per la precisione 67 giorni prima dell'inizio della nuova Serie A, però comunque si possono fare già delle valutazioni in particolare sugli allenatori, sulle nuove panchine per la prossima stagione. Dunque sentiamo Luca Toni. Con Luca Toni qui a Firenze a Pitti, sì. Ormai appuntamento immancabile.
4: Sì, sempre bello tornare a Firenze, dai.
0: Tanti ricordi.
4: Sì. Ah vabbè, è una città dove ho fatto tre anni importanti della mia carriera, nonostante che ho fatto solo 3 anni sono riuscito a lasciare il segno, quindi poi ho ancora tanti amici qua, quindi è una scusa per il Pitti per poi stasera andare a cena con tanti amici di Firenze.
0: Ecco, alla Fiorentina arriva Grosso, la mia grande curiosità è questa, ma chi gioca meglio a padel, tu o Grosso?
4: No. Allora, come allenatore non si discute, ma a padel non c'è paragone. No, sono contento per Fabio, dai, è una grande possibilità, ha fatto un po' di gavetta, ha fatto molto bene l'anno scorso a Sassuolo, adesso ha una grande responsabilità e penso che arriva anche nel momento giusto, è abbastanza maturo e spero che possa fare una grande stagione.
0: Ken, secondo te è giusto che rimanga, giusto puntarci ancora nonostante questa annata deludente?
4: No, secondo me Ken è un grande attaccante, quindi dipenderà da lui se vuole rimanere o non rimanere, secondo me, perché secondo me degli attaccanti così forti ce ne sono pochi in giro, a meno che tu possa spendere tanti soldi, ma non penso che magari la Fiorentina possa andare per un attaccante da 100 milioni. Quindi comunque Ken, se rimane con la testa giusta, secondo me è un gran bel attaccante. Poi di solito quando arrivano da un'annata brutta c'è anche un po' di rivalsa, un po' di rabbia dentro, quindi potrebbe veramente fare una stagione per metterlo nei top europei.
0: Ti aspetti comunque una bella rivoluzione?
4: Quello non lo so, è stata talmente un'annata brutta l'anno scorso che devono resettare, secondo me, dal punto di vista anche mentale. Arriva un nuovo allenatore, c'è Paratici che è molto bravo, che lo conosco, è un direttore molto bravo, quindi secondo me ripartiranno da zero, vengono da una stagione brutta e quindi secondo me tutti hanno quella voglia di far bene. Potrebbe essere quella stagione dove, quando anch'io sono arrivato con la Fiorentina, che si erano salvati l'ultima giornata, mi ricordo bene, poi con Prandelli iniziò quegli anni bellissimi che l'anno dopo addirittura siamo arrivati in Champions.
0: È stato molto apprezzato il tuo discorso relativo al centenario, relativo anche alla necessità di una maggior attenzione nei confronti degli ex Viola. Tutto partiva naturalmente da Antognoni e la sua decisione.
4: Guarda, a me dispiace, però posso capire... Cioè, secondo me è bello esserci perché comunque fai parte di questa storia, di questa società, però posso anche capire Antognoni che magari, sai, lui è stato proprio la bandiera di questa società, al di là di tutti i presidenti che ci sono stati. Quindi, sai, quando ti chiamano solo per determinati eventi, secondo me non è carino per il rispetto di quello che tu hai fatto verso la società. Quindi basterebbe poco, ci sono tante altre squadre. A me ancora addirittura tutte le settimane mi arrivano delle email del Bayer per poter andare a vedere il Bayer, per il rispetto per il passato che ho fatto. Quindi al Milan, all'Inter, io vedo tanti giocatori che comunque, ex giocatori che vanno allo stadio. Sono sciocchezze, però è giusto magari tenere un rapporto per chi magari ha fatto magari la storia di questa società, quindi basterebbe anche poco. Però penso che sarebbe un peccato che Antognoni non ci sia per il centenario della Fiorentina, perché lui penso che è il giocatore più importante della storia della Fiorentina. Però sarebbe anche giusto trovare un giusto compromesso magari per certi ex giocatori, avere magari qualche invito un po' più spesso, non solo per occasioni così speciali.
0: Senti, uscendo dalla Fiorentina, cosa ti aspetti per l'attacco della Juventus? Vlahovic, secondo te, ha ancora delle chance con Carnevali, che è arrivato come nuovo dirigente, di poter continuare?
4: Ma non lo so, io lì dipenderà anche dall'allenatore, perché c'è Spalletti, non so se vorrà tenere Vlahovic, però è chiaro, se tu lasci partire un attaccante come Vlahovic a parametro zero, io capisco che lui, andando via a parametro zero, chieda tanti soldi, però dopo devi andare a comprare un altro. E bisogna vedere anche il budget che uno ha, perché dopo lì con Vlahovic non pagheresti neanche il cartellino, quindi lì bisogna trovarsi. Secondo me Vlahovic al giorno d'oggi in Europa io non vedo tanti attaccanti che possono spostare, a meno che non vai sui top che costano veramente tanti soldi. Quindi Vlahovic è ancora giovane e a me è un attaccante che mi piace, perché è un attaccante che in area di rigore secondo me si fa dar del lei, però lì sono le valutazioni che deve aspettare la società e all'allenatore.
0: Senti, ti chiedo anche del Milan, perché ci sono parecchie perplessità su Amorim. Qual è il tuo pensiero?
4: Ma non lo so, io prima degli allenatori bisognerebbe puntare anche sui dei giocatori. Cioè, se il Milan viene da tanti anni dove non hanno fatto bene, quest'anno Allegri secondo me non ha fatto così male, perché se raggiungeva la Champions aveva fatto qualcosa di bello. Non raggiungendolo all'ultima giornata è chiaro che dopo va a saltare tutto. Però al di là di cercare degli allenatori bisognerebbe darle anche agli allenatori dei giocatori da Milan, secondo me, e quindi io non penso che tutti quelli che adesso sono nel Milan siano dei giocatori. A volte si trova la scusa dell'allenatore, secondo me, però bisogna anche dare a questi allenatori dei giocatori da poter giocare in stadi importanti, in società importanti.
0: L'ultima che ti faccio sulla Roma, altra tua ex squadra, ecco, ti aspetti che possa davvero alzare l'asticella, magari potendo diventare competitiva, lottare anche per lo scudetto, non per vincere.
4: Ma comunque... Roma è importante, ha fatto una cosa straordinaria arrivando in Champions, perché comunque ha soldi da investire. È chiaro che secondo me raggiungere subito sul livello magari dell'Inter, del Napoli, che sono un gradino secondo me più avanti a livello di rosa, fai fatica, però con Gasperini può succedere di tutto. Poi ci possono essere delle annate, magari 2 anni fa penso che ha vinto il Napoli che non aveva la rosa dell'Inter, quindi comunque devi stare lì, devi stare sul pezzo e cercare di, se qualcuna delle grandi magari sbaglia, tu essere pronto a approfittarne. È chiaro che parti da una bella base, è chiaro che sono stati bravi a prendere Malen, che comunque è quello che gli ha fatto la differenza, quindi si è visto che comprando dei giocatori che magari possono fare la differenza, anche la squadra dopo può raggiungere traguardi che magari all'inizio sembravano difficili da raggiungere.
0: Dopo questa chiacchierata con Luca Toni, altre considerazioni sul campionato che verrà, ma in particolare sul mercato che sta per entrare nel vivo. Ai nostri microfoni, sempre qui a Pitti naturalmente, Simone Tiribocchi, attuale ottimo, acuto opinionista, commentatore televisivo, nonché grande ex attaccante, in particolare dell'Atalanta. Sentiamo che cosa ci ha detto.
5: Qui a Pitti, da Tombolini, il rapporto con la moda è quello che quando giocavo ci tenevo un po' di più. Quando ho smesso, diciamo che ho dovuto cambiare modo di vestire, perché facendo l'opinionista, la seconda voce, comunque finendo spesso in televisione, diciamo che quello che è diventato sportivo è diventato un po' più elegante. Però dai, qualcosina mi diverto, mi piace.
0: Sarà un'estate con tanti colpi di mercato, già per quanto riguarda le panchine ci sono stati notevoli novità, ecco, cosa ti ha colpito in particolare?
5: Ma sicuramente il progetto dell'Atalanta, è un bel colpo anche quello del Napoli con Allegri, ma il progetto dell'Atalanta secondo me è figo, con Sarri giunto lì ha cambiato totalmente dopo 10 anni il modo di pensare, perché la linea di Gasperini che ha portato avanti poi Juric e Palladino era un certo tipo di approccio, di gioco, invece con Sarri è totalmente diverso, quindi sono molto curioso.
0: Un passaggio da difesa 3 a 4 come verrà dicevito secondo te?
5: Ma quello è il minimo, secondo me è anche proprio un discorso di interpretazione della partita, perché prima era molto uomo su uomo, con Sarri è più da reparto, è interessante.
0: Ecco, il mercato degli attaccanti, ti aspetti che Vlahovic alla fine possa rimanere alla Juventus?
5: No, non credo, penso che il momento buono è passato, adesso ha altri obiettivi, si deve un po' sbloccare, è normale che col mondiale si aspetta sempre un po', no? Si aspetta la fine. Per me Vlahovic è un ottimo attaccante ed è un peccato perdersi.
0: L'Inter riparte comunque con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
5: Al momento sì, è una squadra forte, si sta cercando di prendere dei giocatori importanti, anche se si è perso Dumfries che secondo me è un ottimo giocatore. Il Napoli con la rosa completa e con Allegri è un'ottima squadra, bisogna vedere poi sotto tra Juventus, Roma e Milan come, che mercato faranno.
0: Ecco, per quanto riguarda il Milan non manca lo scetticismo intorno ad Amorim, che ne pensi?
5: Capisco, perché comunque negli ultimi anni il Milan ha cambiato tanti allenatori, anche offensivi come Amorim, la società è stata praticamente bocciata e quindi c'è da rifarla nuova, però è un progetto che potrebbe diventare importante con la pazienza e con il tempo. Certo, se in 5 mesi vuoi vincere lo scudetto diventa complicato.
0: Ken sì o Ken no, per quanto riguarda la Fiorentina, punteresti ancora su questo giocatore nonostante questa annata deludente o no?
5: No, bisogna puntare su Ken assolutamente, e ti dirò di più, anche su Piccoli, che anche se è stata un'annata molto, molto, molto particolare, devo dire che sono due attaccanti forti e io li confermerei.
0: Però Piccoli come si rilancia?
5: Dandogli fiducia, sia iniziando dall'allenatore, ai compagni, al pubblico che è un po' alla stampa. Probabilmente sono le aspettative, no? Quando arrivi per tanti soldi ti aspetti che quei soldi corrispondano ai numeri, e non sempre così.
0: Per quanto riguarda gli attaccanti che devono rilanciarsi, cosa ti aspetti da Luca?
5: Luca sono rimasto un po' deluso, credevo potesse fare un certo tipo di percorso a Napoli, importante, mi piace. Certo, anche lì la valutazione era molto alta, è andato anche all'estero, non ha funzionato questa scelta e quindi si deve rimettere in gioco, però credo che abbia le potenzialità.
0: E tra gli attaccanti sui quali ti senti di scommettere per la prossima stagione chi c'è?
5: Ma guarda, è ancora un po' presto, ci saranno sicuramente dei giocatori che arriveranno, però credo che Santi Jimenez, se rimarrà al Milan, potrà essere interessante e farà gol.
0: Insomma, sarebbe un bel rilancio per lui.
5: Sarebbe un bel rilancio per il Milan, sì.
0: Dicevamo che qui a Pitti ci sono tanti personaggi del mondo dello spettacolo e tra gli altri era presente anche Nicolò De De Vitis, inviato delle Iene, grande tifoso della Roma, e allora la nostra chiacchierata verte proprio sui giallorossi.
6: Qui a Pitti per
7: passione, sono amante dei vestiti, della moda, dello streetwear, quindi sono molto appassionato di tutto questo mondo, da sempre, tant'è che io prima di fare le Iene facevo il commesso, quindi vendevo questo, quindi mi sembra anche un po' tornare alle origini, agli albori.
0: Ma è la prima volta qui a Pitti?
7: La seconda, venivo già quando a comprare per il negozio, quando lavoravo e facevo il commesso 15 anni fa, poi dopo la parentesi Iene è la seconda volta che sono tornato.
0: Senti, da tifoso romanista, cosa pensi di questo mercato che sta per entrare nel vivo? Una Roma che parteciperà alla Champions e quindi dovrà alzare l'asticella.
7: Sì, dobbiamo alzare anche il budget degli acquisti, quindi speriamo bene, siamo molto fiduciosi. Gioia immensa quella di essere arrivati in Champions dopo 7 anni, se non sbaglio, che non ci andavamo. quindi sono molto contento. Ovviamente io non posso fare niente, tifoso romanista mi tocca solamente sperare che la società, insomma, punti in alto, come insomma tutti i tifosi romanisti si meritano e ci meritiamo, visto che siamo una tifoseria di cuore. Sognavamo tanto, ci mancava la Champions, quindi vogliamo vedere la Roma dove è giusto e dove merita di stare, quindi sono fiducioso, spero. È appena cominciato il mercato, quindi non saprei che dirti, leggo continuamente notizie, cose, poi sono più le chiacchiere, io aspetto, diciamo, here we go, aspetto quel momento là per essere sicuro, ma non fantastico.
0: Ci vogliono una serie di colpi alla Malen, che è stata la grande intuizione della Roma.
7: Beh, Malen ci ha cambiato la stagione, sostanzialmente, è indubbio che con quei gol lì molto pesanti, fondamentali, anche quello a Parma, che secondo me, da quando abbiamo vinto a Parma, che perdevamo e all'ultimo abbiamo recuperato in quegli 8 minuti 2 gol, ho un grande rapporto con il capitano della Roma, con Mancini, e gli ho detto ci arriviamo in Champions, perché proprio lì si era visto il cambio di testa, perché tanto il calcio, come tutto, come anche nella moda, la testa fa tanto, e da lì ci ha dato un sacco di fiducia. Quindi da quando io ho visto quella partita a Parma, col gol di Malen, ero molto fiducioso sull'arrivo in Champions League. Poi sì, bisogna trovare qualcuno che affianchi e che sia all'altezza di Malen, ma c'è chi lo fa meglio di me. Insomma, io guarda, tifoso e spettatore, aspetto il momento e tifo e sostengo la mia squadra.
0: Ci dovranno però essere delle partenze anche pesanti, ad esempio Sulé.
7: Lo so.
0: Ti dispiace questa possibile partenza?
7: Mi dispiace, ho un rapporto anche con lui, con Mati, ci siamo sentiti in questi giorni. Con loro evito di parlare magari di mercato, capito? Però sì, purtroppo bisogna sacrificare, no? Fa parte degli investimenti, soprattutto con lui forse si riesce a fare anche una plusvalenza giusta che ti porta poi a investire su altri calciatori. Purtroppo noi siamo di cuore, quindi è diverso rispetto a quando poi gli imprenditori fanno calcio, le società devono prendere delle scelte, quindi ci adatteremo, l'importante è che siano sempre scelte per il bene della Roma.
0: Per chiudere, Dybala?
7: Dybala resta, l'ha detto Gasperini, non l'ho detto io, quindi io mi fido del Gasp. Se Gasp si è sbilanciato, Gasp, l'hai detto tu, mamma vera che fa.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Pitti, dalla rassegna internazionale di moda in corso a Firenze. Vi abbiamo proposto tante interviste a personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. A questo punto l'appuntamento è rimandato a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com, TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo giovedì 18 giugno, sono le 9:45, questa è A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, tanto di cui parlare perché siamo agli albori del mercato estivo, quindi saranno tanti movimenti, ma intanto i club iniziano a pensare alle panchine, ai dirigenti, il primo passo per strutturare le nuove squadre. E due giorni fa, il 16, c'è stata la scadenza per le iscrizioni, dovrebbe essere tutto sommato sotto controllo, vedremo se ci saranno sorprese, poi si procederà alle riammissioni, ai ripescaggi e quant'altro per andare a comporre quelle che saranno le 60 squadre che parteciperanno alla prossima stagione di Serie C. Iniziamo la nostra puntata, il nostro appuntamento mattutino, come sempre collegandoci con i nostri amici di TuttoC.com. Stamattina sono molto felice di ritrovare il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, caro Ivan, caschi a fagiolo, come si suol dire, perché? Perché ieri c'è stato questo duro attacco, duro attacco di Zola al governo con il decreto dello sport che è uscito, è stato approvato in governo contro l'utilizzo dei talenti italiani. Si è scagliato così Gianfranco Zola. Ecco, spiegaci cosa è successo, spiegaci perché Zola era così furioso nei confronti del governo ieri.
2: Allora, fondamentalmente martedì il Consiglio dei Ministri, su proposta ovviamente del Ministro Bodi, che è quello competente in materia,
1: certo,
2: ha approvato una riforma, una piccola riforma, in realtà non è che abbia cambiato più di tanto la Melandri, ha introdotto delle... La Melandri è la legge che disciplina i diritti TV in Italia, ha introdotto delle dei piccoli correttivi, tra questi ha, diciamo... dirottato alcuni soldi verso il calcio femminile. In maniera molto sintetica, la Melandri prevede che il 10% dei ricavi da diritti TV fondamentalmente sono per lo più quelli della Serie A, perché poi gli altri campionati ovviamente portano meno soldi, poi vengono ridistribuiti tra i campionati minori, 6% alla B, 2% alla C, 1% alla Lega Dilettanti e un altro 1% alla Federcalcio, genericamente, poi la Federcalcio li usa per tante cose. Questi sono circa 10-11 milioni di euro, questo 1%. Abodi ha spostato questo 1%, diciamo l'ha tolto alla Federcalcio e l'ha spostato, ha dirottato verso il calcio femminile, verso la Serie A femminile meglio, che è l'unica... Sì. Competizione femminile professionistica che è comunque organizzata dalla Federcalcio, però diciamo ha imposto alla Federcalcio di usare tutti per la Serie A femminile. Qual è il problema? Il problema è che quei soldi la FIGC li usa per tante cose varie, per esempio contribuiscono a pagare le trasferte degli arbitri, tante cose, però la gran parte, almeno la metà di questi 10-11 milioni di euro, in realtà era previsto che andassero alla riforma Zola. La riforma Zola, insomma, chi ascolta tutto ci sa benissimo cos'è.
1: Certo.
2: È il progetto della Lega Pro per sovvenzionare il talento giovanile nei club di Serie C. E quindi non avrà, almeno poi vedremo se questo decreto diventerà legge, perché anche nella maggioranza politica non è stata, quando si è capito cosa era successo, non è stata particolarmente apprezzata la cosa. Fondamentalmente questi soldi non andranno più alla riforma Zola e Zola si è ovviamente completamente arrabbiato.
1: Esatto.
2: Sì, dimmi. Ma no, poi finisce.
1: No, ti stavo dicendo, Zola giustamente si è arrabbiato.
2: Sì, si è giustamente arrabbiato, insomma ha detto no, scusate, parliamo di giovani e poi togliamo risorse ai giovani. anche perché diciamo supportare il calcio femminile è una cosa su cui possiamo essere anche tutti d'accordo,
1: certo,
2: poi magari a un certo punto dovrebbe anche tenersi in piedi da solo a livello economico, ma questo diciamo è un altro discorso. Abodi ha spiegato, insomma, ha detto proprio questo, ha detto cioè è importante supportare il calcio femminile. Il problema è che non è che il governo abbia messo dei soldi, cioè il governo non ha messo neanche un euro fondamentalmente, quelli sono soldi che semplicemente produce il calcio e che il governo ha deciso come vanno impiegati, ma non ha aggiunto nessun tipo di fondo, e questo ovviamente ha fatto arrabbiare Zola, e non soltanto Zola, perché poi questo ovviamente andrà ad incidere sulle elezioni federali probabilmente in maniera contraria a quello che si augura lo stesso Abodi.
1: Che poi, come scrivevi giustamente tu ieri in un pezzo su tutto il mercato web per spiegare l'accaduto, questi soldi che vanno a beneficio della serie Women, il campionato che non è organizzato dalla Lega Calcio di Serie A, però ci sono 12 società, di queste solo 3 non fanno riferimento a una squadra che ha un club di riferimento maschile come Roma, Inter, Juventus, eccetera eccetera.
2: Sì, esatto, è stato poi questo appunto anche giustamente il motivo che ha fatto un po' arrabbiare Zola e la Serie C in generale, perché è vero, si va a supporto del calcio femminile, però come dicevi tu, fondamentalmente diciamo che questi sono 9 club, togliendo appunto Napoli, Como e Ternana, le altre sono tutte squadre femminili di Serie A,
1: sì.
2: Sono tutte collegate alle squadre maschili, cioè ci sono Inter, Juve, Roma, Milan, tutte società che non hanno bisogno di questi soldi fondamentalmente, anche perché parliamo di, ne andranno circa 800.000 euro a società più o meno,
1: sì, esatto.
2: Evidente che sul bilancio della Juve, per dirne una, non è che facciamo tutta questa differenza, e infatti da quello che so non è una manovra che nasce dalla pressione di questa società, cioè non è che che Marotta ha chiamato Abodi e ha detto senti, perché non mandi un po' di soldi per il calcio femminile, certo. È un'idea che nasce su richiesta probabilmente della Serie A femminile, accolta da Abodi. Non so se non avesse capito cosa stava succedendo, c'è chi dice che non avesse capito cosa stava succedendo, per me sarebbe molto grave, spero che non sia così. Sicuramente ti dico una cosa, la Lega Pro era l'unica componente, come sappiamo, che non si è schierata in vista delle elezioni federali. Io credo che da ieri pomeriggio molti presidenti di club di Serie C hanno deciso di votare Malagò. Evidentemente non era questo l'obiettivo di Abodi, che Malagò non lo può vedere, e però è riuscito, esatto, in questo, diciamo, a fare un grandissimo assist elettorale al suo secondo peggior avversario, perché poi fosse solo Gravina lo vede peggio di Malagò Abodi.
1: sì, hai detto, hai fatto un assist involontario. Ivan, cambio discorso, perché torniamo a parlare di Serie C, di quello che sarà il prossimo campionato, al netto poi di quando andremo a comporre, no, i gironi con tutte le iscrizioni, dovrebbero essere state presentate tutte, vedremo se saranno accolte poi le varie iscrizioni dei club, poi si procederà a riammissioni, ripescaggi e quant'altro. Però ti chiedo, Eva, si stanno già iniziando a muovere alcuni club, mi viene in mente che il colpo più grosso, più importante probabilmente in queste ore lo ha messo a segno l'Union Brescia, perché riscattare Crespi è un segnale di forza importante che mette fra l'altro il Brescia anche per come sarà il girone, probabilmente come sarà composto, mette il Brescia come favorita unica per la promozione diretta in Serie B l'anno prossimo.
2: Beh, ma io mi aspetto che lo sia il Brescia favorita unica. È vero che manca ancora tanto alla fine del mercato, all'inizio del campionato, al momento in cui avremo un po' più chiari rapporti di forza, però dopo una stagione in cui possiamo definirla di assestamento un po' per tutti e in cui c'era un club come, come Vicenza, che veniva diciamo da un'annata in cui non era riuscito a centrare la promozione, ma ce n'è andato diciamo relativamente vicino. L'anno prossimo credo che sarà il Brescia e il Vicenza di turno, ecco. Ha la solidità economica, ha una grande diciamo proprietà alle spalle, credo che abbia fatto un anno di rodaggio e io francamente mi aspetto il Brescia promosso un anno prossimo. Poi è ovvio che devi conquistartela sul campo, non è che lo vinci in partenza, questo sarebbe l'errore che Brescia non certo. deve permettersi di commettere. Però sì, sono d'accordo con te, non soltanto per il riscatto di Crespi, probabilmente vedremo quali saranno le mosse. Tra l'altro secondo me, come è successo anche altre volte, può anche darsi che il Brescia non faccia tantissime cose sul mercato. Cioè io penso al Vicenza l'anno scorso, non è che abbia fatto tantissime cose, mi ricordo un paio di stagioni fa il Catanzaro, che fece praticamente non fece quasi mercato in estate perché tanto sì. aveva già costruito una squadra molto competitiva, il Catanzaro di Van de Putte e via dicendo. Mi aspetto invece sì grande favorito, cioè è l'unico nel girone A. Poi tra l'altro il livello non è sempre stato stellare,
1: non è altissimo,
2: negli ultimi anni ci sono una due sono sempre state una o due squadre più forti sì, delle sì. altre. Se la giocano loro l'anno prossimo, penso che Brescia sia quasi, non dico da solo, però assolutamente no, però
1: quasi,
2: insomma, un
1: sì.
2: grande
1: avanti rispetto alle altre. Ivan, tasto dolente prima di salutarti, no. perché c'è il sì, devo farti la domanda sul Bari, caro Ivan, perché la situazione è un po' complicata, no? C'è stata la conferenza nei giorni scorsi del sindaco di Bari Vito Leccese, che di fatto ha aperto anche alla possibile cessione di De Laurentiis del Bari, la nomina di Marino come DG. Cosa ti aspetti nei prossimi mesi per il Bari?
2: Intanto per fortuna mi sembra risolta la questione San Nicola. Io sì. credo che sia sia stato umiliante per Bari vedersi dire di no dall'Altamura senza niente, cioè, nulla da dire, ci mancherebbe altro, però andare a elemosinare uno stadio in un paese della propria provincia e sentirsi anche dire di no, credo sia stata un'umiliazione ulteriore in un momento sì. molto difficile. Il sindaco Leccese ha fatto questa prova di forza, devo dire alla fine mi ha anche sorpreso, perché più o meno De Laurentiis gli ha diciamo ha detto sì alle sue richieste fondamentalmente, poi sì. resta ha fatto questa promessa più o meno di mettersi in direzione della vendita del Bari, che tra l'altro è scritta nelle regole federali, perché entro il 2028, a meno che non cambino le cose
1: delle multiproprietà, certo.
2: Sì, le regole sulle multiproprietà, il Bari deve essere venduto, vedremo che campionato sarà. Certo, io nel non essere un fan di De Laurentiis e nel non essere un amante delle multiproprietà, però è difficile dire ad una persona che al proprietario di una squadra devi venderla.
1: Sì.
2: Cioè, poi alla fine l'operazione di Leccese ha anche avuto appunto un finale positivo per quelle che erano le sue richieste, però l'ho trovato un po' sui generis, cioè è vero che non l'ha diciamo il Bari a De Laurentiis non l'ha dato lui, ma l'ha dato il suo predecessore De Caro, però che il soggetto che ha dato il club a un privato, cioè il sindaco di Bari, poi gli dica devi venderlo, e chi sei, perché?
1: Sì. Parole, è stata un po' la conferenza dura, l'abbiamo anche riportata su tutto il mercato web. Ivan, siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, grazie mille per essere stato qui con noi.
2: A te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C, collega ovviamente su tuttomercatoweb.com. Siamo arrivati, come detto, alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10:45 in diretta ovviamente su TMV Radio ma anche su il 61 canale appunto 61 del digitale terrestre. Ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io do il ben ritrovato a mister Mario Petrone. Salve mister.
1: Salve, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora mister, ci eravamo sentiti un po' di tempo fa, prima no, della finale playoff fra Ascoli e Union Brescia, lo aveva detto più volte che vedeva lei l'Ascoli come la favorita per la vittoria, per il successo, alla fine così è stato, ci aveva visto giusto mister. Le chiedo che doppio confronto finale è stato, che Ascoli ha visto in campo nella doppia sfida contro l'Union Brescia?
1: Ma sono state due partite giocate secondo me in maniera giusta da entrambi gli allenatori e ovviamente va riconosciuto scusate sono un po' raffreddato va riconosciuto ovviamente
0: comune.
1: Il lavoro dell'Ascoli, la prestazione sia all'andata che al ritorno, e ovviamente parliamo di una squadra che era in salute e più giocate codificate, poi giocare la seconda in casa davanti a 14-15 mila tifosi, ovviamente sì. Insomma, pareggiare l'andata e giocare in casa la seconda è ovviamente un vantaggio enorme, però ecco, come diceva Corini, il Brescia ha tutto per ripetersi quest'anno, e anzi sull'esperienza di quest'anno è come un po', io la vedo un po' come il Vicenza degli ultimi 2-3 anni, no? Quindi lavori sì. 2-3 anni e poi cercare di fare il salto, ecco, il Brescia lo vedo così.
0: Tra l'altro intanto il Brescia parte da un'ottima base e dal riscatto di Crespi, che a tutti gli effetti è un giocatore del Brescia, e partire da inizio campionato con un giocatore come Crespi, che di fatto ha fatto la differenza, ha trascinato il Brescia fino alla finale playoff segnando gol, alcuni anche molto belli, mi viene in mente quello alla Recchi in rovesciata contro la Salernitana, è un vantaggio. Un altro vantaggio potrebbe essere anche mister la composizione del girone, ancora non è ufficiale, però vedendo le squadre che ci sono, che fra le retrocesse e le promosse dalla serie D, il girone A sembra abbastanza abbordabile. L'Union Brescia sembra avere qualcosa in più rispetto alle avversarie.
1: Sì, diciamo che ovviamente io spero e sono sicuro di questo, che loro non guardano assolutamente come certo. Facciamo noi dal punto di vista giornalistico, oppure come una opinione, e loro devono pensare realmente a dare continuità e a non guardare assolutamente la composizione del giorno, perché comunque contro il Brescia ogni partita sarà una partita giocata fino a... Tutti vogliono fare sì, bella sì. figura, quindi loro avranno 38 partite da vincere, ma da fare battaglia. E quindi se iniziano con questa mentalità qua, bene. Se invece poco a poco fanno l'errore di pensare a un girone più abbordabile o meno, secondo me non partono bene. Però ecco, non sono ancora usciti i gironi, e comunque c'è sempre un Cittadella che è una squadra che ha tradizione, Stefano Macchetti si è fatto suo, è un competente, una persona per bene, società seria. Non è facile vincere, l'abbiamo visto pure
0: no, no, certo.
1: Fuori squadre come Salernitana, appunto Brescia e comunque Cosenza, Crotone, insomma squadre che comunque hanno fatto la Serie B negli ultimi anni.
0: Mister, l'Ascoli invece, abbiamo detto, promosso con merito, forse l'avrebbe anche meritata anche nella regular season la promozione, per quanto visto in campo, si riparte da Tomei in panchina. Le chiedo, la rosa dell'Ascoli quanto ha bisogno di essere rafforzata per essere subito competitiva in Serie B?
1: Io vi dico la verità, toccherei poco.
0: Sono d'accordo.
1: Poco perché davanti forse un difensore, un centrocampista, ma giusto per dargli un po' di fisicità in più. due reparti dove sono brillanti, brevi linee, quindi capacità ovviamente di inserimento, però poi ecco la B è comunque un campionato fisico e quindi molte squadre la impostano così e in determinati confronti hai bisogno proprio di struttura fisica, di fisicità. E per il resto è una squadra che secondo me ha delle geometrie, il suo DNA deve dare continuità. Davanti comunque sono 6-7 giocatori, addirittura 8, perché Galuppini e Corazza sono stati firme a bocca sono nei playoff, quindi per dirvi un po' l'organico che ha. È normale che la B non è la Serie C, qualche giocatore lo si può sostituire, però io non sostituirei più di tanto, vi dico la verità.
0: Resto invece sul prossimo campionato, no? Su questo che andremo a commentare, a seguire con passione, come abbiamo fatto sempre quest'anno, perché abbiamo parlato del girone A. Gli altri due gironi invece, girone B e girone C, sulla carta, sempre sulla carta, sembrano veramente molto molto imprevedibili e molto tosti, perché il C lo conosciamo, ci sono squadre incredibili come rimaste dallo scorso anno, come il Catania, la Serenità, diceva lei, ci sarà il Bari. Nel girone B invece troveremo le retrocesse dalla Serie B, lo Spezia, la Reggiana, insomma si prospettano due gironi veramente tosti.
1: Sì, secondo me qualcuno andrà nel girone A, qualcuna di queste andrà, una tra Spezia e Reggiana andrà nel girone A, ci sta, perché al di là di tutto poi possibile pure che possono fare, quando lo vinse Trapani, se vi ricordate, il girone era un girone longitudinale e quindi avevano diviso i tre gironi praticamente per longitudine, e Trapani viene a giocare a San Marino, mi ricordo benissimo, e comunque una Serie C con squadre troppo blasonate. Io perciò nella riforma io punterei sempre, sono convinto di questo, a due gironi di Serie B e a due di Serie C, perché è un peccato vedere Reggiana, Pescara, Perugia, Spezia in Serie C. Non vi dico la verità, non ci fa Terni, non ci fanno nulla, sono in Italia, Catania, Bari, è un peccato veramente. Poi il campo ha deciso questo, uno accetta il vedetto del campo, ci sono stati degli errori per retrocedere, ci sono stati degli errori ovviamente, però ecco è una Serie C molto molto molto importante, bella da vedere, bella da partecipare, insomma.

0: gioco brillante che comunque in Serie C può essere determinante, può dare continuità. Bari no, Reggiana forse, la Spezia è quella che secondo me ha un po' più l'organico da poter risalire subito, però ecco, la C nella Serie B i contributi ce ne hai pochissimi.
1: E esatto, gli stipendi e anche tutto.
0: Sì. Non è facile risalire subito.
1: Cambia molto, perché molte squadre poi non reggono neanche lo scoglio, no? Perché magari si trovano con stipendi da Serie B, giocatori in Serie C con certi stipendi non restano e devono rivoluzionare totalmente la rosa, e rischia poi di rimanere infangato, no? Passiamo il termine un po' brutto, però rimanere nella palude della Serie C per tanti anni. Mister, prima di salutarla le chiedo, il mercato in generale con i mondiali ovviamente è un po' rallentato, ovviamente ancora deve iniziare ufficialmente, però le squadre si stanno già muovendo. Le chiedo, secondo lei, che mercato ci dobbiamo aspettare in Serie C quest'estate?
0: Bah, io vi dico la verità, in C bisogna aspettare, perché poi tutto dipende dalla staccatina, no? Serie A, Serie B e Serie C.
1: Sì.
0: Si aspetta, perché poi ci sono gli esuberi, ci sono comunque i giocatori dalla Serie A che vogliono mandare in prestito, magari inizialmente li mandano in ritiro con alcuna squadra e poi dopo prendono le loro decisioni. Sarà il solito mercato, anche se poi se c'è il mondiale è vero, però poi alla fine a noi tocca pochissimo, perché l'Italia tra l'altro non ci partecipa, quindi a malincuore vi dico questo, però è un dato di fatto ed è una realtà. Io piuttosto penserei seriamente a cambiare qualcosina a livello proprio di regolamento, perché anche in B molti stranieri, per l'Italia ci sarà poco futuro. Io le sensazioni che io ho, purtroppo a oggi non si è cambiato ancora nulla, vuol dire che vogliono aspettare, vuol dire che si prenderanno 2 o 3 anni ancora, però intanto
1: speriamo di no,
0: perché ecco, io almeno la B per me io la farei quasi tutta italiana.
1: Che poi, mister, la interrompo un attimo. Ci sono, cioè, i talenti in Italia ci sono, perché se guardiamo tutte le selezioni giovanili dell'Italia, vincono tutte, hanno sempre vinto mondiali, europei, ma anche di recente, non parlo di anni fa, quindi evidentemente il talento c'è, manca poi quello scalino, quella fiducia a far giocare i giovani nelle categorie, anche in Serie B, in Serie C, magari fargli fare un anno, perché noi abbiamo seguito le finali che si sono svolte qui a Firenze al Viola Park. La Fiorentina ha vinto il campionato primavera, però c'erano tanti giocatori più di 20 anni che normalmente non dovrebbero giocare in primavera, dovrebbero già misurarsi con i professionisti.
0: Purtroppo in Italia non c'è una mentalità progettuale.
1: È vero.
0: Io faccio l'allenatore di calcio e quindi ho sempre pensato al risultato, all'obiettivo, e però poi sempre certo, un occhio di riguardo di valorizzare quando si può i propri giocatori del settore giovanile, e l'ultimo l'ho fatto con Orsolini ad Ascoli e un altro paio di giocatori a Rimini, però poi fondamentalmente quello che manca è la progettualità delle società di calcio, proprio delle società,
1: certo,
0: perché io voglio pure fare la Serie B, la voglio fare con i giovani, sapendo che il contributo mi arriva, un contributo che mi permette di fare la categoria e magari investire nelle strutture, e però poi io devo costruire un qualcosa, devo dare continuità a quello che è il progetto tecnico, perché è quello che ti porta soldi nelle casse, è la prevalenza positiva che ti porta soldi nelle casse. E quindi se i giovani non si fanno giocare, perché l'allenatore spesso e volentieri si trova sulla graticola già dopo 5 partite, è normale che sotto certi aspetti dici, ma io mi devo giocare il posto, lo faccio con giocatori esperti, cerco di tenere lo spogliatoio, cerco di recuperare quei giocatori che mi dovrebbero fare realmente la differenza. Però ecco, se invece parte una società con un progetto tecnico di una media età massimo 25 anni e dai fiducia alla componente tecnica.

0: staff tecnico, dirigenziale, eccetera, eccetera, bypassando quelli che possono essere i momenti negativi di una stagione. E invece purtroppo in Italia non è così. Purtroppo in Italia non è così. Poi ci meravigliamo ancora oggi che in Germania, in Serie A, giocano squadre che hanno la media età di 25 anni. E
1: Sì.
0: allora,
1: E
0: vuol
1: poi
0: dire
1: ci
0: che non
1: stupiamo se
0: abbiamo
1: non andiamo al mondiale.
0: coraggio, la verità è questa. Che non
1: Esatto.
0: abbiamo coraggio. Perché tu oggi uno Spezia retrocede dalla Serie B spendendo ovviamente un patrimonio. E che cosa ha portato nelle casse della società? Non ha
1: Sì,
0: valorizzato neanche il
1: vero.
0: minimo. Questa è un po' la realtà
1: È
0: di fatto.
1: vero.
0: Va bene.
1: È vero, è vero. È così, mister, purtroppo. Mister, grazie mille come sempre per essere intervenuto qui in diretta da noi. Grazie mille, mister, un
0: Grazie
1: abbraccio.
0: a te. Buona giornata, buona giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo ovviamente mister Mario Petrone, un amico di A Tutta Cia, è intervenuto più volte qui con noi. È sempre bello fare un po' due chiacchiere con chi capisce, chi ne sa di calcio e che mastica calcio da tutta la vita. Andiamo avanti, perché? Perché, come dicevamo, le squadre adesso in Serie C si stanno organizzando a livello societario, chi punta su nuove figure dirigenziali, chi annuncia i nuovi allenatori. È il caso del Guidonia, c'è stata la presentazione pochi giorni fa del nuovo allenatore, Mister Lopez. Andiamo a sentire un piccolo estratto della conferenza stampa del nuovo allenatore del Guidonia Lopez.
2: Iniziando dal presidente Mauro Fusano, che già conosciamo. Direttore generale qui presente, Anthony Ernest Ariano, che quest'anno, oltre quindi all'aspetto legale, sarà il direttore generale della società. Mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore sportivo, che si occuperà di tutta quella che è, e sarà la parte sportiva. Abbiamo il nuovo team manager Riccardo Ronca, anche lui è qui presente alla conferenza e sarà presentato poi a voi giornalisti. E abbiamo insieme alla presidenza anche Monica D'Andrea, che abbiamo già conosciuto nel corso di queste 2 stagioni, che è qui alla destra del presidente. E oltre al mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abate, dal preparatore atletico Adriano Bianchini e dal preparatore dei portieri Cristian Tosti. Tutte queste cariche di primo livello ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione del mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa, qui al centro direzionale del MAURIS, il presidente Mauro Fusano. Presidente, grazie per essere
1: Buongiorno a
2: intervenuto.
1: tutti.
2: E subito quindi la prima domanda, perché la scelta del mister Giovanni Lopez?
1: Bella domanda, devo cercare una bella risposta. Perché? Perché lo ritengo una persona idonea in questo momento per la squadra che abbiamo, anche se stiamo cambiando parecchie cose, parecchi giocatori, però credo che sia la persona col carattere giusto, professionalità e serietà adeguata a quello che serve a noi. Ne sono sicuro di questo.
2: Nelle ultime 2 stagioni, Guidonia Montecelio, che ha affrontato una vittoria nel campionato di Serie B e una salvezza nel campionato di Serie C, quindi due obiettivi sicuramente molto importanti. Quale sarà l'obiettivo per questa stagione?
1: L'obiettivo, la scelta di Lopez dovrebbe essere anche soprattutto per questo, perché ci sarà un terzo obiettivo che non sto qui a dirlo perché sennò sembra che vogliamo arrivare sulla Luna, ma sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo, con l'aiuto
2: Ovviamente.
1: di tutto lo staff, direttore, amministratore e quant'altro.
2: Ovviamente poi lasceremo le altre domande ai colleghi giornalisti. Nel frattempo un saluto anche da parte del mister Giovanni Lopez e di come è entrato a contatto con la realtà del Guidonia Montecelio e anche un breve riepilogo di una carriera ricca di grandi successi e numerosi obiettivi raggiunti.
3: Ma sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè. Tramite amici ci siamo trovati a bere un caffè, non era un periodo buono per il Guidonia, io ero l'Albino Leffe, ho fatto le cose buone, per cui mi si è presentata questa occasione, poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, vero presidente? Sì. Qualche mese, poi ci siamo risentiti e c'è stato un contatto di
4: fidanzamento, insomma. Vabbè. Giusto, abbiamo messo l'anelli.
3: Adesso speriamo di sposarci anche.
4: Anche, soprattutto.
3: No, c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma.
2: Benissimo, mister. Iniziamo con le domande, proseguo per un ordine di posizione, quindi partiamo da Filippo Minichino, Rete 1, prego.
5: Salve, domanda per il presidente o per il mister?
2: Come vuole, normalmente specifica prima anche il volta.
5: Ok, allora per il presidente, ovviamente ecco, presidente, quindi parte una nuova stagione, seconda consecutiva in Serie C, l'anno scorso è stata una stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente, perché si è partiti fortissimo, poi per tanti motivi, insomma, è arrivata la salvezza, quindi l'obiettivo minimo, quindi quest'anno, ecco, con anche un allenatore insomma, più esperto rispetto a Ciro Ginestra come Mister Lopez, cioè l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi comunque penso che centrare i playoff.
4: Assolutamente, cercheremo di alzare l'asticella, l'assa, perché l'asticella non ci accontentiamo, siamo egoisti e voglio dire con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che serva anche per crescere questo e gli errori servono per crescere secondo me, perciò sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
5: Grazie presidente, invece per mister Giovanni Lopez, ben arrivato al Guidonia Montecelio, un ritorno nel Lazio, perché ti ricordiamo sono allenatore della Lodigiani, Cisco Roma, quando si giocava al Flaminio, e insomma qua ecco che una società completamente diversa, però con un presidente super ambizioso, uno stadio che è un gioiello qua nel panorama laziale e non, quindi ecco penso soddisfatto e hai tanta voglia di... No, di fare bene.
3: Soddisfatto sicuramente, io mi ricollego un po' a quello che ha detto il presidente, io nell'ordine delle idee ho quello che noi vogliamo primeggiare, nel senso poi saranno playoff, saranno quello che sarà, noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che comunque ci dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gente che abbiamo stato, perché altro io mi sentirei anche di rappresentare i 100.000 di Guidonia, perché se noi facciamo bene diamo comunque dignità, non è che non ci sia dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno, per cui l'idea, io sono venuto qui, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono venuto qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare. Ho visto, quando ho parlato col presidente, gli ho visto l'entusiasmo e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse piuttosto che diventasse una cosa che poi per lui diventa pesante, perché io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il presidente è contento siamo tutti contenti, per cui l'idea che ho io è quello di primeggiare e sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori, giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai tirati indietro, né il presidente, né i due direttori sotto questo aspetto, anzi, dico una cosa che per un allenatore mi hanno detto di aumentare il target di giocatori da prendere, per cui per me è stata una grande soddisfazione, la prima volta che mi succede da quando alleno, per cui... E sono 25 anni, per cui è un'ottima cosa.
5: Allora, in bocca al lupo.
3: Grazie mille.
2: Grazie quindi a Minichino di Rete Oro. Procediamo quindi così. Una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte delle testate giornaliste. A seguire ci darà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello anche agli altri ospiti, come il direttore generale italiano, il direttore sportivo lucchese, il team manager Riccardo Lunca, e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Cani. Come sappiamo, Guidonia Montecelio si è sempre contraddistinto per le iniziative marketing e poi ovviamente per la presidenza di Monica D'Andrea. Prego Giuseppe Lorenzo, con le idee.
6: Buongiorno, una domanda al Presidente. Presidente, questo sarà il terzo anno del Bilonia Montecelio, il secondo nei professionisti. Quanta soddisfazione c'è di essere riusciti ad arrivare a questi livelli così precocemente? Perché il Bilonia Montecelio, oltre ad aver vinto il campionato, ha conquistato una salvezza alla grande, con anticipo nel campionato di Serie C. Lei ha parlato già di alzare l'asta al prossimo campionato, e quanta soddisfazione c'è anche magari del lavoro fatto a 360 gradi da parte della dirigenza?
4: Ma la soddisfazione, lascio immaginare a chiunque di voi, è veramente elevata, anche se le aspettative che io personalmente ho stanno ancora sopra,

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C. Daniel Uccellieri sempre al microfono, gli ultimi 10 minuti di trasmissione qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Parliamo di Union Brescia in questa ultima parte di trasmissione, la squadra sconfitta dall'Ascoli nella finale playoff di Serie C, la squadra di presidente Pasini che partirà con tutta probabilità, visto il girone, come favorita principale per la promozione in Serie B. Ne parliamo con l'amico Luca Chiarini, collega del giornale di Brescia. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao Daniel, buongiorno a te.
0: Allora Luca, intanto ti chiedo com'è l'umore della piazza dopo questa sconfitta nella finale playoff con l'Ascoli?
1: Ma sai, vabbè, dico una banalità, c'è delusione, però questa è chiaramente una stagione sui generis, no? Partita certo, in ritardo per le vicende che conosciamo. Va detto che comprensibilmente la proprietà, Giuseppe Pasini, in primis gode di un credito che quest'anno è stato fondamentalmente infinito. Ci sono stati dei momenti molto difficili, ci sono state delle difficoltà legate soprattutto a un'epidemia di infortuni che ha indotto poi la proprietà anche a prendere dei provvedimenti, perché c'è stata evidentemente un'anomalia, però sono aspetti che, ripeto, comprensibilmente la piazza ha in qualche modo perdonato. Io dico, l'abbiamo anche scritto più volte nelle settimane scorse, che la vera prima stagione del Brescia sarà questa. Tutto questo per dirti che c'è chiaramente delusione, ma era stata in qualche modo messa in conto la possibilità di non salire quest'anno, soprattutto alla luce delle molte criticità riscontrate in questa stagione. Poi è chiaro che se arrivi all'ultimo miglio speri poi di farcela. C'è in generale la sensazione di avere ceduto il pass a una squadra che quest'anno lo meritava di più, una squadra più forte, costruita meglio e che ha avuto molte meno difficoltà in questa stagione.
0: Tra l'altro dicevo, no, dell'Union Brescia, che a vedere, ancora non è ufficiale, no, ma come saranno i gironi sulla carta, il girone A, l'Union Brescia dovrebbe essere la favorita, una delle favorite, potrebbe essere una delle favorite insieme a Lecco e Cittadella, salvo che poi non ci siano degli spostamenti dal girone B, perché qua tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, Reggiana, Spezia e Pescara, dovrebbero andare tutte nel girone B, forse potrebbe venire su il Carpi. Quindi se questi dovessero essere i gironi, è ovvio pensare che l'Union Brescia, visto anche il percorso fatto quest'anno, possa essere considerata la favorita. Ti chiedo,
2: buongiorno dalla redazione.
3: Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso ad aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale. Ciononostante ha negato di essere stato in qualche modo ridimensionato da quell'esperienza. Il tycoon ha poi insistito nel sostenere che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale e, riferendosi a Netanyahu, ha detto: con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente.
2: Intanto le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise in raid aerei israeliani.
3: Ora la cronaca: un uomo di 62 anni è morto sul colpo ieri sera a causa di un incidente stradale. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 62enne era in sella alla sua moto e stava percorrendo il viale Enrico Forlanini. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe superato un veicolo in marcia sul lato sinistro per poi urtare con un palo della luce che era posto su uno spartitraffico. L'impatto è stato molto violento e i soccorsi sono stati inutili.
2: Un uomo è stato brutalmente aggredito nel cortile di casa sua a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, finendo in ospedale in codice rosso. I carabinieri, che hanno poi perquisito la sua abitazione, hanno trovato quasi 80 kg di droga. Era già confezionata in diversi pacchetti e nascosta in diversi locali della casa. Trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento a punti riconducibili all'attività di spaccio e diversi telefoni cellulari. Trovati e sequestrati dai carabinieri anche un fucile a canne mozze con matricola brasa e un revolver. L'uomo, una volta dimesso, sarà arrestato. I carabinieri sono anche sulle tracce degli aggressori.
3: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente i 35 gradi, con picchi anche di 37 e 38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
2: Vediamo lo sport. Nations League di pallavolo, quinto successo per la nazionale femminile, che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0, le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie-break e vincere. Per il basket, l'Olimpia Milano vince la Serie A ed è campione d'Italia. Al Taliercio, la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla, questa è a tutta C, la nostra trasmissione dedicata al mondo della Serie C. Vi terremo compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede, che succederà, che è successo nel mondo del calcio, della Serie C. Partiamo però, dovere di cronaca, con una notizia che è arrivata pochi minuti fa, negli scorsi minuti, perché lutto, c'è un grave lutto nel mondo del calcio. È scomparso all'età di 58 anni Igor Protti, lo ricorderete sicuramente. Attaccante che ha fatto tantissimi gol in Italia con le maglie di Livorno, Bari, Messina, Lazio, Napoli, insomma, fra le altre, insomma, ha calcato i campi della Serie A, della Serie B e non solo. Era da tempo, da qualche anno, stava combattendo con una bruttissima malattia e la famiglia ha annunciato pochi minuti fa che Igor Protti se n'è andato questa notte. Noi ovviamente a nome di tutto il mercato web, di TMV Radio, di tutto il gruppo editoriale ci uniamo al dolore, facciamo le nostre condoglianze alla famiglia. Parliamo anche di questo con gli amici di Tutto C, con Luca Esposito. Ciao Luca!
1: Buongiorno a te, brutta notizia questa a tutti i telespettatori,
0: Sì.
1: radioascoltatori. Abbiamo davvero una notizia, io avevo anche seguito un po' le vicende per quanto riguarda la salute dell'ex attaccante di Lazio e Napoli, Bari, è morto a soli 58 anni, dispiace davvero perché comunque un tumore al colon che non gli ha lasciato scampo nonostante la chemioterapia, la radioterapia. Tra l'altro Protti aveva anche pubblicato pubblicamente, aveva ci raccontato, scusa,
0: Sì.
1: pubblicamente la sua storia con grande dignità, definendo, ricordo, il cancro come un avversario subdolo, aggiornando anche spesso i tifosi sulle sue condizioni. Poi nel messaggio d'addio che ha lasciato poi alla famiglia, come hai ricordato anche tu, ai suoi sostenitori, ha scritto: questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale e sperando sia che sia un arrivederci. Chiaramente c'è un grande dolore, soprattutto in quelle città dove ha lasciato il segno, soprattutto a Bari, che mi ricordo ha segnato 24 gol in una stagione dove comunque 95-96, non vorrei sbagliarmi, però ecco, ci sono dei ricordi legati alla Igor e noi chiaramente non possiamo che unirci al dolore della famiglia.
0: Sì, che poi chiudiamo ovviamente questo ricordo, che è giusto fare, lecito fare, di Igor Protti, che è un giocatore figlio di altri tempi. Cioè, mi viene da paragonarlo per come era in campo, che ne so, a Hübner, Lucarelli, cioè quei calciatori che erano fortissimi in campo, ma non erano solo calciatori, erano qualcosa di più, erano dei simboli anche del ceto, del popolo che scendeva in campo, ed era per questo che i tifosi gli volevano molto bene.
1: Sì, ma i tempi sono cambiati, c'è stata
0: Sì,
1: un'evoluzione.
0: certo.
1: Io sono nostalgico, diciamo, sono abbastanza evocativo, anni 80, 90, dove appunto c'era quella, se un giocatore faceva bene, come a Igor Protti, Igor ne ha fatti anche a Grappoli, si faceva del bene
0: Sì,
1: perché aveva un
0: tanti.
1: contatto diretto con la gente. Oggi invece
0: Sì.
1: sui social, i giocatori si dicono della cosa sui social, invece la vita privata di un calciatore prima non la conoscevamo, c'era questo muro che oggi non c'è più. Ecco perché Igor Protti ha lasciato un'eredità importante, dove appunto lui colloquiava con i tifosi, si fermava con i tifosi, e quindi il ricordo è questo: oltre ad essere un grande uomo, un grande giocatore, un professionista, è stato soprattutto un grande uomo. E quindi perdiamo davvero un professionista che ha tentato in tutti i modi di vincere la battaglia.
0: Sì, chiudo raccontando anche un aneddoto, no? Legandomi a quello che dicevi tu sull'uomo Igor Protti, che io ho avuto la fortuna di conoscere, anche se per pochi minuti, per una serata, anni fa, ad una cena di beneficenza anche lì, per del Livorno, cui Igor Protti ovviamente non giocava più da tempo, ma aveva voluto partecipare. Una persona disponibilissima che si è fermata, ha intrattenuto con noi giornalisti, nonostante fossimo tanti lì presenti, ci ha tenuto a essere disponibile con ognuno di noi, quindi anche questo è un lato umano che si è un po' perso anche con le nuove generazioni, come dicevi tu, Luca. Andiamo avanti, cerchiamo di parlare di temi un pochino più belli, torniamo un attimino a parlare del nostro, cioè ovvero della Serie C, del mercato che ci sarà in Serie C. Sono giorni di preparazione questi del mercato, perché prima di iniziare, ovviamente inizierà a luglio il calciomercato vero e proprio, ma le società si stanno organizzando, chi con i nuovi dirigenti, chi con i nuovi allenatori. Quali sono le ultime novità da questo punto di vista?
1: Ma sicuramente la novità più, tra le altre, ce ne sono tante, perché inizia, ci sono, sì, stati gli scatti, oggi è il giorno oggi 19, ci sono i contro gli scatti dal 18 fino al 20, sì. Chiaramente la notizia del giorno è che Turati fa un passo notevole in avanti, quindi l'ex trainer del Siracusa, nonostante la retrocessione, però avevamo detto più volte, a più ripresa, che era un allenatore che avrebbe fatto carriera e poteva puntare in alto, tant'è, sì, che Catanzaro di Ciro Polito, dopo l'addio di Aquilani al Sassuolo, ha puntato su un altro giovane, Turati, quindi facciamo gli auguri a Turati. Quindi sicuramente questa è la notizia del giorno, come dicevo prima, ma ce saranno anche altre, perché chiaramente è tutto ancora a divenire, perché siamo ancora in fase embrionale, il calciomercato, ci sono ancora le iscrizioni, bisogna capire come effettivamente è la situazione, cioè speriamo, io mi auguro che la situazione sia limpida e non ci siano colpi di coda, speriamo, esatto, verità. Questa è la cosa che ci auguriamo, però ripeto, ma anche per esempio si parla anche della Casertana, che potrebbe perdere Jano il difensore argentino, ma bisognerà capire chi sarà l'allenatore della Casertana. Si parla di Prosperi, che dovrebbe dire addio alla Cavese, e al suo posto, ne abbiamo anche parlato ieri, a Cavere Tirreni va un allenatore giovane neofita. Per quanto riguarda la categoria, parliamo di Masitto, l'ex Campo d'Arsego, certo, che è un allenatore che lo ricordano anche nel settore giovanile della Fiorentina, quindi bravo a valorizzare i giovani. Ricordo, nel suo palmarès ha vinto 3 playoff in Serie D, quindi un salto importante, una scommessa che sono sicuro che il bravo direttore sportivo dei Liguori saprà comunque rivalutare, ma soprattutto fare bene, perché è un allenatore che comunque con i giovani gioca bene, è uno che sa il fatto suo, fa giocare bene i giovani, dicevo, ma soprattutto anche perché la Cavese è un po' la cultura del club metelliano, è quella di puntare sui giovani, quindi secondo me è stata una scelta, anche perché ripeto, come dicevo prima, il pregresso di mister Masitto è nel settore giovane della Fiorentina, per cui credo che mai scelta fu più, diciamo, logica.
0: Luca, voglio tornare un attimo indietro con te, perché la notizia di Turati è veramente, come dicevi tu, la notiziona del giorno, arrivata poi in tarda serata ieri sera, ma ne parliamo adesso, al netto di quanto bene ha fatto, perché il Siracusa sì, è retrocesso, tutto quello che è successo, ma in campo ha fatto vedere grandi cose, soprattutto anche per come è nata la stagione, per come è andata la stagione, con una rosa creata praticamente negli ultimi 10 minuti di mercato, un gennaio stravolto, continue penalizzazioni, in campo ha sempre risposto bene. Da questo punto di vista il Catanzaro dimostra ancora una volta che è un esempio da seguire, perché punta non solo sui giovani in campo, ma sui giovani anche in panchina che fanno strada, perché Aquilani poi è arrivato in Serie A. Punta su Turati, una scelta importante, una scelta forte, una scelta da condividere e seguire.
1: Sì, diciamo che io ne parlavo proprio con Ciro Polito, direttore sportivo, che mi diceva, Luca, anche, c'era anche l'idea Pagliuco, la verità, accostato al Catanzaro. Sì. Sicuramente io ho l'abilità, non solo, come dicevi tu, a rivalutare i calciatori, ma anche gli allenatori, che Aquilani vedi da un periodo non facile, e quindi si è diciamo rivalutato, si è diciamo ha riscritto una nuova storia a Catanzaro, sfiorando la Serie A, e quindi giustamente il Sassuolo ha apprezzato il lavoro dell'ex Pisa, quindi bravo Polito, ma bravo ancora una volta, perché Turati, io ricordo, contro la Salernitana, che la lì è iniziata anche la crisi di Granata, quando la Salernitana perse 3-1 in quei di Siracusa, all'inizio certo. Gennaio, la squadra di Turati, comunque costernata da tante difficoltà, comunque anche con giocatori non proprio di qualità per quanto riguarda il tasso tecnico della Serie C, riuscì a mettere in difficoltà a vincere contro la Serie A, ad aprire la crisi con Raffaele, che poi dopo qualche settimana, poi sappiamo, è stato poi esonerato, qui un po' la crisi della Salernitana. Quindi un allenatore che anche a Salerno convinse alle prime battute, nonostante le tante difficoltà, una squadra con tanti giovani, costruito come hai detto tu, forse a fine settembre, completata, per cui quando arrivò a Salerno a fine agosto convinse, soprattutto sul piano del gioco, perché aveva un'idea di calcio, per cui io ne avevo anche parlato con i colleghi di Salerno che posso testimoniare, e dissi, questo allenatore lo vedremo in alto, un po' come dissi per Italiano quando allenava il Trapani, quindi un giovane allenatore che trasmette il senso di appartenenza alla squadra, ma soprattutto il gioco che soprattutto lui è ancora calciatore, quindi si sente ancora calciatore, i calciatori vedono nell'allenatore un amico più che un allenatore, questa è secondo me una componente da non trascurare.
0: No, senza dubbio, poi un allenatore giovane, nominavi tu poi Italiano, lui ha preso tanto da Italiano, perché prima Sicilia di Siracusa era con la Fiorentina e con lo Spezia Turati, quindi ha seguito Italiano durante le sue ultime due avventure prima del Bologna. Luca, chiudiamo, parlavi tu della Salernitana, quali sono le ultime in casa Granata?
1: Tutto tace, perché non è stato ancora ufficializzato, perché se dovrebbe essere, si va verso quella direzione, Cosme dovrebbe rimanere, rinnovare per un altro anno, e Fagiano è forte di un altro anno di contratto, per cui dovrebbe essere loro a traghettare la Salernitana nel prossimo anno. Tra l'altro, le ultime novità sono di mercato, per quello che possiamo parlare, erano tre riscatti che la Salernitana non ha esercitato. Mi riferisco a Cabianca, Eddy che torna alla Cremonese, c'era 700.000 euro di riscatto, 800.000 era il controriscatto della Cremonese, che la Salernitana non ha comunque, come dicevo, esercitato, così come non ha esercitato il riscatto di 300.000 euro di Andrea Ferraris, che torna al Pescara, e di Federico Brancolini, portiere in prestito dall'Empoli, che fa appunto ritorna in Toscana, anche se sono trattative che possono ritornare ai primi giorni di luglio, certo, quando appunto Fagiano dovrà anche completare la rosa. Ricordiamo, la Serana deve cercare di, anche se i tifosi aspettano, siamo ormai a quasi un mese dalla fine del campionato, anzi dalla fine da quando la Serana è uscita nella semifinale playoff contro il Brescia, ricordiamo il 27 di maggio, oggi ne abbiamo 19, però se oggi 19 la Salernitana compie 107 anni, quindi c'è attesa, festa, c'è un triangolare nell'Arenile, sull'Arenile di Santa Teresa Beach, un triangolare, ci saranno ex calciatori della Salernitana, anche Di Vaio, Di Michele, quindi il calcio d'inizio sarà, tra l'altro, sì, il calcio d'inizio sarà fischiato da Cosmi, che non ha mai lasciato Salerno, e qui si è fatto una vacanza in costiera amalfitana, quotidianamente, diciamo,
0: Beato
1: di
0: lui, mi viene da
1: sì, tra
0: dire.
1: cibo, quindi una vita gaudente, no, del nostro Cosmi, che comunque vive la salernitanità, e quindi si era lui diciamo, a fare il fischio, a dare il calcio d'inizio di questo triangolare, una salernitana. I tifosi spera davvero che quest'anno possa essere l'anno del rilancio, l'anno che lo scorso anno sicuramente, appena terminato con la semifinale playoff, si aspetta sempre qualcosa in più, anche perché è un girone di è una B2, considerate che c'è anche un certo
0: Eh sì,
1: Bari, che
0: il
1: ha
0: Bari,
1: affidato il
0: certo.
1: mercato a un esperto come Pierpaolo Marino. Vedremo come andrà a finire.
0: Luca, grazie mille come sempre per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Daniele, buon lavoro.
0: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico ancora di più di tutto C, tutto Mercato Web e chi più ne ha più ne metta. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Apriamo con un'ultima ora. Grave lutto per il mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti, l'ex calciatore di Bari e Livorno, combatteva da tempo contro un tumore. Il decesso è stato comunicato dalla famiglia con un post su Instagram. Mondiale di 2026, il Messico batte la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere, sedicesimi. Questo verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismael Koné, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. La federazione iraniana intanto presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. Dopo il rinnovo di Christian Chivu, che ha firmato con l'Inter fino al 2028, i nerazzurri sono vicini a chiudere la trattativa per Marco Palestra. Esterno azzurro, l'ultima stagione in prestito al Cagliari, è pronto a prendere il posto di Denzel Dumfries sulla fascia destra. In queste ore i club stanno lavorando sugli ultimi dettagli dei bonus e delle percentuali. La giornata di ieri è stata fondamentale per sbloccare definitivamente l'affare. Nell'incontro Inter-Atalanta è stata raggiunta un'intesa verbale che ormai andrà solo definita. Primo contatto all'All England Club per Jannik Sinner, arrivato giovedì a Londra. L'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Centre Court, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo di Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP tutto pronto a Brno per la prima giornata del weekend di gara del Gran Premio della Repubblica Ceca. Non ho capito lo stagionale del Mondiale. Si parte come di consueto al venerdì con le prove libere mattutine, mentre nel pomeriggio si comincerà a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i 10 piloti già messi automaticamente in Q2. I vettori puntati su una corsa al titolo che vede fin qui come protagonisti principali gli ufficiali Aprilia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, anche se l'incidente al via dell'ultima gara in Ungheria ha frenato la corsa di entrambi, consentendo a Marc Marquez di recuperare punti. Il basket al Taliercio di Mestre, l'Olimpia Milano vince 86-72 contro Venezia in gara 4 della finale dei play-off di Serie A. Chiude 3-1 la serie e conquista lo scudetto, il 32esimo della sua storia, il quarto nelle ultime 5 stagioni. I biancorossi completano dunque il triplete italiano dopo aver già messo in bacheca Supercoppa e Coppa Italia in questa stagione. Harmony Brooks è nominato MVP, mentre per Peppe Poeta è il primo tricolore dopo la finale persa con Brescia contro la Virtus Bologna un anno fa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Abbiamo aperto purtroppo con la notizia della scomparsa di Igor Protti a 58 anni, ex attaccante tra le altre di Livorno, Bari, Lazio, Napoli, Messina, insomma tanti campi di calcio fra Serie A, Serie B e Serie C, non solo. Per l'indimenticato attaccante che ci ha lasciato a 58 anni dopo aver combattuto a lungo con una brutta malattia, e ovviamente la redazione di Tutto Mercato Web e TMV Radio si unisce alle condoglianze per la famiglia dell'indimenticato bomber di tante squadre che è ancora molto molto ammirato. Tanti sono i tifosi che in questo momento stanno ricordando Igor Protti. Andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti, non è facile, però dobbiamo farlo. Ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Ringrazio, do il ben ritrovato qui su A Tutta C a mister Emanuele Pesoli. Salve mister.
1: Buongiorno a tutti. Volevo unirmi anche io alle condoglianze, sì, per la scomparsa di Igor Protti. Abbraccio forte la famiglia, è un grande dolore, sono molto dispiaciuto.
0: Sì, è stata una notizia che ci ha colti ovviamente di sorpresa, no, perché comunque quando si affrontano certe malattie purtroppo l'inevitabile è sempre dietro l'angolo. Non ce l'aspettavamo di certo questa mattina. Mister, cerchiamo di tornare su temi un pochino più belli, quelli legati al mondo del calcio giocato, della Serie C, perché qui parliamo di Serie C. Si è chiusa qualche settimana fa la lunghissima stagione con la vittoria dell'Ascoli nel doppio confronto nella finale playoff con l'Union Brescia. Intanto le chiedo, successo meritato quello dell'Ascoli?
1: Ma per rendimento credo sì. L'Ascoli ha avuto un rullino di marcia importante durante tutto il campionato, ha dimostrato insomma una crescita costante, continua, un allenatore bravo, capace, che è riuscito comunque a rendere una squadra forte, veramente, veramente una squadra competitiva veramente forte. Quindi assolutamente sì, sono molto molto contento, perché poi lì ad Ascoli ho un ragazzo che ho allenato, che stimo molto, Simone Pistizzi, che ho allenato a Viterbo, quindi
0: che ecco, è cresciuto
1: giocatore importante, giocatore pronto per la Serie A secondo me, quindi ecco, gli faccio veramente un grosso in bocca al lupo. E sono felice anche per la piazza di Ascoli, che è una piazza che è tornata nei cadetti e merita assolutamente la categoria.
0: Ecco, mister, parlava di giocatori già pronti anche eventualmente per la Serie A, perché Duffizzi quest'anno è cresciuto veramente tantissimo, ha fatto una grandissima stagione. Io le chiedo se l'Ascoli di quanti rinforzi ha bisogno secondo lei per essere subito competitivo anche in Serie B?
1: Ma guarda, come vi dicevo, è una squadra che gioca un calcio importante, una squadra che è in qualche modo pronta per la categoria già da adesso. Vanno fatti va un po' così, puntellata, no, ma non va stravolta, perché sì, poi ecco, l'errore che si fa è questo, no? Nel momento in cui si sale, allora si pensa che quello che è stato non è più valido, invece no. Sono comunque giocatori importanti che hanno fatto un'ottima carriera, e ce ne sono tanti diversi che hanno fatto i cadetti, quindi secondo me va puntellata ma non va stravolta.
0: Mister, invece torno sugli sconfitti della finale, l'Union Brescia, che si sono subito ributtati a capofitto sulla prossima stagione, sul voler conquistare quella Serie B che è sfumata proprio all'ultimo miglio. Intanto hanno riscattato Crespi, quindi già un colpo molto importante messo a segno dall'Union Brescia, perché l'attaccante era arrivato a gennaio, è stato protagonista assoluto nel giorno di ritorno e anche ai play playoff, mi viene in mente quel gol capolavoro fatto alla Rechi in rovesciata contro la Salernitana. Le chiedo anche alla luce di come dovrebbe essere il girone A, perché ancora ovviamente non ci sono le composizioni dei gironi, però un pochino si può immaginare come sarà il girone. Le chiedo se l'Union Brescia a questo punto parte da favorita, se può in qualche modo ripercorrere quanto fatto dal Vicenza, mi viene in mente, nell'ultima stagione.
1: Ma guarda, allora, secondo me l'Union Brescia è una proprietà importante, è una struttura societaria che può sicuramente dare continuità a quello che è stato la programmazione, no? E naturalmente sì. venendo da una retrocessione come è stata quella di due stagioni fa, e riprogrammare immediatamente, quindi con la fusione, con la Feralpi eccetera, hanno fatto comunque un ottimo lavoro, quindi c'è del manico importante in quella società, quindi sanno di calcio, e di conseguenza, anche se l'obiettivo è svanito, insomma, per alla finale è stato fatto un grande lavoro, quindi si deve ripartire da quella base lì. È normale che l'Union Brescia sia la candidata principale alla corsa per la promozione.
0: Per quanto riguarda invece gli altri gironi, saranno molto, molto, forse molto più complicati, perché guardo le retrocesse dalla serie B, tre di queste, Reggiana, Spezia e Pescara, andranno quasi sicuramente tutte nel girone B, poi ci sarà il Bari nel girone C. Le chiedo appunto del girone B, con una piazza come Pescara che conosce molto, molto bene. Mister, cosa si aspetta da questo girone? Perché sarà veramente spesso è sottovalutato, però negli ultimi anni ha portato due squadre in Serie B a vincere la finale dei playoff, l'Ascoli quest'anno e il Pescara 2 anni fa.
1: Sì, un girone forte dove a maggior ragione quest'anno, avendo queste tre squadre che sono comunque scese dalla Serie B, è una B2, no? Quindi stiamo parlando di un campionato veramente di alto livello. E Pescara viene comunque sì da una grossa delusione, perché comunque ha fatto un'ottima seconda parte di campionato, e nel momento in cui la società ha in qualche modo messo a posto la squadra, all'inizio non era una squadra che poteva in qualche modo pensare di giocarsi la salvezza. La società ha fatto ottimi innesti, purtroppo poi sono arrivati un po' corti, io penso proprio pure a livello fisico, e comunque rincorrere sì. Per 14-15 partite, fare bene, poi capita che magari sai l'episodio ti gira contro e mentalmente stacchi un attimo, perché comunque hai dato tanto e in qualche modo ecco ti ritrovi retrocesso. È un peccato, perché Pescara è veramente una grande piazza, è una piazza che merita assolutamente almeno la Serie B. Sì. E da quest'altra parte poi c'è lo Spezia, perché la Spezia è una società vera, società proprio strutturata, una società che nei momenti in cui quest'anno hanno visto che comunque hanno sbagliato, hanno ammesso, si sono subito organizzati, hanno preparato immediatamente quello che sarà la stagione prossima con una conferenza stampa immediata, e quindi sono belli allineati, credo che siano i candidati principali a risalire.
0: Mister, invece scendendo nel girone C, anche qui altro girone di ferro, ma questo lo è quasi tutti gli anni, però quest'anno forse qualcosina in più, perché oltre alle varie Catania, Salernitana, Casertana eccetera, si unisce anche una squadra come il Bari, che sarà in difficoltà, lo ha annunciato anche con tutte le difficoltà del caso. C'è stata la conferenza stampa del sindaco Vito Leccese, che ha annunciato che il presidente Luigi De Laurentiis si è messo a disposizione per cedere il club, anche perché poi la scadenza delle multiproprietà si avvicina. Però una piazza come il Bari, se ritrova i tifosi in un San Nicola infuocato, fortunatamente si potrà giocare al San Nicola, probabilmente non sarà facile per le altre avversarie.
1: Ma Bari è indiscutibilmente una piazza da Serie A, quindi sotto quel punto di vista non dobbiamo neanche troppo girarci intorno, ma il discorso è questo, è una piazza delusa, una piazza
0: Sì.
1: ferita e di conseguenza ecco sì, i tifosi fanno la differenza e spingono al massimo, ma i tifosi vanno anche in qualche modo, non sempre illusi, ma vanno anche in qualche modo accompagnati, no, a un progetto vero. Io vedo un po' di confusione. Quindi non la vedo adesso organizzata subito per risalire immediatamente. Magari posso sbagliarmi, per carità, però insomma, ecco, questo tran
0: No,
1: tran
0: certo.
1: saliscendi, vedo un po', non vedo una linea comune, sai, dove si lavora e si programma con convinzione. Credo invece che il Catania abbia fatto comunque un buon lavoro anche quest'anno e sia in qualche modo anche Catania una squadra da tenere sott'occhio perché sono anni che manca insomma dalla Serie B, è una piazza
0: Sì.
1: che ha voglia, è una piazza che poi ecco si è riattaccata molto, no? E quindi crede in questo progetto. Secondo me potrebbe essere anche Catania una squadra da tenere molto sott'occhio. Naturalmente poi c'è la Salernitana è una proprietà importante, Piazza Vera e quest'anno comunque ha fatto alti e bassi, non ha avuto una grossa continuità e costanza, vedi anche i cambi di allenatore, no? Però comunque è una candidata anche lei a primeggiare in questo torneo futuro.
0: Mister, l'ultima domanda prima di salutare e ringraziarlo ovviamente per...

0: C'è una squadra che mancava in Serie B da più di 70 anni. Il Padova comunque l'anno scorso promosso e si è salvato, lo stesso Mantova. Insomma, quanto si è avvicinata la Serie C alla Serie B?
1: Ma se, come ti dicevo, si è organizzata, cioè le società si sono organizzate. Prima c'era quell'ansia che nel momento in cui facevi il salto di categoria non ti sentivi magari all'altezza di poterla poi, ecco, disputare. E invece
0: Certo.
1: l'organizzazione è proprio stata data dalle riconferme, quindi lo zoccolo duro, il blocco che spinge, cioè non va stravolta la squadra. Cioè, se si fa una promozione non va poi messo da parte il lavoro fatto perché magari non ci si sente all'altezza per poi affrontare la categoria superiore. No, invece va confermato il blocco e va puntellato. Tante squadre stanno facendo bene, adesso ho fatto l'esempio della Carrarese, perché è stato fatto questo. Cioè, in B si torna e 8 undicesimi restano e poi si puntella. Quindi così si fa calcio.
0: Mister, grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie, grazie a voi per l'ospitalità. Un abbraccio a tutti.
0: Ringraziamo e salutiamo ovviamente Mister Emanuele Pesoli per essere stato qui con noi. Andiamo avanti con la nostra trasmissione perché parlavamo di momento di una fase interlocutoria, no? Del mercato in cui i club stanno prima puntellando a livello dirigenziale, poi chi deve cambiare in panchina lo sta facendo in questi giorni, in queste settimane. Poi da luglio si potrà anche iniziare quando aprirà ufficialmente il calciomercato, anche se diversi club stanno già agendo sul mercato dei giocatori in scadenza. Ci sono tanti giocatori in scadenza al 30 giugno 2026 che hanno già trovato squadre. Mi viene in mente la Provercelli che ieri ha annunciato un nuovo acquisto. Fra le squadre, dicevo che si stanno muovendo e si sono mosse per il nuovo allenatore, c'è il Guidonia che ha annunciato Giovanni Lopez come nuovo allenatore. È stato presentato nei giorni scorsi in conferenza stampa. Andiamo a sentire un po' un estratto della conferenza stampa con le parole di Mister Lopez.
2: Con l'occasione, presentazione del mister nuovo allenatore. Guida tecnica della prima squadra Giovanni Lopez ed è qui insieme a lui il presidente Mauro Fusano e con l'occasione rinnoviamo anche quelle che sono le cariche di primo livello della società. Iniziando dal presidente Mauro Fusano che già conosciamo. Direttore generale qui presente Anthony Ernest Aliano che quest'anno oltre quindi all'aspetto legale sarà il direttore generale della società, mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore sportivo che si occuperà di tutta quella che è e sarà la parte sportiva. Abbiamo il nuovo team manager Riccardo Ronca, anche lui è qui presente alla conferenza e sarà presentato poi a voi giornalisti e abbiamo insieme alla presidenza anche Monica D'Andrea, che abbiamo già conosciuto nel corso di queste 2 stagioni, che è qui alla destra del presidente, e oltre al mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abate, dal preparatore atletico Adriano Bianchini e dal preparatore dei portieri Cristian Tosti. Tutte queste cariche di primo livello ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione del mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa, qui al centro direzionale del MAVIS, il presidente Mauro Fusano. Presidente, grazie per essere
3: Buongiorno a
2: intervenuto.
3: tutti.
2: E subito quindi la prima domanda, perché la scelta del mister Giovanni Lopez?
3: Bella domanda, bella domanda. Devo cercare una bella risposta. Perché? Perché lo ritengo una persona idonea in questo momento per la squadra che abbiamo, anche se stiamo cambiando parecchie cose, parecchi giocatori, però credo che sia la persona col carattere giusto, professionalità e serietà adeguata a quello che serve a noi. Ne sono sicuro di questo.
2: E nelle ultime due stagioni, con Dario Montecelio che ha affrontato una vittoria nel campionato di Serie D e una salvezza nel campionato di Serie C, quindi

0: obiettivi sicuramente molto importanti. Quale sarà l'obiettivo per questa stagione?
1: L'obiettivo, la scelta di Lopez dovrebbe essere anche soprattutto per questo, perché ci sarà un terzo obiettivo che non sto qui a dirlo perché sennò sembra che vogliamo arrivare sulla Luna, ma sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo, con l'aiuto di tutto lo staff, direttore, amministratore e quant'altro.
0: Ovviamente poi lasceremo le altre domande ai colleghi giornalisti. Nel frattempo un saluto anche da parte del mister Giovanni Lopez e di come è entrato a contatto con la realtà del Ludonia Montecelio, e anche un breve riepilogo di una carriera ricca di grandi successi e numerosi obiettivi raggiunti.
2: Ma sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè, tramite amici ci siamo trovati a bere un caffè. Non era un periodo buono per il Guidonia, io ero l'Albino Leffe, ho fatto le cose buone, per cui mi si è presentata questa occasione. Poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, vero presidente? Sì. Qualche mese, poi ci siamo risentiti e c'è stato un contatto di
1: fidanzamento, insomma.
2: Vabbè.
1: Giusto, abbiamo messo l'anelli.
2: Adesso speriamo di sposarci anche.
1: Anche, soprattutto.
2: No, c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma.
0: Benissimo, mister. Iniziamo con le domande. Proseguo per un ordine di posizione, quindi partiamo da Filippo Minichino, Rete 1, prego.
3: Salve, domanda per il presidente o per il mister?
0: Come vuole, normalmente specifica prima anche il volta.
3: Ok, allora per il presidente, ovviamente ecco, presidente, quindi parte una nuova stagione, seconda consecutiva in Serie C. L'anno scorso è stata una stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente, perché si è partiti fortissimo, poi per tanti motivi, insomma, è arrivata la salvezza, quindi l'obiettivo minimo. Quindi quest'anno, ecco, con anche un allenatore, insomma, più esperto rispetto a Ciro Ginestra come mister Lopez, cioè l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi comunque penso che centrare i playoff.
1: Assolutamente, cercheremo di alzare l'asticella, perché l'asticella non ci accontentiamo, siamo egoisti e voglio dire, con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso, qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che serva anche per crescere questo, e gli errori servono per crescere secondo me, perciò sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
3: Grazie presidente, invece per mister Giovanni Lopez, ben arrivato al Guidonia Montecelio, un ritorno nel Lazio. Ti ricordiamo, insomma, come allenatore della Lodigiani, Cisco Roma, quando si giocava al Flaminio. E insomma, qua ecco che una società completamente diversa, però con un presidente super ambizioso, uno stadio che è un gioiello qua nel panorama laziale e non. Quindi ecco, penso soddisfatto e hai tanta voglia di fare il bene.
2: Soddisfatto sicuramente. Io mi ricollego un po' a quello che ha detto il presidente. Io nell'ordine delle idee ho quello che noi vogliamo primeggiare. Nel senso, poi saranno playoff, saranno quello che sarà. Noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che comunque ci dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gente che abbiamo stato. Più che altro io mi sentirei anche di rappresentare i 100.000 di Guidonia, perché se noi facciamo bene, diamo comunque dignità, non è che non ci sia dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno. Per cui l'idea. Io sono venuto qui, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono venuto qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare. Ho visto, quando ho parlato col presidente, gli ho visto l'entusiasmo e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse piuttosto che diventasse una cosa che poi per lui diventa pesante, perché poi, io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il presidente è contento, siamo tutti contenti. Per cui l'idea che ho io è quello di primeggiare, e sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori, giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai tirati indietro, né il presidente né i due direttori sotto questo aspetto, anzi dico una cosa che per un allenatore mi hanno detto, di aumentare il target di giocatori da prendere, per cui per me è stata una grande soddisfazione, la prima volta che mi succede da quando alleno, per cui e sono 25 anni che allena, per cui è un'ottima cosa.
3: Allora, in bocca al lupo.
2: Grazie, grazie mille.
0: Grazie quindi a Minichino di Rete Oro, procediamo quindi così, una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte delle testate giornaliste, a seguire ci darà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello anche agli altri ospiti come il direttore generale Ariano, il direttore sportivo Lucchesi, il team manager Riccardo Monca e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Cani, come sappiamo qui da Montecelio. Si è sempre contraddistinto per le iniziative, marketing e poi ovviamente per la presidenza di Monica D'Andrea.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Apriamo con un'ultima ora. Grave lutto per il mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. L'ex calciatore di Bari e Livorno combatteva da tempo contro un tumore. Il decesso è stato comunicato dalla famiglia con un post su Instagram. Mondiale di 2026, il Messico batte la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere, sedicesimi. Questo verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismael Koné, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. La federazione iraniana intanto presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. Dopo il rinnovo di Christian Chivu, che ha firmato con l'Inter fino al 2028, i nerazzurri sono vicini a chiudere la trattativa per Marco Palestra. Esterno azzurro, l'ultima stagione in prestito al Cagliari, è pronto a prendere il posto di Denzel Dumfries sulla fascia destra. In queste ore i club stanno lavorando sugli ultimi dettagli dei bonus e delle percentuali. La giornata di ieri è stata fondamentale per sbloccare definitivamente l'affare. Nell'incontro Inter-Atalanta è stata raggiunta un'intesa verbale che ormai andrà solo definita. Primo contatto all'All England Club per Yannick Sinner, arrivato giovedì a Londra. L'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Centre Court, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo dei Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP tutto pronto a Brno per la prima giornata del weekend di gara del Gran Premio della Repubblica Ceca. Non ho capito lo stagionale del Mondiale. Si parte come di consueto al venerdì con le prove libere mattutine, mentre nel pomeriggio si comincerà a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i 10 piloti già messi automaticamente in Q2. I vettori puntati su una corsa al titolo che vede fin qui come protagonisti principali gli ufficiali Aprilia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, anche se l'incidente al via dell'ultima gara in Ungheria ha frenato la corsa di entrambi, consentendo a Marc Marquez di recuperare punti. Il basket al Taliercio di Mestre, l'Olimpia Milano vince 86-72 contro Venezia in gara 4 della finale dei play-off di Serie A. Chiude 3-1 la serie e conquista lo scudetto, il 32esimo della sua storia, il quarto nelle ultime 5 stagioni. I biancorossi completano dunque il triplete italiano dopo aver già messo in bacheca Supercoppa e Coppa Italia in questa stagione. Harmony Brooks è nominato MVP, mentre per Peppe Poeta è il primo tricolore dopo la finale persa con Brescia contro la Virtus Bologna un anno fa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda l'ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C qui in diretta su TMV Radio e su Il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. L'ultima parte di trasmissione, ritroviamo un amico di A Tutta C, giornalista del Resto del Carlino, che segue da vicino le vicende di casa Vispesaro, Lorenzo Mazzanti. Ciao Lorenzo.
1: Buongiorno a tutti, per me è sempre un piacere essere con voi.
0: Anche per noi è un piacere averti qua in diretta. Allora Lorenzo, ti chiedo un po' cosa sta succedendo in casa Vispesaro. Perché? Perché è stato risolto il contratto con Mister Stellone lo scorso 10 giugno, ormai una decina di giorni fa. Aveva un contratto lungo, ma è stato risolto il contratto con Mister Stellone. Chi siederà in panchina della Vispesaro per la prossima stagione al posto di Stellone?
1: Il prossimo allenatore della Vis sarà Andrea Gennari, suo storico collaboratore tecnico, che è stato per 14 anni nello staff di Stellone e a Pesaro è stato anche suo vice allenatore, così come lo era già stato alla Regina qualche stagione fa. E già questa notizia era nell'aria subito dopo conclusi i playoff con Gennari, che già qualche settimana dopo parlava da allenatore, ha pianificato già il mercato insieme al direttore sportivo Michele Minga, che sarà uno tra le tante conferme e i tanti punti solidi da cui ripartire per la prossima stagione.
0: Quindi anche in assenza di comunicati, cioè nel senso sarà lui l'allenatore, lo diamo per certo, quindi.
1: Certo, perché l'8 luglio Andrea Gennari prenderà il patentino UEFA, quello che consente di allenare nelle categorie professionistiche, e probabilmente l'annuncio arriverà una volta ha ottenuto questo patentino. La Vis, oltre a Gennari, che comunque è sempre stato nello staff di Stellone, quindi conosce bene anche l'ambiente Pesaro, anche lui l'anno scorso era stato rinnovato fino al 2030 insieme a Stellone, insieme al suo staff, e la Vis confermerà anche diversi pilastri sul campo. Un po' in ogni reparto, in difesa c'è Tonucci, che nell'ultimo periodo della stagione ha ben performato, a centrocampo c'è sicuramente Pucciarelli Di Paola e davanti c'è Nicastro. Queste sono le colonne portanti della Vis del futuro, a cui gli era già stato rinnovato il contratto dalla precedente stagione.
0: Ecco Lorenzo, la Vispesaro è stata protagonista, no? negli ultimi anni, è arrivata ai playoff. Per la prossima stagione, cioè, c'è l'obiettivo di alzare un po' l'asticella o l'idea, il cronoprogramma in casa Vispesaro è quella di andare sempre, di fare sempre un piccolo passettino alla volta?
1: Allora, prima di tutto sarà da capire il discorso sponsorizzazioni, perché ancora non sono state definite. Da lì si potrà pensare di progettare anche una Vis magari che comunque riesca a mantenere la posizione playoff, perché ricordiamo che la Vis Pesaro in 128 anni di storia è stata due volte playoff, ovvero nelle ultime due stagioni. È la prima volta che la Vis si appresterà a disputare il nono campionato consecutivo in Serie C, e quindi ovviamente l'obiettivo rimane quello di confermare un posto ai playoff, e poi con il proseguo del mercato si potrà capire anche le ambizioni se potranno aumentare, ma già l'obiettivo playoff sarebbe qualcosa di veramente importante, confermarlo per il terzo anno di fila.
0: Ecco Lorenzo, però scusa se batto un po' su questo tasto, ma c'è l'ambizione, ti chiedo, da parte della proprietà di arrivare anche a lottare per i vertici, a lottare per la Serie B? Non dico quest'anno ovviamente, ma nei prossimi anni.
1: Già dalla conferenza della scorsa stagione Bosco, il presidente della VIS, aveva affermato che le cose più importanti di questa dirigenza, le priorità di questa dirigenza sono la sostenibilità economica, che in Serie C non è assolutamente scontata,
0: esatto.
1: E le infrastrutture. Su questi due piani si stanno facendo grossi passi in avanti, perché la VIS quest'anno non ha neanche comunicato l'iscrizione al campionato, ormai è diventata banale. Nell'epoca Bosco,
0: sì, certo.
1: Negli 8 anni di gestione Bosco, a differenza di tante altre compagini anche più blasonate della Lega Pro. E sul piano infrastrutturale l'anno scorso è stato realizzato e è stato messo operativo uno tra i più moderni centri sportivi del centro Italia, come il V-Park, e ora si sta parlando anche di un possibile rinnovamento dello stadio Tonino Benelli, e da farlo diventare da 5.500 posti, quelli che garantirebbero anche un accesso, sarebbe uno stadio a norma anche per la Serie B. Ovviamente Bosco non vorrà strafare, come ha sempre fatto, un passo alla volta senza mai fare colpi eclatanti sul mercato, ma migliorarsi tramite la progettazione anno per anno.
0: È giusto fare così, perché l'abbiamo sempre definita, no, un'isola felice, la Vis Pesaro. Non dovrebbe essere un'isola felice, dovrebbe essere la normalità. Molti club dovrebbero prendere esempio da quello che sta facendo la Vis Pesaro. Lorenzo, ti faccio l'ultima domanda che riguarda un po' la piazza, la tifoseria della Vis Pesaro, perché Pesaro spesso viene associata a livello sportivo al basket, però negli ultimi anni, come dicevi tu, con la presidenza ha preso largo il calcio, si sta facendo largo anche fra i tifosi storici del basket. Detto, come sta rispondendo, come ha risposto la piazza a livello calcistico in questi ultimi anni?
1: Allora, in queste ultime due stagioni diciamo che si è un po' ingolosita, perché Pesaro non era mai stata abituata ad ambire alle zone, ai vertici della Serie C, e anche nella scorsa stagione ha fatto la prima, diciamo, rivolta contro la gestione Stellone, si è indispettita dopo la rimonta subita contro la San Benedettese, e questa polemica creata dalla tifoseria nei confronti di Stellone, atteso ai cancelli dello stadio a fine gara, ha un po' rotto i rapporti tra Stellone,
0: sì,
1: e Pesaro, ed è stato anche uno tra i motivi principali dell'addio del tecnico, che aveva un contratto fino al 2030. Pesaro in questi ultimi anni sta cercando di pretendere sempre di più dalla Vis, e nella scorsa stagione ha fatto il record di abbonamenti, quasi doppiando quello della precedente annata. Vedremo se riuscirà a replicarsi anche quest'anno. Sicuramente molto dipenderà dai primi colpi di mercato, la Vis dovrà muoversi soprattutto nel settore arretrato, con un portiere in partenza, posti in direzione Venezia, e una difesa da rivoluzionare. Vedremo anche da lì, dai colpi che arriveranno di mercato, l'entusiasmo della piazza, che comunque, come dicevo prima, ambisce anche nelle prossime stagioni a mantenere una posizione di vertice in Serie C.
0: Lorenzo, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi.
1: Perfetto, grazie mille, è stato un piacere, buona giornata, buon proseguimento.
0: Ringraziamo ovviamente il collega del Resto del Carlino, Lorenzo Mazzanti. Abbiamo fatto un po' il punto sulla Vis Pesaro e noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda a tutta C. L'appuntamento ovviamente è lunedì alle 9.45, puntata che dobbiamo ricordare abbiamo aperto con la tragica notizia della scomparsa di Igor Protti all'età di 58 anni, bomber indimenticato che in carriera ha vestito fra le altre le maglie di Livorno, Bari, Napoli, Lazio, Messina, insomma tantissimi i campi di calcio che lo hanno visto protagonista e in cui ha segnato valanghe di gol. Se n'è andato a 58 anni dopo aver lottato a lungo con una lunga e bruttissima malattia. Noi chiudiamo ovviamente la nostra trasmissione facendo le condoglianze alla famiglia, ci stringiamo nel dolore per la scomparsa di uno dei protagonisti del calcio italiano degli anni 90 e non solo. Restate ovviamente con noi perché noi ci fermiamo con A Tutta Cima, la programmazione su TMV Radio e sul 61 va avanti, ovviamente appuntamento clou alle 13 con Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanà, quindi restate con noi. Daniel Uccellieri vi saluta, appuntamento a lunedì con A Tutta C.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Mercato Web in podcast.
3: Lionel Messi è infinito, Cristiano Ronaldo forse no. Partiamo da qui, da quello che ha raccontato la prima giornata dei mondiali di calcio 2026 nel podcast di oggi di Tutto Mercato Web. Benvenute e benvenuti, chi vi parla è Ivan Cardia, e ripartiamo appunto dal campo, quello che ha visto l'Argentina vincere con una tripletta di Leo Messi, e il Portogallo invece partire malissimo con Cristiano Ronaldo che finisce, così come il suo storico rivale, sulle prime pagine dei giornali del suo paese, ma non certo per fargli i complimenti. L'era del duopolio più lungo nella storia del calcio, di due fenomeni che si sono sfidati nello stesso periodo, a differenza per esempio di Pelé e Maradona, è un'era già finita da tempo. Ci sono i nuovi campioni del calcio, da Mbappé ad Haaland, allo stesso Harry Kane, che si prendono la scena. Uno dei due, uno tra Messi e CR7, riesce però a restarci, e in quella differenza non c'è soltanto una distanza anagrafica, i due anni e pochi mesi che separano Ronaldo, che ha già spento 41 candeline, da Leo, che tra pochi giorni invece festeggerà i suoi 38 anni. No, c'è anche qualcosa di più profondo, c'è tutta la differenza che passa tra chi sa essere un leader e chi un boss, un capo. C'è chi dice che il leader trascina e il capo spinge. Messi abbassa il volume con il passare dell'età. Non ha più bisogno di dominare ogni azione per essere dominante, cammina, sceglie, rallenta, quando tocca il pallone dà ordine alla partita, non ha bisogno di ricordare agli altri che è lui il leader. La fotografia è nell'Argentina che lo aspetta per entrare in campo, anche per il riscaldamento, anche per il più banale degli allenamenti, tutti dietro di lui. Ci sono dei giocatori dell'Albiceleste che praticamente fungono da bodyguard, ma lui non glielo chiede, lui cerca di ispirarli, non urla il proprio ruolo, lo rende evidente, e soprattutto quando brilla, come ha fatto con la sua tripletta, poi fa brillare anche il contesto. Ronaldo prova a lottare contro il tempo, non ha scelto di adeguarsi a quello che è stato lo scorrere degli anni. Resta un monumento competitivo, un giocatore la cui classe è stata anche sottovalutata nel corso degli anni, la cui abnegazione al lavoro è forse la sua massima espressione. Però ha un rapporto con la partita che oggi è più faticoso, non è sempre la squadra che gli gira attorno con naturalezza, è lui a chiedere alla squadra di girare attorno a se stesso e al suo mito. Del Portogallo è stato un leader, un trascinatore, anche un trascinatore feroce, però ha sempre preteso, e oggi la sua grandezza rischia di diventare un peso anche per i suoi compagni, perché non dà fiducia come fa Messi, ma chiede la palla, si muove, perché anche in area la palla gli arrivi, anche se poi non è nella posizione più adatta, è nel linguaggio del corpo e nel rapporto con l'errore dei compagni. Basta vedere cosa succede quando un compagno sbaglia un passaggio verso Messi o quando lo sbaglia verso Ronaldo, per capire dove sta la differenza. Uno alza il gruppo, l'altro chiede al gruppo di alzare lui. È un concetto non così semplice, ma che racconta come due fenomeni assoluti stanno affrontando l'ultima parte della loro carriera, in cui uno sembra aver fatto pace con una versione diversa di se stesso, e l'altro invece sembra ancora voler convincere il mondo che la sua versione, del suo prime, non siano finiti. Messi ha trasformato la perdita di velocità fisiologica in sapienza calcistica, mentre Ronaldo prova ancora a trasformare la sua volontà ferrea in dominio. È chiaro che sia un momento, queste sono considerazioni che nascono dalla prima giornata dei mondiali, ma che sembrano adattarsi alla loro carriera. Messi è sempre stato un giocatore più centrale per il gioco delle sue squadre, anche se poi paradossalmente Cristiano Ronaldo ha portato a casa più assist per i suoi compagni. Però oggi Messi accetta di guidare, ma senza forzare, è un rapporto più naturale con la palla e con la squadra. Ronaldo continua a chiedere centralità, lo fa da tanti anni, lo ha fatto anche in Italia alla Juventus, come se fosse una conseguenza della sua grandezza e non il contrario. Per ora brilla Messi mentre Ronaldo stecca, poi avranno entrambe occasioni, l'uno per continuare a brillare e l'altro per dimostrare di non essere quello che abbiamo visto nella prima giornata della rassegna iridata. Però sotto sotto forse la differenza è tutta qui, e il boss, il capo, vuole essere seguito, il leader viene seguito, naturalmente è un concetto, una cosa diversa. In questo mondiale Messi sembra ancora capace di farsi seguire senza chiederlo, mentre Ronaldo è lì a centro area che chiede ai compagni una palla e che gli arriva, la vede arrivare per forza, sghemba, perché non era naturale che arrivasse a lui, e infatti non segna.
2: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
4: Il futuro di Pellegrini verrà scritto molto probabilmente nei prossimi 12 giorni. Le parti stanno trattando per un rinnovo di contratto a ribasso rispetto all'ingaggio attuale, ma il punto non riguarda soltanto le cifre del nuovo accordo. Il numero 7 giallorosso vuole soprattutto capire quale spazio potrà avere nella Roma che verrà e quale ruolo concreto potrà ritagliarsi nel nuovo ciclo tecnico. Un ruolo che potrebbe non prevedere necessariamente la partenza dal primo minuto, ma che potrebbe trasformarlo in una risorsa utile sia a partita in corso sia in più zone del campo, capace di coprire esigenze diverse nel corso della stagione. Inoltre, per il tecnico il concetto di titolarità è abbastanza ampio. Per lui i titolari sono tutti quelli che giocano anche a gare in corso. Gasperini, da parte sua, ha sempre considerato Pellegrini un giocatore di alta qualità, secondo soltanto a Dybala per qualità tecnica. E anche per questo il tecnico giallorosso sta spingendo per il prolungamento del suo contratto e non vorrebbe privarsi di un giocatore con le sue caratteristiche. Pellegrini, infatti, è in grado di ricoprire anche altre zone di campo, oltre alla tre quarti. All'inizio della scorsa stagione Gasperini si era espresso così sul suo conto: per me è un centrocampista, non è un attaccante, quindi per me deve giocare da centrocampista con tutti i crismi necessari per giocare in quella zona. Quelle parole però non hanno poi trovato riscontro nei fatti. Pellegrini nei due di centrocampo non ha mai giocato, venendo impiegato soltanto sulla tre quarti. Quando non è stato utilizzato in quella zona è rimasto in panchina. Con il mercato in continua evoluzione, con possibili partenze e nuovi arrivi, potrebbero cambiare anche gli equilibri della rosa e il numero 7 potrebbe diventare una pedina ancora più utile nello scacchiere di Gasperini. Qualora arrivasse il rinnovo, Pellegrini avrebbe anche l'occasione di togliersi altre soddisfazioni con la maglia della Roma. 15 presenze raggiungerebbe Guido Masetti, mentre con 40 apparizioni aggancerebbe Tancredi a quota 389, entrando di fatto nella top 10 dei giocatori con più presenze nella storia giallorossa. Non solo presenze, il numero 7 potrebbe scalare posizioni importanti anche nella classifica dei marcatori. Con 17 gol, infatti, raggiungerebbe Da Costa, al decimo posto tra i migliori realizzatori della storia della Roma. Motivo in più per continuare a scrivere pagine importanti del suo percorso in giallorosso. Con il podcast torniamo domani, per vocegiallorossa.it, Valerio Conti.
2: Voce giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
5: La Juve finalmente potrà liberarsi di Arturo. C'è stato un momento in cui sembrava fosse pronto lo champagne per brindare. Dopo una serie infinita di prestiti, il brasiliano aveva trovato, anzi ritrovato, il suo habitat naturale, il Grêmio, il club da dove è nata e decollata la sua carriera, stagione di livello, reciproca volontà delle parti di chiudere l'affare in via definitiva. Sul più bello invece salta tutto. Perché? Semplice. Come lì chiede un indennizzo di 10 milioni, il Grêmio rispedisce al mittente. Dopo qualche ora pubblica una nota: nessun accordo finanziario raggiunto tra le parti, nonostante la reciproca volontà di continuare insieme. Passo e chiudo. La patata bollente, tra le tante, passa a Carnevali. La Juve dovrà ricominciare da capo per tentare di liberarsi del centrocampista che, tra residuo del cartellino ingaggio, pesa in bilancio poco meno di 12 milioni di euro, contratto in scadenza giugno 2027. Arthur non rientra minimamente nei piani di Spalletti, come del resto è accaduto con chi lo ha preceduto. Il giocatore aspetta segnali dalla società per capire il suo destino. Carnevali dovrà trovare la soluzione, sfoltire la rosa indispensabile prima ancora di acquistare. L'ex Barcellona, sbarcato alla Continassa nel 2020 per 72 milioni di euro più bonus nell'ambito di uno scambio con Pjanic, il 12 agosto compirà 30 anni. Il centrocampista della Juve vorrebbe chiudere la carriera in patria, magari tornare al Grêmio, chissà. Occhio anche alla pista turca, direzione Besiktas, dove riabbraccerebbe Italiano, suo tecnico ai tempi della Fiorentina.
2: Tutto Juve in podcast.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Lutto nel mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari, Livorno e Lazio, che da tempo lottava contro un tumore al colon. Nel 95-96 fu capocannoniere in Serie A con 24 gol a pari merito con Giuseppe Signori. I suoi gol però non bastarono a convincere il CT Azzurro Sacchi a portarlo ad Euro 96, né a salvare il Bari. È l'unico caso infatti di un capocannoniere in Serie A di una squadra poi retrocessa. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
6: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie.
7: Al via la seconda prova scritta dell'esame di maturità dopo il tema di italiano per gli oltre 527.000 maturandi. È il giorno del secondo scritto. Gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Tra queste, selezionate dal Ministero e rese note a fine gennaio, il latino per il liceo classico, matematica per quello scientifico. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo.
6: Dall'estero sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui USA, Iran e Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso di aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale.
7: Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Meloni e della Premier socialdemocratica Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici UE si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, si legge nel testo, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi.
6: Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. All'interno di una ristretta lista di paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare, la Spagna il posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio.
7: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
11: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
12: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
13: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Oggi cominciamo naturalmente con la triste notizia che è arrivata dalle prime ore della mattinata. Igor Protti non ce l'ha fatta, è morto all'età di 58 anni. Come sapete bene, lottava a lungo con una bruttissima malattia, ha cercato di affrontarla nel modo più dignitoso possibile. Ricordo quando sotto all'ospedale, dopo la diagnosi, si affollarono tutti i tifosi a inneggiarlo, lui affacciato tra le lacrime a salutare e a ringraziare tutti. Si è goduto un po' come fece, se vogliamo, Gianluca Vialli gli ultimi giorni, tuffandosi nell'affetto dei tifosi, nell'affetto del mondo del calcio, nell'affetto della propria famiglia, accompagnando anche la figlia all'altare. Poi il tempo evidentemente è scaduto e ci ha lasciato quello che è stato uno dei più grandi bomber che ricordiamo, il famoso bomber di provincia. Ricordiamo che fu il primo capocannoniere, credo se non l'unico, a diventare capocannoniere di Serie A di una squadra che poi a fine anno retrocesse. Credo che erano 24 i gol che mise a segno in quella stagione. Insieme a Beppe Signori si divise il trono del capocannoniere di Serie A con però la sua squadra che retrocesse in Serie B. Un giocatore straordinario in campo, un uomo eccezionale fuori, tanti ricordi che stanno cominciando ad arrivare da tutto il mondo dello sport, e chiaramente il nostro primo pensiero è dedicato a lui, Igor Protti. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno anche al direttore Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Ponci, allora, chiaramente un pensiero anche da parte tua, non è, diciamo, una notizia che ci lascia purtroppo sorpresi, perché era quasi cominciata una sorta di conto alla rovescia che lui stesso aveva raccontato nei gesti, nelle sue parole, e soprattutto in quell'ultima struggente lettera di addio che ha rilasciato alla famiglia e che la famiglia ha divulgato, che vado a leggere brevemente. Questo splendido viaggio, scriveva Igor Protti, come ogni partita è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegare. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato. Per l'affetto e l'amore sempre dimostrato mi è totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Fabri, buongiorno, e questo è il primo pensiero che dobbiamo dare a Igor.
2: Se ne va uno degli ultimi romantici del calcio, io l'ho sentito tante volte durante gli anni, una persona squisita, sempre disponibile, davvero speciale anche in campo, cioè capocannoniere in Serie C1, in Serie B e in Serie A. Quindi insomma, ha fatto una caterva di gol, insomma un personaggio speciale che però ci lascia con un messaggio importante. Hai fatto bene a leggerlo, perché anche nel dramma trova il modo di andarsene, tra virgolette, con un sorriso. Quindi veramente conferma, certifica la qualità della persona. Quindi davvero un grande saluto a Igor Protti, che ha tracciato una via, ecco.
1: Tra l'altro, Fabrizio, parliamo, cioè ci pone, ci mette la possibilità, Igor, anche dal cielo, di capire quanto siano cambiati i tempi anche dal punto di vista della qualità dei giocatori. Cioè, un Igor Protti farebbe gol come se veramente non ci fosse un rivale adeguato a fermarlo, diciamo.
2: Ma sì, è sempre stato un bomber vero, nel senso di quelli che gli capitava una palla e quasi sempre era gol. Quindi da questo punto di vista è sempre stato fantastico. Probabilmente non ha mai avuto la grande occasione, perché parliamo di un'era in cui davvero la Serie A era infarcita di fuoriclasse, e quindi anche uno come Igor Protti, che adesso sarebbe titolare ovunque in Italia, si è dovuto, tra virgolette, accontentare di altre piazze. Però poco importa, perché come hai detto bene, io me lo ricordo bene l'anno in cui è stato capocannoniere col Bari, insieme a Signori a 24 gol. È stata una cavalcata incredibile, finita male magari per il club, ma bellissimo. Due italiani capocannonieri cioè in un campionato in cui c'erano già tantissime stelle straniere, e anche questo va sottolineato, nel senso che c'è stato un tempo in cui avevamo davvero attaccanti in grado di vincere la classifica di capocannoniere della Serie A. Quindi insomma, solo stima e affetto, ma non solo per il giocatore, sembra una banalità, ma la persona era molto di più, ecco. Su questo non ho dubbi a dirlo, la persona era molto di più.
1: Assolutamente, tra l'altro ricordi molto bene quella classifica cannoniere, hai detto, no? Che finì con Beppe Signore a dividersi il gradino. Ti ricordi anche l'ultima squadra alla quale segnò prima della retrocessione che gli valse il
2: gol? No, quello non me lo ricordo.
1: La Juve. E sai, qual è stata l'ultima squadra alla quale ha fatto un gol in Serie A?
2: No.
1: La Juve. C'è un legame in qualche modo.
2: Dico, dai, sono gol che andrò a rivedere con affetto, perché 2-2
1: con Livorno,
2: insomma,
1: l'ultimo gol in Serie A.
2: Alla Juve non è male, non è male, dai, in generale.
1: No, è un intreccio che sai, quando
2: adesso ci riescono un po' troppo facilmente.
1: Sì,
2: però
1: vabbè,
2: allora
1: adesso segna chiunque, quindi prima invece segnavano solamente i grandissimi, e Igor assolutamente lo era. C'è il mondiale, intanto, che ti voglio far analizzare, perché si entra un po' nel vivo. Intanto c'è già la prima qualificata, che è il Messico, 2 vittorie su 2, in mezzo a tantissimi pareggi, e la prima sicura della qualificazione è proprio il Messico. Nel frattempo abbiamo potuto vedere altre partite, scendere in campo la Francia, l'Argentina dello straordinario Messi, il Portogallo di un Cristiano Ronaldo più in difficoltà, che invece ha avuto veramente poche occasioni, ma addirittura poi in campo sembrava muoversi a fatica, l'Inghilterra che ha battuto una Croazia che forse non ha avuto la forza di ristrutturarsi anche lei, ma qualche talento ce l'ha ancora, beati loro. Insomma, questa prima tornata, quale riflessione ti ha fatto fare, visto che tu da amante del calcio, anche se ferito dall'assenza della nostra nazionale, hai guardato?
2: Che può succedere di tutto in questo mondiale. Ho la sensazione che non ci sia una squadra, diciamo così, che possa vincere a mani basse. È vero che nel mondiale è difficile trovare qualcuno che ha la forza di portare a casa il successo sin dalle prime partite, che trova subito il feeling, no?
1: Sì.
2: con il torneo. Quest'anno mi sembra ancora più incerto. Devo dire che mi sono esaltato parecchio per Messi. Devo essere sincero. Vero, poteva essere espulso. Su questo bisogna essere abbastanza onesti, però insomma, tanta roba vedere Messi ancora una volta protagonista, e poi ha preso Klose,
1: miglior
2: la storia del mondiale, e probabilmente nella sua testa c'è la voglia di superarlo. Quindi bello vedere Messi, ma io non lo scommetterei anche contro Cristiano Ronaldo.
1: Non ho capito, ti sento male. Dicevi?
2: Dicevo che non scommetterei neanche contro Cristiano Ronaldo. Perché è vero, ha fatto una prima partita orribile, orribile. Sembrava davvero avere 41 anni.
1: Sì, sì.
2: Però io, insomma, come diceva Tom Janovic degli US Rockets, mai scommettere contro il cuore dei campioni.
1: No,
2: Quindi non lo so, io ci andrei piano a darlo per finito, morto, sepolto. Insomma, Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo, quindi aspettiamo a scrivere che è arrivato al capolinea. In generale, ti dico, non c'è ancora una squadra che mi ha preso l'occhio, cioè che mi ha intrigato, perché anche la Francia, seppur straordinaria nelle sue qualità offensive, qualcosa concede. Vabbè, la Germania non si può giudicare, la Spagna ha iniziato male, ma anche lì starei sereno. Insomma, non l'Argentina, sì, grande Messi, però obiettivamente l'avversario era quello che era. Non lo so, bisogna aspettare ancora un po', però ripeto, ho la sensazione che sarà un mondiale pieno di sorprese, soprattutto quando arriveranno le partite ad eliminazione diretta, anche perché mi sembra che tante squadre hanno capito come difendere. Quindi non lo so, potrebbero esserci sorprese clamorose.
1: Senti, invece mi parli un po' del Brasile, che scenderà di nuovo in campo senza Neymar, un po' di battibecchi con la stampa anche da parte di Carlo Ancelotti, che ha detto cambierò tanto.
2: Allora, la questione Neymar è pesante, nel senso che praticamente voluto a furor di popolo, cioè non, secondo me non è proprio in grado di giocare, perché mi sembra strano che non vada neanche con la squadra e che rimanga a New Jersey per quel problema al polpaccio destro. Quindi non lo so, forse è stato convocato per fare presenza, nel senso solo nello spogliatoio, non
1: forse
2: lo so,
1: perché
2: forse
1: lo hanno
2: così
1: quasi convinto, perché Ancelotti, da quello che ci raccontano dal Brasile, il nostro corrispondente che avremo dopo come sempre nell'ultima mezz'ora finale, è quasi come se gli avesse detto no, Neymar lo devi portare, che fosse stato per Ancelotti non l'avrebbe neanche portato, non l'avrebbe neanche
2: credo
1: portato.
2: Che sia così. Credo che sia così, però rimango comunque un po' perplesso sul fatto che Ancelotti abbia deciso di ascoltare il popolo, non lo so, vediamo. Però certo, stasera il Brasile deve vincere, ma soprattutto deve convincere, perché il Brasile, visto nella prima partita, è una squadra che secondo me non arriva ai quarti, nel senso ha troppe difficoltà a livello di gioco, ma soprattutto non mi sembra una squadra libera mentalmente. Cioè, si sa, no? Il Brasile quando arriva a giocarsi il mondiale ha una pressione enorme, come ce l'aveva l'Italia, come ce l'ha secondo me quest'anno anche la Spagna e la stessa Francia, però è il Brasile, quindi io mi chiedo, questo è tutto il Brasile, il meglio del Brasile che possiamo auspicare? Non credo, quindi mi aspetto una vittoria, ma soprattutto una vittoria convincente.
1: Ma ti faccio una domanda tecnica, te la vedi la partita?
2: Sì, credo di sì, se riesco a sopravvivere, perché ho la serata lunga con credo presenza di alcol, quindi devo vedere come arrivo a quell'orario.
1: Perché credo che farei in modo da evitare, perché sennò...
2: No, perché solitamente io non bevo mai, però okay. Diciamo che stasera Santarelli, ci sono personaggi che mi porteranno sulla brutta via.
1: Sulla brutta via, vabbè, almeno ti ci fai portare ogni tanto, no? Come Santarelli che manco lo smuovi. Senti, quindi vabbè, però per dire... La cosa triste e brutta, ma alla quale ci abbiamo rassegnato naturalmente, di questi dei mondiali dall'altra parte del mondo, è che spesso e volentieri non si riescono a vedere tutte le partite, magari alcune partite importanti sì, proprio non le riesci a vedere, ma del resto è un po' così. Senti, è un po' così anche stato l'esordio di Jonathan David al mondiale, poi ieri tutti insieme ne ha fatte tre, per carità. Non ha fatto tre gol straordinariamente complicati, però c'era timbrato il cartellino, questo per il sorriso della Juventus, non perché dice ah, allora vedi che funziona, no, perché magari si aspetta una richiesta sul mercato. Secondo te arriverà o nonostante i gol vedi un David difficilmente da piazzare sul mercato?
2: Secondo me Carnevali ha esultato ad ogni gol.
1: Sì, probabile.
2: Nel senso che
1: mandava messaggi che adesso sì, guarda che ne fa un altro, è bravo, è fortissimo. Prendetelo.
2: Secondo me uno che fa tre gol al mondiale comunque a livello mediatico viene ripreso tanto.
1: Beh, ora è capo,
2: quindi probabilmente qualcuno punterà su di lui, ma non ho dubbi, e chissà, magari ne fa anche altri. Ma sai, David siamo sempre lì, cioè il giocatore non è scarso, Lille ha fatto veramente una valanga di gol. Il problema è che non va bene per il calcio italiano. Cioè, mi sembra abbastanza evidente, non va bene a Spalletti, non va bene per il modo con cui Spalletti vuol far giocare la Juve, non ha la fisicità che serve in Italia, cioè non è scarso e non è perfetto per noi, che è diverso, ma l'abbiamo sempre sostenuto, cioè, quindi da questo punto di vista chissà, magari in un'altra squadra potrebbe anche fare la differenza, però deve essere una squadra che gioca in maniera diversa, è tutto qua. Però ben vengono questi gol, perché tolgono un problema a Carnevali.
1: Ah certo, che ne ha tanti da risolvere, dopo ne parleremo. Tu, amante, tifoso della Juventus, amante di calcio,

0: Sembra che si sta a fare commentatore lì al mondiale, insomma, la situazione continua a essere sempre più folle in casa Milan.
1: Sì, conferma che il Milan non c'è più. Cioè, il Milan, guardavo ieri, tra l'altro bello, il documentario dedicato ad Arrigo Sacchi, e ti rendi conto come sia finita proprio un'era. Cioè, siamo di fronte a un Milan che è un grande punto interrogativo, ma a partire dalla proprietà, nel senso che Cardinale ha una visione del calcio molto americana, con i pregi e i limiti di questa visione, nel senso che ha fatto questo repulisti, ma non ha, secondo me, preso in considerazione le difficoltà che avrebbe avuto poi per ricostruire il tutto. Cioè, detto banalmente, ok, facciamo piazza pulita, ma magari Tarelo lo teniamo. Magari Tarelo lo teniamo perché comunque è un dirigente che nel corso degli anni ha fatto tantissime cose buone. Forse ha sbagliato un anno. Invece ha mandato via tutti pensando che, secondo me, fosse abbastanza veloce e immediato trovare delle alternative valide, ma così non è. Anche la scelta di Amorim, a me dispiace dirlo, ma è un azzardo totale.
0: Sì.
1: Io l'ho detto e anche lì insulti, perché ormai il mondo social è così, però è come prendere Thiago Motta alla Juve. Cioè, io non vedo differenze, nel senso, è un potenziale grande allenatore, ma che viene da un fallimento totale al Manchester United, non con attenuanti, totale. Quindi non lo so, quindi mi sembra che sia un Milan improvvisato, che è la cosa peggiore che possa capitare a un club storico come il Milan. E fa male, fa male. Io non sono tifoso milanista, però fa male, perché è triste vedere un Inter che in maniera oculata sta mettendo i tasselli giusti nei posti giusti e un Milan che va a caso.
0: Guarda,
1: mi dispiace, ma va a caso. Io sì, non credo ci sia una strategia dietro. Cioè, sembra, quando ero giovane, ti dico sta cosa,
0: sì,
1: chiamavo un sacco di ragazze sperando che prima o poi qualcuna mi rispondesse e dicesse ok, esco io.
0: Seminale.
1: Cioè, più o meno il Milan sta facendo la stessa cosa.
0: Hai capito. Fabrizio, è bella aneddoto che mi raccontavi. Curioso.
1: Po' triste, però, vabbè.
0: Vabbè, dai, quando eravamo piccini eravamo così, o ti prendevi la fissa per una
1: fili,
0: in particolare.
1: Esatto. Cioè, vorrei spiegare che non c'era Instagram e questa facilità di mettere il cuoricino.
0: Facevi tipo Verdone quando cercavi il compagno di viaggio per Ferragosto. Oh, ci avrei un posticino a Ferragosto in macchina. Che dici?
1: Esatto,
0: sono
1: esatto.
0: Avvenente, ho una folta capigliatura, sono un intellettuale, un bel ragazzo. Guarda, sono impegnata, va bene, andiamo alla prossima. Ciao, che fai questa estate? Senti Fabri, questo ci porta a fare un ragionamento che voglio condividere con te. Il rischio delle proprietà estere, cioè tanto puoi trovare il club, il fondo estero, quello che è, che comunque si mette anima e corpo a lavorare e ti trova, ti tiene in un valore. Tanto rischi, e questo secondo me è più il rischio del Milan, che trovi una proprietà che dice, vabbè, ma un po' per volta ricostruiamo, intanto dobbiamo fare soldi, dobbiamo fare business e poi vediamo, e i tifosi si sentono abbandonati perché non riconoscono più il loro Milan. Differenza tra, per esempio, la Juventus, che al netto dei tanti, tantissimi errori fatti anche da John Elkann nel post CDA dimissionario, con scelte quasi sempre sbagliate, però rappresenta un po' la stessa famiglia che guida la Juventus, che vuole che la Juventus comunque ricresca, quella sorta di coperta di Linus che i tifosi della Juve si devono tenere stretti piuttosto che dire basta, via Elkann, via Agnelli, vendiamo a un fondo. In realtà il fondo dà garanzie più di una famiglia che ti detiene da tanto tempo.
1: Ma assolutamente sì, ma assolutamente. Il problema è che c'è un'idiosincrasia di fondo tra chi pensa che il calcio sia ancora dei tifosi e chi invece ormai ha capito che non è così. Il calcio non è più dei tifosi, cioè il calcio è di chi lo gestisce, in questo caso delle proprietà forti, perché comunque sono proprietà forti, cioè nel senso Cardinale è veramente una potenza. Non si può uscire da questo circolo, perché i capitali in Italia non ci sono più, non ci sono più, alla Berlusconi.

0: Sentiamo male, Fabri, forse si è spostato un attimo.
1: No, io
0: ora
1: io
0: va bene, ora, va benissimo, ora
1: okay.
0: va benissimo.
1: Dicevo, quindi la cosa triste è che purtroppo il calcio è cambiato, ma la gente non riesce ad accettarlo, perché siamo legati a un calcio diverso, a un calcio in cui il tifoso aveva veramente un senso. Adesso, e lo dico da anni, il calcio è una tessera. Il calcio è diventato, ok, tu paghi, hai una tessera, ok, sei importante, basta. Il resto non conta, non conta il tuo pensiero, non conta quello che vuoi o puoi fare all'interno dello stadio, non conta nulla, perché il business ha superato la passione. La domanda è, fino a quando i tifosi veri, non quelli che vedono San Siro, c'è in programma Milan-Cremonese, ok, spendo 500 euro perché voglio vedere lo stadio e partecipare a questo evento sportivo di cui non so nulla. Io parlo dei tifosi veri.
0: Sì.
1: Fino a quando i tifosi veri accetteranno questo? Non lo so. Secondo me siamo vicini alla fine.
0: Sì.
1: Nel senso che vedo sempre più tifosi veri stanchi. Io, guarda, ho tanti amici milanisti.
0: Mm.
1: Ci credi che forse il primo anno che sono quasi schifati dalla situazione, tanto da non guardare più chi sta seguendo il Milan, chi potrebbe arrivare, cioè non c'è interesse.
0: Ti stai sentendo spesso con Jacopo, quanto ho capito.
1: E tu lo sai che quando arriva il periodo di stare sotto l'ombrellone,
0: il momento
1: siamo
0: dei sogni.
1: Tutti esaltati, esatto, siamo tutti campioni d'Italia. Quindi vedere i tifosi milanisti, ma anche una parte di juventini, così delusi, fa male. Fa male perché capisci che quel calcio lì, quello che piaceva a noi, non esiste più, ragazzi.
0: Non esiste più, e più andiamo avanti e peggio sarà. Se tu pensi peggio che,
1: certo.
0: Ma se tu pensi che il Real Madrid in una settimana ha preso Konaté, ha preso Cucurella, poi si è andato a prendere Bernardo Silva, poi ha detto guarda che c'ho 220 milioni, 20 milioni per Olise, e poi mi vado a prendere quella, poi posso permettermi di dire a Nico Pazzo no, perché questa è un'altra notizia del giorno, no, non ti rinnovo al Como, ti mando in Premier, ma da me non torni, e quindi, cioè, ci sono squadre che hanno una potenza economica. Allora, ha appena firmato peraltro il Real Madrid un accordo con lo sponsor di maglia da 100 milioni all'anno, 100 milioni all'anno,
1: esatto.
0: Il Manchester United 70 milioni all'anno, 70 all'anno. Noi siamo, la Juventus l'anno scorso giocava senza sponsor sulle maglie, per farti capire, un anno fa, due anni fa, e quindi, cioè, capisci che c'è una distanza talmente siderale che o ce la vediamo tra di noi internamente, e qui arriviamo tra poco al 22 di giugno, o vedremo la giostra dei sogni molto lontana da noi.
1: Ma no, il calcio dell'Inter non ci appartiene, non ci appartiene più, ma da tanto, E poi Real Madrid, io non avevo dubbi, cioè nel senso Florentino Perez vuole fare l'ultimo Real Madrid galattico, ma ci sta per la storia del club, per la volontà anche di dare a Mourinho qualcosa di unico, perché Mourinho se è andato lì è perché vuol tornare Special One, non è andato lì per farsi prendere ancora in giro. Però, vedi, qualcosa è cambiato, perché una volta che il Real Madrid diventava galattico con Zidane, Beckham, Ronaldo, adesso i nomi non sono dello stesso appeal, con il massimo rispetto per Cucurella, per Bernardo Silva, Konaté, cioè sono nomi importanti, ma non sono paragonabili ai grandi nomi del passato. E qua arriviamo alla risposta finale, no? All'analisi finale, cioè il calcio è cambiato, ma ci sono sempre meno stelle. Questa è una domanda anche per chi ci sta ascoltando. Ma può essere che in un mondiale deve essere ancora un 39enne di nome Messi a trascinare tutto? Cioè, non è un bel segno per il calcio, eh?
0: Te ne faccio un altro segno. Abbiamo visto in Italia giganteggiare Modric. Tu l'hai visto il mondiale,
1: esatto.
0: In che condizioni stava?
1: L'ho vista la partita. Certo.
0: Cammina. Quindi, però certo. Tu ti rendi conto che uno che cammina sul palcoscenico del mondo, su un teatro di provincia, cioè l'Italia, giganteggia.
1: Esatto. Ma non solo, Kane, bomber fantastico, ultra trentenne, Rabiot, meraviglioso in mezzo al centrocampo della Francia, ultra trentenne, e potrei andare avanti all'infinito. Cioè, secondo me, tolti ma io spero l'arrivo di Yamal possa cambiare la Spagna. Ma tolto lui, Haaland non è più giovanissimo, però è ancora nella fase, diciamo così, di crescita. Mbappé, insomma, non è più un ragazzino. Cioè, il calcio mondiale manca di stelle. E questo diventerà un problema, perché tu, ok, puoi aumentare gli introiti, il giro d'affari, diventare sempre più sport di business, ma se non hai le stelle, e dove vai, caro mio? Se non hai Sinner e gli Alcaraz, puoi fare tutto quello che vuoi, ma non riesci ad andare oltre. Quindi per me l'altro grande problema che ha il calcio di oggi è che non ci sono più stelle. I motivi sono infiniti: la fisicità, il gioco veloce, mille cose. Però il fatto è che in questo mondiale si è parlato di più dei tre gol di Messi che di tutto il resto, e non è un bel segno. Non è un bel segno per il calcio mondiale.
0: Poi ci sono magari quegli altri che emergeranno e che comunque funzioneranno, come Kylian Mbappé, abbiamo visto fare anche a lui cose straordinarie. Però poi lì capisci anche un'altra cosa: ci sono le squadre che favoriscono. Allora, Messi gioca in un contesto che vive per lui, in ginocchio per lui. Già il Portogallo non vive per Ronaldo, ci sono tanti gruppettini lì dentro e si vede a volte il dispettuccio in campo e già diventa difficile. Kylian Mbappé, quando è al Real Madrid, gli ruotano tutti contro, quando era a Paris Saint-Germain, idem, perché non ha un carattere simpatico. In Francia invece viene appoggiato e diventa la stella. È importante anche poi il concetto di squadra dietro ai campioni, no?
1: Beh, stella, non lo so, Evin, cioè Mbappé, secondo me, è, l'ho sempre detto, è un quasi fenomeno, però chi ha vicino? Cioè, ragazzi, comunque parliamo di Olysee, parliamo di Dembélé, cioè, ragazzi, non è che gioca in una squadra in cui si deve inventare qualcosa, deve finalizzare. Cioè, io sono più tentato a dire che Olysee può diventare un crack piuttosto che la consacrazione di Mbappé. Sì. Io ne sono sempre stato convinto. Per me Mbappé è sempre stato un quasi fenomeno, perché comunque in una carriera di un giocatore alla fine contano anche i giudizi degli altri, che cosa hai fatto nelle squadre. Se tu al Paris Saint-Germain hai fatto tantissimo, ma non hai vinto mai, nel senso, ovviamente mi riferisco alla Champions, può essere un caso. Ma se vai al Real Madrid e succede la stessa cosa, allora comincio un po' credere meno al caso. Mi sembra un giocatore che non riesce a portare quel quid in più. Ho sempre fatto questo esempio. Mi ha sempre ricordato Harden, giocatore meraviglioso nell'NBA, barba, ma che non riesce a far vincere la propria squadra. Certo, nel mondiale potrebbe vincere, però ragazzi, con chi gioca? Cioè, la domanda che dobbiamo farci è: con chi gioca Mbappé? Olysee è una roba. Ecco, forse Olysee è l'unico giocatore che in futuro potrebbe diventare un crack mondiale.
0: Senti, se davvero gli mette sul piatto 220 milioni, Bayern Monaco che dice?
1: Ci sarà un motivo, no?
0: Lo so, è Bayern Monaco che dice?
1: Quella è una bella domanda.
0: Perché certo, là non è questione di non prendersi, è questione di dire: sono stato comprato da Real Madrid, cioè Real Madrid è più forte.
1: Esatto. No, ma poi c'è un altro discorso che secondo me potrebbe fare uno come Olysee. Dire: ok, al Bayern Monaco sicuramente posso vincere la Champions League, posso diventare un ancora più forte, perché comunque parliamo del Bayern Monaco. Però questo Real Madrid sarà un unicum, come è successo in passato ai tempi di Beckham e tutti gli altri fenomeni di Galacticos. Quindi fai parte anche di un unicum, qualcosa che non capiterà mai più. Quindi, al di là dei soldi, che ovviamente sono importanti, ma non è che a Bayern Monaco prende due lire.
0: No, certo.
1: Il problema è se lui vuole fare parte di qualcosa che non accadrà poi, credo, per tanti anni a venire. Quindi è veramente una scelta difficile per lui e per il Bayern Monaco, perché tenere un giocatore che vuole andare via a quei livelli è pesante.
0: Sì.
1: Però ecco, perché magari qualcuno dice: Ponciroli è impazzito, come fai a dire che Olysee è più forte di Mbappé? Non dico che è più forte adesso, ma secondo me può diventare un crack, cosa che Mbappé fino ad oggi secondo me non è diventato. E poi se investono 220 milioni su di lui, secondo me un motivo c'è.
0: Questo sì, mi stai convincendo piano piano. Senti, due argomenti voglio trattare con te, poi ci salutiamo rapidissimamente. Il primo, arriva Carnevale alla Juve, sboccia l'entusiasmo dei tifosi della Juve, tutti contenti, tutti felici, quasi come se fosse arrivato un grande campione. Passano 2, 3, 4 giorni, una settimana e ripiombano un po' nella consapevolezza che comunque non è che è un uomo che ha la bacchetta magica, ma che bisogna lavorare a lungo, dargli il tempo di poter mettere in piedi tutta una serie di situazioni, ma soprattutto risolvere una serie di problemi, che la Juventus avrà 30 giocatori a breve, tra ritorni dai prestiti, compreso quello di Arthur, altro regalo di Comolli, compreso quello di Rui, Douglas Luiz, da capire Nico Gonzalez, insomma, situazioni da risolvere tantissime, livello di difficoltà altissimo, eppure a differenza di Giuntoli, Carnevale ha detto sì, è vero, ma non è così male come immaginavo. Quanto tempo gli dai a Carnevale per secondo te cominciare a risolvere la cosa? Poi ieri un tifoso ha detto una cosa interessante nell'altra radio, ha detto bah, a volte se un sugo non ti viene particolarmente buono ti basta aggiungere una fogliolina di basilico, un sapore qui e là e lo aggiusti un pochettino. Quanto lo può aggiustare già adesso?
1: Allora, innanzitutto basta sentire quello che dicevamo settimana scorsa, cioè nel senso chi pensa che Carnevali possa risolvere i problemi della Juve con una bacchetta magica è un folle. E soprattutto non ha ancora capito come è messo il calcio italiano, non la Juve, il calcio italiano.
0: Esatto.
1: Cioè, noi siamo veramente diventati uno degli ultimi campionati, quindi devi anche convincere i giocatori a venire a giocare da noi, in Italia e alla Juve. Non è paradossale. Adesso andare alla Juve non è più come una volta, che dici, mamma mia, mi ha chiamato la Juve, corro là anche a piedi. No, vediamo, aspettiamo. Chi c'è d'altro?
0: Cioè,
1: quindi c'è questo problema. E poi il secondo grande problema, e l'avevamo già detto ma lo ribadiamo, è che prima deve capire come cedere una valanga di esuberi. Il vero capolavoro, il vero basilico è quello.
0: Esatto.
1: Cioè, il vero colpaccio sarebbe cedere più esuberi possibili, e quello sarà la vera scommessa.
0: Sì.
1: Io non ho idea di quanto tempo abbia bisogno, ma gli do tutto il tempo che serve. Cioè, nel senso, non voglio neanche una critica.
0: No, bravo.
1: Fino a quando
0: sono partiti già i Carnevali out, non ti credere,
1: no, tu beh, ma crederai. Ormai siamo arrivati, ma però la domanda è: ma questi sono tifosi?
0: No, non lo so. Nuovissima,
1: esatto.
0: Generazione che forse manco sanno come funziona il calcio. Ultima domanda: tu dicevi siamo ormai l'ultimo campionato, pensa che ieri, nell'edizione di ieri del Corriere dello Sport, Gravina ha detto lascio una federazione in grandissima salute, con grandi progetti, una grande futuribilità. Io non so se si è reso conto qual era su quale poltrona federale era seduto, perché sicuramente se era seduto sulla nostra sta mentendo spudoratamente. Fatto sta che il 22 giugno, tra poco, ci saranno le elezioni, lunedì appunto, del presidente federale, e c'è già un accordo sulla carta per Mancini, CT della Nazionale. Vedi aria pulita, nuova, o
1: no?
0: Cadono un po' le braccia.
1: Sì, cadono un po' le braccia. Forse l'unica buona idea sul tavolo mi sembra Mancini, perché comunque tra tutti quelli papabili mi sembra uno che possa andar bene, soprattutto se vuoi ricostruire su nomi diversi. E poi ha già vinto, quindi tutto sommato vai a prendere uno che in un modo o nell'altro ha portato l'Italia a conquistare gli europei. Però insomma, sono sincero, mi sarei aspettato qualcosa di più, cioè tanto clamore per nulla, mi viene da dire, no? Sì, ok, Malagò ha fatto tante cose buone nel corso della sua carriera, ma ha fatto anche tante cose non buone nel corso della sua carriera, quindi mi sembra come sempre un po' un cercare di tappare i buchi con quello che c'è. Non so se basterà, ripeto, l'unica cosa buona è Mancini. Su Mancini io dubbi non ne ho, nel senso che ha capito di aver fatto un errore totale a lasciare la nazionale, totale, però insomma, tra tutti i probabili, ecco, Mancini mi dà un po' più di serenità.
0: Okay.
1: Mi sembra un allenatore che sappia perfettamente come far giocare una squadra, e soprattutto sentivo anche recentemente, ha parlato a Sky, cioè gli piace giocare a calcio in maniera aggressiva, in maniera offensiva, e già questo non è male.
0: No, questo non è male. Senti, ci abbiamo anche una nota vocale, la vogliamo sentire al volo e salutiamo Fabrizio? Vai, nel frattempo vabbè, ci continuano a scrivere quanto varrà adesso David, ragazzi, sempre quello. perché 30 milioni la Juventus lo accompagna con il califfone. Vai Andrea.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al tuo ospite, sono Sergio da Piano Gentile.
0: Ciao Sergio.
2: Stavo ascoltando con molta attenzione questa disamina e da sportivo italiano, amante del campionato italiano, anche se denigrato, questa situazione del Milan, paradossalmente anche se sono interista, fa male al calcio italiano. Perché una squadra così blasonata come il Milan debba essere così distrutta da una proprietà straniera non fa bene al movimento calcio italiano. Il Milan deve essere presente in Europa e deve essere combattivo perché poi risulti avvincente anche la vittoria magari di altre squadre, la competizione. Grazie, vi ascolto, buona giornata.
0: Allora, sono io che ringrazio te, poi ti faccio fare una chiosa a te Fabrizio. Ringrazio il nostro ascoltatore perché è stata dura, Andrea Maiocca la sa, Giorgio Sorena ancora di più, ma fa una selezione naturale all'interno del nostro parterre, no? Sono tantissimi e tutti mandano messaggi intelligentissimi, eccetera. Il lavoro complicato qui a TV Radio qual è stato? Quello di prendere il meglio delle correnti di tifoare, quindi juventini equilibrati, milanisti equilibrati, interisti come Sergio, equilibratissimo, per ognuno di loro ne abbiamo dovuti diciamo cestinare 4-5 che veramente sembrava di stare all'asilo, però devo dire quanto è bello quando poi vengono fuori le anime vere. E io non so quanti anni c'ha il nostro amico, poi magari glielo chiediamo, mi viene sempre più la sensazione quando sento ste voci Fabrizio che il vero calcio lo capiscono quelli della nostra generazione.
1: Ma è così, ma perché il bambino di oggi, l'adolescente, non ha la stessa passione che avevamo noi. Cioè, solitamente sono bambini che prendono la passione dal padre. Difficilmente un bambino che nasce adesso subito viene preso da questa folle passione per il calcio, perché c'è tanto altro. Sia a livello sportivo, il tennis, la Formula 1, la pallavolo, qualsiasi cosa, ma sia anche a livello di interessi, la tecnologia che non ti dà tempo neanche di godere del singolo istante perché ci sarà un altro post, un altro TikTok da vedere, un altro Reel. Quindi siamo noi gli ultimi dei moicani, ma è normale così. Per tornare a quello che ha detto l'ascoltatore, guarda, io sposo in toto quello che è stato detto, lo dicevo anche poc'anzi, il Milan deve essere il Milan, ma non c'è più, e quindi il problema è che bisognerà attendere non so chi, non so cosa, per rivedere un vero Milan, ma non sarà comunque il Milan del passato, quel Milan lì non esisterà più, no. Non è come il Real Madrid che ogni tanto arriva la grande sgasata, no? Il Milan non c'è più, fa male, molto
0: benissimo,
1: male.
0: Benissimo. Fabri, grazie come sempre, Fabrizio Conciroli, un grande abbraccio.
1: A voi, ciao.
0: Allora, noi invece ci fermiamo, prima pausa per noi, finisce l'editoriale, comincia l'autocalcio tra poco con Ivan Cardia, vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Apriamo con un'ultima ora. Grave lutto per il mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti, l'ex calciatore di Bari e Livorno, combatteva da tempo contro un tumore. Il decesso è stato comunicato dalla famiglia con un post su Instagram. Mondiale di 2026, il Messico batte la Corea del Sud della prima squadra ad accedere, sedicesimi. Questo verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismael Koné, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. La federazione iraniana intanto presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. Dopo il rinnovo di Christian Chivu, che ha firmato con l'Inter fino al 2028, i nerazzurri sono vicini a chiudere la trattativa per Marco Palestra. Esterno azzurro, l'ultima stagione in prestito al Cagliari, è pronto a prendere il posto di Denzel Dumfries sulla fascia destra. In queste ore i club stanno lavorando sugli ultimi dettagli dei bonus e delle percentuali. La giornata di ieri è stata fondamentale per sbloccare definitivamente l'affare. Nell'incontro Inter-Atalanta è stata raggiunta un'intesa verbale che ormai andrà solo definita. Primo contatto all'All England Club per Yannick Sinner, arrivato giovedì a Londra. L'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Centre Court, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo di Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP tutto pronto a Brno per la prima giornata del weekend di gara del Gran Premio della Repubblica Ceca. Non ho capito lo stagionale del Mondiale. Si parte come di consueto al venerdì con le prove libere mattutine, mentre nel pomeriggio si comincerà a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i 10 piloti già messi automaticamente in Q2. I vettori puntati su una corsa al titolo che vede fin qui come protagonisti principali gli ufficiali Aprilia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, anche se l'incidente al via dell'ultima gara in Ungheria ha frenato la corsa di entrambi, consentendo a Marc Marquez di recuperare punti. Il basket al Taliercio di Mestre, l'Olimpia Milano vince 86-72 contro Venezia in gara 4 della finale dei play-off di Serie A. Chiude 3-1 la serie e conquista lo scudetto, il 32esimo della sua storia, il quarto nelle ultime 5 stagioni. I biancorossi completano dunque il triplete italiano dopo aver già messo in bacheca Supercoppa e Coppa Italia in questa stagione. Harmony Brooks è nominato MVP, mentre per Peppe Poeta è il primo tricolore dopo la finale persa con Brescia contro la Virtus Bologna un anno fa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Il pronostico di GiocaBet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico. Andiamo subito a vedere due partite del mondiale. Partiamo da Brasile-Haiti, con i verde-oro dati nettamente favoriti all'86%, solo appena 4% data la formazione di Haiti, mentre il pareggio è dato al 10%. Nell'altra gara la Turchia favorita al 48% sul 24% del Paraguay, mentre la X è data al 29%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di GiocaBet TV.
2: Il pronostico di GiocaBet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. Che roba è? Ah beh, notte prima degli esami, ma mi sembra il minimo, ragazzi. In bocca al lupo a tutti i maturandi, anche se credo che questa generazione non ascolti più le radio, non segua più il calcio, no? Però insomma, note che avrà vissuto in una notte calda anche Ivan Cardia, tutto mercato web, vero Ivan? Sei stato giovane anche tu, Ivan? Abbiamo perso Ivan, si è sentito la
2: musica? Ah no, buongiorno, buongiorno.
1: Le hai vissute Vincio, anche tu queste note, no? Diciamo, in qualche modo, no?
2: Io ho vissuto, penso, la migliore estate di sempre, da quel punto di vista.
1: Quando ti sei maturato? Che anno era?
2: 2006.
1: Ah però, quindi hai fatto un doppio festeggiamento.
2: È un po' è difficile, trovatemene una migliore, onestamente. Sicuramente non questa, però.
1: Senti, quanto sei voto? Scherzo, no, dei voti sono, se li teniamo per noi, io manco me lo ricordo, talmente che affonda nella notte dei tempi, però erano bei tempi, ed erano tempi, i miei in particolare, Ivan, in cui quando giocavo al fantacalcio, chi si prendeva Igor Protti aveva fatto il colpaccio del fantacalcio, perché era un bomber straordinario, poi nel tempo l'abbiamo conosciuto anche come persona eccezionale, che oggi però purtroppo all'età di 58 anni ci ha lasciato, ha avuto il tempo parziale risarcimento di poter scrivere una lettera d'addio struggente che abbiamo letto. Mi ricorda molto anche il percorso che ha vissuto Gianluca Vialli, no? Che invece il suo lascito è stato quello di seguire la nazionale all'epoca allenata da Citti Mancini, che non a caso potrebbe tornare, anzi sta tornando sulla panchina della nostra nazionale, di parlare alla squadra con il cuore, di raccontare i sentimenti, i valori che devono esserci nel mondo del calcio. Quei sentimenti che furono forse uno spirito importante che creò all'interno del gruppo della nazionale che vinse l'europeo, unica nota positiva di 3 anni sciagurati che adesso proviamo a ricostruire lunedì con la presidenza federale. Vedi quante cose combaciano, mi vuoi raccontare un po' il tuo ricordo di Igor Protti?
2: È difficile, onestamente, per chi è della mia generazione e per chi è della mia città, perché... i primi ricordi allo stadio, cioè il primo ricordo dello stadio è legato ai Igor Protti, le prime partite che ho visto, noi che giocavamo per strada, e poi quando ho anche le scuole calcio, e poi quando segnavo mi facevo il trenino, come facevo il trenino, quel Bari, cioè la prima coppia di attaccare. Per chi è all'ascolto e non lo sa, io sono di Bari, e la prima coppia d'attacco di cui ho memoria in assoluto è Protti Tovaglieri, quella che mi è rimasta più nella memoria.
1: E ricordavamo bambino, che quindi... proprio in quella Bari lui era diventò capocannoniere insieme a Signori in un Bari che retrocesse, unico bomber,
2: l'unico che c'è riuscito, esatto, l'unico che c'è riuscito, è stato un calciatore fortissimo Protti, in un'epoca in cui ne eravamo tantissime, per questo infatti non è mai andato poi in una grandissima squadra e anche in nazionale, però era un giocatore veramente fortissimo ed era un tempo, era una squadra che divertiva quella, anche molto, poi ti fa anche pensare, guardando indietro, che a volte critichiamo troppo, perché quel Bari era abbastanza critico, cioè non... A parte il fatto che poi appunto quell'anno poi retrocesse, però diciamo l'era dei Matarrese, l'era di Fascetti, non era così tanto apprezzata mentre veniva vissuta, poi invece ti guardi indietro e dici ma tanto male non stavamo, insomma è un vuoto che ci lascia Protti, su questo non c'è nessun dubbio.
1: Tra l'altro il nostro redattore di Bianconera News ha tirato fuori una statistica che potrete leggere per chi lo vuole stasera su Bianconera News, molto intrigante, che riguarda il mondo Juve, perché l'ultimo gol di quel campionato di cui fu capocannoniere insieme a Signori lo segnò, ed era il 24esimo gol, lo segnò alla Juventus. L'ultimo gol che ha segnato in Serie A lo ha fatto alla Juventus, quindi in qualche modo vedi, è stato uno che quando vedeva bianconero, ma quando vedeva qualsiasi squadra non si lasciava intimorire, colpiva e ha lasciato un segno un po' a tutti e soprattutto nella storia delle squadre dove ha giocato e che ha voluto salutare. Dicevamo tempi diversi, storie che ricordano in qualche modo l'ascesa di, cioè, gli ultimi giorni di Gianluca Vialli, che però poi conquistò un europeo da secondo insieme a Mancini, che lo volle fortemente, perché forse capì o si parlarono, sapevano che c'era un countdown anche lì, purtroppo drammatico, che era cominciato. Mancini che adesso ha un altro countdown, quello che lo riporterà sulla panchina della nazionale lunedì, le elezioni federali. Strano che però si stia già mettendo nero su bianco sul suo contratto, quindi ci sono pochi dubbi, immagino, sulla presidenza Malagò, o sia che fosse stato Malagò a Bete, la decisione era univoca, quindi si procede intanto con Mancini.
2: Allora sì, secondo me la decisione, sia che vinca Malagò sia che vinca Bete, poi vincerà Malagò, però certo, diciamo certo, che finché non è ufficiale dobbiamo usare queste formule un po' che lasciano aperta la possibilità a sorprese. Io credo che comunque si andrà su Roberto Mancini. Abete in realtà, secondo me, preferirebbe o avrebbe preferito Conte da alcuni punti di vista, però a parte il fatto che diciamo non vincerà, quindi c'è questo ostacolo primario. Poi Conte è uno che, tra l'altro, Abete oggi un po' l'ha fatto capire, secondo me, nell'intervista del Corriere della Sera, quando dice: è finito il tempo dei tecnici federali, serve uno che ti faccia vincere subito. Io sono abbastanza d'accordo con lui su questo. Però Conte ha alcune controindicazioni. Una è il costo, oggettivamente. La federazione non fa i contratti dei club,
1: no.
2: E quello è un ostacolo. E poi anche il fatto che comunque Conte sia allergico a contratti molto lunghi. Io penso che comunque Mancini firmerà un biennale con il rinnovo legato agli europei del 2028, però è evidente che l'impegno che va a prendere il prossimo CT sia legato ai mondiali del 2030. Poi gli europei nel mezzo ci sono, però diciamo se ti qualifichi, giustamente qualificarsi agli europei è abbastanza fattibile anche per noi, e se non fai malissimo poi li vinci o li perdi non è una cosa così importante, basta che non fai proprio una figuraccia, li superi e punti ai mondiali. E Conte, secondo me, anche onestamente è uno che se gli dici va, tu ci sarai tra 4 anni, è il primo a dire bah, non lo so, vediamo, non ci sono mai stato da nessuna parte in vita mia 4 anni, quindi non so se lo farei. Mancini ha un po' il tarlo del 2022 che non li ha centrati, a livello economico sicuramente concede qualcosa, perché sa che comunque deve restituire qualcosa dopo la fuga del 2023. Quello resta una cosa brutta, però dobbiamo anche metterci alle spalle. Io so che tanti sono contrari a Mancini, io vado un po' controcorrente. Secondo me, al netto della fuga araba, quella, ripeto, resta una cosa molto brutta, però Mancini, che per me non è il miglior tattico in assoluto, anzi ce ne sono tantissimi più bravi di lui nel far giocare, diciamo dal punto di vista tecnico ce ne sono tanti secondo me più bravi di lui, però sia nella lettura della partita sia soprattutto nel selezionare i talenti è uno che ha sempre avuto un occhio un po' diverso da altri, e secondo me non è una cattiva scelta come commissario tecnico. Poi c'era anche chi era affascinato da Baldini, però a parte che è arrivato per provare a portare l'Italia alle Olimpiadi, quindi ha già una sua missione. In partite a settembre giochiamo con la Francia, non è l'amichevole con la Grecia. Sono due cose molto diverse e devi reggere la pressione in quel contesto. Certo. Quindi io lunedì mi aspetto Mancini, sono abbastanza sicuro che ci sarà. Cioè, insomma, se non lunedì, non ce l'ha lunedì, ma la volo, e non ce l'ha poi nei giorni successivi, e credo che sia anche una buona scelta.
1: E vediamo, insomma, se sarà vincente, soprattutto perché nel frattempo la nostra nazionale al mondiale non c'è, al mondiale ci sono altre squadre che si stanno provando a diciamo mettere in mostra, come alcuni talenti. Ieri la tripletta che ha lasciato tutti stupiti è quella di Jonathan David, anche se contro il Qatar, contro un portiere che qualche errorino lì difensivo l'ha fatto. Ti chiedono più che altro, io te la giro a te questa palla, se vabbè, Carnevale avrà esultato ogni gol, quanto può crescere il valore di David se diciamo fa un buon mondiale? Per adesso è in cima insieme a Messi, non ricordo chi altro ha fatto triplette per adesso, penso pochi, quindi per adesso dovrebbe essere avanti a tutti, però immagino che il prezzo del cartellino sia già fissato e non salirà oltre i 30-35, che non a caso potrebbero essere i soldi che servirebbero alla Juve per andare a prendere Sorloth eventualmente, che nella prossima partita, martedì alle 2 di notte, affronterà il Senegal, dove c'è peraltro Nico Jackson, altro giocatore che potrebbe finire nelle mire della Juventus qualora il Chelsea nell'affondo per Cambiaso possa inserire anche lui. Insomma, storie che dobbiamo raccontare, valori del mercato.
2: Ma allora, secondo me in realtà David non è un grandissimo problema per la Juventus da quel punto di vista. Il mondiale può far crescere un po' il suo valore, è un giocatore che non ha fatto bene, ma che ha fatto molto bene negli anni precedenti. È un giocatore che è arrivato a parametro zero alla Juventus, quindi la Juve per me non ha bisogno di alzare troppo la posta. Il mondiale lo aiuta a mettersi in mostra, cioè a far vedere quello che vale, ma poi la Juve, secondo me, se si tiene sui 30 milioni un acquirente per Jonathan David lo trova e fa una buona plusvalenza, perché comunque alla fine l'hai preso a zero, sì, ci sono le commissioni, noi semplifichiamo molto i conti, però semplificando molto ti porta a casa una plusvalenza immediata. Secondo me David comunque da quel punto di vista non rappresenta un problema. Tra l'altro qui ho citato Sorlo, qui ci metto anche Colomoni, che continua a essere un obiettivo che secondo me più o meno ha quel valore lì.
1: Ma no, 40-45 però, spero, cioè immagino un po' di meno.
2: No, secondo me sui 35 si può andare, ci si può arrivare, ci si può arrivare per portarlo a casa. Il vero problema della Juventus in attacco è un altro giocatore, chiaramente Openda.
1: Deve essere girato in prestito a una squadra medio-bassa di Premier per farlo giocare e aumentare il valore.
2: Esatto, cioè, perché non puoi venderlo, perché altrimenti fai minusvalenza. Certo. Tra l'altro, considerando il riscatto, il suo cartellino, cioè, non è ammortato, c'ha un peso di 40 milioni di euro, e se lo vendi a 10 fai meno 30, quindi non puoi venderlo perché non te lo paga nessuno 40 milioni di euro dopo una stagione del genere. Devi prestarlo sperando che faccia bene e che non si trasformi nell'ennesimo Martinez, Arthur. Insomma, la Juve ne ha avuti un po' di giocatori che poi hanno fatto quella fine lì, no? Finiscono andando in prestito, non sanno mai davvero bene, o quantomeno non convincono mai davvero la società dove vanno, e continuano e inizia l'eterno ritorno di questi giocatori, che poi restano un problema a bilancio.
1: È così, assolutamente così. Chiudiamo invece con l'accordo ormai raggiunto, ma ne avevamo già parlato ieri, tra Atalanta e Inter. Mi dici più o meno la data della chiusura della trattativa con Palestra, se può essere addirittura giorni, entro il weekend?
2: Sì, secondo me poi magari l'ufficialità andrà al 29 giugno.
1: Beh, certo, anche perché però poi bisogna sì, andare più o meno per le lunghe, però diciamo una fonda bianca sì, c'è però, stata.
2: Sì, però stanno chiudendo l'affare, devono sistemare gli ultimi dettagli, i bonus, però per la tanta l'Inter deve alzare ancora un pochino il prezzo, però nel momento in cui ha toccato i 50 milioni di euro ormai si ragiona di arrivare a 52-53, è quello il punto. Poi il giocatore c'è già l'accordo, quindi secondo me tra oggi e l'inizio della settimana prossima ci sarà, diciamo, proprio la fumata bianca definitiva
1: con l'ufficialità.
2: Quando dici è fatta, e poi vabbè, l'ufficialità, insomma, magari qualche giorno dopo, magari arrivi al 29 giugno, così c'è l'apertura del mercato, insomma. È un affare praticamente fatto, e l'Inter più o meno potrebbe trovarsi una squadra già pronta per il ritiro, perché Rodel è fatto, tanto quanto Palestra, Solè più o meno ci sono, e secondo me anche su Curtis Jones può arrivare un accordo in tempi abbastanza rapidi.
1: Ok, vabbè, diciamo che sulla vicenda Palestra poi la volontà del giocatore probabilmente è stata determinante, perché sarebbero arrivati più soldi dall'estero, ma lui ha detto guarda, ho l'accordo con l'Inter, l'Inter si è avvicinata sensibilmente all'offerta, ricorda un po' la storia per certi versi con Cop Miners, anche se lì poi si dovette ricorrere ai certificati medici, che ad oggi mi domando se non erano veri a questo punto. Vabbè, altra storia.
2: C'è il dubbio.
1: Comincio a pensare che erano veri quei certificati medici, ti dico la verità.
2: Chissà, ma il rendimento può essere. Ma Palestra, ti aggiungo anche che lui già l'anno scorso è stato lui a spingere molto sull'Atalanta per andare a Cagliari, perché aveva anche altre destinazioni, e invece lui era, non so quali valutazioni avesse fatto, sinceramente, però era molto convinto che Cagliari fosse, diciamo, il contesto giusto in cui esprimersi, e oggettivamente ha avuto ragione lui, quindi è il secondo anno consecutivo che Palestra riesce in qualche modo a decidere dove vuole andare a giocare.
1: Certo, è vero, è vero. È vero, questo dettaglio anche è giusto raccontarlo. Ivan, grazie, Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao.
2: Buon proseguimento, ciao Enzo.
1: Buon lavoro a Ivan, noi ci fermiamo, respiriamo, ritorniamo con Luca Calamai, poi ultima mezz'ora, come sapete, operazione mondiale con Fabio Urbisaglia e Ale Malnica, tra poco.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La cronaca: viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un 37enne residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.
3: E nella mattinata di oggi un 15enne è morto in un altro incidente stradale avvenuto dopo le 2 a nord di Siracusa. Secondo la prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra 2 motocicli. Il 15enne trasferito in ospedale, poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane di 18 anni ricoverato nel reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.
4: Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che secondo quanto reso noto dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha tentato di togliersi la vita, è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vigevano, dove era ricoverata da mercoledì per un overdose di tranquillanti, al reparto di psichiatria. Non è in pericolo di vita ed è in condizioni stabili.
3: Lutto nel mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi al cimitero di Cecina.
4: Dall'estero, raid israeliani nella notte nel sud del Libano. Almeno 16 morti, secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro, riferisce l'IDF. E il ministro Ben-Gvir invoca una dura rappresaglia e dichiara che tutto il Libano deve bruciare.
3: Calcio iniziato, il secondo turno della fase dei gironi dei mondiali 2026. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Intanto la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso, come preannunciato, andiamo da Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Luca, non oggi è un buongiorno. No, non è un buongiorno, infatti vorrei cominciare con te proprio dalla notizia brutta di oggi, la scomparsa di Igor Protti, che l'ho paragonato anche un po' per certi versi alla storia di Gianluca Vialli, no? Ha avuto il tempo di salutare un po' tutti, di godersi gli ultimi giorni di vita, raccontando ancora una volta quello che è e lasciando soprattutto, mi si permette il gioco di parole, un lascito a tanti, tutti quelli che lo vogliono capire, no?
1: Sì, no, lottando come ha lottato Gianluca Vialli, aggiungerei. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, l'onore di conoscerlo. Guarda, chi lo ha avvicinato in questi ultimi mesi, lo sai, quando sono queste situazioni ti avvicini imbarazzato, no? A queste, certo. A chi sa che c'è un percorso che ha una data di scadenza. E alla fine lui riusciva a rincuorare gli altri, quindi pensa te la forza d'animo di questo campione, ma campione di vita oltre che di calcio, questo campione che ha lottato, che ha dimostrato una volta di più anche in questo momento terribile qual era il suo formidabile valore. E quindi niente, guarda, oggi perdo una persona che, della quale non posso dire che ero amico profondo, ma che visto tante volte, intervistato tante volte, si è parlato tante volte, era sempre un piacere perché da uomo di calcio aveva sempre riflessioni interessanti, importanti, legatissimo a un territorio, ma direi legatissimo a tutti i territori che ha toccato. E quindi questo si testimonia della sua straordinaria capacità empatica e niente, questo ripeto, ecco, un giorno un po' così. E anch'io ti devo dire che ho fatto riferimento col pensiero a Vialli,
0: già.
1: Pensavo a quell'abbraccio Vialli-Mancini, sì, dopo la vittoria all'Europeo,
0: sì.
1: Anche lui aveva ben chiaro che il percorso era scritto e ho visto l'immagine di Igor Protti mentre accompagnava la figlia al matrimonio, che ti devo dire? Niente.
0: Sai, Luca, noi in questo calcio sembrerà banalità, però in questo calcio, in questo mondo che ha via via perso tanto di vista i valori veri della vita, dello sport, il significato, quando ci troviamo a vivere certe situazioni, a rivivere certi personaggi, a raccontare certe storie, ti viene un po' la pelle d'oca e soprattutto ti viene da imparare. Quell'abbraccio che hai ricordato tu era un abbraccio di pianto, per una volta non per una vittoria ma per un saluto. Quello era un saluto,
1: esatto,
0: tra due grandi amici ed era,
1: esatto,
0: un ultimo lavoro tra virgolette fatto, un ultimo lascito fatto da Vialli, perché quella nazionale vinse, perché lo ricordiamo bene, abbiamo visto diversi documentari, lui a cena o prima dopo le riunioni tecniche amava leggere, amava parlare ai ragazzi per raccontargli qual era lo spirito, qual era il senso della vita e dello sport. L'ultima immagine che abbiamo invece di Igor Protti che accompagna sorretto la moglie e la figlia all'altare, è l'ultima volta di dire ho avuto il tempo di poterlo fare, lo voglio fare, non mi vergogno a mostrarmi, perché anzi voglio che tutti quanti sappiano,
1: bravo,
0: che fino all'ultimo,
1: bravo,
0: può restare in piedi e guardare la vita in faccia.
1: Bravo Vincenzo, bravo, hai fatto un ulteriore... Non si vergognava del suo dolore. Questo, guarda, questo voglio dire, non è chi, non voglio criticare chi, ma c'è chi si nasconde perché ha paura perché non gli va a dimostrarsi e ne ha pieno diritto, per carità.
0: Certo.
1: Lui però fino all'ultimo sotto la sua curva, quando ha potuto andare nel Livorno, fino all'ultimo a ricevere i giornalisti a parlare di vita e di calcio, con la faccia sempre più scavata, con la malattia sempre più addosso, guarda, sono queste situazioni in cui poi fai fatica, no?
0: Sì.
1: Perché queste sono storie di vita che rendono tutto più umano, più vero, più bello, che spiegano anche la passione,
0: sì,
1: perché lui era un campione per la gente, cioè ci sono stati giocatori più forti di Igor Protti, ma pochi sono riusciti ad emozionare come Igor Protti, perché poi puoi essere un campione senza cuore, di quelli che vincono da soli le partite, benissimo, Ecco, Prosti non ha vinto mondiali, non ha vinto il pallone d'oro, ma lui in ogni gesto che faceva in campo, nel rapporto con le sue tifoserie, lui era amato in maniera impressionante, impressionante perché riusciva a trasmettere ai suoi interlocutori, ai suoi tifosi, il fatto che lui in campo dava tutto quello che aveva. Un grande uomo, te lo dico,
0: grandissimo uomo.
1: Grande uomo.
0: Ed è difficile anche dover, ma poi il lavoro ce lo impone, polemizzare su alcune situazioni dopo un ricordo del genere. Più che polemizzare, penso a quello che accadrà a breve, no? Lunedì ci saranno delle famose elezioni federali, ma ritorno sulle parole di Gravina di ieri, riportate al Corriere dello Sport, quando in sostanza lui dice che ha lasciato una federazione in piena salute e con un grande futuro davanti. E qua mi sembra veramente di non voler guardare in faccia la realtà. Speriamo che Malagò, che a questo punto è quasi certo della nomina, possa essere un po' più onesto davanti alle difficoltà del nostro calcio, perché se non si guarda in faccia ai problemi non li affronti. Ecco, questo è un altro insegnamento che magari ci hanno dato Vialli e Protti per un certo verso.
1: Sì, no, ma vedi, di fronte a certe le parole, in questo caso di Gravina, io mi domando se vivono in un mondo parallelo, se ci sono, ci fanno, se non gli basta a loro la vera condanna, che non è quella del 98% con il quale che è stato eletto, ma la condanna del tifoso, quello è, non è il 98%, è un milione su un milione, quindi di che cosa, il fatto di non aver lasciato niente, perché non è solo e soltanto il problema della nazionale, la nazionale che non fa i mondiali, guarda, sono reduce io ho il piacere e l'onore di far parte della consiglio di amministrazione del Museo del Calcio a Coverciano, no?
0: Sì.
1: E raccontavano le ragazze bravissime che ospitano scuole calcio di tutta Italia, hanno trovato bambini che dicevano: io non ho mai visto l'Italia al mondiale, e questo ti dà la,

0: se un calcio diverso lascia un progetto forte per riportare il sentimento e anche un po' di morale nel calcio, lascia un progetto forte su che cosa, sul calcio femminile, lascia un progetto di che? Che cosa ha fatto? Lascia un supercorso su Verciano più forte rispetto a quando l'aveva creato a Lodi, lascia una classe arbitrale corretta, giusta, proiettata nel futuro, con tanti ragazzi che vogliono fare l'arbitro, che lascia? Cosa lascia? Cioè, io non capisco, cioè, cosa lascia? Allora, cioè, ci dovrebbe essere anche un limite alla vergogna in certe situazioni, ma il problema, sai qual è? Che magari ci lo crede davvero, è impressionante.
1: È quello che ci tiene lontani dall'uscita.
0: Oggi ti devo dire la verità, il pensiero di Gravina è l'ultimo dei nostri
1: assolutamente.
0: Scusami il gioco di parole, ma noi abbiamo ben altre cose di cui preoccuparci e non Gravina. Dopodiché, te lo dico subito,
1: sì,
0: se Malagò arriva e porta Mancini, per me commette un atto di vergogna nei confronti di chi ha tradito la maglia azzurra. Ma non è,
1: sarebbe, guarda, il primo errore.
0: Non è uno sbaglio, nella vita si sbaglia tutti, no? Questo è stato un tradimento. È stato, quando uno fa il commissario tecnico della nazionale, lui è una parte dell'Italia, la rappresenta come le grandissime figure, si è venduto per dei denari. Cioè, se Mancini fosse andato agli Emirati, lì dove è andato mollando il Real Madrid, vabbè, problemi suoi, ricchi contro ricchi, lui ha tradito i nostri colori, lui potrebbe cantare l'inno d'Italia dopo ci ha lasciato senza la qualificazione in tasca, senza niente, una situazione di grande difficoltà, ma potrebbe far questo? L'uomo dei 30 denari può riprendere i nostri colori, la nostra maglia? Allora, se Malagò fa questa cosa, parte malissimo. Ma se anche Mancini fosse l'allenatore più bravo del mondo, no, mai più,
1: sì.
0: se vuoi Mancini, guarda, sai cosa ti do da allenare? E te la do, l'under 15, vai a allenare l'under 15,
1: sì.
0: Si riparte dall'under 15, se hai tanta voglia dell'Italia, guarda, è bellissimo, alleni per il ciclo l'under 15, e poi stiamo a vedere.
1: Sì, no, io la penso come te, invece sappiamo bene che è lì per firmare, ci sarà probabilmente anche Bonucci ancora nel gruppo, anche qui non lo so, scelte che mi lasciano un po' perplesso, per carità, non è che avrà chissà quale ruolo, però io credo che veramente, cioè, c'era l'opportunità di cambiare, ci sarebbe l'opportunità di cambiare totalmente strada, e invece ancora una volta si rischia di non cambiare sostanzialmente nulla. Anche perché, e lo racconta anche il mercato, noi continuiamo a far fatica, abbiamo una società gloriosa come il Milan che ancora non ha trovato un sì da parte di un direttore TED generale, un direttore sportivo, e si va avanti tra macerie. Vediamo Real Madrid che acquista giocatori su giocatori, va a fare la spesa addirittura in Bundesliga, in Premier, senza difficoltà, e noi che elemosiniamo spiccioli per mantenerci in vita. È una situazione troppo complicata da affrontare, Luca, che secondo me ci riporta veramente a essere la Serie B un po' del calcio mondiale in questo momento.
0: Sì, ti devo dire che se voglio trovare una nota positiva lo trovo nel quello che sta facendo l'Inter con Palestra. Lì ci vedo un'operazione alla barella, un investimento colossale che solo l'Inter probabilmente in questo momento può fare, però bene, no? Da provare a investire finalmente su un italiano, ma oggi l'Inter che sta mettendo a posto i conti, e qui bisogna dire no, bravo, bravissimo a Marotta, che quando ha cominciato a gestire la situazione non aveva un debito, aveva un Everest di debiti, ora li sta ridimensionando, vincendo, quindi facendo il massimo che uno può fare. Ma se te levi l'Inter, Napoli vuole abbassare il monte stipendi, la Juventus non si sa cosa farà, la Roma deve vendere entro il 30 giugno ed è già stata multata, chi c'è poi il Milan non dovrebbe parlare, sembra tutto così paradossale. Il Como deve mettere a posto velocemente i conti e deve comprare italiani, se no non può fare la Champions. Noi siamo

0: Sì, cioè, ti ho fatto riferimento delle squadre di vertice. Quindi noi abbiamo l'Inter che mi sembra comunque avviata a prendersi un ruolo diverso, anche perché chi ha grandi dirigenti, i grandi dirigenti oggi fanno la differenza come grandi centravanti. Poi boh, vediamo cosa sta a fare Cannavale alla Juventus, se riuscirà a riportare un minimo di competenza dirigenziale dopo dei disastri epocali commessi anche da Giuntoli, che era considerato il numero uno, ma che ha fatto un mercato da restare senza parole, e quindi vediamo. Quindi ci aggrappiamo all'Inter, anche perché oggi fatico a pensare che noi possiamo ritornare a avere 5 squadre in Champions, perché guarda, te lo devo dire, ho detto una cosa che in realtà forse non è nemmeno vera, perché in realtà, Vincenzo, avendo Juventus e Milan in Europa League, è chiaro che sono due favoritissime, no, per vincere
1: la vittoria dell'Europa League.
0: L'Atalanta in Conference è favoritissima per vincere la Conference. In realtà lì le vittorie valgono la stessa quota, sia vinci in Champions che vinci in Conference, per cui in realtà ho detto una cosa sbagliata, forse potremmo avere la possibilità, ma poi guardi la Champions e ti chiedo, speriamo bene.
1: Quanto andremo avanti, esatto, con le nostre
0: squadre. Dio ci aiuti.
1: Assolutamente. Senti, ci eravamo salutati l'ultima volta con te che giustamente dicevi, mi aspetto che la Fiorentina parli e ci svegli un po' il futuro. Hanno parlato ieri Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, ho letto anche il tuo editoriale. Qual è, cioè l'editoriale, l'approfondimento su Firenze Viola, sulle tue parole a Buongiorno Firenze, Caffè Nero Bollente, su Radio Firenze Viola. Ti chiedo di raccontare anche qui un po' che cosa ti hanno trasmesso le parole appunto di Ferrari e Paratici al Viola Park.
0: Allora, non mi aspettavo niente di più, lo dico subito, perché non sarebbe stato illogico aspettarsi che un direttore che ha parlato da padre padrone in questo momento della parte operativa andasse a dirti ho 10 lire da spendere, sono pieno di debiti, voglio Vincenzo Marangio, no, mi piace più Marco Picchiari, non è, sarebbe così. Allora prendo due aspetti che mi hanno colpito. Il primo aspetto è che io, a mia memoria, Vincenzo, non ricordo l'ultima volta che una figura importante del club Viola abbia parlato di terzo posto. Non lo ricordo a memoria, cioè devo andare, pure sono vecchissimo, non lo so, bisogna torni molto molto molto molto indietro nel tempo. E questo mi è piaciuto, perché come ho scritto su Tutto Mercato, su Firenze Viola, vuol dire che Paratici ha capito quando dice io non potrei accettare di avere lottare per 4 anni per il 7° e l'8° posto, non è la dimensione, bravo, non è la dimensione della Fiorentina. Beato, fortunatamente qualcuno l'ha capito, e questo mi sembra un ottimo punto di partenza. Certo, non è che non è che può invocare tempi biblici per riportare la Fiorentina a quel livello. Mi ha poi fatto sorridere, per dire la verità, e lui praticamente ha detto qui è stato fatto quasi un disastro, c'è da rifare comparti, non è ha massacrato e l'ha fatto accanto a uno di quelli che l'ha fatto,
1: esatto, mi l'ha detto in faccia,
0: direttore generale Ferrari. Questo ti devo dire è stato molto divertente, e conferma che quando noi per anni abbiamo invocato uomini di calcio all'interno della Fiorentina, non lo dicevamo a caso, non lo dicevamo per antipatie, è arrivato un uomo di calcio e ha detto qui ragazzi, prima di pensare alla squadra c'è da lavorare un po' dappertutto, esatto. Lo dice lui e l'ha detta a chi l'ha fatto questo risultato.
1: Direi che è un buon ottimo punto di partenza. Luca, grazie.
0: Ciao,
1: Luca Calamai, un grande abbraccio a Luca Calamai. Noi ci fermiamo, ultima mezz'ora, operazione mondiale con Fabio Bisaglia, Alen Vallegra, tra poco.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. L'ex calciatore, tra le altre di Bari e Livorno, era malato da tempo. l'annuncio è arrivato dalla famiglia del campione con un messaggio pubblicato su Instagram. Tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dalle squadre in cui Protti ha giocato nel corso della sua carriera. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove l'ex attaccante è stato tante volte protagonista con la maglia amaranto in Serie A, B e C. Mondiali 2026, il Messico ha battuto la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismael Koné, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. Oggi si prosegue con Stati Uniti, Australia e Scozia-Marocco, le gare in programma entro la giornata. Primo contatto all'All England Club per Jannik Sinner, arrivato giovedì a Londra. L'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Centre Court, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo di Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP, Marc Marquez si prende la miglior prestazione nelle prime prove libere di Brno in 1:53.303 davanti a un super Fabio Quartararo e Raul Fernandez. Sesto Bagnaia, ottavo di Gian Antonio, Bezzecchi chiude sedicesimo dalle 15 le prequalifiche. 5 vittorie nelle prime 6 partite, una classifica che sorride, la sensazione di avere ancora margini di crescita importanti. L'Italia di Julio Velasco si prepara ad affrontare gli Stati Uniti nella terza sfida della seconda settimana di Volleyball Nations League femminile, un confronto che richiama inevitabilmente alla memoria la finale olimpica di Parigi 2024. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo 2 partite molto diverse tra loro. Il netto 3-0 inflitto alla Repubblica Ceca ha confermato la profondità del gruppo italiano, mentre il successo per 3-2 contro la Serbia ha evidenziato sia il carattere della squadra, sia alcuni aspetti da migliorare. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Spazio mondiale qui su TMV Radio, come sempre con... li riusciamo a vedere anche video questa volta entrambi? Ci proviamo? Solo Alen. Fabio allora oggi deve trovare ancora una postazione adeguata, ma intanto lo salutiamo. Fabio Urbisaglia da Bahia, ciao Fabio.
1: Ciao, buongia.
0: E Alen Valnegri da Barcellona. Andrea, Alen, ti vediamo anche.
2: Ciao Enzo, ciao Fabio, buongiorno.
0: Allora ragazzi,
1: buongiorno.
0: Chiaramente oggi io voglio cominciare con voi nel ricordo di Igor Protti, che ci ha lasciato a 58 anni, un campione che anche voi conoscete molto bene, abbiamo più o meno siamo più o meno della stessa generazione. Comincerei da Fabio. Fabio, ci racconti il campione Igor Protti in campo, magari la partita, il gol, il momento che ricordi di più?
1: Vincenzo, torniamo agli anni in cui il calcio mi fece innamorare di sé. Insomma, ero piccolo, ma ho delle memorie bellissime. Ricordo il trenino, il famoso trenino, no? Del Bari, sì. Sono immagini scolpite. Ricordo un gol di Protti in particolare che mi è rimasto impresso, dove poi lui si appende alla traversa, non so se ricordi, è un'immagine bellissima, iconica, potente. Sì, il primo capocannoniere italiano, così, pane e salame, no? Con tutto il rispetto dovuto, nel senso un calciatore che rappresentava il calcio italiano nella sua essenza, venuto dalla provincia, riuscendo a determinare, peraltro in un Bari che non era assolutamente un top club, al contrario, per cui vanno chiaramente le mie condoglianze alla famiglia, un saluto affettuoso e insomma è un giorno triste.
0: Assolutamente. Alen, il tuo ricordo di Protti?
2: Con Hübner era l'unico giocatore ad aver vinto la classifica caposcannoniere dalla A alla Serie C. E questo dice che il gol non ha categorie, chi vede la porta la vede sempre. Io lo ricordo specialmente a Livorno, con tutta quella scalata fino a giocarsi l'Europa League, la coppia con Lucarelli, spettacolare. Una delle coppie più potenti a livello proprio anche energetico, cosa trasmettevano tutti e due, Lucarelli con la sua identità, con il fatto di essere tifoso il Livorno e Protti con quell'energia. Era un giocatore che comunque non si risparmiava. Il gol che ricordo di più è il gol nel derby, perché comunque nel derby di Roma, quando segnò in una stagione dove comunque non fu del tutto convincente, perché comunque arrivare in quella Lazio c'era soprattutto Signori ed era difficile poter riprodurre i numeri di Bari, però quel gol me lo ricordo molto, molto bene e con Fabio anch'io mi associo le condoglianze alla famiglia questo triste giorno.
0: Allora, nel frattempo abbiamo una prima qualificata per quanto riguarda il mondiale, il Messico che fa 2-2, credo che si tocchi a Fabio, vero? Messico, Corea del Sud, sì. 1-0, l'MVP della partita, le cose migliori e peggiori che hai visto?
1: Sì, premiamo Luis Romo, che è il calciatore che decide la partita. 31 anni, gioca nella sua Guadalajara, peraltro, è lui che è un calciatore che milita nel campionato messicano e che trova un gol rocambolesco su un pasticcio tra il portiere coreano e il centrale difensivo che si scontrano, per cui lui lesto nel marcare un gol che vale oro dopo un primo tempo, devo dire, non proprio entusiasmante. E quindi Messico prima qualificata, e diamo il premio di MVP sicuramente a Luis Romo che segna il suo primo gol, peraltro, con la nazionale.
0: La cosa
1: mi è piaciuto...
0: cosa ti è piaciuto di più, sì, e cosa di meno?
1: Il finale, mi è piaciuto molto il finale, perché comunque la partita ha alzato i toni, è diventata una partita sicuramente più interessante, più intensa, e dove poi il portiere messicano, Raúl Rangel si è veramente messo in mostra con un paio di interventi salva risultato che hanno esaltato ancora di più il pubblico di Guadalajara. Devo dire, mi è piaciuto anche molto la cornice, il Messico già all'esordio, insomma, aveva emozionato e anche in questo caso credo sia stato il valore aggiunto in una partita molto equilibrata. Credo che anche il fattore casa, il pubblico, l'entusiasmo messicano di Guadalajara abbiano dato quella spinta in più e così fatto scontrare portiere centrale difensivo coreano con delle energie nascoste. Cosa non mi è piaciuto? Il primo tempo, veramente da sbadigli soporifero, tant'è che c'è stato qualche fischio, più di qualche fischio arrivato dalle
0: E
1: tribune.
0: spesso abbiamo visto brutti primi tempi, devo dire, in questo mondiale. Poi nel secondo tempo si sbloccava sempre qualcosa. Il dato di questa partita da evidenziare?
1: Il dato, guarda, diciamo che il Messico, pur proponendo un calcio offensivo, aggressivo, ha questo dato interessante che non subisce gol nella prima frazione di gioco da ben 13 partite consecutive ai mondiali. Chiaramente andiamo a sdoganare altre gestioni, però è chiaro che insomma, per quelle che erano le attese, ci si aspettava una squadra che potesse avere qualche problema a livello di equilibri. Invece continua a confermarsi una squadra anche abbastanza abbottonata e attenta dietro. Poi ripeto, ieri il portiere è stato quel plus in più, quel quid in più che ha permesso alla squadra di terminare la partita rinviolata e essere la prima nazionale qualificata ai sedicesimi.
0: Allen, veniamo da te, Svizzera, Bosnia, Erzegovina. Anche qui primo tempo un po' bloccato, poi si è visto qualcosa di meglio dopo.
2: Sì, primo tempo noiosissimo, noiosissimo con tante imprecisioni, con una squadra in campo, una Bosnia rinunciataria. È strano perché comunque quando la Bosnia ha provato a far male alla Svizzera, specialmente sul centro-sinistra, trovavano sempre i corridoi per poter proiettarsi in aria della formazione rosso-crociata. Poi nel secondo tempo, evidentemente, sono cambiati, è cambiato tutto quando Iachino ha fatto i cambi. Da lì in poi Mazzambi ha dato un'altra marcia alla squadra. Vargas ha dato quella fantasia e forse quella precisione che non ha avuto con Ndoye, che corre tanto, ma spesso e volentieri è impreciso. Mbolo non ha giocato la sua miglior partita con la nazionale svizzera. Vittoria importante, risultato abbastanza bugiardo rispetto al contenuto.
0: MVP dato della partita, chi vogliamo
2: Ma l'MVP è
0: evidenziare? Yakin.
2: Iachin, che comunque cambia la sfida con l'entrata di Vargas e Mazzambi, che ha cambiato il ritmo, ha cambiato anche la presenza in aria. Poi Mazzambi fa il primo gol, è difficilissimo da fare, il grado di difficoltà è alto e sta giustificando il prezzo di mercato che ha, che sta lievitando tra la finale d'Europa League con il Freiburg, adesso in nazionale svizzera, e lancia un messaggio a Iachin. Mazzambi, la Svizzera non può prescindere di Mazzambi.
1: Con
2: No.
1: cittadino di Alain, peraltro, dice.
0: Attenzione, visto? Il tuo
2: Sì,
0: concittadino, Alain.
2: ginevrino. Sì,
0: Ah,
2: siamo cugini, non si vede fisicamente,
0: sei
2: siamo
0: uguale, sì, è la stessa prestanza, lo stesso
2: simili.
0: atletismo proprio, devo dire. Va molto bene, lo vorrei vedere in casa. Una partitella con voi me la vorrei fare. Fabio l'ho visto giocare, Fabio ha visto me giocare purtroppo, quindi. Allora, vediamo, io passerei a questo punto l'altra sfida da affrontare, è appunto il Canada-Qatar, la deve fare Alain,
1: Repubblica
0: giusto? Quindi noi adesso andiamo.
1: Ceca Sudafrica
0: Repubblica Ceca
1: c'è
0: Sudafrica, è stata la
1: rimasta
0: prima partita di ieri pomeriggio. Qui invece MVP della
1: esattamente.
0: partita, cioè pomeriggio in Italia
1: Guarda,
0: ovviamente.
1: l'MVP lo diamo a Mokoena che calcia il rigore che permette al Sudafrica di trovare il pareggio. Non soltanto per il calcio di rigore, devo dire una prestazione buona. Il Sudafrica è una nazionale in difficoltà, l'avevamo visto già nell'esordio. Però, insomma, ieri in una partita con un'alta intensità si è assunto comunque la responsabilità di calciare il rigore all'83esimo e quindi gli va riconosciuto questo merito e mantenendo peraltro vive le speranze di qualificazione. Sappiamo che con questi terzi posti ogni punticino strappato
0: Assolutamente.
1: può rivelarsi decisivo.
0: Qual è la cosa che è piaciuta di più e di meno di questa partita?
1: Mi è piaciuto diciamo il dominio territoriale del Sudafrica, per quanto conoscendo la Repubblica Ceca sappiamo che è una nazionale che non ama giocare, maledettamente verticale, concreta, cerca sempre comunque di concludere le sue transizioni con un tiro in porta, proprio anche per evitare qualsiasi tipo di ripartenza, e quindi in questo cinismo il Sudafrica è riuscita, anche per caratteristiche, devo dire, ad avere un dominio territoriale e a prendere in mano la partita dopo un gol subito a freddo, perché il gol di Sadilek arriva al sesto minuto, e quindi diamo questo merito, ripeto, alla nazionale con grandi difficoltà. Non mi è piaciuto il braccino della Repubblica Ceca, perché trovare un vantaggio presto per una nazionale comunque più esperta e con dei valori assoluti superiori poteva lasciar presagire un match diverso. Invece i cechi si sono un po' spenti, hanno rinunciato praticamente a giocare, cosa che, ripeto, anche per caratteristiche fanno spesso, però ecco, è mancata anche quella cattiveria che spesso poi gli permette di trovare anche occasioni magari fuori dal contesto partita, no? Sfruttando i centimetri, sfruttando il crossing game dove sono veramente micidiali, non ci sono riusciti. E il dato, guarda, dico 20 a 16 che sono i tocchi nell'area avversaria, nonostante appunto la Repubblica Ceca sia storicamente una squadra fisica e strutturata, il Sudafrica è riuscito appunto a penetrare più volte nei 16 metri avversari e superandola per tocchi in area. E quindi anche a livello di expected goal, se andiamo a vedere qualcosina in più dagli africani, che danno segnali di vita, ripeto, dopo un esordio molto preoccupante.
0: Molto preoccupante all'inizio. Signori, qua ci vorrebbe un rullo di tamburi. Rullo di tamburi, perché noi andiamo a parlare adesso, niente proprio di meno, che di Canada a Qatar. Allen ha assistito a un evento epocale. Non uno, non due, tre gol di Jonathan David. Allen, che succede? Chi ci aveva in porta il Qatar? Di Gregor, scherzo. Chi ci aveva in porta il Qatar?
2: Che Jonathan non David... mi sono emozionato, non mi sono tre. Emozionato, perché ho sempre creduto in David. Con la nazionale ho sempre detto che la Juve farebbe comunque
0: Senti,
2: una bella
0: amica ha detto notte prima degli esami, ha superato l'esame di maturità, ieri... ci vuole ancora un po' di tempo.
2: E ieri comunque, vabbè, il Qatar non è stato un avversario, è stato uno sparring partner.
0: Più o meno, sì.
2: Il Canada, al di là delle tante imprecisioni a livello tecnico, il Canada è poco pulito tecnicamente. È una squadra di corsa, una squadra fisica, però che sbaglia tanto. Se il Canada riesce a farti 6 gol, significa che comunque c'erano non solo le finestre, ma anche le porte aperte della difesa qatarì. È cambiato comunque l'atteggiamento del Qatar rispetto alla partita contro la Svizzera. Ho visto un Qatar molto aggressivo dall'inizio, inutilmente, e poi l'ha pagato, perché comunque ha preso 2 gol su 2 errori individuali di posizione a livello difensivo, e poi comunque dall'espulsione in poi è stato proprio un incubo per il Qatar. Abbiamo visto anche Lopetegui litigare con la panchina del Canada. Niente, il Canada vince meritatamente. Il Canada con questa vittoria comunque ha due risultati su 3 per finire prima. Contro la Svizzera comunque con un pareggio finirebbe prima. Niente, queste sono buone notizie per i nordamericani.
0: Naturalmente Coné è stato il momento, sì, no, parlavo di Coné, dell'infortunio. Coné è stato il momento più pesante della partita, un momento drammatico, quindi facciamo un grosso in bocca al lupo dai 4 ai 5 mesi di stop. Mondiale ovviamente finito, e per il Sassuolo sarà difficile recuperare il giocatore, ma gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Se non glielo dai oggi l'MVP a Jonathan David, quando glielo diamo più?
2: Triplette in un mondiale comunque entri nella storia. I tuoi nipoti e quando sarai pure bisnonno Enzo vedranno che David ha fatto una tripletta.
0: Anche i nipoti di Carnevali lo vedranno.
2: Ormai col mondiale a 48 squadre, con le partite avvicinate, ci sono delle squadre che non sanno gestire quel tipo di sforzo, quel tipo di intensità. È successo proprio al Qatar ieri, perché giocare ogni 5 giorni a questi livelli è tosta. Ieri abbiamo visto benissimo, questa notte abbiamo visto benissimo una squadra spompata, una squadra sempre in ritardo e troppo aggressiva. Alla fine questo lo paga, questi livelli. David è stato molto furbo, lancia il suo mondiale.
0: Vediamo.
2: E lancia il suo futuro, perché comunque sappiamo bene che ci sono tante società che vanno a far mercato al mondiale. David lì si sta rilanciando, le sirene della Premier inizieranno a suonare. Secondo me questa è una gran notizia per la Juve.
0: Quanto potrebbe valere adesso?
2: Ma David, sinceramente, sui 30-35 milioni sicuro che comunque riesci a trovare una squadra che ti... ma anche di più, eh. Sappiamo in Premier comunque il valore del denaro. Certo. E lui è un attaccante, il certo. gol vale tanto. Certo. Poi David non è mai stato super super bomber, è uno che comunque lega il gioco, però sì, in Premier a minimo 30-35 milioni troverà acquirente la Juve.
0: Diciamo che quando chiameranno Carnevale, Carnevale no, noi ci puntiamo su questo giocatore, devi offrire qualcosa, dovete offrire qualcosa di più, noi mo l'abbiamo presa a zero, è stato fondamentale l'anno scorso. Poi come scivola lui.
1: C'è un dato particolarmente Vai. Significativo che fare. Sono i suoi gol totali nazionale,
0: questo
1: 42 gol.
0: Questo è vero. Ma sì. Ragazzi, ma adesso ironia a parte, ma che è successo a David alla Juve quest'anno? Che non si teneva in piedi? Ma non si teneva in piedi, Fabio?
1: Guarda, è veramente difficile commentare un rendimento così al di sotto. Io credo ci sia stata una combinazione di fattori, sicuramente. È arrivato, sappiamo, in una Juventus disorganizzata che ha cominciato la stagione con un tecnico che sapevano già essere, insomma, più fuori che dentro, con un'idea di calcio che poco si sposava evidentemente con le sue idee e con le sue caratteristiche. Dopodiché si è passati a Spalletti. Le occasioni le ha avute, non possiamo certo dire che non abbia giocato, perché i minuti li ha messi insieme, poi qualche gol l'ha anche fatto, qualche buona prestazione l'ha anche fatta. A me così da fuori è sembrata una combinazione, la combinazione tra una condizione fisico-atletica non delle migliori, l'ho visto spesso arrancare anche su degli scatti in campo aperto, e poi, ripeto, un calcio forse quello italiano che non gli si confà, cioè non lo so, probabilmente non riesce ad esprimere no. quelle che erano le sue caratteristiche, perché in Francia faceva un calcio completamente diverso, e poi, come diceva Len, lui non è un centroavanti in origine, è sempre stato una sorta di seconda punta che spazia, che svuota l'area, si associa e permette poi alle varie mezzali, giocatori di inserimento, di andare a riempire l'area. Penso che nella Juve anche questi meccanismi, fatta eccezione per McKennie, che è stato bravissimo ad approfittarne in una fase della stagione, sono mancati, e credo sì. che la Juve abbia problemi cronici anche da questo punto di vista, sì. perché non ha centrocampisti con questa attitudine.
0: No. Alen, te l'ho chiesto mille volte e tu mille volte mi hai risposto, è un mistero.
2: Alla fine errore di casting, perché se vai a prendere un giocatore che si sente comodo nel calcio, un calcio diretto, verticale, la Juve fa l'80% sono degli attacchi posizionali, dunque devi avere un centravanti che prima di tutto abbia il tiro da fuori e che sia cattivo. David bravo, non ha quell'aggressività, è forse un po' troppo accademico nei suoi gesti, nei suoi movimenti. Alla fine, quando giochi contro dei blocchi bassi, lui non lo vedi. Se prendiamo come esempio il Lille, campione di Francia, con lui centravanti, i gol li faceva Burak Yılmaz e li facevano i due esterni, Bamba sì. da una parte e Ikoné dall'altra, sì. Grazie anche ai movimenti di David. Dunque sì, bisogna chiarirsi sul modello di gioco, caratteristica del calciatore, e lì per me c'è un errore di casting da parte di Comolli, chiarissimo.
0: Settimana intanto che è stata molto pesante in casa Brasile, quindi andiamo proprio lì in Brasile, a Bahia da Fabio, c'è Brasile-Haiti. Ancelotti ha risposto in maniera molto netta a tante domande che sono arrivate, ci saranno tanti cambi, per lui Rafinha è uno dei giocatori più forti al mondo, c'è la questione Neymar da capire, approfondire, insomma faccio un po' la presentazione di quella che sarà la settimana e come si arriva a questa partita che il Brasile non può assolutamente fallire, ma su tutti i punti di vista.
1: Esatto, Ancelotti fa il pompiere, giustamente la sua esperienza in questo tipo di situazioni è determinante, perché qui la temperatura è alta. Lui sa che servirà a vincere prima di tutto contro Haiti, il Brasile è chiamato a dare delle risposte reali, concrete, le chiacchiere stanno a zero, c'è da cancellare una prestazione opaca contro il Marocco dove secondo me si può salvare solo il risultato, servirà più precisione col pallone, aggredire spazi, continuare questa ricerca del terzo uomo, scardinare le linee avversarie contro una squadra che giocherà in blocco basso, qui non concederà molti spazi. Bisogna evitare un pressing che all'esordio è stato fatto male, poco organico, ricordo questa immagine di Rafinha che va in giro per il campo a rincorrere i centrali, i portieri, la dimostrazione che la partita era stata preparata in un modo, ma poi nella sua esecuzione non è stata coerente. La gente chiede un solo nome qui, che è quello di Hendrik. Tutti vogliono Bobby, come lo chiamano a Madrid. Il menino del Palmeiras viene visto un po' come un salvagente, come una scintilla, secondo i più, che può far accendere la miccia di una squadra che all'esordio obiettivamente è sembrata spaventata negli ultimi 16 metri, troppo timida. Lo stesso Rafinha, ho in mente un'immagine di una possibilità con un pallone in corsa sul destro dove lui non calcia e si gira su se stesso per cercare un assist improbabile. Insomma, si vede che il pallone scotta. Secondo molti, la gioventù e la sfrontatezza di Hendrik potrebbero essere una soluzione. In verità, da quello che filtra, insomma, anche dalle conferenze stampa e quant'altro, quello che Ancelotti farà sarà tornare a proporre Matheus Cunha, quindi fuori Igor Thiago, che era stata un po' una scelta sorpresa all'esordio, e una vecchia conoscenza del calcio italiano della Juventus, Danilo, dovrebbe prendere il posto come terzino destro, dove Ibañez invece dovrebbe sedere in panchina. Rimane un dubbio a centrocampo, un ballottaggio tra Paquetà e Danilo Santos. Di Danilo Santos volevo solo aprire una piccola parentesi. Ne sentiremo parlare prestissimo in chiave mercato, perché il Botafogo ha già deciso di metterlo sul mercato, anche perché ha le casse vuote, costretto a cederlo. Secondo me andrà via più o meno per circa 40 milioni. Dopo una parentesi grigia al Nottingham Forest di un paio d'anni, è tornato in Brasile e ha praticamente fatto a fette il Brasileirão. Con il Botafogo 7 gol e 2 assist in 12 partite, parliamo di un centrocampista, quindi un calciatore in grado di inserirsi con grande qualità, che ha corsa, buone geometrie, lo vorrebbero in campo. Non credo che partirà dal primo minuto, secondo me riproporrà Paquetà, che lui vede come un giocatore chiave in grado di legare i reparti e di trasformare il 4-4-2 con degli scivolamenti in fase di non possesso in un 4-3-3, 4-3-2-1, quindi un giocatore da questo punto di vista ritenuto prezioso, credo che lo riproporrà, ma vediamo un po', insomma, se resisterà alle pressioni della piazza. Su Neymar, che citavi, insomma, Neymar è l'immagine di un Brasile che non esiste più. Qui tutti vorrebbero un calcio, ne avevamo anche già parlato, un calcio diverso, un calcio... Sì, ma il famoso quadrilatero d'oro dell'ultimo mondiale con Rivaldo, Ronaldinho, Kakà, Ronaldo, non esiste più, quei giocatori non esistono più. L'unico che può ricordarne gesta e livello tecnico sarebbe proprio Neymar, ma purtroppo Neymar è rimasto soltanto, diciamo, più che l'immagine di Neymar ai brasiliani non è rimasto molto, insomma, questo è un po' la triste storia. Chiudo anche con una questione che poi un giorno magari affronteremo, i terzini, cioè il Brasile non ha più terzini,
0: c'era Roberto Carlos e Cafu.
1: Dai generazionali, Cafu, Carlos, Dani Alves, Marcelo, Maicon, oggi il Brasile è costretto a schierare Danilo, Alexandro, che alla Juve ritenevano finito già 3-4 stagioni fa, tanto per intenderci.
0: Bella riflessione, Alen, che succede al Brasile? Anche lì difficoltà a tirar fuori un Aristoteles da Copacabana.
2: Mandami a Copacabana, poi ti facciamo i programmi da Copacabana e ti dirò se trovo un Aristotela.
0: È più facile che ci va Fabio, mi costa di meno Fabio a Copacabana.
2: Sì, però sì, questo è chiaro, questo è un argomento chiaro, ma anche il 5, il Falcao davanti alla difesa con dinamismo, Casemiro è lontano anni luci di quel tipo di calciatore, e si deve rinnovare, penso che Ancelotti sia la persona più indicata per poter rinnovare il Brasile.
0: Falcao, che invece per adesso ci accontentiamo di decifrare sulla Rai. Allora, ragazzi, ci dobbiamo salutare. Grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Obrigado, grazie a voi, un abbraccio a entrambi.
0: Sono curioso di vedere il Barça. Ciao Alen da Barcellona. Alen, ciao.
2: Ciao, ciao, presto, ciao.
0: A proposito di Brasile, parte Maracanã. Piccheri già pronto, c'è tutta la squadra. Io vedo Maioka aggressivo davanti al mixer. Che però c'ha il cuore. Ma c'hai i figli ancora? No, ancora non fanno. No. Prossimo anno, non ti vediamo di questi giorni, che sarà a fare ripetizioni la notte, arriverai distrutto. Ragazzi, ci salutiamo, ci ritroviamo lunedì. Giusto, oggi è venerdì, ci troviamo, che fa caldo. Ci ritroviamo lunedì, godetevi il mondiale, godetevi questo weekend, vediamo quello che succederà anche sul mercato e permettetemi ancora una volta un saluto commosso a Igor Protti. Noi ci ritroviamo lunedì, ciao a tutti.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Questo l'affondo amaro per la premier Meloni da parte del presidente americano Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian. Il tycoon ha poi dato la sua opinione su energie ed immigrazione, affermando che gli europei hanno sbagliato e che se non risolvono questi problemi l'Europa non sarà mai più la stessa.
3: Intanto la premier Meloni e la presidente danese Frederiksen, in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE, chiedono un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi. Alcune iniziative, si legge, sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi stanno ora lavorando per implementare le nuove possibilità anche attraverso la creazione di hub in paesi terzi.
4: Ora la cronaca: una bambina di 4 anni è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto tra l'auto della madre di 38 anni e un SUV guidato da un uomo di 37 anni. Lo scontro frontale si è verificato sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano, in provincia di Bari. Per la piccola, che viaggiava sul sedile posteriore, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo in ospedale, infatti, era già deceduta per i gravi traumi riportati.
3: La Corte d'Assise di Salerno ha condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico che a Battipaglia nel settembre 2023 ha coltellato e ucciso la moglie 37enne incinta. Lo riporta Il Mattino, al quale aggiunge che all'uomo è stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Oltre che di omicidio, Aiello è accusato anche di provocato aborto perché consapevole che la moglie fosse incinta.
4: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Si procede nel verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
3: Calcio italiano in lutto per la morte di Igor Protti. Aveva 58 anni e da tempo lottava contro un cancro al colon. Bandiera del Livorno, dove ha trascorso 9 anni, inclusi gli ultimi 6 della carriera chiusa nel 2005, Protti è stato il classico bomber di provincia. Capocannoniere in A col Bari, in B col Livorno e 2 volte in C1, sempre col Livorno. È stato l'unico giocatore a vincere la classifica cannonieri in una squadra retrocessa, il Bari, nel 1996. Con la Lazio vanta la conquista della Supercoppa 1998.
4: Mondiali 2026, è iniziato il secondo turno della fase a gironi. Il Messico vola ai 16esimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21, ora italiana, Stati Uniti-Australia.
3: È tutto, al prossimo appuntamento.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
7: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Maracanã.
1: Bisogna innanzitutto dire che è un giudizio parziale,
2: è certo, un giudizio
1: come
2: parziale,
1: detto Ancelotti,
2: chiarissimo.
1: Non si vince un mondiale alla prima giornata, però qualche indicazione arriva. Allora, le squadre che hanno lasciato secondo me l'impressione migliore sono la Francia e l'Inghilterra, perché comunque hanno vinto bene partite non scontate contro avversari non banali.
3: Sì, Marocco ha un trend positivo che comincia dal 2002, è stata la prima squadra africana ad arrivare alla semifinale. Ha cambiato allenatore perché da Regragui a Wahbi non era semplice, però è un allenatore che ha vinto il mondiale under 20 con i giovani, non ha paura e vuole che le sue squadre affrontino a viso aperto chiunque hanno davanti.
4: Qualche sorpresa, giustamente dicevate clamorosa quella di Capoverde, e parecchie conferme come quella del Marocco. Cioè il Marocco è una squadra vera, è una squadra che ha organizzazione, ha qualità, ha singoli importanti.
5: No, certamente, cioè il club più titolato per quel che riguarda le coppe europee, no? Come ho scritto anche nel titolo dell'editoriale. Insomma, sì, è una gestione veramente imbarazzante, ma per il semplice fatto che non esiste al mondo di prendere prima l'allenatore del direttore sportivo, per esempio.
6: È da anni che la situazione è così. Adesso, diciamo, stiamo vedendo la gestione Redbird in purezza, però è da quando è arrivato Gerry Cardinale che il Milan viene gestito così, viene gestito male, viene gestito evidentemente solo come un asset da cercare di valorizzare.
7: Innanzitutto i tifosi del Milan sono molto preoccupati, l'ho avverto ogni volta, tipo oggi sono andato a fare la spesa, mi ha fermato uno, mi ha detto adesso vado io a fare il direttore sportivo.
1: Maracanã!
2: Buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Ciao Marco.
2: Ciao Lucio, benvenuto in questa anteprima. Un saluto a tutti, ben ritrovati per chiudere questa settimana con il mondiale che prosegue, con anche altre situazioni che andremo ad analizzare, perché tra mercato,
8: siamo alla seconda giornata del mondiale.
2: Sì, entra nella seconda giornata,
8: secondo turno.
2: Quindi vediamo un po'. Poi ci sono dei match che devono già essere importanti per alcune formazioni di alto livello. Vedi Brasile, insomma, vedi Spagna. Insomma, c'è tanto da ancora da camminare in questo mondiale. E poi naturalmente c'è anche tutte le questioni di mercato, quello che insomma sono gli scenari che si stanno così definendo, i nomi che vengono, diciamo così, associati alle varie squadre. Poi purtroppo oggi siamo anche stati così colpiti dalla notizia del triste addio di Igor Protti.
8: Purtroppo era malato da tempo,
2: alle prese con la sua malattia, cercava di lottare come sempre e se n'è andato oggi. Veramente un abbraccio alla famiglia, sì, molto giovane, insomma ha avuto dei momenti bellissimi di storia di calcio, uno che ha sempre lavorato per cercare poi di migliorarsi. Chi non ricorda insomma i momenti con il Bari, con il Livorno, con la Lazio, insomma quell'esultanza del cagnolino che è passata praticamente alla storia, Beh, avremo anche un ricordo di Igor Protti fatto da compagni che lo hanno vissuto, e anche un bel messaggio di un mister che ci ha mandato, che tra poco girerò anche in regia. Dunque, caro Lucio, ci siamo, 331 82 00 213, stiamo per cominciare. E allora facciamo così, andiamo subito ai titoli e poi partiamo, apriamo anche le dirette per stare con voi al 331 82 00 213. Vai! Non poteva essere che così iniziare con un ciao Igor Protti, veramente nel cuore questo attaccante, una persona anche veramente di livello, come mi piace sottolineare a me. Ciao Igor. Francia e Inghilterra, andiamo al mondiale, hanno impressionato in questa prima fase, insomma due europei che si candidano ad essere fortemente protagoniste. Kivu allunga fino al 2028, mentre Palestra è sempre più vicino, due colpi dell'Inter in questa giornata. Allora, per quanto riguarda la Roma, c'è una situazione di mercato che si sta definendo, nel senso Gasperini vuole pochi giocatori ma buoni, cioè vuole puntare alla qualità per cercare insomma di fare una stagione di altissimo livello. Juventus, un po' di nomi vengono accostati, qui abbiamo messo in fotografia Lukumi, Kolumani e anche Zaniolo, Attenzione, tre nomi che vengono avvicinati alla Juventus. In questo momento per il Milan l'unica garanzia è Amorim, che attenzione, dicono che stia facendo anche pressione per portare Kroos come direttore sportivo, quindi vediamo. Parlato Paratici ieri, poi lo andremo a risentire anche nel corso della giornata, ci torneremo con un approfondimento fatti e non sogni. (331) 82 00 213, come sempre, per stare con noi, per diciamo così analizzare praticamente tutte le vicende della giornata.
8: Già chi parla di Jonathan David, beh, capocannoniere del mondiale, e alla stregua di Lionel Messi,
2: certo, col Qatar,
8: tre gol
2: che forse facevo pure io quelli
8: contro il Qatar, quindi miglior marcatore del mondiale, dobbiamo chiedere scusa, come dice Federico.
2: Sì, vabbè, Federico, io penso che c'ha dei problemi suoi veramente con le scuse.
8: Grande Federico. Dovremmo chiedere scusa.
2: Ma quale chiedo scusa? Ma ha segnato al Qatar, ragazzi, io ho visto un pezzo di partita dopo un po' cambiato, ma quella
8: beh, di certo non
2: ma
8: è
2: come
8: stato
2: fa il Qatar
8: molto...
2: andare al mondiale? Oh?
8: Sì, e forse è stata la squadra peggiore.
2: Ma una
8: finora,
2: banda, ragazzi, che se mettiamo su una squadra noi, forse riusciamo a fare qualcosa di meglio.
8: Poi incredibilmente strappato un punto alla Svizzera la prima giornata.
2: Ma ho capito.
8: Certo,
2: se fai i catenacci,
8: sì, ma la Svizzera
2: può essere un punticino,
8: si era mangiata,
2: lo porti via.
8: Una serie di grandi occasioni nel primo tempo, poi
2: ma
8: pareggiato.
2: Ma squadra veramente imbarazzante. Cioè, io non cioè, fare che hanno fatto sei gol. Ma non è una notizia. Ma è una notizia.
8: Sì, insomma,
2: che devo chiedere scusa
8: a
2: David perché fa tre gol a questa banda qui, ragazzi. Ma dai, ma non scherziamo, veramente. Oggi ho letto dei post
8: di Jonathan David.
2: Sì, il risveglio abbiamo fatto noi. Si è risvegliato. No, sì, ma non può essere valutato per questa partita.
8: Ma è un test probante.
2: Ma stiamo scherzando, insomma. Ma nemmeno a perderci il tempo, guarda. Allora, non credo che un giocatore possa essere valutato dopo un'amichevole, perché questa di fatto era un'amichevole, non era partita.
8: Beh, sì, diciamo il livello non è che fosse elevatissimo.
2: Non scherziamo.
8: Vediamo, ma chi lo sa.
2: Non scherziamo assolutamente. Allora, poi leggo nel messaggio di David Van Basten, non lo voglio nemmeno andare a leggere, guarda, perché...
8: Vabbè, no, non è che li paragona, dice no, non ci troviamo di fronte...
2: Ma non vanno nemmeno citati, cioè se uno parla
8: dici,
2: di David che fa tre gol al Qatar e mette nello stesso messaggio i nomi di Van Basten e Holland,
8: periodo,
2: è meglio guarda cambia sport, guarda. Parliamo di bocce proprio, di altro.
8: Infatti Gianni ha scritto al portiere del Qatar tre gol li aver fatti anche io, con la panza li avrei fatti,
2: perché
8: scrive
2: delle
8: Gianni.
2: Volte si scrivono delle... Vabbè, andiamo avanti, che è meglio. E allora, un po' fatica oggi questo inizio. Allora, dunque, questo mondiale che va avanti, poi anche il mercato, ho letto un po' di situazioni, c'è da registrare questo rinnovo del contratto di Kivu fino al 2028, che era nell'aria, insomma, ne avevamo parlato già subito dopo la fine del campionato per la stagione, diciamo, che aveva fatto, se l'è meritato, perché comunque iniziare vincendo due titoli è un segnale importante per un allenatore veramente... il nuovo, no? Perché poi ho letto oggi un pezzo, anche un approfondimento di Tommaso Bonan su tutto il mercato web, che abbiamo una classe di allenatori ringiovanita per il prossimo anno, molto quindi italiana. Più giovani, molto italiana, però c'è statistica alla mano, siamo indietro rispetto agli altri campionati, cioè questo rinnovamento da altre parti è avvenuto molto prima.
8: Tu dici a livello di età media, esatto,
2: a livello di età degli allenatori giovani, quindi sì. In altri campionati è avvenuto molto prima, quindi anche qui tardiamo, diciamo, a dare
8: anche
2: spazio
8: se poi sono
2: ai
8: le idee,
2: giovani.
8: Le cose più importanti,
2: sì, sì,
8: ma
2: però sai,
8: Gasperini ormai è credo il più anziano della Serie A.
2: È chiaro
8: A,
2: che esistono anche da altre parti invece... degli allenatori, però il ricambio è importante, e speriamo che questo ricambio che sta avvenendo anche da noi poi possa portare anche diciamo così delle situazioni positive per questi nuovi allenatori, ma a un certo punto il rinnovamento anche a livello delle panchine ci deve essere per forza, non è che possiamo rimanere sempre con gli stessi.
8: Anche quindi... Gasperini, Sarri, questi allenatori qui tra 10 anni non ce l'avremo. Voglio pensare agli 80, alla soglia degli 80 inizino a pensare giustamente anche un po' di meritato riposo.
2: Certo, va bene. Vediamo quello che succederà, però insomma c'è questo rinnovamento che secondo me è un bel segnale.
8: E poi si avvicina Palestra.
2: Ieri ho letto un sacco di cose, poi anche sulla valutazione ne abbiamo parlato noi, poi ieri sera ha parlato pure Graziani, che ho visto che è andato in tutti i social, il fatto che lui ha detto
8: è
2: che
8: è capitato anche a me,
2: sì, che è una valutazione troppo alta, ne abbiamo parlato anche noi, in effetti anche qui tutti abbiamo detto la stessa cosa, però è anche vero che il mercato va in quella direzione, se tu vuoi prendere un giocatore che potenzialmente ha una prospettiva di alto livello, non c'è niente da fare, lo paghi, perché poi arriva la squadra dall'estero che quella cifra lì la tira fuori come niente e lo porta via, quindi lo sforzo dell'Inter in questo momento è anche necessario, non si può fare diversamente. La valutazione, ripeto, anche per me è eccessiva per quello che ha fatto Palestra, anche se, ripeto, per me è un giocatore dalle grandi potenzialità.
8: Esatto, il concetto è se devi fare un'eccezione, al momento la faccio per Palestra tra i giovani italiani, che comunque, anche perché non ha 17 anni, ne ha 21, è giovane, però magari ecco all'estero avrebbe già fatto due o tre stagioni da titolare.
2: Però ripeto...
8: Certo, il prezzo è elevatissimo,
2: poi ieri hanno discusso anche sul fatto della... è uscito fuori un'altra cosa che ieri è stata sempre Ciccio Graziani che ha offerto una perla che stanno riportando in tutti i social,
8: scudi,
2: su Bastoni, Ciccio. Non so se tu hai visto, hai sentito.
8: No, su Bastoni
2: perché
8: no,
2: a un certo punto c'era un operatore di mercato che nel raccontare la vicenda Bastoni, che insomma secondo lui poi alla fine rimane all'Inter, quindi ci sarà, è vero che c'è l'interesse di qualche club, lui ha detto, ha usato il termine, stiamo parlando di uno dei difensori più forti del mondo. Quando è rientrato in studio Graziani ha detto, permettetemi di dissentire subito su una cosa, io pensavo chissà che dovesse dire, e ha detto, come si fa a dire che è uno dei più forti difensori del mondo? Ha detto, un buon difensore, ma non esageriamo. E poi vabbè, lì c'è stata tutta una discussione,
8: diatriba sul tema.
3: Non ti svegli.
2: Io ti posso dire che sono d'accordo con lui, lo dico subito. Bastoni non può essere definito uno dei difensori più forti del mondo.
8: No.
2: Definiamolo un buon difensore,
8: un ottimo difensore. Che poi
2: tra l'altro,
8: dire...
2: secondo me, deve migliorare molto a livello di marcatura, perché qualcuno lo aveva anche accostato impropriamente a Nesta, ma non c'è niente a che vedere con Nesta.
8: Anche caratteristiche molto diverse.
2: Nesta è proprio un'altra categoria come difensore, ha anche caratteristiche diverse di gioco. Credo che lui sia un buon difensore. Soprattutto di spinta, uno che si propone.
8: Beh, molto però, moderno.
2: Sì, però a livello di marcature, secondo me deve crescere ancora.
8: Diciamo, secondo me in realtà marca anche bene, solo che ogni tanto vive degli strafalcioni difensivamente.
2: Ha fatto andare al mondiale, quella è una macchia che è sua e se la tiene.
8: Beh,
2: ci giriamo intorno, se no,
8: in ritardo,
2: se dobbiamo dare sempre del bonus a qualcuno, diamolo. Però, insomma,
8: però certo, più forti del mondo, insomma, se guardo
2: uno
8: ai
2: forte,
8: difensori...
2: più forte del mondo non fa quella cappella che ha fatto con la Bosnia, quindi...
8: Sì, ma al di là dell'episodio singolo, insomma, sulla valutazione, se guardo i difensori dell'Arsenal, Saliba, Gabriel, francamente, con tutto il rispetto per Bastoni, un ottimo difensore.
2: No, un ottimo difensore, però non esagererei sempre con alcune, diciamo, definizioni.

0: pallone d'oro o meno, avevamo una scuola nettamente superiore rispetto a quella di adesso. Questi sono dei buoni difensori.
1: Vabbè,
0: però,
1: ma
0: insomma,
1: in generale, non esageriamo, insomma, ecco, non abbiamo più i grandi campioni in nessun ruolo, di conseguenza neanche in difesa.
0: Va bene, va bene. Quindi vediamo. Allora, ciao Marco Cialucio, ma il danno subito che ha subito il Sassuolo per l'infortunio di Conema, perché la FIFA non paga i club che subiscono questo danno economico enorme?
1: Però non sarebbe neanche colpa della FIFA.
0: Che colpa della FIFA, ragazzi? Adesso
1: si infortunano, purtroppo, cioè, capita il calcio, gli infortuni capitano anche nelle nazionali.
0: Sport, dai.
1: Sì, ma non, insomma, non puoi pretendere che tu venga risarcito perché un giocatore si è infortunato in nazionale.
0: No. Non ci siamo.
1: Certo, dispiace per Conè perché secondo me aveva fatto una grande stagione. È stata una delle più belle scoperte del centrocampo di quest'anno.
0: Purtroppo non è colpa di nessuno, cioè nel senso un episodio, un infortunio.
1: È stato anche un episodio sfortunato, cioè l'intervento è stato duro ma neanche violento. Però poi purtroppo la dinamica ha portato a questa frattura, quindi chissà adesso quanto ci vorrà per rivederlo in campo. Mesi, peccato. Di solito
0: impressionante,
1: almeno 4-5 mesi.
0: Anche le immagini dell'infortunio.
1: Sì, lui ha reagito bene, è stato molto composto,
0: molto freddo,
1: ha salutato il pubblico. Di solito c'è chi perde un po' la lucidità.
0: No, ma voglio dire, invece avrà sentito anche dolore. Mettici il dolore, perché
1: netta,
0: al di là della lucidità o meno, il dolore.
1: Però è rimasto molto composto.
0: No, infatti io sono rimasto quando ho visto tutto, ho detto mamma mia. Si sono spaventati, erano molto più spaventati tutti gli avversari, di squadra rispetto a lui che aveva subito questo importante danno.
1: Sì, è vero.
0: Gli facciamo veramente un in bocca al lupo, però no, risarcimento no, ragazzi, perché altrimenti
1: non è colpa.
0: Allora la nazionale, voglio dire, quel calcio va in nazionale, può succedere purtroppo che c'è un infortunio e che fai, ti metti a risarcire tutti gli infortuni.
1: Ma anche perché non è colpa della FIFA se il giocatore si infortuna, capita in nazionale, succede purtroppo, ragazzi, succede.
0: Va bene, allora andiamo avanti, prendiamo qualche audio, dai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio, il mio primo pensiero va a Igor Totti. Il primo ricordo che ho forse della fai calcio, o perlomeno uno dei primi, è questa esultanza bellissima al Bari, facevano il trenino. E dopo ho scoperto che era Protti che l'aveva inventata, e poi tra l'altro una decina di anni fa è stato qui direttore sportivo di Tutto Cuoio. E un abbraccio alla famiglia e mi dispiace per Igor.
0: Sì, un ricordo doveroso. Mi dispiace anche per me, e mi dispiace moltissimo. Poi sicuramente avevo un rapporto particolare con lui, noi ci siamo sentiti messaggiati anche fino a un mesetto e mezzo fa, poi ultimamente non rispondeva più ai messaggi, però non stava bene, quindi era comprensibile.
1: Un ragazzo
0: di un cuore d'oro proprio, posso
1: devo dire. Tutti ne hanno parlato sempre molto bene,
0: sempre
1: a livello anche
0: molto
1: umano.
0: Disponibile, veramente una persona... Anche nei momenti quando è uscita fuori la notizia e gli mandavi un messaggio, lui ti rispondeva, ti diceva anche come stava, quello che stava facendo. Sono passati dei giorni molto duri. Ha combattuto fino alla fine. No, ha combattuto
1: sempre...
0: veramente fino alla fine. Ha avuto anche il piacere di andare al matrimonio della figlia.
1: Sì,
0: è stato accompagnato poco tempo fa. E era già molto sofferente. E quindi... Ripeto, un abbraccio va veramente a tutta la famiglia, un bacio al cielo, perché poi è un ragazzo che basta leggere i commenti di chi l'ho avuto come compagno di squadra, insomma, ne parlano tutti molto bene dal punto di vista proprio
1: umano,
0: ecco, sì, quindi direi che
1: ricordo doveroso, ci sta tutto, dai. Mancherebbe altro.
0: Andiamo, proseguiamo un altro messaggio, dai.
3: Ciao Marco Luigi, allora Graziani di calcio non capisce niente.
1: Eccoci.
3: Bastoni è un grandissimo giocatore, però bisogna saper distinguere. Lui è un grande regista difensivo, uno dei più grandi al mondo. Graziani, aggiornati, non capisci niente.
0: Ma vabbè, sinceramente scusami Luigi, ma se devo dare retta a qualcuno, do più retta a uno che è stato un calciatore e che è stato marcato da fior difensori. Che a noi, secondo me, più forte al mondo non è, quindi se ce lo vogliamo mettere perché siamo tifosi dell'Inter è un altro discorso. È un ottimo difensore, però tra i più forti al mondo mi sembra veramente un po' esagerato come commento, ecco. Vai con un altro audio.
4: Allora, posto che sì, abbiamo

0: un sacco di difensori fortissimi, molto più di Bastoni, però quello che sa fare Bastoni in fase di impostazione in quel modulo è un unicum che non è così facile da trovare. Lui e Calafiori e pochi altri. Quindi, se qualcuno chiede il cartellino, l'Inter fa il prezzo. Se gli conviene, lo spendono, se no no. Non è tra i migliori del mondo a marcare, però è un unicum in un certo tipo di ruolo.
1: Boh. Beh, per determinate caratteristiche nel calcio contemporaneo, semplicemente è molto bravo.
2: Sì, sì, è però non ingigantiamo.
1: Vabbè, non è tra i migliori del mondo, l'abbiamo
2: non ingigantiamo,
1: detto.
2: È un ottimo difensore.
1: È un ottimo difensore, ottimo, però è
2: la prima caratteristica di un difensore è una categoria... saper marcare. Lui in questo deve crescere, secondo me.
1: Sì, e poi non è che deve crescere, semplicemente non ha quella caratteristica lì e non, non credo allora riuscire a fare quel salto lì. Anche
2: se fai il braccetto devi saper marcare.
1: Beh, certo, se fa il difensore. Sì, ma io poi insomma dire che non sa marcare secondo me è eccessivo. Però ogni tanto ha delle sviste difensivamente marcando. Questo secondo me è quello che non gli fa fare quel salto di qualità. Qui comunque vedevo anche messaggi. Diceva la Roma può fare richiesta di indennizzo per l'infortunio, ma comunque non è Manu Koné, Ismael Koné.
2: Non confondiamo i Koné, ragazzi.
1: Poi in realtà però la... diciamo che c'è effettivamente una sorta di cuscinetto per le club. Se l'infortunio è più di un mese, i giorni di stop sono più di 28 consecutivi, c'è un indennizzo però è parziale, c'è un massimo, un tetto massimo rimborsabile, quindi non è per pagare tutto lo stipendio, ecco. Non copre completamente le spese
2: Nicola
1: del club,
2: però
1: parzialmente
2: sì. Nicola mi dice che i difensori che ho citato non si sapevano fare con i piedi. Maldini non sapeva fare con i piedi, Paresi non sapeva fare con i piedi, Cannavaro non sapeva fare con i piedi, Nesta non sapeva fare con i piedi.
1: Beh, sì, insomma.
2: Io direi che insomma mi sembra un po' eccessivo.
1: Forse quelli della scuola precedente, meno.
2: Mi sembra un po' eccessivo dire questo, dai. Scirea non sapeva fare con i piedi e nasce in un calcio dove c'era il libero, Lui faceva il libero. Scirea era di un'eleganza mostruosa,
1: anche Paresi, Marco.
2: Mostruosa, sapeva marcare e sapeva anche uscire palla al piede. Cabrini non sapeva giocare con i piedi? Ma ragazzi, dai, non diciamo cazzate, sennò veramente vale tutto. Non le diciamo, dai. Sennò si vergognano i difensori, dai.
1: Rozzo tecnicamente c'era.
2: Dai, ragazzi,
1: mezzo,
2: non
1: sennò
2: vale
1: completi.
2: Tutto. Sennò vale tutto. Allora, vai con un altro audio.
3: Ciao Marco, per quanto riguarda il discorso di Bastoni, anch'io penso che non sia un fenomeno, soprattutto se lo paragoniamo a Sergio Ramos, a Maldini, a Cannavaro, a Nesta, a questi giocatori. Ma attualmente i grandi difensori quali sono? Bastoni alla fine perlomeno ha giocato due finali di Champions, ha vinto campionati. Bremer potrebbe esserlo, ma alla fine cosa ha dimostrato finora? Altri grandi giocatori in Europa, a me Saliba è
1: riferimento
3: forte,
1: alla
3: Gabriel, però tutta gente che fa un anno o due, poi secondo me Bastoni è per il momento è un ottimo giocatore, un ottimo difensore nel calcio attuale, non in generale.
1: Io ottimo, però certo la categoria dei campioni è diversa. Sì. Cioè, secondo me Saliba è più forte, Gabriel è più forte, Cubarsia è un 2007. Prospettiva è più forte, Van Dijk ora è mondiale del tramonto, ma è più forte
2: ancora.
1: Guardiol del Manchester
2: Marquinhos
1: City,
2: è un altro
1: non lo guardiamo, pianeta. Ma è più forte. Marquinhos è più forte. Diciamo che
2: ne possiamo elencare già 5-6,
1: sì,
2: ma 10 ci arriviamo tranquillamente, che sono più forti. Poi ripeto, non stiamo parlando
1: Ruben
2: di
1: Diaz.
2: Uno, però dire che è uno dei più forti al mondo nasce tutto da quella definizione.
1: Dipende cosa intendi, se tu mi dici tra i primi 20 del mondo, sì. Se però dici più forti del mondo sembra tra i primi 4 o 5.
2: Siccome la frase
1: 4,
2: è stata,
1: 5.
2: È uno dei più forti al mondo, e lui ha corretto dicendo non è così, e ha ragione. Poi ci può stare simpatico o meno, però se tu dici uno dei più forti al mondo... insomma, è un po' forte come uscita, poi può essere condivisa o meno, ci mancherebbe. Allora, andiamo ancora avanti. 3318200213 per i vostri messaggi. Tra poco ci dobbiamo fermare. Facciamo un break e poi li recuperiamo, perché poi nella seconda fascia abbiamo anche la promozione di una cosa particolare con un amico. Quindi stiamo per tornare tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. L'ex calciatore, tra le altre di Bari e Livorno, era malato da tempo. L'annuncio è arrivato dalla famiglia del campione con un messaggio pubblicato su Instagram. Tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dalle squadre in cui Protti ha giocato nel corso della sua carriera. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove l'ex attaccante è stato tante volte protagonista con la maglia amaranto in Serie A, B e C. Mondiali 2026, il Messico ha battuto la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismaël Koné, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. Oggi si prosegue con Stati Uniti, Australia e Scozia-Marocco, le gare in programma entro la giornata. Primo contatto all'All England Club per Jannik Sinner, arrivato giovedì a Londra, l'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Centre Court, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo di Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP Marc Marquez si prende la miglior prestazione nelle prime prove libere di Brno in 1:53.303 davanti a un super Fabio Quartararo e Raul Fernandez. Sesto Bagnaia, ottavo di Gian Antonio, Bezzecchi chiude sedicesimo dalle 15 le prequalifiche. 5 vittorie nelle prime 6 partite, una classifica che sorride alla sensazione di avere ancora margini di crescita importanti. L'Italia di Julio Velasco si prepara ad affrontare gli Stati Uniti nella terza sfida della seconda settimana di Volleyball Nations League femminile, un confronto che richiama inevitabilmente alla memoria la finale olimpica di Parigi 2024. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo 2 partite molto diverse tra loro. Il netto 3-0 inflitto alla Repubblica Ceca ha confermato la profondità del gruppo italiano, mentre il successo per 3-2 contro la Serbia ha evidenziato sia il carattere della squadra, sia alcuni aspetti da migliorare. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Rendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800-22-65-24. Info su ail.it.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Lucio Marinucci in questa anteprima. E allora andiamo a qualche approfondimento velocissimo, Lucio, perché poi abbiamo da presentare una cosa che ci tengo tanto di un nostro carissimo amico. Vai.
1: Sì, intanto ritorno un po' sul tema palestra, Marco, perché qui c'era un pezzo, peraltro pubblicato anche da Cristian Recalcati, a cui facciamo un grande saluto. Praticamente
0: Cristian, lo sai, no? Sono la Bibbia dell'Inter.
1: Andiamo sull'Inter, andiamo sul sicurissimo con Cristian, perché praticamente si dà già una sorta di deadline per l'affare palestra, perché la prossima settimana palestra all'Inter e ci sono già alcuni dettagli del contratto. Il contratto sarà fino al 30 giugno del 2031, quindi 5 anni di contratto per il classe 2005. Atalanta incasserà una cifra di poco superiore ai 50 milioni di euro bonus compresi, e non è da escludere addirittura, questo per far capire anche l'Atalanta poi quanto potere abbia nella trattativa, che addirittura possa esserci anche una percentuale sulla futura eventuale futura rivendita del giocatore. Quindi l'esterno della nazionale italiana firmerà i primi giorni di luglio questo contratto fino al 2031 quinquennale, con ingaggio a crescere negli anni, quindi ormai è una formula che conosciamo molto bene, crescita dell'ingaggio graduale, e di conseguenza ormai siamo arrivati praticamente in dirittura d'arrivo a questa trattativa molto onerosa, però condotta anche, devo dire, con grande solerzia da parte dell'Inter.
0: Sì, l'affondo è stato subito,
1: in maniera molto netta e non ha traccheggiato.
0: C'è anche la volontà del giocatore di voler venire, quindi quando c'è anche
1: tanto,
0: quella è molto importante. Il giocatore giustamente
1: tanto
0: vuole andare all'Inter, l'Inter ha fatto l'affondo immediato, non ha perso tempo, diciamo, rispetto a quello che è successo con Lookman, e quindi
1: fai chiudere già giugno, avercelo bene in ritiro,
0: ripeto,
1: è un grande
0: possiamo
1: vantaggio.
0: Discutere sul valore del calciatore, questo apre, diciamo, tante discussioni, no? Ma qui purtroppo ci troviamo di fronte a questo tipo di scenari, di situazioni, soprattutto quando ci sono calciatori italiani, il valore, diciamo, tende ad essere superiore magari anche rispetto alle qualità espresse dal calciatore, però secondo me questo è un prospetto dalle grandi potenzialità. E quindi
1: Beh, secondo me, quel ruolo lì
0: ti devi andare a coprire bene con qualcuno che quel ruolo lo sa fare, anche perché perdi tanto. Dumfries comunque è una
1: pedina, è stato un perno
0: importante
1: degli ultimi anni, non
0: quindi
1: ha fatto rimpiangere
0: Hakimi. L'affondo ci sta, e l'andare dritti è deciso su questo calciatore, anche perché poi queste cifre qui, comunque, ripeto, arriva una squadra della Premier League, li mette e te lo porta via, e quindi dopo c'è questo,
1: come è accaduto per Leoni, non erano 50 milioni,
0: esatto,
1: era una trentina. L'Inter trattò a lungo, ecco, forse la solerzia dell'Inter nel portare avanti questa trattativa è anche dettata dai ricordi di quello che è accaduto con Leoni, perché poi Liverpool è arrivato e ha soffiato il giocatore nell'arco di pochi giorni.
0: Allora, hai capito, qui intanto dalle spiagge del Salento Gianni ci manda un messaggio bellissimo, perché ci manda una foto stupenda. Verrà bloccato, ha detto il nostro regista, per questa foto, Gianni, che hai mandato, perché c'è un mare meraviglioso.
1: Ma
0: si può far vedere, la vogliamo far vedere questa foto? Dai, facciamo questo, fare un lavoro in più al nostro regista. Allora,
1: il Salento.
0: Il Salento è meraviglioso. Io manco da un anno, quest'anno sarà il secondo, però presto ci voglio ritornare. Meraviglioso, veramente meraviglioso. Quindi guarda che mare, guarda che spiaggia, eccola qui. Noi si avventiamo questa foto,
1: sembra una cartolina.
0: Una cartolina, meravigliosa, veramente. Gianni, che ti devo dire? Ci stai facendo una grande invidia. Vorremmo stare lì con te a parlare di calcio dentro l'acqua. Meraviglioso. Una volta mi è capitato, lo sai, di fare una chiacchierata di calcio mentre
1: propongo puntata al mare, puntata di Maracanã,
0: sarebbe bellissimo, sarebbe
1: spiaggia.
0: Bellissimo, va bene. 331 82 00 213 per i vostri messaggi. Io direi di andare a sentire ancora un altro audio, vai.
2: Ciao amici di TMV Radio, grazie al ricordo di Colprotti. Ricordo l'anno in cui Colprotti fu capocannoniere con il Bari, fu assolutamente inaspettato, e addirittura quell'anno non sarebbe dovuto restare al Bari, e invece restò e fece un grande campionato, una grande tecnica ed effettivamente un grande uomo, oltre che un grande professionista. Grazie ancora per il suo ricordo.
0: Guarda, se intanto grazie a te, se stai
1: 95,
0: con noi
1: 95-96, peraltro 95. Proprio 30 anni fa diventava capocannoniere.
0: Esatto, 30 anni fa, se stai con noi, e quindi il nostro amico, glielo dico, alle 16.30, 16.35 ci saranno degli amici di Igor che interverranno uno sono tutti e due molto legatissimi a lui, e tra l'altro hanno giocato entrambi nel Bari. Poi ci sarà un pensiero di un allenatore che l'ho avuto invece a Livorno, lo devo ringraziare perché ci ha mandato un audio, detto non intervengo perché non ci riesco e ti mando un audio, e poi avremo anche un altro calciatore, quindi se ti fa piacere, ecco, dedicheremo proprio una parte di trasmissione ai Corcotti, perché se la merita. Qui da noi è intervenuto in passato, è intervenuto gli anni che eravamo Radio Monte Carlo Sport, è intervenuto anche a Maracanã TMV Radio, è intervenuto anche in delle trasmissioni di Susanna Marcellini il fine settimana, Guelfi Ghibellini, oppure Maracanã della Domenica negli anni passati, quindi era un nostro veramente amico, quindi c'è da parte mia anche molta emozione nel parlare con lui, perché mi conservo i messaggi che ci siamo mandati in questi mesi difficili. Ho cercato da lontano di stare un po' vicino a lui con dei messaggi, che questo potevo fare, e lui li apprezzava molto e mi raccontava un po' di cose. Vabbè, allora 331 82 00 213, perché in collegamento con noi c'è un amico della radio che è Massimo Paravani. Poi io sono legato a lui da tante cose. Ciao Massimo, collega. Ciao, Massimo. Giornalista, pittore, scrittore, lui può far tutto. Ciao Massimo, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti voi in studio.
1: Poi il tuo un giorno uomo copertina, Marco.
0: Sì, ma lui è colui che ha disegnato la copertina del mio libro, che mi ha regalato due ritratti meravigliosi all'interno del libro, un quadro di Marc Márquez stupendo che conservo gelosamente nella mia camera, quindi
3: è stato un piacere.
0: Un giorno mi direi che cosa ti riesce meglio, scrivere, disegnare, non so, perché tu insomma
1: artista eclettico,
0: sai fare tutto, però non mi hai mai detto.
3: Devo capirlo anch'io.
0: Vabbè, ma guarda che c'è tempo per capire anch'io. Insomma, 54 anni ancora non ho capito che devo fare, però insomma prima o poi una strada la troveremo, caro Massimo.
3: È il percorso che è importante,
0: sì,
3: non
0: è
3: la
0: il
3: meta.
0: Percorso, è vero, è vero. Senti Massimo, ti ho disturbato con grandissimo piacere durante il pomeriggio. Noi in questo momento siamo anche, oltre che su 61 canale nazionale, anche su Gold TV, canale 11 del digitale terrestre nel Lazio. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono nel circuito appunto di Netwick, oltre che nella nostra app. Però ti ho voluto disturbare perché ci tenevo tantissimo. C'è un evento, no, che si terrà domani, certo. 20 giugno, certo. Ore 17:30, però lascio dire tutto a te, vai.
3: Certo, allora innanzitutto è un piacere, non è un disturbo. Sì, domani presenteremo nuovamente il libro L'anno magico, il libro dedicato al secondo scudetto della Roma dell'82-83. Dico nuovamente perché il libro è uscito 3 anni fa, ma continua ancora fortunatamente a mietere successo e consensi. E quindi faremo questo evento, questa presentazione, io e Susanna Marcellini, che è la coautrice, in una location prestigiosa, perché nella sala conferenze del Castello Ducale Orsini di Fiano.
0: Che bello.
3: E l'evento, sì, la location è molto bella, modererà la presentazione Federica Flitto, ci saranno tanti ospiti con noi, Enrico Minozzi, storica voce del giornalismo soprattutto romanista, Max Leggeri ovviamente, ci saranno due attori, Claudio Germanò che farà delle letture di alcuni passi del libro, e ci sarà Giampaolo Papi che farà imitazioni di alcuni personaggi sia sportivi ma anche di spettacolo dell'epoca. E poi tanti altri ospiti che non rivelerò, insomma.
0: Bene, bene, quindi domani ore 17:30 ridiamo di nuovo appuntamento al posto, perché è molto importante.
3: Sì, è il Castello Ducale Orsini di Fiano, nella sala conferenze dalle 17:30. Ci sarà anche una piccola esposizione dei miei lavori.
0: Non poteva mancare, meraviglioso.
3: Non poteva mancare, soprattutto inerenti la Roma di quel periodo. E poi sai, noi come faccio sempre, le mie presentazioni non sono mai delle presentazioni, come dire, classiche. C'è sempre l'ausilio di immagini, video, musica, suoni, insomma, le emozioni sono l'obiettivo sempre primario delle presentazioni.
0: Assolutamente, poi insomma io ne ho vista una di un tuo capolavoro anche molto emozionante, quindi sarà sicuramente una cosa bella, organizzata bene, anche di qualità, di classe, come dico quando c'è Massimo Paravani in mezzo. Massimo, no, ma figura, poi è un anno particolare quello, 82-83, questa vittoria della Roma, una Roma con Falcao, insomma,
1: ricordiamo, per Roma
0: Falcao che in questo periodo lo vediamo tutte le sere in televisione. televisioni.
1: Ah, è vero, tra l'altro.
0: Adesso, quindi, capito, magari provate a contattarlo.
3: Poi, per amplificare la magia di questo evento, sì, si va a collocare nella settimana in cui domenica abbiamo festeggiato, mi sembra, l'84esimo anniversario del primo scudetto, sì, mercoledì il 25 del terzo, e quindi domani festeggiamo il secondo. Purtroppo sono solo tre.
0: E vabbè, dai, vediamo quello che combinerà quest'anno la Roma.
1: Spera, sì, in nuove feste.
0: No, guarda, ieri abbiamo avuto Massimo Brambati, ha detto che secondo lui Gasperini punterà a vincere lo scudetto quest'anno, quindi vorrà una squadra di qualità per puntare al titolo, perché comincia ad avere una certa età, ha detto, e si deve giocare questa possibilità proprio con questa squadra. Quindi lui l'aveva
1: vista un po' così.
0: È l'anno del centenario. Però è
1: così, caro, si può, Massimo, fare un altro libro.
0: Ci sono tre centenari in atto: Fiorentina, Napoli e Roma.
1: Anche
0: quindi,
1: se Fiorentina e Napoli, e quest'anno la Roma conclude la stagione prossima col centenario.
0: Vediamo che succede, insomma.
3: Spero ci diano la precedenza.
1: Esatto.
0: Va bene, Massimo. Senti, ricordiamo ancora, quindi domani alle ore 17:30 l'anno magico che verrà ricordato con la presenza di tanti ospiti. Un racconto particolare, e poi ci sono le opere di Massimo, oltre, diciamo, alla presenza di Susanna Marcellini, che tra l'altro poi rivedrete anche domani a Guelfi e Ghibellini a partire dalle ore 11, sia sabato che domenica, quindi sicuramente farà un accenno anche lei domani. E che dire, Massimo, io come sempre...
3: Scusami, Marco, anche il sindaco di Fiano presente, che è un Lupacchiotto, il presidente Roma Club, insomma, tante cose.
0: Bene. Massimo, io ti ringrazio, e ricordiamo ancora domani orario e posto, però te lo faccio fare sempre a te, vai.
3: Certamente, 17:30 a sala delle conferenze del Castello Ducale Orsini di Fiano Romano, non potete non trovarlo, che si vede benissimo, vi aspettiamo, poi ci sarà anche un brindisi dopo la presentazione, quindi ci potremo fare due chiacchiere parlando di quei tempi, di quella bellissima...
0: Ma qual era
3: Roma,
0: il giocatore di quei tempi che era nel tuo cuore?
3: Guarda,
1: troppi,
3: lì veramente.
0: Se me ne devi scegliere uno.
3: Guarda, per quello che ha rappresentato per me, Agostino Di Bartolomeo.
1: Capitano.
0: Sai che immaginavo che questa era la scelta.
3: Poi sai, io nel mio ultimo libro, che sono voluto uscire fuori dal calcio, comunque ci sono rientrato facendo un racconto proprio su Agostino Di Bartolomeo. Quindi.
0: Tra l'altro lui fu messo da Lidl in quella posizione lì difensiva e aveva un piede fatato, faceva dei lanci di 30-40 metri.
3: Vabbè, era il centrocampista aggiunto.
0: Era il centrocampista aggiunto, è vero, in mezzo ai difensori. Va bene, anche Lidl era un altro molto bravo, molto in panchina, anche lui molto geniale. Va bene, Massimo, grazie come sempre.
3: Grazie a voi,
0: buon lavoro.
3: A voi,
1: ciao Massimo.
0: Beh, grazie ancora. E dunque, andiamo a recuperare ancora un'altra news con te, Lucio, in questa parte di trasmissione, poi sentiamo anche qualche altro vocale ancora. Vai.
1: Sì, a questo punto ti riporto nuovamente sul marasma del Milan a livello societario, ormai praticamente ogni giorno è una puntata, perché adesso bisogna trovare altri profili dopo il no di Krösche e Hardung. Prima parlavi di Amorim, che vorrebbe effettivamente, ecco,
0: sì. A me hanno detto questo, che
1: questa operazione
0: non è esclusa, perché poi ne parliamo dopo, magari qualcuno saprà qualche informazione in più, però mi dicono
1: spinge
0: che lui
1: per,
0: sì, perché lui vorrebbe lavorare con quello.
1: Certo, ormai hanno detto no, dovrebbero riaprire la pista.
0: Hanno detto no perché quando hanno sentito i soldi si sono tirati indietro.
1: Sì, non solo, da quel che si sapeva, anche effettivamente volevano molta operabilità. Quindi
0: non lo so, vediamo come va a finire. Però che dicevi tu? Andiamo poi
1: no,
0: anche
1: sostanzialmente
0: a leggere...
1: che ci sono però anche altri profili, sia come direttore sportivo, perché sappiamo che si cerca il direttore tecnico e direttore sportivo. Fra i nomi valutati c'è Devi Nozek, non sono nomi che scaldano tanto la tifoseria, dirigente tedesco-turco già sondato nelle scorse settimane, mentre tra le alternative c'è anche Sebastian Kehl, anche lui insomma sempre intorno al mondo teutonico del calcio. Per il ruolo di coordinatore dell'area sportiva invece sono stati avviati i primi contatti con Antero Henrique, che è un ex dirigente del Paris Saint-Germain, ha lavorato bene in una certa fase a Parigi, potrebbe essere un profilo. Certo, sono tutti profili internazionali, chi di provenienza appunto più di Nord Europa chi no, però si sta cercando di comporre il puzzle che al momento è parecchio carente di vari pezzi.
0: Allora, 331-8200-213, andiamo a sentire un altro audio, vai!
4: Buongiorno Maracanã, Michel da Cuneo. Bastoni, io sono interista, Bastoni ottimo difensore, anzi non ottimo, buon difensore, non un campione. Però quel rosso in nazionale contro la Bosnia e quel rosso contro il Liverpool che tira la maglietta al giocatore tedesco che ora non mi viene il nome, non glieli perdonerò mai. Guarda, giuro, sarei contento Bastoni portasse 50 milioni e andasse a cambiare aria, non lo direi mai per carità, però cambiasse aria, perché secondo me non è più Bastoni di 5-6 anni fa.
0: Lo ha detto lui.
1: Sì, contro Liverpool non fu espulsione, ma causò rigore, però sì. Il concetto era quello lì.
0: Allora, dunque, Angelo dice: ma ricordo male, o qualche anno fa facesse una puntata sotto l'ombrellone? No, io mi trovavo sotto l'ombrellone. Sì, fui inviato a fare una cosa, non mi ricordo, però insomma, facevo una cosa presso un bagno di qui alle porte di Roma, è vero. A mappa, come vi ricordate tutto, mi sono scordato.
1: Marco.
0: Località Punta Prosciutto, Gianni, bellissima. Io ci sono stato,
1: e poi
0: devo dire.
1: Scusate.
0: No, no,
1: Gianni.
0: Che scusate, fai bene, goditela tutta,
1: sì,
0: spero di tornarci
1: soffrire,
0: presto.
1: Gianni.
0: Spero
1: accettiamo
0: di tornarci
1: di buon grado.
0: Presto, perché è un posto lì, quella zona lì, è molto molto bella, molto bella. Allora, poi Nicola dice: Marco, non sono d'accordo, io ho 64 anni e i difensori citati non li ho mai visti fare passaggi più lunghi di 4-5 metri. A parte che era un altro calcio, però dire che quei difensori che io ho citato non avevano i piedi buoni, secondo me è una bestemmia.
1: Beh, abbiamo nominati alcuni.
0: Proprio una bestemmia. Baresi, Maldini, Nesta, non puoi non dire che non hanno i piedi buoni. Assolutamente. Poi se tu mi dici non facevano i lanci
1: di
0: a parte
1: 70
0: che io tutti,
1: metri.
0: A parte che tutti sti lanci adesso non li vedo. A me mi sembra che giocano tutti dal basso, palla al piede. Quindi
1: sì,
0: non
1: sì.
0: Mi
1: poi,
0: sembra
1: vabbè,
0: che fanno,
1: ci sono dei difensori
0: che fanno
1: che
0: grandi lanci. Maldini aveva i piedi non buoni, buonissimi, mi sembra. No, così mi ricordo vagamente magari. Vabbè.
1: Sì, non avranno la tecnica di Hakimi forse.
0: Guarda,
1: di adesso,
0: io ti posso dire una cosa,
1: però...
0: Maldini era un difensore da pallone d'oro, Baresi era un difensore da pallone d'oro, Cannavaro lo ha vinto, quindi stiamo parlando di veramente top assoluti in quel ruolo, e non è che sono tornato indietro agli anni 80, perché questi non sono degli anni 80 ed erano già molto moderni come difensori. Milan di Sacchi faceva un calcio non moderno, modernissimo,
1: e lo poteva fare grazie
0: lo poteva
1: a
0: fare proprio giocatori. Grazie a questi giocatori che con questa che anzi esaltavano anche Costa Curta, che insomma non era proprio il top lì, forte era molto Filippo Galli, che poi purtroppo un infortunio lo ha limitato, ma pure Filippo Galli, chi se lo ricorda, c'aveva dei grandi piedi. Io starei molto attento a dire che non c'erano i piedi buoni in quel periodo, perché dopo viene da dire allora non avete visto le partite, insomma non era proprio così, non era proprio
1: no,
0: così
1: no, beh, evidente.
0: Allora, dunque, Maurizio ci scrive: Punta Prosciutto famosa soprattutto per la bellezza del posto, ma anche per i pesciolini che ti pizzicano quando sei in acqua.
1: Qui ci vorrebbe la musica, quella di
0: di Quark.
1: Allora, Quark è...
0: Puglia, la nostra California, scrive Luigi. Vai ancora con un altro audio, siamo quasi in chiusura in questa prima parte di trasmissione, poi ci legge ancora un altro approfondimento Lucio, vai.
5: Ciao Marco, buongiorno. 40 anni passati negli stadi per tanti motivi, come spettatore, addetto ai lavori, no? Io negli stadi ci andavo, penso quando ero un ragazzino e veniva ad arbitrare un certo Pierluigi Collina in Serie D, direttamente da Viareggio, le partite a rischio, sai, soprattutto in Campania. Quindi pensa da quanti anni io guardo, vedo le partite e mi sento dire: Bastoni, uno dei più grandi registi al mondo. Guarda, sto lavorando a 53 gradi, me ne vado a lavorare senza manco sudare dopo aver sentito questo.
0: Va bene, dai. Allora, poi ognuno può avere i suoi. Non c'è bisogno di tirare in ballo delle leggende, basta citare Bonucci, già è vero. Era già superiore a Bastoni quando si trattava di far ripartire l'azione palla a terra dalla difesa. Questa infatti era una caratteristica molto
1: lui si c'aveva il lancio di 40-50 metri sventagliata secca sulla figura.
0: Esatto,
1: perché sono caratteristiche magari ci dimentichiamo, molto rare.
0: Allora, 331
1: anche adesso.
0: Come?
1: No, sono caratteristiche rare anche adesso.
0: 331-82-00213. Andiamo con un altro approfondimento prima di chiudere questo passaggio. Lucio,
1: allora, ti porto sulla Juventus, perché è vero che la parola incedibili nel calcio contemporaneo italiano è una parola quasi impronunciabile, però per Spalletti ci sono tre incedibili sostanzialmente, per cui verrebbero rifiutate quasi tutte le offerte. Vediamo se li riuscite a indovinare. Il primo è facile, ti devo dire la verità, Kenan Yıldız, ovviamente, viene scritto sul pezzo di approfondimento.
0: Che speriamo di vedere una buona prova al mondiale.
1: Dice, sì, è vero, la Turchia si deve rilanciare dopo la sconfitta a sorpresa del primo turno contro l'Australia. Yıldız, insomma, viene scritto, è il considerato leader tecnico della squadra, l'unico vero campione a disposizione di Spalletti, anche se qui il campione forse è con una parola ancora grossa, nonostante il forte interesse dell'Arsenal, che in grande pressing, Marco, resterà a Torino, quindi su questo non dovrebbero esserci dubbi. Poi il secondo incedibile, uno dei nomi più discussi, insomma, è Locatelli, che devo dire con Spalletti però si è rilanciato ad un buon livello, è visto come uno dei leader dello spogliatoio, centrocampista classe 98, capitano, non lascerà, visto anche il ritrovato rapporto di stima e fiducia con il tecnico toscano. È vero che non è il regista dei sogni, non è il regista perfetto,
0: però può giocare in quel centrocampo con un regista,
1: certo, con un regista accanto probabilmente farebbe ancora meglio. Bisogna dire che il 2026 di Locatelli, a parte le ultime giornate, è stato un 2026 di livello. E poi il terzo è Weston McKennie, che è l'uomo, il classico uomo a cui non rinuncia nessuno, a nessun allenatore alla Juventus. Viene scritto, è il vero pretoriano di Spalletti, il tecnico bianconero difficilmente rinuncerà a schierare titolare il nazionale americano anche nella prossima stagione, vista la sua abilità a coprire diverse posizioni in campo nel 4-2-3-1, peraltro in tutti i moduli. Mi sento di dire, giocatore duttilissimo, e quindi è lui il terzo incedibile. Questa è il roster dei leader assoluti, degli irrinunciabili per Luciano Spalletti.
0: Bene, bene.
1: Allora, il resto sono tutti
0: vediamo quali poi saranno veramente le operazioni e tutto. Dunque, allora ci stiamo per fermare, magari ci lasciamo con un audio, poi andiamo in pausa e riprendiamo con tutta la squadra, Stefano Impallomeni con me, con tutti gli altri del venerdì, con qualche, diciamo così, cambiamento. Vai.
1: Sì.
6: E direbbe di integrare la Cappella, che fa contro la Bosnia, la fa da centrale in difesa 3, non è il suo ruolo, è chiaro che anche non è bravissimo a marcare, per carità, però in quel ruolo che fa lui ce ne sono pochi, in quel momento ce ne sono pochi, e chi gioca in quella maniera diventa indispensabile.
1: Ma ne parlammo molto dopo la partita, scelte di Gattuso, insomma, con qualche, anche lì qualche interrogativo ci fu. Poi però secondo me devi gestirti bene a prescindere dal ruolo,
0: adesso,
1: eh.
0: Se viene portato fuori ruolo,
1: sì, insomma,
0: deve
1: lì,
0: marcare,
1: lì devi dimostrare di essere,
0: se no non ti chiami difensore, no, un altro ruolo. Allora, Lucio, grazie come sempre.
1: Grazie a te, Marco.
0: Ci fermiamo, facciamo un break, naturalmente buon lavoro in redazione. Arriva Stefano Impallomeni e partiamo. 331 8200 213 per i vostri messaggi. Torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Così il presidente americano Trump in un'intervista telefonica esclusiva alla 7. Era probabilmente contenta che io le abbia parlato al G7, ha detto. E poi Trump ha affermato: gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa.
0: Pronta la risposta della presidente del Consiglio. Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un post su Instagram. Io e l'Italia non imploriamo mai, ha aggiunto replicando a Trump. Certe cose meritano una risposta immediata. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con gli alleati. E poi conclude: non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente.
1: È morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno Igor Protti. A darne notizia, con immenso dolore, la famiglia, in un post su Instagram, sotto una foto che lo ritrae sotto la curva nord del Picchi a torso nudo e con la fascia di capitano. Nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio, teatro di tante battaglie che hanno visto il calciatore protagonista con la maglia amaranto. Il comune proclamerà il lutto cittadino.
0: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico a Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo, che aveva assunto alcol e droga, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini. Uno dei due è riuscito a sottrarsi alla presa e a fuggire, mentre il piccolo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza e strattonato mentre la madre chiedeva aiuto a fermarlo un passante.
1: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise, dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Già a gennaio erano stati sequestrati alimenti. Ora i nuovi consulenti italiani e tedeschi avranno il compito di verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
0: Siamo al basket, Serie A, la Virtus Bologna ufficializza la sua nuova guida tecnica, Alex Mumbrú, ex ala di Badalona, Bilbao e Real Madrid, nonché figura chiave nella generazione d'oro della nazionale spagnola. In panchina tra i club ha già guidato Bilbao e Valencia, mentre a livello di nazionali con la Germania ha vinto gli Europei 2025. Entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa, le prime parole del nuovo coach.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Buon pomeriggio e un saluto a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
6: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
5: Bentrovati a tutti, diamo anche il buon pomeriggio in questo momento che si collegano con noi come sempre tutti i giorni proprio a quest'ora, Italia 7, il canale digitale del Rest 19 in Toscana, e quindi salutiamo gli amici della Toscana che ci seguono. Quindi
6: sempre un saluto a tutti.
5: Assolutamente, tra l'altro ieri abbiamo sentito un po' le parole di Paratici che insomma ha parlato un po' di quello che potrebbe essere la Fiorentina, quindi una Fiorentina ambiziosa e
6: giovane italiana
5: e poi la possibilità di trattenere Kane, che però non dipende solo da loro. Quindi questo, cioè, ha sottolineato questo, anche questo passaggio, proprio per rimanere un po' sul tema di Paratici che ieri ha parlato in conferenza.
6: Centravanti forti scarseggiano, non è facile.
5: Non è facile trovare i centravanti in questo momento. Magari chi ce l'ha cerca di tenerseli, poi magari chi invece ce l'ha.
6: Hai visto David? Epoca nel mondiale.
5: Adesso mi dici che sei risvegliato pure tu col Qatar, perché sennò prendo e me ne vado.
6: Però insomma, una tripletta significativa, nel senso che sì, poi alla fine.
5: Significativa contro il Qatar.
6: Però è capocannoniere con Messi. Sì. Lo dice.
5: Quindi dobbiamo oggi dire
6: la statistica.
5: Vabbè, però l'ho fatto il titolo, il risveglio di David, se vuoi.
6: Sì,
5: L'ho fatto, c'è il risveglio di David. L'abbiamo...
6: Diamo a David quello che è di David.
5: E diamo a David.
6: O David, quello che volete.
5: Magari rimane, quindi ha risolto il problema la Juventus.
6: Beh, ma è,
5: così
6: come,
5: risparmiano, se prendono Colomani, grande coppia per affrontare
6: ma
5: campionato.
6: Prepotentemente. Vabbè, campionato e Champions.
5: No, ma per carità. Anche...
6: Ho rispuntato Colomani.
5: Ma non se n'è mai andato, è rimasto lì, cioè, perché se lo passano no, i vari direttori. Quindi vediamo che succede.
6: Vedremo, dai.
5: Ho visto anche un certo Zaniolo essere
6: accostato
5: alla Juve. Zaniolo e Lukumi, i tre nomi. Vabbè. Ma ci sono, posso presentarli? Vado, non c'ho la scheda, ma me lo ricordo ancora, la memoria mi... sì. Beh, allora c'è Massimo Bonanni che saluto. Ciao Massimo. Ben trovato.
7: Ciao ragazzi, ben trovati a tutti.
5: Ben trovato. C'è anche Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
8: Ciao Daniele, ben trovati. Buon pomeriggio.
5: Non poteva mancare lui, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
9: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Giornata bellissima per quanto mi riguarda, penso anche per voi.
5: Sì.
9: Perché comunque Igor Proti per me rappresentava un punto di riferimento. Io, se mi permetti, ti cambio la scaletta, ma voglio partire con Igor. Oltre ad essere stato un grande giocatore, veramente un attaccante immenso, ti devo dire, Marco, tutte le volte che l'ho cercato per parlare di calcio era sempre gentile, disponibile, ma mi ribadiva sempre un concetto che non si rivedeva tanto in quello che stava vedendo oggi nel calcio moderno rispetto a quelli che erano i suoi principi e i suoi valori.
5: Aspetta un attimo, ti fermo un attimo Nick, perché sennò così non si capisce niente, lo richiamiamo, che salta la linea ed è fastidiosissima per noi, per lui, per tutti, quindi altrimenti non si capisce nulla. Vediamo. Naturalmente faremo anche ricordo di Igor, ci mancherebbe, perché abbiamo preparato anche una parte della trasmissione, però è anche giusto esprimere un pensiero. I messaggi che arrivano sono dedicati anche a Igor Protti. Poi Daniele, ci sei tu, no? Vediamo un po',
9: sì,
5: vediamo un po' se ti sento meglio, perché ho la sensazione che sia un problema di linea. Quindi vediamo un po', Daniele.
9: Mi sento benissimo, non so voi, io sento
5: molto bene. Vai, proviamo dai.
9: No, niente, il mio ricordo di Igor Protti coincide con quello che stava dicendo Nicolò, cioè anch'io ho conosciuto un ragazzo molto educato, molto disponibile, che non ha mai perso il senso della misura, è stato capocannoniere in Serie C, Serie B, Serie A, non è una cosa che succede a molti, è stato quindi un grande giocatore, un giocatore importante, ha raggiunto forse il massimo della sua carriera quando è venuto a Palazzo, anche se forse non ha proprio... Non si è espresso come si era espresso a Bari, dopo secondo me è stato il miglior Protti che abbiamo visto. Un ricordo molto dolce di un ragazzo per bene di una lotta che purtroppo, di una battaglia che purtroppo ha perso.
5: Sì, però scusate un attimo, lo dico a tutti quanti, così non possiamo fare il collegamento. Quindi no, è fastidiosissimo sia per loro che per noi, non riusciamo a capire niente, non è un bel servizio, insomma. Non è un bel servizio quello che stiamo dando, quindi... sentiamo praticamente a singhiozzi la linea, e quindi cerchiamo di provvedere un attimo noi, quindi mettiamoli giù un attimo tutte e tre e proviamo a richiamarli, perché così non si può fare la diretta. Allora 331 8200 213, ricordo naturalmente, Stefano, l'avevamo preparato, te l'avrei chiesto sui corprotti, purtroppo oggi è arrivata questa,
6: beh,
5: questa
6: vicinanza,
5: triste notizia,
6: voglio dire, anche il cordoglio, insomma, il mio, la vicinanza ai cari, alla famiglia, e niente, la vita è questa, e dispiace perché non l'ho mai conosciuto, però mi è sembrato sempre una persona autentica, genuina. È molto bravo anche come calciatore, quindi
5: sì,
6: ancora la nostra vicinanza, insomma,
5: assolutamente alla famiglia,
6: la famiglia,
5: sì, sì. Ora io posso darti una mia testimonianza personale: con lui ci siamo messaggiati in questo periodo che non stava bene. L'ultimo messaggio mi è arrivato alla metà di, gliel'ho dato alla metà di aprile, quindi era, c'era un rapporto, diciamo, di amicizia, e mi mandava un messaggio per sapere come stava. Mi rispondeva sempre, mi raccontava, insomma, l'evoluzione di tutto quello che era e che stava succedendo, sempre, diciamo, sempre con grande lucidità e anche la voglia di parlare, ecco. Poi ha colpito anche il fatto che è riuscito, Stefano, ad andare al matrimonio della figlia, che è stata una cosa,
6: è stata una cosa meravigliosa,
5: meravigliosa per lui.
6: Ma soprattutto poi anche la lettera d'addio, l'ho letta e sì, mi sono venuti i brividi, perché il coraggio, anche, voglio dire, di lasciare, no? La vita non è facile, insomma, poi bisogna trovarsi in quelle situazioni, poi è sempre molto facile o difficile, insomma, voglio dire, parlare di situazioni che poi ti travolgono. Ho vissuto la malattia con grande dignità, con grande coraggio, con grande forza, da uomo vero, e poi le ultime parole, la lettera dedicata un po' a tutti, che ha avuto la forza, insomma, di scriverla, con, come hai detto tu, con la lucidità che lo ha contraddistinto nel combattere questa malattia che purtroppo ha avuto, lo ha travolto.
5: Sì, comunque dai, ci sono tanti messaggi che arrivano. Salvatore, Igor Protti, idolo della mia infanzia, per certi versi era l'antipersonaggio, ho avuto la sfortuna di beccare in nazionale in quel periodo tanti attaccanti top e non trovo spazio, lui è stato molto di più, cioè pur giocando in piccole squadre riusciva a scalare la classifica marcatori e trascinare, l'unico a vincere la classifica marcatore pur retrocedendo. Ho tifato per lui fino all'ultimo, ci scrive il nostro amico Salvatore. Sì, è vero, lui fu capocannoniere con 24 gol come Beppe Signori in quell'anno, solo che il Bari retrocedeva, invece Beppe Signori con la Lazio giocava per posti di classifica differenti, e poi arrivò anche a giocare alla Lazio l'anno, era l'anno di Zeman, c'era Fuser, c'era Rambaudi, Signori, Casiraghi, insomma.
6: Io nel percorso l'ho incontrato quando, se non vado errato, nella vittoria del Livorno che andò in Serie A,
5: sì,
6: con Mazzari, c'era Chiellini,
5: come no,
6: c'era,
5: come no, come
6: Lucarelli,
5: no. C'era, chiedo se poi ci riproviamo, che dobbiamo fare? No, ci abbiamo, mi date voi delle, ok, state vedendo. Vabbè. Allora proviamo anche a recuperare qualche messaggio, quindi chiediamo un po' di attesa e poi proveremo anche a ripristinare il collegamento con i nostri amici 331 8200 213. Senti Stefano, proviamo ad andare avanti un attimo io e te, parlando anche un po' di quello che è il calcio, le due nazionali che hanno impressionato, Francia e Inghilterra, sei d'accordo in questo avvio, in questa prima parte, sono le due europee che hanno fatto meglio, che hanno espresso più qualità, più gioco, non so, sei d'accordo?
6: Sono
5: oppure
6: d'accordo.
5: No?
6: Sì. Marocco.
5: Marocco pure, sì. L'europeo e loro due. Sì, e poi il Marocco.
6: Sono d'accordo con te.
5: Adesso vediamo il Brasile se darà una risposta.
6: Vediamo il Brasile, vediamo anche la Germania, che Spagna, insomma, non ha fatto testo il 7-1 a Curaçao.
5: Sì.
6: La Spagna, Maruccio. Per adesso
5: deve dare una risposta adesso, sì, sì, sì.
6: Ancora schermaglie le cose, insomma, voglio dire, chi parte lento poi magari durante il rodaggio, durante il mondiale abbiamo visto un sacco di squadre partire piano piano e poi entrare in forma. Però insomma l'Inghilterra mi ha impressionato perché c'ha una proposta di gioco differente.
5: Tu sì.
6: Si vede l'impronta dell'allenatore.
5: Sì, sì. Quando riesce a tenere i ritmi alti è una squadra molto pericolosa.
6: La Francia è forte proprio così, per definizione.
5: Un po' presuntuosa, è forte.
6: Ha due squadre, sì. Cioè, ha la possibilità, insomma, di schierare Barcola, Cerchi, sta roba qui. Conè non ha fatto neanche un minuto nella prima partita. Io mi aspetto anche delle rotazioni.
5: È chiaro.
6: Per poi arrivare freschi e con tutti i calciatori forti e motivati. Il Marocco è squadra, Marco.
5: Sì,
6: Marocco
5: sì.
6: È proprio forte. C'è le due fasi, che le fa bene, equilibrata, c'ha giocatori tecnici di grande personalità e ha anche una sua autorevolezza quando gioca, mi piace.
5: È vero, è quella che ha impressionato tra le squadre, diciamo così,
6: a
5: africane,
6: tutti buoni giocatori, non ha Hakimi,
5: sì,
6: o Boadisi, però insomma ha tutti ottimi calciatori e poi è messa bene in campo, sono veramente, poi c'ha Masaru Zui, quello che spinge sulla sinistra, che c'ha una forza, una velocità, sono tutti molto rapidi, veloci, tecnicamente all'altezza della situazione, possono dar fastidio.
5: Peccato per Kone, che ha avuto questo infortunio ieri, brutto infortunio,
6: bel giocatore,
5: diciamo, in bocca al lupo naturalmente al ragazzo che aveva fatto una buona stagione con il Sassuolo.
6: Trataccia,
5: trataccia. Incredibile trataccia. La sua freddezza nel salutare il pubblico nonostante il grave infortunio, erano più preoccupati, impauriti i suoi compagni e gli avversari che lui quando è uscito, ha mantenuto veramente la calma, diciamo, non deve essere facile, Stefano.
6: No, non deve essere facile.
5: Le immagini erano toccanti.
6: Perché c'è l'infortunio, il dolore e poi il trauma psicologico.
5: Assolutamente.
6: Quindi, perché sì, non è che ti fai male da solo, ti fanno del male e quindi a livello di testa, insomma, bisogna vedere come puoi reagire. Però insomma è un giocatore forte che poi alla fine con adesso le tecnologie, la medicina, insomma, all'avanguardia, credo che poi potrà ritornare forte come prima. A me è un giocatore che piace molto.
5: Gli facciamo un in bocca al lupo. Sì. Gli facciamo un in bocca. Senti, velocemente, la polemica che è nata ieri sera quando è stato detto che Bastoni è uno dei più forti difensori al mondo, invece Graziani ha detto: ma no, ma che state dicendo? Hai seguito? Hai un'idea velocissima? Ci siamo divisi prima su questa cosa qui in apertura.
6: No, Bastoni è senza dubbio un giocatore molto forte, però secondo me si parlava di giocatore, ecco, tra i più forti del mondo nel suo ruolo. Secondo me per una stagione ha sfiorato questo livello, poi quest'anno è successo di tutto, le polemiche legate al post intra Juve e quello che è successo in Bosnia
5: non è stato esattamente
6: non hanno aiutato le polemiche, le cose. Comunque resta secondo me un giocatore centrale all'Inter molto forte. Poi se diciamo fuori classe forse andiamo oltre, ecco, non è la sua realtà, però certo, è sicuramente un giocatore molto forte che va recuperato anche in chiave nazionale. Poi siamo in attesa di sapere il 22 giugno chi sarà presidente federale.
5: Sì, ci siamo, no? Siamo arrivati, dai, lunedì.
6: Però insomma, mi sembra di capire che sia la coppia Malagò-Mancini, salvo clamorosi colpi di scena. Mancini però è uno che poi i giovani, nel senso che può ristrutturare questa nazionale, Bastoni secondo me potrebbe restare ancora centrale nel progetto.
5: Bene, forse ci danno l'ok, proviamo. Niccolò Ceccarini, c'è
3: Ciao,
5: Nick.
3: Ciao, io vi sento, bisogna vedere come mi sentite voi.
6: Come prima.
5: Più o meno come prima, però proviamoci, io che vi devo dire. Dai, vai.
3: Buon pomeriggio di nuovo, ragazzi. Sì, no, stavo sentendo quello che dicevate, ma non so se continuare o meno, perché se mi sentite a scatti poi magari si perdono le parole, questo me lo dovete dire voi. Mi state sentendo abbastanza bene?
5: Dai, vai. Di prima. Meglio di prima, vai.
3: Se mi sentite meglio di prima, sarò sintetico su un pensiero su Igor. Ho sentito quello che dicevate. Che aggiungere di più, Marco? Io ho trovato un vero campione. Un uomo che era prima un uomo che poi grande calciatore, perché mi è sembrato veramente nella sua vita un vero e proprio maestro di insegnamento per quanto riguarda i valori ai ragazzini, e lui questa sua idea l'ha sempre portata avanti. Non si riconosceva più in questo calcio, aveva perfettamente ragione, ma la sua pacatezza, la sua serenità, il suo modo di interpretare il calcio come veramente deve essere, per me rimarrà un qualcosa dentro. Io oggi non ti nascondo che mi sono veramente commosso, perché tutte le volte lo sentivo Igor, mi rappresentava quello che per me è il calcio, per quello che dovrebbe essere il calcio. Quindi insomma, ecco, perdiamo veramente una grande persona, ma un campione con la C maiuscola. Questo era il pensiero per Igor. Poi ecco,
5: no, non nulla da aggiungere, Nick, perché
3: no,
5: poi insomma,
3: la questione voglio dire del federale, sentivo che parlavate anche un po' di quello che sarà il nuovo corso, no, della FIGC. Beh, direi che come ha detto Stefano, ormai tutto mi sembra ben indirizzato sulla coppia Malagò-Mancini. Sì.
5: Senti Nick, approfitto naturalmente come sempre della tua presenza, palestra, prima parlavamo dell'Inter in apertura, ci siamo sempre più vicino, abbiamo letto anche i vari pezzi di approfondimento di tutto mercato web, ormai sembra fatta, usiamo questo termine ancora un po' il condizionale, c'è più certezza, quanta?
3: Ma guarda, senti, io lo sai il rapporto che ho con Cristiano Giuntoli, per cui l'ho sentito spesso in questi giorni anche per capire un po', a volte lo chiamo anche per parlare un po' della mia Fiorentina, per avere un giudizio suo dall'esterno, per capire dove andiamo a parare, perché io sono un po' sempre molto preoccupato, quindi ho bisogno anche del conforto di direttori sportivi che stimo molto. E lui mi ha sempre detto e mi ha sempre fatto capire che se la volontà del giocatore è quella di andare in quel posto là, alla fine anche la società farà il possibile per accontentarlo, intesa come Inter, e che poi questa, diciamo, contentezza reciproca ci sarà anche per l'Atalanta. Io credo che comunque 50 milioni per Palestra dopo un anno da titolare in Serie A sia una cifra importantissima, per cui credo è importante sottolineare lo sforzo dell'Inter e sottolineare un po' lo sforzo anche, voglio dire, diciamo così, di una società che ancora una volta dimostra di voler fare le cose per bene e di prendere dei giocatori molto forti. Certo, questa oggi è la conferma. Pensate un po' quanto costa un giovane promettente italiano, cioè quanto viene pagato un giovane promettente italiano, qualcosa come 50 milioni di euro più bonus, e questo ci deve far riflettere sul fatto che poi spesso e volentieri

0: arriva una squadra dall'estero di un altro campionato, vedi la Premier, un giocatore così se lo prende subito, quindi a questo punto è meglio fare uno sforzo economico e vederlo giocare qui con l'Inter, che è la squadra.
1: Adesso è alto, ma il giocatore è molto forte.
0: E poi c'è una prospettiva, Stefano è giovanissimo,
1: è giovanissimo,
0: cioè giovane,
1: ma questo secondo me è forte, cioè nel senso che secondo me l'Inter ci vede, ecco, un giocatore.
0: Non farà rimpiangere Dumfries, dai. Potrebbe non far rimpiangere Dumfries.
1: Andiamo
0: usiamo sempre con calma.
1: Però è un giocatore forte, Marco, secondo me, sul quale formare il futuro, cioè una zona del campo, dice l'Inter, con Palestra l'abbiamo coperta per almeno 6-7 anni. Ecco.
0: Sì, faccio un investimento
1: Barella,
0: importante.
1: Un Bastoni,
0: sì,
1: un Di Marco.
0: Sì, sono d'accordo.
1: 50 milioni, sono tanti, sì, e però la volontà del calciatore secondo me è stata determinante, perché voleva solo l'Inter.
0: Massimo!
2: Sì, guarda, la penso come Stefano, ne abbiamo già parlato,
0: sì.
2: Secondo me 50 milioni sono tantissimi, è una enormità, ma non sto dicendo che non li possa valere o che magari in futuro non li avrebbe potuti valere, sicuramente 50 milioni sono veramente tanti per un ragazzo che si è appena affacciato quest'anno alla Serie A. Questo sta a significare che comunque in Italia i pochi giocatori bravi di valore e che ci si vede qualcosa in più vengono strapagati e io spero per lui, insomma, che possa essere il contesto dell'Inter un contesto giusto, va in una società seria, in una società che gli permetterà sicuramente di giocare. Sarà lui, credo, il sostituto di Dumfries. Mi auguro veramente con tutto il cuore che questo ragazzo riesca a dimostrare il talento e la tenacia che ha dimostrato fino ad oggi.
0: E poi, Daniele, vengo da te, c'è anche una garanzia in tutto questo, che comunque c'è un allenatore che i giovani ci ha lavorato,
1: sì.
0: Li sa lanciare anche quest'anno, no? È partito con alcuni, li ha inseriti mano a mano e hanno comunque dato, no? Che è Kivu, che tra l'altro è stato anche lui contro il suo contratto prolungato. Daniele.
3: Ma sul fatto che Palestra sia un ottimo prospetto non ci sono dubbi, ha disputato un grande campionato e speriamo lo confermi, ovviamente che lo migliori anche, visto che andrà a giocare in una grande squadra come l'Inter. Anch'io francamente sono molto perplesso di fronte alla valutazione di un giocatore che ha giocato un solo campionato di Serie A. 50 milioni mi sembra un'enormità, mi sembrano francamente, però evidentemente oggi è così, le cose vanno così, è giusto che vadano così. Io sono abbastanza perplesso, abbastanza contrario a queste cifre, ripeto, non per un giocatore affermato ma per un giovane sicuramente dal grande futuro, ma che deve dimostrare ancora molto.
0: Tra l'altro, perdonatemi, è anche, diciamo, un peso per il calciatore adesso, non dipende da lui, perché lui non c'entra niente, dice io faccio il mio e poi parti con una valutazione pesante, sì, sulle spalle, non è poco, insomma, quindi,
1: non è poco,
0: quindi gli dai un peso al calciatore che forse. Però la legge del mercato è questa che dobbiamo fare, insomma, non è che siamo un po' tutti d'accordo su questo, però che...
1: Ecco, io mi sento, mi sbilancio, non mi sembra un fuoco di paglia Palestra.
0: Sì, sì, su questo condivido quello che tu dici, cioè,
1: e può ancora crescere.
0: Hai speso tanto, però hai fatto un investimento, diciamo,
1: potrebbe essere i Facchetti di adesso, il Facchetti mi ricorda molto questa falcata, questa anche... Potrebbe anche segnare più gol. Non facciamo si paragoni con Dumfries. Dumfries era un altro tipo di calciatore. Però lui ha questa falcata, questo, ecco, il vecchio terzino fluidificante. Potrebbe anche, voglio dire, entrare nel cuore, nei cuori nerazzurri. Potrebbe ricordare a tratti nelle movenze Facchetti.
0: Dicevi, Nick, sei d'accordo anche tu?
4: No, diciamo che l'Inter, secondo me, negli ultimi anni gli esterni forti ne ha presi tanti, no? Voglio dire, ora pensiamo magari anche al fatto della fascia sinistra, dove alla fine Di Marco è uno dei migliori interpreti di quel ruolo lì, ma prima ancora di Dumfries hanno avuto Hakimi e sono stati bravi, perché poi alla fine Hakimi era un giocatore dirompente, devastante. Dumfries forse fisicamente più forte, ma alla fine per certi versi anche molto più utile alla squadra, e l'hanno pagato molto meno, e oggi Palestra lo pagano tanto. Però secondo me, ecco, a me Palestra un po' ricorda Hakimi, queste progressioni, questa velocità.
0: Ti ricorda, scusa, non ho capito.
4: Hakimi. mi ricorda un po' Hakimi, proprio perché c'ha questo passo che sulla velocità è devastante. Cioè, bisogna vedere ora come si comporta anche in fase realizzativa, perché secondo me ha il piede anche per poter fare gol. Però secondo me questo è un aspetto secondario della crescita che farà, è un grande colpo, perché comunque è un giocatore. E poi è stato bello, guarda, secondo me

0: una cosa, Chelsea e Manchester City gli avrebbero dato più soldi all'Atalanta, sì, e più soldi di ingaggio a lui, e lui invece ha detto no, voglio rimanere in Italia perché voglio giocare qui, perché qui lascia perdere che l'Inter magari può essere la squadra più forte d'Italia e quindi è anche più facile come scelta, ma non voleva andare all'estero. E questo secondo me è un bel segnale per gli altri, ecco, come dire, stiamo qua e forse magari pian pianino, stando sempre qui, forse si può ricostruire qualcosa di interessante.
1: Eh sì, senti Nick, prima di salutarti invece ti chiedo situazione Milan, Amorim arriva, è da solo, ma mi dicono, io non so se ti risulta anche a te, che comunque Amorim vorrebbe Croce come direttore sportivo, sta cercando di fare un po' di pressione, ti risulta questa
0: sì,
1: cosa oppure
0: se
1: no?
0: Se non lo liberano, se l'hanno fatto tra virgolette prigioniero giustamente all'Eintracht, non è che lo possono prendere con questa facilità, Sì, io questa versione tutta straniera del Milan mi lascia molto perplesso, te lo dico perché... Io ho paura che, cioè, perché poi va bene tutto, l'esterofilia è importante perché ci può aiutare a crescere in certe situazioni, ma può essere anche un effetto boomerang, perché ci vorrà pure qualcuno che conosce il calcio italiano, ci vorrà pure qualcuno che sa come funziona un club in Italia, ci vorrà pure qualcuno che conosca anche le difficoltà della gestione della pressione, delle dichiarazioni, del comportamento durante la settimana, qualcuno ci sarà, ci dovrà essere, che gestisca un po' dalla nostra parte, perché io ho la sensazione che se si lascia perdere tutto questo aspetto, Milan finisce per attorcigliarsi, quindi bisogna che trovino qualcuno di importante anche italiano.
1: Senti, coinvolgo un attimo Stefano, Massimo e Daniele, perché ieri abbiamo avuto una versione di questa situazione del Milan, dicendo il Milan l'anno precedente aveva preso direttore sportivo e quindi allenatore, aveva fatto tutte le scelte, è andata male, ha detto quest'anno riparto un po' dall'allenatore che può essere la garanzia, cioè una ripartenza diversa come l'allenatore manager, è una chiave di lettura, che ne pensate? Oppure da noi è un po' complicato,
2: no,
1: oppure lavorare da solo, che dite?
2: Dipende da quanto possa essere, da come può essere sostenuto l'allenatore, dalla società, dipende. Però credo che insomma si debba completare l'organigramma,
1: insomma, ci sono due buchi sull'organigramma.
2: Prima arriva catapultato in una dimensione nuova perché insomma l'Italia non l'ha mai frequentato, soprattutto un grande club, stiamo parlando del Milan, per me è un buon allenatore, vado un po' controcorrente rispetto, insomma, io capisco lo scetticismo e il pregiudizio che può accompagnare questo allenatore, visto che ci sono stati due portoghesi che non hanno fatto molto bene,
1: esatto,
2: non hanno venuto con Sessao, però credo che questo sia preparato e sia più strutturato. Però Marco, devi essere messo in condizione di lavorare da solo? Boh, insomma, da solo mi sembra eccessiva la cosa. Però quello che tu dici non è da escludere. Se lui dimostra di avere capacità manageriali, tipo manager all'inglese, insomma, l'ha fatto nello United, di solito in Inghilterra funziona così.
1: Certo.
2: Se poi Cardinale o chi per lui daranno gli strumenti necessari per fare questo tipo di lavoro,
1: vedo un po' dura. Belga, insomma, Daniele Garbo, tu ci credi?
3: Guarda, io ribadisco quello che ho detto qualche giorno fa, secondo me al Milan ci sono poche idee ben confuse, quella di Amorim è una scommessa, per non dire un salto nel buio, nel senso che prendono un buon tecnico che l'anno scorso è andato male al Manchester United, e peraltro al Manchester United sono andati male in molti negli ultimi anni, però insomma prendere un tecnico così senza prima aver puntellato la società attraverso l'ingaggio di un direttore sportivo, di un amministratore delegato e così via, mi sembra abbastanza curioso, ecco. La sensazione è che il Milan sia davvero in un momento di grandissima difficoltà.
1: Eh sì, Massimo Bonanni, è un po' dura lavorare così, no? Immagino per un allenatore, a meno che non c'è una rivoluzione totale proprio l'anno prossimo,
4: È difficile, dai, è un ambiente in questo momento difficile, c'è molta incertezza, molta insicurezza. Ed è veramente complicato anche provare a...
1: Ma per me pure, Massimo, io aggiungo a tutto quello che avete detto, che secondo me è pure in ritardo la situazione. Cioè siamo al 19 di giugno, ecco, tra 15 giorni ci sarà più o meno il raduno. A me sembra terribilmente in ritardo non avere l'assetto, non avere insomma... io non... Ho letto, non so se Nick risulta, che si è messo a telefonare i calciatori... per capire, per carità, questa è una cosa che può fare l'allenatore, ci mancherebbe. A me sembra veramente. Scusami, Massimo.
0: Vai, Massimo. No, quello che dico io è quello che ha detto Daniele. È una situazione estremamente coraggiosa e pericolosa.
1: Sì. Massimo, stavi terminando? Scusami, ti ho interrotto.
4: No, no, stavo dicendo che sicuramente si è in ritardo, sicuramente in questo momento che l'allenatore possa chiamare i giocatori è l'unica cosa che magari potrebbe fare, però è veramente una situazione difficile che non mi sarei mai immaginato per una società come Milan in questo momento.
1: Sì, sì, anche noi. Sono giorni che questa cosa viene sottolineata proprio per... diciamo perché stiamo parlando del Milan. È questo che ci fa un po' fare un sorriso amaro da questo punto di vista. Va bene, Nick, ti lascio così con l'ultima invece sulla Juve. Qualche mossa, ho letto di tre nomi che sono stati associati alla Juve. Eh? Lucumi, Colomani, Zaniolo.
0: Sì, Colomani, Zaniolo e il terzo Lucumi.
1: Quindi?
0: Vabbè, due secondo me non sono novità, perché per quanto riguarda Colomani e Lucumi se ne è già parlato nel giorno scorso, se ne parlava già durante la gestione anche di Comolli. Per quanto riguarda invece Zaniolo, sinceramente Zaniolo ha una situazione, noi sapevamo anche che c'era il Como e anche il Milan sopra, non so quanto sia in questo momento Zaniolo l'obiettivo della Juventus, penso che loro abbiano più preoccupazioni. Stamani ho provato a capire com'era anche la questione relativa a un altro giocatore che ancora non abbiamo capito bene se è andato via definitivamente oppure no, sto parlando di Dusan Vlahovic, e però non credo che ancora Carnevali ci abbia parlato, quindi la situazione è ancora tutta in divenire, anche lì.
1: Tutto in divenire. Va bene, tanto noi poi ne parliamo di questi tre nomi. Nick, grazie, buon fine settimana,
5: ciao,
1: a presto, un buon lavoro.
0: Un saluto a tutti, ciao, ciao, ragazzi, ciao.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo subito.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. L'ex calciatore, tra le altre di Bari e Livorno, era malato da tempo. L'annuncio è arrivato dalla famiglia del campione con un messaggio pubblicato su Instagram. Tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dalle squadre in cui Protti ha giocato nel corso della sua carriera. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove l'ex attaccante è stato tante volte protagonista con la maglia amaranto in Serie A, B e C. Mondiali 2026, il Messico ha battuto la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismael Koné, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. Oggi si prosegue con Stati Uniti, Australia e Scozia, Marocco. Le gare in programma.
1: Sono sentire, dire, fare cose che io ho fatto da calciatore e poi ho fatto poi da allenatore negli spogliatoi che ho frequentato.
2: Chiaro.
1: Non c'è più questa cosa, non la sento, non c'è più questa passione. Io una cosa che ho sempre detto, ma tu pensa, da calciatore, ma da allenatore soprattutto, io sentivo i muscoli. Io entravo in uno spogliatoio e sentivo i muscoli dei miei giocatori che in quel momento camminavano, si muovevano, parlavano prima di entrare in campo. Io penso che questa sensazione non l'ha più nessuno.
2: Una cosa impensabile al giorno d'oggi, mister. Però fa onore anche chi, come lei, ha detto basta per queste ragioni e fa assolutamente onore, ma rimane nella storia e rimane come stiamo testimoniando in questa nostra storia di calcio. Mister, grazie per aver
1: Francesco,
2: condiviso con noi.
1: Francesco, scusa, posso dire
2: assolutamente
1: una cosa finale?
2: Sì.
1: Perché
2: certo.
1: Non è che io... mi sono staccato, ma il calcio è questo qui. Io non sono contro. Non è più il mio, che è una cosa totalmente diversa.
2: Certo. Mister, grazie ancora per aver condiviso con noi questa bellissima storia.
1: Grazie a te.
2: Grazie. Grazie a mister Gigi Cagni, grazie a chi è intervenuto, grazie al mister, grazie a Massimo Taibi, grazie a Toto De Vittis, all'ufficio stampa del Piacenza che abbiamo già ringraziato, grazie a voi che siete stati all'ascolto. Vi aspettiamo e vi aspetto alla prossima Storia di Calcio.
3: Storie di Calcio. Ricordi. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: TMV Radio.
6: Gianluca, il pallone, tira! Gol, strepitosa azione!
3: La radio di chi ama il calcio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impalomeni,
1: eccoci. Ciao Marco,
0: qui,
1: ciao a
0: sempre,
1: tutti.
0: Come sempre. E allora, caro
1: buon
0: Stefano,
1: pomeriggio.
0: Buon pomeriggio di nuovo a tutti voi. Allora, andiamo immediatamente a riprendere Daniele Garbo, che è in collegamento con noi. Daniele, ben trovato.
2: Sì, buon pomeriggio, ben ritrovati.
1: Ciao.
0: Poi
1: Daniele.
0: Abbiamo anche Massimo Bonanni. Ciao,
3: ciao
0: Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E oggi c'è mister Giovanni Mussa. Ciao mister, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: Giovanni.
0: Ben trovato
3: ciao,
0: mister.
3: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno a tutti, ciao ciao ciao.
0: Come stai, tutto bene?
3: Sì, benissimo, benissimo.
0: Adesso
3: grazie.
0: Poi con te facciamo due chiacchiere sul mondiale, perché insomma lo approfondiamo un attimo un po' insieme. No, io vi voglio chiedere una cosa invece. Approfitto anche della presenza di un allenatore. Ma Stefano... Sto dando un'occhiata, approfitto perché c'è anche Massimo con noi, magari sento anche il suo pensiero. E tutto quello che sta succedendo intorno alla Lazio, ieri o l'altro ieri c'era Ordine, ti ricordi che cosa ha detto? Ha detto, dice, attenzione perché non vorrei che Gattuso ci ripensi. Può succedere una cosa del genere? Cioè, mi viene da fare anche la domanda, ma chi glielo fa fare Gattuso in questo momento a prendere una situazione del genere? Sta andando via Romagnoli, è andato via Provedel, gira in partenza, c'è una squadra che sta venendo praticamente smontata, non si sa che tipo di giocatori arriveranno, non è una, cioè, lui ancora non è ufficialmente l'allenatore della Lazio?
1: Tutto, allora, premesso che tutto può succedere, però...
0: Cioè, ti senti di escludere che possa...
1: Mi rimane difficile, mi resta difficile immaginare un suo abbandono prima diciamo del lavoro. È uno che si tuffa con anima, cuore, testa in questo tipo di esperienze. La Lazio non è l'ultima arrivata, è vero che ha dei problemi, non pochi. Però secondo me Gattuso poi alla fine ha questa possibilità di...
0: Lui rifiutò la Fiorentina, ti ricordi? E lei era ufficiale.
1: Sì,
0: eh?
1: Però durò, non lo so, una giornata. Qui insomma mi sembra di capire che ha visto il centro di Formello,
0: sì,
1: ha
0: andato,
1: dei contatti, delle cose, insomma.
0: Pure all'epoca ha visto il Viola Park.
1: Sì, cioè, però voglio
0: insino,
1: dire...
0: dai, insino.
1: No, no, ci sta quello che ha detto Franco, ci può stare, però insomma, sarebbe clamoroso. Secondo me si può tuffare in questa avventura difficilissima e vuole fare un'impresa, cioè trasformare questa squadra che è martoriata da un fattore ambientale, quello che sappiamo, proprietà, mercato bloccato, adesso Gila e Romagnoli sembrano ormai destinati alle parcelle, voglio dire, devi vedere che cosa combini sul mercato, perché è molto presto per giudicare il mercato.
0: No, no, però così ricominci,
1: cioè, è vero che è
0: un
1: mercato
0: zero,
1: a zero,
0: zero.
1: Sì, è vero che è un mercato a zero, Marco. Tu cedi i pezzi grossi e puoi fare mercato, un mercato...
0: No, no, per carità, tutto si può fare.
1: Sul valore economico più o meno simile, poi devi essere bravo poi a centrare gli acquisti.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì,
1: voglio dire, questa sarà la capacità del direttore sportivo e anche l'indicazione dell'allenatore. Insomma, secondo me non si arrende, che
0: non,
1: prima,
0: arrende,
1: non getta la spugna.
0: La spugna. Massimo, secondo te?
3: È un'altra situazione clamorosa questa, è un'altra situazione difficilissima. Non vorrei essere nei panni in questo momento di Gattuso, perché se almeno al Milan c'è un'incertezza, dici, ci hanno manca allenatore, quindi dici, sai, ma qua adesso l'allenatore c'è ed è un allenatore che magari gli hanno detto vieni, no no, non ti preoccupare, Romagnoli rimane, Provedel lo stiamo cercando di convincere, invece Provedel via, Romagnoli via, Zaccagni non lo so quello che farà. Io ti dico, sono preoccupato, sono molto preoccupato e mi fermo alla preoccupazione. Poi sono anche convinto, insomma, che si metteranno una mano sulla coscienza, ci si metterà una mano sulla coscienza e si cercherà
0: chi?
3: Di fare chi lo sappiamo tutti chi. Secondo me in questo momento le possibilità che possa vendere il presidente sono sicuramente più alte, una piccola percentuale più alta c'è.
0: Stai dando speranze.
3: Io sono un uomo che cerca sempre la positività e in questo discorso, in questa
0: questo
3: situazione,
0: è vero. Ti voglio bene per questo,
3: in questa
0: ti
3: situazione
0: bene per questo.
3: bisogna essere solo che positivi, cioè nel momento in cui veramente tu vedi che tutti se ne stanno andando, tutti ti stanno abbandonando, secondo me è il momento di guardarsi intorno e di dire, ragazzi, forse è meglio se veramente alzo le mani e dico ciao.
0: Daniele Garbo, mi lascio l'allenatore per ultimo, perché voglio sentire la posizione di un allenatore che arriva in una situazione così difficile, se può avere un ripensamento. Daniele.
2: Ma quella della Lazio secondo me è una situazione esplosiva, il momento più difficile della storia da quando Lotito ha preso questa società. E io penso che Gattuso sapesse benissimo dove andava a parare, chi andava a incontrare e chi andava ad allenare. Anche se le parole di Franco Ordine, che è un collega che io stimo moltissimo, un maestro di questa professione, non sono mai casuali, anche perché Franco ha sempre ottime fonti, quindi qualcosa mi fa pensare. Però certo, quella di Gattuso è una bella scommessa, insomma.
0: Sì, ma è anche vero che Gattuso non avrebbe allenato da nessuna parte.
2: Esatto,
0: eh. Diciamo anche questo.
2: Stavo per dire questo, è una bella scommessa, ma è anche vero che non aveva un'altra squadra, quindi esatto. Per lui è comunque un fatto positivo. Quindi no, francamente non penso che torni indietro, ecco, nel senso che sa benissimo con chi ha a che fare. L'ipotesi che di cui ha parlato Massimo, di una cessione addirittura della società, non lo so, questo bisogna essere nella testa di Lotito, che è una testa, come sappiamo, molto, molto esplosiva anche quella, e quindi non lo so cosa voglia fare da grande il presidente. Certo è che andare avanti in questa situazione e iniziare una stagione in questa situazione, secondo me, è molto, molto, molto pericoloso.
0: Mister, voglio un pensiero da allenatore, ecco. Sì, non so se sì, ti è mai capitato di arrivare in una situazione difficilissima, complicatissima, al punto tale da dire: ma mi sa che lascio perdere e torno indietro.
4: Allora, secondo me l'unico motivo perché tu possa lasciare una squadra è se ti senti preso in giro, diciamo. Cioè, mi hai assicurato che questi quattro c'erano, eccetera, eccetera, ne abbiamo parlato e abbiamo garantito che ci fossero, poi vanno via. Allora vengono cambiate le carte in tavola, allora è chiaro che ti senti un po' preso in giro, e allora a questo punto puoi prendere in esame l'ipotesi di andartene. Fermo restando il discorso che abbiamo fatto prima, cioè Gattuso è la persona giusta probabilmente per rifare gruppo, per cercare di cementare un gruppo che sarà sicuramente indebolito, avrà tante figure nuove perché devi fare un mercato di questo genere. Quindi dalle due parti anche Gattuso terrà in considerazione questo, che le aspettative non saranno alte, e quindi lui può fare bene, può fare più di quello che ci si aspetta, se sarà bravo insieme alla società a mettere insieme i giocatori motivati nel modo giusto, nelle posizioni giuste, per fare un campionato che rilanci, mantenga la Lazio nelle condizioni normali, diciamo, perché adesso è un anno di normalizzazione. E invece Gattuso può pensare di far bene nel caso in cui riesca ad entrare nel cuore, nella testa dei giocatori, ecco. L'unico modo per cui vada via, ripeto, è quello, cioè se si è sentito preso in giro, cioè mi hai garantito rimanevano tutti e quattro e vanno via tutti e quattro, allora rimettiamo un attimino le carte in tavola e valutiamo, ecco. L'unico motivo è quello.
0: Vediamo, perché al momento ancora non c'è l'ufficialità di che lui è l'allenatore della Lazio.
1: Non c'è l'ufficialità, quindi, neanche per Allegri a Napoli. Quindi.
0: Sì, anche questo è vero, verissimo. Vabbè, comunque vediamo, perché mi sembra una situazione molto delicata, perché poi tu giustamente hai detto, Stefano, puoi fare mercato, però devi ricostruire una squadra. È un conto avere quattro giocatori.
1: Ma io ci
0: metterei che sono...
1: anche, perché non c'è nulla di male quello che hai detto tu, cioè, che poi è stato anche valorato da Daniele.
0: Sì.
1: Cioè, non è che ha tutto questo mercato Gattuso. Quindi ci può stare che nel periodo, nella carriera, hai poche richieste, c'è un'opportunità, la cogli al volo e non è tra tieni stretta. Ecco, ci può stare
2: Marco,
1: pure questo aspetto.
0: Sì, chi è che parla?
2: Marco,
0: dimmi.
2: Secondo me Gattuso non deve ricostruire una squadra, deve ricostruire un ambiente.
0: Vero.
3: Esatto.
2: Un ambiente che è...
0: Ma lui non lo può ricostruire, ragazzi, non ci inventiamo nulla, perché Gattuso non può ricostruire nulla.
2: Certo, deve ricostruire il presidente, ovviamente, cambiando registro. Ovviamente, ma voglio dire, il compito più difficile di Gattuso è proprio questo, cioè costruire la squadra, sì, soprattutto riportare gente a
0: casa. Metti di meglio che ti stiamo perdendo, Daniele.
2: Qui fermo, non mi sono mai mosso.
0: Ecco, adesso ti sentiamo.
2: Il compito non è suo, è più che altro del presidente di portare la gente allo stadio. Sappiamo per quali motivi la gente non va più allo stadio, no?
0: Sì. Vabbè, facciamogli, io gli posso fare un grosso in bocca al lupo, perché è una situazione molto delicata. Quindi, secondo me, lui l'ambiente non potrà fare nulla, perché l'ambiente in questo momento ha soltanto, diciamo così, il motivo del contrasto è uno solo: non ce l'ha con Gattuso né con i giocatori. Insomma, il motivo è, lo sappiamo tutti, insomma, c'è una divisione netta e fortissima nei confronti del presidente, quindi Gattuso da questo punto di vista non può incidere in nulla, Stefano, perché non c'è riuscito lo stesso Sarri che a un certo punto ha accettato la decisione del, che i tifosi non c'erano, ma ci sono, li può riportare.
1: Io aggiungerei un'altra cosa, Marco.
0: Sì, prego. Poi...
1: ma anche se al posto di Gattuso sarebbe arrivato, che ne so, fammi un nome altisonante, no? È una questione tra lo e la Lazio.
0: Ma nemmeno il mercato, nemmeno un mercato forte
1: in
0: questo momento.
1: Questa è una cosa
0: può...
1: molto personale, molto
0: sono d'accordissimo.
1: L'allenatore non c'entra niente.
0: Però qui sono d'accordo con Massimo quando dice sono preoccupato perché tu vedi una situazione dove dal punto di vista tecnico c'è un impoverimento e questo non è una cosa da sottovalutare, eh?
1: No, certo.
0: Quindi per carità, buon lavoro, trovate il sostituto di Romagnoli, trovate il sostituto di Provedel, trovate il sostituto di Gila, perché è compito vostro, hai ragione, eh? Poi è compito loro, prendono i soldi, devono fare loro la squadra, però mi sembra una missione molto dura, molto in salita, ecco, è partito subito sul Pordoi, sull'Alpe d'Huez, non lo so, insomma, tutte salite, bisogna avere grandi muscoli sulle gambe per affrontarle. Vediamo. Mister Mussa, questo mondiale che ha fatto il primo giro, cosa ci ha detto dal punto di vista, non so, tattico? Cos'è che ha impressionato maggiormente il mister?
2: Guarda, mi ha impressionato... Dunque, le delusioni, diciamo, parziali, stiamo parlando sempre, facciamo le debite misure, nel senso è la prima partita, eccetera, eccetera, un sacco di cose. Però noi analizziamo allo stato dell'arte. Allo stato dell'arte le tre squadre che hanno fatto meno bene rispetto alle aspettative sono Portogallo, Spagna e Brasile. Io di queste tre squadre riesco ad accomunare una cosa tecnica comune proprio, che è il tiki-taka, cioè il passaggio, il possesso palla, eccetera. Questo mondiale cosa ci sta dicendo ad oggi? Che questo tipo di calcio è vecchio. È passato, non è una cosa da sottovalutare.
0: Si va più in verticale, mister?
2: Le squadre che vanno più forte, stavo appunto dicendo, sono proprio quelle che vanno in verticale, quindi Inghilterra, Francia, Germania, Argentina, Colombia, Marocco, cioè squadre che creano spazio, attaccano in verticale e hanno dei missili sugli esterni. Cioè l'Inghilterra in questo momento è la squadra più evoluta di tutte, è quella che mi è piaciuta di più di tutte perché crea spazio, manda dentro, si difende bassa. Ho visto Harry Kane difendere in area 5-6 volte, non una. È fortissima sulle palle da fermo, ogni corner e ogni punizione negli ultimi 30 metri un'occasione da gol, tutte qua che andate pure a rivederle, tutti i corner e tutte le punizioni un'occasione da gol. Quindi creare spazio in questo modo, il calcio sta diventando molto più verticale. Le conseguenze quali sono? Abbiamo visto difese più basse per creare spazio in avanti, non perché ci si voglia difendere necessariamente più basse. Tiri da fuori, abbiamo visto il gol da fuori area, che era una percentuale in calo, diventa una percentuale importante, cioè chi ha i tiratori acquisisce vantaggio, perché con le difese basse, con i blocchi bassi vicino al limite dell'area, il calcio da fuori diventa una cosa che conta. Le palle inattive hanno più o meno le stesse percentuali, da quello che ho visto, 30-40% di realizzazione, quindi saranno ancora quelli. Cos'è cambiato? È cambiato il pressing, molto più disperato, cioè vedo un pressing veloce, cioè si può anche perdere palla, la giochi, cerchi di perderla, ma poi c'è un ricontro pressing, cioè il gegen pressing immediato, riconquista palla e l'esplosività sulle fasce. Quindi da questo punto di vista le squadre che hanno interpretato meglio queste due fasi qua, cioè posso anche perdere palla ma sono pronte a riaggredire e riattaccare in avanti veloce, sono l'Inghilterra, la Francia, la Germania per adesso ha fatto poco testo però ha dei valori, l'Argentina, la Colombia che ha i missili sugli esterni, il Marocco che ha i missili sugli esterni, cioè queste squadre qua cominciano a dire che il calcio sta andando in quella direzione lì per questa competizione.
0: A me piace questa idea di calcio più in verticale, la Francia l'ha dimostrato nel secondo tempo, Stefano
1: è stato perfetto, Giovanni, tagliato, condivido ogni parola che ha detto. Più tiki-taka c'hai dei mostri veramente, c'è 5-6, un possesso che due, però alla fine magari ecco verticalizzi nell'ultimo passaggio e c'hai Stefano, ma non mi sembra che siamo lì, cioè anche la Spagna si deve da. Poi vabbè, Fernando Torres si è mangiato due gol. Probabilmente se avesse segnato un gol la Spagna si sarebbe un po' sciolta. Però senza Yamal mi sembra che perda tantissimo. Quindi alla fine ci sono i protagonisti, le scelte dei calciatori, dei protagonisti e questo calcio che sta, come ha detto giustamente e correttamente Giovanni, sta prendendo il sopravvento.
0: Quindi meno possesso palla,
1: ma sì,
0: ragionato,
1: perché a un certo punto anche
0: dentro.
1: Ma io aggiungerei anche Giovanni la Norvegia.
0: Sì.
2: Okay. Io mi sono scritto anche Norvegia, gli Stati Uniti, la Svezia, comunque sono squadre.
1: Sì, sì.
2: L'Olanda e il Giappone ci sono da tenere d'occio, cioè sono squadre
1: vengono addosso,
2: che hanno questa idea. Quindi le squadre cambiate, con tanta intensità anche nel recupero palla ce l'hanno. Poi non so se avete visto l'altra cosa che mi piace sottolineare. È che c'è un'altra linea di porta adesso, che è l'area, lato corto dell'area. Si cerca sempre la sovrapposizione corta, quindi cercare una profondità relativa, diciamo,
4: per andare a fare il cutback, per andare dentro in area a scaricare, per arrivare a calciare in diagonale,
0: passaggio all'indietro, si vede visto?
1: Tipo calciotto,
0: esatto, sovrapposizione, boom, passaggio dietro, sì, con l'uomo che va subito a rimorchio, visto? Si vede spesso questo tipo di situazione.
4: Ecco, i blocchi bassi devi aggirarli in questo modo, esatto. Quello,
0: Daniele, ti ha impressionato l'Inghilterra o la Francia? Sono quelle che hanno impressionato maggiormente?
4: Sì, sono le due squadre che mi hanno impressionato di più. La Francia perché ha un tasso di qualità spaventoso, cioè la Francia ha due squadre che potrebbero arrivare entrambe in finale mondiali, secondo me. Quando vedi la panchina della Francia prendi paura, insomma, e pensi che Dembélé, pallone d'oro, ha cominciato dalla panchina l'altra sera, insomma, questo ti dà l'idea della qualità che ha la Francia, che ha cambiato passo completamente nel secondo tempo. Anche a me è piaciuta molto l'Inghilterra per come ha aggredito la partita sin dall'inizio, la capacità anche di andare in profondità e così via. Condivido totalmente l'analisi del mister. Aggiungo una cosa: nel mondiale, soprattutto in un mondiale così lungo come questo, non c'è mai stato un mondiale con 48 squadre, bisogna andare piano, secondo me, con le sentenze dopo il primo turno, ecco. Nel senso che spesso nel mondiale, mondiali più corti con meno squadre, vedevamo che cominciavano a 100 all'ora, poi si scioglievano, oppure squadre che andavano malissimo all'inizio poi finivano in crescendo, quindi piano con le sentenze definitive. Penso che da questo punto di vista potrebbe avere un aspetto, un'importanza molto, direi forse fondamentale, l'aspetto fisico, perché in un mondiale così lungo l'aspetto fisico, la capacità di recuperare e di cambiare passo nei momenti importanti del mondiale, secondo me può essere decisivo. Da questo punto di vista, occhio alle africane, perché sono quelle che hanno qualcosa in più delle altre.
0: Massimo, la riscoperta degli esterni, cioè giocare sugli esterni è sempre, no, avere l'uomo che ti fa la superiorità numerica, ti salta, insomma, è quello che spesso, diciamo, vogliamo vedere, no?
3: Sì, sì, beh, assolutamente sì. Io do come favorite Argentina, Brasile e Francia, e come ipotetiche sorprese il Marocco anche io la Norvegia.
0: Marocco c'è una bella squadra, ragazzi, adesso vediamo andando avanti, però c'è veramente una bella squadra in mezzo al campo, sugli esterni, come diceva il mister.
1: È squadra,
0: sì. E poi ricordiamoci che viene dal quarto posto di 4 anni fa, quindi ormai loro sono anche più consapevoli, no, della loro forza.
1: Si sentono forti.
0: Quindi tra le squadre africane non so se siete d'accordo, ma mi sembra quella più attrezzata, più forte, più attrezzata. Non so se.
4: Sì, però non sottovalutiamo il Senegal, perché il Senegal è stato brutalizzato dalla Francia nel secondo tempo, ma non dimentichiamo che il Senegal sul campo ha vinto la Coppa d'Africa.
0: No, per carità, Però a me ha impressionato come squadra, organizzazione, tutto il Marocco. Non so, mister, se vuole aggiungere qualcosa.
4: Sicuramente sì. Sicuramente il Marocco ha fatto una grandissima partita, perché ha interpretato senza nessun timore reverenziale, tenendo fede ai propri principi, cioè mi difendo basso. Contro il Brasile, esatto. Lo aspettiamo, come abbiamo detto prima, è stato giustamente sottolineato, lo aspettiamo la seconda e la terza prova, perché poi quando si alza il livello si accumula, giustamente, come si diceva prima, stanchezza. Le profondità delle rose fanno la differenza. Da questo punto di vista la Francia è folle, perché i tre davanti li puoi combinare con altri tre forti uguali, cioè una follia, non è mai esistita una cosa del genere. Sei giocatori davanti clamorosi, e per me al giocatore in prospettiva più forte in assoluto, io lo preferisco anche a Mala addirittura che a Olise, perché è un giocatore che fa delle cose da fuori di testa, cioè ti crea la superiorità dovunque.
0: 200,
4: si trovi,
0: più di 200 milioni del Madrid è pronto a
4: mettere. Ragazzi, è giusto, perché questo è il giocatore in prospettiva più forte che abbia visto negli ultimi anni, cioè proprio forte.
0: Mamma mia, e senti,
4: la
0: prima
4: Francia ha solo una controindicazione, la Francia, che sono francesi e sono presuntuosi, questa è l'unica cosa
0: che
4: ti può
0: dire. Questo è vero, questo è un po' il loro, diciamo, è il pericolo numero uno. Massimo, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa: il prossimo anno ci sono un po' di allenatori giovani, no, che partiranno ai nastri di partenza, tra cui Abate, ad esempio, Aquilani, poi c'è Tedesco che prende il Bologna. Ti posso chiedere, stavo leggendo una statistica su tutto il mercato web, che è una cosa, è un bel segnale, ma noi come paese, come campionato, siamo in ritardo rispetto agli altri campionati che già avevano anticipato questi ricambi di panchine con allenatori più giovani, Stefano. Chi può far meglio secondo te? Hai uno di questi che, diciamo così, per caratteristiche, per modo come mette in campo la squadra, potrebbe far bene, al di là poi del mercato che dobbiamo aspettare quali saranno le scelte, no? Però ecco, Quilani lo abbiamo visto col Catanzaro, Abate l'abbiamo visto nell'esperienza in Serie B, Tedesco sinceramente lo conosco meno io, quindi, però mi hanno parlato bene.
1: Beh, Germania ha fatto bene.
0: Che dici, Massimo?
3: Guarda, sono contento per questa situazione, una situazione che mi avrebbe fatto piacere, di conseguenza mi fa piacere che ci sono dei ragazzi italiani giovani che partono in Serie A, e secondo me la situazione un pochettino più semplice la potrebbe avere Aquilani, perché viene da una società, da un allenatore che ha già lavorato quasi nella stessa maniera in cui lavora lui, ha una ossatura, non potrà fare mercato, è vero, però l'ossatura della squadra bene o male è questa. Abate troverà una situazione dove a Torino, situazione ambientale un po' particolare, deve partire bene, è un ambiente difficile, quindi lui sotto quel punto di vista deve essere bravo, fortunato a partire in una certa maniera. Secondo me sono due allenatori molto bravi, molto preparati, ed è giusto dargli una possibilità, quindi sono contento e gli faccio in bocca al lupo.
0: Garbo?
2: No, è una scelta anche di Abate, che ha lavorato molto bene alla Juve Stabia, ed è una scelta coraggiosa quella di Cairo. Come ha detto giustamente Massimo, l'ambiente non è facile, perché sappiamo che la tifoseria somiglia un po' a quella della Lazio, è in polemica col presidente da molto tempo e gli chiede di cedere la società. Però l'importante sarà partire bene, perché se comincia a zoppicare, a perdere le prime partite, secondo me le cose si complicano malamente.
0: Mister Mussa, intravedi tra questi tre qualcuno che possa partire subito bene, che ha qualche caratteristica superiore?
4: Guarda, io conosco di persona Quilani perché ha fatto il corso con me, Alberto, e ci siamo anche confrontati spesso durante il corso, e ci siamo anche confrontati 10 giorni fa, ci siamo proprio sentiti. Quindi lui è carico, è un ragazzo giovane che ha una passione clamorosa, cioè ci mette tutto se stesso, e questo è un presupposto importante, perché non puoi fare questa professione come un lavoro normale, non puoi solo lavorare, devi metterci il cuore, perché altrimenti non riesci ad andare a prendere i giocatori, a convincerli a fare delle cose che tu hai in testa, se non li, tra virgolette, seduci. E la seduzione passa attraverso la passione, non ce ne sono altre di argomentazioni, perché poi tecnicamente, tatticamente, eccetera, eccetera, non dipende tutto da te, dipende dai giocatori che hai, dalla società, dall'ambiente, da tutte le cose che ci siamo detti prima, e in più dipende dalle situazioni contingenti, cioè quanto ci mette la squadra ad apprendere quali sono i tuoi principi e se accetta di metterli in campo. Quindi tu devi metterci qualcosa di personale, e Aquilani, parlo di lui perché lo conosco personalmente, ripeto, questa cosa ce l'ha, cioè il fatto di trasmettere passione immediatamente in modo viscerale, ecco, è la cosa più importante. Quindi lui sicuramente per me può fare molto bene. Poi tatticamente e tecnicamente gli allenatori italiani sono tutti molto preparati.
0: C'è un messaggio, Stefano, te lo giro a te, di Massimo, che dice: ma un tifoso del Torino che sogna una squadra al vertice da anni, sapendo la storia gloriosa del club, cosa dovrebbe pensare che il nuovo allenatore è una giovane promessa? Con tutto il rispetto per Abate, Cairo deve mettersi la mano in tasca e far sognare i tifosi. Come risponderesti?
1: Il tifoso granata si aspetta sempre,
0: chi prendeva
1: grandi cose.
0: Chi doveva prendere il Torino? Scusa, Klopp?
1: No, voglio dire, il tifoso però del Torino si sente tifoso di una società che è stata molto importante, no? Nella sua storia. Però l'attualità è presente e dice altro. E quindi non mi sento di criticare la scelta del Torino, però non mi sento ugualmente di criticare il pensiero del nostro amico. Cioè, se io sono tifoso del Torino, mi ricordo il grande Torino, Pulici, Graziani, Vecci, Zaccarelli. Dove è andato a finire quel Torino? Lo vogliamo, cerchiamo di costruire un qualcosa di significativo.
0: Però,
1: che possa far
0: Stefano,
1: sognare i tifosi. Mi sembra di capire che lì ha scato la cosa.
0: Ma quando hanno preso
1: posto,
0: Maresca in premio,
1: sì, però non cambia niente.
0: Che,
1: il tifoso del Torino
0: fatto Maresca?
1: Non ha, sì, ma il tifoso del Torino, Marco, non ha niente. Ogni anno. Cioè non ha aspettative.
0: Ma il problema è la struttura che c'ha alle spalle.
1: Va bene, struttura, ma puoi fare meglio del decimo posto?
0: Non è Abate, secondo me. Magari Abate
1: posto
0: è pure bravo.
1: Ma certo. Ma io infatti ho detto che questa è la realtà del Torino, però il tifoso del Torino ormai era segnato. Sa che vedrà un campionato da centro classifica ogni anno. Guarda che è triste.
0: Ma questo è un discorso generale, però
1: Ma ho capito,
0: secondo me il fatto che una società scelga un allenatore giovane promessa
1: bene,
0: non
1: però
0: c'entra
1: nemmeno
0: niente,
1: mi sento di criticare
0: fatto
1: il pensiero del nostro amico Granata.
0: No, però secondo me bisogna fare uno step da questo punto di vista. Cioè, il problema non è scegliere un allenatore giovane che è una promessa, è che se tu scegli un allenatore giovane che è una promessa,
1: sì, però lui, il nostro
0: come
1: amico
0: lo aiuti
1: dice
0: a lavorare,
1: sì,
0: come
1: però
0: lo
1: il nostro
0: metti
1: amico
0: in
1: dice se tu scegli Abate siamo sempre le solite. Hai scelto Manoli, hai scelto quello, Juric, le cose, siamo sempre lì. nei dintorni. Poi adesso sta lanciando un giovane allenatore che merita, secondo me, un palcoscenico del genere, sono d'accordo, insomma, quello che è stato detto prima da Massimo, Giovanni, Daniele, cioè ben venga stesso refresh in panchina con ormai qualcuno che, insomma, voglio dire, deve guardare, deve andare al parco.
0: Qui allenano sempre gli stessi,
1: no, perché noi stiamo a parlare di gente che ormai c'ha 115 anni, ormai ha dato tutto, no,
0: rinnoviamo un po' ste panchine,
1: esatto,
0: dai,
1: quindi, perfetto. Quindi, però, detto questo, il nostro amico tifoso Granata avrà pure il diritto di poter sognare, e se no siamo sempre lì. Io capisco tutto, la società, come lo, se no fate pure il però ogni anno a Torino, il tifoso del Torino sa che faremo, che Torino sarà, un Torino da decimo posto, dai, su,
0: vabbè, vediamo. Allora, non so se volete aggiungere qualcosa proprio in chiusura, voi tre, se avete qualcosa da aggiungere, Massimo, Daniele, Mister Mussa, c'è qualche cosa su questa, anche messaggio nostro ascoltatore? Niente.
2: Allora, no, ma state...
0: Vai Daniele, vai.
2: No, Stefano, cioè quella di Torino è una situazione che conosciamo da tempo, e quella di Diabate è una bella scelta, perché scegliere un allenatore giovane è una scelta coraggiosa, secondo me, però è una scelta molto rischiosa, non c'è dubbio.
0: Va bene. Massimo?
5: Su cosa?
0: No, vuoi aggiungere qualcosa? Non so, Giovanni, no, su questo discorso allenatore giovane, sennò vado avanti.
5: Te l'ho detto, io sono pro gli allenatori giovani, quindi per quanto mi riguarda, grande fiducia.
0: Mister Mussa, un ascoltatore, conclude così, dice Maresca inizia con Guardiola come secondo, quindi è tutta un'altra cosa, quindi devi andare a fare secondo con uno forte, se no un po' allenare. Che cazzo di discorso è?
4: No, non è questa non è una cosa uno di uno. Esatto, però c'è da dire che io capisco il tifoso che dice ok, se tu mi prendi Abate, presumibilmente sulla carta le tue ambizioni sono quelle di mantenere quello che è stato fatto finora, cioè un campionato di media classifica, ed è alla fine proprio questo, è inutile girarci intorno, perché se tu prendi un mister con pedigree più alto, questo mister viene e ti chiede delle garanzie tecniche di un certo tipo, investimenti di un certo tipo, eccetera, eccetera, perché lavora anche per se stesso. La differenza sugli allenatori nuovi qual è? È questa, cioè che l'allenatore nuovo non può venire a imporre, perché accetta quello che c'è e di conseguenza deve necessariamente fare di necessità virtù, e quindi può ampliare il valore dei giocatori che ci sono accettando dei compromessi con la società. Quindi questo è un po' il quadro generale.
0: Va bene. Ci fermiamo, dai, ne riparliamo tra poco. Grazie a Mister Mussa, ci sentiamo presto per un occhio sempre
1: Giovanni.
0: Al mondiale con te, Giovanni. A presto,
2: okay,
0: un abbraccio.
2: Grazie
0: anche a Daniele Garbo,
1: ciao,
0: Massimo
1: Daniele,
0: Bonanni,
1: ciao,
0: buon fine settimana, ragazzi.
1: Ciao,
0: a presto, ragazzi. Ci fermiamo, break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della Premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate. Sono allibite e non so perché il Presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
0: E il mondo politico non è rimasto a guardare. Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Il ministro della difesa Guido Crosetto invece ha commentato: non posso immaginare Giorgia Meloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia. Reazioni diverse sono arrivate anche dagli esponenti delle opposizioni. L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata. Lo dico da cittadino italiano prima che da politico, ha scritto sui social il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
1: I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Pence nel paese. Intanto l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale.
0: Una bimba di 4 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Capurso e Noicattaro, in provincia di Bari. Due le auto coinvolte. La piccola era seduta sul sedile posteriore dell'auto. La madre, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico del capoluogo pugliese. Il quadro clinico è gravissimo, è intubata e in coma.
1: Studenti nuovamente in aula oggi per la seconda prova della maturità 2026. Per la versione di latino al classico l'autore scelto è Quintiliano, con un brano tratto dall'opera Istituzio Oratoria. Per la prova di matematica allo scientifico, studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano e studio di funzioni proposto nella formulazione classica. Tra gli 8 quesiti proposti, un torneo di pallavolo, una partita di scopone e Cover the Spot, un rompicapo del Luna Park, oltre a un quesito sul terremoto in Friuli del 1976.
0: MotoGP a Bernosi inizia a fare sul serio. Dalle 15 ci sono le prequalifiche che assegneranno i primi 10 pass per il Q2. Nelle libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. Sesto Bagnaia, sedicesimo Bezzecchi. Intanto le case costruttrici e il promotore della MotoGP hanno ufficializzato un accordo quinquennale dal 2027 al 2031 che farà da preludio agli annunci di mercato.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, tutto il calcio che ti serve.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Veramente c'è una temperatura di una. Fa un caldo terribile oggi.
1: Voglio immaginare.
0: C'è un impatto con la temperatura.
1: Cosa possa accadere nei prossimi mesi?
0: Vabbè, che dobbiamo fare? Siamo in estate, siamo andati verso l'estate.
1: Già fa 40 gradi a giugno.
0: Ho capito, ma non ve lamentate. Dopo se fa freddo, fa freddo. Fa caldo, fa caldo. È una roba incredibile. Direttore De Paolo, buon pomeriggio.
1: Caro direttore.
2: Buon pomeriggio, ma sei tu a dire che fa caldo, poi lui non può lamentarsi.
0: No, no, ma io...
1: no, ho capito. Ma Paolo, qui è come la classifica dei pronostici.
0: Ancora,
1: la prossima stagione.
0: Abbiamo
1: io...
0: il campione in collegamento, Massimo Orlando, super campione.
1: Ciao, Massimo.
0: Grande Massimo.
1: Io... posso annunciare
0: Massimo,
1: il mio ritiro dal campionato, visto che sono
0: in
1: retrocesso.
0: No. E che vuol dire? Ma c'è Massimo, quindi... non l'ho sentito io, Massimo.
2: Sì.
0: Ah, ti ho sentito.
1: Ci ha salutato.
2: Marco!
0: No,
2: ci sono.
0: Non ti sentivo.
1: Sì,
0: il campione.
2: Ci sono. Un saluto a te, Marco, a Stefano, direttore.
0: Il campione va elogiato. Scusa, adesso ti arriverà la coppa e ci
1: Massimo,
0: manderai la foto.
1: Paolo, io non ci sarò il prossimo
0: come
1: anno.
0: Non ci sarai, ma no. Ma
1: non partecipo, sono retrocesso. Quindi...
0: Ma che no, qui non ci sono retrocessioni. È un campionato senza retrocessioni.
1: Tipo quella cosa, l'NBA, le cose.
0: Vabbè, quella. Come la stile americano. Ormai stile tutti americani siamo, e viva gli americani.
1: Faremo
0: che adesso...
1: sei tempi.
0: Sei tempi. Vabbè, ma c'è Simone Braglia, il portierone. Simone,
3: buongiorno a tutti. Ciao Massimo, ciao
1: adesso,
3: direttore,
1: buongiorno.
3: Ciao Stefano.
2: Ciao buongiorno.
3: Simone.
0: Simone,
3: complimenti al campione.
0: Facciamogli i complimenti. Ma a
1: dove
0: Paolo.
1: Stai?
2: Grazie.
1: Dove
3: sono
1: stai,
3: meritati.
1: Simone?
3: Quando uno merita, cavolo.
1: Dove stai? In uno stabilimento sul lungo lago? Dove sei?
0: Dove sei, Simone, oggi?
3: No, sono in giro,
0: Simone, in questo mondiale dal punto di vista dei portieri, con quello che ti è piaciuto maggiormente?
3: Ma è quello che mi è piaciuto maggiormente è quello della Costa d'Avorio e quello del Capoverde. Però
0: il Capoverde è stato preso a pallate, scusa, dai.
3: Vabbè, ma io non parlo di le parate, parlo anche di dal punto di vista tecnico, cioè tecnicamente.
0: Scherzo, dai.
3: Sono due portieri, due portieri che anche tecnicamente, quindi complimenti anche alla scuola sia della Costa d'Avorio che Capoverde, anche in merito alla scuola che ha giocato in Portogallo, perché comunque sono due portieri che tecnicamente hanno fatto delle parate incredibili.
0: Sì, si sono messi in mostra. Ieri sera guardavo un po' quello della Corea, che ha fatto una insomma bruttina cosa, però dopo ha fatto un paio di parate, ci ha messo una pezza, Simone, non so se hai visto, però...
3: No, quello della Corea non l'ho visto ieri sera non ho visto, non sono stato
0: niente. No, Paolo, invece questa tripletta di David si è ripreso, è ritornato, il risveglio. Vuoi vedere che risolve i problemi alla Juventus?
4: Serietà, dai, serietà, su. Serietà, per favore.
0: Lo sapevo che mi rispondevi così, guarda.
4: Tre gol col Qatar, cioè, ma non so dov'è che...
0: Non sono d'accordo con te, Paolo, io naturalmente lo gioco per stuzzicare, però ho visto, però insomma non trovi il risveglio, non vedi il risveglio.
4: Ma no vedo una partenza sicura con le valigie che qualcuno gli porterà, a mano sicuramente, ma non vedo assolutamente una possibilità permanente, perché se devono essere queste le prove per cui David può rimanere alla Juve, non ci siamo.
0: Non ci siamo, eh. Orlando, sei d'accordo anche tu? Non è che si risveglia improvvisamente.
5: Di più, ancora di più, perché vabbè, ieri col Qatar
0: Era facile, stava, dai. Segnavamo pure noi, dai.
5: Esatto.
1: Il Qatar
5: non
1: ha fermato la Svizzera, però.
5: Con la Bosnia che c'era Muharemovic,
4: sembrava Moviola, sembrava.
5: Il qualità non ha toccato un pallone, sinceramente. La Juve no, basta David, via.
0: Basta. Non è d'accordo in Pallomeni, però fa delle smorfie, non sei d'accordo?
1: Ma no, perché il Qatar ha fermato la Svizzera e...
0: Vabbè, un miracolo può succedere.
1: Un miracolo. Ha fatto tre gol, ha raggiunto Messi nella classifica dei
5: marcatori. Quello gli va riconosciuto, ci mancherebbe
1: ed
5: altro.
1: È un giocatore che secondo me va utilizzato in una certa maniera, non mi chiedere come, perché non sono capace.
0: Ah, quindi lo terresti?
1: Ma sì, perché anche voglio dire adesso sta ritornando.
0: Cioè terresti alla Juve David?
1: Colomani, mi sembra.
0: Colomani?
1: È ritornato Colomani.
0: Ma è un obiettivo.
1: Perché?
0: Non lo so, è un obiettivo, ci sono tre giocatori che poi adesso li chiediamo a Paolo, però... Tre giocatori che vengono
1: Vlahovic
0: avvicinati.
1: Ormai...
0: Vlahovic rimane lì, si vedrà. se ci saranno altri
1: incontri. Sono
0: sempre
1: loro tre, insomma, alla fine. Colomani, Vlahovic.
0: Ho capito, ma non è...
1: No, la Juve merita altro.
0: Ma chi me, cioè, il problema è andare a prendere gli altri che dici tu,
1: insomma,
0: eh?
1: Puoi fare anche un prestito secco, bussare
0: a chi bussi?
1: Alle big five europee, ma c'è qualcosa, un Gonzalo Ramos, qualcosa che avanza, insomma, voglio dire, ci sono anche...
0: Ah, tu prenderesti uno magari che è scartato un po' da questi squadroni,
1: che non trova spazio con continuità nelle grandi squadre e va a fare il protagonista alla Juve.
0: Mi lascio Paolo per ultimo, voglio sentire Simone Braglia. Simone, tu che dici? Questi nomi qui ci sono
6: su David?
0: Sì, su David si può aggiungere qualcosa.
6: Ma è iniziato un nuovo ciclo la Juve, è un ciclo che completamente cambierà totalmente, i nomi che verranno fuori saranno comunque nomi.
0: Ma ho capito, però se rifà il nome di Colomani, tu mi dici che cambieranno i nomi, ma Colomani lo trattava come no. Lì e sembra che insomma sia pure un altro, sempre lo stesso nome per Carnevali, a Carnevali.
6: No, vabbè, ma Marco, allora, per il momento sono solo dei nomi. Quando ci sarà il mercato ultimato, io penso che non sarà un mercato sicuramente...
1: Vabbè, ma Simone, non ti puoi ripresentare con Colomboni, dai, tifosi della Juventus dicono, ma allora...
6: Ma chi l'ha detto che arriva Colomboni? No?
0: C'è scritto sui giornali, ci sono tre nomi, Colomboni, Zaniolo e Lucumi. Lucumi, allora, Colomani,
6: allora,
0: Zaniolo.
6: Allora, ho capito.
1: Cioè, c'è stata tutta quella telenovela, 100 milioni, ti ricordi, il Paris Saint-Germain con...
0: Come no?
6: Per il momento sono solo parole. Per me non arriva né Colomani, né Sollot, né Zaniolo, che tra l'altro l'ha appena riacquistato l'Udinese. Ma detto questo...
0: Sì, però mi sembra che non ci sia proprio contentezza da parte della sua gente, del giocatore, quindi... Addirittura anche al Milan hanno affiancato.
6: Vabbè, al Milan dopo, se vuoi aprire un altro discorso, vabbè, apriamo dopo. Ma,
0: sì, apriamo.
6: Per quanto riguarda il discorso della Juve, io sono... Guarda, no, non sono juventino, lo sapete che non sono juventino, ma a parer mio la Juve darà molto filo da torcere all'Inter, indipendentemente da quello che sarà il mercato, perché comunque c'è un'identità che c'è solo all'Inter e al Como, le altre, e alla Roma. Le altre squadre, secondo il mio punto di vista, siamo ancora lontani dal presentare delle squadre che possono vincere per il campionato.
0: Paolo, vengo da te. Questi tre nomi che abbiamo letto oggi, Lucumi, Colomani, Zaniolo, sono tre nomi che insomma possono essere da Juve, potrebbero essere...
7: L'unico che può essere interessante, secondo me, è Lucumi. L'unico che può in qualche modo... ma come rincasso, come seconda linea, non come attaccante principale. Io credo...
0: Come difensore.
7: Sì. Ma io penso che come... non stiamo parlando di attaccanti. Io, come attaccanti, credo che ci sia, diciamo, una attenzione particolare per i nomi diversi dal solito. Sono sicuro di questo. Cioè, la caratteristica di Carnevale è sempre stata quella con il Sassuolo di portare, non dico degli illustri sconosciuti, ma dei giocatori, e lo vediamo anche nell'ultimo Sassuolo, dei giocatori che poi in qualche modo danno poi filo da torcere a tutti. Cioè la conoscenza e l'allontanamento totale dell'algoritmo per rivolgersi un pochettino a quei mercati anche, se possono fornire degli sviluppi interessanti. Non escludo nemmeno, diciamo, il nome di qualche italiano o qualche giovane italiano, o di qualche inserimento anche dalla primavera stessa della Juventus, o dai settori giovanili della Juventus. Cioè, credo che ci sia un allargamento da parte della società con l'arrivo di Carnevale, con diciamo il connubio con Spalletti, nel cercare delle cose alternative, non il classico nome. Io sono d'accordo, Colomboni o David o lo stesso Vlahovic, insomma, sembra che gli facciamo un piacere a farlo accontentare di 8 milioni all'anno senza dargli...
0: Capito,
7: premio.
0: Però Paolo, tu trascuri una cosa, Spalletti vuole Vlahovic.
1: Sì, ma a certe condizioni, Marco.
0: Ho capito, però Spalletti lo ha chiesto, gli ha detto... Ho capito, però è una richiesta dell'allenatore,
1: Sì, ma non è che puoi dare 8 milioni a Vlahovic.
0: Magari gli avrà detto parlaci e trova una soluzione.
1: Ferma anche alla vecchia richiesta di Como lì, dai. Sono sei.
0: Ma lì sono i bonus che secondo me hanno fatto.
1: Ma bonus, non bonus, accetti
0: fa casotto.
1: Invece non ha accettato, vuole più soldi e quelle condizioni. Ma io non
0: lo escluderei invece da questa.
7: Ma no, ma guarda, quella di Vlahovic è solo una questione economica.
0: Sì, sì.
7: Può andare bene alla Juve di Vlahovic, ma è assurda la cifra che chiede.
1: Esatto.
7: Il padre, lui, insomma, quella è la cosa
0: che. Ma tu non pensi, Paolo?

0: Guarda,
1: questa
0: me
1: squadra
0: tu
1: che merita
0: massima,
1: un'altra dimensione.
0: La fascia alta della Juventus sono i 6 milioni, 6, 4, 2. Ai 6 milioni lui dovrebbe starci. Ci potrà essere una sola casella che può prevedere una deroga, una, che può essere anche 8-10 milioni, come tutti i grandi club. Però quegli 8-10 milioni a Vlahovic non li dai. Ecco, questo è il punto. Non li puoi dare a lui.
2: No, io parlavo di una di una strategia di carnevali per convincere l'attaccante. Magari ha
3: Ma che strategia vuoi mettere, Marco? Che strategia, strategia? Ma c'è una strategia di società alla quale non si può prescindere di non dover considerare, Marco.
2: Posta, ma magari trova una soluzione lui. Convince il giocatore,
3: ma la soluzione
1: deve prendere di meno, come lo convince?
2: Che ne sai? Sì, magari è una questione anche di come si è posto come lì e come si sa porre lui. Io non escludo questa
1: però
2: cosa.
1: Sempre a 6.
2: Sì, magari trova una soluzione lui per convincere l'attaccante.
1: Già sono tanti.
3: Per me sono già troppi quelli che i 6.
2: Sì, vabbè, se parliamo di troppi 6, sono pure troppi 50 che danno a palestra.
1: Ma per carità, però Marco, la Juve non può permettersi una cosa del genere in questo momento, secondo me. Oppure, se come ha detto Paolo, se ci deve essere un'eccezione, ma non può essere Vlahovic l'eccezione, deve essere un qualcosa in più di Vlahovic.
2: Ma mi dovete dire chi è questo qualcosa in più
1: no,
2: attualmente?
1: Se io devo dare 8 milioni, no. Se no. Io devo. Sorlot a 4 milioni arriva a Torino, non è quello.
2: Sì, ma non è qualcosa in più dal punto di vista del campo.
1: Assolutamente,
2: non è che
1: meglio Vlahovic per carità, però io non posso tollerare un calciatore economicamente sostenere 8 milioni di netti all'anno in una squadra che non è una squadra. Cioè, capisci? È una ciliegina su un ciliegione, è una cosa bella così corpo, però è ornamentale. Cioè, non è un giocatore che ti capovolge. Cioè, te non è che prendi, che ne so, dimmi un centro Kane.
2: Ma Kane non allora, prendi nemmeno settore.
1: Ho capito, 10 milioni netti e quello guadagnerà 15 milioni netti al Bayern. No, sei fuori, cioè 8 milioni e
2: Massimo,
1: Vlahovic,
2: tu che dici? Carnevali può convincerlo?
4: Secondo me sì, perché le cifre che vuole lui le può andare a prendere solo nel mondo arabo. In Inghilterra io non credo che ci sia tutto questo, tutta questa voglia di andare a accaparrarsi un giocatore come Vlahovic. 6 milioni per 4 anni sono tanti soldi, ha preso già 12 milioni per altri 4 anni, cioè dove vuole arrivare? Io questi giocatori non li capisco, ti devo dire la verità, perché c'è poi chi dice ma sono condizionati dai procuratori sicuramente, poi quelli di Vlahovic sono particolarmente attaccati a questa situazione di soldi, ma 6 milioni alla Juventus con l'allenatore che ti vuole, con comunque una tifoseria che nonostante tutto ti si è anche schierata a favore, ma io non so dove vuole andare, non capisco. E poi un'altra cosa, Zaniolo che va a fare alla Juve? Non gioca mai, ha bisogno di giocare Zaniolo quest'anno. Si è allenato tutti i giorni, è ritornato ad essere giocatore, deve fare un altro anno lì all'Udinese, vedere se riesce a tornare quel grande campione che abbiamo ammirato a Roma, e allora poi, siccome è molto giovane ancora, deve fare un anno. Se va alla Juventus non gioca mai.
2: Non so, Braglia, tu hai detto Sorloth non ci vanno più, Vlahovic non si può fare, un attaccante lo prendono o prendono Colomani?
3: Ma no, ma Colomani non è un attaccante che può fare differenza,
2: allora,
3: anche lui.
2: Ma chi deve prendere la Juve? Scusate, ragazzi.
3: Allora, prima di tutto la Juve deve vendere. In questo momento la necessità è quella di vendere. Perché se no, purtroppo, come ha detto anche Spalletti, i soldi non ci sono per comprare i giocatori che servono. Prima deve vendere. Sul ricavato delle vendite dei giocatori dovrà vedere quali sia, ma qui mi rivolgo alla competenza dei carnevali e mi rivolgo a quello che ha detto il direttore prima. Arriveranno giocatori che noi magari non avremmo nemmeno sentito, di cui non abbiamo nemmeno sentito parlare, ma che diventeranno secondo me dei giocatori fondamentali per quello che sarà il futuro anche della Juventus.
2: Paolo, sei d'accordo oppure pensi che ci voglia qualcos'altro? Perché per esempio Stefano dice sì, ok, però ci vuole qualcosa un po' più da Juve, o mi sbaglio?
1: Un po' più.

0: Guarda, se tu vai a vedere il panorama degli attaccanti della squadra italiana, addirittura, diciamo, Vlahovic viene considerato come quello più appetibile dopo Lautaro Martinez. Ed è questa, diciamo, la nota stonata che noi abbiamo in Italia. Cioè, se tu metti Vlahovic fuori dalla Juventus, magari tre o quattro squadre importanti lo vorrebbero. Lo vorrebbe il Milan, lo vorrebbe il Napoli, lo vorrebbe, cioè, tre o quattro squadre che possono in qualche modo essere accattivate. Ed è questo, purtroppo, come dire, il ragionamento falsato attorno a questo giocatore. Perché, diciamo, nel nostro panorama c'è questo tipo di livellamento. Tu hai questi attaccanti, non ne hai di tantissimi, non c'hai gli Olise oppure il Lewandowski oppure che ne so i due o il Mbappé, insomma quello che vuoi, hai un livello che è molto più basso, e quindi in questo livello Vlahovic può essere una pedina, perché pensi nel riscatto, pensi nel giocatore che si riabilita, per questo poi c'è questa richiesta. Io, per esempio, conoscendo Cannavale, io non lo so, per tanti anni lo so, non è un acquisto, non sembra un acquisto nuovissima, è la sua posizione in campo, del resto è una posizione anomala, no? Ma un Berardi, per esempio, o un attaccante che potrebbe, diciamo,
1: Berardi come alternativa.
0: Come alternativa, no, sì, però, dico, però
1: no, che viene qua a
0: iniziano a mettere in una squadra come quella, oppure anche uno stesso Zapata, oppure
1: Zapata.
0: Cioè un giocatore,
1: Paolo,
0: ma
1: dai,
0: un
1: per cortesia, no?
0: un giocatore che possa anche fisicamente interpretare diversamente quel ruolo. Cioè, ragazzi, io vi elenco i migliori attaccanti italiani, li volete vedere, li volete in Italia abbiamo veramente dei giocatori che non fanno sognare nessuno. A livello di gol l'unico è Lautaro Martinez, ma il resto, il secondo è Duicas, che piace tanto a Simone, ma il resto qual è? Cancellieri, Raspadori, Piccoli, non lo so, non me ne vengono in mente altri. El Shaarawy, che c'è in Italia? Niente.
1: No, allora qui c'è un messaggio di Roberto, sentite, Lukumi, secondo lui, Lukumi è scarso, Columani è mediocre, Zaniolo è imprevedibile, e comunque dopo gli infortuni gravi che ha subito non ritornerà mai il giocatore devastante che fu. Il ridimensionamento della Juve è palese ed è ingiusto non ammetterlo. Roberto da Sassari. Ciao ragazzi, i soldi che costerebbe Vlahovic, scrive invece Alberto, tra stipendio e premio alla firma la Juve farebbe bene ad investirli su Castro del Bologna, 20 anni, stipendio basso e grandi margini. Quindi meglio Castro De Vlahovic? Ma io lascio a voi le risposte, ragazzi.
2: Ma non è quello.
3: Sotto certi punti di vista, sì.
2: Sì,
3: certo. Sotto certi punti di vista, per quello che sarà, secondo me, il mercato di Cannavale, se mi permettete. Per quello che sarà il mercato di Cannavale, mi ricollego a quanto detto prima. Arriveranno dei giocatori, perché non siamo un campionato di vertice a livello europeo oggi. Mm-hmm. Va bene. Arriveranno dei giocatori che sicuramente e qualitativamente dovranno esprimere l'eventuale potenziale che viene identificato da chi oggi non si affida più all'algoritmo, ma si affida a delle conoscenze.
1: Questo sono d'accordo, però non, per carità, magari si dice dobbiamo 3-4 anni costruire, va bene, 3 anni.
3: Ma la Juve,
1: prego.
4: Sì, no, ma
3: vai.
4: No, scusami, ma il prossimo anno se ti presenti con un progetto a 4 anni e se dopo 5 partite sono con 4 punti.
1: Signori, ma lo vogliamo dire chiaramente che la Juve il prossimo anno deve lottare per lo scudetto?
4: Sbagliare.
1: Ma lo vogliamo dire chiaramente che Cannavale deve lavorare per far lottare la Juve per lo scudetto? Ricominciamo un'altra volta con un altro. Dobbiamo costruire, sì, ma devi fare una squadra competitiva,
2: certo,
1: o no, Stefano?
2: Dubbio, no?
1: Cioè, devi lottare per lo scudetto.
2: No, ma si stava discutendo però adesso di Vlahovic.
1: Che ce l'ho, Tico Castro?
2: No, però Vlahovic, se sta alla Juve adesso a 4,5, allora sono tutti contenti. A 8 non puoi stare in questa Juve, dai, c'è qualcosa, poi Moncastro, poi c'è Scamacca, non lo so, in giro ti puoi inventare qualcosa. Insomma, non
1: è... Paolo, ti sento silenzioso, ti do un minuto prima della pausa.
0: No, ti dico perfettamente così, e sono convinto che la Juventus è in assi di partenza di questo campionato. Lotterà per lo scudetto, io ne sono convinto. Credo che, diciamo, abbia questa chance, perché l'anno scorso è stata una figuraccia, diciamolo chiaramente, e l'impegno di Spalletti, diciamo, pur con nella diversità di evoluzione della carriera e della storia fra i due allenatori, è simile a quello di Allegri. Non puoi sbagliare. Quest'anno Allegri e Spalletti non possono sbagliare. Quindi diciamo, io ho molta più fiducia in Spalletti, perché sapete quanto lo stimi come allenatore. Sì. Però devo dirti che anche lui, diciamo, non presentandosi in Champions, chiedendo potere assoluto nella Juventus, ecco, mi dà grande fiducia, ecco, mi dà grande fiducia.
1: Va bene.
0: Però credo che debba lottare per lo scudetto, hai perfettamente ragione.
1: No, io di questo sono convinto, cioè deve assolutamente. Non...
2: Però tu dici una grande Juve, scopri che Kenan Yıldız adesso fino a prova contraria vedremo cosa farà al mondiale con Selçuk, cioè i due assi della Juventus sono dei giocatori che li trovi nel mucchio in questo mondiale, cioè, almeno
1: uno non è da Juve,
2: no, nel senso che magari
1: tu sai a chi mi riferisco.
2: Questo mondiale adesso si svilupperà, vedremo altre partite, ma se incideranno devono tornare anche belli carichi con Selçuk e Yıldız. Cioè, chi fa la differenza in questa squadra? E quindi questa è una squadra da smontare completamente.
1: Addirittura.
2: Sì.
1: Bravi,
2: e io credo
1: d'accordo?
2: Che Carnevali
1: da smontare,
2: da smontare e rimontare.
1: Con
2: nel segno di Carnevali.
1: Con il segno di Carnevali. Sei d'accordo? No, chiudi tu che vado in pausa.
3: No, sono al 101% d'accordo con questa analisi. È da smontare per due principi. Uno, per il discorso che deve raccimolare le somme per poi andare a comprare giocatori. E due, perché comunque deve ridare un'identità di spogliatoio che ad oggi non c'è.
1: Va bene, mi fermo un attimo perché ad esempio Salvatore ci scrive: io terrei Vlahovic e gli affiancherei Castro, e questo già mi sembra diversa come cosa.
0: Ma non 8 milioni.
1: No, 8 milioni, per carità, insomma su questo siamo tutti d'accordo. Poi vabbè, parla anche di esterni di centrocampo, difensori centrali, quindi c'è da lavorare per rinforzare.
2: Il
1: va
2: portiere?
1: Bene. Portiere per forza.
2: Tipo
1: per
2: Martina
1: forza.
2: Se mi sembra che sia difficile. È spuntato Meret, che Vicario andrebbe al Napoli. Queste sono le ultime.
0: Ma sono tutti difficili, non so se avete visto Lewandowski, Bernardo Silva,
2: Bernardo Silva se andava al Madrid,
1: Madrid ha detto, sapete che dico, vado da Mourinho e saluto esatto. E vado lì.
2: Ti credo, l'hanno ricoperto loro.
0: Così, che sono rimbalzati e che sono stati rispediti al mittente.
2: Anche il fatto che non ti sei qualificato in Champions.
1: Ma quello pesa tantissimo, ma scherzi. Ci fermiamo, break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano i mondiali. Il Messico ha battuto la Corea del Sud della prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismaël Koné, che in uno scontro di gioco all'inizio del secondo tempo con il catariota Madibo ha riportato la frattura della tibia e del perone, ma è stato già operato. Si parla di una lunga convalescenza che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. Questa sera alle 21 italiane a Seattle i padroni di casa degli Stati Uniti affrontano l'Australia. Sia Pochettino che Popovic dovrebbero confermare le formazioni vincenti dalla prima giornata. Dubbi sulle condizioni di Pulisic, ma l'attaccante del Milan dovrebbe essere titolare. Nell'Australia parte dal primo minuto il difensore del Parma Circati. Dalla mezzanotte in campo invece Scozia-Marocco. Alle 2.30 italiane a Filadelfia la selezione di Ancelotti contro Haiti deve rilanciarsi dopo l'1-1 al debutto proprio contro il Marocco. Ancora out Neymar, novità in attacco dove Cunha è preferito a Jesus con Rafinha, Paquetà e Vinicius a sostegno. Dentro anche Danilo al posto di Ibanez. Panchina per Hendrik. Migné ripropone lo stesso Haiti battuto dalla Scozia ad eccezione dell'inserimento di Casimir. E si prosegue poi con Turchia-Paraguay, Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. Intanto lo juventino Jonathan David, che in bianco-nero non ha brillato, è stato autore di una tripletta contro il Qatar. Raggiunge così Messi in testa la classifica dei marcatori del torneo. Livorno e il mondo del calcio si preparano a dare l'addio a Igor Protti, morto oggi dopo una lunga malattia. Il sindaco ha proclamato per domani, sabato 20 giugno, il lutto cittadino. L'ultimo saluto collettivo a Protti sarà dato sempre domani allo stadio Armando Picchi dalle 18. Il basket. Milano torna sul tetto d'Italia dopo la Supercoppa che aveva aperto la stagione dell'Olimpia e la Coppa Italia conquistata a febbraio. È arrivato anche il trionfo in campionato. La vittoria nella serie contro Venezia ha chiuso dei playoff quasi dominati dai milanesi, che hanno perso solo due partite. Il 32esimo scudetto nella storia biancorossa sembra però coincidere con la fine di un ciclo. Già dalle prossime settimane infatti il roster potrebbe cambiare forma. Tra i punti fermi c'è però inevitabilmente coach Peppe Poeta. La Virtus Bologna ufficializza invece la sua nuova guida tecnica, Alex Mumbrú, ex ala di Badalona, Bilbao e Real Madrid, nonché figura chiave nella generazione d'oro della nazionale spagnola. In panchina tra i club ha già guidato Bilbao e Valencia, mentre a livello di nazionali con la Germania ha vinto gli Europei 2025. Sono entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa, le prime parole del nuovo coach. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, Stefano. Ecco di nuovo qui nel pomeriggio di Maragana.
1: Buon pomeriggio di nuovo.
0: Allora, lasciamo la Juve per il momento. Andiamo un attimo alla Roma perché voglio subito analizzare una cosa con voi. Intanto in collegamento ci dovrebbero stare tutti. Il direttore De Paola, che ritrovo come sempre con grande piacere. Ciao Paolo, ben trovato. Simone Braglia e Massimo Orlando, ci sono tutti, non saluto.
2: Ciao,
0: tutti.
2: Ciao di nuovo, buon pomeriggio.
0: Senti, parto da te Stefano, ho letto, diciamo così, la Roma diciamo, però vuole operare pochi ma buoni, quindi qualità per poter fare uno step importante. Quindi ieri Massimo Brammati qui da noi ha detto, io vedo una Roma che può lottare per lo scudetto con degli acquisti
1: mirati.
0: Mirati. Quindi... non so, Greenwood e Somerville potrebbero essere due per fare il salto.
1: Che Gasperini, l'obiettivo di Gasperini sia quello di migliorare la qualità nella tre quarti e cercando anche di trovare un centrocampista diverso nelle caratteristiche, più offensivo, più diretto, che possa portare in dote anche qualche gol in più. Ora bisogna vedere i grandi indizi, insomma gli indiziati, i sacrificati di turno potrebbero essere Koné e Solé, nel segno delle plusvalenze di fare entro la fine di giugno. I rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala sembrano essere insomma una formalità, e quindi si sta creando quello che Gasperini pensava di poter realizzare lo scorso anno, cioè tempismo a innalzare la qualità degli acquisti, degli arrivi, avvicinando insomma la qualità di Malen. E soprattutto cambiare da tre quarti con più strappo, perché ho visto una classifica oggi, una statistica impietosa, che mette la Roma all'ultimo posto per quanto riguarda i dribbling. Qui non stiamo parlando di circo, ma stiamo parlando di superiorità nell'uno contro uno.
0: Che sono moderno, importantissimi.
1: Allora, o lo fai con gli esterni, o la fai con la tre quarti. Ti servono uomini più forti nelle gambe, nella velocità, che abbiano un passo proprio superiore. E alla Roma manca questo, e Gasperini vorrebbe colmare questo gap con arrivi tipo Greenwood, Somerville,
0: che hanno queste caratteristiche,
1: che manca,
0: che mancano.
1: Poi magari con Dybala, Pellegrini, che sei quanto, con quello che
0: Pellegrini sta vicino al rinnovo con una cifra più bassa,
1: hai le due versioni offensive di una squadra che può crescere molto, visto che poi farai minimo 8 partite in Champions League, però puoi crescere nell'autostima. E poi sono d'accordo con Massimo, poi immagina, ma qualora dovessero arrivare, però ancora non abbiamo visto nessuno.
0: Certo, non ancora ne è arrivato nessuno. Esatto.
1: Quando arriveranno, poi vedremo.
0: Orlando, vengo da te.
1: E se arriverà.
0: Pensi che ci possa essere un salto di questo tipo della Roma? Arrivata quarta quest'anno con una Champions presa all'ultimo, pensare di poter lottare poi per il titolo il prossimo anno?
2: Beh, sì, onestamente sì. Credo che l'Inter... con i giocatori, i nomi che girano, e con la rosa che ha, rimanga ancora la squadra più forte, ma la Roma sicuramente si avvicinerà, perché Gasperini adesso ha la piena fiducia dei Franklin, e magari ci sarà il sacrificio di un giocatore. Però va a migliorare la fase offensiva, come ha detto Stefano, dalla tre quarti in su ha bisogno di giocatori con caratteristiche diverse, saltano l'uomo, che si inseriscono, che hanno insomma nelle gambe non solo assist ma anche 6-7 gol. Se riesce a trovare questi tipi di giocatori, secondo me la Roma poi dopo davvero può giocartela.
0: Paolo, può fare questo step la Roma?
3: Sì ragazzi, con Greenwood e credo che ci sia vicino, una spesa non da poco, è una cinquantina di milioni, e diciamo con Greenwood può fare assolutamente questo salto di qualità. È uno che fa segnare e segna, se non sbaglio è andato in doppia cifra, ma ampiamente, forse sì, più di 20-25 gol l'anno scorso, quindi è un giocatore, e credo 10 o 11 assist, stavo guardando, sì, 11 assist. Quindi è un giocatore che può fare la differenza anche a fianco a Malen, secondo me. E quindi
0: sarebbe una coppia
3: eccezionale, secondo me. E quindi interessante quella statistica che enunciava Stefano, appunto, perché vuol dire che la squadra ha un'organizzazione di gioco che coinvolge tutti i giocatori nel portare avanti la palla, però ha bisogno dello strappo di due o tre giocatori, il Dybala diciamo rinnovato o qualche altro giocatore che appunto può arrivare, ed è nelle caratteristiche di Greenwood che saltino l'uomo.
0: Che era un po' quello che vedevamo nell'Atalanta, Simone, no? Quindi quei giocatori che creavano lo strappo e che sono mancati.
4: Mai rubato la palla. Atalanta romana, diciamo così. Cioè è la squadra di Gasperini.
0: Se arrivano questi giocatori, però, se arrivano questi giocatori, queste caratteristiche.
4: Se arrivano questi giocatori, chiaro. È la squadra di Gasperini, dove in un'intelaiatura già forte, perché non ci scordiamo anche quel progresso e cosa è successo a livello di vicissitudini, di negatività. Per me la Roma era già poteva già ambire quest'anno a dover eventualmente lottare, non magari a vincere come dicevo all'inizio, però lottare sì, perché comunque è la squadra che nel 2025 è quella che ha fatto più punti di tutti. Quindi dal punto di vista qualitativo la Roma è già qualitativamente una squadra rodata e che ha i suoi equilibri e ha un'identità. Con questi due giocatori dovessero arrivare, diventa veramente un avversario tosto per tutti poi dopo, e lotta ed è apertamente è una delle squadre che da un punto di vista logico lotterà per lo scudetto.
0: Max ci scrive: sorprendente quanta fiducia riscuota Greenwood per una stagione buona a fronte di una carriera piena di occasioni fallite. Qualcuno dice: perché ancora Pellegrini alla Roma? Basta. La Roma dovrebbe prendere un giocatore come Pulisic, ad esempio, ci scrive. Allora sarebbe pronta per lo scudetto.
2: Ma Pulisic non te lo danno mai.
0: Penso anch'io. Magari
4: ma nel rispetto delle idee di tutti, io dico una cosa, comunque sia. C'è da fidarsi di quello che è oggi il bastone del comando dato dal freaking a Gasperini. Cioè, è inutile che continuiamo, per amor del cielo, rispetto le idee di tutti e tutte le idee sono valide. Però qui c'è anche da fidarsi comunque, poi il tempo lo sarà testimone, di quello che è oggi una prerogativa e un programma ambizioso, va bene, che però la Roma ha in essere, ha in itinere, quindi ben venga questo tipo di programma.
0: E invece per il Milan, Paolo, andiamo un po' al Milan, il programma Amorim è l'unica garanzia in questo momento, c'è solo lui.
3: Ragazzi, là è una situazione veramente particolare, io non è che sono molto d'accordo, però capisco diciamo veramente l'aria funebre che c'è da parte di opinionisti importanti che hanno sempre seguito il Milan. Faccio un nome come diciamo per tutti, per Legatti, ma anche lo stesso Franco Ordine, che vedono appunto questa
0: Franco
3: depressione.
0: Ordine ieri qui da noi ha detto: si preannuncia un fallimento.
3: Vabbè, no, ma a me sembrano un po' esagerate, per carità, non credo una cosa del genere, perché è una società che è in salute economica, non ha chiarezza di idee in questo momento per quanto riguarda il futuro. Perché? Perché purtroppo non puoi lasciare, diciamo, una società sgombra da quello che è il riferimento, cioè un direttore generale, un amministratore delegato, un qualcuno. Cioè, l'amministratore delegato c'è anche, ma per sua ammissione Calvelli in pectore, ma non ha quel ruolo, perché non lo dice lui stesso, non sa di calcio. Quindi c'è bisogno di una figura centrale in questo momento che dia supporto anche ad Amorim. Cioè, non si può portare avanti un progetto a metà. Doveva essere Amorim più diciamo il direttore sportivo dell'Eintracht, non è arrivato, però l'alternativa deve essere pronta subito, istantanea, non c'è nemmeno quella. A me sembra che possa rimettersi comunque in sesto il Milan, però,
0: cioè, tu hai fiducia? Tu hai fiducia?
3: Guarda, io credo, ho visto troppe, come dire, cose cambiare rapidamente nel calcio, sia nel bene che nel male, per cui io non sono mai un teorico della disfatta, ecco. Può succedere.
0: Vabbè, però è importante avere anche un segnale di fiducia, perché ti devo dire, Paolo, abbiamo raccolto tutte opinioni negative in questo momento, quindi mi fa anche piacere che c'è una voce un po' fuori dal coro, possiamo dirlo, che dice: vabbè, diamo tempo e vediamo, insomma, nel senso, aspettiamo. Perché
5: vabbè, ma sul Milan, ragazzi, stanno sparando tutti a palle incatenate, perché in qualche modo è
0: però è un po' strano quello che stiamo vedendo, Paolo, permettimi di dire, io sono vero, raccolgo il tuo pensiero di, diciamo, fiducioso, però
5: non è che tu hai una società povera, cioè non è una società povera,
0: è povera nell'organizzazione, società, nelle idee, nella
5: è una società confusa che deve trovare il bandolo della matassa, e soprattutto secondo me quello che attira un pochettino gli strali di tutti è la figura di Ibrahimovic, perché è vero che attorno a Ibrahimovic le perplessità sono tantissime. Cioè, se devi comandare, perché è una quota parte delle azioni, comandi, ma sei sul campo,
0: certo.
5: Altrimenti lasci comandare qualcun altro.
0: Allora fammi sentire un po' se c'è qualcuno che un po' si avvicina a Paolo adesso. Stefano, tu?
1: Io mi avvicino al pensiero
0: un po'
1: di Paolo.
0: Ti avvicini? Quindi sì, hai uno spiraglio di fiducia?
1: Ma perché? Lo scorso anno è andato bene il Milan?
0: No.
1: No,
0: ecco.
1: Si sapeva tutto, direttore.
0: Però qui siamo di fronte a
1: impegno a settimana.
0: Ok.
1: Impegno a settimana, sei arrivato sesto, quinto, quanto? Mm.
0: Quindi anche tu un po' più di...
1: No, nel senso fiducioso. Sono d'accordo, sì, sono d'accordo con Paolo, fiducioso. Nel senso, sai, non è semplice ricostruire.
0: Però ci sono giocatori che vogliono andare via, non si sa se rimangono, a Morime che
1: da
0: solo. Ha detto
1: bene Paolo, è un po' confusa la situazione, però il Milan con i conti sta benissimo, non ha fatto male da quel punto di vista, insomma, okay. Quindi non è che
0: quindi
1: parte,
0: anche tu hai, sei sentore di questa
1: non
0: cosa.
1: Non è nel buio, è in una confusione riscontrabile, discutibile se vogliamo, però insomma io non farei adesso il fallimento, il Milan è finito, aspettiamo.
0: Okay. Braglia, tu non sei di questo avviso?
4: No.
0: E vabbè, ma no. È giusto che raccogliamo, voglio dire, almeno c'è un confronto.
4: No, ma per la volta c'ero, io
0: bello così.
4: Da vecchio tifoso non posso essere anche d'accordo con quello che hanno detto i miei due opinionisti precedentemente a me, però il problema è che qui non si tratta di essere in salute economicamente, come perché quello va bene, ok? La sostenibilità in questo momento è importante, anche quella. Però non c'è competenze, non ci sono le competenze oggi e non c'è una linea di gestione che possa essere e far presagire che il Milan, come squadra titolata e come la conosciamo noi, va bene, possa ridiventare quel Milan. Il problema è questo, perché comunque c'è un disfattismo totale, perché i giocatori, anche quelli più rappresentativi, tra Pulisic e Maignan, non si sa se restano o se non restano. E qui vuol dire che c'è una confusione, come giustamente hai detto tu Marco, ma è una confusione di identità, di gestione, dove non ci sono le competenze idonee per poter far tornare il Milan nel tempo, perché da oggi al domani è dura, va bene, nel tempo quel Milan che tutti noi ci ricordiamo, non diventi quel Milan ma diventi un Milan comunque vincente,
0: certo.
4: Cioè io oggi intravedo la Roma, intravedo la Juve, ma
0: cioè tu Milan vedi meglio la Juve ad esempio vedi meglio la Juve studente. Esatto, vedi meglio la Juve del Milan in questo momento per l'organizzazione,
4: nettamente meglio.
0: No, mi interessa capire, Orlando, mi manca il tuo punto di vista, poi c'è da capire anche il futuro di alcuni calciatori, ragazzi, perché noi dobbiamo mettere anche questo nei conti, i vari Leao, i Modric, eccetera eccetera, dai.
2: Allora, io sono un po' più cattivo,
0: io ti voglio
2: sono a posto, ma se tu non sai fare calcio, perché hanno dimostrato di non saper fare calcio, cosa continui a tenere una società che non ti sta dando nessun tipo di soddisfazione, la stai portando a dei livelli di bassezza che nessuno si aspettava, e tutti i tifosi contro, ma perché non la vendi? Te, Cardinale, e parlo anche per la Lazio, lo Tito, ma perché non la vendete? A un certo punto, quando le cose non vanno, bisogna avere il coraggio di dire ho provato, e però è arrivato il momento di cambiare. Invece insistono con Ibra che praticamente va agli allenamenti e l'unica cosa che sa dire è colpo di testa lo facevo meglio io, oppure tira due schiaffi ai giocatori e non li fa parlare. Dove si va con questi?
0: Tra l'altro Ibrahimovic aveva ricevuto un sacco di critiche anche per il lavoro che sta facendo adesso come commentatore.
1: Pure lì, sì.
2: Certo,
1: Ibra.
0: Lo hanno definito perché un presuntuoso e poco competente.
1: Che no.
0: Vi dico questo,
2: sì, ma perché sorprende. Ma perché
1: gli inglesi?
2: Gli hanno detto
1: a Ibrahimovic, sì. gli inglesi.
0: Ah, vabbè, io vi riporto quello che ho letto,
1: quale pulpito?
0: Da quale pulpito?
1: No, è bello che come dire, gli inglesi riprendono
0: sulla... dai, no, io riporto
2: e chiudo, ribadisco, via Cardinale, una nuova proprietà con gente che sa fare calcio. credo che il tifoso
0: Orlando li manda via tutti, Cardinale, Lotito, tutti via, va bene così,
1: va bene, via, dai.
0: Via, e si ricomincia tutto.
2: Perché Lotito deve restare?
0: No, no, io sono ribadivo il tuo pensiero,
2: No, no, io faccio una domanda a te.
0: No, non in questo momento deve anche lui prendere in considerazione di mollare, poi penso che l'abbiamo già detto.
1: Ma a chi?
0: Ma almeno facesse il gesto, Paolo, di gesto, dire metto la società in vendita.
1: Non è che vendi un cesto di frutta.
0: No,
1: di
0: però almeno provarci, dire guardate, da oggi la società è in vendita.
1: Ho capito, ma magari potrebbe. Ci sta pensando. Non
5: ma sappiamo. Certo che potrebbe, solo che poi dipende dalle valutazioni, anche il Toro è in vendita. Però il Toro, per esempio, diciamo c'è una base, ecco, una base di 200 milioni. Pare che Lotito abbia rinunciato, rifiutato 480 milioni. Dove vai? Oh, insomma, dipende da quello che hai in mente tu. Cioè, ci sono. Mi faccio da parte, però devo arrivare a una proposta inaccessibile. Allora non ti sei fatto da parte.
0: Come si contano 480?
1: Allora cominci oggi e finisci a dicembre 2020.
0: Ma io mi sa che mi incanto prima, sbaglio pure a un certo punto. Vabbè, ci sono un po' di me. Dammi un vocale al volo proprio per chiudere questa cosa. Che poi ho le ultime due osservazioni. Li salutiamo. Dai, arriva.
6: Vabbè. Marco, io spero che nessuno si offenda, però secondo me sta dando un po' troppo peso a Carnevale. È vero che il dirigente, la società forte incide, ma in campo vanno i giocatori poi, non è che quelli che sono sciolti con la Fiorentina e Torino resuscitano da niente perché arriva Carnevale. Lo stesso vale per l'Inter, Marotta è bravissimo, ma poi in campo ci va Lautaro, ci va Cananoglu, ci va Kanji, e sono loro che fanno la differenza. Aiutate la società, per amor di Dio.
0: Faccio rispondere a Paolo su questa cosa.
5: Ma no, ma cioè, io a volte non so, a volte mi domando l'età, diciamo, di questi ascoltatori, i quali ho il massimo rispetto, ma mi sembra un ragionamento veramente di quelli che dicono il calcio è sempre il giocatore. Io sono d'accordo, il calcio è il giocatore, ma perché chi li prende questi giocatori?
0: Certo.
5: Non li ha presi Marotta, i giocatori che hanno fatto
0: quello che dico pure io, chi la costruisce la
5: chi è che ha scelto questi giocatori? Che poi che vuol dire? Carnevale è appena arrivato, ha fatto benissimo al suono. No, Carnevale non va bene perché non va aspettate tanto, ma che vuol dire? Cioè, io invece ho molta fiducia negli uomini che scelgono, che fanno delle scelte importanti,
0: certo.
5: Ho molta fiducia negli allenatori che stanno creando un'organizzazione di gioco e poi do fiducia ai giocatori. Ma la mentalità di dire il giocatore che fa la differenza, lo sappiamo il giocatore che fa la differenza, però lo devi mettere bene in campo e devi assemblare una squadra grazie a un direttore generale e a un allenatore. Ma non ragioniamo sempre come se avessimo a che fare con Gianni Brera degli anni 2030, non è così, il mondo è cambiato.
0: Un altro audio, dai. Vediamo.
7: Scusa Marco Luigi, ma Gattuso perché viene chiamato? Perché è un allenatore bravo? O viene chiamato per altre situazioni? Non stiamo forse sopravvalutando Gattuso? Perché questa domanda me la sto facendo io? Perché viene chiamato Gattuso?
0: Perché
7: è un allenatore bravo? O per altri motivi che
0: non lo so,
1: quali sono questi motivi?
0: I motivi quali sono? Lui l'avranno chiamato dici, perché no, dire, sapete perché è uscito fuori questo messaggio? Perché io prima ho detto: ma non è che Gattuso, che ancora non è ufficiale, Simone, lo chiedo a te, Orlando, Stefano già si è pronunciato. Sì, mi sembra che tu hai detto che lui è uno combattivo, nel senso che non si tira indietro di fronte alle difficoltà, giusto?
1: No, secondo me. È consapevole
0: che sta in una situazione difficile. No, perché ho detto ma non è che ci pensa, magari molla tutto, perché ancora non è ufficiale. Romagnoli no, via, potrebbe, Gila potrebbe, via, Provedel via.
8: No, no. Ma ha già vissuto, c'è già un paragone con Gattuso di una squadra a Pisa. Quando era
2: no,
8: Firenze.
2: La Fiorentina anche.
0: Fiorentina se n'è andato. Fiorentina se n'è andato. Ed era stato anche presentato a Firenze, perdonatemi. Era stato presentato.
8: Sì,
0: qui
8: no,
0: ancora no,
8: Sì, no, ma se non ci sono con le necessarie garanzie, Gattuso non ci mette due secondi. L'ha dimostrato a Firenze, a Pisa, quindi non credo che si esima dal fatto che caratterialmente sia quello che sia, quindi ci rinunci. Sì, ci sta.
0: Ci sta. Orlando, tu che dici?
2: No, io dico, sono d'accordo con quello che ha detto Simo. È vero che Gattuso è uno che si butta in queste situazioni anche difficili, no? In ambienti dove magari le cose non stanno andando nel miglior modo possibile, proprio perché è un caratteriale, uno che pensa sempre attraverso, no, il gruppo, è bravo a gestire questo tipo di situazioni, ma io, se fossi in lui, qualche garanzia la vorrei dal presidente, perché se no gli dico io ti ringrazio del pensiero, ma un'annata dove dall'altra parte mi fanno una squadra da Champions e lotteranno per lo scudetto e di qua c'è da soffrire, io non me la sentirei se fossi lui.
0: Paolo De Paola?
9: Ma io sinceramente sottoscrivo quello che ha detto Massimo, cioè se mi tolgono, cioè il miracolo l'ha già fatto l'anno scorso Sarri rimanendo, non è che puoi chiedere la stessa cosa togliendogli la tavola dalla tavola, appunto tutto quello che c'è da mangiare glielo togli davanti e pretendi che firmi e vada avanti. No, una volta può andare bene con Sarri, con Gattuso no, secondo me
0: No, è durissima. Sentite, salutiamoci così, vi faccio fare un gioco velocissimo su tre allenatori, perché prima non si è espresso Stefano e aspettavo che c'eravate tutti quanti. Arrivano tre allenatori giovani il prossimo anno: Abate, Aquilani, Tedesco. Escludo Grosso da questo giochino perché Grosso allena la Fiorentina ed è una squadra, insomma, che potrebbe fare anche un mercato, insomma, diverso rispetto alle altre.
1: Beh, io però ci avrei messo Abate, Grosso, Aquilani. Tedesco, Disco, mi sembra che abbia più esperienza rispetto a questo.
0: Dici?
1: Direi.
0: Oh. Però il campionato italiano.
1: Ho capito, Belgio. Ha fatto delle cose incredibili.
0: Vabbè, dite il vostro nome. Chi potrebbe far meglio?
1: Adesso con Abate Aquilani ci avrei messo Grosso lì in mezzo.
0: Vabbè, mettiamoci Grosso. Scegli di chi te pare. Chi potrebbe far meglio secondo te? Chi ha, diciamo, delle.
1: Non lo so.
0: Per caratteristiche, qualità.
1: È un gioco che apprezzo, ma non ti so dire, dipenderà dalla campagna acquisti. Grosso potrebbe far bene a Firenze, dai, diciamo così.
0: Grosso, tu voti Grosso.
1: Perché aspettative basse non sono quelle di Pioli dello scorso anno, che avrebbe dovuto conquistare il mondo. Meglio partire con i fari spenti.
0: Basso profilo. Orlando?
2: Sì, dico anch'io Grosso, perché mi fido di Paratici, credo che sia bravo, che sia un uomo competente nel suo ruolo. E se dovesse restare Ken e torna con la voglia di giocare con la testa a posto, la Fiorentina è una squadra che può comunque anche perché comunque Grosso gioca con 4-3-3, dunque Fiorentina dovrà prendere due esterni perché l'anno scorso ha rinunciato completamente agli esterni e rifarà la squadra. Grosso mi sembra che abbia comunque un'idea di gioco molto piacevole, ma non solamente in fase offensiva, ha anche molta attenzione alla fase difensiva. Se gli compra bene può essere una sorpresa.
0: Braglia?
10: Sì, sono d'accordo anch'io.
0: Grosso
10: è più maturo rispetto a
0: agli altri.
10: Fare un campionato agli altri, e poi ha una società dietro cioè, che gli altri non hanno in questo momento qua, e quindi
0: il tedesco c'ha il Bologna, non è male come società.
10: Sì, no, lascia perdere il tedesco, mi rifaccio, cioè,
0: Aquilani.
10: Secondo me grosso Aquilani e Abate, perché il tedesco
1: ha fatto Lipsia, Schalke,
10: Stefano, che cavolo, ha un'esperienza internazionale
0: però, in Italia però, vediamo
10: vabbè, in
0: Italia, Bologna,
1: no, però il curriculum, Marco,
0: vediamo.
10: Cioè, non è più giovane, se lo mettiamo così, come domanda che hai fatto tu. Per cui la nuova era è rappresentata da questi tre: Grosso, Aquilani e Abate. Per me, ripeto, ascoltami, l'esperienza che ha tedesco, c'ha ragione Stefano, per me hai fatto una cappella, però
0: no, cappella, io ho messo un nome, poi potete dire quello che vi pare, cioè non è che voglio dire
10: giovane, amica giovane, cioè giovane
0: d'età, quindi tedesco farà meglio di italiano tedesco farà meglio di italiano col Bologna,
10: è probabile,
0: vediamo, questa me la segno.
10: Sì,
0: questa me l'aspetto, dai.
10: La responsabilità me la prendo, non c'ho paura. Sì.
0: Viene da un po' d'esoneri,
1: Ora l'hai puntato. Attenzione, l'hai puntato, dura tre settimane.
0: Vediamo.
1: Durerà tre settimane.
0: Viene da un po' d'esoneri il signor tedesco, vediamo.
10: Comincia a fare il gufo.
0: No, io faccio il gufo, però insomma, adesso mi dici che tedesco fa meglio di italiano, vediamo.
1: No, non ha detto questo, ha detto che ha un'altra storia. È un'altra storia.
10: Vabbè, comunque come vediamo. Il solito, come con la Roma l'anno scorso, te metti sul trespolo i gufi.
0: Tu mi hai detto che farà meglio di italiano, vediamo insomma.
10: Può fare meglio di italiano.
0: Vediamo, lo aspettiamo, sul campo lo aspettiamo, dai.
10: Paolo
11: ammazza come ti hanno contestato su tedesco, Dio buono, però reagisci come una vipera proprio.
0: Ma io reagisco perché ho messo tre allenatori che sono arrivati adesso, sono tre nuovi che
12: sono io che ho creato un po' di confusione,
0: sono tre nuovi che vanno,
12: ci ho messo
0: banchine.
12: Grosso in mezzo a Bate Aquilani e
11: l'hai sconvolto.
0: Vabbè, dai.
11: Comunque io dico, volevo fare due precisazioni. Per me Aquilani, che ha l'esperienza di Catanzaro, secondo me è stata un'esperienza interessantissima per il calcio italiano in assoluto, mi è piaciuta tantissimo, quindi sono curioso di Aquilani. E poi io dico una cosa, nel massimo rispetto di quello che potrà fare, che secondo me può fare Paratici, attenzione, perché comunque ragazzi, a volte si costruiscono anche dei miti di ritorno. Non dimentichiamoci che Paratici, cioè, è uscito malino dalla Juve, all'estero sì, qualcosina ha fatto. Il ritorno in Italia per fare qualche cosa di importante è l'occasione per Paratici, ma non è che Paratici quando diciamo fu abbandonato in qualche modo da Marotta, non dico plusvalenza non plusvalenza perché poi se no apro dei capitoli incredibili, ma dico, deve dimostrare di essere un dirigente che può far bene da solo. Quindi io mi auguro che faccia bene alla Fiorentina, ma ha tutti i numeri per farlo. Però ribadisco, c'è stato un periodo della sua carriera in cui è andato in difficoltà, la Juve soprattutto.
0: Massimo, prima di salutarti ti posso chiedere una cosa sulla questione Antognoni-Fiorentina, tu come la vedi? Lui ha ribadito proprio che non ci sarà il centenario della Fiorentina.
13: È una cosa assurda, perché Giancarlo rappresenta proprio la Fiorentina a 360 gradi. Io ci avevo parlato la scorsa settimana e lui con questa proprietà non ci siamo, non riesce a passarci.
0: Ok, però sono i 100 anni della Fiorentina.
13: No, ma infatti io gli ho detto, Gianca, te ne devi fregare, lo fai per la gente che ti vuole bene, che ti ricorda ancora. Però lui con Comisso proprio non glielo nominare, che proprio diventa male. Io spero ancora che lui riesca a trovare la forza di andare, perché capisco tutte le situazioni, però qui si va oltre, qui si festeggia la Fiorentina, i 100 anni, tu sei stato il giocatore più importante, la gente si è mossa per te, è venuta in Svizzera in 30.000 quando hai fatto l'esordio a Losanna, cioè lo amano qui e io ci vivo. La gente parla ancora di Antognoni come fosse Dio in terra e per la gente secondo me dovrebbe fare uno sforzo.
0: Non so, perché io posso, nel senso, capisco che ci può essere un dissidio con la società, però stiamo parlando dei 100 anni della Fiorentina, dei tifosi della Fiorentina.
1: Secondo me Massimo ha aperto uno spiraglio che poi voglio dire Paolo, che io spero, diciamo, che è più saggio, il più esperto di tutti. Io penso che a un certo punto, a un'età, devi mettere da parte anche i rancori.
0: Sono d'accordo,
1: devi superare se no non ti migliori neanche come uomo, capito? Ma non è che è rivolta in generale a ognuno di noi, devi lavorare su qualcosa. È difficile smussare il carattere, però che cosa si dice? La maturità, che cos'è? È anche questo, cioè se ne deve infischiare. Deve raccogliere l'invito di Massimo, andare lì, perché si chiama Giancarlo Antognoni. Gli altri non si chiamano Giancarlo Antognoni, che parta da questo presupposto. Cioè Giancarlo Antognoni non lo cambierà nessuno, lui deve capire questo. Poi se ha un rancore, un livore, qualcosa, cioè per la Fiorentina e per il popolo viola, cioè puoi soprassedere, capisci, una certa età. Io capisco quando sei giovane, rosichi, magari stai là, te la leghi al dito.
0: Un po' sono d'accordo.
1: Cioè, come quelli che aspettano la vendetta, 30 metri, ormai è passato, poi ognuno fa il proprio percorso, tanto alla fine credo che non ci siano persone immortali, capito? Ognuno dice, visto quello, è passato. Poi alla fine uno si spegne in un modo o nell'altro, oggi abbiamo salutato un caro Igor Protti. Sì. La vita è così, è una carambola. Che te frega, Antonio? Vai là e bell'Antonio, no?
0: Sì,
1: e chi se ne frega?
12: Cioè, se pensa a Commisso, a quello, a quell'altro, Giancarlo Antognoni rimane Giancarlo Antognoni.
0: Paolo, tu che dici per chiudere un po'? Non so,
14: sono d'accordo con le parole di buon senso. Credo che a volte sia un po' l'ambiente fiorentino a essere sempre, come dire, un po'. Che attizza gli animi, no? Antognoni non si estranea mai da questo tipo di lotta, però secondo me c'è un bene superiore che riguarda la storia di un club nella quale Antognoni è inserito con pieno diritto e anche come tra i protagonisti assoluti, quindi non può fare questo sgarbo a se stesso oltre che ai propri tifosi. E sono d'accordo nella proposta di buon senso di superare qualunque attrito e considerare quella che è una celebrazione di una storia, diciamo diversamente da quella che è la contemporaneità che ha vissuto lui e che ha vissuto male. La storia è una cosa, diciamo, il litigio del momento è una cosa che si deve mettere assolutamente da parte.
0: Sì.
15: Bravo Paolo.
0: Simone, vuoi aggiungere anche tu? Così abbiamo sentito un po' tutti i pensieri, anche perché...
16: No, vabbè, è la vita d'Antognoni la Fiorentina.
0: Sì.
16: Si è salvato la vita in quel tremendo incidente, è la vita di Antognoni, la Fiorentina è Antognoni.
0: Sono d'accordo.
16: Cui, secondo me, dovrebbe,
0: no, ma io infatti,
12: cioè, lui ha detto bene Massimo, ha toccato le corde giuste, cioè lui quando va a Firenze gli è una pacca sulle spalle, cioè quello, lui dovrebbe essere orgoglioso di questo, esatto. Che questo rimane per tutta la vita, è un vitalizio.
0: Esatto.
12: Ma che gli frega se va magari con il Pontella andato, cioè con le varie dirigenze,
0: no,
12: sono accavallate.
0: Ma è la festa della Fiorentina, la Fiorentina, non della società.
12: La Fiorentina è un'entità, una comunità, resta là. E Antognoni, esatto. Qua chi lo tocca, basta, esatto. È finita,
0: no,
12: la storia.
0: No,
12: andasse che vada questo centenario e
0: esatto.
12: Chi se ne frega.
0: Se lo goda, perché
12: si duri il naso
0: me...
12: e le orecchie, come diceva il vecchio Indro Montanelli.
0: Mi ha mandato,
12: no,
0: un
12: Paolo,
0: bel messaggio Massimo,
12: che poi
0: speriamo
12: è andato lì a due passi a Fucecchio, quindi
0: sì,
12: prenda questo piccolo grande spunto da Massimo Orlando, che vive la Firenze, è così,
0: sì.
12: Cioè,
0: dai,
12: lui
0: speriamo.
12: è la Fiorentina,
0: sono d'accordo con te, sarebbe veramente brutto non vederlo, ecco, io mi sono permesso di dire questo proprio per questo motivo, ecco, perché poi mi è piaciuto anche il messaggio che hai mandato tu a una certa età,
12: poi magari capisco che è stato trattato male,
0: dai.
12: E questa cosa l'ha ferito, è una persona tutto d'un pezzo, è una persona che ha dei valori, però chi se ne, a un certo punto tu la devi al popolo viola.
0: Certo, assolutamente.
12: Cioè non è a quello che ci sta in mezzo, capito?
0: Beh, vediamo un po', speriamo, dai. Vi saluto, vi faccio un buon fine settimana al direttore De Paola. Paolo, a presto, un abbraccio.
12: Ciao Paolo.
0: A lunedì con l'editoriale. Ciao Orlando, a presto.
15: Ciao,
0: Massimo, a lunedì.
15: Weekend.
0: Un abbraccio,
12: ciao, Massimo.
0: Buon weekend. Ciao Simone. Portierone,
12: ciao,
0: a presto.
15: Ragazzi.
0: Ciao, un abbraccio. Ci fermiamo, break, ritorniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato alla Premier Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo le parole di Donald Trump. La chiamata è avvenuta poco dopo gli attacchi del Presidente americano alla Presidente del Consiglio. Trump aveva detto che la Presidente del Consiglio la implorò di fare una foto con lui al vertice del G7. Meloni ha smentito, totalmente inventato. Antonio Tajani ha annullato il viaggio negli Stati Uniti.
0: Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe iniziare alle 16, ora locale di oggi, le 15 in Italia. Lo ha dichiarato a Reuters Online un alto funzionario statunitense, aggiungendo che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran. Intanto sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo.
1: A Milano, incidente mortale per un motociclista che stava superando un'auto a sinistra quando ha urtato lo spartitraffico centrale di Viale Forlanini, ha perso il controllo finendo contro un palo della luce. Nell'impatto Giampaolo Testa, molto noto nel settore dei motori, è rimasto decapitato. Il corpo è stato proiettato nella carreggiata opposta, dove è stato ritrovato dai soccorritori che nulla hanno potuto fare. L'incidente, su cui indaga la polizia locale di Milano, è avvenuto la scorsa notte.
0: Cristiano Sodano è stato condannato all'ergastolo. L'ex finanziere è finito a processo, accusato del duplice femminicidio di Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex. Le ha uccise a colpi di pistola nell'abitazione della famiglia di lei a Cisterna di Latina il 13 febbraio del 2024. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la sentenza di primo grado.
1: E dalle porte di Roma grave incendio di una sterpaglia in via del Lido di Castel Porziano. Per cause ancora da chiarire, un terreno ha preso fuoco con le fiamme che si sono propagate in brevissimo tempo. Paura tra le persone che vivono nei dintorni, che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Si tratta ovviamente di una precauzione, ma data la velocità alla quale si propagano le fiamme, i soccorritori non hanno potuto procedere diversamente.
0: Cambiamo argomento. Un clamoroso errore giornalistico ha scosso l'Argentina nel pieno dei mondiali 2026. Durante la messa in onda di un seguitissimo show televisivo, la conduttrice Florencia Peña ha annunciato in diretta la morte di Jorge Messi, padre del capitano della nazionale Lionel Messi. La notizia si è rivelata totalmente falsa nell'arco di poche ore, scatenando un terremoto mediatico e politico che ha portato alle dimissioni della presentatrice e al licenziamento del personale della redazione.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo tornati di nuovo con voi in diretta. Abbiamo questo passaggio, poi dopo ci sarà un momento finale che dedichiamo in particolar modo a Igor Protti. Però adesso recupero un po' di messaggi, Stefano, insieme a te, e in questo pomeriggio che dove abbiamo affrontato parecchi temi. Dunque, vado a recuperare adesso un po' di messaggi, sia scritti che vocali, con Andrea Magliocca in regia. Vai.
1: Luigi viene chiamato perché è una società che non ha ambizioni, quindi va bene anche Gattuso, che bene o male ha fallito più o meno dappertutto, quindi un allenatore mediocre, società mediocre, tutto nella norma, non è che ci vuole molto a capirlo.
0: Vai, ancora un altro, dai, questo è Ube che rispondeva a Luigi sulla chiamata di Gattuso.
2: Luigi da Novara. Volevo chiedervi, ma secondo me, adesso la butto lì, ma noi parliamo di Ibrahimovic qua, Ibrahimovic lì, ma non è che gli stiamo dando troppa importanza a sto Cristiano, perché secondo me è la fine della fiera, ma con, cioè, che poi non si sa neanche il ruolo che ha, e qui è su e giù, e che alla fine tanto fumo niente rosa, che poi alla fine della fiera che Ibrahimovic conta un cazzo. Un saluto.
0: Come contagna?
3: Alla fine ci ha salutato, vabbè, senza perifrasi.
0: Sì, vabbè, andiamo.
3: Bene, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, dai.
4: Buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
4: E niente, volevo solo fare un appunto. C'è Stefano che non parla troppo basso. Ah. Non si sente.
0: Vabbè, mo gli chiediamo
4: la sente poco.
3: Adesso mi sente.
4: Dovrebbe alzare un momentino.
0: Vabbè, glielo chiediamo. No, vabbè, l'ordinatore... magari era prima un po' più basso la voce, può capitare, insomma. Vabbè, grazie del
3: grazie consiglio. Per il consiglio.
0: Ma, carina, si è alzato pure la voce, ci dicono. Allora, dai. Va bene. Allora, c'è qualche messaggio di Federico, sono contentissimo. Vediamo se c'è qualche scusa che dobbiamo chiedere, perché quando c'è Federico dobbiamo sempre chiedere scusa. Allora, sono contentissimo per ciò che sta accadendo. È la vittoria degli allenatori manager che decidono tutto in prima persona. Gasperini, Spalletti e mi auguro tra poco anche il maestro Sarri. Conte poi è uno che decide anche chi può respirare. Questa è la pietra tombale sui tecnici aziendalisti alla Allegri. Bah, sei d'accordo?
3: Un po' dipende da come sono strutturate le società e non credo che ci sia uno schema fisso e vincente. Io credo che l'allenatore debba per prima cosa fare l'allenatore. E poi il resto.
0: E poi il resto. Allora, vai ancora con un altro audio.
5: Ciao Marco, ciao Lucio, Robertino da Torino. Ma volevo chiedervi un dubbio che mi è venuto, perché tutte le sere io seguo i mondiali e comunque c'è sempre uno, due, tre giocatori che giocano e che militano in Italia. Per cui mi chiedo, ma qual è davvero la qualità del nostro campionato, al di là ovviamente di Premier e pochi altri campionati più forti del nostro? Perché alla fine i nostri, cioè quelli che giocano nelle nostre squadre, anche se non italiani, il campionato del mondo lo stanno facendo. Voi che qualità pensate abbiamo? Grazie, ciao.
0: Faccio rispondere a Stefano, vai tu.
3: Beh, la qualità è quella che vedi, Robertino, tutte le settimane abbiamo visto come è stato un campionato, quello nostro, non molto competitivo. In Europa abbiamo fatto male, però bisogna avere la speranza, coltivare almeno la speranza di poter essere migliori un altro domani, e ci vuole tempo.

0: che devono avere questa possibilità di misurarsi in un campionato difficile, non più competitivo come prima. Abbiamo visto anche i nostri calciatori, Marco, andare all'estero e poi tornare, Cioè sta reggendo soltanto Donnarumma a grandissimi livelli, Calafiori nell'Arsenal
1: così e così,
0: e però gli altri fanno fatica,
1: sì.
0: Quindi questo sta fanno dei giri e poi alcuni ritornano.
1: E poi ritorno. È quello che diceva ieri Graziani, l'hanno sfondato tutti. Graziani ha detto proprio questa cosa, ha detto attenzione a supervalutare i nostri, perché poi quando vanno all'estero fanno fatica e poi ritornano. Quindi andiamoci piano con giudizi tra i più forti al mondo, come dire, calma, perché poi che è vero, Donnarumma che è un portiere fa un ruolo diverso, attenzione, perché il portiere o sei titolare, se sei un grande portiere, se no che fai? Vai all'estero per fare la panchina? No, è andato, Donnarumma si è affermato all'estero perché è un grande portiere.
0: Guarda Marco, io mi auguro che il prossimo campionato sia un campionato diverso sotto il piano dell'intensità. Lascia perdere poi i sistemi di gioco che poi a noi piace, poi vedere anche delle novità, e speriamo che poi qualcuno porti delle novità sotto questo punto di vista. Abbiamo incensato e elogiato Fabregas, non solo per il comodo.
1: Speriamo di avere un altro Fabregas,
0: bravissimo.
1: Che già
0: e poi arricchisce sempre il dibattito. Però mi aspetto l'intensità, la velocità, è quello che sto vedendo ai mondiali. C'è gente che va a 100 all'ora, Marco. Poi ci sono squadre anche mediocre.
1: Sì.
0: E in questo mondiale l'Italia ci poteva stare tranquillamente.
1: Da ieri quando ho visto il Qatar con tutti i rispetti.
0: Però Marco, le squadre africane corrono, le squadre africane sono organizzate, quasi tutte le squadre non sono così sprovvedute, ma soprattutto dimostrano di avere un'intensità, un ritmo che noi qui facciamo magari una partita, due partite, poi ci adagiamo, speculiamo e facciamo un calcio pieno di pause. Questo non va più bene, Marco. Poi te lo ritrovi in Europa, te lo ritrovi a livello internazionale con le nazionali, e qui dobbiamo fare un passo in avanti. Che non è tanto avere tanta qualità, è soprattutto avere tanti giocatori che corrono a una certa velocità e avere intensità durante i 90 minuti.
1: Allora, altro audio se c'è, invece prendo iscritti. Ma quale maestro Sarri? Giampaolo maestro Sarri, maestro ma dove? Ci vogliono sempre i calciatori. Su questo siamo d'accordo, però ci vuole pure allenatore, se no non è detto che tutti, se c'è bravi calciatori, fai bene per forza. Quindi l'anno prossimo Ranieri andrà al centenario della Roma? Perché non ci può andare al centenario della Roma? Cioè,
0: che
1: è il centenario dei Friedkin o il centenario della Roma? Cioè, fatemi capire.
0: Bravo,
1: il centenario
0: il discorso con Antognoni,
1: o il centenario della Fiorentina?
0: È il centenario della Fiorentina, bravo. Antognoni.
1: Poi ognuno fa quello che vuole.
0: Dice, no, io non ci vado perché ho avuto dei problemi con questa. Insomma, non voglio dire, tu non hai avuto problemi però con la Fiorentina. Io sono d'accordo, perché poi non so chi inviterà i Friedkin.
1: Faranno loro.
0: Però
1: insomma,
0: 100 anni di storia. Io mi aspetto che quasi tutti i campioni, no, del passato, del recente passato, del presente, possano anche presenziare al centenario. Ma anche se ci dovessero essere delle frizioni con la proprietà attuale dovrebbe, secondo me, andare oltre. E chi anche ha subito oppure ha vissuto delle cose, degli screzi con qualche dirigente, superare questa cosa qua, perché il centenario è il centenario, no?
1: Assolutamente. Allora, due messaggi al volo. Greenwood sposta molto gli equilibri, viene in Italia per il suo trascorso, altrimenti sarebbe fuori portata. Somerville invece credo sia fuori portata per il calcio italiano. Al Milan, scrive Salvatore, prevedo una stagione nera, non voglio essere dispettista ma non vedo il progetto, avrei iniziato un ciclo prendendo Italiano, sono sicuro che per il Milan avrebbe rinunciato anche a qualche soldo. Poi vado avanti, Ibrahimovic si deve fare da parte, negativo in tutto. Un altro ascoltatore, Milan, Lazio, Torino, Juventus sono in stato confusionale, senza competenze, senza sapere di calcio, vedi Elkan, Cardinale, vendete se non siete in grado, tifosi furibondi. L'ego di Cardinale Ibra è smisurato, potrebbe fare danni al Milan, scrive un altro ascoltatore. Poi sì, vengo subito, c'è Davide che se David saluta, buonasera Marco e Stefano, grande Massimo Orlando, no Antognoni no parti. Poi la società dovrebbe fare di tutto per Antognoni al centenario, che ha dato tutto per questa società e a momenti perdeva pure la vita in campo per la Fiorentina. Rispetto, scrive Roberto, vai con l'audio.
2: Ciao Marco, ciao Stefano,
1: ciao.
2: Scusa Marco, io qualche giorno fa ti avevo chiesto se c'avevi il numero del procuratore degli Juric, che tante volte sei riuscito a ritrovarlo, così cambio lavoro. Scherzo ragazzi, siete fantastici, mi fate un sacco di compagnia, siete grandi.
1: Grazie.
2: Un abbraccio Alberto da Roma.
1: Ciao Alberto da Roma, simpatico, chiedeva, capito?
0: Sembrava serio, eh?

0: serio, come era partito pure l'altro giorno quando ho telefonato, mi ha preso in contropiede all'inizio, ho detto adesso che numero di telefono vuole, grande Alberto. Allora, ciao Marco, al momento se non cambia niente vedo già l'Inter in fuga di 15 punti.
1: Vai con le prime
0: Vai, Luigi, proiezioni. Questa è Luigi che sta lì col bandierone.
1: Sì, ma,
0: ci abbiamo un altro audio, chiedo in regia.
2: Direttore, buongiorno Stefano.
0: Eccoci.
2: Alza la voce, Stefano, alza la voce.
1: Pure salvo da
2: Berlino. Mi senti? Volevo dire che fra gli allenatori italiani l'unico che si salva, che ha una certa età, è il mago Gasperini. Gli altri sono elefanti alla fine della carriera.
0: Vabbè,
2: fanno bene a mettere allenatori giovani. Avanti così.
1: Bravo Sal, bravo.
0: Va bene, gli allenatori giovani, speriamo, dai. Vabbè, comunque non voglio fare il gufo, ma Tedesco c'ha quattro zoneri, cioè non è che
1: già l'hai puntato.
0: Io direi di stare attento, insomma. È vero che ha fatto esperienza all'estero.
1: Però insomma,
0: italiano ha fatto pure le finali di coppa, insomma, qualche esperienza pure lui l'ha
1: fatta. Ha vinto due super una con il Lipsia e un'altra con il Fener.
0: Sì, per carità, però insomma vediamo, perché poi sono curioso, mi piace questa cosa di vederlo in Italia, vediamo, insomma, l'ho seguito poco, quindi non riesco ad avere un giudizio complessivo su di lui, vediamo, me ne hanno parlato
1: però
0: bene.
1: Non è un giorno gallena questo,
0: però voglio dire, è dell'85, non è un vecchio, insomma, pure lui.
1: Giovane.
0: Quindi è una bella opportunità, staremo a vedere. Va bene, allora
1: pure noi siamo giovani,
0: giovanissimi proprio. non lottiamo fino all'ultimo. Allora ci fermiamo, arriviamo
1: tra
0: pochissimo.
1: Poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano i mondiali. Il Messico ha battuto la Corea del Sud della prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismaël Koné, che in uno scontro di gioco all'inizio del secondo tempo con il catariota Madibo ha riportato la frattura della tibia e del perone, ma è stato già operato. Si parla di una lunga convalescenza che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. Questa sera alle 21 italiane a Seattle, i padroni di casa degli Stati Uniti affrontano l'Australia. Sia Pochettino che Popovic dovrebbero confermare le formazioni vincenti della prima giornata. Dubbi sulle condizioni di Pulisic, ma l'attaccante del Milan dovrebbe essere titolare. Nell'Australia parte dal primo minuto il difensore del Parma Circati. Dalla mezzanotte in campo invece Scozia-Marocco. Alle 2.30 italiane a Filadelfia la Seleção di Ancelotti contro Haiti deve rilanciarsi dopo l'1-1 al debutto proprio contro il Marocco. Ancora out Neymar, novità in attacco dove Cunha è preferito a Jesus con Rafinha, Paquetá e Vinicius a sostegno. Dentro anche Danilo al posto di Ibanez. Panchina per Hendrick. Migné ripropone lo stesso Haiti battuto dalla Scozia ad eccezione dell'inserimento di Casimir. E si prosegue poi con Turchia-Paraguay, Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. Intanto lo juventino Jonathan David, che in bianco-nero non ha brillato, è stato autore di una tripletta contro il Qatar. Raggiunge così Messi in testa la classifica dei marcatori del torneo. Livorno e il mondo del calcio si preparano a dare l'addio a Igor Protti, morto oggi dopo una lunga malattia. Il sindaco ha proclamato per domani, sabato 20 giugno, il lutto cittadino. L'ultimo saluto collettivo a Protti sarà dato sempre domani allo stadio Armando Picchi dalle 18. Il basket: Milano torna sul tetto d'Italia dopo la Supercoppa che aveva aperto la stagione dell'Olimpia e la Coppa Italia conquistata a febbraio. È arrivato anche il trionfo in campionato. La vittoria nella serie contro Venezia ha chiuso dei playoff quasi dominati dai milanesi, che hanno perso solo due partite. Il 32esimo scudetto nella storia biancorossa sembra però coincidere con la fine di un ciclo. Già dalle prossime settimane infatti il roster potrebbe cambiare forma. Tra i punti fermi c'è però inevitabilmente coach Peppe Poeta. La Virtus Bologna ufficializza invece la sua nuova guida tecnica, Alex Mumbrú, ex ala di Badalona, Bilbao e Real Madrid, nonché figura chiave nella generazione d'oro della nazionale spagnola. In panchina tra i club ha già guidato Bilbao e Valencia, mentre a livello di nazionali con la Germania ha vinto gli Europei 2025. Sono entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa, le prime parole del nuovo coach. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati sempre in diretta nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui con me.
1: Ciao Marco,
0: caro Stefano.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, l'avevamo un po' detto di condividere questo momento con gli ascoltatori per un pensiero, un ricordo che abbiamo così già sottolineato in apertura, ma mi sono lasciato questo spazio, Stefano, perché voglio condividere anche questo momento con chi ha vissuto dei momenti forti, belli con Igor Protti. Allora c'è Sandro Tovaglieri, che ringrazio tantissimo, in collegamento con noi. Sandro, grazie prima di tutto per aver accettato il mio invito.
1: Ciao Sandro.
0: Un abbraccione.
2: Un grande abbraccio,
0: Sandro, io ti ho sentito questa mattina, ci siamo così un po', abbiamo fatto un po' di una chiacchierata al telefono, ti lascio veramente, mi piaceva un po' così ricordare questo ragazzo che con te insomma avete passato dei momenti molto belli, penso professionali e umani, quindi veramente libero pensiero dedicato a Igor Protti.
2: Per me oggi è una giornata molto, molto triste, perché non perdo un compagno di squadra, un compagno di mille avventure, di gioie, di dolori, ma perdo un fratello, un gemello. Perché la nostra amicizia andava al di fuori anche del campo, quindi abbiamo vissuto momenti con le nostre famiglie, i nostri figlioli molto, molto particolari, molto stretti. Siamo rimasti in contatto anche quando ci siamo lasciati, le strade sono divise da Bari, ci siamo sempre lasciati in contatto. Quando c'è stata la possibilità siamo tornati a Bari, perché i tifosi ci volevano salutare insieme, quindi ci invitavano alle feste, quindi era sempre una gioia. E perdo un amico, ma il mondo, l'Italia intera, secondo me, perde una persona. Chi lo conosceva lo sapeva, chi non lo conosceva lo racconto io. Perde una persona straordinaria umanamente, una persona che di valori importanti, di valori che hanno aiutato anche persone ad uscire da tante situazioni brutte, una persona che ha onorato tutte le maglie, tant'è che tutte le tifoserie anche che ha giocato gli hanno portato un grande rispetto.
0: È vero.
2: C'è un grande dispiacere, quindi
0: sì stiamo vedendo tante cose anche riportate sui social. Sì,
2: quando personaggi così illustri vengono ricordati in modo così straordinario, evidentemente hanno fatto qualche cosa di straordinario, altrimenti insomma, se tu pensi che a distanza di 35 anni, guarda, io in questo momento mi trovo a Bari perché te l'avevo detto, avevo portato i miei figli al concerto di Vasco, ma molto probabilmente stasera partirò da Bari e rinuncerò a 2 o 3 giorni di vacanza, me ne vado a salutarlo, perché mi hanno confermato, perché lui il funerale non lo fa e ci dicevano che la bara sarebbe stata chiusa, ma siccome venerdì, perché lui sarà cremato, farà il giro dello stadio a Livorno, farà il giro dello stadio a Rimini, poi sarà cremato, poi venerdì prossimo verrà, le sue ceneri verranno qui a San Nicola, dove abbiamo già parlato con i rappresentanti della curva, quindi sarà un giorno molto toccante.
0: Senti, quindi Sandro, c'è anche Carmine Gautieri in collegamento con noi, perché poi mi piaceva un po' anche riunirvi e collegamento.
3: Ciao Sandro.
0: Ciao Carmine, ben trovato. In studio c'è anche Stefano Impallomeni qui con me.
3: Ciao Stefano, ciao.
0: Carmine, ti chiedo anche a te un tuo personale pensiero, ricordo, poi magari se volete anche raccontare qualcosa di Igor, come anche così, per raccontarlo anche ai più giovani come calciatore, chi lo ha visto soltanto attraverso i video, no? Noi l'abbiamo vissuto proprio nei momenti d'oro, io me lo ricordo proprio gli anni di Bari, Lazio, Livorno, insomma. Carmine.
3: Ma c'è da raccontare, Igor, ragazzo straordinario, no? Dove abbiamo condiviso insieme a Sandro.
0: Qual era la sua qualità più bella che aveva?
3: Quella di non mollare mai, quella di cercare sempre di dare il massimo, far dare il massimo, era uno che ti spronava, voleva sempre ottenere il massimo il massimo dei risultati, cioè un ragazzo giocatore straordinario sotto tutti gli aspetti, ha giocato un compagno che mancherà tantissimo perché ciò che abbiamo vissuto, per la persona che è sicuramente è una perdita importante. Io lo voglio ricordare nell'ultimo, c'ho tante situazioni belle con Igor, ma nell'ultimo vocale che mi ha mandato un giorno prima che si sposasse la figlia è stato un vocale straordinario, bellissimo, dove era lui che poi tirava su me, no? ci dava coraggio, cioè, Igor era questo. Mancherà tantissimo perché è andato via veramente un compagno straordinario.
0: Stefano, io posso testimoniare sempre la grande disponibilità che dava, ti posso dire. Io l'ho sentito, ci messaggiavamo a metà di aprile, e quello che dice Carmine è vero, era sempre, ti rispondeva in maniera sempre positiva, no? Come va? Ah, bene, sto facendo. Chiaro che poi stava facendo una battaglia durissima, però ci ha provato.
2: Marco, come ha detto Carmine, lui nella sua vita calcistica è stato un combattente, lui ha perso anche il papà giovanissimo per lo stesso problema. Lui era un uomo spogliatoio che quando parlava, anche noi che eravamo rappresentanti insomma importanti, quando parlava lui eravamo sull'attenti, cioè lui trasmetteva delle sensazioni così, ti trasmetteva quella ferocia di andare in campo e di dire: stai giocando contro la Juve, Platini, Del Piero, non dobbiamo avere paura, siamo forti pure noi, capito? E il suo modo di combattere, secondo me, l'ha tenuto in vita per vedere la figlia sposarsi. Una volta raggiunto l'ultimo tassello, quello più importante della sua vita, lui ha deciso di andarsene serenamente, perché diceva: ormai nella vita io ho fatto tutto, l'amore di tutta l'Italia, la figlia sposata, che sto in vita, non chiedeva di più.
0: Sì, è vero. Questa cosa, poi c'è un messaggio della figlia bellissimo oggi, che ringrazia proprio il papà di questo ultimo gesto che gli ha lasciato.
2: Esatto, sì, la sua ex moglie Nicolas, lui gli ultimi giorni non ci rispondeva neanche più ai messaggi, perché non ce la faceva più. Magari gli mandava un messaggio che rispondeva dopo 10 giorni. E quindi cercavamo insomma di lasciarlo molto sereno, ogni tanto
0: assolutamente.
2: Noi abbiamo aperto una chat dell'anni 93-94 e quindi ci raccontavamo sempre.
0: Senti,
2: una figura straordinaria.
0: Sì. Stefano, qui c'è tutto Mercato Web, vengono riportate anche le parole di Spinelli, l'ex presidente appunto di Livorno. Ciò che diceva Protti a Livorno era Vangelo, quindi questo a dimostrazione di quanto...
1: Beh, io non ho conosciuto, però sono le parole di Sandro, di Carmine, è inutile aggiungere altro. Ripeto, mi ha dato sempre la sensazione che sia stato, diciamo così, è un uomo autentico, genuino, dai valori proprio indiscutibili, e nel coraggio degli ultimi giorni proprio è descritta la forza di questo, che è un guerriero, un combattente, come l'hanno descritto bene Carmine e Sandro. Io me lo ricordo 22 anni fa, lavoravo lì e ho raccontato la promozione del Livorno, che era 2003-2004, allenato da Mazzari, quel Livorno, Spinelli con il suo inconfondibile è impermeabile giallo, te lo ricordi sempre?
0: Come no?
1: Quindi una famiglia, una cosa, una comunità, Livorno in festa per questa promozione conquistata grazie anche ai suoi gol, quelli di Lucarelli, una squadra che c'è Chiellini che giocava sulla fascia, spingeva,
0: Ruotolo, sì.
1: Pigiani, Vanigli, insomma.
2: Una cosa, io sono a Bari, ma credimi, è il lutto la città.
0: No, sì, no, ma ci crediamo.
1: Certo, quello che avete fatto poi a Bari.
0: A Bari.
2: La gente a me mi prende, mi abbraccio, io mo alle 7 gli ultras faranno una fiaccolata a Poggio Franco, e quindi io andrò, sarà un'emozione, cioè la gente mi ferma, piange come i bambini. cioè bambini di 10 anni che non hanno mai visto giocare, cioè, hai capito?
0: Ma sono quei giocatori che lasciano un segno indelebile nel calcio, dicevi,
1: ricordiamolo
0: Stefano?
1: Secondo me, come vorrebbe essere ricordato, per un grande calciatore,
0: come no?
1: Cioè, io quando lo vedevo giocare mi aveva delle movenze, tipo aveva questa generosità lucida, mai confusionario, e rispettava sempre, ecco, per esempio Sandro e lui facevano una coppia, lui studiava anche il partner d'attacco, no? Cioè il Lucarelli, il togliere della situazione,
0: come no?
1: Era un giocatore molto intelligente, tecnico.
2: A me
1: si muoveva tipo Zamorano e Hugo Sanchez, se mi ricordo, cioè aveva questa stop tiro tecnica.
0: Sì, sì.
1: Quadrava la porta, era generoso anche negli assist e poi, come diceva Carmine, un lottatore, quindi un giocatore straordinario, molto forte.
0: Come no, veramente, che tra
1: tutto quello che ha fatto nel calcio non gli ha regalato un successo, l'ha conquistato.
0: Guardate, ho letto, intanto do anche, si unisce a noi così ci dà anche un suo personale ricordo di un'altra esperienza che ha fatto calcisticamente Igor Protti a Roma, qui con la Lazio, Diego Fuser con noi. Ciao Diego,
1: ciao, Diego.
0: Ben trovato,
3: ciao,
0: buon pomeriggio.
3: Ciao, ciao,
0: no, leggevo una cosa, un'intervista mi è capitata tra le mani di Igor Protti, che diceva che tempo fa Arrigo Sacchi disse che all'inizio, quando l'aveva visto Igor Protti, dice: questo è un attaccante che può giocare solo in Serie C. E Igor Protti non si è offeso di questa cosa, perché ha detto una cosa vera. Quando mi ha incrociato in quel momento, mi sono dovuto mettere a lavorare tanto in maniera tosta per poter scalare poi le categorie, no? Cioè ho dovuto migliorarmi tantissimo per poter arrivare, e mi ha colpito perché ha preso questo, diciamo, osservazione di un allenatore non come un'offesa, come un modo per migliorare. Cioè dice: ho dimostrato che con lavoro, se uno non molla, se uno sta lì, si applica, puoi migliorare e quindi anche scalare, diciamo, le categorie, no? Mi ha colpito in positivo, ecco, una sottolineatura che mi è capitata. Diego, tu l'hai conosciuto alla Lazio, arriva capocannoniere del Bari l'anno precedente, arriva in una Lazio dove c'era Signori, Casiraghi, Rambaudi, c'era, mi sembra, era la Lazio di Zeman, correggimi se sbaglio.
3: Sì, hai detto bene. Ma guarda, di lui ho un ricordo bellissimo, perché a parte che gli ho mandato un messaggio un mese fa, ci siamo sentiti per telefono, veramente parlo ma mi vengono i brividi, perché solo a pensare che insomma, che se ne sia andata una persona così buona, mi fa venire tanta rabbia a pensare magari che sono altre persone cattive che invece continuano la loro strada, no? Quindi una cosa che veramente fa male. Però guarda, con lui c'era un rapporto bellissimo, beh, oltre ad essere un grande giocatore, beh, è stato capocannoniere, però io una cosa che mi ricordo di lui, che guarda, come fosse adesso me lo ricordo, ci mettevamo, quando si faceva la doccia, noi ci facevamo la nostra hit parade, no? A ricordare le canzoni, no? Degli anni 70, degli anni 80, e ognuno di noi faceva un pezzo. Igor, te la ricordi quella lì? Ah sì, sì, me la ricordo, facevo così. Quindi un ricordo bellissimo.
0: Era un uomo spogliatoio, tu dici, anche simpatico, che rallegrava,
3: sì,
0: questo.
3: Sì, ma poi prima cosa era veramente, era proprio una brava persona, era, capito? E secondo me è un peccato veramente, insomma, che
0: lo so,
3: non ci sia più, ecco.
0: Carmine, senti, raccontiamo anche al volo, magari chi vede adesso il video vede quell'esultanza che è passata anche un po' alla storia, no? L'esultanza di Protti quando segnava, sia con la maglia del Bari, poi l'ha fatto anche in altre squadre, anche alla Lazio l'ho visto fare quel cagnolino dove c'era tutta quella fila. Come nasce? La vogliamo raccontare?
4: Il trenino nasce a Bari, no?
0: Sì.
4: Insieme anche a Sandro, poi, cioè una cosa preparata, ci eravamo detti che al momento in cui si faceva un gol c'era anche, se mi ricordo, Guerrero,
0: sì.
4: E ci tenevamo tanto in quel famoso trenino, perché poi fu un qualcosa di straordinario, anche se poi i primi, diciamo, della fila era sempre Igor, perché faceva sempre con lui, o Sandro, no? E poi noi ci agganciavamo dietro, ecco, per il discorso 3. Era stato un momento veramente, veramente bellissimo. Io sentivo prima, quando dicevo sul discorso della forza di questo campione, era ossessionato del lavoro, cioè lui era uno che veramente non voleva mai, cercava di migliorarsi, no? Con l'affermazione che ha detto Arrigo Sacchi, che può giocare solo in Serie C, lui l'ha preso come sprono, no?
0: Esatto.
4: Lui ogni giorno si migliorava, cercava di essere sempre più forte. Era uno che aveva una serenità impressionante, non so se Stando si ricorda, ogni mattina arrivava negli spogliatoi a Bari col Corriere della Sera, no? Arrivava lì, spogliava mezz'ora prima dell'allenamento, si metteva sul lettino e leggeva il Corriere della Sera. Uno che si concentrava anche su questo, un campione vero sotto tutti gli aspetti, veramente un compagno straordinario, una persona eccezionale, dove l'abbiamo vissuta anche in un momento delicato in questo periodo, dove spesso ci sentivamo fino a 20 giorni fa, anche per messaggi, ed era sempre positivissimo anche in un momento così.
0: Vi posso chiedere, Sandro, parto da te, se c'è oggi un calciatore che si avvicina per caratteristica a Igor Protti, perché prima Stefano l'ha indicato con due paragoni importanti, no, per far capire come era.
1: Per
0: caratteristiche, no? C'è qualcuno che si può avvicinare a lui, Sandro?
2: Beh, diciamo che rispetto a tanti anni fa il calcio è cambiato. Lui, quando sono andato via io, è diventato un centravanti vero, perché con me faceva la seconda punta, tant'è che a me mi scotteva, no? Perché mi diceva: tu te prendi i gol, io pure, tu fai i gol. Ci avevamo questo scottone, ma io credo che adesso insomma, qualche giocatore c'è, i grandi campioni, Lautaro Martinez, tanto per farne uno, gli assomiglia tantissimo, perché poi lui era uno d'area di rigore, ma era anche uno che spaziava molto sulle fasce, era anche un trequartista e quindi un giocatore forte. Lautaro Martinez è un grande cecchino in area di rigore, però è anche uno che ti può fare,
0: certo,
2: che ti può fare tanti gol. E quindi il fatto di aver fatto 24 gol in una squadra che alla fine è retrocessa,
0: è vero.
2: Cioè, con Beppe Signori che raggiunge, io mi ricordo,
0: fece 24 gol, pure Beppe Signori furono capo cannonieri con gli stessi gol.
2: 24 gol, sì. Ma lui fece un gol alla penultima giornata, alla sezione Bari-Cremonese, che il Bari era già retrocesso, con una ferocia che il portiere gli parò tre tiri e lui li prese una palla lì nell'aria con una pioggia battente, tirò una sassata dal limite dell'aria angolata sotto l'incrocio, tant'è che l'ultima partita ci vanno 58.000 persone allo stadio col Bari retrocesso per omaggiare proprio lui,
0: certo,
2: perché insomma si fa fatica a fare il capocannoniere
0: di una squadra che retrocede, certo, è una cosa incredibile. Poi 24 gol, che quest'anno Lautaro è stato capocannoniere con 16 gol, vero, giusto?
2: 17 gol. Quando giocavamo noi, che facevamo 10 gol, eravamo tutti contenti, perché dicevi avevi raggiunto la doppia cifra, perché con tutti quei campioni, noi quando scendevamo in campo che te trovavi Baresi, Costa Curta, Nesta, Cannavaro, Montero, cioè quasi non voglia di giocare, perché pensavi, dici, quando fai gol?
0: 17, vero.
2: E invece lui ne fa, io ne faccio 17 l'anno prima, lui ne fa 24 l'anno dopo.
0: È vero. Diego, senti una cosa, parlando sempre con Igor tempo fa, disse
2: Marco, delle... io ti devo
1: ciao Sandro,
0: no, grazie Sandro, no, grazie del pensiero prima di tutto, e della disponibilità.
1: Ciao Sandro.
0: Un abbraccio. Ciao. Per salutare anche noi, però chiedo una cosa, Diego, una volta mi disse: peccato che non sono riuscito alla Lazio a dare quello che veramente volevo dare, no? Mi disse questa cosa, però rimanendo molto contento dell'esperienza che aveva fatto, ma non era riuscito a dare quello che lui realmente voleva dare, venendo dalla stagione precedente che era stato capocannoniere. Ti volevo chiedere, insomma, cosa ha sofferto in questo cambio, che non è riuscito a dare il 100%, ecco.
5: Guarda, sì, è normale che quando magari giochi in una squadra meno importante hai sicuramente meno pressione, hai sicuramente meno pensieri. Poi vabbè, diciamo poi che per un attaccante fare dei gol, diciamo è un po' quello che ti dà la carica, no? Sì, sicuramente cambiando ambiente, poi sai, a Roma, tu lo sai benissimo, a Roma c'è tanta pressione per qualsiasi cosa, quindi...
0: Poi
5: sai,
0: aveva anche una concorrenza importante.
5: Esatto, quindi sai, non era la stessa cosa, poi le qualità... erano sempre grandi, perché come l'ha avuta Bari, cioè anche si vedeva alla Lazio, però probabilmente giocare in una grande squadra comunque pesa per tutti,
0: certo,
5: alla
0: certo,
5: fine,
0: assolutamente
5: fine è un po' così, ecco.
0: Carmine, il ricordo più bello che hai, così ci salutiamo, di Igor?
6: Scusa, non capisco, scusa,
0: il ricordo, il ricordo più bello che conservi di Igor?
6: Ce ne sono tanti di ricordi. È l'ultimo messaggio vocale che mi ha mandato chiamandomi Carminuccio, ti voglio bene. È stato quello che io mi porterò dentro, e veramente ci mancherà tanto. Igor mancherà veramente tanto.
0: Carmine, grazie veramente, un abbraccio, a presto e buon proseguimento a Carmine Gaudieri, grazie
6: voi,
0: ancora.
6: Grazie a voi, arrivederci.
0: Diego, ci siamo sentiti al volo, ti ringrazio per la disponibilità, per aver ricordato questo ragazzo, questo campione. Grazie
1: ciao,
0: ancora
1: Diego,
0: a presto, un abbraccione. Allora Stefano, senti, io sono riuscito anche, ci abbiamo ancora un minutino, lo voglio far sentire perché è stato... Sono riuscito a intercettare Mazzarri, gli ho chiesto se poteva intervenire in quanto loro sono stati artefici di quella promozione che portarono poi il Livorno in Serie A, anche
1: 22
0: lì
1: anni fa.
0: Esatto, quella che stavi raccontando tu, sì. Tra le altre cose ci ha mandato un vocale, lo facciamo sentire perché mi ha detto non riesco ad intervenire in diretta per motivi proprio, diciamo, emotivi. Ha detto preferisco mandarti un vocale, un minutino, lo voglio far sentire.
7: Buongiorno. Con Igor mi legava un rapporto che andava al di là del rapporto allenatore-giocatore, sia quando abbiamo fatto l'impresa stupenda di portare il Livorno dopo 55 anni in Serie A, ma soprattutto poi l'amicizia è durata nel tempo, e poco prima che avesse avuto la notizia brutta di questo male che si è rivelato poi incurabile, era venuto a casa mia a fare delle riprese perché per il film che tutti voi sapete che è già uscito. Non sapeva ancora di quello che gli stava per capitare, non dico altro, niente, da lì a poco. E quindi niente, un caro saluto a tutti e soprattutto un abbraccio forte alla famiglia e ai suoi cari, più di questo non mi sento di dire, un caro saluto.
0: E ringraziamo anche mister Mazzarri per questo pensiero, Stefano, e ci tenevamo insomma a chiudere così. È arrivato anche un audio, non so se riusciamo a farlo sentire, chiede regia, però ci fa Maurizio, ricorda anche Tovaglieri che aveva giocato nella mia Ancona per aver ammirato Protti come giocatore, quindi c'è anche i pensieri, diciamo, a quel periodo lì, a quei calciatori lì da quasi cinquantenne, Maurizio, insomma. E vabbè, purtroppo però era bello ricordarlo. Sentiamo un messaggio.
8: No, riguardo a Protti volevo dire che diciamo io ho un ricordo nitido di lui, forse perché non so, era un uomo di mare comunque. La sua maglietta sempre in movimento, i capelli, lui era proprio sospinto dal vento, perché mi ricordo quando giocava a Bari, era stato forse anche Bari, c'era soffiava vento spesso, ma era un qualcosa proprio, era il dio del vento, ecco, sospinto dal sempre un dinamismo, una cosa che hai detto bene Stefano, mi ricordava anche molto Zamorano, quei giocatori di generosità e di dinamismo.
0: È vero. No, mi è piaciuto l'accostamento che hai fatto. Hai detto anche Ugo Sanchez
1: sì. Quando arrestava, prendeva la mia e ti tirava.
0: Ho visto dei gol simili.
1: Ugo Sanchez era uno che stop tiro
0: al Madrid, boom, messicano, cioè, sì, come no.
1: Ti faceva la foto.
0: Hai riportato alla mente un altro periodo calcistico. Va bene, noi siamo arrivati al termine di questo appuntamento, di questa settimana. Stefano, ritorneremo come sempre a partire da lunedì. Buon
1: lunedì.
0: Fine settimana a tutti.
1: Ciao,
0: grazie
1: Marco.
0: Andrea Magliocca, Claudio Ferrarese e tutta la redazione. Noi ritorniamo lunedì sempre qui Maracanà a partire dalle 13. Buon fine settimana a tutti. Ciao.
9: Maracanã.
10: Radio.
9: Ben trovati dalla redazione.
10: Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano dopo il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti che ha stabilito la fine delle ostilità. Israele rimarrà nella zona di sicurezza nel sud del Libano per tutto il tempo necessario per la protezione delle comunità del nord, ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ha avvertito: Israele non tollererà attacchi ai nostri soldati o al nostro territorio e Hezbollah pagherà un prezzo molto alto per questi attacchi.
9: L'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico ha annunciato nuove procedure per le navi che vogliono transitare per Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. In una dichiarazione pubblicata dal Tehran Times su X ha spiegato che nel periodo coperto dall'accordo le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare nello stretto. Durante 60 giorni le tariffe previste non saranno richieste agli armatori, ma se ne farà carico il governo della Repubblica dell'Iran.
10: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate, sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
9: Ci sarebbe il presunto rancore per uno sfratto all'origine del gesto compiuto da Giancarlo Fossi, 81 anni, residente a Pesaro, che nella mattinata ha raggiunto Civitanova Marche e ha sparato due colpi di fucile contro la vetrina di un'agenzia immobiliare. Nel mirino è finito il proprietario dell'abitazione occupata dall'anziano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo viveva da circa un anno nell'appartamento senza aver pagato l'affitto. Lo sfratto era già stato avviato e sarebbe diventato esecutivo il prossimo 30 giugno.
10: L'influenza aviaria continua a colpire la fauna selvatica anche nelle aree più remote del pianeta. Nelle isole Heard MacDonald, territori australiani situati nell'oceano Antartico, il ceppo H5N1 avrebbe provocato una drammatica moria di cuccioli di elefante marino meridionale, con migliaia di esemplari deceduti nel giro di pochi mesi. Secondo una ricerca riportata dalla BBC, gli scienziati stimano che circa 13.000 cuccioli siano morti dall'agosto scorso su una popolazione di circa 17.000 presenti sull'isola Heard.
9: Chiudiamo con la MotoGP e il Gran Premio di Brno. Aio Gura firma il miglior tempo nelle prequalifiche realizzando il record della pista in 1:51.735. Secondo Bezzecchi, terzo di Gian Antonio. Bagnaia chiude quarto davanti a Marc Marquez, scivolato a inizio sessione. Alex Marquez, che prosegue il weekend ma resta sotto osservazione, è quindicesimo. Domani il solito show poll alle 10.50 e sprint alle 15.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
13: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla, questa è a tutta C, la nostra trasmissione dedicata al mondo della Serie C. Vi terremo compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede, che succederà, che è successo nel mondo del calcio, della Serie C. Partiamo però, dovere di cronaca, con una notizia che è arrivata pochi minuti fa, negli scorsi minuti, perché lutto, c'è cioè un grave lutto nel mondo del calcio. È scomparso all'età di 58 anni Igor Protti, lo ricorderete sicuramente. Attaccante che ha fatto tantissimi gol in Italia con le maglie di Livorno, Bari, Messina, Lazio, Napoli, insomma, fra le altre, insomma, ha calcato i campi della Serie A, della Serie B e non solo, era da tempo, da qualche anno stava combattendo con una bruttissima malattia e la famiglia ha annunciato stanotte, ha annunciato pochi minuti fa che Igor Protti se n'è andato questa notte. Noi ovviamente a nome di tutto il mercato web, di TMV Radio, di tutto il gruppo editoriale ci uniamo al dolore, facciamo le nostre condoglianze alla famiglia. Parliamo anche di questo con gli amici di Tutto C, con Luca Esposito. Ciao Luca!
1: Buongiorno a te, brutta notizia questa a tutti i
0: Sì.
1: telespettatori e radioascoltatori. Abbiamo davvero una notizia, io avevo anche seguito un po' le vicende per quanto riguarda la salute dell'ex attaccante
0: Sì.
1: di Lazio e Napoli, Bari, è morto a soli 58 anni, dispiace davvero perché comunque un tumore al colon che non gli ha lasciato scampo nonostante la chemioterapia, la radioterapia. Tra l'altro Protti aveva anche pubblicato pubblicamente, aveva ci raccontato, scusa,
0: Sì.
1: pubblicamente la sua storia con grande dignità, definendo, ricordo, il cancro come un avversario subdolo, aggiornando anche spesso i tifosi sulle sue condizioni. Poi nel messaggio d'addio che ha lasciato poi alla famiglia, come hai ricordato anche tu, ai suoi sostenitori, ha scritto: questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale e sperando sia che sia un arrivederci. Chiaramente c'è un grande dolore, soprattutto in quelle città dove ha lasciato il segno, soprattutto a Bari, che mi ricordo ha segnato 24 gol in una stagione dove comunque 95-96, non vorrei sbagliarmi,
0: Sì,
1: però ecco,
0: sì, sì.
1: ci sono dei ricordi legati alla Igor e noi chiaramente non possiamo che unirci al dolore della famiglia.
0: Sì, che poi chiudiamo ovviamente questo ricordo che è giusto fare, lecito fare di Igor Protti, che un giocatore figlio di altri tempi, cioè mi viene da paragonarlo per come era in campo, che ne so, a Hübner, Lucarelli, cioè quei calciatori che erano fortissimi in campo, ma non erano solo calciatori, erano qualcosa di più, erano dei simboli anche del ceto, del popolo che scendeva in campo ed era per questo che i tifosi gli volevano molto bene.
1: Sì, ma i tempi sono cambiati, c'è stata
0: Sì, certo.
1: un'evoluzione. Io sono nostalgico, diciamo, sono abbastanza evocativo, anni 80, 90, dove appunto c'era quella, se un giocatore faceva bene, come Igor Protti, Igor ne ha fatti anche a Grappoli, si faceva del
0: Sì,
1: bene perché aveva
0: tanti.
1: un contatto diretto con la gente. Oggi
0: Sì.
1: invece sui social, i giocatori si dicono una cosa sui social, invece la vita privata di un calciatore prima non la conoscevamo, c'era questo muro che oggi non c'è più. Ecco perché Igor Ponti ha lasciato un'eredità importante, dove appunto lui colloquiava con i tifosi, si fermava con i tifosi, e quindi il ricordo è questo: che oltre ad essere un grande uomo, un grande giocatore, un professionista, è stato soprattutto un grande uomo. E quindi perdiamo davvero un professionista che ha tentato in tutti i modi di vincere la battaglia.
0: Sì, chiudo raccontando anche un aneddoto, no? Legandomi a quello che dicevi tu sull'uomo Igor Protti, che io ho avuto la fortuna di conoscere, anche se per pochi minuti, per una serata, anni fa, ad una cena di beneficenza, anche lì, del Livorno, in cui Igor Protti ovviamente non giocava più da tempo, ma aveva voluto partecipare, una persona disponibilissima che si è fermata, ha intrattenuto con noi giornalisti, nonostante fossimo tanti lì presenti, ci ha tenuto a essere disponibile con ognuno di noi, quindi anche questo è un lato umano che si è un po' perso anche con le nuove generazioni, come dicevi tu, Luca. Andiamo avanti, cerchiamo di parlare di temi un pochino più belli, torniamo un attimino a parlare del nostro, ovvero della Serie C, del mercato che ci sarà in Serie C. Sono giorni di preparazione questi del mercato, perché prima di iniziare, ovviamente inizierà a luglio il calciomercato vero e proprio, ma le società si stanno organizzando, chi con i nuovi dirigenti, chi con i nuovi allenatori. Quali sono le ultime novità da questo punto di vista?
1: Ma sicuramente la novità più, tra le altre, ce ne sono tante, perché ci
0: Sì.
1: sono stati gli scatti, oggi è il giorno dei, anzi, oggi 19 ci sono i contro gli scatti, dal 18 fino al 20. Chiaramente la notizia del giorno è che Turati fa un passo notevole in avanti, quindi l'ex trainer del Siracusa, nonostante la retrocessione, però avevamo detto più volte, a più ripresa, che era un allenatore che avrebbe fatto carriera e poteva puntare in alto. Tant'è che Catanzaro, di Ciro Polito, dopo l'addio di Aquilani al Sassuolo, ha puntato su un altro giovane, Turati. Quindi facciamo gli auguri a Turati. Quindi sicuramente questa è la notiziona del giorno, come dicevo prima, ma ce ne saranno anche altre, perché chiaramente è tutto ancora a divenire, perché siamo ancora in fase embrionale, il calciomercato, ci sono ancora le iscrizioni, bisogna capire come effettivamente è la situazione. Cioè, speriamo,
0: Eh sì,
1: io mi auguro che la situazione sia
0: speriamo
1: limpida
0: bene,
1: e non ci siano colpi di
0: speriamo,
1: coda, in
0: esatto.
1: verità. Questa è la cosa che ci auguriamo. Però, ripeto, ma anche per esempio, si parla anche della Casertana, che potrebbe perdere Jano, il difensore argentino, ma bisognerà capire chi sarà l'allenatore della Casertana. Si parla di Prosperi, che dovrebbe dire addio alla Cavese e al suo posto, abbiamo anche parlato ieri, a Cavere Tirreni, ma un allenatore no, giovane, nel senso giovane, neofita. Per quanto riguarda la categoria, parliamo di Masitto, l'ex Campo
0: Di Masitto,
1: d'Arsego,
0: certo.
1: che è un allenatore, come lo ricordano, anche nel settore giovanile della Fiorentina. Quindi bravo a valorizzare i giovani. Ricordo, nel suo palmarès ha vinto 3 playoff in Serie D, quindi un salto importante, una scommessa che sono sicuro che il bravo direttore sportivo De Liguori saprà comunque rivalutare, ma soprattutto fare bene, perché è un allenatore che comunque con i giovani gioca bene, è uno che sa il fatto suo, fa giocare bene i giovani, dicevo, ma soprattutto, anche perché la Cavese, un po' la cultura del club metelliano è quella di puntare sui giovani. Quindi secondo me è stata una scelta, anche perché, ripeto, come dicevo prima, il pregresso di mister Masitto è nel settore giovanile della Fiorentina, per cui credo che mai scelta fu più, diciamo, logica.
0: Luca, voglio tornare un attimo indietro con te, perché la notizia di Turati è veramente, come dicevi tu, la notiziona del giorno, arrivata poi in tarda serata, ieri sera, ne parliamo adesso, al netto di quanto bene ha fatto, perché il Siracusa sì, è retrocesso, tutto quello che è successo, ma in campo ha fatto vedere grandi cose, soprattutto anche per come è nata la stagione, per come è andata la stagione, con una rosa creata praticamente negli ultimi 10 minuti di mercato, un gennaio stravolto, continue penalizzazioni. In campo ha sempre risposto bene, e da questo punto di vista il Catanzaro dimostra ancora una volta che è un esempio da seguire, perché punta non solo sui giovani in campo, ma sui giovani anche in panchina, che fanno strada, perché Aquilani poi è arrivato in Serie A. Punta su Turati, Una scelta importante, una scelta forte, una scelta da condividere e seguire.
1: Sì, diciamo che io ne parlavo proprio con Ciro Polito, direttore sportivo, che mi diceva, Luca, c'era anche lì a Pagliuco, la verità, accostato al Catanzaro. Sicuramente io ho l'abilità, non solo, come dicevi tu, a rivalutare i calciatori, ma anche gli allenatori, a cui l'anno vedi io da un periodo non facile, e quindi si è, diciamo, rivalutato, si è, diciamo, ha riscritto una nuova storia a Catanzaro, sfiorando la Serie A, e quindi giustamente il Sassuolo ha apprezzato il lavoro dell'ex Pisa, quindi bravo Polito, ma bravo ancora una volta perché Turati, io ricordo contro la Salernitana, che da lì è iniziata anche la crisi dei Granata, quando la Salernitana perse 3-1 in quel di
0: 3-1,
1: Siracusa, era
0: certo.
1: inizio gennaio, la squadra di Turati, comunque costernata da tante difficoltà, comunque anche con giocatori non proprio di qualità per quanto riguarda il tasso tecnico della Serie C, riuscì a mettere in difficoltà a vincere contro la Serie A, aprire la crisi con Raffaele, che poi dopo qualche settimana poi sappiamo è stato poi esonerato, poi acuì un po' la crisi della Salernitana. Quindi un allenatore che anche a Salerno convinse alle prime battute nonostante le tante difficoltà, una squadra con tanti giovani, costruito come hai detto tu, forse a fine settembre, completata, per cui quando arrivò a Salerno a fine agosto, convinse soprattutto sul piano del gioco, perché aveva un'idea di calcio, per cui io ne avevo anche parlato con i colleghi di Salerno che posso testimoniare, e dissi questo allenatore lo vedremo in alto, un po' come dissi per Italiano quando allenava il Trapani, quindi un giovane allenatore che trasmette il senso di appartenenza alla squadra, ma soprattutto il gioco che soprattutto lui è ancora calciatore, quindi se è ancora calciatore, i calciatori vedono nell'allenatore un amico più che un allenatore. Questa è secondo me una componente da non trascurare.
0: No, senza dubbio, poi un allenatore giovane, nominavi tu. Poi Italiano, lui ha preso tanto da Italiano perché prima di andare a
1: Sicilia
0: Siracusa
1: Felix,
0: era con la
1: Trapani-Siracusa.
0: Fiorentina e con lo Spezia Turati, quindi ha seguito Italiano durante le sue ultime due avventure prima del Bologna. Luca, chiudiamo, parlavi tu della Salernitana, quali sono le ultime in casa Granata?
1: Tutto tace perché non è stato ancora ufficializzato, anche se dovrebbe essere, si va verso quella direzione, Cosmi dovrebbe rimanere, rinnovare per un altro anno e Fagiano è forte di un altro anno di contratto, per cui dovrebbe essere loro a traghettare la Salernitana nel prossimo anno. Tra l'altro, le ultime novità sono di mercato, per quello che possiamo parlare, c'erano due riscatti, erano tre riscatti che la Salernitana non ha esercitato. Mi riferisco a Cabianca, Eddy che torna alla Cremonese, c'era 700.000 euro di riscatto, 800.000 era il controriscatto della Cremonese, che la Salernitana non ha comunque, come dicevo, esercitato, così come non ha esercitato il riscatto di 300.000 euro di Andrea Ferraris che torna al Pescara e di Federico Brancolini, portiere in prestito dall'Empoli, che fa appunto ritorna in Toscana, anche se sono trattative che possono ritornare ai primi giorni di luglio,
0: Certo.
1: quando appunto Fagiano dovrà anche completare la rosa. Ricordiamo, la Serana deve cercare di, anche se i tifosi aspettano, siamo ormai a quasi un mese dalla fine del campionato, anzi, da quando la Serana è uscita nella semifinale playoff contro il Lyon Brescia. Ricordiamo il 27 di maggio, oggi ne abbiamo 19, però se oggi 19 la Salernitana compie 107 anni, quindi c'è attesa, festa, c'è un triangolare nell'Arenile, sull'Arenile di Santa Teresa Beach, un triangolare, ci saranno ex calciatori della Salernitana, anche Di Vaio, Di Michele, quindi il calcio d'inizio sarà, tra l'altro, sì, il calcio d'inizio sarà dato da fischiato da Cosmi, che non ha mai lasciato Salerno e qui si è fatto una vacanza in Costiera Amalfitana e quotidianamente diciamo
0: Beato lui,
1: di
0: mi viene da
1: beh, sì,
0: dire.
1: tra cibo, quindi una vita gaudente, no, del nostro Cosmi, che comunque vive la salernitanità e quindi si era lui a fare il fischio, a dare il calcio d'inizio di questo triangolare, una salernitana. I tifosi spero davvero che quest'anno possa essere l'anno del rilancio, l'anno che lo scorso anno sicuramente appena terminato con la semifinale playoff si aspetta sempre qualcosa in più, anche perché un girone è una B2, considerate che c'è anche un
0: Eh sì,
1: certo
0: il
1: Bari che ha
0: Bari,
1: affidato il
0: certo.
1: mercato a un esperto come Pierpaolo Marino. Vedremo come andrà a finire.
0: Luca, grazie mille come sempre per essere stato con noi. Ringraziamo
1: Grazie a te, Daniele, buon lavoro.
0: ovviamente Luca Esposito, collega e amico ancora di più di tutto C, tutto Mercato Web e chi più ne ha più ne metta. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

Seconda parte di A Tutta Ci, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellini.

0: si unisce alle condoglianze per la famiglia dell'indimenticato bomber di tante squadre e che è ancora molto molto ammirato. Tanti sono i tifosi che in questo momento stanno ricordando Igor Protti. Andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti, non è facile, però dobbiamo farlo. Ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Ringrazio e do il ben ritrovato qui su A Tutta Cia, Mister Emanuele Pesoli. Salve, Mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo unirmi anche io alle
0: Sì.
1: condoglianze per la scomparsa di Igor Protti. Abbraccio forte la famiglia, è un grande dolore, sono molto dispiaciuto.
0: Eh sì, è stata una notizia che ci ha colti ovviamente di sorpresa. Sorpresa no, perché comunque quando si affrontano certe malattie, purtroppo l'inevitabile è sempre dietro l'angolo. Non ce l'aspettavamo di certo questa mattina. Mister, cerchiamo di tornare su temi un pochino più belli, quelli legati al mondo del calcio giocato, della Serie C, perché qui parliamo di Serie C. Si è chiusa qualche settimana fa la lunghissima stagione con la vittoria dell'Ascoli nel doppio confronto nella finale playoff con l'Union Brescia. Tanto le chiedo, successo meritato quello dell'Ascoli?
1: Ma per rendimento credo sì. L'Ascoli ha avuto un rullino di marcia importante durante tutto il campionato, ha dimostrato insomma una crescita costante, continua, un allenatore bravo, capace, che è riuscito comunque a rendere una squadra forte, veramente, una squadra competitiva veramente forte, quindi assolutamente sì, sono molto, molto contento perché poi lì ad Ascoli ho un ragazzo che ho allenato, che stimo molto, Simone
0: Che
1: Ruffizi, che ho allenato a Viterbo,
0: è
1: quindi ecco,
0: cresciuto.
1: giocatore importante, giocatore pronto per la Serie A, secondo me, quindi ecco, gli faccio veramente un grosso in bocca al lupo e sono felice anche per la piazza di Ascoli, che è una piazza che è tornata nei cadetti e merita assolutamente la categoria.
0: Ecco, mister, parlava di giocatori già pronti anche eventualmente per la Serie A, perché Dufizi quest'anno è cresciuto veramente tantissimo, ha fatto una grandissima stagione. Io le chiedo se l'Ascoli di quanti rinforzi ha bisogno, secondo lei, per essere subito competitivo anche in Serie B?
1: Ma guarda, come vi dicevo, è una squadra che gioca un calcio importante, una squadra che è in qualche modo pronta per la categoria già da adesso. Vanno fatti dei. Va un po' così, puntellata, no? Ma non va stravolta,
0: Sì,
1: perché poi ecco, l'errore che si
0: certo.
1: fa è questo, no? Nel momento in cui si sale, allora si pensa che quello che è stato non è più valido, invece no. Sono comunque giocatori importanti che hanno fatto un'ottima carriera e ce ne sono diversi che hanno fatto i cadetti, quindi secondo me va puntellata ma non va stravolta.
0: Mister, invece torno sugli sconfitti della finale, l'Union Brescia, che si sono subito ributtati a capofitto sulla prossima stagione, sul voler conquistare quella Serie B che è sfumata proprio all'ultimo miglio. Intanto hanno riscattato Crespi, quindi già un colpo molto importante messo a segno dall'Union Brescia, perché l'attaccante era arrivato a gennaio, è stato protagonista assoluto nel girone di ritorno e anche ai playoff. Mi viene in mente quel gol capolavoro fatto alla Rechi in rovesciata contro la Salernitana. Le chiedo anche alla luce di come dovrebbe essere il girone A, perché ancora ovviamente non ci sono le composizioni dei gironi, però un pochino si può immaginare come sarà il girone. Le chiedo se l'Union Brescia a questo punto parte da favorita, se può in qualche modo ripercorrere quanto fatto dal Vicenza, mi viene in mente nell'ultima stagione.
1: Ma guarda, allora, secondo me l'Union Brescia è una proprietà importante, ha una proprietà importante, ha una struttura societaria che può sicuramente dare continuità alla, a quello che è

0: pensato nella programmazione, no? E naturalmente sì. venendo da una retrocessione come è stata quella di due stagioni fa, e riprogrammare immediatamente, quindi con la fusione, con la Feralpi eccetera, hanno fatto comunque un ottimo lavoro, quindi c'è del manico importante in quella società, quindi sanno di calcio e di conseguenza, anche se l'obiettivo è svanito, insomma, per alla finale è stato fatto un grande lavoro, quindi si deve ripartire da quella base lì. È normale che l'Union Brescia sia la candidata principale alla corsa per la promozione.
1: Per quanto riguarda invece gli altri gironi, saranno molto, molto, forse molto più complicati, perché guardo le retrocesse dalla serie B, tre di queste, Reggiana, Spezia e Pescara, andranno quasi sicuramente tutte nel girone B, poi ci sarà il Bari nel girone C. Le chiedo appunto del girone B, con una piazza come Pescara che conosce molto, molto bene. Mister, cosa si aspetta da questo girone? Perché sarà veramente spesso è sottovalutato, però negli ultimi anni ha portato due squadre in Serie B a vincere la finale dei playoff, l'Ascoli quest'anno e il Pescara 2 anni fa.
0: Sì, un girone forte dove a maggior ragione quest'anno, avendo queste tre squadre che sono comunque scese dalla Serie B, è una B2, no? Quindi stiamo parlando di un campionato veramente di alto livello. E Pescara viene comunque sì da una grossa delusione, perché comunque ha fatto un'ottima seconda parte di campionato, e nel momento in cui la società ha in qualche modo messo a posto la squadra, all'inizio non era una squadra che poteva in qualche modo pensare di giocarsi la salvezza. La società ha fatto ottimi innesti, purtroppo poi sono arrivati un po' corti, io penso proprio pure a livello fisico, che comunque rincorrere sì. per 14-15 partite, fare bene, poi capita che magari sai l'episodio di gira contro e mentalmente stacchi un attimo, perché comunque hai dato tanto e in qualche modo ecco ti ritrovi retrocesso. È un peccato, perché Pescara è veramente una grande piazza, è una piazza che merita assolutamente almeno sì. la Serie B. E da quest'altra parte poi c'è lo Spezia, perché la Spezia è una società vera, società proprio strutturata, una società che nei momenti in cui quest'anno hanno visto che comunque hanno sbagliato, hanno ammesso, si sono subito organizzati, hanno preparato immediatamente quello che sarà la stagione prossima con una conferenza stampa immediata, e quindi sono belli allineati, credo che siano i candidati principali a risalire.
1: Mister, invece scendendo nel girone C, anche qui altro girone di ferro, ma questo lo è quasi tutti gli anni, però quest'anno forse qualcosina in più, perché oltre alle varie Catania, Salernitana, Casertana, eccetera, si unisce anche una squadra come il Bari, che sarà in difficoltà, lo ha annunciato anche con tutte le difficoltà del caso. C'è stata la conferenza stampa del sindaco Vito Leccese, che ha annunciato che il presidente Luigi De Laurenti si è messo a disposizione per cedere il club, anche perché poi la scadenza delle multiproprietà si avvicina. Però una piazza come il Bari, se ritrova i tifosi in un San Nicola infuocato, fortunatamente si potrà giocare al San Nicola, probabilmente non sarà facile per le altre avversarie.
0: Ma Bari è indiscutibilmente una piazza da Serie A, quindi sotto quel punto di vista non dobbiamo neanche troppo girarci intorno, ma il discorso è questo: è una piazza delusa, una sì. piazza ferita. E di conseguenza ecco sì, i tifosi fanno la differenza e spingono al massimo, ma i tifosi vanno anche in qualche modo non sempre illusi, ma vanno anche in qualche modo accompagnati, no, a un progetto vero. Io vedo un po' di confusione e mm-hmm. quindi non la vedo adesso organizzata subito per risalire immediatamente. Magari posso sbagliarmi, per carità, però insomma ecco questo tran, no, certo. sali scendi, vedo un po', non vedo una linea comune, sai, dove si lavora e si programma con convinzione. Credo invece che il Catania abbia fatto comunque un buon lavoro anche quest'anno, e sia in qualche modo anche Catania una squadra da tenere sott'occhio, perché sono anni che manca, insomma, dalla Serie B. È una piazza, sì, che ha voglia, è una squadra, è una piazza che poi, ecco, si è riattaccata molto, no? E quindi crede in questo progetto. Secondo me potrebbe essere anche Catania una squadra da tenere molto sott'occhio. Naturalmente poi c'è la Salernitana è una proprietà importante, Piazza Vera, e quest'anno comunque ha fatto alti e bassi, non ha avuto una grossa continuità e costanza, vedi anche i cambi di allenatore, no? Però comunque è una candidata anche lei a primeggiare in questo torneo futuro.
1: Mister, l'ultima domanda prima di salutare e ringraziarlo ovviamente per essere stato qui con noi. Parlava prima, no, dell'Ascoli, di una rosa solo da puntellare in vista della prossima stagione di Serie B. Immagino il discorso sarà simile anche per le squadre che hanno vinto, Arezzo, Benevento e Vicenza. Proprio da questo punto di vista le chiedo: quanto è cresciuta la Serie C? Perché la Serie C negli ultimi anni il livello è cresciuto tanto e si è quasi avvicinato a quello della Serie B. Le squadre che vengono promosse poi fanno bene fin da subito. Mi viene in mente la Carrarese, che ha fatto due ottime salvezze, una squadra che mancava in Serie B da più di 70 anni. Il Padova comunque l'anno scorso promosso e si è salvato, lo stesso Mantova. Insomma, quanto si è avvicinata la Serie C alla Serie B?
0: Ma se, come ti dicevo, si è organizzata, cioè le società si sono organizzate. Prima c'era quell'ansia che nel momento in cui facevi il salto di categoria non ti sentivi magari all'altezza di poterla poi, ecco, disputare. Invece certo, l'organizzazione è proprio stata data da le riconferme, quindi lo zoccolo duro, il blocco che spinge, cioè non va stravolta la squadra, cioè se si fa una promozione non va poi messo da parte il lavoro fatto perché magari non ci si sente all'altezza per poi affrontare la categoria superiore, no, invece va confermato il blocco e va puntellato, e tante squadre stanno facendo bene, adesso hai fatto l'esempio della Carrarese, perché è stato fatto questo, cioè in B si torna e 8-11 restano e poi si puntella, quindi così si fa calcio.
1: Mister, grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
0: Grazie a voi per l'ospitalità, un abbraccio a tutti.
1: Ringraziamo e salutiamo ovviamente mister Emanuele Pesoli per essere stato qui con noi. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, perché parlavamo di momento di una fase interlocutoria, no, del mercato, in cui i club stanno prima puntellando a livello dirigenziale, poi chi deve cambiare in panchina lo sta facendo in questi giorni, in queste settimane, poi da luglio si potrà anche iniziare, quando aprirà ufficialmente il calcio mercato, anche se diversi club stanno già agendo sul mercato dei giocatori in scadenza, ci sono tanti giocatori in scadenza al 30 giugno 2026 che hanno già trovato squadre. Mi viene in mente la Provercelli, che ieri ha annunciato un nuovo acquisto. Fra le squadre, dicevo, che si stanno muovendo e si sono mosse per il nuovo allenatore, c'è il Guidonia, che ha annunciato Giovanni Lopez come nuovo allenatore. È stato presentato nei giorni scorsi in conferenza stampa. Andiamo a sentire un po' un estratto della conferenza stampa con le parole di mister Lopez.
2: Con l'occasione, presentazione del mister nuovo allenatore, guida tecnica della prima squadra, Giovanni Lopez, ed è qui insieme a lui il presidente Mauro Fusano, e con l'occasione rinnoviamo anche quelle che sono le cariche di primo livello della società. Iniziando dal presidente Mauro Fusano, che già conosciamo. Direttore generale qui presente, Anthony Ernest Agliano, che quest'anno, oltre quindi all'aspetto legale, sarà il direttore generale della società, mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore sportivo, che si occuperà di tutta quella che è e sarà la parte sportiva. Abbiamo il nuovo team manager Riccardo Ronca, anche lui è qui presente alla conferenza e sarà presentato poi a voi giornalisti, e abbiamo insieme alla presidenza anche Monica D'Andrea, che abbiamo già conosciuto nel corso di queste due stagioni, che è qui alla destra del presidente, e oltre al mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abate, dal preparatore atletico Adriano Bianchini e dal preparatore dei portieri Cristian Tosti. Tutte queste cariche di primo livello ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione del mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa qui al centro direzionale del MAUIS, il presidente Mauro Fusano. Presidente, grazie per essere intervenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: E subito quindi la prima domanda: perché la scelta del mister Giovanni Lopez?
3: Bella domanda, bella domanda, devo cercare una bella risposta. Perché? Perché lo ritengo una persona idonea in questo momento per la squadra che abbiamo, anche se stiamo cambiando parecchie cose, parecchi giocatori, però credo che sia la persona col carattere giusto, professionalità e serietà adeguata a quello che serve a noi. Ne sono sicuro di questo.
2: E nelle ultime due stagioni, Guadagno Montecelio, che ha affrontato una vittoria nel campionato di Serie B e una salvezza nel campionato di Serie C, quindi due obiettivi sicuramente molto importanti. Quale sarà l'obiettivo per questa stagione?
3: L'obiettivo, la scelta di Lopez dovrebbe essere anche soprattutto per questo, perché ci sarà un terzo obiettivo che non sto qui a dirlo perché sennò sembra che vogliamo arrivare sulla Luna, ma sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo. Con l'aiuto di tutto lo staff, direttore, amministratore e quant'altro.
2: Ovviamente poi lasceremo le altre domande ai colleghi giornalisti. Nel frattempo un saluto anche da parte del mister Giovanni Lopez e di come è entrato a contatto con la realtà del Guidonia Montecelio, e anche un breve riepilogo di una carriera ricca di grandi successi e numerosi obiettivi raggiunti.
4: Ma sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè, tramite amici ci siamo trovati a bere un caffè, non era un periodo buono per il Guidonia, io ero l'Albino Leffe, ho fatto le cose buone, per cui mi si è presentata questa occasione, poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, vero presidente? Sì. Qualche mese, poi ci siamo risentiti e c'è stato un contatto di
3: fidanzamento, insomma. Giusto, abbiamo messo l'anelli.
4: Adesso speriamo di sposarci anche.
3: Soprattutto.
4: No, c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma.
2: Benissimo, mister. Iniziamo con le domande, proseguo per un ordine di posizione, quindi partiamo da Filippo Minichino, Rete 1, prego.
5: Salve, domanda per il presidente o per il mister?
2: Come vuole, normalmente specifica prima anche in volta.
5: Ok, allora per il presidente, ovviamente ecco, presidente, quindi parte una nuova stagione, seconda consecutiva in Serie C, l'anno scorso è stata una stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente, perché si è partiti fortissimo, poi per tanti motivi, insomma, è arrivata la salvezza, quindi l'obiettivo minimo. Quindi quest'anno, ecco, con anche un allenatore insomma, più esperto rispetto a Ciro Ginestra come mister Lopez, cioè l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi comunque penso che centrare i playoff.
3: Assolutamente, cercheremo di alzare l'asticella, perché l'asticella non ci accontentiamo, siamo egoisti. E voglio dire, con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso, qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che serva anche per crescere questo, e gli errori servono per crescere secondo me, perciò sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
5: Grazie presidente, invece per il mister Giovanni Lopez, ben arrivato al Guidonia Montecelio, un ritorno nel Lazio, perché ti ricordiamo sono allenatore della Lodigiani, Cisco Roma, quando si giocava al Flaminio, e insomma qua ecco che una società completamente diversa, però con un presidente super ambizioso, uno stadio che è un gioiello qua nel panorama laziale e non, quindi ecco penso soddisfatto e hai tanta voglia di no, di fare bene.
4: Soddisfatto sicuramente. Io mi ricollego un po' a quello che ha detto il Presidente. Io nell'ordine delle idee ho quello che noi vogliamo primeggiare. Nel senso, poi saranno play-off, saranno quello che sarà. Noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che comunque ci dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gente che abbiamo stato. Più che altro io mi sentirei anche di rappresentare i 100.000 di Guidonia, perché se noi facciamo bene, diamo comunque dignità, non è che non ci sia dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno. Per cui l'idea, io sono venuto qui, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono venuto qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare. Ho visto, quando ho parlato col Presidente, gli ho visto l'entusiasmo, e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse piuttosto che diventasse una cosa che poi per lui diventa pesante, perché io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al Presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il Presidente è contento, siamo tutti contenti. Per cui l'idea che ho io è quello di primeggiare, e sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori, giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai tirati indietro, né il Presidente né i due direttori sotto questo aspetto, anzi dico una cosa che per un allenatore mi hanno detto, di aumentare il target dei giocatori da prendere. Per me è stata una grande soddisfazione, la prima volta che mi succede da quando alleno, per cui, e sono 25 anni che alleno, per cui è un'ottima cosa.
5: Allora, in bocca al lupo.
4: Grazie mille.
2: Grazie quindi a Minichino di Rete Oro. Procediamo quindi così, una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte delle testate giornaliste, a seguire ci darà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello anche agli altri ospiti, come il direttore generale Ariano, il direttore sportivo Lucchesi, il team manager Riccardo Lunca, e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Cani. Come sappiamo, Guidonia Montecelio si è sempre contraddistinto per le iniziative, marketing e poi ovviamente per la presidenza di Monica D'Andrea.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C qui in diretta su TMV Radio e su Il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. L'ultima parte di trasmissione ritroviamo un amico di A Tutta C, giornalista del Resto del Carlino, che segue da vicino le vicende di Casa Vispesaro, Lorenzo Mazzanti. Ciao Lorenzo.
1: Buongiorno a tutti, per me è sempre un piacere essere con voi.
0: Anche per noi è un piacere averti qua in diretta. Allora Lorenzo, ti chiedo un po' cosa sta succedendo in Casa Vispesaro. Perché? Perché è stato risolto il contratto con Mister Stellone lo scorso 10 giugno, ormai una decina di giorni fa. Aveva un contratto lungo, ma è stato risolto il contratto con Mister Stellone. Chi siederà in panchina della Vispesaro per la prossima stagione al posto di Stellone?
1: Il prossimo allenatore della Vis sarà Andrea Gennari, suo storico collaboratore tecnico, che è stato per 14 anni nello staff di Stellone e a Pesaro è stato anche suo vice allenatore, così come lo era già stato alla Regina qualche stagione fa. E già questa notizia era nell'aria subito dopo conclusi i playoff, con Gennari che già qualche settimana dopo parlava da allenatore, ha pianificato già il mercato insieme al direttore sportivo Michele Minga, che sarà uno tra le tante conferme e i tanti punti solidi da cui ripartire per la prossima stagione.
0: Quindi anche in assenza di comunicati, cioè nel senso sarà lui l'allenatore, lo diamo per certo, quindi.
1: Certo, perché l'8 luglio Andrea Gennari prenderà il patentino UEFA, quello che consente di allenare nelle categorie professionistiche, e probabilmente l'annuncio arriverà una volta ha ottenuto questo patentino. La Vis, oltre a Gennari, che comunque è sempre stato nello staff di Stellone, quindi conosce bene anche l'ambiente Pesaro, anche lui l'anno scorso era stato rinnovato fino al 2030 insieme a Stellone, insieme al suo staff, e la Vis confermerà anche diversi pilastri sul campo. Un po' in ogni reparto. In difesa c'è Tonucci, che nell'ultimo periodo della stagione ha ben performato. A centrocampo c'è sicuramente Pucciarelli e Di Paola, e davanti c'è Nicastro. Queste sono le colonne portanti della Vis del futuro, a cui gli era già stato rinnovato il contratto dalla precedente stagione.
0: Ecco Lorenzo, la Vispesaro è stata protagonista, no? negli ultimi anni, è arrivata ai playoff. Per la prossima stagione, cioè, c'è l'obiettivo di alzare un po' l'asticella o l'idea, il cronoprogramma in Casa Vispesaro è quella di andare sempre, di fare sempre un piccolo passettino alla volta?
1: Allora, prima di tutto sarà da capire il discorso sponsorizzazioni, perché ancora non sono state definite. Da lì si potrà pensare di progettare anche una Vis magari che comunque riesca a mantenere la posizione playoff, perché ricordiamo che la Vis Pesaro in 128 anni di storia è stata due volte playoff, ovvero nelle ultime due stagioni. È la prima volta che la Vis si appresterà a disputare il nono campionato consecutivo in Serie C, e quindi ovviamente l'obiettivo rimane quello di confermare un posto ai playoff, e poi con il proseguo del mercato si potrà capire anche le ambizioni se potranno aumentare, ma già l'obiettivo playoff sarebbe qualcosa di veramente importante, confermarlo per il terzo anno di fila.
0: Ecco Lorenzo, però scusa se batto un po' su questo tasto, ma c'è l'ambizione, ti chiedo, da parte della proprietà di arrivare anche a lottare per i vertici, a lottare per la Serie B? Non dico quest'anno ovviamente, ma nei prossimi anni.
1: Già dalla conferenza della scorsa stagione, Bosco, il presidente della VIS, aveva affermato che le cose più importanti di questa dirigenza, le priorità di questa dirigenza sono la sostenibilità economica, che in Serie C non è assolutamente scontata, e le
0: Esatto.
1: infrastrutture. Su questi due piani si stanno facendo grossi passi in avanti, perché la VIS quest'anno non ha neanche comunicato l'iscrizione al campionato, ormai è diventata banale. Nell'epoca
0: Sì,
1: Bosco,
0: certo.
1: negli 8 anni di gestione Bosco, a differenza di tante altre compagini, anche più blasonate, della Lega Pro. E sul piano infrastrutturale l'anno scorso è stato realizzato è stato messo operativo uno tra i più moderni centri sportivi del centro
0: Davvero.
1: Italia, come il V-Park. E ora si sta parlando anche di un possibile rinnovamento dello stadio Tonino Benelli, da far diventare da 5.500 posti, quelli che garantirebbero anche un accesso, sarebbe uno stadio a norma anche per la Serie B. Ovviamente Bosco non vorrà strafare, come ha sempre fatto, un passo alla volta senza mai fare colpi eclatanti sul mercato, ma migliorarsi tramite la progettazione anno per anno.
0: È giusto fare così, perché l'abbiamo sempre definita, no? Un'isola felice, la Vis Pesaro. Non dovrebbe essere un'isola felice, dovrebbe essere la normalità. Molti club dovrebbero prendere esempio da quello che sta facendo la Vis Pesaro. Lorenzo, ti faccio l'ultima domanda. Che riguarda un po', la piazza, la tifoseria della Vis Pesaro, perché Pesaro spesso viene associata a livello sportivo al basket, però negli ultimi anni, come dicevi tu, con la presidenza, ha preso piede, ha preso largo il calcio, si sta facendo largo anche fra i tifosi storici del basket. Ecco, come sta rispondendo, come ha risposto la piazza a livello calcistico in questi ultimi anni?
1: Allora, in queste ultime 2 stagioni diciamo che si è un po' ingolosita, perché Pesaro non era mai stata
0: Esatto.
1: abituata ad ambire alle zone, ai vertici della Serie C, e anche nella scorsa stagione ha fatto la prima, diciamo, rivolta contro la gestione Stellone. Si è indispettita dopo la rimonta subita contro la San Benedettese, e questa polemica creata dalla tifoseria nei confronti di Stellone, atteso ai cancelli dello stadio a fine gara, ha un po' rotto i rapporti tra
0: Sì.
1: Stellone e Pesaro. Ed è stato anche uno tra i motivi principali dell'addio del tecnico, che aveva un contratto fino al 2030. Pesaro in questi ultimi anni sta cercando di pretendere sempre di più dalla Vis, e nella scorsa stagione ha fatto il record di abbonamenti, quasi doppiando quello della precedente annata. Vedremo se riuscirà a replicarsi anche quest'anno. Sicuramente molto dipenderà dai primi colpi di mercato. La Vis dovrà muoversi soprattutto nella settore arretrato, con un portiere in partenza, posti in direzione Venezia, e una difesa da rivoluzionare. Vedremo anche da lì, dai colpi che arriveranno di mercato, l'entusiasmo della piazza, che comunque, come dicevo prima, ambisce anche nelle prossime stagioni a mantenere una posizione di vertice in Serie C.
0: Lorenzo, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi.
1: Perfetto, grazie mille, è stato un piacere, buona giornata, buon proseguimento.
0: Ringraziamo ovviamente il collega del resto del Carlino, Lorenzo Mazzanti. Abbiamo fatto un po' il punto sulla Vis Pesaro e noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda a tutta C. L'appuntamento ovviamente è lunedì alle 9.45, puntata che dobbiamo ricordare, abbiamo aperto con la tragica notizia della scomparsa di Igor Protti all'età di 58 anni, bomber indimenticato che in carriera ha vestito fra le altre le maglie di Livorno, Bari, Napoli, Lazio, Messina, insomma tantissimi i campi di calcio che lo hanno visto protagonista e in cui ha segnato valanghe di gol. Se n'è andato a 58 anni dopo aver lottato a lungo con una lunga e bruttissima malattia. Noi chiudiamo ovviamente la nostra trasmissione facendo le condoglianze alla famiglia, ci stringiamo nel dolore per la scomparsa di uno dei protagonisti del calcio italiano degli anni 90 e non solo. Restate ovviamente con noi perché noi ci fermiamo con A Tutta Cima, la programmazione su TMV Radio e sul 61 va avanti, ovviamente appuntamento clou alle 13 con Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanà, quindi restate con noi. Daniel Uccellieri vi saluta, appuntamento a lunedì con A Tutta Cima.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, abbiamo voluto aprire con Igor Protti che ci ha lasciato oggi all'età di 58 anni dopo aver combattuto con un male che non gli ha dato scampo, ha lottato fino alla fine, ha cercato anche di essere sempre in prima linea nonostante il dolore, nonostante la fatica. Una delle ultime immagini che ci rimangono nella mente e negli occhi è quella emozionante quando ha accompagnato all'altare la figlia Noemi per il matrimonio. Igor Protti che ha legato i suoi successi da calciatore al Livorno, portato dalla Serie C1 alla Serie A con una raffica di gol insieme a Cristiano Lucarelli, con cui ha costituito una coppia perfetta, ma ce lo ricordiamo naturalmente anche con la maglia del Bari, con cui è stato capocannoniere in Serie A con 24 gol, ha segnato in tutte le categorie, essendo capocannoniere in C1, in Serie B, in Serie A. Igor Protti, che era anche estremamente disponibile fuori dal campo, era diventato un vero e proprio idolo a Livorno, dove poi, dopo la fine della carriera, aveva aperto anche un'attività, un agriturismo, non lontano da Livorno, a Casale Marittimo. Adesso però apriamo la serie dei collegamenti andando a salutare Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Napoli tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo ripartire da Igor Protti che, come abbiamo detto in precedenza, ci ha lasciato all'età di 58 anni. Il tuo ricordo, insomma, o comunque un tuo pensiero, ecco.
1: Ma dispiace sempre quando se ne va un amico, uno che ha condiviso tante battaglie. Io non ho giocato con lui, ma ho giocato contro di lui qualche volta, anche se è un po' più giovane di me, un ottimo giocatore, ha fatto una bella carriera, però purtroppo la vita è questa. Alle volte succedono delle cose spiacevoli che non si riesce a capire. È sempre una disgrazia quando se ne va un amico, dispiace. Faccio le condoglianze alla sua famiglia. E niente, ci rivedremo presto, come si dice.
0: Tra l'altro è stato anche un ottimo attaccante, è stato anche capocannoniere in Serie A con il
1: Sì,
0: Bari con 24 gol segnati, ha segnato in tutte le categorie, è stato capocannoniere in tutte le categorie.
1: no, poi è stato anche capocannoniere con la retrocessione poi della propria squadra. No, era un ottimo giocatore, ha fatto bene, ha avuto una carriera importante, valida, ha sempre conquistato le piazze dove ha giocato e questo è importante, dimostra il valore di una persona.
0: E allora parliamo un po' di mercato con Palestra, che sembra davvero a questo punto essere vicinissimo all'Inter, un Inter che troverà così l'erede di Dumfries.
1: Sì, direi che è un mercato povero per il momento, non ci sono soldi nelle squadre italiane, quindi è difficile portare un certo tipo di giocatori, quindi diventa questo ragazzo che ancora, per carità, ha dimostrato che ha delle potenzialità, ma non è che e mi sembra anche esagerato le cifre di cui si parla, però ormai siamo abituati al calcio in questo momento a cose assurde, quindi aspettiamo. Non si sono ancora mosse le squadre importanti, più di tanto, stanno vagliando tante situazioni, vedremo la fine. D'altronde si sa, il mercato poi l'importante accade sempre negli ultimi giorni, quindi aspettiamo.
0: Ecco, sempre per quanto riguarda l'Inter, comunque sembrano essere vicini anche altri tre giocatori, Provedel, Solet e Jones. Insomma, si stringono i tempi per portarli già in ritiro. In particolare c'è grande curiosità su tutti, però ecco, per esempio su Provedel, pensi che possa essere il portiere giusto per l'Inter? Fermo restando che comunque c'è Martinez che si giocherà le sue chance per essere il titolare.
1: Ma Marotta non ha mai sbagliato, o ha sbagliato sempre molto poco nel mercato. Sa farlo, l'ha sempre fatto bene, anche alla Juve, quando era alla Juve. Quindi credo che i tifosi dell'Inter abbiano la massima tranquillità e la massima fiducia nel proprio presidente. E quindi sono acquisti, so quello che c'è, come ho detto, la piazza non è che offre molto, perché soldi non ce ne sono tanti in giro, anzi ce ne sono molto pochi, ci sono solo le plusvalenze che si possono fare. Si aspettano i parametri zero, come sempre, e poi ci sono sempre altri paesi che offrono molto di più a certi giocatori, e quindi visto che si guarda a quello, si guarda il portafoglio, non tanto al valore della squadra che ti vuole acquistare. È un po' fermo, diciamo, non è ancora partito e si sentono tante voci, ma la realtà sono ottimi giocatori che possono davvero completare la rosa dell'Inter, che sarà anche il prossimo anno, secondo me, la squadra da battere.
0: E nel frattempo è arrivato anche il rinnovo del contratto di Chivu fino al 2028, un Chivu che si è meritato naturalmente questo nuovo accordo dopo la conquista dello
1: Sì,
0: scudetto,
1: sì.
0: dopo una stagione certamente ad alto livello. A questo punto l'Inter deve diventare competitiva per vincere la Champions.
1: Assolutamente, è l'obiettivo che cercano di raggiungere ogni anno, perché in campionato è sempre tra le prime, in Coppa Italia arriva sempre anche lì tra le prime. L'anno scorso ha vinto campionato e Coppa Italia, però è la Champions che al calcio italiano e le squadre italiane che vanno in Champions cercano di andare più avanti possibile. Negli ultimi anni non abbiamo fatto bella figura, a parte l'Inter che è arrivato in finale 2 anni fa. Però l'Inter credo che si punti come tutti gli anni a fare una squadra che possa giocare a alti livelli le tre competizioni.
0: Per quanto riguarda il Milan, invece, che idea ti sei fatto su questa situazione a dir poco caotica?
1: Non lo so, mi sembra una banda di pazzi, la presidenza più che altro, perché avevano un Maldini che come dirigente e conosce l'ambiente, un grande personaggio, e l'hanno cacciato via. Hanno attorno gente come Galliani, Braida in Italia, però sono americani, quindi hanno una mentalità completamente diversa, non so cosa stanno cercando. Sicuramente è un dispiacere per i tifosi, chiaramente, del Milan vedere la società così, che sembra un'armata Brancaleone per il momento. Speriamo che riescano a metterla in riga e a mantenerla in quella realtà da Milan, una società che ha dimostrato negli ultimi 30 anni, 40 anni, di essere ai vertici.
0: E Amorim, il nuovo tecnico, si trova a dover svolgere un compito difficile, anche viste queste condizioni societarie così complicate, ancora da capire chi saranno i
1: Sì.
0: dirigenti che in qualche modo lo sosterranno, dovranno accompagnarlo in questo percorso.
1: È di quello che abbiamo detto prima, è una città così, un'armata Brancaleone, Amorim, non lo so. Non ha un curriculum da dire, da stare tranquilli e da affidarsi molto a un allenatore. Vediamo, vediamo, ma non si capisce, non si capisce. Non c'è la società, prendono già un allenatore, non hanno ancora fatto l'asse della squadra, non lo so. Non li capisco, non li capisco, non li capisco. E vediamo, vediamo, è comunque uno che gira nel grande calcio e speriamo faccia bene.
0: Invece parlando del Napoli, il Napoli che sarà guidato da Allegri, che tipo di squadra ti immagini? Che mercato ci sarà secondo te? Quali saranno le richieste da parte di Allegri? Tra l'altro, per quanto riguarda la difesa, si parla con sempre più insistenza di Ghila della Lazio.
1: Ma credo che il presidente quest'anno voglia dare un freno a questo suo modo di fare negli anni precedenti, che è sempre stato un po' la regina del mercato. Hanno speso molti soldi, hanno speso tante cose. Forse Allegri hanno preso anche un po' per esperienza e un po' anche perché non è uno che come Conte, che pretende certi giocatori, altrimenti se ne va. Non lo so, è da vedere. Forse è il primo anno che vedo una società un po' tranquilla sotto questo punto di vista. Però da quello che leggo, vedo che deve anche deve anche abbassare molto e di molto anche quello che erano stati i costi degli ultimi anni.
0: Quindi secondo te quanto potrà essere competitiva per lo scudetto quest'anno?
1: No, sa, ormai Napoli è una delle realtà vere del calcio italiano. Sono queste 5-6 realtà che, dal mio punto di vista, ecco, sarei un po' più preoccupato del Milan, non tanto del Napoli. Il Napoli ha una squadra comunque competitiva, forte, che può rimanere ai vertici del calcio italiano, sicuramente, perché sono sicuro che faranno qualche inserimento importante. Quindi l'allenatore nuovo dovrà recuperare un rapporto con grandi giocatori come Lukaku e De Bruyne che non avevano con Conte. Quindi credo che, anzi sono sicuro che sarà una squadra di vertice anche quest'anno.
0: E sarà una squadra da vertice anche la Roma, per parlare di un'altra delle tue ex squadre?
1: Sì, sicuramente, sicuramente. Hanno dato carta bianca a Gasperini che ha dimostrato negli ultimi anni di essere un allenatore importante, valido, di scoprire e di far giocare bene le sue squadre. L'ha fatto per tanti anni con l'Atalanta, tenendola sempre ai vertici, e lo farà anche con la Roma. Quindi cioè io sono un simpatizzante della Roma, ma se fossi un tifoso dormirei sonni tranquilli.
0: Eh sì, una Roma che sta progettando la squadra per la Champions, ci saranno anche delle partenze che possono essere ritenute pesanti, vedi quella di Sulé, però ci si aspetta che ci possano essere degli innesti di qualità per il reparto avanzato soprattutto.
1: Ma sicuramente devono vendere un pezzo pregiato per portare a casa dei soldi che servono per acquistare i giocatori che hanno in mente. E questa è la politica, è questo che devono fare perché la FIFA, l'UEFA è sempre lì che ti controlla i costi, eccetera, eccetera. Quindi direi che stanno facendo bene. Poi è una società che è nel mondo del calcio ormai. E anche nella Premier League con l'Everton, quindi ha una certa esperienza e farà sicuramente bene.
0: Ecco, a proposito della Roma, immagino che tu stia facendo il tifo ai mondiali per il Brasile di Ancelotti, di Carlo Ancelotti, che è stato tuo compagno di squadra nella Roma.
1: No, forse la squadra. Beh, i mondiali stanno dimostrando un po' quello che ogni anno succede, cioè che le squadre ospitanti, in questo caso sono tre, Stati Uniti, Canada e Messico, passeranno sicuramente il turno, passano sicuramente il turno e quindi è quello l'obiettivo. Poi c'è un po' lo scontro tra Sud America e Europa e alla fine arriveranno sempre le stesse squadre. Brasile forse è quella che alla prima partita mi ha deluso assieme alla Spagna, mi ha deluso un pochino perché ho visto una squadra un po' slegata, un po' stanchi e mentalmente non pronta a affrontare questo mondiale. Sicuramente cambierà perché sono realtà e hanno allenatori importanti e sono realtà forti. Però il Brasile mi ha un po' deluso e quindi mi auguro, adesso vediamo adesso la prossima partita contro l'Haiti,
0: Certo.
1: se ha difficoltà anche contro l'Haiti, vuol dire
0: Eh sì.
1: che continua a rimanere ai mondiali, ci va, però poi è un po' troppi anni che non fa grandi figure, troppi mondiali che non fa grandi figure.
0: Ancelotti, l'hai sentito recentemente?
1: No, no, no, no, no, no. No, è un po' che non lo sento. Quando ero in Europa lo sentivo di più. Adesso, vabbè, ma Carlo ha la sua esperienza, è una persona preparata, intelligente, sa il potenziale che ha in mano e dal mio punto di vista farà bene. È che ci sono tante squadre e le squadre anche cuscinetto, diciamo, stanno dimostrando una forma fisica. È una qualità di gioco che in tanti altri mondiali non avevano dimostrato. È un mondiale che mi piace.
0: Su Carlo Ancelotti ci potresti raccontare tanti aneddoti.
1: Ma non tanti, perché io poi ho giocato un anno con lui, vabbè, poi siamo rimasti amici, ci siamo rincontrati tante altre volte nella vita, l'ho seguito quando era qui a Madrid. Sì, no, beh, lo conosco molto bene, ma è una persona che cioè, quello che vedi è quello che è una persona con i piedi per terra, una persona seria, onesta, preparata, conosce il calcio. E i risultati poi gli hanno sempre dato ragione.
0: Senti, che Juventus sarà invece quella che adesso vede come dirigente di riferimento Giovanni Carnevali?
1: Ma non cambierà molto. Rimanere ai vertici in Europa, diciamo così, non nel campionato italiano. In Europa è difficilissimo, bisogna spendere molto perché ci sono realtà che sono potenzialmente molto molto molto più forte a livello economico, e quindi non lo so, non vedo, però io ho un po' fiducia in Spalletti. È un allenatore che non è che si presenta se non ha, infatti sta richiedendo degli acquisti. C'è da capire se può spendere o non può spendere, perché il calcio è un discorso solamente economico. Se vuoi vincere o comunque combattere per vincere, devi spendere molti soldi. Quindi, se la Juve potrà tornare a spendere e farà delle cose, ma vedo che sono ancora lì anche loro, sono quei giocatori che hanno, devono rinnovare, devono allungare il contratto, devono cambiare, devono vendere, però chiedono troppi soldi. È un po' una società. Carnevali è uno che ha fatto bene a Sassuolo, però.
0: Certo.
1: Quindi la Juventus è la Juventus.
0: C'è
1: La
0: dubbio.
1: Juventus si parla di Europa. E quindi, però, è un ragazzo che io conosco, un ragazzo, anche lui è un ragazzo per bene, serio, che conosce il calcio, e quindi ha già un po' di anni di gavetta, e gli auguro con tutto il cuore che faccia bene anche a Torino.
0: Mi piace la definizione di ragazzo per Carnevali.
1: Beh, sì. È giovane, per il mondo del calcio devo dire che è
0: È giovane.
1: giovane, quindi è giusto anche perché lo spazio
0: Giovane, ma
1: deve andare
0: non
1: giovane.
0: giovanissimo, ecco, perché comunque ha più di 65 anni. Comunque giovane,
1: Sì,
0: comunque
1: no,
0: giovane, sì.
1: vabbè, ma cioè io ne ho se, ne compio 70
0: Tu sei
1: quest'anno,
0: giovane, per cui
1: quindi
0: sì, per cui
1: non
0: è giovane anche Carnevali, è
1: appunto.
0: vero, è vero. Senti, Mancini come
1: Dobbiamo
0: commissario.
1: darci del giovane fino a che non capisci che ormai non ce
0: Sì.
1: la fai più.
0: Mancini come commissario tecnico, come lo vedi? Perché a questo punto sembra sempre più probabile, ecco, che ritorni a guidare la nazionale.
1: Sì, no, ma è una barzelletta la Federazione Italiana Gioco Calcio. Al di là di chi viene o di chi verrà, non che verrà, non succede, non cambierà nulla, rimarremo, cioè, non puoi riportare uno che ti ha mollato alla prima difficoltà dopo aver vinto un europeo, se n'è andato perché ha rincorso i soldi, oggi i soldi ce l'ha e quindi si accontenta anche di qualcosa in meno per allenare la nazionale. Non lo so, mi sembra che non cambi nulla alla fine.
0: Tanti bei discorsi in questi mesi, però che rimangono soltanto dei
1: Sì.
0: discorsi,
1: Sì, ma
0: appunto.
1: si sapeva. Per noi dell'ambiente, del mestiere, si sapeva. L'Italia è un paese che bla bla bla bla, ma alla fine non cambia nulla. Sì,
0: Tutto cambia perché nulla cambi.
1: ci sono pochi che hanno coraggio, ma proprio pochi che hanno coraggio, ma si vede la politica. Quindi sono sempre le stesse facce, le stesse cose. Quindi. È un peccato, però veramente vedere un mondiale da troppi anni senza Italia, veramente, cioè,
0: Eh sì.
1: non possiamo parlare, perché chiaramente cosa puoi dire? Cosa puoi dire?
0: Sì, è un mondiale per gli italiani ovviamente triste perché poi per la terza volta consecutiva non c'è l'Italia.
1: Lo so, ma. Aspetta che non arrivi la quarta, la quinta.
0: Sì.
1: Non lo so, se non cambia qualcosa sarà dura perché non vedo. Sì, con Baldini abbiamo visto una nazionale giovane, dei giovani interessanti, che però adesso voglio vedere alle prossime convocazioni col prossimo allenatore quanti di questi verranno convocati.
0: Eh sì.
1: Quindi sempre la solita storia.
0: Luciano, grazie per il tuo intervento. Alla prossima. Buona
1: Grazie a
0: giornata.
1: te, buon lavoro,
0: Grazie,
1: ciao.
0: grazie. E siamo così arrivati dopo questa chiacchierata con Luciano Maragona alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio con Francesco Tringali. Siamo pronti a raccontarvi una storia che incrocia calcio e giornalismo. Lo abbiamo già fatto, ci faremo aiutare dal maestro Daniele Garbo, che nel suo libro, Un inviato poco speciale, racconta la storia di Mister Semplicità. Questa è la storia appunto di Mister Semplicità, ovvero Carlo Ancelotti. Perché ci sono allenatori che vincono e poi ce ne sono altri che oltre a vincere riescono a farsi voler bene da tutti. Nel calcio, forse lo sport più spietato del mondo, è quasi un miracolo. Questa è la storia di Mister Semplicità ed è una storia che ha il volto di Carletto Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, ma soprattutto uno di quelli che nonostante tutto non hanno mai smesso di essere se stessi. A raccontarcela sarà il giornalista Daniele Garbo attraverso una serie di episodi raccolti nel suo libro Un inviato poco speciale. Storie piccole solo all'apparenza, perché spesso sono proprio i dettagli a raccontare meglio la grandezza di una persona. Perché Ancelotti è nato a Reggiolo, nella campagna emiliana, e forse è lì che ha imparato una lezione che si è portato dietro per tutta la vita: non perdere mai il senso delle proporzioni, restare con i piedi per terra anche quando il calcio ti porta sul tetto del mondo. E lui, Carletto, ci è stato più volte su quel tetto. Questa è la storia di un ragazzo che ha vinto uno scudetto con la Roma di Lidholm, che ha saputo rialzarsi dopo gravi infortuni quando la sua carriera sembrava a rischio, che al Milan di Sacchi è diventato un simbolo di una squadra entrata nella leggenda e poi da allenatore ha conquistato l'Europa ovunque sia andato: Milano, Londra, Parigi, Madrid. Ma non parleremo soltanto dei trofei, perché parleremo di un campione che appena operato al ginocchio rifiuta di farsi intervistare in una stanza d'ospedale perché non vuole essere visto con il gambone, di un uomo che in una vacanza sul Mar Rosso scherza come un vecchio amico insieme a Daniele, di un allenatore che alla vigilia di una finale di Champions League parla ancora di Roma come di una casa a cui un giorno vorrà tornare. E soprattutto parleremo di un Carlo Ancelotti che nel momento più delicato della sua avventura alla Juventus trova il tempo di telefonare personalmente a un giornalista per aiutare la nipote di un amico con una tesi universitaria, perché i grandi allenatori si misurano con le vittorie, i grandi uomini invece si riconoscono dai gesti che nessuno è obbligato a fare. E forse il segreto di Carlo Ancelotti è tutto qui: essere diventato uno dei più grandi di sempre senza mai smettere di essere semplicemente Carlo. Insieme a noi, come sempre, dopo aver raccontato un bellissimi aneddoti di storie di calcio ma anche di giornalismo, oggi lo facciamo dopo Diego Armando Maradona. Raccontiamo insieme a Daniele Garbo anche il personaggio, un grandissimo personaggio, ovvero Carlo Ancelotti. Ciao Daniele, grazie per essere con noi come sempre, per la tua disponibilità.
2: Ciao Francesco, è un piacere, grazie a te dell'invito.
1: Allora, io ho fatto una piccola introduzione giusto per raccontare a chi ci ascolta il nostro menù, però lascio a te, diciamo, un po' la tua introduzione rispetto a Carlo Ancelotti, quando è stato anche la prima volta che l'hai incontrato e quando hai capito che era un personaggio diverso rispetto a tutti gli altri, anche se dobbiamo dire in quel calcio di disponibilità anche da parte di grandi calciatori ce n'era molta rispetto ad adesso.
2: Questo è vero, ma il tratto distintivo di Carlo è sempre stata la sua straordinaria umanità. Io lo adoro, lo devo dire, lo adoro, mi piace da morire come persona, perché è una persona umile, semplice. Ti dico un particolare: un mese fa gli ho mandato una mail e gli ho detto: Carlo, complimenti per il rinnovo del contratto col Brasile fino al 2030, naturalmente l'Italia non c'è ai mondiali, farò il tifo per te e per il Brasile. E lui mi ha risposto dopo un'ora dicendo: grazie Daniele, è un po' che non ci sentiamo, sei stato molto gentile, grazie della tua mail, spero di rivederti presto da qualche parte del mondo, Carlo. Ecco, questo è Carlo Ancelotti. Per tornare al personaggio, ai primi incontri, guarda, il primo incontro

0: Non c'ho nessun problema. Dico, quando facciamo l'intervista, dice: guarda, il tempo di vestirmi, scendiamo, facciamo l'intervista giù nel giardino perché non voglio fare intervista a letto. Questo era Ancelotti. Quindi lui 5 minuti si presentò vestito di tutto punto e facemmo l'intervista nel giardino della clinica Villa Bianca.
1: Fantastico. Raccontiamo anche un attimo un passaggio precedente, ovvero il fa cosa rappresentasse Roma e la Roma per Ancelotti prima di vincere lo scudetto e poi essere, diciamo, bollato come calciatore finito per poi smentire tutti col suo passaggio al Milan. Nonostante questo, Roma quanto sia rimasta dentro a Carlo Ancelotti?
0: Ma Roma, lui adora Roma, credo che abbia ancora un appartamento qui, tra l'altro vicino a casa mia, dove abitava quando viveva, quando giocava nella Roma, e credo ce l'abbia ancora questo appartamento perché lui ama Roma e il suo sogno è prima o poi di tornare ad allenare nella Roma. Io non so se riuscirà a concretizzare questo sogno, mi sembra un po' difficile, francamente. Però lui ha adorato Roma, la Roma è stata la sua prima grande squadra, lui veniva dalla provincia. Arrivò qui nella Roma di Lidl, fu un giocatore molto importante per quella squadra, vinse lo scudetto, e poi però ebbe qualche problema fisico e l'ingegner Viola, il presidente, si era convinto che insomma il giocatore fosse in parabola discendente e che quindi lasciarlo andare al Milan tutto sommato non sarebbe stato un grande danno. E lui arrivò al Milan con la fama di giocatore, non dico rotto, ma insomma malmesso, il Milan di Sacchi. Sacchi lo volle fortemente e col Milan vinse tutto. Tra l'altro, memorabile un suo gol al Real Madrid a San Siro, la partita di ritorno, dopo che il Milan aveva fatto 1-1 a Santiago Bernabéu con un gol di Van Basten del pareggio che colpì la traversa e rimbalzò dentro la porta. E al ritorno ci fu un assolo del Milan 5-0 con un gol di Ancelotti, credo da 30 metri, un siluro sotto l'incrocio dei pali. E lui nel Milan vinse sostanzialmente tutto. Poi fu protagonista fino a un certo punto, in realtà, ai mondiali d'Italia 90. Tanto è vero che nella famosa semifinale contro l'Argentina allo stadio, allora si chiamava San Paolo, in cui l'Italia fu eliminata a calci di rigore, lui non giocò, di fatto non giocò, e ci furono molte critiche nei confronti di Azeglio Vicini perché anziché mettere un giocatore appiccicato a Maradona, lo lasciò libero sostanzialmente di inventare, e Maradona poi insomma fu abbastanza importante in quella partita. E quando dopo la finale per il terzo o quarto posto, che l'Italia vinse contro l'Inghilterra a Bari, ci ritrovammo tutti per l'ultima conferenza stampa della squadra al Parco dei Principi a Roma. E allora io salutai Carlo e gli dissi: certo, se magari ci fossi stato in campo tu contro l'Argentina e avessi marcato Maradona, forse a quest'ora staremmo a raccontare un'altra storia, perché l'Italia probabilmente sarebbe campione del mondo, perché quella è una squadra molto forte. E lui disse: questa è un'opinione tua che io rispetto, ma manca la controprova. Ecco, anche questa è la dimostrazione della sua umiltà. Avrebbe potuto dire: sì, se ci fossi stato io avremmo vinto il mondiale. Invece lui disse: questa è la tua opinione, ma non siamo certi che sarebbe andata così. Questo è Carlo Ancelotti.
1: Stupendo. E poi c'è stato anche l'episodio del Mar Rosso che citavo, perché poi voi
0: Sì.
1: vi siete sempre incrociati prima in ambienti lavorativi, ovvero tu nel
0: Sì.
1: tuo grande ruolo di bordocampista, magari in zona mista, zona spogliatoi, e invece nel Mar Rosso succede qualcosa di incredibile. Mi racconti quell'episodio?
0: Sì, guarda, era Natale del 93, è la prima volta che andavo sul Mar Rosso a Sharm el Sheikh, e ero con una coppia di amici e mi stavo spalmando la crema. A un certo punto mi sento una botta sul sedere, mi giro, era Carlo Ancelotti che mi aveva dato una botta con le pinne, e mi fa: che ci fai qua? E dico: che ci fai tu? E mi fa: io ho comprato una casa qui. Ah, complimenti. Però dice: siccome era agli inizi, ancora il fenomeno Sharm el Sheikh non era così come è diventato dopo, dice: non diciamolo in giro perché sennò qui diventa un inferno. E siamo stati a chiacchierare, poi ci siamo rivisti anche nei giorni successivi. E lui poi in quel momento era il vice di Sacchi nella nazionale che poi disputò il mondiale del 94 negli Stati Uniti.
1: E questo era ancora il periodo, cioè il periodo, gli inizi d'allenatore, quindi la fine della sua carriera da calciatore. Da lì in poi, da Sharm el Sheikh in poi, da quando si è avuta la percezione che stesse nascendo un allenatore molto interessante?
0: Eh beh, guarda, lui guida il Milan allo scudetto, guida il Milan alla conquista della Champions League nella finale, l'unica storica finale fra due squadre italiane nel 2003 all'Old Trafford di Manchester.

0: Manchester contro la Juventus di Lippi. Io ero lì quel giorno e fu una serata magica perché è una serata bellissima. Stadio strapieno, diviso a metà fra rossoneri e bianconeri, finita ai calci di rigore con il rigore decisivo di Shevchenko. E mi ricordo che nel sottopassaggio, mentre alla Juventus stava finendo l'allenamento, poi avrebbe ceduto il posto al Milan, lui mi chiese: a Roma che si dice? E allora gli facemmo due chiacchiere così sulla Roma. Allora il presidente era Sensi, e io ho detto: ma quando è che viene a Roma? Ma prima o poi torno a Roma, prima o poi torno a Roma, perché mi è rimasta nel cuore. E poi quel giorno lui vinse. Poi lo ritrovai altre volte, ma vi posso raccontare un altro paio di episodi che non ricordo se li ho raccontati nel libro. Un giorno c'è un Lazio-Milan all'Olimpico, e io vengo destinato all'interno panchina Milan, perché all'epoca i primi diritti erano di Sky e con Mediaset Premium avevamo i secondi diritti, quindi Sky sceglieva l'interno della panchina che voleva e l'altra capitava a noi. Quindi Sky aveva scelto l'interno panchina Lazio, avevo l'interno panchina Milan. E quindi ero a 1 metro da Ancelotti sostanzialmente. C'è un episodio clamoroso. Un calcio di rigore netto a favore del Milan. Sento in telecronaca Sandro Piccinini che dice: clamoroso rigore. Ancelotti mi guarda e mi fa: era rigore, vero? E siccome avevo il quarto uomo a 1 metro, dico: Carlo, lo sai che non posso parlare con gli allenatori? Bell'amico che sei. Si mise a ridere perché aveva capito che era rigore. In effetti era rigore. E poi, credo un anno dopo, 2 anni dopo, quando lui era allenatore e nel Milan giocava David Beckham, come ricorderai, un'altra partita, non so se con la Lazio o con la Roma, sempre all'Olimpico, esce il Milan, arriva Carlo Ancelotti, io sono all'uscita al sottopassaggio, mi saluta, mi abbraccia, passa Beckham e dico: ma com'è questo Beckham? Dice: guarda, è una cosa incredibile perché è un grande giocatore, ma quello che meraviglia è la sua educazione, la sua umiltà, il fatto che si fa la sua borsa, si pulisce le sue cose, non lascia nulla in giro. È una persona. È difficile trovare giocatori così educati. Poi a un certo punto arriva Leonardo, che all'epoca era, credo, dirigente del Milan, e mi fa: ti presento il prossimo allenatore del Milan, e mi presenta Leonardo. Dopodiché vado avanti, la partita si svolge e io non colsi quella cosa. Io avevo uno scoop e me lo mangiai, perché non dissi che Leonardo l'anno dopo, la stagione successiva, sarebbe stato l'allenatore del Milan. Carlo me l'aveva detto senza darmelo come certezza, però mi aveva fatto capire che sarebbe stata una soluzione imprevedibile, perché nessuno ci pensava a quel punto.
1: Perché
0: E
1: lui
0: invece
1: era
0: Leonardo
1: direttore.
0: era direttore dell'area tecnica,
1: Sì.
0: credo. E lui mi dice: ti presento un nuovo allenatore del Milan. Mi presentò Leonardo e io non capii che avevo sotto mano uno scoop e me lo giocai così.
1: Pazzesco. Sì, come darti torto, caro Daniele, anche perché poi all'epoca era sì, direttore sportivo, comunque è promosso da allenatore nello stupore di tutti. Immagino che poi quando veramente è stato promosso allenatore,
0: Mi sono mangiato le
1: l'ha già
0: dita.
1: nelle mani, chiaramente, chiaramente. C'è poi anche una serie di. C'è poi, diciamo, il Carlo Ancelotti dell'epoca della Juventus, no? Che ce lo racconti un po', perché questa è l'epopea di Ancelotti tra calciatore e allenatore del Milan. Poi succede che c'è l'incrocio con Moggi ed è bellissimo un passaggio del tuo libro quando citi anche direttore sportivo Luciano Moggi della Juventus inserire quelli che oggi sono i bonus per la prima volta. Spiegacelo
0: Premi
1: meglio,
0: a vita.
1: spiegalo tu meglio, vai,
0: Sì,
1: Dani.
0: allora Ancelotti rimane alla Juventus 2 anni e in realtà con la tifoseria non lega mai. La tifoseria gli urla di tutto, addirittura lo insulta, gli dice: un maiale non può allenare, perché lui era un po' cicciottello così. E quindi non è mai decollato il rapporto fra la tifoseria juventina e Carlo Ancelotti. E il secondo anno, a metà del secondo anno, la Juventus decide di rinnovargli il contratto per altri 2 anni, mettendogli una base e dei premi a vincere a seconda dei risultati. Ed era la prima volta che succedeva per un allenatore, almeno nel campionato italiano. Passa qualche tempo, mi telefona Totò Lopez, ex giocatore del Bari, del Palermo, della Lazio, centrocampista numero 10,
1: Ex
0: giocatore dai
1: vice di
0: piedi buoni.
1: Reja?
0: Sì, boh, non lo so se sia
1: Sì,
0: stato anche vice di
1: credo sì.
0: Reja, può darsi. No, no, no, il vice di Rei era Giovanni Lopez, l'ex giocatore
1: Ah,
0: della Lazio. Totò Lopez
1: ok.
0: è un centrocampista delle 52, che ha giocato contro Platini, contro questa gente qui, insomma, ecco. Ed era stato capitano del Bari, ha giocato nel Palermo, ha giocato anche nella Lazio.
1: Ok.
0: È un amico, e un giorno mi chiama Totò, mi dice: "Senti, Daniele, ho bisogno di un aiuto, se puoi. Tu sei amico di Ancelotti". Dico: "Beh, sì, lo conosco, noi siamo amici amici, ma insomma lo conosco". Dice: "Siccome mia nipote si sta laureando in economia, sta facendo una tesi sui premi, sui contratti a premio a seconda dei risultati. Siccome ho letto che Ancelotti ha appena firmato un contratto con la Juve per altri 2 anni con questo principio dei premi a vincere, secondo te è possibile che mia nipote possa sentire parlare con Ancelotti per avere un'idea di come è strutturato questo contratto?" Dico: "Guarda, io ci provo". Io non avevo il numero di Ancelotti, quindi cosa faccio? Scrivo una lettera, la metto per posta interna e la mando a Gianni Balzarini, che era il collega che sostanzialmente faceva tutti i giorni la Juventus. E gli dico: "Gianni, quando vai a Torino, per cortesia, consegna questa lettera ad Ancelotti". Lui consegna questa lettera. Un giorno, era un giovedì, mi ricordo, era il giovedì prima di Roma-Juventus, la partita che finì 2-2 con la Juventus in vantaggio 2-0, ed è la partita che ha deciso lo scudetto, perché sostanzialmente la Roma fa entrare Nakata, ci fu un cambiamento di regolamento che rese possibile l'impegno di Nakata, e Nakata entra nel secondo tempo, cambia la partita, c'è prima un tiro da fuori area suo e poi il tap-in di Montella, fatto sta che la Roma pareggia, finisce 2-2. Con quella partita, di fatto, la Roma vince lo scudetto. Se la Roma avesse perso, la Juve l'avrebbe superata, avrebbe vinto lo scudetto la Juventus. Quindi il giovedì prima di questa partita mi chiama Ancelotti. Io però non avevo il numero, quindi sto per parcheggiare per andare in palestra, anzi per andare a giocare a tennis, e rispondo, dico: "Pronto? Sono Carlo". "Carlo chi?" "Carlo Ancelotti". "Ah, non riconosci gli amici?" Dico: "Non ho il tuo numero, come facevo a riconoscerti?" Mi fa: "Come va?" Dico: "Bene, voi state bene, adesso domenica battete la Roma, vincete lo scudetto". "Beh", dice, "questo andiamoci piano, perché la Roma comunque è in vantaggio, quindi alla Roma vanno bene 2 risultati su 3 e noi dobbiamo ancora batterla. Vediamo". E aveva ragione lui poi. Allora gli spiego il problema, cioè gli spiego, lui so bene il problema, che aveva letto la lettera. Mi ha detto: "Guarda, ho letto la lettera, conosco bene Totò, abbiamo giocato insieme, me lo ricordo". E dice: "Dai il mio numero a Totò, digli alla nipote che mi chiami quando vuole". Diedi il suo numero a Totò Lopez, lui lo passò alla nipote, e poi Totò qualche giorno dopo mi chiamò, mi disse che la nipote l'aveva chiamato, era stato gentilissimo, era stato un'ora al telefono e l'aveva spiegato tutto. Ecco, un altro lato di Carlo Ancelotti che ce lo fa rendere ancora più umano e ancora più simpatico.
1: Pazzesco, incredibile, come ci si, a prescindere poi dall'amicizia e dai trascorsi che avevate, come ci si possa mettere a disposizione anche degli altri. C'è stato poi, vabbè, ci sono stati altri periodi, perché poi c'è stata la grande epopea del Real Madrid, ma a livello umano, Daniele, cioè, cosa, perché noi lo vediamo sempre con questo sopracciglio alzato, lo vediamo sempre con un aplomb molto britannico. Che cosa lo rende speciale che alla luce della telecamera, che quando si accendono i riflettori non notiamo? Cioè, che cosa ha di speciale, secondo te, Carlo, nel rapporto con i grandi
0: Ma
1: campioni e
0: guarda,
1: con lo spogliatoio?
0: lui ha sempre avuto un rapporto eccellente con tutti i calciatori. Non c'è un giocatore che ne abbia mai parlato male. Cristiano Ronaldo dice sempre che Ancelotti è il miglior allenatore che ha avuto. Ma dovunque lui sia stato, anche al Bayern Monaco, al Paris Saint-Germain, dovunque ha lasciato grandi ricordi, perché ha sempre saputo creare un rapporto, oserei dire paritario, con i giocatori, per cui in fondo si sentiva e si sente ancora un po' giocatore, e quindi è uno che tende a diciamo così, a stemperare le tensioni, ecco, è uno che riesce a essere sempre molto sereno anche nei momenti difficili, nei momenti in cui bisogna invece pensare a uscire dalle situazioni complicate, e lui riesce sempre a mantenere la calma e a dare il giusto senso alle cose. E questa è una dote fondamentale. E questa sua semplicità, questa sua capacità di stemperare le situazioni difficili, secondo me è la dote che alla fine lo ha reso e lo rende amato da tutti i giocatori che hanno a che fare con lui, ecco, perché questa è una dote fondamentale, che spesso noi abbiamo a che fare con allenatori, cito uno per tutti, Antonio Conte, che è uno che ha la fama di duro, no? ma non solo lui, anche Spalletti, sono allenatori che comunque hanno dei rapporti con i giocatori, ma spesso riescono ad entrare anche a piedi giunti, insomma, diciamo. Ancelotti è uno che riesce anche a essere duro, eh? Non è che è uno tenero, poi quando deve dire le cose le dice, però riesce sempre a mantenere un buon rapporto con tutti i giocatori e lo stesso rapporto riesce a mantenerlo con i giornalisti, cioè lui risponde sempre in maniera educata anche alla domanda più difficile, anche alla domanda più antipatica, se vogliamo, no? A volte noi giornalisti sappiamo essere antipatici e magari facciamo una domanda che lui non gradisce, però lui anche in quei casi riesce ad ammortizzare questa situazione e a rispondere in maniera non solo educata, ma a rispondere anche in maniera esauriente, che non è da tutti.
1: Senti, stiamo per arrivando, stiamo per arrivare alla fine. Ma Carlo Ancelotti, quello che ha fatto in carriera Carlo Ancelotti, ce ne accorgeremo soltanto più avanti, perché è la migliore espressione di allenatore italiano che ci sia mai stato, non ti dico per gioco, ma sicuramente per successi, per gestione. È il modello migliore di allenatore italiano, visto che tu, te lo chiedo perché tu insomma ne hai conosciuti tanti di grandissimi allenatori, anche non italiani, però diciamo nell'Olimpo dove lo collochi?
0: Ma sicuramente, se non il più grande, è uno dei più grandi allenatori italiani. Allora, ci sono due scuole di pensiero: quelle che dicono che Ancelotti è solo un grande gestore e quelli che dicono che è un grande allenatore. Come hai detto giustamente tu, forse le sue squadre non hanno mai incantato per qualità di gioco, no? Tante volte ci sono delle situazioni in cui bisogna anche sapersi accontentare. Lui ha vinto la famosa decima con Real Madrid in una situazione complicatissima, come ricorderai, la finale con l'Atletico Madrid, in cui a 30 secondi dalla fine era sotto 1-0, poi l'hanno rovesciata. È uno che riesce a ottenere sempre il massimo dalle sue squadre e questa è una dote, secondo me, fondamentale. Ci sono allenatori che hanno dimostrato nel corso della loro carriera di saper dare alle loro squadre un'identità più riconoscibile e anche più gradevole dal punto di vista estetico, se vogliamo. E lui però ha la capacità di saper trarre il meglio dai giocatori che ha a disposizione e soprattutto ha la capacità di non lamentarsi della rosa che ha a disposizione, ma cerca sempre di trarre il meglio da quello che ha. Se c'è una squadra in cui non ha reso come ci si aspettava, secondo me è il Napoli, dove sicuramente non è stato il miglior Ancelotti, ma credo anche ci fossero delle situazioni ambientali abbastanza complicate che hanno fatto sì che non riuscisse a esprimere quello che avrebbe voluto esprimere. E credo che questo sia un grande rimpianto perché lui ama molto Napoli.
1: L'ultima te la faccio. Allora, noi qui a Storie di Calcio non parliamo mai di attualità. Si parla sempre del passato, però c'è un Carlo Ancelotti che in questi giorni ci sta portando anche nel futuro, a prescindere dal risultato di questo singolo mondiale. Ti volevo semplicemente chiedere, per chiudere, per mettere il punto a questa puntata proprio a lui dedicata, come vedi la figura di Carlo Ancelotti come selezionatore e quindi commissario tecnico, ripeto, a prescindere da come andrà a finire questo mondiale.
0: Allora, come tu sai, il selezionatore non è un allenatore, il commissario tecnico non è l'allenatore, è uno che cerca di selezionare i migliori giocatori possibili e di assemblarli, di metterli insieme. Quindi da questo punto di vista, secondo me, Ancelotti è perfetto. È il primo allenatore straniero della Seleção, del Brasile, ha ricevuto molte critiche dopo la partita col Marocco, è normale che sia così. Io credo che bisogna andarci piano con i giudizi dopo le prime partite in un mondiale, soprattutto in un mondiale molto lungo come questo, con 48 squadre, in cui ci sarà un torneo che dura quasi 6 settimane, che è un'enormità. Nella storia dei mondiali, chi comincia piano spesso finisce in crescendo e chi comincia a 100 all'ora spesso si sgonfia. Quindi il pareggio del Brasile col Marocco, per il modo in cui è arrivato, fa storcere il naso perché il Marocco ha dominato a lungo la partita e se non ci fosse stata quell'invenzione straordinaria di Vinicius, forse staremmo a raccontare un'altra storia. Però io credo che il Brasile non sia una grande squadra. A mio avviso il Brasile non è una delle favorite del mondiale, ci sono squadre più forti del Brasile. Non so dove possa arrivare, quale sia il suo orizzonte. Se dovesse arrivare in semifinale, secondo me sarebbe già un ottimo risultato con questa squadra.
1: Perfetto, Daniele, grazie per aver condiviso con noi un'altra bellissima storia di vita, storia di giornalismo e soprattutto un'altra bellissima storia di calcio.
0: Grazie a te, Francesco. Buon lavoro, a
1: Torneremo a
0: presto.
1: disturbarti perché di aneddoti, di retroscena con grandi personaggi sul tuo fantastico lavoro ne hai ancora tanti da raccontarne. Daniele, grazie.
0: Volentieri, quando
1: Grazie,
0: volete.
1: grazie a Daniele Garbo. Questa era la storia di Mister Semplicità, Carlo Ancelotti. Da Francesco Tringali è tutto. Non resta altro che darvi appuntamento alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Bisogna innanzitutto dire che è un giudizio parziale,
2: perché, certo, un giudizio,
1: come ha detto
2: Ancelotti,
1: non si vince un mondiale dalla prima giornata, però qualche indicazione arriva. Allora, le squadre che hanno lasciato secondo me l'impressione migliore sono la Francia e l'Inghilterra, perché comunque hanno vinto bene partite non scontate contro avversari non banali.
3: Sì, Marocco ha un trend positivo che comincia dal 2002, è stata la prima squadra africana ad arrivare alla semifinale, ha cambiato allenatore perché da Regadì a Wabi non era semplice, però è un allenatore che ha vinto il mondiale under 20 con i giovani, non ha paura e vuole che le sue squadre affrontino a viso aperto chiunque hanno davanti.
4: Qualche sorpresa, giustamente dicevate l'amorosa quella di Capoverde, e parecchie conferme come quella del Marocco. Cioè, il Marocco è una squadra vera, è una squadra che ha organizzazione, ha qualità, ha singoli importanti.
5: No, certamente, cioè è il club più titolato per quel che riguarda le coppe europee, no? Come ho scritto anche nel titolo dell'editoriale. Insomma, sì, è una gestione veramente imbarazzante, ma per il semplice fatto che non esiste al mondo di prendere prima l'allenatore del direttore sportivo, per esempio.
6: È da anni che la situazione è così. Adesso, diciamo, stiamo vedendo la gestione Redbird in purezza, però è da quando è arrivato Gerry Cardinale che il Milan viene gestito così, viene gestito male, viene gestito evidentemente solo come un asset da cercare di valorizzare.
7: Innanzitutto i tifosi del Milan sono molto preoccupati, l'ho aperto ogni volta, tipo oggi sono andato a fare la spesa, mi ha fermato uno, mi ha detto adesso vado io a fare il direttore sportivo.
1: Maracanã!
2: Buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanã, un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Ciao Marco.
2: Ciao Lucio, benvenuto in questa anteprima, un saluto a tutti, ben ritrovati per chiudere questa settimana con il mondiale che prosegue, con anche altre situazioni che andremo ad analizzare, perché tra mercato,
8: la seconda giornata del mondiale,
2: sì, entra la seconda giornata,
8: secondo turno,
2: quindi vediamo un po'. Poi ci sono dei match che devono già essere importanti per alcune formazioni di alto livello, vedi il Brasile, insomma, vedi la Spagna, insomma, c'è tanto da ancora da camminare in questo mondiale. E poi naturalmente c'è anche tutte le questioni di mercato, quello che insomma sono gli scenari che si stanno così definendo, i nomi che vengono, diciamo così, associati alle varie squadre. Poi purtroppo oggi siamo anche stati così colpiti dalla notizia del triste addio di Igor Protti.
8: Purtroppo era malato da tempo,
2: alle prese con la sua malattia, cercava di lottare come sempre e se n'è andato oggi. Veramente un abbraccio alla famiglia, sì, molto giovane, insomma ha avuto dei momenti bellissimi di storia di calcio, uno che ha sempre lavorato per cercare poi di migliorarsi. Chi non ricorda insomma i momenti con il Bari, con il Livorno, con la Lazio, insomma quell'esultanza del cagnolino che è passata praticamente alla storia,
8: Beh,
2: avremo anche un ricordo di Igor Protti fatto da compagni che lo hanno vissuto e anche un bel messaggio di un mister che ci ha mandato, che tra poco girerò anche in regia. Dunque, caro Lucio, ci siamo, 331 82 00 213, stiamo per cominciare. E allora facciamo così, andiamo subito ai titoli e poi partiamo, apriamo anche le dirette per stare con voi al 331 82 00 213. Vai! Non poteva essere che così, iniziare con un ciao Igor Protti, veramente nel cuore questo attaccante, una persona anche veramente di livello, come mi piace sottolineare a me. Ciao Igor. Francia e Inghilterra andiamo al mondiale, impressionano, hanno impressionato in questa prima fase, insomma due europei che si candidano ad essere fortemente protagoniste. Kivu allunga fino al 2028, mentre Palestra è sempre più vicino, due colpi dell'Inter in questa giornata. Allora, per quanto riguarda la Roma, c'è una situazione di mercato che si sta definendo, nel senso Gasperini vuole pochi giocatori ma buoni, cioè vuole puntare alla qualità per cercare, insomma, di fare una stagione di altissimo livello. Juventus, un po' di nomi vengono accostati, qui abbiamo messo in fotografia Lukumi, Kolumani e anche Zaniolo, attenzione, tre nomi che vengono avvicinati alla Juventus. In questo momento per il Milan l'unica garanzia è Amorim, che attenzione, dicono che stia facendo anche pressione per portare Kroos come direttore sportivo, quindi vediamo. Ha parlato Paratici ieri, poi lo andremo a risentire anche nel corso della giornata, ci torneremo con un approfondimento fatti e non sogni. (Sussurra) 331 82 00 213, come sempre, per stare con noi, per diciamo così analizzare praticamente tutte le vicende della giornata.
0: Sì, già leggo. Parla di Jonathan David, beh, capocannoniere del mondiale. Alla stregua di Lionel Messi.
2: Certo, col Qatar.
0: Tre gol
2: che forse facevo pure io quelli.
0: Contro il Qatar, quindi miglior marcatore del mondiale, dobbiamo chiedere scusa. Come dice Federico.
2: Sì, vabbè, Federico, io penso c'ha dei problemi suoi veramente con le scuse.
0: Grande Federico. Dovremmo chiedere scusa.
2: Ma quale chiedo scusa? Ma ha segnato al Qatar, ragazzi? Io ho visto un pezzo di partita, dopo un po' ho cambiato. Ma quello.
0: Beh, di certo non
2: ma
0: è
2: come
0: stato
2: fa il Qatar
0: molto...
2: al mondiale? Oh?
0: Sì, e forse è stata la squadra peggiore.
2: Ma una
0: finora,
2: banda, ragazzi,
0: incredibilmente...
2: che se mettiamo su una squadra noi, forse riusciamo a fare qualcosa di meglio.
0: Nonostante abbia poi incredibilmente strappato un punto alla Svizzera la prima giornata.
2: Ah, ma ho capito.
0: Certo,
2: se
0: Svizzera...
2: fai i catenacci,
0: sì, ma la Svizzera
2: può essere un punticino,
0: si era mangiata,
2: lo porti via.
0: Una serie di grandi occasioni nel primo tempo, poi
2: ma
0: è
2: una squadra veramente imbarazzante, imbarazzante. Cioè, io non cioè, fare che hanno fatto sei gol, ma non è una notizia.
0: Beh,
2: non è una notizia,
0: sì, non, insomma,
2: che devo chiedere scusa
0: pure in 10,
2: a Davide perché
0: pure in
2: fa
0: 10.
2: Tre gol a questa banda qui, ragazzi. Ma dai, ma non scherziamo, veramente. Oggi ho letto dei post
0: di Jonathan David,
2: sì, il risveglio abbiamo fatto noi. Si è risvegliato, sì, ma non può essere valutato per questa partita.
0: Ma è un test probante.
2: Ma stiamo scherzando,
0: David.
2: Insomma. Ma nemmeno a perderci il tempo, guarda. Allora, non credo che un giocatore possa essere valutato dopo un amichevole, perché questa di fatto era un amichevole, non era partita.
0: Beh, sì, diciamo il livello non è che fosse elevatissimo.
2: Non scherziamo.
0: Vediamo, ma chi lo sa.
2: Non scherziamo
0: assolutamente. Non è che sia
2: allora, poi io leggo nel messaggio di David Van Basten, non lo voglio nemmeno andare a leggere, guarda, perché...
0: Vabbè, no, non è che li paragona, dice,
2: no,
0: non
2: ma,
0: ci troviamo di
2: ma,
0: fronte...
2: Ma non vanno nemmeno citati, cioè se uno parla
0: dici,
2: di David
0: stessa...
2: che fa tre gol al Qatar e mette nello stesso messaggio i nomi di Van Basten e Holland,
0: periodo,
2: è meglio guarda
0: vai,
2: cambia sport, sei. Guarda. Parliamo di bocce proprio, di altro.
0: Infatti Gianni ha scritto, al portiere del Qatar tre gol li avrei fatti anche io, con la panza li avrei fatti,
2: perché
0: scrive Gianni.
2: A volte si scrivono delle... Vabbè, andiamo avanti, che è meglio. E allora, un po' fatica oggi a questo inizio. Allora, dunque, questo mondiale che va avanti, poi anche il mercato, ho letto un po' di situazioni, c'è da registrare questo rinnovo del contratto di Kivu fino al 2028, che era nell'aria, insomma, ne avevamo parlato già subito dopo la fine del campionato per la stagione, diciamo, che aveva fatto, se l'è meritato, perché comunque iniziare vincendo due titoli è un segnale importante per un allenatore veramente... il nuovo, no? Perché poi ho letto oggi un pezzo, anche un approfondimento di Tommaso Bonan su tutto il mercato web, che abbiamo una classe di allenatori ringiovanita per il prossimo anno, molto quindi italiana. Più giovani, molto italiana, però c'è statistica alla mano, siamo indietro rispetto agli altri campionati, cioè questo rinnovamento da altre parti è avvenuto molto prima.
0: Tu dici a livello di età media,
2: esatto, a livello di età degli allenatori giovani, quindi sì. In altri campionati è avvenuto molto prima, quindi anche qui tardiamo, diciamo, a dare
0: anche
2: spazio
0: alle idee,
2: giovani.
0: Le cose più importanti.
2: Sì, sì, però sai,
0: Gasperini ormai è credo il più anziano della,
2: vabbè,
0: della Serie
2: A. È chiaro
0: A,
2: che esistono anche da altre parti degli allenatori, però il ricambio è importante. Il ricambio è importante, speriamo che questo ricambio che sta avvenendo anche da noi poi possa portare anche, diciamo così, delle situazioni positive per questi nuovi allenatori. Ma a un certo punto il rinnovamento anche a livello delle panchine ci deve essere per forza, non è che possiamo rimanere sempre con gli stessi.
0: Anche quindi Gasperini, Sarri, questi allenatori qui non, tra 10 anni non ce l'avremo. Insomma,
2: sì.
0: Voglio pensare agli 80, alla soglia degli 80 inizino a pensare giustamente anche un po' di meritato riposo.
2: Certo. Va bene, va bene. Vediamo quello che succederà. Però, insomma, c'è questo rinnovamento che secondo me è un bel segnale.
0: E poi si avvicina palestra.
2: Ieri ho letto un sacco di cose. Poi anche sulla valutazione ne abbiamo parlato noi. Poi ieri sera ha parlato pure Graziani, che ho visto che è andato in tutti i social, il fatto che lui ha detto
0: è capitato anche a me.
2: Sì, che è una valutazione troppo alta, ne abbiamo parlato anche noi, in effetti anche qui tutti abbiamo detto la stessa cosa, però è anche vero che il mercato va in quella direzione, se tu vuoi prendere un giocatore che potenzialmente ha diciamo così una prospettiva di alto livello, non c'è niente da fare, lo paghi, perché poi arriva la squadra dall'estero che quella cifra lì la tira fuori come niente e lo porta via, quindi lo sforzo dell'Inter in questo momento è anche necessario, non si può fare diversamente. La valutazione, ripeto, anche per me è eccessiva per quello che ha fatto Palestra, anche se, ripeto, per me è un giocatore dalle grandi potenzialità.
0: Esatto, il concetto è se devi fare un'eccezione, al momento la faccio per Palestra tra i giovani italiani, che comunque, anche perché non ha 17 anni, ne ha 21, è giovane, però magari ecco all'estero avrebbe già fatto due o tre stagioni da titolare.
2: Però ripeto,
0: certo, un prezzo elevatissimo.
2: Il prezzo è elevatissimo, poi ieri hanno discusso anche sul fatto della, è uscito fuori un'altra cosa che ieri è stata sempre Ciccio Graziani che ha offerto una perla che stanno riportando in tutti i social,
0: scudi,
2: su Bastoni, Ciccio. Non so se tu hai visto, hai sentito.
0: No, su Bastoni
2: perché
0: no,
2: a un certo punto c'era un operatore di mercato che nel raccontare la vicenda Bastoni, che insomma secondo lui poi alla fine rimane all'Inter e quindi ci sarà, è vero che c'è l'interesse di qualche club, lui ha detto, ha usato il termine, stiamo parlando di uno dei difensori più forti del mondo. Quando è rientrato in studio Graziani ha detto, permettetemi di dissentire subito su una cosa, io pensavo chissà che dovesse dire, e ha detto, come si fa a dire che è uno dei più forti difensori del mondo? Ha detto, un buon difensore, ma non esageriamo. E poi vabbè, lì c'è stata tutta una discussione,
0: diatriba sul tema.
3: Non ti svegli.
2: Io ti posso dire che sono d'accordo con lui, lo dico subito. Bastoni non può essere definito uno dei difensori
0: mondo,
2: più forti del mondo.
0: No.
2: Definiamolo un buon difensore,
0: un ottimo difensore. Che poi
2: tra l'altro,
0: dire,
2: secondo me, deve migliorare molto a livello di marcatura, perché qualcuno lo aveva anche accostato impropriamente a Nesta, ma non c'è niente a che vedere con Nesta.
0: Anche caratteristiche molto diverse.
2: Nesta è proprio un'altra categoria, come difensore, ha anche caratteristiche diverse di gioco. Credo che lui sia un buon difensore, soprattutto di spinta, uno che si propone.
0: Beh, è molto moderno.
2: Però a livello di marcature, secondo me, deve crescere ancora.
0: Diciamo, secondo me in realtà marca anche bene, solo che ogni tanto vive degli un po' degli strafalcioni difensivamente.
2: Ha fatto andare al mondiale, quella è una macchia che è sua e se la tiene.
0: Beh,
2: ci giriamo intorno, se no,
0: in ritardo,
2: se dobbiamo dare sempre dei bonus a qualcuno, diamolo. Però, insomma,
0: però certo, più forti del mondo, insomma, se guardo
2: uno
0: ai
2: forte,
0: difensori,
2: più forte del mondo non fa quella cappella che ha fatto con la Bosnia, quindi
0: sì, ma al di là dell'episodio singolo, insomma, sulla valutazione, se guardo i difensori dell'Arsenal, Saliba, Gabriel, francamente, con tutto il rispetto per Bastoni, un ottimo difensore.
2: Un ottimo difensore, però non esagererei sempre con alcune, diciamo, definizioni. Noi come italiani abbiamo avuto dei difensori più forti. Come scuola difensiva abbiamo avuto difensori nettamente più forti. Nettamente più forti. Cioè, quelli erano i più forti al mondo. e mi viene in mente Baresi, mi viene in mente Nesta, mi viene in mente Maldini, Bergomi, insomma, ce ne abbiamo avuto
0: Navarro,
2: Scirea, per ricordare
0: Nesta,
2: ancora
0: Nesta, l'abbiamo detto,
2: Pietro Bjerkovut, abbiamo avuto dei difensori, insomma, veramente forti. Cannavaro, non ce lo dimentichiamo, poi qualcuno potrà dire che forse non meritava il pallone d'oro o meno, avevamo una scuola nettamente superiore rispetto a quella di adesso. Questi sono dei buoni difensori.
0: Vabbè,
2: però, insomma, in generale, non esageriamo,
0: insomma, non abbiamo più i grandi campioni in nessun ruolo, di conseguenza neanche in difesa.
2: Va bene, quindi vediamo. Allora, ciao Marco Cialucio, ma il danno subito che ha subito il Sassuolo per l'infortunio di Conema, perché la FIFA non paga i club che subiscono questo danno economico enorme?
0: Non sarebbe neanche colpa della FIFA.
2: Che colpa della FIFA, ragazzi, adesso
0: si infortunano, purtroppo, cioè, capita il calcio, gli infortuni capitano anche nelle nazionali.
2: Sport, dai.
0: Sì, ma non puoi pretendere che tu venga risarcito perché un giocatore si è infortunato in nazionale.
2: No. Non ci siamo.
0: Certo, dispiace per Conè perché secondo me aveva fatto una grande stagione. È stata una delle più belle scoperte del centrocampo di quest'anno.
2: Purtroppo non è colpa di nessuno, cioè nel senso un episodio, un infortunio.
0: È stato anche un episodio sfortunato, cioè l'intervento è stato duro ma neanche violento. Però poi purtroppo la dinamica ha portato a questa frattura, quindi chissà adesso quanto ci vorrà per rivederlo in campo. Mesi. Peccato. Sì, solito almeno 4-5 mesi.
2: Anche l'immagine dell'infortunio.
0: Sì, lui ha reagito bene, è stato molto
2: veramente
0: composto,
2: molto freddo,
0: ha salutato il pubblico. Di solito c'è chi perde un po' la lucidità.
2: No, ma voglio dire, invece avrà rimasto... sentito anche dolore, mettici il dolore, perché al di là della lucidità o meno, il dolore.
0: Però è
2: credo
0: rimasto
2: che sia...
0: molto composto.
2: No, infatti io sono rimasto quando ho visto tutto, ho detto mamma mia. Si sono spaventati, erano molto più spaventati tutti gli avversari,
0: come
2: compagni di squadra, rispetto a lui che aveva subito questo importante danno.
0: Sì, è vero.
2: Gli facciamo veramente un in bocca al lupo, però no, risarcimento no, ragazzi, perché altrimenti
0: non è colpa,
2: che, allora la nazionale, voglio dire,
0: di nessuno.
2: Il calcio va in nazionale, può succedere purtroppo che c'è un infortunio e che fai, ti metti a risarcire tutti gli infortuni.
0: Ma anche perché non è colpa della FIFA se il giocatore si infortuna, capita in nazionale, succede purtroppo, ragazzi, succede.
2: Va bene, allora andiamo avanti, prendiamo qualche audio, dai.
9: Ciao Marco, ciao Lucio, il mio primo pensiero va a Igor Totti, il primo ricordo che ho forse della fai calcio, o perlomeno uno dei primi, è questa esultanza bellissima al Bari, facevano il trenino. E dopo ho scoperto che era Protti che l'aveva inventata. E poi, tra l'altro, una decina di anni fa è stato il direttore sportivo di Tutto Cuoio. E un abbraccio alla famiglia e mi dispiace per Igor.
2: Sì,
0: un ricordo doveroso.
2: Anche, mi dispiace anche per me, e mi dispiace moltissimo. Poi, sicuramente avevo un rapporto particolare con lui, noi ci siamo sentiti messaggiati anche fino a un mesetto e mezzo fa, poi ultimamente non rispondeva più ai messaggi, però non stava bene, quindi era comprensibile.
0: Un ragazzo
2: di un cuore d'oro proprio. Posso
0: devo dire tutti ne hanno parlato sempre molto bene,
2: sempre
0: a livello anche
2: molto
0: umano.
2: Molto disponibile, veramente una persona... Anche nei momenti quando è uscita fuori la notizia e gli mandavi un messaggio, lui ti rispondeva, ti diceva anche come stava, quello che stava facendo. Sono passati dei giorni molto duri. Ha combattuto fino alla fine. No, ha combattuto
0: sempre...
2: veramente fino alla fine. Ha avuto anche il piacere di andare al matrimonio della figlia.
0: Sì,
2: è stato accompagnato
0: poco tempo fa
2: e era già molto sofferente. E quindi... Ripeto, un abbraccio va veramente a tutta la famiglia, un bacio al cielo, perché poi è un ragazzo che basta leggere i commenti di chi l'ha avuto come compagno di squadra, insomma, ne parlano tutti molto bene dal punto di vista proprio
0: umano,
2: ecco, sì, quindi direi che
0: ricordo doveroso, ci mancherebbe altro.
2: Andiamo, proseguiamo un altro messaggio, dai.
10: Ciao Marco Luigi, allora Graziani di calcio non capisce niente.
0: Eccoci.
10: Bastoni è un grandissimo giocatore, però bisogna saper distinguere. Lui è un grande regista difensivo, uno dei più grandi al mondo. Graziani, aggiornati, non capisci niente.
2: Ma vabbè, Sinceramente, scusami Luigi, ma se devo dare retta a qualcuno, do più retta a uno che è stato un calciatore, che è stato marcato da fior difensori, che a noi, secondo me, più forte al mondo non è. Quindi se ce lo vogliamo mettere perché siamo tifosi dell'Inter è un altro discorso. È un ottimo difensore, però tra i più forti al mondo mi sembra veramente un po' esagerato come commento, ecco. Vai con un altro audio.
11: Allora, posto che sì, abbiamo avuto un sacco di difensori fortissimi, molto più di Bastoni, però quello che sa fare Bastoni in fase di impostazione in quel modulo è un unicum che non è così facile da trovare. Lui e Calafiori e pochi altri. Quindi, se qualcuno chiede il cartellino, l'Inter fa il prezzo. Se gli conviene, lo spendono, se no no. Non è tra i migliori del mondo a marcare, però è un unicum in un certo tipo di ruolo.
0: Boh. Beh, per determinate caratteristiche nel calcio contemporaneo, semplicemente è molto bravo.
2: Sì, sì, però non ingigantiamo.
0: Vabbè, non è tra i migliori del mondo,
2: non ingigantiamo. È un ottimo difensore.
0: È un ottimo difensore, ottimo, però
2: la prima caratteristica di un difensore è una categoria per marcare. Lui in questo deve crescere, secondo me.
0: Sì, e poi non è che deve crescere, semplicemente non ha quella caratteristica lì e non, non credo che riuscirà a fare quel salto lì. Anche
2: se fai il braccetto devi saper marcare.
0: Beh, certo, se fai il difensore. Sì, ma io poi insomma dire che non sa marcare secondo me è eccessivo. Però ogni tanto ha delle sviste difensivamente marcando. Questo secondo me è quello che non gli fa fare quel salto di qualità. Qui comunque vedevo anche messaggi. Diceva la Roma può fare richiesta di indennizzo per l'infortunio, ma comunque non è Manu Koné, è Ismael Koné.
2: Non confondiamo con i ragazzi.
0: Poi in realtà, però, diciamo che c'è effettivamente una sorta di cuscinetto per le club. Se l'infortunio è più di un mese, i giorni di stop sono più di 28 consecutivi, c'è un indennizzo però è parziale, c'è un massimo, un tetto massimo rimborsabile, quindi non è per pagare tutto lo stipendio, ecco. Non copre completamente le spese
2: Nicola
0: del club,
2: mi dice
0: però
2: che,
0: parzialmente
2: sì.
0: Sì.
2: Nicola mi dice che i difensori che ho citato non si sapevano fare con i piedi. Maldini non sapeva fare con i piedi, Paresi non sapeva fare con i piedi, Cannavaro non sapeva fare con i piedi, Nesta non sapeva fare con i piedi.
0: Beh, sì, insomma.
2: Io direi che insomma mi sembra... No, un po' eccessivo.
0: Forse quelli della scuola precedente, meno.
2: Mi sembra un po' eccessivo dire questo, dai. Scirea non sapeva fare con i piedi e nasce in un calcio dove c'era il libero, Lui faceva il libero. Scirea era di un'eleganza mostruosa.
0: Anche Paresi, Marco.
2: Mostruosa, sapeva marcare e sapeva anche uscire palla al piede. Cabrini non sapeva giocare con i piedi? Ragazzi, dai, non diciamo cazzate, sennò veramente vale tutto. Non le diciamo, dai, sennò si vergognano
0: no,
2: i difensori.
0: Più rozzo,
2: dai.
0: Tecnicamente c'era,
2: dai, ragazzi,
0: sennò
2: vale tutto. Sennò vale tutto. Allora, vai con un altro audio.
12: Ciao Marco, per quanto riguarda il discorso di Bastoni, anch'io penso che non sia un fenomeno, soprattutto se lo paragoniamo a Sergio Ramos, a Maldini, a Cannavaro, a Nesta. A questi giocatori, ma attualmente i grandi difensori quali sono? Bastoni alla fine perlomeno ha giocato due finali di Champions, ha vinto campionati. Bremer potrebbe essere, ma alla fine cosa ha dimostrato finora? Altri grandi giocatori in Europa, a me Saliba è un
0: riferimento
12: forte,
0: alla serie.
12: Gabriel, però tutta gente che fa un anno o due, poi secondo me Bastoni è per il momento è un ottimo giocatore, un ottimo difensore nel calcio attuale. Non in generale.
0: Io ottimo, però certo la categoria dei campioni è diversa. Sì. Cioè, secondo me Saliba è più forte, Gabriel è più forte, Cubarsia è un 2007, prospettiva è più forte, Van Dijk ora è mondiale del tramonto ma è più forte.
2: È più forte ancora.
0: Guardiol del Manchester
2: Marquinhos
0: City,
2: è
0: non lo guardiamo, ma è più forte, Marquinhos è più forte. Diciamo che ecco,
2: ne possiamo elencare già 5-6,
0: sì,
2: ma 10 ci arriviamo tranquillamente che sono più forti. Poi ripeto, non stiamo parlando di uno, però dire che è uno dei più forti al mondo nasce tutto da quella definizione.
0: Dipende cosa intendi, se tu mi dici tra i primi 20 del mondo, sì. Se però dici più forti del mondo sembra tra i primi 4 o 5.
2: Siccome la frase 4, è stata, è uno dei più forti al mondo, e lui ha corretto dicendo non è così, e ha ragione. Poi ci può stare simpatico o meno, però se tu dici uno dei più forti al mondo, insomma, è un po' forte come, come uscita, poi può essere condivisa o meno, ci mancherebbe. Allora, andiamo ancora avanti, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Tra poco ci dobbiamo fermare, facciamo un break e poi li recuperiamo, perché poi nella seconda fascia abbiamo anche la promozione di una cosa particolare con un amico, quindi stiamo per tornare tra pochissimo.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Lucio Marinucci in questa anteprima. E allora, andiamo a qualche approfondimento velocissimo, Lucio, perché poi abbiamo da presentare una cosa che ci tengo tanto di un nostro carissimo amico. Vai.
1: Sì, intanto ritorno un po' sul tema palestra, Marco, perché qui c'era un pezzo, peraltro pubblicato anche da Cristian Recalcati, a cui facciamo un grande saluto. Praticamente
0: Cristian, lo sai, non so, la Bibbia dell'Inter.
1: Andiamo sull'Inter, andiamo sul sicurissimo con Cristian, perché praticamente si dà già una sorta di deadline per l'affare palestra, perché la prossima settimana palestra all'Inter e ci sono già alcuni dettagli del contratto. Il contratto sarà fino al 30 giugno del 2031, quindi 5 anni di contratto per il classe 2005. Atalanta incasserà una cifra di poco superiore ai 50 milioni di euro bonus compresi, e non è da escludere addirittura, questo per far capire anche l'Atalanta poi quanto potere abbia nella trattativa, che addirittura possa esserci anche una percentuale sulla futura eventuale futura rivendita del giocatore. Quindi l'esterno della nazionale italiana firmerà i primi giorni di luglio questo contratto fino al 2031 quinquennale, con ingaggio a crescere negli anni, quindi ormai è una formula che conosciamo molto bene, crescita dell'ingaggio graduale, e di conseguenza ormai siamo arrivati praticamente in dirittura d'arrivo a questa trattativa molto onerosa, però condotta anche, devo dire, con grande solerzia da parte dell'Inter.
0: Sì, sì, no, l'affondo è stato subito
1: in maniera molto netta e non ha traccheggiato.
0: C'è anche la volontà del giocatore di voler venire, molto, quindi quando c'è anche quella è molto importante. Il giocatore giustamente vuole andare, vuole andare all'Inter, l'Inter ha fatto l'affondo immediato, non ha perso tempo, diciamo, rispetto a quello che è successo con Lookman, e quindi
1: chiudere già giugno ed avercelo bene in ritiro,
0: sì, sì.
1: Ripeto,
0: è un grande
1: vantaggio.
0: Possiamo discutere sul valore del calciatore, questo apre, diciamo, tante discussioni, no? Ma qui purtroppo ci troviamo di fronte a questo tipo di scenari, di situazioni, soprattutto quando ci sono calciatori italiani, il valore, diciamo, tende ad essere superiore, magari anche rispetto alle qualità espresse dal calciatore, però secondo me questo è un prospetto dalle grandi potenzialità. E quindi quel ruolo lì ti devi andare a coprire bene con qualcuno che quel ruolo lo sa fare, anche perché perdi tanto. Dumfries comunque è una
1: pedina, è stato un perno
0: importante
1: degli ultimi anni, non
0: quindi
1: ha fatto rimpiangere
0: l'affondo
1: Hakimi.
0: Ci sta, e l'andare dritti è deciso su questo calciatore, anche perché poi queste cifre qui, comunque, ripeto, arriva una squadra della Premier League, li mette e te lo porta via, e quindi dopo c'è questo,
1: come è accaduto per Leoni, non erano 50 milioni,
0: esatto,
1: era una trentina, l'Inter trattò a lungo. Ecco, forse la solerzia dell'Inter nel portare avanti questa trattativa è anche dettata dai ricordi di quello che è accaduto con Leoni, perché poi Liverpool è arrivato, ha soffiato il giocatore nell'arco di pochi giorni.
0: Allora, hai capito, qui intanto dalle spiagge del Salento Gianni ci manda un messaggio bellissimo, perché ci manda una foto stupenda. Verrà bloccato, ha detto il nostro regista, per questa foto, Gianni, che hai mandato, perché c'è un mare meraviglioso.
1: Ma
0: si può far vedere, la vogliamo far vedere questa foto? La, dai, facciamo questo, fare un lavoro in più al nostro regista. Allora,
1: il
0: Salento è meraviglioso. Io manco da un anno, quest'anno sarà il secondo, però presto ci voglio ritornare. Meraviglioso, veramente meraviglioso. Quindi guarda che mare, guarda che spiaggia, eccola qui. Noi si avventiamo questa foto,
1: sembra magari una cartolina,
0: è meravigliosa, veramente. Gianni, che ti devo dire, ci stai facendo una grande invidia.
1: Sì,
0: vorremmo stare lì con te a parlare di
1: giorni.
0: Calcio dentro l'acqua, meraviglioso. Una volta mi è capitato, lo sai, di fare una chiacchierata di calcio mentre lo
1: propongo bagno. Puntata al mare, puntata di
0: sarebbe bellissimo, sarebbe
1: spiaggia.
0: Bellissimo, va bene. 331 82 00 213 per i vostri messaggi. Io direi di andare a sentire ancora un altro audio, vai.
2: Ciao amici di TMV Radio, grazie al ricordo di Colprotti. Ricordo l'anno in cui Colprotti fu capocannoniere con il Bari, fu assolutamente inaspettato, e addirittura quell'anno non sarebbe dovuto restare al Bari, e invece restò e fece un grande campionato, una grande tecnica ed effettivamente un grande uomo, oltre che un grande professionista. Grazie ancora per il suo ricordo.
0: Guarda, se intanto grazie a te, se stai
1: 95-96, peraltro 95. Proprio 30 anni fa. 30 sì, anni fa diventava sì, capocannoniere.
0: Esatto, 30 anni fa, se stai con noi, e quindi il nostro amico, glielo dico, le 16:30, 16:35 ci saranno degli amici di Igor che interverranno. uno sono tutti e due molto legatissimi a lui, e tra l'altro hanno giocato entrambi nel Bari. Poi ci sarà un pensiero di un allenatore che l'ho avuto invece a Livorno, lo devo ringraziare perché ci ha mandato un audio, ha detto non intervengo perché non ci riesco e ti mando un audio. E poi avremo anche un altro calciatore, quindi se ti fa piacere, ecco, dedicheremo proprio una parte di trasmissione ai Corcotti, perché se la merita. Qui da noi è intervenuto in passato, è intervenuto gli anni che eravamo Radio Monte Carlo Sport, è intervenuto anche a Maracanã TMV Radio, è intervenuto anche in delle trasmissioni di Susanna Marcellini il fine settimana, Guelfi Ghibellini, oppure Maracanã della Domenica negli anni passati, quindi era un nostro veramente amico, quindi c'è da parte mia anche molta emozione nel parlare con lui, perché mi conservo i messaggi che ci siamo mandati in questi mesi difficili. Ho cercato da lontano di stare un po' vicino a lui con dei messaggi, che questo potevo fare, e lui li apprezzava molto e mi raccontava un po' di cose. Vabbè, allora 331 8200 213, perché in collegamento con noi c'è un amico della radio che è Massimo Paravani. Poi io sono legato a lui da tante cose. Ciao Massimo, collega. Ciao Massimo. Giornalista, pittore, scrittore, lui può far tutto. Ciao Massimo, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti voi in studio.
1: Poi il tuo uomo copertina, Marco.
0: Sì, ma lui è colui che ha disegnato la copertina del mio libro, che mi ha regalato due ritratti meravigliosi all'interno del libro, un quadro di Marc Márquez stupendo che conservo gelosamente nella mia camera, quindi
3: è stato un piacere.
0: Un giorno mi direi che cosa ti riesce meglio: scrivere, disegnare, non so, perché tu insomma
1: artista eclettico,
0: sai fare tutto, però non mi hai mai detto.
3: Devo capirlo anch'io.
0: Vabbè, ma guarda che c'è tempo per capire anch'io. Insomma, 54 anni ancora non ho capito che devo fare, però insomma prima o poi una strada la troveremo, caro Massimo.
3: È il percorso che è importante,
0: sì,
3: non la
0: meta. Il percorso, è vero, è vero. Senti Massimo, ti ho disturbato con grandissimo piacere durante il pomeriggio. Noi in questo momento siamo anche, oltre che su 61 Canale Nazionale, anche su Gold TV, canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono nel circuito appunto di Netwick, oltre che nella nostra app. Però ti ho voluto disturbare perché ci tenevo tantissimo. C'è un evento, no, che si terrà domani, certo. 20 giugno, certo. Ore 17:30, però lascio dire tutto a te, vai.
3: Certo, allora innanzitutto è un piacere, non è un disturbo. Sì, domani presenteremo nuovamente il libro L'anno magico, il libro dedicato al secondo scudetto della Roma dell'82-83. Dico nuovamente perché il libro è uscito 3 anni fa, ma continua ancora fortunatamente a mietere successo e consensi. E quindi faremo questo evento, questa presentazione, io e Susanna Marcellini, che è la coautrice, in una location prestigiosa, perché nella sala conferenze del Castello Ducale Orsini di Fiano.
0: Ah, che bello.
3: E l'evento, sì, la location è molto bella. Modererà la presentazione Federica Afflitto, ci saranno tanti ospiti con noi, Enrico Minozzi, storica voce del giornalismo soprattutto romanista, Max Leggeri ovviamente, ci saranno due attori, Claudio Germanò che farà delle letture di alcuni passi del libro, e ci sarà Giampaolo Papi che farà imitazioni di alcuni personaggi sia sportivi ma anche di spettacolo dell'epoca. E poi tanti altri ospiti che non rivelerò, insomma.
0: Bene, bene, quindi domani ore 17:30 ridiamo di nuovo appuntamento al posto, perché è molto importante.
3: Sì, è il Castello Ducale Orsini di Fiano, nella sala conferenze dalle 17:30. Ci sarà anche una piccola esposizione dei miei lavori.
0: Non poteva mancare, meraviglioso.
3: Non poteva mancare, soprattutto inerenti la Roma di quel periodo. E poi sai, noi come faccio sempre, le mie presentazioni non sono mai delle presentazioni, come dire, classiche. C'è sempre l'ausilio di immagini, video, musica, suoni, insomma, le emozioni sono l'obiettivo sempre primario delle presentazioni.
0: Assolutamente. Poi insomma io ne ho vista una di un tuo capolavoro anche molto emozionante, quindi sarà sicuramente una cosa bella, organizzata bene, anche di qualità, di classe, come dico quando c'è Massimo Paravani in mezzo. Massimo, no, ma figurati, poi è un anno particolare quello, 82-83, questa vittoria della Roma, una Roma con Falcao, insomma, ricordiamo
1: per Roma,
0: Falcao che in questo periodo lo vediamo tutte le sere in televisione.
1: Ah, è vero, tra l'altro.
0: Adesso, quindi capito, magari provate a contattarlo.
3: Poi per amplificare la magia di questo evento, si va a collocare nella settimana in cui domenica abbiamo festeggiato, mi sembra, l'84esimo anniversario del primo scudetto. Sì. Mercoledì il 25 del terzo, e quindi domani festeggiamo il secondo. Purtroppo sono solo tre.
0: E vabbè, dai, vediamo quello che combinerà quest'anno la Roma.
1: Qualcuno spera in nuove feste.
0: No, guarda, ieri abbiamo avuto Massimo Brambati, ha detto che secondo lui Gasperini punterà a vincere lo scudetto quest'anno, quindi vorrà una squadra di qualità per puntare al titolo, perché comincia ad avere una certa età, ha detto, e si deve giocare questa possibilità proprio con questa squadra. Quindi lui l'aveva
1: l'anno del
0: un
1: centenario,
0: po' è l'anno
1: tutti.
0: Del centenario, però è
1: così, caro si può Massimo, fare un altro libro.
0: Ci sono tre centenari in atto: Fiorentina, Napoli e Roma.
1: Anche
0: quindi
1: se Fiorentina e Napoli e quest'anno la Roma conclude la stagione prossima col centenario.
0: Vediamo che succede, insomma.
3: Spero ci diano la precedenza,
1: insomma. Esatto.
0: Va bene, Massimo, senti, ricordiamo ancora, quindi domani alle ore 17:30 l'anno magico che verrà ricordato con la presenza di tanti ospiti, un racconto particolare, e poi ci sono le opere di Massimo, oltre diciamo alla presenza di Susanna Marcellini, che tra l'altro poi rivedrete anche domani a Guelfi e Ghibellini a partire dalle ore 11 sia sabato che domenica, quindi sicuramente farà un accenno anche lei domani. E che dire, Massimo, io come sempre,
3: scusami Marco, anche il sindaco di Fiano presente, che è un lupacchiotto, il presidente del Roma Club, insomma tante cose.
0: Bene Massimo, io ti ringrazio, e ricordiamo ancora domani orario e posto, però te lo faccio fare sempre a te, vai.
3: Certamente, 17:30 a sala delle conferenze del Castello Ducale Orsini di Fiano Romano, non potete non trovarlo, che si vede benissimo, vi aspettiamo. Poi ci sarà anche un brindisi dopo la presentazione, quindi ci potremo fare due chiacchiere parlando di quei tempi, di quella bellissima.
0: Ma qual era
3: Roma,
0: il giocatore di quei tempi che era nel tuo cuore?
3: Guarda, cioè, lì veramente
0: se me ne devi scegliere uno.
3: Guarda, per quello che ha rappresentato per me, Agostino Di Bartolomeo.
1: Capitano.
0: Sai che immaginavo che questa era la scelta.
3: Poi sai, io nel mio ultimo libro, che sono voluto uscire fuori dal calcio, comunque ci sono rientrato facendo un racconto.

0: vocale ancora, vai.
1: Sì, a questo punto ti riporto nuovamente sul marasma del Milan a livello societario, ormai praticamente ogni giorno è una puntata, perché adesso bisogna trovare altri profili dopo il no di Kroos e Hartung. Prima parlavi di Amorim, che vorrebbe effettivamente, ecco.
0: Sì. A me hanno detto questo,
1: che questa operazione
0: non è esclusa, perché poi ne parliamo dopo, magari qualcuno saprà qualche informazione in più, però mi dicono
1: spinge
0: che lui
1: per,
0: sì, Kroos, perché lui vorrebbe lavorare con quello.
1: Certo, ormai hanno detto no, dovrebbero riaprire la pista.
0: Hanno detto no perché quando hanno sentito i soldi si sono tirati indietro.
1: Sì, non solo, da quel che si sapeva, anche effettivamente volevano molta operabilità. Quindi
0: non lo so, vediamo come va a finire. Però che dicevi tu, andiamo poi
1: no, anche sostanzialmente a che ci sono però anche altri profili, sia come direttore sportivo, perché sappiamo che si cerca il direttore tecnico e direttore sportivo. Fra i nomi valutati c'è Devin Özek, non sono nomi che scaldano tanto la tifoseria, dirigente tedesco-turco già sondato nelle scorse settimane, mentre tra le alternative c'è anche Sebastian Kehl, anche lui insomma sempre intorno al mondo teutonico del calcio. Per il ruolo di coordinatore dell'area sportiva invece sono stati avviati i primi contatti con Antero Henrique, che è un ex dirigente del Paris Saint-Germain, ha lavorato bene in una certa fase a Parigi, potrebbe essere un profilo. Certo, sono tutti profili internazionali, chi di provenienza appunto più di Nord Europa, chi no, però si sta cercando di comporre il puzzle, che al momento è parecchio carente di vari pezzi.
0: Allora, 331-8200-213, andiamo a sentire un altro audio, vai.
2: Buongiorno Maracanã, Michel da Cuneo. Bastoni, io sono interista, Bastoni ottimo difensore, anzi non ottimo, buon difensore, non un campione. Però quel rosso in nazionale contro la Bosnia e quel rosso contro il Liverpool che tira la maglietta al giocatore tedesco che ora non mi viene il nome, non io li perdonerò mai. Guarda, giuro, sarei contento Bastoni portasse 50 milioni e andasse a cambiare aria, non lo direi mai per carità, però cambiasse aria, perché secondo me non è più Bastoni di 5-6 anni fa.
0: L'ha detto. Beh, lui
1: contro il Liverpool non fu espulsione ma causò rigore, però sì, il concetto era quello lì,
0: il concetto era quello. Allora, dunque, Angelo dice: ma ricordo male o qualche anno fa facesse una puntata sotto l'ombrellone? No, io mi trovavo sotto l'ombrellone, sì, fui inviato a fare una cosa, non mi ricordo, però insomma facevo una cosa presso un bagno di qui alle porte di Roma, è vero. A mappa come vi ricordate tutto, mi sono scordato
1: Marco.
0: Località Punta Prosciutto, Gianni, bellissima, io ci sono stato,
1: poi
0: devo dire.
1: Scusate.
0: No, no,
1: Gianni,
0: che scusate, fai bene, goditela tutta,
1: sì,
0: spero di tornarci
1: soffrire,
0: presto.
1: Gianni.
0: Spero
1: accettiamo
0: di tornarci
1: di buon grado
0: presto, perché un posto lì, quella zona lì, è molto molto bella, molto bella. Allora, poi Nicola dice: Marco, non sono d'accordo, io ho 64 anni e i difensori citati non li ho mai visti fare passaggi più lunghi di 4-5 metri. A parte che era un altro calcio, però dire che quei difensori che io ho citato non avevano i piedi buoni, secondo me è una bestemmia.
1: Beh, abbiamo nominati alcuni.
0: Proprio una bestemmia. Baresi, Maldini, Nesta, non puoi non dire che non hanno i piedi buoni. Assolutamente. Poi se tu mi dici non facevano i lanci
1: di
0: a parte
1: 70
0: che io tutti,
1: metri.
0: A parte che tutti sti lanci adesso non li vedo. A me mi sembra che giocano tutti dal basso, palla al piede. Quindi
1: sì,
0: non
1: poi
0: mi sembra,
1: vabbè,
0: che fanno,
1: ci sono dei difensori
0: che fanno
1: che
0: grandi lanci. Maldini aveva i piedi non buoni, buonissimi, mi sembra. No, così mi ricordo vagamente magari. Vabbè.
1: Sì, non avranno la tecnica di Hakimi forse.
0: Guarda,
1: di adesso,
0: io ti posso dire una cosa,
1: però
0: Maldini era un difensore da pallone d'oro, Baresi era un difensore da pallone d'oro, Cannavaro lo ha vinto, quindi stiamo parlando di veramente top assoluti in quel ruolo. E non è che sono tornato indietro agli anni 80, perché questi non sono degli anni 80 ed erano già molto moderni come difensori. Milan di Sacchi faceva un calcio non moderno, modernissimo,
1: e lo poteva fare grazie
0: lo poteva fare proprio grazie a questi giocatori che con questa che anzi esaltavano anche Costa Curta, che insomma non era proprio il top. Lì forte era molto Filippo Galli, che poi purtroppo un infortunio lo ha limitato, ma pure Filippo Galli, chi se lo ricorda, c'aveva dei grandi piedi. Io starei molto attento a dire che non c'erano i piedi buoni in quel periodo, perché dopo viene da dire allora non avete visto.

0: queste partite, insomma, non era proprio così. Non era proprio così.
1: No, beh, evidente.
0: Allora, dunque, Maurizio ci scrive: Punta Prosciutto famosa soprattutto per la bellezza del posto, ma anche per i pesciolini che ti pizzicano quando sei in acqua.
1: Qui ci vorrebbe la musica, quella di
0: di Quark. Allora, Quark è... Puglia, la nostra California, scrive Luigi. Vai ancora con un altro audio, siamo quasi in chiusura in questa prima parte di trasmissione, poi ci legge ancora un altro approfondimento Lucio, vai.
2: Ciao Marco, buongiorno. 40 anni passati negli stadi per tanti motivi, come spettatore, addetto ai lavori, no? Io negli stadi ci andavo, penso, quando ero ragazzino e venivo ad arbitrare un certo Pierluigi Collina in Serie D, direttamente da Viareggio, le partite a rischio, sai, soprattutto in Campania. Quindi pensa da quanti anni io guardo, vedo le partite e mi sento dire: Bastoni, uno dei più grandi registi al mondo. Guarda, sto lavorando a 53 gradi, me ne vado a lavorare senza manco sudare dopo aver sentito questo. Ciao.
0: Va bene, dai. Allora, poi ognuno può avere i suoi. Non c'è bisogno di tirare in ballo delle leggende, basta citare Bonucci, già è vero. Era già superiore a Bastoni quando si trattava di far ripartire l'azione palla a terra dalla difesa. Questa infatti era una caratteristica molto
1: forte. Lui sì, c'aveva il lancio di 40-50 metri sventagliata secca sulla figura.
0: Esatto,
1: poi
0: esatto.
1: Perché sono caratteristiche magari ci dimentichiamo, molto rare.
0: Allora, 331...
1: Anche adesso.
0: Come?
1: No, sono caratteristiche rare anche adesso.
0: 331-82-00-213. Andiamo con un altro approfondimento prima di chiudere questo passaggio. Lucio?
1: Ora, ti porto sulla Juventus, perché è vero che la parola incedibili nel calcio contemporaneo italiano è una parola quasi impronunciabile, però per Spalletti ci sono tre incedibili, sostanzialmente, per cui verrebbero rifiutate quasi tutte le offerte. Vediamo se li riuscite a indovinare. Il primo è facile, ti devo dire la verità, Kenan Yıldız, ovviamente, viene scritto sul pezzo di approfondimento.
0: Che speriamo di vedere una buona prova al mondiale.
1: Dice, sì, è vero, la Turchia si deve rilanciare dopo la sconfitta a sorpresa del primo turno contro l'Australia. Yıldız, insomma, viene scritto, è considerato il leader tecnico della squadra, l'unico vero campione a disposizione di Spalletti, anche se qui il campione forse è con una... parola ancora grossa, nonostante il forte interesse dell'Arsenal, che è in grande pressing, Marco, resterà a Torino, quindi su questo non dovrebbero esserci dubbi. Poi il secondo incedibile, uno dei nomi più discussi, insomma, è Locatelli, che devo dire con Spalletti però si è rilanciato ad un buon livello, è visto come uno dei leader dello spogliatoio, centrocampista classe 98, capitano, non lascerà, visto anche il ritrovato rapporto di stima e fiducia con il tecnico toscano. È vero che non è il regista dei sogni, non è il regista perfetto,
0: però può giocare in quel centrocampo con un regista.
1: Certo, con un regista accanto probabilmente farebbe ancora meglio. Bisogna dire che il 2026 di Locatelli, a parte le ultime giornate, è stato un 2026 di livello. E poi il terzo è Weston McKennie, che è l'uomo, il classico uomo a cui non rinuncia nessuno, a nessun allenatore alla Juventus. Viene scritto, è il vero pretoriano di Spalletti, il tecnico bianconero difficilmente rinuncerà a schierare titolare il nazionale americano anche nella prossima stagione, vista la sua abilità a coprire diverse posizioni in campo nel 4-2-3-1, peraltro in tutti i moduli. Mi sento di dire, giocatore duttilissimo, e quindi è lui il terzo incedibile. Questa è il roster dei leader assoluti, degli irrinunciabili per Luciano Spalletti.
0: Bene, bene.
1: Allora, il resto sono tutti
0: vediamo quali poi saranno veramente le operazioni e tutto. Dunque, allora ci stiamo per fermare, magari ci lasciamo con un audio, poi andiamo in pausa e riprendiamo con tutta la squadra, Stefano Impallomeni con me, con tutti gli altri del venerdì, con qualche, diciamo così, cambiamento. Vai.
1: Sì.
3: E direi proprio di integrare. La Cappella che fa contro la Bosnia la fa da centrale in difesa a 3. Non è il suo ruolo. È chiaro che non è bravissimo a marcare, per carità. Però in quel ruolo che fa lui ce ne sono pochi. In questo momento ce ne sono pochi. E chi gioca in quella maniera diventa indispensabile.
1: Ma ne parlammo molto dopo la partita, delle scelte di Gattuso. Insomma, con qualche, ecco, anche lì qualche interrogativo ci fu. Poi secondo me devi gestirti bene a prescindere dal ruolo,
0: adesso, se viene portato fuori ruolo,
1: sì, insomma,
0: deve
1: lì
0: marcare,
1: devi dimostrare di essere,
0: se no non ti chiami difensore, no, fai un altro ruolo. Allora, Lucio, grazie come sempre.
1: Grazie a te, Marco.
0: Ci fermiamo, facciamo un break, naturalmente buon lavoro in redazione. Arriva Stefano Impallomeni e partiamo. 331 8200 213 per i vostri messaggi. Torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Buon pomeriggio e un saluto a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
6: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
5: Bentrovati a tutti, diamo anche il buon pomeriggio in questo momento che si collegano con noi come sempre tutti i giorni proprio a quest'ora, Italia 7, il canale digitale del Rest 19 in Toscana, e quindi salutiamo gli amici della Toscana che ci seguono. Quindi
6: sempre un saluto a tutti.
5: Assolutamente, tra l'altro ieri abbiamo sentito un po' le parole di Paratici che insomma ha parlato un po' di quello che potrebbe essere la Fiorentina, quindi una Fiorentina ambiziosa e
6: giovane italiana,
5: e poi la possibilità di trattenere Kane, che però non dipende solo da loro. Quindi questo, cioè, ha sottolineato questo passaggio, proprio per rimanere un po' sul tema di Paratici che ieri ha parlato in conferenza.
6: Centravanti forti scarseggiano, non è facile.
5: Non è facile trovare i centravanti in questo momento. Magari chi ce l'ha cerca di tenerseli, poi magari chi invece ce l'ha.
6: Hai visto David, epoca nel mondiale.
5: Adesso mi dici che sei risvegliato pure tu col Qatar, perché sennò prendo e me ne vado.
6: Però insomma, una tripletta significativa, nel senso che sì, poi alla fine.
5: Significativa contro il Qatar.
6: Però è capocannoniere con Messi, questo lo dice.
5: Quindi dobbiamo oggi dire
6: la statistica.
5: Vabbè, però l'ho fatto il titolo, il risveglio di David, se vuoi.
6: Sì,
5: L'ho fatto, c'è il risveglio di David.
6: L'abbiamo... Diamo a David quello che è di David.
5: E diamo a David.
6: O David, quello che volete.
5: Magari rimane, quindi ha risolto il problema la Juventus.
6: Beh, ma è,
5: così risparmiano. Se prendono Kolumani, grande coppia per affrontare il campionato.
6: Prepotentemente. Vabbè, campionato voglio Champions, anticipare i temi. Insomma.
5: No, ma per carità. Anche...
6: Ho rispuntato Kolumani.
5: Ma non se n'è mai andato, è rimasto lì, cioè, perché se lo passano no, i vari direttori. Quindi vediamo che succede.
6: Vedremo, dai.
5: Ho visto anche un certo Zaniolo essere
6: accostato
5: alla Juve. Zaniolo e Lukumi, i tre nomi. Vabbè. Ma ci sono, posso presentarli? Vado, non c'ho la scheda, ma me lo ricordo ancora, la memoria mi... sì. Beh, allora c'è Massimo Bonanni che saluto. Ciao,
6: ciao Massimo,
5: ben trovato.
7: Ciao ragazzi, ben trovati a tutti.
5: Ben trovato. C'è anche Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
8: Ciao ragazzi, Daniele. Ben trovati, buon pomeriggio.
5: Non poteva mancare lui, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
9: Buon pomeriggio a tutti. Giornata tristissima per quanto mi riguarda, la festa anche per voi.
5: Sì.
9: Perché comunque Igor Proti per me rappresentava un punto di riferimento. Io, se mi permetti, ti canto la scaletta, ma voglio partire con Igor. Oltre a essere stato un grande giocatore, veramente un attaccante immenso, ti devo dire, Marco, tutte le volte che l'ho cercato per parlare di calcio era sempre gentile, disponibile, ma mi ribadiva sempre un concetto che non si rivedeva tanto in quello che stava vedendo oggi nel calcio moderno rispetto a quelli che erano i suoi principi e i suoi valori.
5: Aspetta un attimo, ti fermo un attimo Nick, perché sennò così non si capisce niente. Lo richiamiamo, che salta la linea ed è fastidiosissima per noi, per lui, per tutti, quindi altrimenti non si capisce nulla. Vediamo. Naturalmente faremo anche ricordo di Igor, ci mancherebbe, perché abbiamo preparato anche una parte della trasmissione, però è anche giusto esprimere un pensiero. I messaggi che arrivano sono dedicati anche a Igor Proti. Poi Daniele, ci sei tu, no? Vediamo un po',
8: sì,
5: vediamo un po' se ti sento meglio, perché ho la sensazione che sia un problema di linea. Quindi vediamo un po', Daniele.
8: Mi sento benissimo, non so voi. Io sento molto bene.
5: Vai, proviamo dai.
8: No, niente, il mio ricordo di Igor Proti coincide con quello che stava dicendo Nicolò, cioè anch'io ho conosciuto un ragazzo molto educato, molto disponibile, che non ha mai perso il senso della misura, è stato capocannoniere in Serie C, Serie B, Serie A, non è una cosa che succede a molti, è stato quindi un grande giocatore, un giocatore importante, ha raggiunto forse il massimo della sua carriera quando è venuto a Palazzo, anche se forse non ha proprio... si è espresso come si era espresso a Bari, dopo secondo me è stato il miglior Proti che abbiamo visto. Un ricordo molto dolce di un ragazzo per bene, per una lotta che purtroppo, di una battaglia che purtroppo ha perso.
5: Sì, però scusate un attimo, lo dico a tutti quanti, così non possiamo fare il collegamento, quindi no, è fastidiosissimo sia per loro che per noi, non riusciamo a capire niente, non è un bel servizio, insomma, non è un bel servizio quello che stiamo dando, quindi sentiamo praticamente a singhiozzi la linea, e quindi cerchiamo di provvedere un attimo noi, quindi mettiamoli giù un attimo tutte e tre e proviamo a richiamarli, perché così non si può fare la diretta. Allora 331 8200 213, ricordo naturalmente Stefano, l'avevamo preparato, te l'avrei chiesto sui corprotti, purtroppo oggi è arrivata questa, questa triste notizia, sì.
6: Anche il cordoglio, insomma, il mio, la vicinanza ai cari, alla famiglia, e niente, la vita è questa, e dispiace perché non l'ho mai conosciuto, però mi è sembrato sempre una persona autentica, genuina. È molto bravo anche come calciatore, quindi
5: sì,
6: ancora la nostra vicinanza, insomma,
5: assolutamente alla famiglia, tutti. Famiglia, sì, sì. Guarda, io posso darti una mia testimonianza personale, con lui ci siamo messaggiati in questo periodo che non stava bene. L'ultimo messaggio mi è arrivato alla metà di, gliel'ho dato alla metà di aprile, quindi era, c'era un rapporto, diciamo, di amicizia, e mi mandava un messaggio per sapere come stava, mi rispondeva sempre, mi raccontava, insomma, l'evoluzione di tutto quello che era e che stava succedendo, sempre, diciamo, sempre con grande lucidità e anche la voglia di parlare, ecco. Poi ha colpito anche il fatto che è riuscito Stefano ad andare al matrimonio della figlia, che è stata una cosa,
6: è stata una cosa meravigliosa.
5: Meravigliosa per lui.
6: Ma soprattutto poi anche la lettera d'addio, l'ho letta e sì, mi sono venuti i brividi, perché il coraggio, anche, voglio dire, di lasciare, no? La vita non è facile, insomma, poi bisogna trovarsi in quelle situazioni, poi è sempre molto facile o difficile, insomma, voglio di parlare di situazioni che poi ti travolgono. Ha vissuto la malattia con grande dignità, con grande coraggio, con grande forza, da uomo vero. E poi le ultime parole, la lettera dedicata un po' a tutti, che ha avuto la forza, insomma, di scriverla con, come hai detto tu, con la lucidità che lo ha contraddistinto nel combattere questa malattia che purtroppo ha avuto, lo ha travolto.
5: Sì, comunque dai, ci sono tanti messaggi che arrivano. Salvatore, Igor Protti, idolo della mia infanzia, per certi versi era l'antipersonaggio, ho avuto la sfortuna di beccare in nazionale in quel periodo tanti attaccanti top e non trovo spazio, lui è stato molto di più, cioè pur giocando in piccole squadre riusciva a scalare la classifica marcatori e trascinare, l'unico a vincere la classifica marcatore pur retrocedendo. Ho tifato per lui fino all'ultimo, ci scrive il nostro amico Salvatore. Sì, è vero, lui fu capocannoniere con 24 gol come Beppe Signori in quell'anno, solo che il Bari retrocedeva, invece Beppe Signori con la Lazio giocava per posti di classifica differenti, e poi arrivò anche a giocare alla Lazio, era l'anno di Zeman, c'era Fuser, c'era Rambaudi, Signori, Casiraghi, insomma.
6: Io nel percorso l'ho incontrato quando, se non vado errato, nella vittoria del Livorno che andò in Serie A,
5: sì,
6: con Mazzari, c'era Chiellini, come
5: no,
6: c'era,
5: come no, come
6: Bucarelli,
5: no. C'era lui. Chiedo se poi ci riproviamo, che dobbiamo fare? No, ci abbiamo, mi date voi delle, ok, state vedendo, vabbè. Allora proviamo anche a recuperare qualche messaggio, quindi chiediamo un po' di attesa e poi proveremo anche a ripristinare il collegamento con i nostri amici. 331 8200 213. Senti Stefano, proviamo ad andare avanti un attimo io e te, parlando anche un po' di quello che è il calcio, le due nazionali che hanno impressionato, Francia e Inghilterra, sei d'accordo in questo avvio, in questa prima parte, sono le due europee che hanno fatto meglio, che hanno espresso più qualità, più gioco, non so, sei d'accordo?
6: Sono
5: oppure
6: d'accordo,
5: no?
6: Sì. Marocco.
5: Marocco pure, sì. L'europeo e loro due. Sì, e poi il Marocco.
6: Sono d'accordo con te.
5: Adesso vediamo il Brasile se darà una risposta.
6: Vediamo il Brasile, vediamo anche la Germania, che Spagna, insomma, non ha fatto testo il 7-1 a Curaçao.
5: Sì.
6: La Spagna, Maruccio. Per adesso
5: deve dare una risposta adesso, sì, sì, sì.
6: Ancora schermaglie, le cose, insomma, voglio dire, chi parte lento poi magari... Durante il rodaggio, durante il mondiale, abbiamo visto un sacco di squadre partire piano piano e poi entrare in forma. Però insomma l'Inghilterra mi ha impressionato perché c'ha una proposta di gioco differente.
5: Tu sì.
6: Si vede l'impronta dell'allenatore.
5: Sì, sì. Quando riesce a tenere i ritmi alti è una squadra molto pericolosa.
6: La Francia è forte proprio così, per definizione.
5: Un po' presuntuosa, è forte.
6: Però due squadre, sì. Cioè, ha la possibilità, insomma, di schierare Barcola, Cerchi... Sta roba qui, Conè non ha fatto neanche un minuto nella prima partita. Io mi aspetto anche delle rotazioni.
5: È chiaro.
6: Per poi arrivare freschi e con tutti i calciatori forti e motivati. E il Marocco è squadra.
5: Sì,
6: è proprio forte. C'è le due fasi. che le fa bene, equilibrata, c'è giocatori tecnici di grande personalità e ha anche una sua autorevolezza quando gioca, mi piace.
5: È vero, è quella che ha impressionato tra le squadre, diciamo così,
6: a
5: africane,
6: tutti buoni giocatori, non ha Hakimi,
5: sì,
6: può Boadì, sì, però insomma ha tutti ottimi calciatori e poi è messa bene in campo, sono veramente, poi c'ha Masaru Zui, quello che spinge sulla sinistra, che c'ha una forza, una velocità, sono tutti molto rapidi, veloci, tecnicamente all'altezza della situazione, possono dar fastidio.
5: Peccato per Kone, che ha avuto questo infortunio ieri, brutto infortunio, diciamo un in bocca al lupo naturalmente al ragazzo che aveva fatto una buona stagione con il Sassuolo.
6: Trataccia,
5: Trataccia. Incredibile trataccia. La sua freddezza nel salutare il pubblico nonostante il grave infortunio, erano più preoccupati, impauriti i suoi compagni e gli avversari che lui quando è uscito, ha mantenuto veramente la calma, diciamo, non deve essere facile, Stefano.
6: No, non deve essere facile.
5: Le immagini erano toccanti.
6: Perché c'è l'infortunio, il dolore e poi il trauma psicologico.
5: Assolutamente.
6: Quindi, perché sì, non è che ti fai male da solo, ti fanno del male e quindi a livello di testa, insomma, bisogna vedere come puoi reagire. Però insomma è un giocatore forte che poi alla fine con adesso le tecnologie, la medicina, insomma, all'avanguardia, credo che poi potrà ritornare forte come prima. A me è un giocatore che piace molto.
5: Gli facciamo in bocca al lupo, Senti, velocemente la polemica che è nata ieri sera quando è stato detto che Bastoni è uno dei più forti difensori al mondo, invece Graziani ha detto ma no, ma che state dicendo? Hai seguito? Hai un'idea velocissima? Ci siamo divisi prima su questa cosa qui in apertura.
6: No, Bastoni è senza dubbio un giocatore molto forte, però secondo me si parlava di giocatore, ecco, tra i più forti del mondo nel suo ruolo. Secondo me per una stagione ha sfiorato questo livello, poi quest'anno è successo di tutto, le polemiche legate alla post intra Juve e quello che è successo in Bosnia
5: non è stato esattamente
6: non hanno aiutato le polemiche, le cose. Comunque resta secondo me un giocatore centrale all'Inter molto forte. Poi se diciamo fuori classe forse andiamo oltre, ecco, non è la sua realtà. Però certo, è sicuramente un giocatore molto forte che va recuperato anche in chiave nazionale. Poi siamo in attesa di sapere il 22 giugno chi sarà presidente federale.
5: Sì, ci siamo, no? Siamo arrivati, dai, lunedì.
6: Però insomma, mi sembra di capire che sia la coppia Malagon-Mancini, sì, salvo clamorosi colpi di scena. Mancini però è uno che poi i giovani, nel senso che può ristrutturare questa nazionale, Bastoni secondo me potrebbe restare ancora centrale nel progetto.
5: Bene, forse ci danno l'ok, proviamo. Niccolò Ceccarini, c'è
3: Ciao,
5: Nick.
3: Ciao, io vi sento, bisogna vedere come mi sentite voi.
6: Come prima.
5: Più o meno come prima, però proviamoci, io che vi devo dire. Dai, vai.
3: Buon pomeriggio di nuovo, ragazzi. Sì, no, stavo sentendo quello che dicevate, ma non so se continuare o meno, perché se mi sentite a scatti poi magari si perdono le parole, questo me lo dovete dire voi. Mi state sentendo abbastanza bene?
5: Dai, vai. Meglio di prima.
3: Se mi sentite meglio di prima, sarò sintetico su un pensiero su Igor. Ho sentito quello che dicevate. Che aggiungere di più, Marco? Io ho trovato un vero campione. Un uomo che era prima un uomo che poi grande calciatore, perché mi è sembrato veramente nella sua vita un vero e proprio maestro di insegnamento per quanto riguarda i valori ai ragazzini, e lui questa sua idea l'ha sempre portata avanti, non si riconosceva più in questo calcio, aveva perfettamente ragione, ma la sua pacatezza, la sua serenità, il suo modo di interpretare il calcio come veramente deve essere, per me rimarrà un qualcosa dentro. Io oggi non ti nascondo che mi sono veramente commosso, perché tutte le volte lo sentivo Igor, mi rappresentava quello che per me è il calcio, per quello che dovrebbe essere il calcio. Quindi insomma, ecco, perdiamo veramente una grande persona, ma un campione con la C maiuscola. Questo era il pensiero per Igor. Poi ecco,
5: no, non nulla da aggiungere, Nick, perché
3: no,
5: poi insomma,
3: la questione voglio dire del federale, sentivo che parlavate anche un po' di quello che sarà il nuovo corso, no, della FIGC. Beh, direi che come ha detto Stefano, ormai tutto mi sembra ben indirizzato sulla coppia Malagon-Mancini. Sì.
5: Senti Nick, approfitto naturalmente come sempre della tua presenza, palestra, prima parlavamo dell'Inter in apertura, ci siamo sempre più vicino, abbiamo letto anche i vari pezzi di approfondimento di tutto mercato web, ormai sembra fatta, usiamo questo termine ancora un po' il condizionale, c'è più certezza, quanta?
3: Ma guarda, senti, io lo sai il rapporto che ho con Cristiano Giuntoli, per cui l'ho sentito spesso in questi giorni anche per capire un po', beh, a volte lo chiamo anche per per parlare un po' della mia Fiorentina, per avere un giudizio suo dall'esterno, per capire dove andiamo a parare, perché io sono un po' sempre molto preoccupato, quindi ho bisogno anche del conforto di direttori sportivi che stimo molto. E lui mi ha sempre detto e mi ha sempre fatto capire che se la volontà del giocatore è quella di andare in quel posto là, alla fine anche la società farà il possibile per accontentarlo, intesa come Inter, e che poi questa, diciamo, contentezza reciproca ci sarà anche per l'Atalanta. Io credo che comunque 50 milioni per Palestra dopo un anno da titolare in Serie A sia una cifra importantissima, per cui credo è importante sottolineare lo sforzo dell'Inter e sottolineare un po' lo sforzo anche, voglio dire, diciamo così, di una società che ancora una volta dimostra di voler fare le cose per bene e di prendere dei giocatori molto forti. Certo, questa oggi è la conferma. Pensate un po' quanto costa un giovane promettente italiano, cioè quanto viene pagato un giovane promettente italiano, qualcosa come 50 milioni di euro più bonus. E questo ci deve far riflettere sul fatto che poi spesso e volentieri diciamo no, ma i giovani italiani, ho capito, però poi se costano queste cifre non è assolutamente semplice. Aggiungo un elemento statistico, no? Che l'Atalanta vende Palestra, che in realtà è come se non fosse mai stato un suo giocatore, cioè, se ci pensate bene.
5: Anche questo è vero, Stefano. Anche questo è vero. Allora, dovrebbe esserci anche Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Adesso vi sento. Adesso vi sento meglio, quindi forse siamo riusciti a risolvere un po' il problema. Sentite, sulla valutazione di Palestra, soggiorni che ne parliamo, siamo sempre lì. Può essere eccessiva, come dice Nick, però poi dopo arriva una squadra dall'estero di un altro campionato. Vedi la Premier, un giocatore così se lo prende subito. Quindi a questo punto meglio fare uno sforzo economico e vederlo giocare qui con l'Inter, che è la squadra.
6: Adesso è alto, ma il giocatore è molto forte.
5: E poi c'è una prospettiva, Stefano, è giovanissimo,
6: questo secondo me è forte. Cioè, nel senso che secondo me l'Inter ci vede, ecco, un giocatore.
5: Non farà rimpiangere Dumfries, dai. Potrebbe non far rimpiangere Dumfries.
6: Usiamo sempre
5: con calma.
6: Però è un giocatore forte, Marco, secondo me, sul quale formare il futuro, cioè una zona del campo, dice l'Inter. Con Palestra l'abbiamo coperta per almeno 6-7 anni.
5: Sì, faccio un investimento
6: Barella,
5: importante.
6: Un Bastoni,
5: sì,
6: un Di Marco.
5: Sì, sono d'accordo.
6: 50 milioni sono tanti, sì, e però la volontà del calciatore secondo me è stata determinante, perché voleva solo l'Inter.
5: Massimo.
10: Sì, guarda, la penso come Stefano, ne abbiamo già parlato.
5: Sì.
10: Secondo me 50 milioni sono tantissimi, è una enormità, ma non sto dicendo che non li possa valere, che magari in futuro non li avrebbe potuti valere. Sicuramente 50 milioni sono veramente tanti per un ragazzo che si è appena affacciato quest'anno alla Serie A. Questo sta a significare che comunque in Italia i pochi giocatori bravi di valore e che ci si vede qualcosa in più vengono strapagati e io spero per lui, insomma, che possa essere il contesto dell'Inter un contesto giusto, va in una società seria, in una società che ti permetterà, gli permetterà sicuramente di giocare. Sarà lui, credo, il sostituto di Dumfries. Mi auguro veramente con tutto il cuore che questo ragazzo riesca a dimostrare il talento e la tenacia che ha dimostrato fino ad oggi.
5: E poi, Daniele, vengo da te, c'è anche una garanzia in tutto questo, che comunque c'è un allenatore che i giovani ci ha lavorato,
6: sì,
5: li sa lanciare anche quest'anno, no? È partito con alcuni, li ha inseriti mano a mano e hanno comunque dato, no? Che è Kivu, che tra l'altro è stato anche lui contro il suo contratto prolungato. Daniele.
8: Ma sul fatto che Palestra sia un ottimo prospetto non ci sono dubbi, ha disputato un grande campionato. Speriamo lo confermi, ovviamente che lo migliori anche, visto che andrà a giocare in una grande squadra come l'Inter. Anch'io francamente sono molto perplesso di fronte alla valutazione di un giocatore che ha giocato un solo campionato di Serie A. 50 milioni mi sembra un'enormità, mi sembrano francamente, però evidentemente oggi è così, le cose vanno così, è giusto che vadano così. Io sono abbastanza perplesso, abbastanza contrario a queste cifre. Ripeto, non per un giocatore affermato, ma per un giovane, sicuramente dal grande futuro, ma che deve dimostrare ancora molto.
5: Tra l'altro, perdonatemi, è anche, diciamo, un peso per il calciatore. Adesso non dipende da lui, perché lui non c'entra niente, dice io faccio il mio e poi però parti con una valutazione pesante, sì, sulle spalle, non è poco, insomma, quindi
6: non è poco,
5: quindi gli dai un peso al calciatore che forse però la legge del mercato è questa, che dobbiamo fare, insomma, non è che siamo un po' tutti d'accordo su questo, però che...
6: Ecco, io mi sento di, cioè mi sbilancio, non mi sembra un fuoco di paglia palestra.
5: Sì, sì. No, no, ma su questo sono condivido quello che tu dici, cioè
6: e può ancora crescere.
5: Hai speso tanto, però hai fatto un investimento, diciamo,
6: potrebbe essere i Facchetti di adesso, il Facchetti mi ricorda molto questa falcata, questa anche potrebbe anche segnare più gol. Non facciamo si paragoni con Dumfries era un altro tipo di calciatore. Però lui ha questa falcata, questo ecco, il vecchio terzino fluidificante, potrebbe anche, voglio dire, entrare nel cuore, nei cuori nerazzurri, potrebbe ricordare a tratti nelle movenze Facchetti.
5: Dicevi, Nick, sei d'accordo anche tu?
9: No, no, diciamo che l'Inter, secondo me, negli ultimi anni gli esterni forti ne ha presi tanti, no? Voglio dire, ora pensiamo magari anche al fatto della fascia sinistra, dove alla fine Di Marco è uno dei migliori interpreti di quel ruolo lì, ma prima ancora di Dumfries hanno avuto Hakimi. E sono stati bravi, perché poi alla fine Hakimi era un giocatore dirompente, devastante, Dumfries forse fisicamente più forte, ma alla fine per certi versi anche molto più utile alla squadra, e l'hanno pagato molto meno, e oggi Palestra lo pagano tanto, però secondo me, ecco, a me Palestra un po' ricorda Hakimi, queste progressioni, questa velocità.
5: Ti ricorda, scusa, non ho capito.
9: Hakimi, mi ricorda un po' Hakimi, proprio perché c'è questo passo che sulla velocità è devastante, cioè bisogna vedere ora come si comporta anche in fase realizzativa, perché secondo me ha il piede anche per poter fare gol, però secondo me questo è un aspetto secondario della crescita che farà, è un grande colpo perché comunque è un giocatore. E poi è stato bello, guarda, secondo me una cosa, Chelsea e Manchester City gli avrebbero dato più soldi all'Atalanta, sì, e più soldi di ingaggio a lui. E lui invece ha detto: no, voglio rimanere in Italia perché voglio giocare qui, perché qui lascia perdere che l'Inter magari può essere la squadra più forte d'Italia, e quindi è anche più facile come scelta, ma non voleva andare all'estero. E questo secondo me è un bel segnale per gli altri, ecco, come dire, stiamo qua e forse magari pian pianino, stando sempre qui, forse si può ricostruire qualcosa di interessante.
5: Eh sì, senti Nick, prima di salutarti invece ti chiedo situazione Milan, Amorim arriva, è da solo, ma mi dicono, io non so se ti risulta anche a te, che comunque Amorim vorrebbe Croce come direttore sportivo, sta cercando di fare un po' di pressione, ti risulta questa cosa oppure no?
9: Se non lo liberano, se l'hanno fatto tra virgolette prigioniero giustamente all'Eintracht, non è che lo possono prendere con questa facilità, Sì, io questa versione tutta straniera del Milan mi lascia molto perplesso, te lo dico, perché io ho paura che, cioè, perché poi va bene tutto, l'esterofilia è importante perché ci può aiutare a crescere in certe situazioni, ma può essere anche un effetto boomerang, perché ci sarà pure qualcuno che conosce il calcio italiano, ci sarà pure qualcuno che sa come funziona un club in Italia, ci vorrà pure qualcuno che conosca anche le difficoltà della gestione della pressione, delle dichiarazioni, del comportamento durante la settimana, qualcuno ci sarà, ci dovrà essere, che gestisca un po' dalla nostra parte, perché io ho la sensazione che se si lascia perdere tutto questo aspetto, Milan finisce per attorcigliarsi, quindi bisogna che trovino qualcuno di importante anche italiano.
5: Senti, coinvolgo un attimo Stefano, Massimo e Daniele, perché ieri abbiamo avuto una versione di questa situazione del Milan, dicendo il Milan l'anno precedente aveva preso direttore sportivo e quindi allenatore, aveva fatto tutte le scelte, è andata male, ha detto quest'anno riparto un po' dall'allenatore che può essere la garanzia, cioè una ripartenza diversa come l'allenatore manager, è una chiave di lettura, che ne pensate? Oppure da noi è un po' complicato?
6: No,
5: oppure lavorare da solo, che dite?
6: Dipende da quanto possa essere, da come può essere sostenuto l'allenatore, dalla società, dipende. Però credo che insomma si debba completare l'organigramma,
5: insomma, ci sono due buchi sull'organigramma.
6: Prima arriva catapultato in una dimensione nuova, perché insomma l'Italia non l'ha mai frequentata, soprattutto un grande club, stiamo parlando del Milan. Per me è un buon allenatore, vado un po' controcorrente rispetto, insomma, io capisco lo scetticismo, il pregiudizio che può accompagnare questo allenatore, visto che ci sono stati due portoghesi che non hanno fatto molto bene,
5: esatto,
6: non hanno venuto con Sessao, però credo che questo sia preparato e sia più strutturato. Però Marco, devi essere messo in condizione di lavorare da solo? Boh, insomma, da solo mi sembra eccessiva la cosa. Però quello che tu dici non è da escludere. Se lui dimostra di avere capacità manageriali, tipo a manager all'inglese, insomma l'ha fatto, nello United, di solito in Inghilterra funziona così.
5: Certo.
6: Se poi Cardinale o chi per lui daranno gli strumenti necessari per fare questo tipo di lavoro,
5: vedo un po' dura. Daniele Garbo? Tu ci credi?
11: Guarda, io ribadisco quello che ho detto qualche giorno fa. Secondo me al Milan ci sono poche idee ben confuse. Quella di Amorim è una scommessa, per non dire un salto nel buio, nel senso che prendono un Bocco, che l'anno scorso è andato male al Manchester United, peraltro al Manchester United sono andati male molti negli ultimi anni, però insomma prendere un tecnico così senza prima aver puntellato la società attraverso l'ingaggio di un direttore sportivo, di un amministratore delegato e così via, mi sembra abbastanza curioso, ecco. Sì. La sensazione è che il Milan sia davvero in un momento di grandissima difficoltà.
5: Sì, Massimo Bonanni, è un po' dura lavorare così, no? Immagino, per un allenatore, boh, a meno che non c'è una rivoluzione totale proprio l'anno prossimo, boh.
10: È difficile, dai, è un ambiente in questo momento difficile, c'è molta incertezza, molta insicurezza, ed è veramente complicato anche provare a...
5: Ma per me pure, Massimo, io aggiungo a tutto quello che avete detto, che secondo me è pure in ritardo la situazione. Cioè siamo al 19 di giugno, ecco, tra 15 giorni ci sarà più o meno il raduno. A me mi sembra terribilmente in ritardo non avere l'assetto, non avere insomma... io non... Ho letto, non so se Nick risulta, che si è messo a telefonare i calciatori per capire... questa è una cosa che può fare l'allenatore, ci mancherebbe. A me mi sembra veramente... Scusami, Massimo.
3: Vai, Massimo, no, quello che dico... Io è quello che ha detto Daniele, è una situazione estremamente coraggiosa e pericolosa.
5: Sì. Massimo, stavi terminando, scusami, ti ho interrotto.
10: No, stavo dicendo che sicuramente si è in ritardo, sicuramente in questo momento che l'allenatore possa chiamare i giocatori è l'unica cosa che magari potrebbe fare, però è veramente una situazione difficile che non mi sarei mai immaginato per una società come il Milan in questo momento.
5: Sì, anche noi. Sono giorni che questa cosa viene sottolineata proprio per, diciamo, perché stiamo parlando del Milan. È questo che ci fa un po' fare un sorriso amaro da questo punto di vista. Va bene, Nick, ti lascio così con l'ultima invece sulla Juve. Qualche mossa, ho letto di tre nomi che sono stati associati alla Juve. Lukumi, Colomani, Zaniolo.
3: Sì, Colomani, Zaniolo e il terzo Lukumi.
5: Quindi?
3: Due secondo me non sono novità, perché per quanto riguarda Colomani e Lukumi se ne è già parlato nel giorno scorso, se ne parlava già durante la gestione anche di Comolli. Per quanto riguarda invece Zaniolo, sinceramente Zaniolo è una situazione, noi sapevamo anche che c'era il Como e anche il Milan sopra, non so quanto sia in questo momento Zaniolo l'obiettivo della Juventus, penso che loro abbiano più preoccupazioni. Stamani ho provato a capire com'era anche la questione relativa a un altro giocatore che ancora non abbiamo capito bene se è andato via definitivamente oppure no, sto parlando di Dusan Vlahovic, e però non credo che ancora Carnevali ci abbia parlato, quindi la situazione è ancora tutta in divenire, anche lì.
5: Tutto in divenire. Va bene, tanto noi poi ne parliamo di questi tre nomi. Nick, grazie, buon fine settimana,
12: ciao,
5: a presto, un buon lavoro.
3: Un saluto a tutti, ciao.
5: Ci fermiamo un attimo, torniamo subito.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco,
0: qui,
1: ciao a tutti.
0: Come sempre. E allora, caro
1: buon
0: Stefano,
1: pomeriggio.
0: Buon pomeriggio di nuovo a tutti voi. Allora, andiamo immediatamente a riprendere Daniele Garbo, che è in collegamento con noi. Daniele, ben trovato.
2: Sì, buon pomeriggio, ben ritrovati.
1: Ciao,
0: poi
1: Daniele.
0: Abbiamo anche Massimo Bonanni. Ciao, ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E oggi c'è mister Giovanni Mussa. Ciao mister, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: Giovanni.
0: Ben trovato mister.
3: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno a tutti, ciao ciao ciao.
0: Come stai, tutto bene?
3: Sì, benissimo, benissimo.
0: Adesso
3: grazie.
0: Poi con te facciamo due chiacchiere sul mondiale, perché insomma lo approfondiamo un attimo un po' insieme. No, io vi voglio chiedere una cosa invece. Approfitto anche della presenza di un allenatore. Ma Stefano, sto dando un'occhiata, approfitto perché c'è anche Massimo con noi, magari sento anche il suo pensiero, e tutto quello che sta succedendo intorno alla Lazio. Ieri o l'altro ieri c'è Ordine, ti ricordi che cosa ha detto? Ha detto, dice, attenzione perché non vorrei che Gattuso ci ripensi. Può succedere una cosa del genere? Cioè, mi viene da fare anche la domanda, ma chi glielo fa fare Gattuso in questo momento a prendere una situazione del genere? Sta andando via Romagnoli, è andato via Provedel, gira in partenza, c'è una squadra che sta venendo praticamente smontata, non si sa che tipo di giocatori arriveranno. Non è una, cioè, lui ancora non è ufficialmente l'allenatore della Lazio?
1: Tutto, allora, premesso che tutto può succedere, però...
0: Cioè, ti senti di escludere che possa...
1: Mi rimane difficile, mi resta difficile immaginare un suo abbandono prima diciamo del lavoro. È uno che si tuffa con anima, cuore, testa in questo tipo di esperienze. La Lazio non è l'ultima arrivata, è vero che ha dei problemi, non pochi. Però secondo me Gattuso poi alla fine ha questa possibilità di...
0: Lui rifiutò la Fiorentina, ti ricordi? E l'era ufficiale.
1: Sì,
0: eh?
1: Però durò, non lo so, una giornata. Qui insomma mi sembra di capire che ha visto il centro di Formello,
0: sì,
1: ha
0: andato,
1: dei contatti, delle cose, insomma.
0: Pure all'epoca ha visto il Viola Park.
1: Sì, cioè, però voglio
0: insino,
1: dire...
0: dai, insino.
1: No, no, ci sta quello che ha detto Franco, ci può stare, però insomma, sarebbe clamoroso. Secondo me si può tuffare in questa... questa avventura difficilissima e vuol fare un'impresa per trasformare questa squadra che martoriata da fattore ambientale, quello che sappiamo a proprietà, mercato bloccato, adesso Gila e Romagnoli sembrano ormai destinati alle parce, cioè, voglio dire, devi vedere che cosa combini sul mercato, perché è molto presto per giudicare il mercato.
0: No, no, però così ricominci,
1: cioè, è vero che il mercato
0: zero,
1: a zero,
0: zero.
1: Sì, è vero che il mercato a zero, Marco. Tu cedi i pezzi grossi e puoi fare mercato, un mercato...
0: No, no, per carità, tutto si può fare.
1: Sul valore poi, economico però... più o meno simile, poi devi essere bravo poi a centrare gli acquisti.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì.
1: Ma io dico, questa sarà la capacità del direttore sportivo e anche le indicazioni dell'allenatore. Insomma, secondo me non si arrende, che
0: non,
1: prima,
0: si arrende,
1: non getta la spugna.
0: La spugna. Massimo, secondo te?
3: È un'altra situazione clamorosa questa, è un'altra situazione difficilissima. Non vorrei essere nei panni in questo momento di Gattuso, perché se almeno al Milan c'è l'incertezza, dici, ci hanno manca allenatore, quindi dici, sai, ma qua adesso l'allenatore c'è ed è un allenatore che magari gli hanno detto vieni, no no, non ti preoccupare, Romagnoli rimane, Provedel lo stiamo cercando di convincere, invece Provedel via, Romagnoli via, Zaccagni non lo so quello che farà, io ti dico, sono preoccupato, sono molto preoccupato e mi fermo alla preoccupazione. Poi sono anche convinto, insomma, che si metteranno una mano sulla coscienza, ci si metterà una mano sulla coscienza e si cercherà
0: chi?
3: Di fare chi lo sappiamo tutti chi. Secondo me in questo momento le possibilità che possa vendere il presidente sono sicuramente più alte, una piccola percentuale più alta c'è.
0: Stai dando speranze.
3: Io sono un uomo che cerca sempre la positività e in questo discorso,
0: in questa situazione,
3: bisogna essere solo che positivi, cioè nel momento in cui veramente tu vedi che tutti se ne stanno andando, tutti ti stanno abbandonando, secondo me è il momento di guardarsi intorno e dire, ragazzi, forse è meglio se veramente alzo le mani e dico ciao.
0: Daniele Garbo, mi lascio l'allenatore per ultimo, perché voglio sentire la posizione di un allenatore che arriva in una situazione così difficile, se può avere un ripensamento. Daniele.
2: Ma quella della Lazio secondo me è una situazione esplosiva, il momento più difficile della storia da quando Lotito ha preso questa società. E io penso che Gattuso sapesse benissimo dove andava a parare, chi andava a incontrare e chi andava ad allenare. Anche se le parole di Franco Ordine, che è un collega che io stimo moltissimo, un maestro di questa professione, non sono mai casuali, anche perché Franco ha sempre ottime fonti, quindi qualcosa mi fa pensare. Però certo, quella di Gattuso è una bella scommessa, insomma.
0: Sì, ma è anche vero che Gattuso non avrebbe allenato da nessuna parte.
2: Esatto,
0: eh?
2: Esatto,
0: diciamo anche questo.
2: Stavo per dire questo, è una bella scommessa, ma è anche vero che non aveva un'altra squadra, quindi esatto. Per lui è comunque un fatto positivo. Quindi no, francamente non penso che torni indietro, ecco, nel senso che sa benissimo con chi ha a che fare. L'ipotesi che di cui ha parlato Massimo, di una cessione addirittura della società, non lo so, questo bisogna essere nella testa di Lotito, che è una testa, come sappiamo, molto esplosiva anche qua, e quindi non lo so cosa voglia fare da grande il presidente. Certo è che andare avanti in questa situazione e iniziare una stagione in questa situazione, secondo me, è molto molto molto pericoloso.
0: Mister, voglio un pensiero da allenatore, ecco. Sì, non so se ti è mai capitato di arrivare in una situazione difficilissima, complicatissima, al punto tale da dire: ma mi sa che lascio perdere e torno indietro.
4: Allora, secondo me l'unico motivo perché tu possa lasciare una squadra è se ti senti preso in giro, diciamo. Cioè, mi hai assicurato che questi quattro c'erano, eccetera, eccetera, ne abbiamo parlato e abbiamo garantito che ci fossero, poi vanno via. Allora vengono cambiate le carte in tavola, allora è chiaro che ti senti un po' preso in giro, e allora a questo punto puoi prendere in esame l'ipotesi di andartene. Fermo restando il discorso che abbiamo fatto prima, cioè Gattuso è la persona giusta probabilmente per rifare gruppo, per cercare di cementare un gruppo che sarà sicuramente indebolito, avrà tante figure nuove perché devi fare un mercato. Quindi dalle due parti anche Gattuso terrà in considerazione questo, che le aspettative non saranno alte e quindi lui può fare bene, può fare più di quello che ci si aspetta, se sarà bravo insieme alla società a mettere insieme i giocatori motivati nel modo giusto, nelle posizioni giuste, per fare un campionato che rilanci, mantenga la Lazio nelle condizioni normali, diciamo che adesso è un anno di normalizzazione, e invece Gattuso può pensare di far bene nel caso in cui riesca ad entrare nel cuore, nella testa dei giocatori, ecco. L'unico modo per cui vada via, ripeto, è quello, cioè se si è sentito preso in giro, cioè mi hai garantito rimanevano tutti e quattro e vanno via tutti e quattro, allora rimettiamo un attimino le carte in tavola e valutiamo, ecco. L'unico motivo è quello.
0: Vediamo, perché al momento ancora non c'è l'ufficialità di che lui è l'allenatore della Lazio.
1: Non c'è l'ufficialità neanche per Allegri a Napoli. Quindi.
0: Sì, sì, anche questo è vero, verissimo. Vabbè, comunque vediamo, perché mi sembra una situazione molto delicata, perché poi tu giustamente hai detto, Stefano, puoi fare mercato, però devi ricostruire una squadra. È un conto avere quattro giocatori che sono...
1: Ma io ci metterei anche, perché non c'è nulla di male, quello che hai detto tu, cioè, che poi è stato anche valorato da Daniele.
0: Sì.
1: Cioè non è che ha tutto questo mercato Gattuso, quindi ci può stare che nel periodo, nella carriera, hai poche richieste, c'è un'opportunità, la cogli al volo e non è tra tieni stretta, ecco, ci può stare,
2: Marco,
1: pure questo aspetto.
0: Sì, chi è che parla?
2: Marco,
0: dimmi.
2: Secondo me Gattuso non deve ricostruire una squadra, deve ricostruire un ambiente.
0: Vero.
3: Esatto.
2: Un ambiente che è...
0: Ma lui non lo può ricostruire, ragazzi. Non ci inventiamo nulla, perché Gattuso non può ricostruire nulla. Certo,
2: deve ricostruire il presidente, ovviamente, cambiando il registro. Ovviamente, ma voglio dire, il compito più difficile di Gattuso è proprio questo: cioè, costruire la squadra, sì, soprattutto riportare gente a
0: casa. Metti di meglio, che ti stiamo perdendo, Daniele.
2: Qui fermo, non mi sono mai mosso.
0: Ecco, adesso ti sentiamo. Vai.
2: Il compito non è suo, è più che altro del presidente di riportare la gente allo stadio. Sappiamo per quali motivi la gente non va più allo stadio, no?
0: Sì. Vabbè, facciamogli. Io gli posso fare un grosso in bocca al lupo, perché è una situazione molto delicata. Quindi, secondo me, lui l'ambiente non potrà fare nulla, perché l'ambiente in questo momento ha soltanto, diciamo così, il motivo del contrasto è uno solo: non ce l'ha con Gattuso né con i giocatori, insomma. Motivo è, lo sappiamo tutti, insomma, c'è una divisione netta e fortissima nei confronti del presidente, quindi Gattuso da questo punto di vista non può incidere in nulla, Stefano, perché non c'è riuscito lo stesso Sarri che a un certo punto ha accettato la decisione del, che i tifosi non c'erano, ma ci sono lì fuori portare.
1: Io aggiungerei un'altra cosa, Marco.
0: Sì, prego. Poi...
1: Ma anche se al posto di Gattuso sarebbe arrivato, che ne so, fammi un nome altisonante, è una questione tra lo e la Laziale.
0: Ma nemmeno il mercato, nemmeno un mercato forte
1: può
0: questo momento.
1: Questa è una cosa
0: può...
1: molto personale, molto sì, sono d'accordissimo. Anni, l'allenatore non c'entra niente.
0: Però qui sono d'accordo con Massimo quando dice sono preoccupato perché tu vedi una situazione dove dal punto di vista tecnico c'è un impoverimento e questo non è una cosa da sottovalutare, eh?
1: No, certo.
0: Quindi per carità, buon lavoro, trovate il sostituto di Romagnoli, trovate il sostituto di Provedel, trovate il sostituto di Gila, perché è compito vostro, hai ragione, poi compito loro, prendono i soldi, devono fare loro la squadra, però mi sembra una missione molto dura, molto in salita, ecco, è partito subito sul Pordoi, sull'Alpe d'Huez, non lo so, insomma, tutte salite, bisogna avere grandi muscoli sulle gambe per affrontarle. Vediamo. Mister Mussa, questo Dimmi. Mondiale che ha fatto il primo giro, cosa ci hai detto dal punto di vista, non so, tattico? Cos'è che ha impressionato maggiormente il mister?
4: Guarda, mi ha impressionato... Dunque, le delusioni, diciamo, parziali, stiamo parlando sempre, facciamo le debite misure, nel senso, è la prima partita, eccetera, eccetera, però noi analizziamo allo stato dell'arte. Allo stato dell'arte le tre squadre che hanno fatto meno bene rispetto alle aspettative sono Portogallo, Spagna e Brasile. Io di queste tre squadre riesco ad accomunare una cosa tecnica comune proprio, che è il tiki-taka, cioè il passaggio, il possesso palla, eccetera. Questo mondiale cosa ci sta dicendo ad oggi? Che questo tipo di calcio è vecchio. È passato, non è una cosa da sottovalutare.
0: Si va più in verticale, mister?
4: Le squadre che vanno più forte, stavo appunto dicendo, sono proprio quelle che vanno in verticale, quindi Inghilterra, Francia, Germania, Argentina, Colombia, Marocco, cioè squadre che creano spazio, attaccano in verticale e hanno dei missili sugli esterni. Cioè l'Inghilterra in questo momento è la squadra più evoluta di tutte, è quella che mi è piaciuta di più di tutte perché crea spazio, manda dentro, si difende bassa. Ho visto Harry Kane difendere in area 5-6 volte, non una. È fortissima sulle palle da fermo, ogni corner e ogni punizione negli ultimi 30 metri un'occasione da gol, tutte quante, andate pure a rivedere tutti i corner e tutte le punizioni, un'occasione da gol. Quindi creare spazio in questo modo, il calcio sta diventando molto più verticale. Le conseguenze quali sono? Abbiamo visto difese più basse per creare spazio in avanti, non perché ci si voglia difendere necessariamente più basse. Tiri da fuori, abbiamo visto il gol da fuori area, sì, che era una percentuale in calo, diventa una percentuale importante, cioè chi ha i tiratori acquisisce vantaggio, perché con le difese basse, con i blocchi bassi vicino al limite dell'area, il calcio da fuori diventa una cosa che conta. Le palle inattive hanno più o meno le stesse percentuali, da quello che ho visto, 30-40% di realizzazione, quindi saranno ancora quelli. Cos'è cambiato? È cambiato il pressing, molto più disperato, cioè vedo un pressing veloce, cioè si può anche perdere palla, la giochi, cerchi di perderla, ma poi c'è un ricontropressing, c'è il gegenpressing immediato, riconquista palla e l'esplosività sulle fasce. Quindi da questo punto di vista le squadre che hanno interpretato meglio queste due fasi qua, cioè posso anche perdere palla ma sono pronto a riaggredire e riattaccare in avanti veloce, sono l'Inghilterra, la Francia, la Germania per adesso ha fatto poco testo però ha dei valori,
0: sì.
4: L'Argentina, la Colombia che ha i missili sugli esterni, il Marocco che ha i missili sugli esterni, cioè queste squadre qua cominciano a dire che il calcio sta andando in quella direzione lì per questa competizione.
0: A me piace questa idea di calcio più in verticale. La Francia l'ha dimostrato nel secondo tempo, Stefano.
1: È stato perfetto, Giovanni.
0: Ha tagliato.
1: Condivido ogni parola che ha detto.
0: Più
1: tiki-taka c'hai dimostri veramente.
0: Esatto.
1: C'è 5-6, un possesso che due, però alla fine magari ecco verticalizzi nell'ultimo passaggio, ma non mi sembra che siamo lì. Cioè anche la Spagna si deve da. Poi vabbè, Fernando Torres si è mangiato due gol. Probabilmente se avesse segnato un gol la Spagna si sarebbe un po' sciolta. Però senza Yamal mi sembra che perda tantissimo. Quindi alla fine ci sono i protagonisti, le scelte dei calciatori, dei protagonisti e questo calcio che sta, come ha detto giustamente e correttamente Giovanni, sta prendendo il sopravvento.
0: Quindi meno possesso palla,
1: ma sì, perché a un certo punto anche, ma io aggiungerei anche Giovanni la Norvegia.
0: Sì.
4: Sì, io mi sono scritto anche Norvegia, gli Stati Uniti, la Svezia, comunque sono squadre. L'Olanda, il Giappone ci sono da tenere d'occhio, cioè sono squadre che hanno questa idea.
0: Sì.
4: Quindi le squadre con tanta intensità anche nel recupero palla ce l'hanno. Poi non so se avete visto l'altra cosa che mi piace sottolineare. È che c'è un'altra linea di porta adesso, che è l'area, lato corto dell'area. Si cerca sempre la sovrapposizione corta, quindi cercare una profondità relativa, diciamo, per andare a fare il cutback, per andare dentro in area a scaricare, per arrivare a calciare in diagonale.
0: Passaggio all'indietro, si vede visto?
1: Tipo calciotto.
0: Esatto. Sovrapposizione, un buon passaggio dietro con l'uomo che va subito a rimorchio, visto? Si vede spesso questo tipo di situazione.
4: Ecco, i blocchi devi aggirarli in questo modo. Esatto. Quello,
0: Daniele, ti ha impressionato l'Inghilterra o la Francia? Sono quelle che hanno impressionato maggiormente?
2: Sono le due squadre che mi hanno impressionato di più. La Francia perché ha un tasso di qualità spaventoso, cioè la Francia ha due squadre che potrebbero arrivare entrambe in finale mondiali, secondo me. Quando vedi la panchina della Francia prendi paura, insomma, e pensi che Dembélé, pallone d'oro, ha cominciato dalla panchina l'altra sera, insomma, questo ti dà l'idea della qualità che ha la Francia, che ha cambiato passo completamente nel secondo tempo. Anche a me è piaciuta molto l'Inghilterra per come ha aggredito la partita sin dall'inizio, la capacità anche di andare in profondità e così via. Condivido totalmente l'analisi del mister. Aggiungo una cosa: nel mondiale, soprattutto in un mondiale così lungo come questo, non c'è mai stato un mondiale con 48 squadre, bisogna andare piano secondo me con le sentenze dopo il primo turno, ecco. Nel senso che spesso nel mondiale, mondiali più corti con meno squadre, vedevamo che cominciavano a 100 all'ora, poi si scioglievano, oppure squadre che andavano malissimo all'inizio poi finivano in crescendo, quindi piano con le sentenze definitive. Penso che da questo punto di vista potrebbe avere un aspetto, un'importanza molto, direi forse fondamentale, l'aspetto fisico, perché in un mondiale così lungo l'aspetto fisico, la capacità di recuperare e di cambiare passo nei momenti importanti del mondiale, secondo me può essere decisivo. Da questo punto di vista occhio alle africane, perché sono quelle che hanno qualcosa in più delle altre.
0: Massimo, la riscoperta degli esterni, cioè giocare sugli esterni è sempre, no, avere l'uomo che ti fa la superiorità numerica, ti salta, insomma, è quello che spesso, diciamo, vogliamo vedere, no?
3: Sì, sì, beh, assolutamente sì. Io do come favorite Argentina, Brasile e Francia, e come ipotetiche sorprese il Marocco. Anche io la Norvegia.
0: Marocco c'è una bella squadra, ragazzi. Adesso vediamo andando avanti, però c'è veramente una bella squadra in mezzo al campo, sugli esterni, come diceva il mister.
1: È squadra,
0: sì. E poi ricordiamoci che viene dal quarto posto di 4 anni fa, quindi ormai loro sono anche più consapevoli, no, della loro forza.
1: Si sentono forti.
0: Quindi tra le squadre africane non so se siete d'accordo, ma mi sembra quella più attrezzata, più forte, più attrezzata. Non so se
2: però non sottovalutiamo il Senegal, perché il Senegal è stato brutalizzato dalla Francia nel secondo tempo, ma non dimentichiamo che il Senegal sul campo ha vinto la Coppa d'Africa.
0: No, per carità, però a me ha impressionato come squadra, organizzazione, tutto il Marocco. Non so, mister, se vuole aggiungere qualcosa.
4: Sicuramente il Marocco ha fatto una grandissima partita, perché ha interpretato senza nessun timore reverenziale, tenendo fede ai propri principi, cioè mi difendo basso.
0: Contro il Brasile,
4: esatto. Lo aspettiamo, come abbiamo detto prima, è stato giustamente sottolineato, lo aspettiamo la seconda e la terza prova, perché poi quando si alza il livello si accumula, giustamente, come si diceva prima, stanchezza. Le profondità delle rose fanno la differenza. Da questo punto di vista la Francia è folle, perché i tre davanti li puoi cambiare con altri tre forti uguali, cioè una follia, non è mai esistita una cosa del genere. Sei giocatori davanti clamorosi, e per me al giocatore in prospettiva più forte in assoluto, io lo preferisco anche a Mala addirittura che Olise, perché è un giocatore che fa delle cose da fuori di testa, cioè ti crea la superiorità dovunque.
0: 200,
4: si trovi,
0: più di 200 milioni dal Madrid è pronto a mettere.
4: Ragazzi, è giusto, perché questo è il giocatore in prospettiva più forte che abbia visto negli ultimi anni, cioè proprio forte.
0: Mamma mia. E senti,
2: ha solo una controindicazione la Francia, che sono francesi e sono presuntuosi. Questa è l'unica cosa
0: che
2: ti può
0: questo è
2: in qualche maniera.
0: Esatto, questo è un po' il loro, diciamo, è il pericolo numero uno. Massimo, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa: il prossimo anno ci sono un po' di allenatori giovani, no, che partiranno ai nastri di partenza, tra cui Abate, ad esempio, Aquilani, poi c'è Tedesco che prende il Bologna. Ti posso chiedere, stavo leggendo una statistica su tutto il mercato web, che è un bel segnale, ma noi come paese, come campionato, siamo in ritardo rispetto agli altri campionati che già avevano anticipato questi ricambi di panchine con allenatori più giovani. Stefano, chi può far meglio secondo te? Hai uno di questi che, diciamo così, per caratteristiche, per modo come mette in campo la squadra, potrebbe far bene, al di là poi del mercato, che dobbiamo aspettare quali saranno le scelte, no? però ecco, Quilani lo abbiamo visto col Catanzaro, Abate lo abbiamo visto nell'esperienza in Serie B. Tedesco sinceramente lo conosco meno io, quindi, però mi hanno parlato bene.
1: Beh, cioè, ne fatto bene.
0: Che dici, Massimo?
3: Guarda, sono contento per questa situazione, una situazione che mi avrebbe fatto piacere, di conseguenza mi fa piacere che ci sono dei ragazzi italiani giovani che partono in Serie A.

0: sono due allenatori molto bravi, molto preparati, ed è giusto dargli una possibilità, quindi sono contento e gli faccio un in bocca al lupo.
1: Garbo?
2: No, è una scelta anche Abate, che ha lavorato molto bene alla Juve Stabia, ed è una scelta coraggiosa quella di Cairo. Come ha detto giustamente Massimo, l'ambiente non è facile, perché sappiamo che la tifoseria somiglia un po' a quella della Lazio, è in polemica col presidente da molto tempo e gli chiede di cedere la società. Però l'importante sarà partire bene, perché se comincia a zoppicare, a perdere le prime partite, secondo me le cose si complicano malamente.
1: Mister Mussa, intravedi tra questi tre qualcuno che possa partire subito bene, che ha qualche caratteristica superiore?
3: Guarda, io conosco di persona Aquilani, perché ha fatto il corso con me, Alberto, e ci siamo anche confrontati spesso durante il corso, e ci siamo anche confrontati 10 giorni fa, ci siamo proprio sentiti. Quindi lui è carico, è un ragazzo giovane che ha una passione clamorosa, cioè ci mette tutto se stesso, e questo è un presupposto importante, perché non puoi fare questa professione come un lavoro normale, non puoi solo lavorare, devi metterci il cuore, perché altrimenti non riesci ad andare a prendere i giocatori, a convincerli a fare delle cose che tu hai in testa. Di, tra virgolette, seduci, e la seduzione passa attraverso una passione, non ce ne sono altre di argomentazioni, perché poi tecnicamente, tatticamente, eccetera eccetera, non dipende tutto da te, dipende dai giocatori che hai, dalla società, dall'ambiente, da tutte le cose che ci siamo detti prima, e in più dipende dalle situazioni contingenti, cioè quanto ci mette la squadra ad apprendere quali sono i tuoi principi e se accetta di metterli in campo. Quindi tu devi metterci qualcosa di personale, e Aquilani, parlo di lui perché lo conosco personalmente, ripeto, questa cosa ce l'ha, cioè il fatto di trasmettere passione immediatamente in modo viscerale, ecco, è la cosa più importante. Quindi lui sicuramente per me può fare molto bene. Poi tatticamente e tecnicamente gli allenatori italiani sono tutti molto preparati.
1: C'è un messaggio, Stefano, te lo giro a te, di Massimo, di famoso del Torino, che sia una squadra al vertice da anni, sapendo la storia gloriosa del club, cosa dovrebbe pensare che il nuovo allenatore è una giovane promessa, con tutto il rispetto per Abate. Cairo deve mettersi la mano in tasca e far sognare i tifosi. Come risponderesti?
4: Il tifoso Granata si aspetta sempre grandi cose.
1: Chi doveva prendere Torino? Sì. Scusa, Klopp?
4: No, voglio dire, il tifoso però del Torino si sente tifoso di una società che è stata molto importante, no? Nella sua storia. Però l'attualità è presente e dice altro. E io invece non mi sento di criticare la scelta del Torino, però non mi sento ugualmente di criticare il pensiero del nostro amico. Cioè, se io sono tifoso del Torino, mi ricordo il grande Torino, Purri, Graziani, Vecci, Zaccarelli. Dove è andato a finire quel Torino? Lo vogliamo, cerchiamo di ricostruire un qualcosa di significativo.
1: Però,
4: che possa far
1: Stefano,
4: sognare i tifosi. Mi sembra di capire che lì ha scaduto la cosa.
1: Ma quando hanno preso
4: posto,
1: Maresca in premio.
4: Sì, però non cambia niente. Il
1: che,
4: tifoso
1: che
4: del Torino
1: fatto Maresca?
4: Non ha. Sì, ma il tifoso del Torino, Marco, non ha niente. Ogni anno. Cioè non ha aspettative.
1: Ma il problema è la struttura che c'ha alle spalle.
4: Va bene, struttura, ma puoi fare meglio del decimo posto.
1: Non è Abate, secondo me. Magari Abate è pure bravo.
4: Ma certo. Ma io infatti ho detto che questa è la realtà del Torino, però il tifoso del Torino ormai era assegnato. Sa che vedrà un campionato da centro classifica ogni anno. Guarda che triste.
1: Ma questo è un discorso generale, però
4: ho capito,
1: secondo me il fatto che una società scelga un allenatore giovane promessa
4: bene,
1: non
4: però nemmeno mi sento di criticare
1: fatto
4: il pensiero del nostro amico Granata.
1: No, però secondo me bisogna fare uno step da questo punto di vista. Cioè il problema non è scegliere un allenatore giovane che è una promessa, è che se tu scegli un allenatore giovane che è una promessa,
4: sì, però lui, il
1: come
4: amico
1: lo aiuti
4: dice
1: a lavorare,
4: sì,
1: come lo
4: il nostro amico dice
1: condizione,
4: se tu scegli Abate siamo sempre le solite. Hai scelto Manoli, hai scelto quello, Juric, le cose, siamo sempre lì, nei dintorni. Poi adesso sta lanciando un giovane allenatore che merita, secondo me, un palcoscenico del genere, sono d'accordo, insomma, quello che è stato detto prima da Massimo, Giovanni e Daniele. Cioè, ben venga questo refresh in panchina, con ormai qualcuno che, insomma, voglio dire, deve guardare, deve andare al parco.
1: Sennò qui allenano sempre gli
4: stessi. Sennò, perché noi siamo a parlare gente che ormai c'ha 115 anni, ormai ha dato tutto.
1: No, rinnoviamo un po' ste panchine.
4: Esatto,
1: dai,
4: quindi, perfetto. Quindi, però detto questo, il nostro amico tifoso Granata avrà pure il diritto di poter sognare, e sennò siamo sempre lì. Io capisco tutto, la società, sennò fate pure il però ogni anno a Torino, il tifoso del Torino sa che faremo? Che Torino sarà? È un Torino da decimo posto, dai, su.
1: Vabbè, vediamo. Allora,
4: non so
1: se volete aggiungere qualcosa proprio in chiusura, voi tre, se avete qualcosa da aggiungere, Massimo, Daniele, Mister Mussa, c'è qualche cosa su questo anche messaggio nostro ascoltatore? Niente.
2: Allora, no, ci sta che
1: Vai, Daniele, vai.
2: No, Stefano, cioè quella di Torino è una situazione che conosciamo da tempo, è quella di Abate, è una bella scelta, perché scegliere un allenatore giovane

0: È una scelta coraggiosa, secondo me, però è una scelta molto rischiosa, non c'è dubbio.
1: Va bene, va bene. Massimo?
2: Su cosa?
1: No, vuoi aggiungere qualcosa? Non so, Giovanni. No, su questo discorso allenatore giovane, se no vado avanti. E ci,
2: no,
1: ci
2: no, sono. Te l'ho detto. Io, sì, sì, io sì. Sono pro gli pro. Allenatori sì, giovani, sì. Quindi no, per ma, quanto mi riguarda, sì, grande sì. Fiducia.
1: Mister Mussa, un ascoltatore, conclude così, dice Maresca sì. Inizia con Guardiola come secondo, quindi è tutta un'altra cosa. Quindi devi andare a fare il secondo con allora, uno forte, se no un po' allenare. Che cazzo di discorso
3: è? No, non è questa non è una cosa... Non è una cosa...
1: Piazza,
3: che
1: mani,
3: uno di uno. Esatto, però allora, c'è da dire che io capisco il tifoso che dice ok, se tu mi prendi a batte, presumibilmente sulla carta le tue ambizioni sono quelle di mantenere quello che è stato fatto finora, cioè un campionato di media classifica, ed è alla fine proprio questo, è inutile girarci intorno, perché se tu prendi un mister con pedigree più alto, questo mister viene e ti chiede delle garanzie tecniche di un certo tipo, investimenti di un certo tipo, eccetera, eccetera, perché lavora anche per se stesso. La differenza sugli allenatori nuovi cos'è? Qual è? È questa, cioè che l'allenatore nuovo non può venire a imporre, perché accetta quello che c'è e di conseguenza deve necessariamente fare di necessità virtù, e quindi può ampliare il valore dei giocatori che ci sono accettando dei compromessi con la società. Quindi questo è un po' il certo. Quadro generale.
1: Generale, va bene. Ci fermiamo, dai, ne riparliamo tra poco. Grazie a Mister Mussa, ci sentiamo presto per un
4: ciao,
1: occhio sempre
4: Giovanni.
1: Al mondiale con te, Giovanni. A presto,
0: okay,
1: un abbraccio.
0: Grazie, ciao, presto,
1: grazie anche a Daniele Garbo,
4: ciao,
1: Massimo
4: Daniele,
1: Bonanni,
4: ciao, Massimo.
1: Buon fine settimana, ragazzi.
0: Ciao,
1: a presto, ragazzi. Ci fermiamo, break.

0: Veramente c'è una temperatura di una. Fa un caldo terribile oggi. Voglio immaginare. C'è un impatto con la temperatura.
1: Cosa possa accadere nei prossimi mesi?
0: Vabbè, che dobbiamo fare? Siamo in estate, stiamo andando verso l'estate.
1: Già fa 40 gradi a giugno.
0: Ho capito, ma non ve lamentate. Dopo se fa freddo, fa caldo, fa caldo. Una roba incredibile. Direttore De Paolo, buon pomeriggio.
1: Caro direttore.
2: Buon pomeriggio, ma sei tu a dire che fa caldo, poi lui non può lamentarsi.
0: No,
1: ho capito. Ma Paolo, qui è come la classifica dei pronostici.
0: Ancora,
1: la prossima stagione.
0: Abbiamo il campione in collegamento, Massimo Orlando, super campione.
1: Ciao, Massimo.
0: Grande Massimo.
1: Io posso annunciare il mio ritiro dal campionato, visto che sono in retrocesso.
0: No. E che vuol dire? Ma c'è Massimo, quindi... non l'ho sentito io. Massimo.
2: Sì.
0: Ah, ti ho sentito.
1: Ci ha salutato.
2: Marco.
0: No,
2: ci sono.
0: Non ti sentivo.
1: Sì, il campione.
2: Ci sono. Un saluto a te, Marco, a Stefano, direttore.
0: Il campione va elogiato. Scusa, adesso ti arriverà la coppa e ci manderai la foto.
1: Paolo, io non ci sarò il prossimo
0: Come
1: anno.
0: Ci sarai, ma no. Ma
1: non partecipo, sono retrocesso. Quindi...
0: Ma che no, qui non ci sono retrocessioni. È un campionato senza retrocessioni.
1: Tipo quella cosa all'NBA.
0: Vabbè, come la stile americano. Ormai stile tutti americani siamo, e viva gli americani.
1: Faremo
0: adesso...
1: sei tempi. Sei tempi.
0: Vabbè, ma c'è Simone Braglia, il portierone. Simone,
3: buongiorno a tutti. Ciao Massimo, ciao direttore, ciao Stefano.
2: Ciao
3: Bordone. Simone.
0: Simone,
3: complimenti al campione.
0: Facciamogli complimenti.
1: Dove stai, Simone?
3: Quando uno merita, cavolo.
1: Dove stai? In uno stabilimento sul lungo lago? Dove sei?
0: Dove sei, Simone, oggi?
3: No, sono in giro.
0: Simone, in questo mondiale dal punto di vista dei portieri, con quello che ti è piaciuto maggiormente?
3: Ma è quello che mi è piaciuto maggiormente è quello della Costa d'Avorio e quello del Capoverde. Però
0: il Capoverde è stato preso a pallate, scusa, dai.
3: Ma io non parlo di le parate, parlo anche dal punto di vista tecnico, cioè tecnicamente sono due portieri che anche tecnicamente, quindi complimenti anche alla scuola sia della Costa d'Avorio che Capoverde, anche in merito alla scuola che ha giocato in Portogallo, perché comunque sono due portieri che tecnicamente hanno fatto delle parate incredibili.
0: Sì, sono messi in mostra. Ieri sera guardavo un po' quello della Corea, che ha fatto una insomma bruttina cosa, però dopo ha fatto un paio di parate, ci ha messo una pezza, Simone, non so se hai visto, però...
3: No, quello della Corea non l'ho visto ieri sera non ho visto, non sono stato.
0: No, Paolo, invece questa tripletta di David, si è ripreso, è ritornato, il risveglio. Vuoi vedere che risolve i problemi alla Juventus?
4: Serietà, dai, serietà, su. Serietà, per favore.
0: Lo sapevo che mi rispondevi così, guarda.
4: Tre gol col Qatar, ma non so dov'è che...
0: Sono d'accordo con te, Paolo, io naturalmente lo gioco per stuzzicare, però ho visto, però insomma non trovi il risveglio, non vedi il risveglio.
4: Ma no vedo una partenza sicura con le valigie che qualcuno gli porterà, a mano sicuramente, ma non vedo assolutamente una possibilità permanente, perché se devono essere queste le prove per cui David può rimanere alla Juve, non ci siamo.
0: Non ci siamo, Orlando, sei d'accordo anche tu? Non è che si risveglia improvvisamente.
5: Di più, ancora di più, perché vabbè, ieri col Qatar
0: Era facile, dai, segnavamo pure noi, dai,
5: esatto.
1: Il Qatar non ha fermato la Svizzera, però
5: con la Bosnia che c'era Muharemovic,
4: sembrava Moviola,
5: di qualità non ha toccato un pallone, sinceramente. La Juve no, basta David, via.
0: Basta. Non è d'accordo in Pallomeni, però fa delle smorfie, non sei d'accordo?
1: Ma no, perché Qatar ha fermato la Svizzera e...
0: Vabbè, un miracolo può succedere.
1: Un miracolo. Ha fatto tre gol, ha raggiunto Messi nella classifica dei
5: marcatori. Quello gli va riconosciuto, ci mancherebbe altro.
1: Ed è un giocatore che secondo me va utilizzato in una certa maniera, non mi chiedere come, perché non sono capace.
0: Quindi lo terresti?
1: Ma sì, perché anche voglio dire adesso sta ritornando.
0: Cioè terresti alla Juve David?
1: Colomani, mi sembra.
0: Colomani?
1: È ritornato Colomani.
0: È un obiettivo.
1: Perché?
0: Non lo so, è un obiettivo, ci sono tre giocatori che poi adesso li chiediamo a Paolo, però... Tre giocatori che vengono
1: Vlahović
0: avvicinati. Vlahović rimane lì, si vedrà. se ci saranno
1: altri
0: incontri.
1: Sono sempre loro tre, insomma, alla fine. Colomani, Vlahovic.
0: Ho capito, ma non
1: no,
0: è...
1: No, la Juve merita altro.
0: Ma chi me, cioè, il problema è andare a prendere gli altri che dici tu,
1: insomma, puoi fare anche un prestito secco, bussare
0: a chi bussi?
1: Alle big five europee, ma c'è qualcosa, un Gonzalo Ramos, qualcosa che avanza, insomma, voglio dire, ci sono anche...
0: Ah, tu prenderesti uno magari che è scartato un po' da questi squadroni,
1: che non trova spazio con continuità nelle grandi squadre e va a fare il protagonista alla Juve.
0: Mi lascio Paolo per ultimo, voglio sentire Simone Braglia. Simone, tu che dici? Questi nomi qui ci sono
6: su David?
0: Sì, su David si può aggiungere qualcosa.
6: Ma è iniziato un nuovo ciclo la Juve, è un ciclo che completamente cambierà totalmente, i nomi che verranno fuori saranno comunque nomi.
0: Ma ho capito, però se rifà il nome di Colomani, tu mi dici che cambieranno i nomi, ma Colomani lo trattava come no. Lì e sembra che insomma sia pure un altro, sempre lo stesso nome per Carnevali, a Carnevali.
6: No, vabbè, ma Marco, allora, per il momento sono solo dei nomi. Quando ci sarà il mercato ultimato, io penso che non sarà un mercato sicuramente...
1: Vabbè, ma Simone, non ti puoi ripresentare con Colomboni, dai, tifosi della Juventus dicono, ma allora...
6: Ma chi l'ha detto che arriva Colomboni? No?
0: C'è scritto sui giornali, ci sono tre nomi, Colomboni, Zaniolo e Lucumi. Lucumi, allora, Colomboni, Zaniolo.
6: Allora, ho capito.
1: Cioè, c'è stata tutta quella telenovela 100 milioni, ti ricordi, Paris Saint-Germain con...
0: Come no?
1: Alla fine,
6: ma
1: poi...
6: Per il momento sono solo parole. Per me non arriva né Colomboni, né Sollot, né Zaniolo, che tra l'altro l'ha appena riacquistato l'Udinese. Ma detto questo...
0: Sì, però mi sembra che non ci sia proprio contentezza da parte della sua gente, del giocatore, quindi... Addirittura anche al Milan hanno affiancato.
6: Vabbè, al Milan dopo, se vuoi aprire un altro discorso, vabbè, apriamo dopo. Ma,
0: sì, apriamo.
6: Ma per quanto riguarda il discorso della Juve, io sono... Guarda, no, non sono juventino, lo sapete che non sono juventino, ma a parer mio la Juve darà molto filo da torcere all'Inter, indipendentemente da quello che sarà il mercato, perché comunque c'è un'identità... che c'è solo all'Inter e al Como, le altre, e alla Roma. Le altre squadre, secondo il mio punto di vista, siamo ancora lontani dal presentare delle squadre che possono vincere per il campionato.
0: Paolo, vengo da te. Questi tre nomi che abbiamo letto oggi, Lucumi, Colomboni, Zaniolo, sono tre nomi che insomma possono essere da Juve, potrebbero essere...
7: L'unico che può essere interessante, secondo me, è Lucumi. L'unico che può in qualche modo... ma come rincasso, come seconda linea, non come attaccante principale. Io credo...
0: Come difensore.
7: Sì. Ma io penso che come... non stiamo parlando di attaccanti. Io, come attaccanti, credo che ci sia, diciamo, un'attenzione particolare per i nomi diversi dal solito. Sono sicuro di questo. Cioè, la caratteristica di Carnevale è sempre stata quella con il Sassuolo di portare, non dico degli illustri sconosciuti, ma dei giocatori, e lo vediamo anche nell'ultimo Sassuolo, dei giocatori che poi in qualche modo danno poi filo da torcere a tutti. Cioè la conoscenza e l'allontanamento totale dell'algoritmo per rivolgersi un pochettino a quei mercati anche, se possono fornire degli sviluppi interessanti. Non escludo nemmeno, diciamo, il nome di qualche italiano o qualche giovane italiano, o di qualche inserimento anche dalla primavera stessa della Juventus, o dai settori giovanili della Juventus. Cioè, credo che ci sia un allargamento da parte della società con l'arrivo di Carnevale, con diciamo, il connubio con Spalletti, nel cercare delle cose alternative, non il classico nome. Sono d'accordo, Colomboni o David o lo stesso Vlahovic, insomma, sembra che gli facciamo un piacere a farlo accontentare di 8 milioni all'anno senza dargli...
0: Capito,
7: premio.
0: Però Paolo, tu trascuri una cosa, Spalletti vuole Vlahovic.
1: Sì, ma a certe condizioni, Marco.
0: Ho capito, però Spalletti lo ha chiesto, gli ha detto... Ho capito, però è una richiesta dell'allenatore,
1: Sì, ma non è che puoi dare 8 milioni a Vlahovic.
0: Magari gli avrà detto parlaci, dai, e trova una soluzione.
1: Ferma anche alla vecchia richiesta di Como lì, dai. Sono sei.
0: Ma lì sono i bonus che secondo me hanno fatto.
1: Ma bonus, un bonus, accetti e casotto. Invece non ha accettato, vuole più soldi e quelle condizioni.
0: Ma io
1: non, puoi
0: non lo escluderei invece da questa.
2: Ma, no, ma guarda, quella di Vlahovic è solo una questione economica.
0: Sì, sì.
2: Può andare bene alla Juve di Vlahovic, ma è assurda la cifra che chiede.
1: Esatto.
2: Il padre, certo. Lui, insomma, quella è. La cosa,
0: ma tu non pensi, Paolo, che Carnevali possa trovare una soluzione?
1: Ma come
2: sì,
1: uomo
2: io
1: molto...
2: penso che possa trovarla, ma non a quelle cifre.
0: No, no, no, a quelle cifre no.
1: Ma come la trovi? Ma puoi sostenere, ma Paolo ha ragione, ma puoi sostenere un ingaggio da 8? Cioè, è inversamente proporzionale al momento che,
0: e se lui avesse
1: che
0: una
1: sta vivendo in cui si trova
0: e
1: pensa
0: alla
1: Juventus. Ma non lo può per, ma
0: no.
1: Nessun altro dirigente, bravissimo,
0: no,
1: competente,
0: se,
1: esperto,
0: lo,
1: può sostenere una cifra.
0: A ragionare.
1: E a ragionare significa 6. Ragionare o se no non puoi tenere un giocatore a 8 milioni netti all'anno nella Juve che farà l'Europa League, una Juve che ancora non ha trovato 4-5 giocatori da Juventus per riformare un po', no? Il tessuto,
2: secondo me, guarda,
1: di questa squadra che merita
2: massima,
1: un'altra dimensione.
2: La fascia alta della Juventus sono i 6 milioni, 6-4-2. Ai 6 milioni lui dovrebbe starci, ci potrà essere un solo diciamo una sola casella che può prevedere una deroga, una che può essere anche 8-10 milioni come tutti i grandi club, però quegli 8-10 milioni a Vlahovic non li dai, ecco questo è il punto. Non li puoi dare a lui.
0: No, io parlavo di una diciamo di una strategia di Carnevali per convincere l'attaccante, magari ha un...
3: Ma che strategia vuoi mettere, Marco? Che strategia, strategia? Ma c'è una strategia di società alla quale non si può prescindere di non dover considerare, Marco.
0: Posta, ma magari trova una soluzione lui, convince il giocatore.
3: Ma la soluzione
1: deve prendere di meno, come lo convince?
0: Che ne sai? Sì. Magari è una questione anche di come si è posto come lì e come si sa porre lui. Io non escludo questa
1: però
0: cosa.
1: Però sempre a 6.
0: Sì, magari trova una soluzione lui per convincere l'attaccante.
1: Già sono tanti.
3: Per me sono già troppi quelli che i 6.
0: Se parliamo di troppi 6, sono pure troppi i 50 che danno a Palestra.
1: Ma per carità, però Marco, la Juve non può permettersi una cosa del genere in questo momento, secondo me. Oppure se, come ha detto Paolo, se ci deve essere un'eccezione, ma non può essere Vlahovic l'eccezione, deve essere un qualcosa in più di Vlahovic.
0: Ma dovete dire che è questo qualcosa in più attualmente?
1: Se io devo dare 8 milioni, no. Se io devo, Sorloth a 4 milioni arriva a Torino, non è quello.
0: Sì, ma non è qualcosa in più dal punto di vista del campo.
1: Assolutamente, meglio Vlahovic per carità, però io non posso tollerare un calciatore economicamente, sostenere 8 milioni netti all'anno in una squadra che non è una squadra. Cioè, capisci? È una ciliegina su un ciliegione, è una cosa bella, così corpo, però è fondamentale. Cioè, non è un giocatore che ti capovolge. Cioè, te non è che prendi, che ne so, dimmi un centro, Kane.
0: Ma Kane non allora, prendi nemmeno settore...
1: Ho capito, 10 milioni netti e quello guadagnerà 15 milioni netti al Bayern. No, sei fuori, cioè 8 milioni e...
0: Massimo,
1: Vlahovic,
0: tu che dici? Carnevali può convincerlo?
2: Secondo me sì, perché le cifre che vuole lui le può andare a prendere solo nel mondo arabo. In Inghilterra io non credo che ci sia tutto questo, tutta questa voglia di andare a accaparrarsi un giocatore come Vlahovic. 6 milioni per 4 anni sono tanti soldi, ha preso già 12 milioni per altri 4 anni, cioè dove vuole arrivare? Io questi giocatori non li capisco, ti devo dire la verità. C'è poi chi dice ma sono condizionati dai procuratori sicuramente, poi quelli di Vlahovic sono particolarmente attaccati a questa situazione di soldi, ma 6 milioni alla Juventus con l'allenatore che ti vuole, con comunque una tifoseria che nonostante tutto ti si è anche schierata a favore, ma io non so dove vuole andare, cioè, non capisco. E poi un'altra cosa, Zaniolo che va a fare alla Juve? Non gioca mai, ha bisogno di giocare Zaniolo quest'anno. Si è allenato tutti i giorni, è ritornato ad essere giocatore, deve fare un altro anno lì all'Udinese, vedere se riesce a tornare quel grande campione che abbiamo ammirato a Roma, e allora poi, siccome è molto giovane ancora, deve fare un anno. Se va alla Juventus non gioca mai.
0: Non so, Braglia, tu hai detto Sorloth non ci vanno più, Vlahovic non si può fare, un attaccante lo prendono o prendono Colomani?
3: Ma no, ma Colomani non è un attaccante che può fare differenza, allora, anche lui.
0: Chi, cioè, chi deve prendere la Juve? Scusate, ragazzi.
3: Allora, prima di tutto la Juve deve vendere. In questo momento la necessità è quella di vendere, perché sennò purtroppo, come ha detto anche Spalletti, i soldi non ci sono per comprare i giocatori che servono. Prima deve vendere, sul ricavato delle vendite dei giocatori dovrà vedere quale sia, ma qui mi rivolgo alla competenza dei Carnevali e mi rivolgo a quello che ha detto il direttore prima. Arriveranno giocatori che noi non, magari non avremmo nemmeno sentito, di cui non abbiamo nemmeno sentito parlare, ma che diventeranno, secondo me, dei giocatori fondamentali per quello che sarà il futuro anche della Juventus.
0: Paolo, sei d'accordo oppure pensi che ci voglia qualcos'altro? Perché per esempio Stefano dice sì, ok, però ci vuole qualcosa un po' più da Juve, o mi sbaglio?
1: Un po' più.
7: Se tu vai a vedere il panorama degli attaccanti della squadra italiana, addirittura, diciamo, Vlahovic viene considerato come quello più appetibile dopo Lautaro Martinez. Ed è questa, diciamo, la nota stonata che noi abbiamo in Italia. Cioè, se tu metti Vlahovic fuori dalla Juventus, magari tre o quattro squadre importanti lo vorrebbero. Lo vorrebbe il Milan, lo vorrebbe il Napoli, lo vorrebbe... Cioè, tre o quattro squadre che possono in qualche modo essere accattivate. Ed è questo, purtroppo, come dire, il ragionamento falsato attorno a questo giocatore. Perché, diciamo, nel nostro panorama c'è questo tipo di livellamento. Tu hai questi attaccanti, non ne hai... di tantissimi, non c'è gli Olise oppure il Lewandowski oppure che ne so i due o il Mbappé, insomma quello che vuoi, hai un livello che è molto più basso e quindi in questo livello Vlahovic può essere una pedina, perché pensi nel riscatto, pensi nel giocatore che si riabilita, per questo poi c'è questa richiesta. Io per esempio, conoscendo Carnevali, io non so, per tanti anni lo so, e non è un acquisto, non sarebbe un acquisto nuovissimo, è la sua posizione in campo, del resto è una posizione anomala, no? Ma un Berardi, per esempio, o un attaccante che potrebbe, diciamo,
0: Berardi come alternativa.
7: Come alternativa, sì, però, dico, però
0: no, che viene qua a
7: iniziano a mettere in una squadra come quella, oppure anche uno stesso Zapata, oppure
0: Zapata.
7: Cioè, un giocatore,
0: Paolo,
7: ma
0: dai,
7: un
0: per cortesia,
7: no? un giocatore che possa anche fisicamente impedrare diversamente quel ruolo. Cioè, ragazzi, io vi elenco i migliori attaccanti italiani, li volete vedere, li volete in Italia abbiamo veramente dei giocatori che non fanno sognare nessuno a livello di gol. L'unico è Lautaro Martinez, ma il resto, il secondo è Duicas, che piace tanto a Simone, ma il resto qual è? Cancellieri, Raspadori, Piccoli, non lo so, non me ne vengono in mente altri. El Shaarawy, che c'è in Italia? Niente.
0: No, allora qui c'è un messaggio di Roberto. Sentite, Lukumi, secondo lui, Lukumi è scarso, Colomani è mediocre, Zaniolo è imprevedibile. E comunque, dopo gli infortuni gravi che ha subito, non ritornerà mai il giocatore detto che fu. Il ridimensionamento della Juve è palese. Ed è ingiusto non ammetterlo. Roberto da Sassari. Ciao ragazzi, i soldi che costerebbe Vlahovic, scrive invece Alberto, tra stipendio e premio alla firma, la Juve farebbe bene ad investirli su Castro del Bologna. 20 anni, stipendio basso e grandi margini. Quindi meglio Castro de Vlahovic. Io lascio a voi le risposte, ragazzi.
1: Ma non è quello.
3: Sotto certi punti di vista, sì.
1: Sì,
3: cioè... sotto certi punti, per quello che sarà, secondo me, il mercato di Carnevali, se mi permettete. Per quello che sarà il mercato di Carnevali, mi ricollego a quanto detto prima. Arriveranno dei giocatori, perché non siamo un campionato di vertice a livello europeo oggi. Mm-hmm. Va bene. Arriveranno dei giocatori che sicuramente e qualitativamente dovranno esprimere l'eventuale potenziale che viene identificato da chi oggi non si affida più all'algoritmo, ma si affida a delle conoscenze.
0: Questo sono d'accordo, però non... per carità, magari si dice capito, dobbiamo 3-4 anni costruire. Vabbè,
3: la Juve
0: prego.
8: Sì, no, ma...
3: Vai.
8: No, scusami, ma il prossimo anno se ti presenti con un progetto
2: a 4 anni, e se dopo 5 partite sono con 4 punti.
0: Signori, ma lo vogliamo dire chiaramente che la Juve il prossimo anno deve lottare per uno scudetto? Sbagliare. Ma lo vogliamo dire chiaramente che Carnevali deve lavorare per far lottare la Juve per lo scudetto? Ricominciamo un'altra volta con un altro. Dobbiamo costruire, sì, ma devi fare una squadra competitiva, certo, o no, Stefano? Dubbio, no? Cioè, devi lottare per lo scudetto.
1: No, ma si stava discutendo però adesso di Vlahovic.
0: Che ce l'ho, con Castro?
1: No, però Vlahovic, se sta alla Juve adesso a 4,5, 5, allora sono tutti contenti. A 8 non puoi stare in questa Juve, dai, però... c'è qualcosa, poi Moncastro, poi se c'è Scamacca, non lo so, in giro ti puoi inventare qualcosa, insomma, non
0: è... Paolo, ti sento poi... silenzioso, ti do un minuto prima della pausa.
7: No, ti dico perfettamente così, e sono convinto che la Juventus è in assi di partenza di questo campionato, lotterà per lo scudetto, io ne sono convinto. Credo che abbia questa chance, perché l'anno scorso è stata una figuraccia, diciamolo chiaramente, e l'impegno di Spalletti pur con nella diversità di evoluzione della carriera e della storia fra i due allenatori è simile a quello di Allegri, non puoi sbagliare. Quest'anno Allegri e Spalletti non possono sbagliare, quindi io ho molta più fiducia in Spalletti, perché sapete quanto lo stimi come allenatore. Però devo dirti che anche lui, non presentandosi in Champions, chiedendo potere assoluto nella Juventus, mi dà grande fiducia,
0: mi dà grande fiducia. Va bene.
7: Però credo che debba lottare per lo scudetto, hai perfettamente ragione.
0: No, io di questo sono convinto, deve assolutamente
1: Però tu dici una grande Juve, scopri che Kenan Yıldız adesso fino a prova contraria vedremo cosa farà il mondiale con Sessao. Cioè, i due assi della Juventus sono dei giocatori che li trovi nel mucchio in questo mondiale. Cioè, almeno
0: uno non è da Juve.
1: No, nel senso che magari
0: tu sai a chi mi riferisco.
1: Questo mondiale adesso si svilupperà, vedremo altre partite, ma se incideranno devono tornare anche belli carichi con Sessao e Yıldız. Cioè, chi fa la differenza in questa squadra? E quindi questa è una squadra da smontare completamente.
0: Addirittura.
1: Sì.
0: Bravi,
1: e io credo
0: d'accordo?
1: Che Carnevali
0: da smontare e rimontare.
1: Nel segno di Carnevali.
0: Con il segno di Carnevali. Sei d'accordo? Chiudi tu che vado in pausa.
3: No, sono al 101% d'accordo con questa analisi. È da smontare per due principi. Uno, per il discorso che deve raccimolare le somme per poi andare a comprare giocatori. E due, perché comunque deve ridare un'identità di spogliatoio che ad oggi non c'ha.
0: Va bene, mi fermo un attimo perché ad esempio Salvatore ci scrive: io terrei Vlahovic e gli affiancherei Castro, e questo già mi sembra diversa come cosa.
3: Ma sapete? Non 8 milioni.
0: No, 8 milioni, per carità, insomma, su questo siamo tutti d'accordo. Poi vabbè, parla anche di esterni di centrocampo, difensori centrali, quindi c'è da lavorare per rinforzare.
1: Il
0: va bene.
1: Portiere?
0: Portiere per forza.
1: Tipo Martinez, mi sembra che sia difficile. Spuntato Meret, che Vicario andrebbe a Napoli. Queste sono le ultime.
7: Ma sono tutti difficili, ma so se avete visto Lewandowski, Bernardo Silva,
1: Bernardo Silva è andato al Madrid,
0: Madrid ha detto, sapete che dico, vado da Mourinho e saluto e vado lì.
1: Ti credo, l'hanno ricoperto dopo.
7: Che sono rimbalzati e che sono stati rispediti al mittente.
1: Anche il fatto che non ti sei qualificato in Champions.
0: Ma quello pesa tantissimo, ma scherzi. Ci fermiamo, break.

0: Siamo tornati, Stefano, ecco di nuovo.
1: Eccoci
0: qui nel pomeriggio di Maragana.
1: Pomeriggio di nuovo.
0: Allora, lasciamo la Juve per il momento e andiamo un attimo alla Roma, perché voglio subito analizzare una cosa con voi. Intanto in collegamento ci dovrebbero stare tutti, il direttore De Paola, che ritrovo come sempre con grande piacere. Ciao Paolo, ben trovato. Simone Braglia e Massimo Orlando, ci sono tutti, non saluto.
2: Ciao, ciao di nuovo, buon pomeriggio.
0: Senti, parto da te Stefano, ho letto, diciamo così, la Roma vuole operare pochi ma buoni, quindi qualità per poter fare uno step importante. Quindi ieri Massimo Brammati qui da noi ha detto: io vedo una Roma che può lottare per lo scudetto con degli acquisti
1: mirati.
0: Mirati. Quindi, non so, Greenwood e Somerville potrebbero essere i due per fare il salto.
1: Che Gasperini, l'obiettivo di Gasperini sia quello di migliorare la qualità nella tre quarti e cercando anche di trovare un centrocampista diverso nelle caratteristiche, più offensivo, più diretto, che possa portare in dote anche qualche gol in più. Ora bisogna vedere i grandi indizi, insomma gli indiziati, i sacrificati di turno potrebbero essere Koné e Solé, nel segno delle plusvalenze di fare entro la fine di giugno. I rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala sembrano essere insomma una formalità, e quindi si sta creando quello che Gasperini pensava di poter realizzare lo scorso anno, cioè tempismo a innalzare la qualità degli acquisti, degli arrivi, avvicinando insomma la qualità di Malen, e soprattutto cambiare la tre quarti con più strappo, perché ho visto una classifica oggi, una statistica impietosa, che mette la Roma all'ultimo posto per quanto riguarda i dribbling. Qui non stiamo parlando di circo, ma stiamo parlando di superiorità nell'uno contro uno,
0: che sono importantissimi.
1: Allora, o lo fai con gli esterni o la fai con la tre quarti, ti servono uomini più forti nelle gambe, nella velocità, che abbiano un passo proprio superiore, e alla Roma manca questo, e Gasperini vorrebbe colmare questo gap con arrivi tipo Greenwood, Somerville,
0: che hanno queste caratteristiche,
1: che manca,
0: che mancano.
1: Poi magari con Dybala, Pellegrini, che sei quanto, con quello che
0: Pellegrini sta vicino al rinnovo con una cifra più bassa,
1: hai le due versioni offensive di una squadra che può crescere molto, visto che poi farai minimo 8 partite in Champions League, però puoi crescere nell'autostima. E poi sono d'accordo con Massimo, poi immagina, ma qualora dovessero arrivare, però ancora non abbiamo visto nessuno.
0: Certo, no, ancora non è arrivato nessuno. Esatto.
1: Quando arriveranno, poi vedremo.
0: Orlando, vengo da te.
1: Se arriverà.
0: Pensi che ci possa essere un salto di questo tipo della Roma? Arrivata quarta quest'anno con una Champions presa all'ultimo, pensare di poter lottare poi per il titolo il prossimo anno?
2: Beh, sì, onestamente sì. Credo che l'Inter, con i giocatori, i nomi che girano, e con la rosa che ha, rimanga ancora la squadra più forte, ma la Roma sicuramente si avvicinerà, perché Gasperini adesso ha la piena fiducia dei Franklin, e magari ci sarà il sacrificio di un giocatore, però va a migliorare la fase offensiva, come ha detto Stefano, dalla tre quarti in su ha bisogno di giocatori con caratteristiche diverse, saltano l'uomo, che si inseriscono, che hanno insomma nelle gambe non solo assist ma anche 6-7 gol. Se riesce a trovare questi tipi di giocatori, secondo me la Roma poi dopo davvero può giocartela.
0: Paolo, può fare questo step la Roma?
3: Sì ragazzi, con Greenwood e credo che ci sia vicino, una spesa non da poco, è una cinquantina di milioni, e diciamo con Greenwood può fare assolutamente questo salto di qualità. È uno che fa segnare e segna, se non sbaglio è andato in doppia cifra, ma ampiamente, forse sì, più di 20-25 gol l'anno scorso, quindi è un giocatore, e credo 10 o 11 assist, stavo guardando, sì, 11 assist. Quindi è un giocatore che può fare la differenza anche a fianco a Malen, secondo me. E quindi
0: sarebbe una coppia
3: eccezionale, secondo me. E quindi interessante quella statistica che enunciava Stefano. Appunto, perché vuol dire che la squadra ha un'organizzazione di gioco che coinvolge tutti i giocatori nel portare avanti la palla, però ha bisogno dello strappo di due o tre giocatori, il Dybala diciamo rinnovato o qualche altro giocatore che appunto può arrivare ed è nelle caratteristiche di Greenwood che saltino l'uomo.
0: Che era un po' quello che vedevamo nell'Atalanta, Simone, no? Quindi quei giocatori che creavano lo strappo e che sono mancati.
4: Mai rubato la Atalanta romana, diciamo così. Cioè è la squadra di Gasperini.
0: Se arrivano questi giocatori, però, se arrivano questi giocatori, queste caratteristiche.
4: Se arrivano questi giocatori, chiaro. È la squadra di Gasperini, dove in un'intelaiatura già forte, perché non ci scordiamo anche quel pregresso e cosa è successo a livello di vicissitudini, di negatività. Per me la Roma era già poteva già ambire quest'anno a dover eventualmente lottare, non magari a vincere come dicevo all'inizio, però lottare sì, perché comunque è la squadra che nel 2025 è quella che ha fatto più punti di tutti. Quindi dal punto di vista qualitativo la Roma è già qualitativamente una squadra rodata e che ha i suoi equilibri e ha un'identità. Con questi due giocatori dovessero arrivare, diventa veramente un avversario tosto per tutti poi dopo, e lotta ed è apertamente è una delle squadre che da un punto di vista logico lotterà per lo scudetto.
0: Max ci scrive: sorprendente quanta fiducia riscuota Greenwood per una stagione buona a fronte di una carriera piena di occasioni fallite. Qualcuno dice: perché ancora Pellegrini alla Roma? Basta. La Roma dovrebbe prendere un giocatore come Pulisic, ad esempio, ci scrivono. Allora sarebbe pronta per lo scudetto.
2: Ma Pulisic non te lo danno mai.
0: Penso anch'io. Magari
4: ma nel rispetto delle idee di tutti, io dico una cosa, comunque sia. C'è da fidarsi di quello che è oggi il bastone del comando dato dal Friedkin a Gasperini. Cioè, è inutile che continuiamo, per amor del cielo, rispetto alle idee di tutti e tutte le idee sono valide. Però qui c'è anche da fidarsi comunque, poi il tempo lo sarà testimone, di quello che è oggi una prerogativa e un programma ambizioso, va bene, che però la Roma ha in essere, ha in itinere, quindi ben venga questo tipo di programma.
0: E invece per il Milan, Paolo, andiamo un po' al Milan, il programma Amorim è l'unica garanzia in questo momento, c'è solo lui.
3: Ragazzi, là è una situazione veramente particolare, io non è che sono molto d'accordo, però capisco diciamo veramente l'aria funebre che c'è da parte di opinionisti importanti che hanno sempre seguito il Milan. Faccio un nome come diciamo per tutti, per Legatti, ma anche lo stesso Franco Ordine, che vedono appunto questa
0: Franco
3: depressione.
0: Ordine ieri qui da noi ha detto: si preannuncia un fallimento.
3: Vabbè, no, ma a me sembra un po' esagerato, perché non credo una cosa del genere, perché è una società che è in salute economica, non ha chiarezza di idee in questo momento per quanto riguarda il futuro. Perché? Perché purtroppo non puoi lasciare, diciamo, una società sgombra da quello che è il riferimento, cioè un direttore generale, un amministratore delegato, un qualcuno. Cioè, l'amministratore delegato c'è anche, ma per sua ammissione Calvelli in pectore, ma non ha quel ruolo, perché non lo dice lui stesso, non sa di calcio. Quindi c'è bisogno di una figura centrale in questo momento che dia supporto anche ad Amorim. Cioè, non si può portare avanti un progetto a metà. Doveva essere Amorim più diciamo il direttore sportivo dell'Eintracht, non è arrivato, però l'alternativa deve essere pronta subito, istantanea, non c'è nemmeno quella. A me sembra che possa rimettersi comunque in sesto il Milan, però,
0: cioè, tu hai fiducia? Tu hai fiducia?
3: Guarda, io credo, ho visto troppe, come dire, cose cambiare rapidamente nel calcio, sia nel bene che nel male, per cui io non sono mai un teorico della disfatta, ecco. Può succedere.
0: Vabbè, però è importante avere anche un segnale di fiducia, perché ti devo dire, Paolo, abbiamo raccolto tutte opinioni negative in questo momento, quindi mi fa anche piacere che c'è una voce un po' fuori dal coro, possiamo dirlo, che dice: vabbè, diamo tempo e vediamo, insomma, nel senso, aspettiamo. Perché
5: vabbè, ma sul Milan, ragazzi, stanno sparando tutti a palle incatenate, perché in qualche modo è
0: però,
5: vero,
0: però è un po' strano quello che stiamo vedendo, Paolo, permettimi di dire, io sono vero, raccolgo il tuo pensiero di, diciamo, fiducioso,
5: non
0: però
5: non è che tu hai una società povera, cioè non è una società povera,
0: è povera nell'organizzazione, società, nelle idee, nella
5: è una società confusa che deve trovare il bandolo della matassa, e soprattutto secondo me quello che attira un pochettino gli strali di tutti è la figura di Ibrahimovic, perché è vero che attorno a Ibrahimovic le perplessità sono tantissime. Cioè, se devi comandare, perché è una quota parte delle azioni, comandi, ma sei sul campo,
0: certo.
5: Altrimenti lasci comandare qualcun altro.
0: Allora fammi sentire un po' se c'è qualcuno che un po' si avvicina a Paolo adesso. Stefano, tu?
1: Io mi avvicino al pensiero
0: un po'
1: di Paolo.
0: Ti avvicini? Quindi sì, hai uno spiraglio di fiducia?
1: Ma perché? Lo scorso anno è andato bene il Milan?
0: No.
1: No,
0: no.
1: Si sapeva tutto, direttore.
0: Però qui siamo di fronte a
1: impegno a settimana.
0: Ok.
1: Impegno a settimana, sei arrivato sesto, quinto, quanto? Mm.
0: Quindi anche tu un po' più di...
1: No, nel senso fiducioso. Sono d'accordo, sì. Sono d'accordo con Paolo, fiducioso. Nel senso, sai, non è semplice ricostruire.
0: Però ci sono giocatori che vogliono andare via, non si sa se rimangono, a Morime che
1: da solo.
0: Ha detto
1: bene Paolo, è un po' confusa la situazione, però il Milan con i conti sta benissimo, non ha fatto male da quel punto di vista, insomma, okay. Quindi non è che
0: quindi
1: parte,
0: anche tu hai, sei sentore di questa
1: non
0: cosa.
1: È nel buio, è in una confusione riscontrabile, discutibile se vogliamo, però insomma io non farei adesso il fallimento, il Milan è finito, aspettiamo.
0: Okay. Braglia, tu non sei di questo avviso?
4: No.
0: E vabbè, ma no. È giusto che raccogliamo, voglio dire, almeno c'è un confronto.
4: No, ma per la volta c'ero, io
0: bello così.
4: Da vecchio tifoso non posso essere anche d'accordo con quello che hanno detto i miei due opinionisti precedentemente a me, però il problema è che qui non si tratta di essere in salute economicamente, come perché quello va bene, ok? La sostenibilità in questo momento è importante anche quella, però non c'è competenze, non ci sono le competenze oggi e non c'è una linea di gestione che possa essere e far presagire che il Milan, come squadra titolata e come la conosciamo noi, va bene, possa ridiventare quel Milan. Il problema è questo, perché comunque c'è un disfattismo totale, perché i giocatori, anche quelli più rappresentativi, tra Pulisic e Maignan, non si sa se restano o se non restano. E qui vuol dire che c'è una confusione, come giustamente hai detto tu Marco, ma è una confusione di identità, di gestione, dove non ci sono le competenze idonee per poter far tornare il Milan nel tempo, perché da oggi al domani è dura, va bene, nel tempo quel Milan che tutti noi ci ricordiamo, non diventi quel Milan ma diventi un Milan comunque vincente,
0: certo.
4: Cioè io oggi intravedo la Roma, intravedo la Juve, ma
0: cioè tu Milan vedi meglio la Juve ad esempio vedi meglio la Juve studente. Esatto, vedi meglio la Juve del Milan in questo momento per l'organizzazione,
4: nettamente meglio.
0: No, mi interessa capire, Orlando, mi manca il tuo punto di vista, poi c'è da capire anche il futuro di alcuni calciatori, ragazzi, perché noi dobbiamo mettere anche questo nei conti, i vari Leao, i Modric, eccetera eccetera, dai.
2: Allora, io sono un po' più cattivo,
0: io ti voglio
2: cattivo. Sono a posto, ma se tu non sai fare calcio, perché hanno dimostrato di non saper fare calcio, cosa continui a tenere una società che non ti sta dando nessun tipo di soddisfazione, la stai portando a dei livelli di bassezza che nessuno si aspettava, e tutti i tifosi contro, ma perché non la vendi? Te, Cardinale, e parlo anche per la Lazio, lo Tito, ma perché non la vendete? A un certo punto, quando le cose non vanno, bisogna avere il coraggio di dire ho provato, e però è arrivato il momento di cambiare. Invece insistono con Ibra che praticamente va agli allenamenti e l'unica cosa che sa dire è colpo di testa lo facevo meglio io, oppure tira due schiaffi ai giocatori e non li fa parlare. Dove si va con questi?
0: Tra l'altro Ibrahimovic aveva ricevuto un sacco di critiche anche per il lavoro che sta facendo adesso come commentatore.
1: Pure lì, sì.
2: Certo,
1: Ibra.
0: Lo hanno definito perché un presuntuoso e poco competente.
1: Che no.
0: Vi dico questo,
2: sì, ma perché
1: gli inglesi?
2: Gli
1: inglesi hanno detto a Ibrahimovic,
0: sì.
1: Gli inglesi.
0: Gli inglesi. Ah, vabbè, io ti riporto quello che ho letto,
1: da quale pulpito?
0: Da quale pulpito?
1: No, è bello che come dire, gli inglesi che riprendono.
0: Vabbè, dai, no, io riporto
2: e chiudo, ribadisco, via Cardinale, una nuova proprietà con gente che sa fare calcio. credo che il tifoso
0: Orlando li manda via tutti, Cardinale, Lotito, tutti via, va bene così,
1: va bene, via, dai.
0: Via, e si ricomincia tutto.
2: Perché Lotito deve restare?
0: No, no, io sono ribadivo il tuo pensiero, ribadivo.
2: No, no, io faccio una domanda a te.
0: No, non in questo momento deve anche lui prendere in considerazione di mollare, poi penso che l'abbiamo già detto.
1: Ma a chi?
0: Ma almeno facesse il gesto, Paolo, di dire metto la società in vendita.
1: Non è che vendi un cesto di frutta.
0: No, però almeno provarci, dire guardate, da oggi la società è in vendita.
1: Ho capito, ma magari potrebbe. Ci sta pensando. Non
5: ma sappiamo. Certo che potrebbe, solo che poi dipende dalle valutazioni. Anche il Toro è in vendita, però il Toro, per esempio, diciamo c'è una base, ecco, una base di 200 milioni. Pare che Lotito abbia rinunciato, rifiutato 480 milioni. Dove vai? Oh, insomma, dipende da quello che hai in mente tu. Cioè, ci sono. Mi faccio da parte, però devo arrivare a una proposta inaccessibile. Allora non ti sei fatto da parte.
0: Come si contano 480?
1: Allora cominci oggi e finisci a dicembre 2020.
0: Ma io mi sa che mi incanto prima, sbaglio pure a un certo punto. Vabbè, ci sono un po' di me. Dammi un vocale al volo proprio per chiudere questa cosa, che poi ho le ultime due osservazioni e li salutiamo. Dai, arriva.
6: Vabbè. Marco, io spero che nessuno si offenda, però secondo me sta dando un po' troppo peso a Carnevale. È vero che il dirigente, la società forte incide, ma in campo vanno i giocatori poi, non è che quelli che sono sciolti con la Fiorentina e Torino risuscitano da niente perché arriva Carnevale. Lo stesso vale per l'Inter, Marotta è bravissimo, ma poi in campo ci va Lautaro, ci va Cananoglu, ci va Kanji, che sono loro che fanno la differenza. Aiutate la società, per amor di Dio.
0: Faccio rispondere a Paolo su questa cosa.
2: Ma no, ma cioè, io a volte non so, a volte mi domando l'età, diciamo, di questi ascoltatori, i quali ho il massimo rispetto, ma mi sembra un ragionamento veramente di quelli che dicono il calcio è sempre i giocatori. Io sono d'accordo, il calcio è il giocatore, ma perché chi li prende questi giocatori?
0: Certo.
2: Non li ha presi Marotta, i giocatori che hanno fatto
0: quello che dico pure io, chi la costruisce
2: chi ha scelto questi giocatori? Che poi che vuol dire? Carnevale è appena arrivato, ha fatto benissimo al suolo. No, Carnevale non va bene perché non va aspettato tanto, ma che vuol dire? Cioè, io invece ho molta fiducia negli uomini che scelgono, che fanno delle scelte importanti,
0: certo.
2: Ho molta fiducia negli allenatori che stanno creando un'organizzazione di gioco, e poi do fiducia ai giocatori. Ma la mentalità di dire il giocatore che fa la differenza, lo sappiamo il giocatore che fa la differenza, però lo devi mettere bene in campo e devi assemblare una squadra grazie a un direttore generale e a un allenatore. Ma non ragioniamo sempre come se avessimo a che fare con Gianni Brera degli anni 2030, non è così, il mondo è cambiato.
0: Un altro audio, dai. Vediamo.
7: Scusa Marco Luigi, ma Gattuso perché viene chiamato? Perché è un allenatore bravo? O viene chiamato per altre situazioni? Non stiamo forse sopravvalutando Gattuso? Perché questa domanda me la sto facendo io? Perché viene chiamato Gattuso?
0: Perché
7: è un allenatore bravo? O per altri motivi che
0: non
7: io
0: lo so,
1: quali sono questi motivi?
0: I motivi quali sono? Lui l'avranno chiamato
1: dici?
0: Perché no, dire, sapete perché è uscito fuori questo messaggio? Perché io prima ho detto: ma non è che Gattuso, che ancora non è ufficiale, Simone, lo chiedo a te, Orlando, Stefano già si è pronunciato. Sì, mi sembra che tu hai detto che lui è uno combattivo, nel senso che non si tira indietro di fronte alle difficoltà, giusto?
1: No, secondo me. È consapevole
0: che sta in una situazione difficile. No, perché ho detto, ma non è che ci pensa, magari molla tutto, perché ancora non è ufficiale. Romagnoli via, Gila via, Provedel via.
4: Ha già vissuto, c'è già un paragone con Gattuso di una squadra a Pisa. Quando era
2: Firenze. La Fiorentina se n'è andato.
0: Ed era stato anche presentato a Firenze, perdonatemi, era stato presentato.
4: No, ma se non ci sono con le necessarie garanzie, Gattuso non ci mette due secondi. L'ha dimostrato a Firenze, a Pisa, quindi non credo che si esima dal fatto che realmente sia quello che sia, e quindi ci rinunci. Ci sta.
0: Orlando, tu che dici?
2: No, io dico, sono d'accordo con quello che ha detto Simo. È vero che Gattuso è uno che si butta in queste situazioni anche difficili, no? In ambienti dove magari le cose non stanno andando nel miglior modo possibile, proprio perché è un caratteriale, uno che pensa sempre attraverso, no, il gruppo, è bravo a gestire questo tipo di situazioni, ma io, se fossi in lui, qualche garanzia la vorrei dal presidente, perché se no gli dico io ti ringrazio del pensiero, ma un'annata dove dall'altra parte mi fanno una squadra da Champions e lotteranno per lo scudetto e di qua c'è da soffrire, io non me la sentirei se fossi lui.
0: Paolo De Paola?
3: Ma io sinceramente sottoscrivo quello che ha detto Massimo, cioè se mi tolgono, cioè il miracolo l'ha già fatto l'anno scorso Sarri rimanendo, non è che puoi chiedere la stessa cosa togliendogli la tavola dalla tavola, appunto tutto quello che c'è da mangiare glielo togli davanti e pretendi che firmi e vada avanti. No, una volta può andare bene con Sarri, con Gattuso no, secondo me è
0: No, è durissima. Sentite, salutiamoci così, vi faccio fare un gioco velocissimo su tre allenatori, perché prima non si è espresso Stefano, aspettavo che c'eravate tutti quanti. Arrivano tre allenatori giovani il prossimo anno, Abate, Aquilani, Tedesco. No, escludo Grosso da questo giochino perché Grosso allena la Fiorentina ed è una squadra insomma che potrebbe fare anche un mercato insomma diverso rispetto alle altre.
1: Beh, io però ci avrei messo Abate, Grosso, Aquilani. Tedesco, Disco, sembra, no? Beh, mi sembra che abbia più esperienza rispetto a questi.
0: Dici?
1: Direi.
0: Sì. Però il campionato italiano.
1: Ho capito, Belgio. Ha fatto delle cose incredibili.
0: Vabbè, dite il vostro
1: nome. Adesso con Abate Aquilani ci avrei messo Grosso lì in mezzo.
0: Vabbè, mettiamoci Grosso. Scegli di chi te pare. Chi potrebbe far meglio secondo te? Chi ha, diciamo, delle.
1: Non lo so.
0: Per caratteristiche, qualità.
1: È un gioco che apprezzo, ma non ti so dire, dipenderà dalla campagna acquisti. Grosso potrebbe far bene a Firenze, dai, diciamo così.
0: Grosso, tu voti Grosso.
1: Perché aspettative basse non sono quelle di Pioli dello scorso anno, che avrebbe dovuto conquistare il mondo. Meglio partire coi fari spenti.
0: Quindi Grosso basso profilo.
1: Basso profilo, sì.
0: Orlando?
2: Sì, dico anch'io Grosso, perché mi fido di Paratici, credo che sia bravo, che sia un uomo competente nel suo ruolo. E se dovesse restare Ken e torna con la voglia di giocare con la testa a posto, la Fiorentina è una squadra che può comunque anche perché comunque Grosso gioca con 4-3-3, dunque Fiorentina dovrà prendere due esterni perché l'anno scorso ha rinunciato completamente agli esterni e rifarà la squadra. Grosso mi sembra che abbia comunque un'idea di gioco molto piacevole, ma non solamente in fase offensiva, ha anche molta attenzione alla fase difensiva. Se gli compra bene può essere una sorpresa.
0: Braglia?
8: Sì, sono d'accordo anch'io. Grosso è più maturo rispetto a
0: agli altri.
8: Fare campionato agli altri, e poi ha una società dietro cioè, che gli altri non hanno in questo momento qua, e quindi
0: il tedesco c'ha il Bologna, non è male come società.
8: Sì, no, lascia perdere il tedesco, mi rifaccio, cioè, secondo me grosso Aquilani e Abate, perché il tedesco
1: ha fatto Lipsia, Schalke,
8: Stefano, che cavolo, ha un'esperienza internazionale
0: però, in Italia però, vediamo
8: vabbè, in
0: a Bologna
8: Italia,
0: vediamo.
1: No, però il curriculum, Marco,
0: vediamo.
8: Cioè non è più giovane, se lo mettiamo così come domanda che hai fatto tu. Per cui la nuova era è rappresentata da questi tre, Grosso, Aquilani e Abate. Per me ripeto, ascoltami, l'esperienza che ha Tedesco, c'ha ragione Stefano, per me hai fatto una cappella, però
0: no, cappella, io ho messo un nome, poi potete dire quello che vi male, cioè non è che voglio dire
8: giovane, amica giovane, cioè giovane di
0: quindi tassi, Tedesco farà meglio di italiano Tedesco farà meglio di italiano col
8: Tedesco
0: Bologna,
8: è probabile,
0: vediamo, questa me la segno.
8: Sì,
0: questa me l'aspetto, dai.
8: La responsabilità me la prendo, non c'ho paura. Sì.
0: Viene da un po' dei soneri,
1: Ora l'hai puntato. Attenzione, l'hai puntato, dura tre settimane.
0: Vediamo.
1: Durerà tre settimane.
0: Viene da un po' dei soneri il signor Tedesco, vediamo.
8: Comincia a fare il gufo.
0: No, io faccio il gufo, però insomma, adesso mi dici che Tedesco fa meglio di italiano, vediamo.
1: No, non ha detto questo, ha detto che ha un'altra storia. Vabbè, è un'altra storia.
8: Vabbè, comunque come vediamo. Il solito, come con la Roma l'anno scorso, te metti sul trespolo i gufi.
0: Tu mi hai detto che farà meglio di italiano, vediamo insomma.
8: Vabbè, può fare meglio di italiano.
0: Vediamo, lo aspettiamo, sul campo lo aspettiamo, dai.
8: Paolo
9: ammazza come ti hanno contestato su tedesco, Dio buono, però reagisci come una vipera proprio.
0: Ma io reagisco perché ho messo tre allenatori che sono arrivati adesso, sono tre nuovi che
1: sono io che ho creato un po' di confusione,
0: sono tre nuovi che vanno,
1: ci ho messo
0: panchine.
1: Grosso in mezzo a Bate Aquilani
9: l'hai sconvolto.
0: Vabbè, dai.
9: Comunque io dico, volevo fare due precisazioni. Per me Aquilani, che ha l'esperienza di Catanzaro, secondo me è stata una esperienza interessantissima per il calcio italiano in assoluto, mi è piaciuta tantissimo, quindi sono curioso di Aquilani. E poi io dico una cosa, nel massimo rispetto di quello che potrà fare, che secondo me può fare Paratici, attenzione, perché comunque a volte si costruiscono anche dei miti di ritorno. Non dimentichiamoci che Paratici, cioè, è uscito malino dalla Juve, all'estero sì, qualcosina ha fatto. Il ritorno in Italia per fare qualche cosa di importante è l'occasione per Paratici, ma non è che Paratici quando fu abbandonato in qualche modo da Marotta, non dico plusvalenza non plusvalenza perché poi sennò apro dei capitoli incredibili, ma dico, deve dimostrare di essere un dirigente che può far bene da solo. Quindi io mi auguro che faccia bene alla Fiorentina, ma ha tutti i numeri per farlo, però ribadisco, c'è stato un periodo della sua carriera in cui è andato in difficoltà, la Juve soprattutto.
0: Massimo, prima di salutarti ti posso chiedere una cosa sulla questione Antognoni-Fiorentina, tu come la vedi? Lui ha ribadito proprio che non ci sarà il centenario della Fiorentina.
10: È una cosa assurda, perché Giancarlo rappresenta proprio la Fiorentina a 360 gradi. Io ci avevo parlato la scorsa settimana e lui con questa proprietà non ci siamo, non riesce a passarci.
0: Ok, però sono i 100 anni della Fiorentina.
10: No, ma infatti io gli ho detto, Gianca, te ne devi fregare, lo fai per la gente che ti vuole bene, che ti ricorda ancora. Però lui con Comisso proprio non glielo nominare, che proprio diventa male. Io spero ancora che lui riesca a trovare la forza di andare, perché capisco tutte le situazioni, però qui si va oltre, qui si festeggia la Fiorentina, i 100 anni, tu sei stato il giocatore più importante, la gente si è mossa, è venuta in Svizzera in 30.000 quando hai fatto l'esordio a Losanna, cioè lo amano qui, io ci vivo, la gente parla ancora di Antognoni come fosse Dio in terra e per la gente secondo me dovrebbe fare uno sforzo.
0: Non so, perché io posso, nel senso, capisco che ci può essere un dissidio.

0: Gli altri non si chiamano Giancarlo Antognoni, che parte da questo presupposto. Cioè, Giancarlo Antognoni non lo cambierà nessuno, lui deve capire questo. Poi se ha un rancore, un livore, qualcosa, cioè per la Fiorentina e per il popolo viola, cioè puoi soprassedere, capisci, a una certa età. Io capisco quando sei giovane, rosichi, magari stai là, te la leghi al dito.
1: Un po' sono d'accordo.
0: Cioè, come quelli che aspettano la vendetta, 30, ma ormai è passato, poi ognuno fa il proprio percorso, tanto alla fine credo che non, ci, sia, non ci siano persone immortali, capito? Sì, allora ognuno dice, hai visto quello, è passato. Poi alla fine uno si spegne in un modo o nell'altro, oggi abbiamo salutato un caro Igor Protti. La vita è così, è una carambola. Che te frega, Antonio? Vai là e... bello Antonio, no? E chi se ne frega? Cioè, se pensa a commisso a quello, a quell'altro, Giancarlo Antognoni rimane Giancarlo Antognoni.
1: Paolo, tu che dici per chiudere un po'? Non so,
2: Sono d'accordo con le parole di buon senso. Credo che a volte sia un po' l'ambiente fiorentino essere sempre, come dire, un po' che attizza gli animi. No? Antognoni non si estranea mai da questo tipo di lotta, però secondo me c'è un bene superiore che riguarda la storia di un club nella quale Antognoni è inserito con pieno diritto e anche come tra i protagonisti assoluti, quindi non può fare questo sgarbo a se stesso oltre che ai propri tifosi. E sono d'accordo nella proposta di buon senso di superare qualunque attrito e considerare quella che è una celebrazione di una storia diciamo diversamente da quella che è la contemporaneità che ha vissuto lui e che ha vissuto male. La storia è una cosa, diciamo, il litigio del momento è una cosa che si deve mettere assolutamente da parte.
1: Sì.
3: Bravo Paolo.
1: Simone, vuoi aggiungere anche tu? Così abbiamo sentito un po' tutti i pensieri, anche perché...
4: No, vabbè, è la vita d'Antognoni la Fiorentina.
1: Sì.
4: Si è salvato la vita in quel tremendo incidente, è la vita di Antognoni, la Fiorentina è Antognoni.
1: Sono per d'accordo.
4: Cui, secondo me,
1: dovrebbe, no, ma io infatti,
0: cioè, lui ha detto bene Massimo, ha toccato le corde giuste, cioè lui quando va a Firenze gli è una pacca sulle spalle, cioè quello, lui dovrebbe essere orgoglioso di questo, che questo rimane per tutta la vita, è un vitalizio.
1: Esatto.
0: Ma che gli frega se va magari con il Pontella andato, cioè con le varie dirigenze,
1: no,
0: sono
1: la festa della Fiorentina, non della società.
0: La Fiorentina è un'entità, una comunità, resta là e Antognoni, qua chi lo tocca, basta, è finita la storia, andasse che vada a questo centenario e chi se ne frega,
1: se lo goda, perché
0: si duri il naso e le orecchie, come diceva il vecchio Indro Montanelli.
1: Mi ha mandato,
0: no,
1: un
0: Paolo,
1: bel messaggio Massimo,
0: che poi è andato lì a due passi a Fucecchio, quindi prenda questo piccolo grande spunto da Massimo Orlando, che vive la Firenze, è così, cioè,
1: dai,
0: lui è la Fiorentina,
1: sono d'accordo con te, sarebbe veramente brutto non vederlo, ecco, io mi sono permesso di dire questo proprio per questo motivo, ecco, perché poi mi è piaciuto anche il messaggio che hai mandato tu, a una certa età
0: poi magari capisco che è stato trattato male, e questa cosa l'ha ferito, è una persona tutto d'un pezzo, una persona che ha dei valori, però chi se ne, a un certo punto tu la devi al popolo viola.
1: Certo, assolutamente.
0: Cioè, non è a quello che ci sta in mezzo, capito?
1: Beh, vediamo un po', speriamo, dai. Vi saluto, vi faccio un buon fine settimana al direttore De Paola. Paolo, a presto, un abbraccio.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo. A lunedì con l'editoriale. Ciao Orlando, a presto.
3: Ciao,
1: Massimo, a lunedì.
3: Weekend,
1: un abbraccio,
0: ciao,
1: buon
0: Massimo.
1: Weekend. Ciao Simone.
0: Ciao Simone.
1: Portierone,
0: ciao,
1: a presto.
3: Ragazzi.
1: Ciao, un abbraccio. Ci fermiamo, break, ritorniamo tra poco.

Allora, siamo tornati di nuovo con voi in diretta. Abbiamo questo passaggio, poi dopo ci sarà un momento finale che dedichiamo in particolar modo a Igor Protti. Però adesso recupero un po' di messaggi, Stefano, insieme a te, in questo pomeriggio che dove abbiamo affrontato parecchi temi. Dunque, vado a recuperare adesso un po' di messaggi, sia scritti che vocali, con Andrea Magliocca in regia. Vai.

0: Luigi viene chiamato perché è una società che non ha ambizioni, quindi va bene anche Gattuso, che bene o male ha fallito più o meno dappertutto, quindi un allenatore mediocre, società mediocre, tutto nella norma. Non è che ci vuole molto a capirlo.
1: Vai, ancora un altro, dai, questo è Ube che rispondeva a Luigi sulla chiamata di Gattuso.
2: Luigi da Novara. Volevo chiedere, ma secondo me adesso la butto lì, ma noi parliamo di Ibrahimovic qua, Ibrahimovic là. Ma non è che gli stiamo dando troppa importanza a sto Cristiano, perché secondo me è la fine della fiera, cioè, che poi non si sa neanche il ruolo che ha, e qui è su e giù, e che alla fine tanto fumo e niente rosa, che poi alla fine della fiera che Ibrahimovic conta un cazzo. Un saluto.
3: Come conta niente?
4: Alla fine ci ha salutato senza
3: Vabbè,
4: perifrasi.
3: sì, vabbè,
4: Bene, andiamo
3: andiamo avanti, dai.
5: Buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione.
3: Grazie.
5: E niente, volevo solo fare un appunto. C'è Stefano che non parla troppo basso, non si sente.
3: Vabbè, mo gli chiediamo
5: Sente
3: l'altalavoce.
5: poco.
4: Adesso mi
5: E
4: senti?
5: dovrebbe alzare un
3: Vabbè,
5: momentino.
3: glielo chiediamo.
4: No, gli
3: Vabbè, magari
4: urlatori.
3: era prima un po' più basso la voce, può capitare, insomma. Vabbè, grazie del
4: Grazie per
3: consiglio.
4: il consiglio.
3: Ma carina, si è fatto pure la voce, ci dicono. Però dai, va bene. Allora, c'è qualche messaggio di Federico, sono contentissimo. Vediamo se c'è qualche scusa che dobbiamo chiedere, perché quando c'è Federico dobbiamo sempre chiedere scusa. Allora, sono contentissimo per ciò che sta accadendo. È la vittoria degli allenatori manager che decidono tutto in prima persona, Gasperini, Spalletti e mi auguro tra poco anche il maestro Sarri. Conte poi è uno che decide anche chi può respirare. Questa è la pietra tombale sui tecnici aziendalisti alla Allegri. Bah, sei d'accordo?
4: Un po' dipende da come sono strutturate le società e non credo che ci sia uno schema fisso e vincente. Io credo che l'allenatore debba per prima cosa fare l'allenatore. E poi il
3: E
4: resto.
3: poi il resto. Allora, vai ancora con un altro audio.
6: Ciao Marco, ciao Lucio, Robertino da Torino. Ma volevo
3: Lucio non
6: chiedervi
3: c'è
6: un
3: più.
6: dubbio che mi è venuto, perché tutte le sere io seguo i mondiali e comunque c'è sempre uno, due, tre giocatori che giocano e che militano in Italia. Per cui mi chiedo, ma qual è davvero la qualità del nostro campionato? Al di là ovviamente di Premier e pochi altri campionati più forti del nostro, perché alla fine i nostri, cioè quelli che
3: Ci
6: giocano nelle nostre
3: sono.
6: squadre, anche se non italiani,
3: Ci
6: il
3: sono.
6: campionato del mondo lo stanno facendo. Voi che qualità pensate abbiamo? Grazie, ciao.
3: Faccio rispondere a Stefano, vai tu.
4: Beh, la qualità è quella che vedi, Robertino, tutte le settimane abbiamo visto come è stato un campionato, quello nostro, non molto competitivo, in Europa abbiamo fatto male. Però bisogna avere la speranza, coltivare almeno la speranza di poter essere migliori un domani. Ci vuole tempo, ci vogliono i calciatori, ci vogliono soprattutto, come abbiamo sempre detto qui a Maracanã, Marco, allenatori freschi, nuovi, anche che possano sbagliare, che magari al primo colpo possano avere delle difficoltà naturalmente, ma io credo che poi siamo in un momento in cui ognuno deve dimostrare sempre, deve resettare, deve ridimostrare l'anno successivo. Cioè chi ha fatto bene oggi non è detto che faccia benissimo domani. E quindi Aquilani, abbiamo detto Abate, Grosso, questo nuovo trend, questa freschezza, no? Questi giovani rampanti che devono avere questa possibilità di misurarsi in un campionato difficile, non più competitivo come prima. Abbiamo visto anche i nostri calciatori, Marco, andare all'estero e poi tornare. Cioè sta reggendo soltanto Donnarumma a grandissimi livelli. Calafiori nell'Arsenal,
3: Così e così.
4: così e così, però gli altri fanno fatica.
3: Sì.
4: Quindi questo fanno dei giri e poi alcuni
3: E
4: ritornano.
3: poi ritorno. È quello che diceva ieri Graziani, l'hanno sfondato tutti. Graziani ha detto proprio questa cosa, ha detto attenzione a supervalutare i nostri, perché poi quando vanno all'estero fanno fatica e ritornano. Quindi andiamoci piano con giudizi tra i più forti al mondo, come dire, calma, perché poi è vero, Donnarumma che è un portiere fa un ruolo diverso, attenzione, perché il portiere o sei titolare, se sei un grande portiere, se no che fai? Vai all'estero per fare la panchina? No, è andato, Donnarumma si è affermato all'estero perché è un grande portiere,
1: poi mi,
4: guarda Marco, io mi auguro che il prossimo campionato sia un campionato diverso sotto il piano dell'intensità, lascia perdere poi i sistemi di gioco che poi a noi piace, fa vedere anche delle novità e speriamo che poi qualcuno porti delle novità sotto questo punto di vista. Abbiamo incensato e elogiato Fabregas non solo per il Como,
1: speriamo di averlo un altro come Fabregas, che già
4: si poi arricchisce sempre il dibattito, però mi aspetto l'intensità, la velocità, quello che sto vedendo ai mondiali, c'è gente che va a 100 all'ora, Marco. Poi ci sono squadre anche mediocre. E in questo mondiale l'Italia ci poteva stare tranquillamente.
1: Da ieri quando ho visto il Qatar con tutti i rispetto.
4: Però Marco, le squadre africane corrono, le squadre africane sono organizzate, quasi tutte le squadre non sono così sprovvedute, ma soprattutto dimostrano di avere un'intensità, un ritmo che noi qui facciamo magari una partita, due partite, poi ci adagiamo, speculiamo e facciamo un calcio pieno di pause. Questo non va più bene, Marco. Poi te lo ritrovi in Europa, te lo ritrovi a livello internazionale con le nazionali, e qui dobbiamo fare un passo in avanti. Che non è tanto avere tanta qualità, è soprattutto avere tanti giocatori che corrono a una certa velocità e avere intensità durante i 90 minuti.
1: Allora, altro audio se c'è, invece prendo iscritti. Ma quale maestro Sarri? Giampaolo maestro Sarri, maestro, ma dove? Ci vogliono sempre i calciatori. Vabbè, su questo siamo d'accordo, però ci vuole pure l'allenatore, se no non è detto che tutti, se c'è bravi calciatori, fai bene per forza. Quindi l'anno prossimo Ranieri andrà al centenario della Roma? Perché non ci può andare al centenario della Roma? Cioè,
4: che
1: è il centenario dei Friedkin o il centenario della Roma? Cioè, fatemi capire. Il centenario
4: facciamo, il
1: Gomisso o il centenario della Fiorentina?
4: È il centenario della Fiorentina, bravo. Antognoni.
1: Poi ognuno fa quello che vuole.
4: Dice, no, io non ci vado perché ho avuto dei problemi con questa. Insomma, voglio dire, tu non hai avuto problemi però con la Fiorentina. Io sono d'accordo, perché poi non so chi inviterà i Friedkin.
1: Faranno loro.
4: Però
1: insomma,
4: 100
1: però
4: anni di storia. Io mi aspetto che quasi tutti i campioni, no, del passato, del recente passato, del presente, possano anche presenziare al centenario. Ma anche se ci dovessero essere delle frizioni con la proprietà attuale dovrebbe, secondo me, andare oltre. E chi anche ha subito oppure ha vissuto delle cose, degli screzzi con qualche dirigente, superare questa cosa qua, perché centenario è centenario, no?
1: Assolutamente. Allora, due messaggi al volo. Greenwood sposta molto gli equilibri, viene in Italia per il suo trascorso, altrimenti sarebbe fuori portata. Somerville invece credo sia fuori portata per il calcio italiano. Al Milan, scrive Salvatore, prevede una stagione nera. Non voglio essere dispettista, ma non vedo il progetto. Avrei iniziato un ciclo prendendo Italiano. Sono sicuro che per il Milan avrebbe rinunciato anche a qualche soldo. Poi vado avanti. Ibrahimovic si deve fare da parte, negativo in tutto. Un altro ascoltatore: Milan, Lazio, Torino, Juventus sono in stato confusionale, senza competenze, senza sapere di calcio. Vedi Elkan, Cardinale, vendete se non siete in grado, tifosi furibondi. L'ego di Cardinale Ibra è smisurato, potrebbe fare danni al Milan, scrive un altro ascoltatore. Poi sì, vengo subito. C'è Davide che se David saluta, buonasera Marco e Stefano, grande Massimo Orlando, no Antognoni, no party. Poi la società dovrebbe fare di tutto per Antognoni al centenario, che ha dato tutto per questa società e a momenti perdeva pure la vita in campo per la Fiorentina. Rispetto, scrive Roberto. Vai con l'audio.
7: Ciao Marco, ciao Stefano.
1: Ciao.
7: Scusa Marco, io qualche giorno fa ti avevo chiesto se c'avevi il numero del procuratore di Juric, che tante volte sei riuscito a ritrovarlo, così cambio lavoro. Scherzo ragazzi, siete fantastici, mi fate un sacco di compagnia, siete grandi.
1: Grazie.
7: Un abbraccio Alberto da Roma.
1: Ciao Alberto da Roma, simpatico, chiedeva, capito?
4: Sembrava serio, eh?
1: Sembrava serio come era partito, pure l'altro giorno quando ha telefonato mi ha preso in contropiede all'inizio, ho detto adesso che numero di telefono vuole, grande Alberto. Allora, ciao Marco, al momento se non cambia niente vedo già l'Inter in fuga di 15 punti.
4: Vai con le prime
1: Vai, Luigi,
4: proiezioni.
1: È Luigi che sta lì col bandierone.
4: Sì. Ma,
1: ci abbiamo un altro audio, chiedo il regista.
8: Direttore, buongiorno Stefano.
1: Eccoci.
8: Alza la voce Stefano, alza la voce.
4: Pure salvo
8: la
4: voce
8: mi senti? Volevo dire che fra gli allenatori italiani l'unico che si salva, che ha una certa età, è il mago Gasperini. Gli altri sono elefanti alla fine della carriera.
1: Vabbè,
8: fanno bene a mettere allenatori giovani, Avanti così.
4: Bravo Sal, bravo.
3: Va bene, gli allenatori giovani, speriamo, dai. Vabbè, comunque non voglio fare il gufo, ma Tedesco c'ha 4 esoneri, cioè non è che
4: già la buttato.
3: Io direi di stare attento, insomma. È vero che ha fatto esperienza all'estero.
4: Però insomma, sono
3: però insomma, italiano che... ha fatto pure le finali di coppa, insomma, qualche esperienza pure lui,
4: lui
3: l'ha
4: ha
3: fatta.
4: Vinto 2 super una con il Lipsia e un'altra con il Fener.
3: Sì, sì, per carità, però insomma, vediamo, perché poi sono curioso, mi piace questa cosa di vederlo in Italia, vediamo, insomma, l'ho seguito poco, quindi non riesco ad avere un giudizio complessivo su di lui, vediamo, me ne hanno parlato
4: però
3: bene.
4: Non è un giorno che allena, questo tanto.
3: No. Però voglio dire, è dell'85, non è un vecchio, insomma, pure lui.
4: Giovane.
3: Quindi è una bella opportunità, staremo a vedere. Va bene, allora
4: pure noi siamo giovani,
3: giovanissimi proprio. non lottiamo fino all'ultimo. Allora ci fermiamo, arriviamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati sempre in diretta nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui con me.
1: Ciao Marco,
0: caro
1: nuovo,
0: Stefano.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, l'avevamo un po' detto di condividere questo momento con gli ascoltatori per un pensiero, un ricordo che abbiamo così già sottolineato in apertura, ma mi sono lasciato questo spazio, Stefano, perché voglio condividere anche questo momento con chi ha vissuto dei momenti forti, belli con Igor Protti. Allora c'è Sandro Tovaglieri che ringrazio tantissimo in collegamento con noi. Sandro, grazie prima di tutto per aver accettato il mio invito.
1: Ciao Sandro.
0: Un abbraccione.
2: Un grande abbraccio, Stefano.
0: Sandro, io ti ho sentito questa mattina, ci siamo così un po', abbiamo fatto un po' di una chiacchierata al telefono, ti lascio veramente, mi piaceva un po' così ricordare questo ragazzo che con te insomma avete passato dei momenti molto belli, penso professionali e umani, quindi veramente libero pensiero dedicato a Igor Protti.
2: Per me oggi è una giornata molto, molto triste, perché non perdo un compagno di squadra, un compagno di mille avventure, di gioie, dolori, ma perdo un fratello, un gemello. Perché la nostra amicizia andava al di fuori anche del campo, quindi abbiamo vissuto momenti con le nostre famiglie, i nostri figlioli molto, molto particolari, molto stretti. Siamo rimasti in contatto anche quando ci siamo lasciati, le strade sono divise da Bari, ci siamo sempre lasciati in contatto. Quando io ho solo la possibilità siamo tornati a Bari perché i tifosi ci volevano salutare insieme, quindi ci invitavano alle feste, quindi era sempre una gioia. E perdo un amico, ma il mondo, l'Italia intera, secondo me, perde una persona. Chi lo conosceva lo sapeva, chi non lo conosceva lo racconto io. Perde una persona straordinaria umanamente, una persona che di valori importanti, di valori che hanno aiutato anche persone ad uscire da tante situazioni brutte, una persona che ha onorato tutte le maglie, tant'è che tutte le tifoserie, anche che non ha giocato, gli hanno portato un grande rispetto.
0: È vero.
2: C'è un grande dispiacere, quindi
0: sì, stiamo vedendo tante cose anche riportate sui social, sì.
2: Quando personaggi così illustri vengono ricordati in modo così straordinario, evidentemente hanno fatto qualche cosa di straordinario, altrimenti insomma, se tu pensi che a distanza di 35 anni, io in questo momento mi trovo a Bari perché te l'avevo detto, avevo portato i miei figli al concerto di Vasco, ma molto probabilmente stasera partirò da Bari e rinuncerò a 2 o 3 giorni di vacanza, me ne vado a salutarlo, perché mi ha proprio fermato, perché lui il funerale non lo fa e ci dicevano che la bara sarebbe stata chiusa, ma siccome venerdì, perché lui sarà cremato, farà il giro dello stadio a Livorno, farà il giro dello stadio a Rimini, poi sarà cremato, poi venerdì prossimo le sue ceneri verranno qui a San Nicola, dove abbiamo già parlato con i rappresentanti della curva, quindi sarà un giorno molto toccante.
0: Senti, Sandro, c'è anche Carmine Gautieri in collegamento con noi, perché poi mi piaceva un po' anche riunirvi e collegamento.
3: Ciao Sandro.
0: Ciao Carmine, ben trovato. In studio c'è anche Stefano Impallomeni qui con me.
3: Ciao Stefano.
0: Carmine, ti chiedo anche a te un tuo personale pensiero, ricordo, poi magari se volete anche raccontare qualcosa di Igor, come anche così, per raccontarlo anche ai più giovani come calciatore, chi lo ha visto soltanto attraverso i video, no? Noi l'abbiamo vissuto proprio nei momenti d'oro, io me lo ricordo proprio gli anni di Bari, Lazio, Livorno, insomma. Carmine.
3: Ma c'è da raccontare, Igor, ragazzo straordinario, no? Dove abbiamo condiviso insieme a Sandro.
0: Qual è la sua qualità più bella che aveva?
3: Quella di non mollare mai, quella di cercare sempre di dare il massimo, far dare il massimo. Era uno che ti spronava, voleva sempre ottenere il massimo il massimo dei risultati, cioè un ragazzo giocatore straordinario sotto tutti gli aspetti, ha giocato un compagno che mancherà tantissimo perché ciò che abbiamo vissuto, per la persona che è sicuramente è una perdita importante. Io lo voglio ricordare nell'ultimo, c'ho tante situazioni belle con Igor, ma nell'ultimo vocale che mi ha mandato un giorno prima che si sposasse la figlia è stato un vocale straordinario, bellissimo, dove era lui che poi tirava su me, no? ci dava coraggio, cioè, Igor era questo. Mancherà tantissimo perché è andato via veramente un compagno straordinario.
0: Stefano, io posso testimoniare sempre la grande disponibilità che dava, ti posso dire, io l'ho sentito, ci messaggiavamo a metà di aprile, e quello che dice Carmine è vero, era sempre, ti rispondeva in maniera sempre positiva, no? Come va? Ah, beh, sto facendo, chiaro che poi stava facendo una battaglia durissima, però ci ha provato.
2: Marco, come ha detto Carmine, lui nella sua vita calcistica è stato un combattente, lui ha perso anche il papà giovanissimo per lo stesso problema. Lui era un uomo spogliatoio che quando parlava, anche noi che eravamo rappresentanti insomma importanti, quando parlava lui eravamo sull'attenti, cioè lui trasmetteva delle sensazioni così, ti trasmetteva quella ferocia di andare in campo e di dire: stai giocando contro la Juve, Platini, Del Piero, non dobbiamo avere paura, siamo forti pure noi, capito? E il suo modo di combattere, secondo me, l'ha tenuto in vita per vedere la figlia sposarsi. Una volta raggiunto l'ultimo tassello, quello più importante della sua vita, lui ha deciso di andarsene serenamente, perché diceva: ormai nella vita io ho fatto tutto, l'amore di tutta l'Italia, la figlia sposata che sto in vita, non chiedeva di più.
0: Sì, è vero, questa cosa. Poi c'è un messaggio della figlia bellissimo oggi, che ringrazia proprio il papà di questo ultimo gesto che gli ha lasciato.
2: Esatto, sì, sì. La sua ex moglie Nicolas, lui gli ultimi giorni non ci rispondeva neanche più ai messaggi, perché non ce la faceva più, magari gli mandava un messaggio che rispondeva dopo 10 giorni. E quindi cercavamo insomma di lasciarlo molto sereno, ogni tanto ci mandava un cuore.
0: Assolutamente.
2: Noi abbiamo aperto una chat dell'anni 93-94 e quindi ci raccontavamo sempre.
0: Senti,
2: una figura straordinaria.
0: Sì. Stefano, qui c'è tutto mercato web, vengono riportate anche le parole di Spinelli, l'ex presidente appunto di Livorno. Ciò che diceva Protti a Livorno era Vangelo, quindi questa dimostrazione di quanto...
1: Beh, io non l'ho conosciuto, però sono le parole di Sandro, di Carmine, è inutile aggiungere altro. Ripeto, mi ha dato sempre la sensazione che sia stato... che è, diciamo così, è un uomo autentico, genuino, dai valori proprio indiscutibili, e nel coraggio degli ultimi giorni proprio è descritta la forza di questo, che è un guerriero, un combattente, come l'hanno descritto bene Carmine e Sandro. Io me lo ricordo 22 anni fa, lavoravo lì e ho raccontato la promozione del Livorno, che era 2003-2004, allenato da Mazzari quel Livorno, Spinelli con il suo inconfondibile e impermeabile giallo, te lo ricordi sempre?
0: Come no?
1: Quindi una famiglia, una cosa, una comunità, Livorno in festa per questa promozione conquistata grazie anche ai suoi gol, quelli di Lucarelli, una squadra che c'è Chiellini, che giocava sulla fascia, spingeva,
0: esatto.
1: Ruotolo.
0: Sì.
1: Vigiani, Vanigli,
2: ti insomma. Dico una cosa, io sono a Bari, ma credimi, è il lutto alla città.
0: No, ma ci crediamo.
1: Certo, quello che avete fatto poi a Bari.
0: A Bari, sì.
2: La gente a me mi prende, mi abbraccio, io mo alle 7 gli ultras faranno una fiaccolata a Poggio Franco, e quindi io andrò, sarà un'emozione, cioè la gente mi ferma, piange come i bambini. cioè, bambini di 10 anni che non hanno mai visto giocare, cioè, capito?
0: Ma sono quei giocatori che lasciano un segno indelebile nel calcio.
1: Ricordiamolo, secondo me, come vorrebbe essere ricordato, per un grande calciatore.
0: Come no?
1: Cioè, io quando lo vedevo giocare mi aveva delle movenze, tipo aveva questa generosità lucida, mai confusionario, e rispettava sempre, ecco, per esempio Sandro e lui facevano una coppia, lui studiava anche il partner d'attacco, no? Cioè il Lucarelli, il togliere della situazione, era un giocatore molto intelligente, tecnico.
2: A me
1: si muoveva tipo Zamorano e Hugo Sanchez, mi ricordo, cioè aveva questa stop tiro tecnica.
0: Sì, sì.
1: Quadrava la porta, era generoso anche negli assist, e poi, come diceva Carmine, un lottatore, quindi un giocatore straordinario, molto forte.
0: Come no, veramente. Che, tra
1: tutto quello che ha fatto nel calcio non gli ha regalato un successo.
0: Guardate, ho letto, intanto do anche, si unisce a noi, così ci dà anche un suo personale ricordo di un'altra esperienza che ha fatto calcisticamente Igor Protti a Roma, qui con la Lazio, Diego Fuser con noi. Ciao Diego, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ciao, ciao,
0: no, leggevo una cosa, un'intervista mi è capitata tra le mani di Igor Protti, che diceva che tempo fa Arrigo Sacchi disse che all'inizio, quando l'aveva visto, Igor Protti, questo è un attaccante che può giocare solo in Serie C, e Igor Protti non si è offeso di questa cosa, perché ha detto una cosa vera. Quando mi ha incrociato in quel momento, mi sono dovuto mettere a lavorare tanto, in maniera tosta, per poter scalare poi le categorie, no? Cioè, ho dovuto migliorarmi tantissimo per poter arrivare. E mi ha colpito, perché ha preso questo, diciamo, osservazione di un allenatore non come un'offesa, come un modo per migliorare. Cioè, dice, ho dimostrato che con lavoro, se uno non molla, se uno sta lì, si applica, puoi migliorare, e quindi anche scalare, diciamo, le categorie, no? Mi ha colpito in positivo, ecco, una sottolineatura che mi è capitata. Diego, tu l'hai conosciuto alla Lazio, arriva capocannoniere del Bari l'anno precedente, arriva in una Lazio dove c'era Signori, Casiraghi, Rambaudi, c'era, mi sembra, era la Lazio di Zeman, correggimi se sbaglio.
3: Sì, hai detto bene, ma guarda, di lui ho un ricordo bellissimo, perché a parte che gli ho mandato un messaggio un mese fa, ci siamo sentiti per telefono, veramente parlo ma mi vengono i brividi, perché solo a pensare che insomma, che se ne sia andata una persona così buona, mi fa venire tanta rabbia pensare magari che sono altre persone cattive che invece continuano la loro strada, no? Quindi una cosa che veramente fa male. Però guarda, con lui c'era un rapporto bellissimo, oltre ad essere un grande giocatore, è stato capocannoniere, però io una cosa che mi ricordo di lui, che guarda, come fosse adesso me lo ricordo, ci mettevamo, quando si faceva la doccia, noi ci facevamo la nostra hit parade, no? A ricordare le canzoni, no? Degli anni 70, degli anni 80, e ognuno da noi faceva un pezzo. Igor, te la ricordi quella lì? Ah sì, sì, me la ricordo, facevo così. Quindi un ricordo bellissimo.
0: Era un uomo spogliatoio, tu dici, anche simpatico, che era rallegrava,
3: sì,
0: questo.
3: Sì, ma poi prima cosa era veramente, era proprio una brava persona, era. Mm-hmm. E secondo me è un peccato veramente, insomma, che
0: lo so,
3: non ci sia più, ecco.
0: Carmine, senti, raccontiamo anche al volo, magari chi vede adesso il video vede quell'esultanza che è passata anche un po' alla storia, no? L'esultanza di Protti quando segnava, sia con la maglia del Bari, poi l'ha fatto anche in altre squadre, anche alla Lazio l'ho visto fare quel cagnolino dove c'era tutta quella fila. Come nasce? Lo vogliamo raccontare?
3: Il trenino nasce a Bari, no?
0: Sì.
3: Insieme anche a Sandro, poi, cioè, una cosa preparata, ci eravamo detti che al momento in cui si faceva un gol c'era anche, non mi ricordo, Guerrero,
0: sì.
3: E ci tenevamo tanto in quel famoso trenino, perché poi fu un qualcosa di straordinario, anche se poi i primi, diciamo, della fila era sempre Igor, perché faceva sempre con lui o Sandro, no? E poi noi ci agganciavamo dietro, ecco, per il discorso 3. Era stato un momento veramente, veramente bellissimo. Io sentivo prima, quando dicevo sul discorso della forza di questo campione, era ossessionato del lavoro, cioè lui era uno che veramente non voleva mai, cercava di migliorarsi, no? Con l'affermazione che ha detto Arrigo Sacchi, che può giocare solo in Serie C, lui l'ha preso come sprono, no?
0: Esatto.
3: Lui ogni giorno si migliorava, cercava di essere sempre più forte, era uno che aveva una serenità impressionante, non so se Sandro si ricorda, ogni mattina arrivava negli spogliatoi a Bari col Corriere della Sera, no? Arrivava lì, si spogliava mezz'ora prima dell'allenamento, si metteva sul lettino e leggeva il Corriere della Sera, comunque si concentrava anche su questo, un campione vero sotto tutti gli aspetti, veramente un compagno straordinario, una persona eccezionale, dove l'abbiamo vissuta anche in un momento delicato in questo periodo, dove spesso ci sentivamo fino a un mese fa, fino a 20 giorni fa, scusate, anche per messaggi, ed era sempre positivissimo anche in un momento così.
0: Vi posso chiedere, Sandro, parto da te, se c'è oggi un calciatore che si avvicina per caratteristica a Igor Protti, perché prima Stefano l'ha indicato con due paragoni importanti, no, per far capire come era.
1: Per
0: caratteristiche, no? C'è qualcuno che si può avvicinare a lui, Sandro?
2: Beh, diciamo che rispetto a tanti anni fa il calcio è cambiato. Lui, quando sono andato via, io è diventato un centravanti vero, perché con me faceva la seconda punta, tant'è che a me mi scotteva, no? Perché mi diceva: tu te prendi i gol, io pure, tu fai i gol. Ci avevamo questo scottone. Ma io credo che adesso come adesso, insomma, qualche giocatore c'è, i grandi campioni, Lautaro Martinez, tanto per farne uno, gli assomiglia tantissimo, perché poi lui era uno d'aria di rigore, ma era anche uno che spaziava molto sulle fasce, era anche un trequartista e quindi un giocatore forte. Lautaro Martinez è un grande cecchino in area di rigore, però è anche uno che ti può fare,
0: certo,
2: che ti può fare tanti gol, e quindi il fatto di aver fatto 24 gol in una squadra che alla fine è retrocessa,
0: è vero.
2: Cioè, con Peppe Signori che raggiunge, io mi ricordo,
0: fece 24 gol pure Beppe Signori, furono capocannonieri con gli stessi gol.
2: 24 gol, sì. Ma lui fece un gol alla penultima giornata, attenzione, Bari Cremonese, che il Bari era già retrocesso, con una ferocia che il portiere gli parò tre tiri e lui li prese una palla lì nell'aria con una pioggia battente, tirò una sassata dall'aria angolata sotto l'incrocio, tant'è che l'ultima partita ci vanno 58.000 persone allo stadio col pari retrocesso per omaggiare proprio lui,
0: certo,
2: perché insomma si fa fatica a fare il capocannoniere
0: di una squadra che retrocede, certo, è una cosa incredibile. Poi 24 gol, che quest'anno Lautaro è stato capocannoniere con 16 gol, vero? Giusto?
2: 17. Quando giocavamo noi, che facevamo 10 gol, eravamo tutti contenti, perché dicevi avevi raggiunto la doppia cifra, perché con tutti quei campioni, noi quando scendevamo in campo, che te trovavi Varesi, Costa Curta, Nesta, Cannavaro, Montero, c'avevi quasi non voglia di giocare, perché pensavi, dici, quando fai gol?
0: 17, vero.
2: E invece lui ne fa, io ne faccio 17 l'anno prima, lui ne fa 24 l'anno dopo.
0: È vero. Voglio... Diego, senti una cosa, parlando sempre con Igor tempo fa, disse
2: Marco, delle... io ti devo...
0: Sì,
1: ciao Sandro.
0: No, grazie Sandro, no, grazie del pensiero prima di tutto e della disponibilità.
1: Ciao Sandro.
0: Un abbraccio. Ci stiamo per salutare anche noi, però chiedo una cosa, Diego, una volta mi disse: peccato che non sono riuscito alla Lazio a dare quello che veramente volevo dare, no? Mi disse questa cosa, però rimanendo molto contento dell'esperienza che aveva fatto, ma non era riuscito a dare quello che lui realmente voleva dare, venendo dalla stagione precedente che era stato capocannoniere. E ti volevo chiedere, insomma, che cosa ha sofferto in questo cambio, che non è riuscito a dare il 100%, ecco.
4: Ma guarda, sì, è normale che quando magari giochi in una squadra meno importante hai sicuramente meno pressione, hai sicuramente meno pensieri. Poi vabbè, diciamo poi che per un attaccante fare dei gol diciamo è un po' quello che ti dà la carica, no? Sì, sicuramente cambiando ambiente, poi sai, a Roma, tu lo sai benissimo, a Roma c'è tanta pressione per qualsiasi cosa, quindi...
0: Poi
4: sai,
0: aveva anche una concorrenza importante.
4: Esatto, quindi sai, non era la stessa cosa, poi le qualità erano sempre grandi, perché come l'ha avuta Bari, cioè, anche si vedeva alla Lazio, però probabilmente... giocare in una grande squadra comunque pesa per tutti,
0: certo,
4: ecco,
0: certo,
4: fine,
0: assolutamente
4: è un po' così, ecco.
0: Carmine, il ricordo più bello che hai, così ci salutiamo, di Igor?
5: Scusa, non capisco, scusa,
0: il ricordo, il ricordo più bello che conservi di Igor?
5: Ce ne sono tanti di ricordi. Ecco, è l'ultimo messaggio vocale che mi ha mandato chiamandomi Carminuccio, ti voglio bene, è stato quello che io mi porterò dentro, veramente ci mancherà tanto, Igor mancherà veramente tanto.
0: Carmine, grazie veramente, un abbraccio, a presto e buon proseguimento a Carmine Gaudieri, grazie
5: voi,
0: ancora.
5: Grazie a voi, arrivederci.
0: Diego, ci siamo sentiti al volo, ti ringrazio per la disponibilità, per aver ricordato questo ragazzo, questo campione. Grazie
1: ciao,
0: ancora
1: Diego,
0: a presto, un abbraccione. Allora Stefano, senti, io sono riuscito anche, ci abbiamo ancora un minutino, lo voglio far sentire perché è stato... Sono riuscito ad intercettare Mazzarri, gli ho chiesto se poteva intervenire in quanto loro sono stati artefici di quella promozione che portarono poi il Livorno in Serie A, anche 22
1: lì, anni fa.
0: Esatto, quella che stavi raccontando tu, sì. Tra le altre cose, ci ha mandato un vocale, lo facciamo sentire perché mi ha detto non riesco ad intervenire in diretta per motivi proprio, diciamo, emotivi, ha detto preferisco mandarti un vocale, un minutino lo voglio far sentire.
6: Buongiorno. Con Igor mi legava un rapporto che andava al di là del rapporto allenatore-giocatore, sia quando abbiamo fatto l'impresa stupenda di portare il Livorno dopo 55 anni in Serie A, ma soprattutto poi l'amicizia è durata nel tempo e poco prima che avesse avuto la notizia brutta di questo male che si è rivelato poi incurabile, era venuto a casa mia a fare delle riprese perché per il film che tutti voi sapete che è già uscito. Non sapeva ancora di quello che gli stava per capitare, non dico altro, niente, da lì a poco e quindi niente, un caro saluto a tutti e soprattutto un abbraccio forte alla famiglia e ai suoi cari, più di questo non mi sento di dire, un caro saluto.
0: E ringraziamo anche mister Mazzarri per questo pensiero, Stefano, e ci tenevamo insomma a chiudere così. È arrivato anche un audio, non so se riusciamo a farlo sentire, chiede regia, però ci fa Maurizio, ricorda anche Tovaglieri che aveva giocato nella mia Ancona per aver ammirato Protti come giocatore, quindi c'è anche i pensieri, diciamo, a quel periodo lì, a quei calciatori lì da quasi cinquantenne, Maurizio, insomma. E vabbè, purtroppo però era bello ricordarlo. Sentiamo un messaggio.
7: No, riguardo a Protti volevo dire che diciamo io ricordo nitido di lui, forse perché non so, era un uomo di mare comunque. La sua maglietta sempre in movimento, i capelli, lui era proprio sospinto dal vento, perché mi ricordo quando giocava a Bari, era stato forse anche Bari era c'era soffiava vento spesso, ma era un qualcosa proprio, era il dio del vento, ecco, sospinto dal sempre un dinamismo, una cosa che ha detto bene Stefano, mi ricordava anche molto Zamorano, quei giocatori di generosità e di dinamismo.
0: È vero. No, mi è piaciuto l'accostamento che hai fatto. Hai detto anche Ugo Sanchez
1: sì. Quando arrestava, prendeva la mira e ti tirava.
0: Ho visto dei gol simili.
1: Ugo Sanchez era uno che stop tiro
0: al Madrid, boom, messicano, cioè, sì, come no.
1: Ti faceva la foto.
0: Hai riportato alla mente un altro periodo calcistico. Va bene, noi siamo arrivati al termine di questo appuntamento, di questa settimana. Stefano, ritorneremo come sempre a partire da lunedì. Buon
1: a
0: fine
1: lunedì.
0: Settimana a tutti.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Marco.
0: Andrea Magliocca, Claudio Ferrarese e a tutta la redazione. Noi ritorniamo lunedì sempre qui a Maracanà a partire dalle 13. Buon fine settimana a tutti. Ciao.
8: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, abbiamo voluto aprire con Igor Protti che ci ha lasciato oggi all'età di 58 anni dopo aver combattuto con un male che non gli ha dato scampo, ha lottato fino alla fine, ha cercato anche di essere sempre in prima linea nonostante il dolore, nonostante la fatica. Una delle ultime immagini che ci rimangono nella mente e negli occhi è quella emozionante quando ha accompagnato all'altare la figlia Noemi per il matrimonio. Igor Protti che ha legato i suoi successi da calciatore al Livorno, portato dalla Serie C1 alla Serie A con una raffica di gol insieme a Cristiano Lucarelli, con cui ha costituito una coppia perfetta, ma ce lo ricordiamo naturalmente anche con la maglia del Bari, con cui è stato capocannoniere in Serie A con 24 gol, ha segnato in tutte le categorie, essendo capocannoniere in C1, in Serie B, in Serie A. Igor Protti, che era anche estremamente disponibile fuori dal campo, era diventato un vero e proprio idolo a Livorno, dove poi, dopo la fine della carriera, aveva aperto anche un'attività, un agriturismo, non lontano da Livorno, a Casale Marittimo. Adesso però apriamo la serie dei collegamenti andando a salutare Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Napoli tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo ripartire da Igor Protti che, come abbiamo detto in precedenza, ci ha lasciato all'età di 58 anni. Il tuo ricordo, insomma, o comunque un tuo pensiero, ecco.
1: Ma dispiace sempre quando se ne va un amico, uno che ha condiviso tante battaglie. Io non ho giocato con lui, ma ho giocato contro di lui qualche volta anche. Sei un po' più giovane di me, un ottimo giocatore, ha fatto una bella carriera, però purtroppo la vita è questa. Alle volte succedono delle cose spiacevoli che non si riesce a capire. È sempre una disgrazia quando se ne va un amico, dispiace. Faccio le condoglianze alla sua famiglia. E niente, ci rivedremo presto, come si dice.
0: Tra l'altro è stato anche un ottimo attaccante, è stato anche capocannoniere in Serie A con il
1: Sì,
0: Bari,
1: sì.
0: con 24 gol segnati. Ha segnato in tutte le categorie, è stato capocannoniere in tutte le categorie.
1: Sì, no, poi è stato anche capocannoniere con la retrocessione poi della propria squadra. No, era un ottimo giocatore, ha fatto bene, ha avuto una carriera importante, valida, ha sempre conquistato le piazze dove ha giocato e questo è importante, dimostra il valore di una persona.
0: E allora parliamo un po' di mercato con Palestra, che sembra davvero a questo punto essere vicinissimo all'Inter, un Inter che troverà così l'erede di Dumfries.
1: Sì, direi che è un mercato povero per il momento. Non ci sono soldi nelle squadre italiane, quindi è difficile portare un certo tipo di giocatori. Quindi diventa questo ragazzo che ancora, per carità, ha dimostrato che ha delle potenzialità, ma non è che e mi sembra anche esagerato le cifre di cui si parla, però. Ormai siamo abituati al calcio in questo momento a cose assurde, quindi aspettiamo. Non si sono ancora mosse le squadre importanti, più di tanto, stanno variando tante situazioni, vedremo la fine. D'altronde si sa, il mercato poi l'importante accade sempre negli ultimi giorni, quindi aspettiamo.
0: Ecco, sempre per quanto riguarda l'Inter, comunque sembrano essere vicini anche altri tre giocatori, Provedel, Solet e Jones. Insomma, si stringono i tempi per portarli già in ritiro, in particolare c'è grande curiosità su tutti, però ecco, per esempio su Provedel, pensi che possa essere il portiere giusto per l'Inter, fermo restando che comunque c'è Martinez che si giocherà le sue chance per essere il titolare.
1: Ma Marotta non ha mai sbagliato, o ha sbagliato sempre molto poco nel mercato. Sa farlo, l'ha sempre fatto bene, anche alla Juve, quando era alla Juve. Quindi credo che i tifosi dell'Inter abbiano la massima tranquillità e la massima fiducia nel proprio presidente. E quindi sono acquisti, so quello che c'è, come ho detto, la piazza non è che offre molto, perché soldi non ce ne sono tanti in giro, anzi ce ne sono molto pochi, ci sono solo le plusvalenze che si possono fare. Si aspettano i parametri zero, come sempre, e poi ci sono sempre altri paesi che offrono molto di più a certi giocatori, e quindi visto che si guarda quello, si guarda il portafoglio, non tanto al valore della squadra che ti vuole acquistare. È un po' fermo, diciamo, non è ancora partito e si sentono tante voci, ma la realtà sono ottimi giocatori che possono davvero completare la rosa dell'Inter, che sarà anche il prossimo anno, secondo me, la squadra da battere.
0: E nel frattempo è arrivato anche il rinnovo del contratto di Chivu fino al 2028, un Chivu che si è meritato naturalmente questo nuovo accordo dopo la conquista dello
1: Sì,
0: scudetto,
1: sì.
0: dopo una stagione certamente ad alto livello. A questo punto l'Inter deve diventare competitiva per vincere la Champions.
1: Assolutamente, è l'obiettivo che cercano di raggiungere ogni anno, perché in campionato è sempre tra le prime, in Coppa Italia arriva sempre anche lì tra le prime. L'anno scorso ha vinto il campionato e Coppa Italia, però è la Champions che al calcio italiano e le squadre italiane che vanno in Champions cercano di andare più avanti possibile. Negli ultimi anni non abbiamo fatto bella figura, a parte l'Inter che è arrivato in finale 2 anni fa. Però l'Inter credo che si punti come tutti gli anni a fare una squadra che possa giocare a alti livelli le tre competizioni.
0: Per quanto riguarda il Milan, invece, che idea ti sei fatto su questa situazione a dir poco caotica?
1: Non lo so, mi sembra una banda di pazzi, la presidenza più che altro. Perché avevano un Maldini che come dirigente e conosce l'ambiente, un grande personaggio, e l'hanno cacciato via. Hanno attorno gente come Galliani, Braida in Italia, però sono americani, quindi hanno una mentalità completamente diversa. Non so cosa stanno cercando. Sicuramente è un dispiacere per i tifosi, chiaramente, del Milan vedere la società così, che sembra un'armata Brancaleone per il momento. Speriamo che riescano a metterla in riga e a mantenerla in quella realtà da Milan, una società che ha dimostrato negli ultimi 30 anni, 40 anni di essere ai vertici.
0: E Amorim, il nuovo tecnico, si trova a dover svolgere un compito difficile anche viste queste condizioni societarie così complicate, ancora da capire chi saranno i
1: Sì.
0: dirigenti che in qualche modo lo sosterranno, dovranno accompagnarlo in questo percorso.
1: È di quello che abbiamo detto prima, è una città così, un'armata Brancaleone. Amorino, non lo so, non ha un curriculum da dire, da stare tranquilli e da affidarsi molto a un allenatore. Vediamo, ma non si capisce, non c'è la società, prendono già un allenatore. Non hanno ancora fatto l'asse della squadra, non lo so, non li capisco, e vediamo, è comunque uno che gira nel grande calcio e speriamo faccia bene.
0: Invece parlando del Napoli, il Napoli che sarà guidato da Allegri, che tipo di squadra ti immagini? Che mercato ci sarà secondo te? Quali saranno le richieste da parte di Allegri? Tra l'altro, per quanto riguarda la difesa, si parla con sempre più insistenza di Ghila della Lazio.
1: Ma credo che il presidente quest'anno voglia dare un freno a questo suo modo di fare negli anni precedenti, che è sempre stato un po' la regina del mercato. Hanno speso molti soldi, hanno speso tante cose. Forse Allegri hanno preso anche un po' per esperienza e un po' anche perché non è uno che come Conte, che pretende certi giocatori, altrimenti se ne va. Non lo so, è da vedere. Forse è il primo anno che vedo una società un po' tranquilla sotto questo punto di vista. Però da quello che leggo, vedo che deve anche deve anche abbassare molto e di molto anche quello che erano stati i costi degli ultimi anni.
0: Quindi secondo te quanto potrà essere competitiva per lo scudetto quest'anno?
1: No, sa, ormai Napoli è una delle realtà vere del calcio italiano. Sono queste 5-6 realtà che, dal mio punto di vista, ecco, sarei un po' più preoccupato del Milan, non tanto del Napoli. Il Napoli ha una squadra comunque competitiva, forte, che può rimanere ai vertici del calcio italiano, sicuramente, perché sono sicuro che faranno qualche inserimento importante. Quindi l'allenatore nuovo dovrà recuperare un rapporto con grandi giocatori come Lukaku e De Bruyne che non avevano con Conte. Quindi credo che, anzi sono sicuro che sarà una squadra di vertice anche quest'anno.
0: E sarà una squadra da vertice anche la Roma? Per parlare di un'altra delle tue ex squadre?
1: Sì, sicuramente, sicuramente. Hanno dato carta bianca a Gasperini che ha dimostrato negli ultimi anni di essere un allenatore importante, valido, di scoprire e di far giocare bene le sue squadre. L'ha fatto per tanti anni con l'Atalanta, tenendola sempre ai vertici, e lo farà anche con la Roma. Quindi cioè io sono un simpatizzante della Roma, ma se fossi un tifoso dormirei sonni tranquilli.
0: Eh sì, una Roma che sta progettando la squadra per la Champions, ci saranno anche delle partenze che possono essere ritenute pesanti, vedi quella di Sule, però ci si aspetta che ci possano essere degli innesti di qualità per il reparto avanzato soprattutto.
1: Ma sicuramente devono vendere un pezzo pregiato per portare a casa dei soldi che servono per acquistare i giocatori che hanno in mente. E questa è la politica, è questo che devono fare perché la FIFA, l'UEFA è sempre lì che ti controlla i costi, eccetera, eccetera. Quindi direi che stanno facendo bene. Poi è una società che è nel mondo del calcio ormai. E anche nella Premier League con l'Everton, quindi ha una certa esperienza e farà sicuramente bene.
0: Ecco, a proposito della Roma, immagino che tu stia facendo il tifo ai mondiali per il Brasile di Ancelotti, di Carlo Ancelotti, che è stato tuo compagno di squadra nella Roma.
1: No, forse la squadra. Beh, i mondiali stanno dimostrando un po' quello che ogni anno succede, cioè che le squadre ospitanti, in questo caso sono tre, Stati Uniti, Canada e Messico, passeranno sicuramente il turno. Passano sicuramente il turno e quindi è quello l'obiettivo. Poi c'è un po' lo scontro tra Sud America e Europa. E alla fine arriveranno sempre le stesse squadre. Brasile forse è quella che alla prima partita mi ha deluso assieme alla Spagna, mi ha deluso un pochino perché ho visto una squadra un po' slegata, un po' stanchi e mentalmente non pronta a affrontare questo mondiale. Sicuramente cambierà perché sono realtà e hanno allenatori importanti e sono realtà forti. Però il Brasile mi ha un po' deluso e quindi mi auguro, adesso vediamo adesso la prossima partita contro l'Haiti,
0: Certo.
1: se ha difficoltà anche contro l'Haiti, vuol dire
0: Eh sì.
1: che continua a rimanere ai mondiali, ci va, però poi è un po' troppi anni che non fa grandi figure, troppi mondiali che non fa grandi figure.
0: Ancelotti, l'hai sentito recentemente?
1: No, no, no, no, no, no. No, è un po' che non lo sento. Quando ero in Europa lo sentivo di più. Adesso, vabbè, ma Carlo ha la sua esperienza, è una persona preparata, intelligente, sa il potenziale che ha in mano e dal mio punto di vista farà bene. È che ci sono tante squadre e le squadre anche cuscinetto, diciamo, stanno dimostrando una forma fisica. È una qualità di gioco che in tanti altri mondiali non avevano dimostrato. È un mondiale che mi piace.
0: Su Carlo Ancelotti ci potresti raccontare tanti aneddoti.
1: Ma non tanti, perché io poi ho giocato un anno con
0: Sì.
1: lui, vabbè, poi siamo rimasti amici, ci siamo rincontrati tante altre volte nella vita, l'ho seguito quando era qui a Madrid. Sì, no, beh, lo conosco molto bene, ma è una persona che cioè, quello che vedi è quello che è una persona con i piedi per terra, una persona seria, onesta, preparata, conosce il calcio. E i risultati poi gli hanno sempre dato ragione.
0: Senti, che Juventus sarà invece quella che adesso vede come dirigente di riferimento Giovanni Carnevali?
1: Ma non cambierà molto. Rimanere ai vertici in Europa, diciamo così, non nel campionato italiano. In Europa è difficilissimo, bisogna spendere molto perché ci sono realtà che sono potenzialmente molto molto molto più forte a livello economico e quindi non lo so, non vedo, però io ho un po' fiducia in Spalletti. È un allenatore che non è che si presenta se non ha, infatti sta richiedendo degli acquisti. C'è da capire se può spendere o non può spendere, perché il calcio è un discorso solamente economico. Se vuoi vincere o comunque combattere per vincere, devi spendere molti soldi. Quindi, se la Juve potrà tornare a spendere e farà delle cose, ma vedo che sono ancora lì anche loro, sono quei giocatori che hanno, devono rinnovare, devono allungare il contratto, devono cambiare, devono vendere, però chiedono troppi soldi. È un po' una società. Carnevali è uno che ha fatto bene a Sassuolo, però.
0: Certo.
1: Quindi la Juventus è la Juventus.
0: C'è
1: La
0: dubbio.
1: Juventus si parla di Europa. E quindi, però è un ragazzo che io conosco, un ragazzo, anche lui è un ragazzo per bene, serio, che conosce il calcio e quindi ha già un po' di anni di gavetta e gli auguro con tutto il cuore che faccia bene anche a Torino.
0: Mi piace la definizione di ragazzo per Carnevali.
1: Beh, sì, è giovane, per il mondo del calcio devo dire che è
0: È giovane.
1: giovane, quindi è giusto anche perché lo spazio deve
0: Giovane, ma
1: andare
0: non
1: giovane.
0: giovanissimo, ecco, perché comunque ha più di 65 anni. Comunque giovane,
1: Sì,
0: comunque
1: no,
0: giovane, sì.
1: vabbè, ma cioè io ne compio 70
0: E tu sei
1: quest'anno,
0: giovane, per cui
1: quindi
0: sì, per cui
1: non
0: è giovane anche Carnevali, è vero, è
1: appunto.
0: vero. Senti, Mancini come
1: Dobbiamo
0: commissario. Sì.
1: darci del giovane fino a che non capisci che ormai non ce la fai più.
0: Sì. Mancini come commissario tecnico, come lo vedi? Perché a questo punto sembra sempre più probabile, ecco, che ritorni a guidare la nazionale.
1: Sì, no, ma è una barzelletta la Federazione Italiana Gioco Calcio. Al di là di chi viene o di chi verrà, non che verrà, non succede, non cambierà nulla, rimarrà.

0: bla bla bla, ma alla fine non cambia nulla. Sì,
1: Tutto cambia perché nulla cambi.
0: ci sono pochi che hanno coraggio, ma proprio pochi che hanno coraggio, ma si vede la politica, quindi sono sempre le stesse facce, le stesse cose. Quindi è un peccato, però veramente vedere un mondiale da troppi anni senza Italia, veramente, cioè, non possiamo parlare,
1: Eh sì.
0: non possiamo parlare, perché chiaramente cosa puoi dire? Cosa puoi dire?
1: Sì, è un mondiale per gli italiani ovviamente triste perché poi per la terza volta consecutiva non c'è l'Italia.
0: Lo so, ma aspetta che non arrivi la quarta, la quinta,
1: Sì.
0: non lo so, se non cambia qualcosa sarà dura perché non vedo, sì, con Baldini abbiamo visto una nazionale giovane, dei giovani interessanti, che però adesso voglio vedere alle prossime convocazioni, col prossimo allenatore, quanti di questi verranno convocati.
1: Eh sì.
0: Quindi sempre la solita storia.
1: Luciano, grazie per il tuo intervento. Alla prossima. Buona
0: Grazie a
1: giornata.
0: te, buon lavoro,
1: Grazie,
0: ciao.
1: grazie. E siamo così arrivati dopo questa chiacchierata con Luciano Marangon alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla, questa è a tutta C, la nostra trasmissione dedicata al mondo della Serie C. Vi terremo compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede, che succederà, che è successo nel mondo del calcio, della Serie C. Partiamo però, dovere di cronaca, con una notizia che è arrivata pochi minuti fa, negli scorsi minuti, perché lutto, c'è cioè un grave lutto nel mondo del calcio. È scomparso all'età di 58 anni Igor Protti, lo ricorderete sicuramente. Attaccante che ha fatto tantissimi gol in Italia con le maglie di Livorno, Bari, Messina, Lazio, Napoli, insomma, fra le altre, insomma, ha calcato i campi della Serie A, della Serie B e non solo. Era da tempo, da qualche anno, stava combattendo con una bruttissima malattia e la famiglia ha annunciato stanotte, ha annunciato pochi minuti fa che Igor Protti se n'è andato questa notte. Noi ovviamente, a nome di tutto il mercato web, di TMV Radio, di tutto il gruppo editoriale, ci uniamo al dolore, facciamo le nostre condoglianze alla famiglia. Parliamo anche di questo con gli amici di Tutto C, con Luca Esposito. Ciao Luca!
1: Buongiorno a te, brutta notizia questa a tutti i telespettatori e radioascoltatori. Abbiamo davvero una notizia, io avevo anche seguito un po' le vicende per quanto riguarda la salute dell'ex attaccante di Lazio e Napoli, Bari, è morto a soli 5 anni.

0: 58 anni, dispiace davvero perché comunque un tumore al colon che non gli ha lasciato scampo nonostante la chemioterapia, la radioterapia. Tra l'altro Brotti aveva anche pubblicato pubblicamente, aveva raccontato, scusa,
1: Sì.
0: pubblicamente la sua storia con grande dignità, definendo, ricordo, il cancro come un avversario subdolo, aggiornando anche spesso i tifosi sulle sue condizioni. Poi nel messaggio d'addio, ha lasciato poi alla famiglia, come hai ricordato anche tu, ai suoi sostenitori, ha scritto: questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale e sperando che sia un arrivederci. Chiaramente c'è un grande dolore, soprattutto in quelle città dove ha lasciato il segno, soprattutto a Bari, che mi ricordo ha segnato 24 gol in una stagione dove comunque 95-96, non vorrei sbagliarmi,
1: Sì,
0: però ecco,
1: sì, sì.
0: ci sono dei ricordi legati alla Igor, e noi chiaramente non possiamo che unirci al dolore della famiglia.
1: Sì, che poi chiudiamo ovviamente questo ricordo che è giusto fare, lecito fare di Igor Protti, che un giocatore figlio di altri tempi, cioè mi viene da paragonarlo per come era in campo, che ne so, a Hübner, Lucarelli, cioè quei calciatori che erano fortissimi in campo, ma non erano solo calciatori, erano qualcosa di più, erano dei simboli anche del ceto, del popolo che scendeva in campo, ed era per questo che i tifosi gli volevano molto bene.
0: Sì, ma i tempi sono cambiati, c'è stata
1: Sì, certo.
0: un'evoluzione. Io sono nostalgico, sono abbastanza evocativo, anni 80, 90, dove appunto c'era quella, se un giocatore faceva bene, come a Igor Proti, Igor ne ha fatti anche a Grappoli, si faceva del
1: Sì,
0: bene perché aveva
1: tanti.
0: un contatto diretto con la gente. Oggi
1: Sì.
0: invece sui social, i giocatori si dicono una cosa sui social, invece la vita privata di un calciatore, prima non la conoscevamo, c'era questo muro, che oggi non c'è più. Ecco perché Igor Ponti ha lasciato un'eredità importante, dove appunto lui colloquiava con i tifosi, si fermava con i tifosi, e quindi il ricordo è questo, che oltre ad essere un grande uomo, un grande giocatore, un professionista, è stato soprattutto un grande uomo. E quindi perdiamo davvero un professionista che ha tentato in tutti i modi di vincere la battaglia.
1: Sì, chiudo raccontando anche un aneddoto, no? Legandomi a quello che dicevi tu sull'uomo Igor Protti, che io ho avuto la fortuna di conoscere, anche se per pochi minuti, per una serata, anni fa, ad una cena di beneficenza, anche lì, del Livorno, in cui Igor Protti ovviamente non giocava più da tempo, ma aveva voluto partecipare, una persona disponibilissima che si è fermata, ha intrattenuto con noi giornalisti, nonostante fossimo tanti lì presenti, ci ha tenuto a essere disponibile con ognuno di noi, quindi anche questo è un lato umano che si è un po' perso anche con le nuove generazioni, come dicevi tu, Luca. Andiamo avanti, cerchiamo di parlare di temi un pochino più belli, torniamo un attimino a parlare del nostro, cioè ovvero della Serie C, del mercato che ci sarà in Serie C. Sono giorni di preparazione questi del mercato, perché prima di iniziare, ovviamente inizierà a luglio il calciomercato vero e proprio, ma le società si stanno organizzando, chi con i nuovi dirigenti, chi con i nuovi allenatori. Quali sono le ultime novità da questo punto di vista?
0: Ma sicuramente la novità più tra le altre, ce sono tante perché ci
1: Sì.
0: sono stati gli scatti, oggi è il giorno, anzi, oggi 19 ci sono i contro gli scatti dal 18 fino al 20.
1: Sì.
0: Chiaramente la notizia del giorno è che Turati fa un passo notevole in avanti, quindi l'ex trainer del Siracusa, nonostante la retrocessione, però avevamo detto più volte, a più ripresa, che era un allenatore che avrebbe fatto carriera e poteva puntare in alto.
1: Sì.
0: Tant'è che Catanzaro, di Ciro Polito, dopo l'addio di Aquilani al Sassuolo, ha puntato su un altro giovane, Turati. Quindi facciamo gli auguri a Turati, quindi sicuramente questa è la notizia. notiziona del giorno, come dicevo prima, ma ce ne saranno anche altre, perché chiaramente è tutto ancora a divenire, perché siamo ancora in fase embrionale, il calciomercato, ci sono ancora le iscrizioni, bisogna capire come effettivamente è la situazione. Cioè, speriamo,
1: Eh sì,
0: io mi auguro che la situazione sia
1: speriamo
0: limpida
1: bene.
0: e non ci siano colpi di
1: Speriamo,
0: coda, in
1: esatto.
0: verità. Questa è la cosa che ci auguriamo, però ripeto, ma anche per esempio si parla anche della Casertan che potrebbe perdere Jano, il difensore argentino, ma bisognerà capire chi sarà l'allenatore della Casertana. Si parla di Prosperi che dovrebbe dire addio alla Cavese e al suo posto, abbiamo anche parlato ieri a Cavere Tirreni, ma un allenatore no, giovane, nel senso giovane, neofita per quanto riguarda la categoria. Parliamo di Masitto, l'ex Campo
1: Ma zitto,
0: d'Arsego,
1: certo.
0: che è un allenatore, lo ricordano anche nel settore giovanile della Fiorentina, quindi bravo a valorizzare i giovani. Ricordo il suo palmarès, ha vinto 3 playoff in Serie D, quindi un salto importante, una scommessa che sono sicuro che il bravo direttore sportivo De Liguori saprà comunque rivalutare, ma soprattutto fare bene, perché è un allenatore che comunque con i giovani gioca bene, è uno che sa il fatto suo, fa giocare bene i giovani, dicevo, ma soprattutto anche perché la Cavese, un po' la cultura del club metelliano è quella di puntare sui giovani, quindi secondo me è stata una scelta, anche perché, ripeto, come dicevo prima, il pregresso di mister Masitto è nel settore giovanile della Fiorentina, per cui credo che mai scelta fu più, diciamo, logica.
1: Luca, voglio tornare un attimo indietro con te perché la notizia di Turati è veramente, come dicevi tu, la notiziona del giorno, è arrivata poi in tarda serata ieri sera, ma ne parliamo adesso al netto di quanto bene ha fatto perché il Siracusa sì, è retrocesso, tutto quello che è successo, ma in campo ha fatto vedere grandi cose, soprattutto anche per come è nata la stagione, per come è andata la stagione, con una rosa creata praticamente negli ultimi 10 minuti di mercato, un gennaio stravolto, continue penalizzazioni. In campo ha sempre risposto bene, e da questo punto di vista il Catanzaro dimostra ancora una volta che è un esempio da seguire, perché punta non solo sui giovani in campo, ma sui giovani anche in panchina che fanno strada, perché Aquilani poi è arrivato in Serie A. Punta su Turati, è una scelta importante, una scelta forte, una scelta da condividere e seguire.
0: Sì, diciamo che io ne parlavo proprio con Ciro Polito, direttore sportivo, che mi diceva: Luca, c'era anche Lia Pagliuco, la verità, accostato al Catanzaro.
1: Sì.
0: Sicuramente io ho l'abilità, non solo, come dicevi tu, a rivalutare i calciatori, ma anche gli allenatori, che Aquilani vive da un periodo non facile, e quindi si è diciamo, rivalutato, si è, diciamo, ha riscritto una nuova storia a Catanzaro, sfiorando la Serie A, e quindi giustamente il Sassuolo ha apprezzato il lavoro dell'ex Pisa, quindi bravo Polito, ma bravo ancora una volta, perché Turati, io ricordo, contro la Salernitana, da lì è iniziata anche la crisi dei Granata, quando la Salernitana perse 3-1 in quel di
1: 3-1,
0: Siracusa. Era
1: certo.
0: inizio gennaio, la squadra di Turati, comunque costernata da tante difficoltà, comunque anche con giocatori non proprio di qualità per quanto riguarda il tasso tecnico della Serie C, riuscì a mettere in difficoltà, a vincere contro la Serie A, aprire la crisi con Raffaele, che poi dopo qualche settimana, poi sappiamo, è stato poi esonerato, poi acuì un po' la crisi della Salernitana. Quindi un allenatore che anche a Salerno convinse alle prime battute, nonostante le tante difficoltà, una squadra con tanti giovani, costruito, come hai detto tu, forse a fine settembre, completata, per cui quando arrivò a Salerno a fine agosto convinse, soprattutto sul piano del gioco, perché aveva un'idea di calcio, per cui io ne avevo anche parlato con i colleghi di Salerno, che posso testimoniare, e dissi: questo allenatore lo vedremo in alto, un po' come dissi per Italiano quando allenava il Trapani. Quindi un giovane allenatore che trasmette il senso di appartenenza alla squadra, ma soprattutto il gioco che soprattutto lui è ancora calciatore, quindi se è ancora calciatore, i calciatori vedono nell'allenatore un amico più che un allenatore. Questa è, secondo me, una componente da non trascurare.
1: No, no, senza dubbio. Poi un allenatore giovane, nominavi tu poi italiano, e lui ha preso tanto da italiano, perché prima di andare a
0: Sicilia
1: Siracusa
0: Felix,
1: era con la Fiorentina e con lo Spezia Turati, quindi ha seguito italiano durante le sue ultime due avventure prima del Bologna. Luca, chiudiamo, parlavi tu della Salernitana, quali sono le ultime in casa Granata?
0: tutto tace perché non è stato ancora ufficializzato, anche se dovrebbe essere, si va verso quella direzione. Cosme dovrebbe rimanere, rinnovare per un altro anno, e Fagiano è forte di un altro anno di contratto, per cui dovrebbe essere loro a traghettare la Salernitana nel prossimo anno. Tra l'altro, le ultime novità sono di mercato, per quello che possiamo parlare. C'erano due riscatti, anzi, erano tre riscatti che la Salernitana non ha esercitato. Mi riferisco a Cabianga, Eddy che torna alla Cremonese, c'era 700.000 euro di riscatto, 800.000 era il controriscatto della Cremonese, che la Salernitana non ha comunque, come dicevo, esercitato, così come non ha esercitato il riscatto di 300.000 euro di Andrea Ferraris, che torna al Pescara, e di Federico Brancolini, portiere in prestito dall'Empoli, che fa appunto ritorna in Toscana, anche se sono trattative che possono ritornare ai primi giorni di luglio,
1: Certo.
0: quando appunto Fagiano dovrà anche completare la rosa. Ricordiamo, la Serana deve cercare di, anche se i tifosi aspettano, siamo ormai a quasi un mese dalla fine del campionato, anzi, dalla fine da quando la Serana è uscita nella semifinale playoff contro il Brescia. Ricordiamo il 27 di maggio, oggi ne abbiamo 19, però se oggi 19 la Salernitana compie 107 anni, quindi c'è attesa, festa, c'è un triangolare nell'Arenile, sull'Arenile di Santa Teresa Beach, un triangolare, ci saranno ex calciatori della Salernitana, anche Di Vaio, Di Michele, quindi il calcio d'inizio sarà, altro, sì, il calcio d'inizio sarà dato da fischiato da Cosmi, che non ha mai lasciato Salerno, e qui si è fatto una vacanza in Costiera Amalfitana, e quotidianamente diciamo
1: Beato
0: di
1: lui, mi viene da
0: beh sì,
1: dire.
0: tra cibo, quindi una vita gaudente, no, del nostro Cosmi, che comunque vive la salernitanità, e quindi sarà lui a fare il fischio, a dare il calcio d'inizio di questo triangolare. Una Salernitana, i tifosi spera davvero che quest'anno possa essere l'anno del rilancio, l'anno che lo scorso anno sicuramente, appena terminato con la semifinale playoff, si aspetta sempre qualcosa in più, anche perché è un girone di è una B2, considerate che c'è anche un
1: Eh sì,
0: certo
1: il
0: Bari che ha
1: Bari,
0: affidato il
1: certo.
0: mercato a un esperto come Pierpaolo Marino. Vedremo come andrà a finire.
1: Luca, grazie mille come sempre per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Daniele, buon lavoro.
1: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico ancora di più di Tutto C, Tutto Mercato Web, e chi più ne ha più ne metta. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Abbiamo aperto purtroppo con la notizia della scomparsa di Igor Protti a 58 anni, ex attaccante tra le altre di Livorno, Bari, Lazio, Napoli, Messina, insomma tanti campi di calcio fra Serie A, Serie B e Serie C, non solo. Per l'indimenticato attaccante che ci ha lasciato a 58 anni dopo aver combattuto a lungo con una brutta malattia, e ovviamente la redazione di Tutto Mercato Web e TMV Radio si unisce alle condoglianze per la famiglia dell'indimenticato bomber di tante squadre e che è ancora molto molto ammirato. Tanti sono i tifosi che in questo momento stanno ricordando Igor Protti. Andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti, non è facile, però dobbiamo farlo. Ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Ringrazio, do il ben ritrovato qui su A Tutta C a Mister Emanuele Pesoli. Salve, mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo unirmi anche io alle
0: Sì.
1: condoglianze per la scomparsa di Igor Protti. Abbraccio forte alla famiglia, è un grande dolore, sono molto dispiaciuto.
0: Sì, è stata una notizia che ci ha colti ovviamente di sorpresa. Sorpresa no, perché comunque quando si affrontano certe malattie, purtroppo l'inevitabile è sempre dietro l'angolo. Non ce l'aspettavamo di certo questa mattina. Mister, cerchiamo di tornare su temi un pochino più belli, quelli legati al mondo del calcio giocato, della Serie C, perché qui parliamo di Serie C. Si è chiusa qualche settimana fa la lunghissima stagione con la vittoria dell'Ascoli nel doppio confronto nella finale playoff con l'Union Brescia. Tanto le chiedo, successo meritato quello dell'Ascoli?
1: Ma per rendimento credo sì. L'Ascoli ha avuto un rullino di marcia importante durante tutto il campionato, ha dimostrato insomma una crescita costante, continua, un allenatore bravo, capace, che è riuscito comunque a rendere una squadra forte, veramente, veramente, una squadra competitiva veramente forte, quindi assolutamente sì, sono molto, molto contento perché poi lì ad Ascoli ho un ragazzo che ho allenato, che stimo molto, Simone Ruffizzi, che ho allenato a Viterbo,
0: Che è
1: quindi ecco,
0: cresciuto.
1: giocatore importante, giocatore pronto per la Serie A, secondo me, quindi ecco, gli faccio veramente un grosso in bocca al lupo e sono felice anche per la piazza di Ascoli, che è una piazza che è tornata nei cadetti e merita assolutamente la categoria.
0: Ecco, mister, parlava di giocatori già pronti anche eventualmente per la Serie A, perché Dufizi quest'anno è cresciuto veramente tantissimo, ha fatto una grandissima stagione. Io le chiedo se l'Ascoli di quanti rinforzi ha bisogno, secondo lei, per essere subito competitivo anche in Serie B?
1: Ma guarda, come vi dicevo, è una squadra che gioca un calcio importante, una squadra che è in qualche modo pronta per la categoria già da adesso. Vanno fatti dei. Va un po' così, puntellata, no? Ma non va stravolta.
0: Sì,
1: Perché poi ecco, l'errore che si
0: certo.
1: fa è questo, no? Nel momento in cui si sale, allora si pensa che quello che è stato non è più valido, invece no. Sono comunque giocatori importanti che hanno fatto un'ottima carriera e ce ne sono da diversi che hanno fatto i cadetti, quindi secondo me va puntellata ma non va stravolta.
0: Mister, invece torno sugli sconfitti della finale, l'Union Brescia, che si sono subito ributtati a capofitto sulla prossima stagione, sul voler conquistare quella Serie B che è sfumata proprio all'ultimo miglio. Intanto hanno riscattato Crespi, quindi è già un colpo molto importante messo a segno dall'Union Brescia, perché l'attaccante era arrivato a gennaio, è stato protagonista assoluto nel girone di ritorno e anche ai playoff. Mi viene in mente quel gol capolavoro fatto alla Rechi in rovesciata contro la Salernitana. Le chiedo anche alla luce di come dovrebbe essere il girone A, perché ancora ovviamente non ci sono le composizioni dei gironi, però un pochino si può immaginare come sarà il girone. Le chiedo se l'Union Brescia a questo punto parte da favorita, se può in qualche modo ripercorrere quanto fatto dal Vicenza, mi viene in mente nell'ultima stagione.
1: Ma guarda, allora, secondo me l'Union Brescia è una proprietà importante, ha una proprietà importante, ha una struttura societaria che può sicuramente dare continuità a quello che è stato la programmazione, no? E naturalmente venendo da una retrocessione come è stata quella di 2 stagioni fa, e riprogrammare immediatamente, quindi con la fusione, con la Feralpi, eccetera, hanno fatto comunque un ottimo lavoro, quindi c'è del manico importante in quella società, quindi sanno di calcio e di conseguenza, anche se l'obiettivo è svanito, insomma, alla finale è stato fatto un grande lavoro, quindi si deve ripartire da quella base lì. È normale che l'Union Brescia sia la candidata principale alla corsa per la promozione.
0: Per quanto riguarda invece gli altri gironi, saranno molto, molto, forse molto più complicati, perché guardo le retrocesse dalla serie B, tre di queste, Reggiana, Spezia e Pescara, andranno quasi sicuramente tutte nel girone B, poi ci sarà il Bari nel girone C. Le chiedo appunto del girone B con una piazza come Pescara che conosce molto, molto bene. Mister, cosa si aspetta da questo girone? Perché sarà veramente spesso è sottovalutato, però negli ultimi anni ha portato due squadre in Serie B a vincere la finale dei playoff, l'Ascoli quest'anno e il Pescara 2 anni fa.
1: Sì, un girone forte, dove a maggior ragione quest'anno, avendo queste 3 squadre che sono comunque scese dalla Serie B, è una B2, no? Quindi stiamo
0: Sì.
1: parlando di un campionato veramente di alto livello. Pescara viene comunque sì da una grossa delusione, perché comunque ha fatto un'ottima seconda parte di campionato, nel momento in cui la società ha in qualche modo messo a posto la squadra. All'inizio non era una squadra che poteva in qualche modo pensare di giocarsi la salvezza. La società ha fatto ottimi innesti, purtroppo poi sono arrivati un po' corti, io penso proprio pure a livello fisico, che comunque
0: Sì.
1: rincorrere per 14-15 partite, fare bene, poi capita che magari sai l'episodio ti gira contro e mentalmente stacchi un attimo, perché comunque hai dato tanto e in qualche modo ecco, ti ritrovi retrocesso. È un peccato perché Pescara è veramente una grande piazza, è una piazza che merita assolutamente almeno la
0: Sì.
1: Serie B. E da quest'altra parte poi c'è lo Spezia, perché la Spezia è una società vera, società proprio
0: Eh sì.
1: strutturata, una società che nei momenti in cui quest'anno hanno visto che comunque hanno sbagliato, hanno ammesso, si sono subito organizzati, hanno preparato immediatamente quello che sarà la stagione prossima con una conferenza stampa immediata e quindi sono ben allineati, credo che siano i candidati principali a risalire.
0: Mister, invece scendendo nel girone C, anche qui altro girone di ferro, ma questo lo è quasi tutti gli anni, però quest'anno forse qualcosina in più, perché oltre alle varie Catania, Salernitana, Casertana, eccetera, si unisce anche una squadra come il Bari, che sarà in difficoltà, lo ha annunciato anche con tutte le difficoltà del caso. C'è stata la conferenza stampa del sindaco Vito Leccese, che ha annunciato che il presidente Luigi De Laurentiis si è messo a disposizione per cedere il club, anche perché poi la scadenza delle multiproprietà si avvicina. Però una piazza come il Bari, se ritrova i tifosi in un San Nicola infuocato, fortunatamente si potrà giocare al San Nicola, probabilmente non sarà facile per le altre avversarie.
1: Ma Bari è indiscutibilmente una piazza da Serie A, quindi sotto quel punto di vista non dobbiamo neanche troppo girarci intorno, ma il discorso è questo: è una piazza delusa, è una piazza delusa, una sì. piazza ferita, e di conseguenza, ecco, sì, i tifosi fanno la differenza e spingono al massimo, ma i tifosi vanno anche in qualche modo non sempre illusi, ma vanno anche in qualche modo accompagnati, no, a un progetto vero. Io vedo un po' di confusione. Quindi non la vedo adesso organizzata subito per risalire immediatamente. Magari posso sbagliarmi, per carità, però insomma, ecco, questo sali scendi, vedo un po', non vedo una linea comune, sai, dove si lavora e si programma con convinzione. Credo invece che il Catania abbia fatto comunque un buon lavoro anche quest'anno, e sia in qualche modo anche Catania una squadra da tenere sott'occhio, perché sono anni che manca, insomma, dalla Serie B. È una piazza sì. che ha voglia, è una piazza che poi, ecco, si è riattaccata molto, no? E quindi crede in questo progetto. Secondo me potrebbe essere anche Catania una squadra da tenere molto sott'occhio. Naturalmente poi c'è la Salernitana è una proprietà importante, piazza vera, e quest'anno comunque ha fatto alti e bassi, non ha avuto una grossa continuità e costanza, vedi anche i cambi di allenatore, no? Però comunque è una candidata anche lei a primeggiare in questo torneo futuro.
0: Mister, l'ultima domanda prima di salutare e ringraziarlo ovviamente per essere stato qui con noi. Parlava prima, no, dell'Ascoli, di una rosa solo da puntellare in vista della prossima stagione di Serie B. Immagino il discorso sarà simile anche per le squadre che hanno vinto, Arezzo, Benevento e Vicenza. Proprio da questo punto di vista le chiedo: quanto è cresciuta la Serie C? Perché la Serie C negli ultimi anni il livello è cresciuto tanto e si è quasi avvicinato a quello della Serie B. Le squadre che vengono promosse poi fanno bene fin da subito. Mi viene in mente la Carrarese, che ha fatto due ottime salvezze, una squadra che mancava in Serie B da più di 70 anni. Il Padova comunque l'anno scorso promosso e si è salvato, lo stesso Mantova. Insomma, quanto si è avvicinata la Serie C alla Serie B?
1: Ma come ti dicevo, si è organizzata, cioè le società si sono organizzate. Prima c'era quell'ansia che nel momento in cui facevi il salto di categoria non ti sentivi magari all'altezza di poterla poi, ecco, disputare. Invece certo. l'organizzazione è proprio stata data da le riconferme, quindi lo zoccolo duro, il blocco che spinge, cioè non va stravolta la squadra, cioè se si fa una promozione non va poi messo da parte il lavoro fatto perché magari non ci si sente all'altezza per poi affrontare la categoria superiore, no, invece va confermato il blocco e va puntellato. Tante squadre stanno facendo bene, adesso hai fatto l'esempio della Carrarese, perché è stato fatto questo, cioè in B si torna e 8 undicesimi restano e poi si puntella, quindi così si fa calcio.
0: Mister, grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi per l'ospitalità, un abbraccio a tutti.
0: Ringraziamo e salutiamo ovviamente mister Emanuele Pesoli per essere stato qui con noi. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, perché parlavamo di momento di una fase interlocutoria, no, del mercato, in cui i club stanno prima puntellando a livello dirigenziale, poi chi deve cambiare in panchina lo sta facendo in questi giorni, in queste settimane, poi da luglio si potrà anche iniziare, quando aprirà ufficialmente il calcio mercato, anche se diversi club stanno già agendo sul mercato dei giocatori in scadenza. Ci sono tanti giocatori in scadenza al 30 giugno 2026 che hanno già trovato squadre. Mi viene in mente la Provercelli, che ieri ha annunciato un nuovo acquisto. Fra le squadre, dicevo, che si stanno muovendo e si sono mosse per il nuovo allenatore, c'è il Guidonia, che ha annunciato Giovanni Lopez come nuovo allenatore. È stato presentato nei giorni scorsi in conferenza stampa. Andiamo a sentire un po' un estratto della conferenza stampa con le parole di mister Lopez.
2: Con l'occasione, presentazione del mister nuovo allenatore, guida tecnica della prima squadra, Giovanni Lopez, ed è qui insieme a lui il presidente Mauro Fusano, e con l'occasione rinnoviamo anche quelle che sono le cariche di primo livello della società. Iniziando dal presidente Mauro Fusano, che già conosciamo. Direttore generale qui presente, Anthony Ernest Aliano, che quest'anno, oltre quindi all'aspetto legale, sarà il direttore generale della società. Mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore sportivo, che si occuperà di tutta quella che è e sarà la parte sportiva. Abbiamo il nuovo team manager Riccardo Ronca, anche lui qui presente alla conferenza, e sarà presentato poi a voi giornalisti. E abbiamo insieme alla presidenza anche Monica D'Andrea, che abbiamo già conosciuto nel corso di queste due stagioni, che è qui alla destra del presidente, e oltre al mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abate, dal preparatore atletico Adriano Bianchini e dal preparatore dei portieri Cristian Tosti. Tutte queste cariche di primo livello ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione del mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa qui al centro direzionale del Mauris, il presidente Mauro Fusano. Presidente, grazie per essere intervenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: E subito quindi la prima domanda: perché la scelta del mister Giovanni Lopez?
3: Bella domanda, devo cercare una bella risposta. Perché? Perché lo ritengo una persona idonea in questo momento per la squadra che abbiamo, anche se stiamo cambiando parecchie cose, parecchi giocatori, però credo che sia la persona col carattere giusto, professionalità e serietà adeguata a quello che serve a noi. Ne sono sicuro di questo.
2: E nelle ultime due stagioni, Guidani Montecelio, che ha affrontato una vittoria nel campionato di Serie B e una salvezza nel campionato di Serie C, quindi due obiettivi sicuramente molto importanti. Quale sarà l'obiettivo per questa stagione?
3: L'obiettivo, la scelta di Lopez dovrebbe essere anche soprattutto per questo, perché ci sarà un terzo obiettivo che non sto qui a dirlo perché sennò sembra che vogliamo arrivare sulla Luna, ma sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo. Con l'aiuto di tutto lo staff, direttore, amministratore e quant'altro.
2: Ovviamente poi lasceremo le altre domande ai colleghi giornalisti. Nel frattempo un saluto anche da parte del mister Giovanni Lopez e di come è entrato a contatto con la realtà di Guidonia Montecelio, e anche un breve riepilogo di una carriera ricca di grandi successi e numerosi obiettivi raggiunti.
4: Ma sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè, tramite amici ci siamo trovati a bere un caffè. Non era un periodo buono per il Guidonia, io ero l'Albino Leffe, ho fatto le cose buone, per cui mi si è presentata questa occasione. Poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, vero presidente? Poi ci siamo risentiti e c'è stato un contatto di
3: fidanzamento, insomma. Giusto, abbiamo messo l'anelli.
4: Adesso speriamo di sposarci anche.
3: Soprattutto.
4: No, c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma.
2: Benissimo, mister. Iniziamo con le domande. Proseguo per un ordine di posizione, quindi partiamo da Filippo Minichino, Rete 1, prego.
5: Salve, domanda per il Presidente o per il Mister?
2: Come vuole, normalmente specifica prima anche il volta.
5: Ok, allora per il Presidente, ovviamente ecco, Presidente, quindi parte una nuova stagione, seconda consecutiva in Serie C, l'anno scorso è stata una stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente, perché si è partiti fortissimo, poi per tanti motivi, insomma, però è arrivata la salvezza, quindi l'obiettivo minimo. Quindi quest'anno, ecco, con anche un allenatore insomma, più esperto rispetto a Ciro Ginestra come Mister Lopez, cioè l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi comunque penso che centrare i playoff.
3: Assolutamente, cercheremo di alzare l'asticella, perché l'asticella non ci accontentiamo, siamo egoisti. E voglio dire, con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso, qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che serva anche per crescere questo, e gli errori servono per crescere, secondo me, perciò sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
5: Grazie Presidente, invece per mister Giovanni Lopez, ben arrivato al Guidone Montecelio, un ritorno nel Lazio, perché ti ricordiamo, insomma, come allenatore della Lodigiani, Cisco Roma, quando si giocava al Flaminio, e insomma qua ecco che una società completamente diversa, però con un presidente super ambizioso, lo stadio che è un gioiello qua nel panorama laziale e non, quindi ecco, penso soddisfatto e hai tanta voglia di... No, di fare bene.
4: Soddisfatto sicuramente. Io mi ricollego un po' a quello che ha detto il Presidente. Io nell'ordine delle idee ho quello che noi vogliamo primeggiare, nel senso, poi saranno playoff, saranno quello che sarà. Noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che comunque ci dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gente che abbiamo stato. Più che altro io mi sentirei anche di rappresentare i 100.000 di Guidonia, perché se noi facciamo bene, diamo comunque dignità, non è che non ci sia dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno. Per cui l'idea, io sono venuto qui, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono venuto qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare. Ho visto, quando ho parlato col Presidente, gli ho visto l'entusiasmo, e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse, piuttosto che diventasse una cosa che poi per lui diventa pesante, perché io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al Presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il Presidente è contento, siamo tutti contenti. Per cui l'idea che ho io è quello di primeggiare, e sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori, giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai tirati indietro, né il Presidente, né i due direttori, sotto questo aspetto. Anzi, dico una cosa che per un allenatore, mi hanno detto di aumentare il target di giocatori da prendere, per cui per me è stata una grande soddisfazione. La prima volta mi succede da quando alleno, per cui... e sono 25 anni, per cui è un'ottima cosa.
5: Allora, in bocca al lupo.
4: Grazie mille.
2: Grazie quindi a Minichino di Rete Oro. Procediamo quindi così, una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte delle testate giornaliste, a seguire ci darà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello anche agli altri ospiti, come il direttore generale Ariano, il direttore sportivo Lucchesi, il team manager Riccardo Lunca, e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Cani. Come sappiamo, Guidonia Montecelio si è sempre contraddistinto per le iniziative, marketing e poi ovviamente per la presidenza di Monica D'Andrea.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. L'ultima parte di trasmissione, ritroviamo un amico di A Tutta C, giornalista del Resto del Carlino, che segue da vicino le vicende di Casa Vispesaro, Lorenzo Mazzanti. Ciao Lorenzo.
1: Buongiorno a tutti, per me è sempre un piacere essere con voi.
0: Anche per noi è un piacere averti qua in diretta. Allora, Lorenzo, ti chiedo un po' cosa sta succedendo in casa Vispesaro. Perché? Perché è stato risolto il contratto con Mister Stellone lo scorso 10 giugno, ormai una decina di giorni fa. Aveva un contratto lungo, ma è stato risolto il contratto con Mister Stellone. Chi siederà in panchina della Vispesaro per la prossima stagione al posto di Stellone?
1: Il prossimo allenatore della Vir sarà Andrea Gennari, suo storico collaboratore tecnico, che è stato per 14 anni nello staff di Stellone e a Pesaro è stato anche suo vice allenatore, così come lo era già stato alla Regina qualche stagione fa. E già questa notizia era nell'aria. Subito dopo conclusi i playoff con Gennari, che già
0: Sì.
1: qualche settimana dopo parlava da allenatore, ha pianificato già il mercato insieme al direttore sportivo Michele Menga, che sarà uno tra le tante conferme e i tanti punti solidi da cui ripartire per la prossima stagione.
0: Quindi anche in assenza di comunicati, cioè nel senso sarà lui l'allenatore, lo diamo per certo, quindi.
1: Certo, perché l'8 luglio Andrea Gennari prenderà il patentino UEFA, quello che consente di
0: Perfetto.
1: allenare nelle categorie professionistiche, e probabilmente l'annuncio arriverà una volta ottenuto questo patentino. La VIS, oltre a Gennari, che comunque è sempre stato nello staff di Stellone, quindi conosce bene anche l'ambiente Pesaro, anche lui l'anno scorso era stato rinnovato fino al 2030 insieme a Stellone, insieme al suo staff, e la VIS confermerà anche diversi pilastri sul campo. Un po' in ogni reparto, in difesa c'è Tonucci, che nell'ultimo periodo della stagione ha ben performato, a centrocampo c'è sicuramente Pucciarelli di Paola e davanti c'è Nicastro. Queste sono le colonne portanti della Vis del futuro, a cui gli era già stato rinnovato il contratto dalla precedente stagione.
0: Ecco Lorenzo, la Vispesaro è stata protagonista, no? negli ultimi anni, è arrivata ai playoff. Per la prossima stagione, cioè, c'è l'obiettivo di alzare un po' l'asticella o l'idea, il cronoprogramma in casa Vispesaro è quella di andare sempre, di fare sempre un piccolo passettino alla volta?
1: Allora, prima di tutto sarà da capire il discorso sponsorizzazioni, perché ancora non sono state definite. Da lì si potrà pensare di progettare anche una VIS, magari che comunque riesca a mantenere la posizione playoff, perché ricordiamo che la VIS Pesaro in 128 anni di storia è stata due volte playoff, ovvero nelle ultime due stagioni. È la prima volta che la VIS si appresterà a disputare il nono campionato consecutivo in Serie C. E quindi ovviamente l'obiettivo rimane quello di confermare un posto ai playoff e poi con il proseguo del mercato si potrà capire anche le ambizioni se potranno aumentare, ma già l'obiettivo playoff sarebbe qualcosa di veramente importante, confermarlo per il terzo anno di fila.
0: Ecco, Lorenzo, però scusa se batto un po' su questo tasto, ma c'è l'ambizione, ti chiedo, da parte della proprietà di arrivare anche a lottare per i vertici, a lottare per la Serie B? Non dico quest'anno, ovviamente, ma nei prossimi anni.
1: Già dalla conferenza della scorsa stagione Bosco, il presidente della VIS, aveva affermato che le cose più importanti di questa dirigenza, le priorità di questa dirigenza sono la sostenibilità economica, che in Serie C non è assolutamente scontata,
0: esatto,
1: e le infrastrutture. Su questi due piani si stanno facendo grossi passi in avanti, perché la VIS quest'anno non ha neanche comunicato l'iscrizione al campionato, ormai è diventata banale nell'epoca Bosco,
0: sì, certo,
1: negli 8 anni di gestione Bosco, a differenza di tante altre compagini anche più blasonate della Lega Pro. E sul piano infrastrutturale l'anno scorso è stato realizzato e è stato messo operativo uno tra i più moderni centri sportivi del centro Italia, come il V-Park, e ora si sta parlando anche di un possibile rinnovamento dello stadio Tonino Benelli, e da farlo diventare da 5.500 posti, quelli che garantirebbero anche un accesso, sarebbe uno stadio a norma anche per la Serie B. Ovviamente Bosco non vorrà strafare, come ha sempre fatto, un passo alla volta, senza mai fare colpi eclatanti sul mercato, ma migliorarsi tramite la progettazione anno per anno.
0: È giusto fare così, perché l'abbiamo sempre definita, no, un'isola felice, la Vis Pesaro. Non dovrebbe essere un'isola felice, dovrebbe essere la normalità. Molti club dovrebbero prendere esempio da quello che sta facendo la Vis Pesaro. Lorenzo, ti faccio l'ultima domanda che riguarda un po' la piazza, la tifoseria della Vis Pesaro, perché Pesaro spesso viene associata a livello sportivo al basket, però negli ultimi anni, come dicevi tu, con la presidenza ha preso largo il calcio, si sta facendo largo anche fra i tifosi storici del basket. Come sta rispondendo, come ha risposto la piazza a livello calcistico in questi ultimi anni?
1: Allora, in queste ultime due stagioni diciamo che si è un po' ingolosita, perché Pesaro non era mai stata abituata ad ambire alle zone, ai vertici, esatto, della Serie C. E anche nella scorsa stagione ha fatto la prima, diciamo, rivolta contro la gestione Stellone, si è indispettita dopo la rimonta subita contro la San Benedettese, e questa polemica creata dalla tifoseria nei confronti di Stellone, atteso ai cancelli dello stadio a fine gara, ha un po' rotto i rapporti tra Stellone, sì, e Pesaro, ed è stato anche uno tra i motivi principali dell'addio del tecnico, che aveva un contratto fino al 2030. Pesaro in questi ultimi anni sta cercando di pretendere sempre di più dalla Vis, e nella scorsa stagione ha fatto il record di abbonamenti, quasi doppiando quello della precedente annata. Vedremo se riuscirà a replicarsi anche quest'anno. Sicuramente molto dipenderà dai primi colpi di mercato. La Vis dovrà muoversi soprattutto nel settore arretrato, con un portiere in partenza, Pozzi in direzione Venezia, e una difesa da rivoluzionare. Vedremo anche da lì, dai colpi che arriveranno di mercato, l'entusiasmo della piazza, che comunque, come dicevo prima, ambisce anche nelle prossime stagioni a mantenere una posizione di vertice in Serie C.
0: Lorenzo, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi.
1: Perfetto, grazie mille, è stato un piacere, buona giornata, buon proseguimento.
0: Ringraziamo ovviamente il collega del Resto del Carlino, Lorenzo Mazzanti. Abbiamo fatto un po' il punto sulla Vis Pesaro e noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda a tutta C. L'appuntamento ovviamente è lunedì alle 9.45, puntata che dobbiamo ricordare abbiamo aperto con la tragica notizia della scomparsa di Igor Protti all'età di 58 anni, bomber indimenticato che in carriera ha vestito fra le altre le maglie di Livorno, Bari, Napoli, Lazio, Messina, insomma tantissimi i campi di calcio che lo hanno visto protagonista e in cui ha segnato valanghe di gol. Se n'è andato a 58 anni dopo aver lottato a lungo con una lunga e bruttissima malattia. Noi chiudiamo ovviamente la nostra trasmissione facendo le condoglianze alla famiglia, ci stringiamo nel dolore per la scomparsa di uno dei protagonisti del calcio italiano degli anni 90 e non solo. Restate ovviamente con noi perché noi ci fermiamo con A Tutta Cima, la programmazione su TMV Radio e sul 61 va avanti, ovviamente appuntamento clou alle 13 con Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanà, quindi restate con noi. Daniel Uccellieri vi saluta, appuntamento a lunedì con A Tutta Cima.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Oggi cominciamo naturalmente con la triste notizia che è arrivata dalle prime ore della mattinata. Igor Protti non ce l'ha fatta, è morto all'età di 58 anni. Come sapete bene, lottava a lungo con una bruttissima malattia, ha cercato di affrontarla nel modo più dignitoso possibile. Ricordo quando sotto all'ospedale, dopo la diagnosi, si affollarono tutti i tifosi a inneggiarlo, lui affacciato tra le lacrime, a salutare e a ringraziare tutti. Si è goduto, un po' come fece, se vogliamo, Gianluca Vialli gli ultimi giorni, tuffandosi nell'affetto dei tifosi, nell'affetto del mondo del calcio, nell'affetto della propria famiglia, accompagnando anche la figlia all'altare. Poi il tempo evidentemente è scaduto e ci ha lasciato quello che è stato uno dei più grandi bomber che ricordiamo, il famoso bomber di provincia. Ricordiamo che fu il primo capocannoniere, credo se non l'unico, a diventare capocannoniere di Serie A di una squadra che poi a fine anno retrocesse. Credo che erano 24 i gol che mise a segno in quella stagione. Insieme a Beppe Signori si divise il trono del capocannoniere di Serie A, con però la sua squadra che retrocesse in Serie B. Un giocatore straordinario in campo, un uomo eccezionale fuori, tanti ricordi che stanno cominciando ad arrivare da tutto il mondo dello sport, e chiaramente il nostro primo pensiero è dedicato a lui, Igor Protti. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno anche al direttore Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Ponci, allora, chiaramente un pensiero anche da parte tua. Non è, diciamo, una notizia che ci lascia purtroppo sorpresi, perché era quasi cominciata una sorta di conto alla rovescia che lui stesso aveva raccontato nei gesti, nelle sue parole, soprattutto in quell'ultima sfuggente lettera di addio che ha rilasciato alla famiglia e che la famiglia ha divulgato, che vado a leggere brevemente. Questo splendido viaggio, scriveva Igor Protti, come ogni partita è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegare. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato. Per l'affetto e l'amore sempre dimostrato mi è totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Fabri, buongiorno, e questo è il primo pensiero che dobbiamo dare a Igor.
2: Se ne va uno degli ultimi romantici del calcio. Io l'ho sentito tante volte durante gli anni, una persona squisita, sempre disponibile, davvero speciale anche in campo, cioè capocannoniere in Serie C1, in Serie B e in Serie A. Quindi insomma, ha fatto tutta la gavetta, ha fatto una caterva di gol, insomma un personaggio speciale che però ci lascia con un messaggio importante. Ha fatto bene a leggerlo, perché anche nel dramma trova il modo di andarsene, tra virgolette, con un sorriso. Quindi veramente conferma, certifica la qualità della persona. Quindi davvero un grande saluto a Igor Protti, che ha tracciato una via, ecco.
1: Tra l'altro, Fabrizio, ci mette la possibilità, Igor, anche dal cielo, di capire quanto siano cambiati i tempi anche dal punto di vista della qualità dei giocatori. Cioè, un Igor Protti farebbe gol come se veramente non ci fosse un rivale adeguato a fermarlo, diciamo.
2: Ma sì, è sempre stato un bomber vero, nel senso di quelli che gli capitava una palla e quasi sempre era gol. Quindi da questo punto di vista è sempre stato fantastico. Probabilmente non ha mai avuto la grande occasione, perché parliamo di un'era in cui davvero la Serie A era infarcita di fuoriclasse, e quindi anche uno come Igor Protti, che adesso sarebbe titolare ovunque in Italia, si è dovuto, tra virgolette, accontentare di altre piazze. Però poco importa, perché come hai detto bene, io me lo ricordo bene l'anno in cui è stato

0: Questo non ho dubbi a dirlo, la
1: No,
0: persona era molto di più.
1: assolutamente. Tra l'altro ricordi molto bene quella classifica cannoniere, hai detto, no? Che finì con Beppe Signore a dividersi il gradino. Ti ricordi anche l'ultima squadra alla quale segnò prima della retrocessione che gli valse il gol?
0: No, quello non me lo ricordo.
1: La Juve.
0: Ah, vedi?
1: E sai qual è stata l'ultima squadra alla quale ha fatto un gol in Serie
0: No.
1: A? La Juve. C'è un legame in qualche modo. Dico
0: Beh,
1: che
0: dai, sono gol
1: era
0: che
1: Livorno
0: andrò a
1: poi,
0: rivedere
1: esatto.
0: con affetto,
1: 2 a
0: perché,
1: 2 con Livorno,
0: insomma,
1: ultimo gol in Serie A
0: segnare
1: con la Juventus.
0: alla Juve non è male, non è
1: No,
0: male, dai,
1: no,
0: in
1: no, no,
0: generale.
1: no, no, è un intreccio che, sai, quando...
0: Adesso ci riescono un po' troppo facilmente,
1: Sì,
0: però
1: vabbè, adesso
0: allora.
1: segna chiunque, quindi prima invece segnavano solamente i grandissimi e Igor assolutamente lo era. C'è il mondiale intanto che ti voglio far analizzare perché si entra un po' nel vivo, intanto c'è già la prima qualificata che è il Messico, 2 vittorie su 2, mezza tanti, tantissimi pareggi, la prima sicura della qualificazione è proprio il Messico. Nel frattempo abbiamo potuto vedere altre partite, scendere in campo la Francia, l'Argentina dello straordinario Messi, il Portogallo di un Cristiano Ronaldo più in difficoltà che invece ha avuto veramente poche occasioni, ma addirittura poi in campo sembrava muoversi a fatica, l'Inghilterra che ha battuto una Croazia che forse non ha avuto la forza di ristrutturarsi anche lei, ma qualche talento ce l'ha ancora, beati loro. Insomma, questa prima tornata, quale riflessione ti ha fatto fare, visto che tu da amante del calcio, anche se ferito dall'assenza della nostra nazionale, hai
0: Che
1: guardato?
0: può succedere di tutto in questo mondiale. Ho la sensazione che non ci sia una squadra, diciamo così, che possa vincere a mani basse. È vero che nel mondiale è difficile trovare qualcuno che ha la forza di portare a casa il successo sin dalle prime partite, che trova subito il feeling, no? Con il torneo. Sembra ancora più incerto. Devo dire che mi sono esaltato parecchio per Messi. Devo essere sincero. Vero, poteva essere espulso, su questo bisogna essere
1: Sì, onesto.
0: abbastanza onesti, però insomma, tanta roba, eh? Tanta roba vedere Messi ancora una volta protagonista e poi ha preso Klose.
1: Ha
0: Miglior
1: ragione,
0: marcatore
1: giusto.
0: della storia del mondiale e probabilmente nella sua testa c'è la voglia di superarlo.
1: Beh, direi.
0: Quindi bello vedere Messi, ma io non scommetterei neanche contro Cristiano Ronaldo.
1: No,
0: Cioè,
1: non ho capito, ti sento male. Dicevi? Ecco.
0: dicevo che non scommetterei neanche contro Cristiano Ronaldo, perché è vero, ha fatto una prima partita orribile, orribile, sembrava davvero avere 41 anni.
1: Sì.
0: Però io, insomma, come diceva Tom Janovic degli US Rockets, mai scommettere contro il cuore dei campioni.
1: No, questo è vero.
0: Quindi non lo so, io ci andrei piano a darlo per finito, morto, sepolto. Insomma, Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo, quindi aspettiamo, aspettiamo a scrivere che è arrivato al capolinea. In generale, ti dico. Non c'è ancora una squadra che mi ha preso l'occhio, cioè che mi ha intrigato, perché
1: Perché
0: anche la Francia,
1: vabbè.
0: seppur straordinaria, nelle sue qualità offensive, qualcosa concede. Vabbè, la Germania non si può giudicare, la Spagna ha iniziato male, ma anche lì starei sereno. Insomma, non l'Argentina, sì, grande Messi, però obiettivamente l'avversario era quello che era. Non lo so, bisogna aspettare ancora un po', però ripeto, ho la sensazione che sarà un mondiale pieno di sorprese, soprattutto quando arriveranno le partite a eliminazione diretta, anche perché mi sembra che tante squadre hanno capito come difendere. Quindi non lo so, potrebbero esserci sorprese clamorose.
1: Senti, invece mi parli un po' del Brasile che scenderà di nuovo in campo senza Neymar, un po' di battibecchi con la stampa anche da parte di Carlo Ancelotti che ha detto cambierò tanto.
0: Allora, la questione Neymar è pesante, nel senso che praticamente voluto a furor di popolo, cioè secondo me non è proprio in grado di giocare, perché mi sembra strano che non vada neanche con la squadra e che rimanga a New Jersey per quel problema al polpaccio destro. Quindi non lo so, forse è stato convocato per fare presenza. nel senso solo

0: spogliatoio, non
1: forse
0: lo so.
1: Perché
0: forse
1: lo hanno
0: così
1: quasi convinto, perché Ancelotti, da quello che ci raccontano dal Brasile, il nostro corrispondente che avremo dopo, come sempre, nell'ultima mezz'ora finale, è quasi come se gli avessero detto: no, Neymar lo devi portare, che fosse stato per Ancelotti non l'avrebbe neanche portato. Non l'avrebbe neanche
0: credo
1: portato.
0: Che sia così. Credo che sia così, però rimango comunque un po' perplesso sul fatto che Ancelotti abbia deciso di ascoltare il popolo. Non lo so, vediamo. Però certo, stasera il Brasile deve vincere, ma soprattutto deve convincere, perché il Brasile, visto nella prima partita, è una squadra che secondo me non arriva ai quarti. Nel senso, ha troppe difficoltà a livello di gioco, ma soprattutto non mi sembra una squadra libera mentalmente. Cioè, si sa, no? Il Brasile, quando arriva a giocarsi il Mondiale, ha una pressione enorme, come ce l'aveva l'Italia, come ce l'ha, secondo me, quest'anno anche la Spagna e la stessa Francia. Però è il Brasile. Quindi io mi chiedo, questo è tutto il Brasile, il meglio del Brasile che possiamo auspicare? Non credo. Quindi mi aspetto una vittoria, ma soprattutto una vittoria convincente.
1: Ma ti faccio una domanda tecnica, te la vedi la partita?
0: Sì, credo di sì. Se riesco a sopravvivere, perché ho la serata lunga, con credo presenza di alcol, quindi devo vedere come arrivo a quell'orario.
1: Perché credo che farei in modo da evitare, perché sennò...
0: No, perché solitamente io non bevo mai, diciamo che stasera Santarelli. Ci sono personaggi che mi porteranno sulla brutta via.
1: Sulla brutta via, vabbè, almeno ti ci fai portare ogni tanto, no? Come Santarelli, che manco lo smuovi. Senti, quindi vabbè, però per dire... La cosa triste, brutta, ma alla quale ci dobbiamo rassegnare naturalmente, di questi dei mondiali dall'altra parte del mondo, e che spesso e volentieri non si riescono a vedere tutte le partite, magari alcune partite importanti proprio non le riesci a vedere, ma del resto è un po' così. Senti, un po' così anche stato l'esordio di Jonathan David al mondiale, poi ieri tutti insieme ne ha fatte tre, per carità. Non ha fatto tre gol straordinariamente complicati, però c'era timbrato il cartellino, questo per il sorriso della Juventus, non perché dice allora vedi che funziona, no, perché magari si aspetta una richiesta sul mercato. Secondo te arriverà, o nonostante i gol vedi un David difficilmente da piazzare sul mercato?
0: Secondo me Carnevali ha esultato ad ogni gol.
1: Sì, probabile.
0: Nel senso che
1: mandava messaggi
0: che
1: adesso
0: sì,
1: guarda che ne fa un altro, è bravo, è fortissimo. Prendetelo.
0: Secondo me uno che fa tre gol al mondiale comunque a livello mediatico viene ripreso tanto.
1: Beh, ora è capo,
0: quindi probabilmente qualcuno punterà su di lui, ma non ho dubbi, e chissà, magari ne fa anche altri. Ma sai, David siamo sempre lì, cioè il giocatore non è scarso, Lille ha fatto veramente una valanga di gol. Il problema è che non va bene per il calcio italiano. Cioè, mi sembra abbastanza evidente, non va bene a Spalletti, non va bene per il modo con cui Spalletti vuol far giocare la Juve, non ha la fisicità che serve in Italia. Cioè, non è scarso e non è perfetto per noi, che è diverso, ma l'abbiamo sempre sostenuto. Cioè, quindi da questo punto di vista, chissà, magari in un'altra squadra potrebbe anche fare la differenza, però deve essere una squadra che gioca in maniera diversa. È tutto qua. Però ben vengono questi gol, perché tolgono un problema a Carnevali.
1: Ah certo, che ne ha tanti da risolvere, dopo ne parleremo. Tu, amante, tifoso della Juventus, amante di calcio, penso che sia tra quelli, soprattutto giornalisti, che sono un po' perplessi, no, su quello che sta succedendo al Milan. Ne abbiamo parlato a lungo, adesso è arrivato Amorim, ma sono arrivati due no dai direttori tecnici, direttori sportivi, di fatto una società che ancora non si sta componendo e siamo al 19 di giugno. Sì, si comincia addirittura a muovere qualcosa sul mercato, non si sa perché. Leao non è dubbio, ha qualche dubbio sul futuro, ma anche Pulisic, Rabiot probabilmente andrà via. Continua questa ricerca spasmodica del DS e del direttore tecnico, nuovi contatti vani peraltro con Kroos e Hardung, Ibra che si sa far commentatore lì al mondiale. Insomma, la situazione continua a essere sempre più folle in casa Milan.
0: Sì, conferma che il Milan non c'è più. Cioè il Milan, guardavo ieri, tra l'altro bello, il documentario dedicato ad Arrigo Sacchi, e ti rendi conto come sia finita proprio un'era. Cioè, siamo di fronte a un Milan che è un grande punto interrogativo, ma a partire dalla proprietà, nel senso che Cardinale ha una visione del calcio molto americana, con i pregi e i limiti di questa visione, nel senso che ha fatto questo Repulisti, ma non ha, secondo me, preso in considerazione le difficoltà che avrebbe avuto poi per ricostruire il tutto. Cioè, detto banalmente, ok, facciamo Piazza Pulita, ma magari Tarelo lo teniamo. Magari Tarelo lo teniamo perché comunque è un dirigente che nel corso degli anni ha fatto tantissime cose buone. Forse ha sbagliato un anno. Invece ha mandato via tutti pensando che, secondo me, fosse abbastanza veloce e immediato trovare delle alternative valide, ma così non è. Anche la scelta di Amorim, a me dispiace dirlo, ma è un azzardo totale.
1: Sì.
0: Io l'ho detto e anche lì insulti, perché ormai il mondo social è così, però è come prendere Thiago Motta alla Juve. Cioè, io non vedo differenze, nel senso, è un potenziale grande allenatore, ma che viene da un fallimento totale al Manchester United, non con attenuanti, totale. Quindi non lo so, qui mi sembra che sia un Milan improvvisato, che è la cosa peggiore che possa capitare a un club storico come il Milan. E fa male, fa male. Io non sono tifoso milanista, però fa male, perché è triste vedere un Inter che in maniera oculata sta mettendo i tasselli giusti nei posti giusti, e un Milan che va a caso.
1: Guarda,
0: cioè, mi dispiace, ma va a caso. Io sì, non credo ci sia una strategia dietro. Cioè, sembra, quando ero giovane, ti dico sta cosa,
1: sì,
0: chiamavo un sacco di ragazze sperando che prima o poi qualcuna mi rispondesse e dicesse ok, esco io.
1: Seminale.
0: Cioè, più o meno il Milan sta facendo la stessa cosa.
1: Hai capito. Fabrizio, è bella aneddoto che mi ha raccontato. Curioso.
0: Un po' triste, però, vabbè.
1: Vabbè, dai, quando eravamo piccini eravamo così. O ti prendevi la fissa per una
0: fili,
1: in particolare.
0: Esatto. Cioè, vorrei spiegare che non c'era Instagram e questa facilità di mettere il cuoricino.
1: Facevi tipo Verdone quando cercavi il compagno di viaggio per Ferragosto. Oh, ci avrei un posticino a Ferragosto in macchina. Che dici?
0: Esatto,
1: sono
0: esatto.
1: Avvenente, ho una folta capigliatura, sono un intellettuale, un bel ragazzo, guarda, sono impegnata, va bene, andiamo alla prossima. Ciao, che fai questa estate? Senti Fabri, questo ci porta a fare un ragionamento che voglio condividere con te. Il rischio delle proprietà estere, cioè tanto puoi trovare il club, il fondo estero, quello che è, che comunque si mette anima e corpo a lavorare e ti trova, ti tiene in un valore. Tanto rischi, e questo secondo me è più il rischio del Milan, che trovi una proprietà che dice, vabbè, ma un po' per volta ricostruiamo, intanto dobbiamo fare soldi, dobbiamo fare business e poi vediamo, e i tifosi si sentono abbandonati perché non riconoscono più il loro Milan. Differenza tra, per esempio, la Juventus, che al netto dei tantissimi errori fatti anche da John Elkann nel post CDA dimissionario, con scelte quasi sempre sbagliate, però rappresenta un po' la stessa famiglia che guida la Juventus, che vuole che la Juventus comunque ricresca, quella sorta di coperta di Linus che i tifosi della Juve si devono tenere stretti, piuttosto che dire basta, via Elkann, via Agnelli, vendiamo a un fondo. In realtà il fondo dà garanzie più di una famiglia che ti detiene da tanto tempo.
0: Ma assolutamente sì, ma assolutamente. Il problema è che c'è un'idiosincrasia di fondo tra chi pensa che il calcio sia ancora dei tifosi e chi invece ormai ha capito che non è così. Il calcio non è più dei tifosi, cioè il calcio è di chi lo gestisce, in questo caso delle proprietà forti, perché comunque sono proprietà forti, cioè nel senso Cardinale è veramente una potenza. Non si può uscire da questo circolo, perché i capitani in Italia non ci sono più, non ci sono più.
1: Sentiamo male Fabri, forse si è spostato un attimo.
0: No, io
1: ora
0: io
1: va bene, ora, va benissimo, ora
0: okay.
1: Va benissimo.
0: Dicevo, quindi la cosa triste è che purtroppo il calcio è cambiato, ma la gente non riesce ad accettarlo, perché siamo legati a un calcio diverso, a un calcio in cui il tifoso aveva veramente un senso. Adesso, e lo dico da anni, il calcio è una tessera. Il calcio è diventato, ok, tu paghi, hai una tessera, ok, sei importante, basta. il resto non conta, non conta il tuo pensiero, non conta quello che vuoi o puoi fare all'interno dello stadio, non conta nulla, perché il business ha superato la passione. La domanda è: fino a quando i tifosi veri, non quelli che vedono San Siro, c'è in programma Milan Cremonese, ok, spendo 500 euro perché voglio vedere lo stadio e partecipare a questo evento sportivo di cui non so nulla. Io parlo dei tifosi veri. Sì. Fino a quando i tifosi veri accetteranno questo? Non lo so. Secondo me siamo vicini alla fine, sì. Nel senso che vedo sempre più tifosi veri stanchi. Io, guarda, ho tanti amici milanisti. Ci credi che forse il primo anno che sono quasi schifati dalla situazione, tanto da non guardare più chi sta seguendo il Milan, chi potrebbe arrivare, cioè non c'è interesse.
1: Ti stai sentendo spesso con Jacopo, quanto ho capito.
0: E tu lo sai che quando arriva il periodo di stare sotto l'ombrellone,
1: il momento
0: siamo
1: dei sogni.
0: Tutti esaltati, esatto, siamo tutti campioni d'Italia. Quindi vedere i tifosi milanisti, ma anche una parte di juventini, così delusi, fa male. Fa male perché capisci che quel calcio lì, quello che piaceva a noi, non esiste più, ragazzi.
1: Non esiste più, e più andiamo avanti e peggio sarà. Se tu pensi peggio che...
0: certo.
1: Ma se tu pensi che il Real Madrid in una settimana ha preso Konaté, ha preso Cucurella, poi si è andato a prendere Bernardo Silva, poi ha detto guarda che c'ho 220 milioni, 20 milioni per Olise, e poi mi vado a prendere quella, poi posso permettermi di dire a Nico Paz no, perché questa è un'altra notizia del giorno, no, non ti rinnovo al Como, ti mando in Premier, ma da me non torni, e quindi cioè ci sono squadre che hanno una potenza economica. Allora, ha appena firmato peraltro il Real Madrid un accordo con lo sponsor di maglia da 100 milioni all'anno, 100 milioni all'anno, esatto. Manchester United 70 milioni all'anno, 70 all'anno. Noi siamo, la Juventus l'anno scorso giocava senza sponsor sulle maglie, per farti capire, un anno fa, due anni fa, e quindi cioè capisci che c'è una distanza talmente siderale che o ce la vediamo tra di noi internamente, e qui arriviamo tra poco al 22 di giugno, o vedremo la giostra dei sogni molto lontana da noi.
0: Ma no, il calcio dell'Inter non ci appartiene più, ma da tanto, E poi Real Madrid, io non avevo dubbi, cioè nel senso Florentino Perez vuole fare l'ultimo Real Madrid galattico, ma ci sta per la storia della del club, per la volontà anche di dare a Mourinho qualcosa di unico, perché Mourinho se è andato lì è perché vuol tornare Special One, non è andato lì per farsi prendere ancora in giro. Però, vedi, qualcosa è cambiato, perché una volta che il Real Madrid diventava galattico con Zidane, Beckham, Ronaldo, adesso i nomi non sono dello stesso appeal, con il massimo rispetto per Cucurella, per Bernardo Silva, Konaté, cioè sono nomi importanti, ma non sono paragonabili ai grandi nomi del passato. E qua arriviamo alla risposta finale, no? All'analisi finale, cioè il calcio è cambiato, ma ci sono sempre meno stelle. Questa è una domanda anche per chi ci sta ascoltando. Ma può essere che in un mondiale deve essere ancora un 39enne di nome Messi a trascinare tutto? Cioè, non è un bel segno per il calcio,
1: Te ne faccio un altro segno. Abbiamo visto in Italia giganteggiare Modric. Tu l'hai visto il mondiale, esatto. In che condizioni stava?
0: L'ho vista la partita. Certo.
1: Cammina. Quindi, però certo. Tu ti rendi conto che uno che cammina sul palcoscenico del mondo, su un teatro di provincia, cioè l'Italia, giganteggia.
0: Esatto. Ma non solo, Kane, bomber fantastico, ultra trentenne, Rabiot, meraviglioso in mezzo al centrocampo della Francia, ultra trentenne, e potrei andare avanti all'infinito. Cioè, secondo me, tolti, ma io spero l'arrivo di Yamal possa cambiare la Spagna, ma tolto lui, Haaland non è più giovanissimo, però è ancora nella fase, diciamo così, di crescita. Mbappé, insomma, non è più un ragazzino. Cioè, il calcio mondiale manca di stelle. E questo diventerà un problema, perché tu, ok, puoi aumentare gli introiti, il giro d'affari, diventare sempre più sport di business, ma se non hai le stelle e dove vai, caro mio? Se non hai Sinner e gli Alcaraz, puoi fare tutto quello che vuoi, ma non riesci ad andare oltre. Quindi per me l'altro grande problema che ha il calcio di oggi è che non ci sono più stelle. I motivi sono infiniti, la fisicità, il gioco veloce, mille cose. Però il fatto è che in questo mondiale si è parlato di più dei 3 gol di Messi che di tutto il resto. E non è un bel segno.
1: No, no.
0: Non è un bel segno per il calcio mondiale.
1: Poi ci sono magari quegli altri che emergeranno e che comunque funzioneranno, come Kylian Mbappé. Abbiamo visto fare anche a lui cose straordinarie. Però poi lì capisci anche un'altra cosa. Ci sono le squadre che favoriscono. Allora, Messi gioca in un contesto che vive per lui. In ginocchio per lui. Già il Portogallo non vive per Ronaldo. Ci sono tanti gruppettini lì dentro e si vede a volte il dispettuccio in campo e già diventa difficile. Kylian Mbappé quando è al Real Madrid gli ruotano tutti contro, quando era a Paris Saint-Germain idem, perché non ha un carattere simpatico. In Francia invece viene appoggiato e diventa la stella. È importante anche poi il concetto di squadra dietro ai campioni, no?
0: Beh, stella, non lo so, Evin, cioè Mbappé secondo me è, l'ho sempre detto, è un quasi fenomeno, però chi ha vicino, cioè ragazzi, comunque parliamo di Olysee, parliamo di Dembélé, cioè ragazzi, non è che gioca in una squadra in cui si deve inventare qualcosa, deve finalizzare. Cioè io sono più tentato a dire che Olysee può diventare un crack piuttosto che la consacrazione di Mbappé. Sì. Io ne sono sempre stato convinto. Per me Mbappé è sempre stato un quasi fenomeno, perché comunque in una carriera di un giocatore alla fine contano anche i giudizi degli altri, che cosa hai fatto nelle squadre. Se tu al Paris Saint-Germain hai fatto tantissimo, non hai vinto mai, nel senso ovviamente mi riferisco alla Champions, può essere un caso. Ma se vai a Real Madrid e succede la stessa cosa, allora comincio un po' credere meno al caso. Mi sembra un giocatore che non riesce a portare quel quid in più. Ho sempre fatto questo esempio. Mi ha sempre ricordato Harden, giocatore meraviglioso nell'NBA, barba, ma che non riesce a far vincere la propria squadra. Certo, nel mondiale potrebbe vincere, però ragazzi, con chi gioca? Cioè la domanda che dobbiamo farci è: con chi gioca Mbappé? Olysee è una roba. Ecco, forse Olysee è l'unico giocatore che in futuro potrebbe diventare un crack mondiale.
1: Senti, se davvero gli mette sul piatto 220 milioni, Bayern Monaco che dice?
0: Ci sarà un motivo, no?
1: Lo so. E Bayern Monaco che dice?
0: Quella è una bella domanda.
1: Perché certo, là non è questione di non prendersi, è questione di dire sono stato comprato da Real Madrid. Cioè Real Madrid è più forte.
0: Esatto. No, ma poi c'è un altro discorso che secondo me potrebbe fare uno come Olysee. Dire, ok, al Bayern Monaco sicuramente posso vincere la Champions League, posso diventare ancora più forte, perché comunque parliamo del Bayern Monaco. Però questo Real Madrid sarà un unicum, come è successo in passato ai tempi di Beckham e tutti gli altri fenomeni di Galacticos. Quindi fai parte anche di un unicum, qualcosa che non capiterà mai più. Quindi al di là dei soldi, che ovviamente sono importanti, ma non è che a Bayern Monaco prende 2 lire.
1: No, certo.
0: Il problema è se lui vuole fare parte di qualcosa che non accadrà poi, credo, per tanti anni a venire. Quindi è veramente una scelta difficile per lui e per il Bayern Monaco, perché tenere un giocatore che vuole andare via a quei livelli è veramente pesante.
1: Sì.
0: Però ecco, perché magari qualcuno dice Ponciroli è impazzito, come fai a dire che Olysee è più forte di Mbappé? Non dico che è più forte adesso, ma secondo me può diventare un crack, cosa che Mbappé fino ad oggi secondo me non è diventato. E poi se investono 220 milioni su di lui, secondo me un motivo c'è.
1: Questo sì, mi stai convincendo piano piano. Senti, 2 argomenti voglio trattare con te, poi ci salutiamo rapidissimamente. Il primo: arriva Carnevale alla Juve, sboccia l'entusiasmo dei tifosi della Juve, tutti contenti, tutti felici, quasi come se fosse arrivato un grande campione. Passano 2, 3, 4 giorni, una settimana e ripiombano un po' nella consapevolezza che comunque non è che è un uomo che ha la bacchetta magica, ma che bisogna lavorare a lungo, dargli il tempo di poter mettere in piedi tutta una serie di situazioni, ma soprattutto risolvere una serie di problemi, che la Juventus ha avrà 30 giocatori a breve, tra ritorni dai prestiti, compreso quello di Arthur, altro regalo di Comolli, compreso quello di Rui, Douglas Luiz, da capire Nico Gonzalez, insomma, situazioni da risolvere tantissime, livello di difficoltà altissimo, eppure a differenza di Giuntoli, Carnevale ha detto sì, è vero, ma non è così male come immaginavo. Quanto tempo gli dai a Carnevale per secondo te cominciare a risolvere la cosa? Poi ieri un tifoso ha detto una cosa interessante nell'altra radio, ha detto bah, a volte se un sugo non ti viene particolarmente buono ti basta aggiungere una fogliolina di basilico, un sapore qui e là e lo aggiusti un pochettino. Quanto lo può aggiustare già adesso?
0: Allora, innanzitutto basta sentire quello che dicevamo settimana scorsa, cioè nel senso chi pensa che Carnevali possa risolvere i problemi della Juve con una bacchetta magica è un folle. E soprattutto non ha ancora capito come è messo il calcio italiano, non la Juve, il calcio italiano.
1: Esatto.
0: Cioè, noi siamo veramente diventati uno degli ultimi campionati, quindi devi anche convincere i giocatori a venire a giocare da noi, in Italia e alla Juve. Non è paradossale. Adesso andare alla Juve non è più come una volta, che dici, mamma mia, mi ha chiamato la Juve, corro là anche a piedi. No, vediamo, aspettiamo. Chi c'è d'altro?
1: Cioè,
0: quindi c'è questo problema. E poi il secondo grande problema, e l'abbiamo già detto ma lo ribadiamo, è che prima deve capire come cedere una valanga di esuberi. Il vero capolavoro, il vero basilico è quello.
1: Esatto.
0: Cioè, il vero colpaccio sarebbe cedere più esuberi possibili, e quello sarà la vera scommessa.
1: Sì.
0: Io non ho idea di quanto tempo abbia bisogno, ma gli do tutto il tempo che serve. Cioè, nel senso, non voglio neanche una critica.
1: No, bravo.
0: Fino a quando
1: sono partiti già i Carnevali out, non ti credere,
0: no, tu beh, ma crederai. Ormai siamo arrivati, ma però la domanda è: ma questi sono tifosi?
1: No, non lo so. Nuovissima,
0: esatto.
1: Generazione che forse manco sanno come funziona il calcio. Ultima domanda: tu dicevi siamo ormai l'ultimo campionato, pensa che ieri, nell'edizione di ieri del Corriere dello Sport, Gravina ha detto lascio una federazione in grandissima salute, con grandi progetti, una grande futuribilità. Io non so se si è reso conto qual era su quale poltrona federale era seduto, perché sicuramente se era seduto sulla nostra sta mentendo spudoratamente. Fatto sta che il 22 giugno, tra poco, ci saranno le elezioni, lunedì appunto, del presidente federale, e c'è già un accordo sulla carta per Mancini, CT della Nazionale. Vedi aria pulita, nuova, o
0: no?
1: Cadono un po' le braccia.
0: Sì, cadono un po' le braccia. Forse l'unica buona idea sul tavolo mi sembra Mancini, perché comunque tra tutti quelli papabili mi sembra uno che possa andare bene, soprattutto se vuoi ricostruire su nomi diversi. E poi ha già vinto, quindi tutto sommato vai a prendere uno che in un modo o nell'altro ha portato l'Italia a conquistare gli europei. Però, insomma, sono sincero, mi sarei aspettato qualcosa di più. Cioè, tanto clamore per nulla, mi viene da dire, no? Sì, ok, Malagò ha fatto tante cose buone nel corso della sua carriera, ma ha fatto anche tante cose non buone nel corso della sua carriera. Quindi, mi sembra, come sempre, un po' un cercare di tappare i buchi con quello che c'è. Non so se basterà. Ripeto, l'unica cosa buona è Mancini. Su Mancini io dubbi non ne ho, nel senso che ha capito di aver fatto un errore totale a lasciare la nazionale, totale. Però, insomma, tra tutti i papabili, ecco, Mancini mi dà un po' più di serenità. Mi sembra un allenatore che sappia perfettamente come far giocare una squadra, e soprattutto sentivo anche recentemente, ha parlato a Sky, cioè gli piace giocare a calcio in maniera aggressiva, in maniera offensiva, e già questo non è male.
1: No, questo non è male. Senti, ci abbiamo anche una nota vocale, la vogliamo sentire al volo, e salutiamo Fabrizio. Vai, nel frattempo, vabbè, ci continuano a scrivere quanto varrà adesso David, ragazzi, sempre quello, perché 30 milioni la Juventus lo accompagna con il califone. Vai Andrea.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al tuo ospite, sono Sergio da Piano Gentile.
1: Ciao Sergio.
2: Stavo ascoltando con molta attenzione questa disamina, e da sportivo italiano, amante del campionato italiano, anche se denigrato, questa situazione del Milan, paradossalmente anche se sono interista, fa male al calcio italiano, perché una squadra così blasonata come il Milan debba essere così distrutta da una proprietà straniera non fa bene al movimento calcio italiano. Il Milan deve essere presente in Europa e deve essere combattivo perché poi risulti avvincente anche la vittoria magari di altre squadre la competizione. Grazie, vi ascolto, buona giornata.
1: Allora, sono io che ringrazio te, poi ti faccio fare una chiosa a te Fabrizio. Ringrazio il nostro ascoltatore perché è stata dura, Andrea Maiocca la sa, Giorgio Sorena ancora di più, ma fa una selezione naturale all'interno del nostro parterre, no? Sono tantissimi e tutti mandano messaggi intelligentissimi, eccetera. Il lavoro complicato qui a TV Radio qual è stato? Quello di prendere il meglio delle correnti di tifovare, quindi juventini equilibrati, milanisti equilibrati, interisti come Sergio, equilibratissimo, per ognuno di loro ne abbiamo dovuti, diciamo, cestinare 4-5 che veramente sembrava di stare all'asilo. Però devo dire quanto è bello quando poi vengono fuori le anime vere. E io non so quanti anni c'ha il nostro amico, poi magari glielo chiediamo. Mi viene sempre più la sensazione, quando sento ste voci, Fabrizio, che il vero calcio lo capiscono quelli della nostra generazione.
0: Ma è così. Ma perché il bambino di oggi, l'adolescente, non ha la stessa passione che avevamo noi. Cioè, solitamente sono bambini che prendono la passione dal padre. Difficilmente un bambino che nasce adesso subito viene preso da questa folle passione per il calcio, perché c'è tanto altro, sia a livello sportivo, il tennis, la Formula 1, la pallavolo, qualsiasi cosa, ma sia anche a livello di interessi, la tecnologia che non ti dà tempo neanche di godere il singolo istante, perché ci sarà un altro post, un altro TikTok da vedere, un altro reel. Quindi siamo noi gli ultimi dei moicani, ma è normale così. Per tornare a quello che ha detto l'ascoltatore, guarda, io sposo in toto quello che è stato detto, lo dicevo anche poc'anzi, il Milan deve essere il Milan, ma non c'è più, e quindi il problema è che bisognerà attendere non so chi, non so cosa, per rivedere un vero Milan, ma non sarà comunque il Milan del passato, quel Milan lì non esisterà più, no. Non è come il Real Madrid che ogni tanto arriva la grande sgasata, no? Il Milan non c'è più, fa male, molto
1: benissimo,
0: male.
1: Benissimo. Fabri, grazie come sempre, Fabrizio Conciroli, un grande abbraccio.
0: A voi, ciao.
1: Allora, noi invece ci fermiamo, prima pausa per noi, finisce l'editoriale, con il Rotocalcio tra poco, mancardia, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Maranggio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. Che roba è? Ah beh, notte prima degli esami, ma mi sembra il minimo, ragazzi. In bocca al lupo a tutti i maturandi, anche se credo che questa generazione non ascolti più le radio, non segua più il calcio, no? Però insomma, note che avrà vissuto in una notte calda anche Ivan Cardia, tutto mercato web, vero Ivan? Sei stato giovane anche tu. Ivan? Abbiamo perso Ivan, si è sentito la
2: musica? Ah no, buongiorno,
1: eccoti. Le hai vissute Vento, anche tu queste note, no? Diciamo, in qualche modo.
2: Io ho vissuto, penso, la migliore estate di sempre, da quel punto di vista.
1: Quando ti sei maturato? Che anno? Ah però, quindi hai fatto un doppio festeggiamento.
2: È un po' è difficile, trovatemene una migliore, onestamente. Sicuramente non questa, però.
1: Senti, quanto sei voto? Scherzo, no? Dei voti sono... Se li teniamo per... Io manco me lo ricordo, talmente che affonda nella notte dei tempi, però erano bei tempi. Ed erano tempi, i miei in particolare, Ivan, in cui quando giocavo al fantacalcio, chi si prendeva Igor Protti aveva fatto il colpaccio del fantacalcio, perché era un bomber straordinario. Poi nel tempo l'abbiamo conosciuto anche come persona eccezionale, che oggi però purtroppo all'età di 58 anni ci ha lasciato. Ha avuto il tempo parziale risarcimento di poter scrivere una lettera d'addio struggente che abbiamo letto. Mi ricorda molto anche il percorso che ha vissuto Gianluca Vialli, no? Che invece il suo lascito è stato quello di seguire la nazionale, all'epoca allenata da Citti Mancini, che non a caso potrebbe tornare, anzi sta tornando sulla panchina della nostra nazionale, di parlare alla squadra con il cuore, di raccontare i sentimenti, i valori che devono esserci nel mondo del calcio, quei sentimenti che furono forse uno spirito importante che creò all'interno del gruppo della nazionale che vinse l'Europeo. Unica nota positiva di 3 anni sciagurati che adesso proviamo a ricostruire lunedì con la presidenza federale. Vedi quante cose combaciano. Mi vuoi raccontare un po' il tuo ricordo di Igor Protti?
2: È difficile, onestamente, per chi è della mia generazione e per chi è della mia città, perché i primi ricordi allo stadio, cioè il primo ricordo dello stadio è legato a Igor Protti, le prime partite che ho visto, noi che giocavamo per strada, e poi quando ho anche le scuole calcio, e poi quando segnavo mi facevo il trenino, come facevo il trenino, quel Bari, cioè la prima coppia di attaccanti, per chi è all'ascolto e non lo sa, io sono di Bari, e la prima coppia d'attacco di cui ho memoria in assoluto è Protti Tovalieri, quella che mi è rimasta più nella memoria.
1: E ricordavamo bambino, che quindi... proprio in quella Bari lui diventò capocannoniere insieme a Signori in un Bari che retrocesse. Unico bomber.
2: L'unico che c'è riuscito. Esatto. L'unico che c'è riuscito. È stato un calciatore fortissimo, Protti, in un'epoca in cui ne eravamo tantissime, per questo infatti non è mai andato poi in una grandissima squadra e anche in nazionale, però era un giocatore veramente fortissimo ed era un tempo, era una squadra che divertiva quella. Anche molto, poi ti fa anche pensare, guardando indietro, che a volte critichiamo troppo, perché quel Bari era abbastanza critico, cioè non... A parte il fatto che poi appunto quell'anno poi retrocesse, però diciamo l'era dei Matarrese, l'era di Fascetti, non era così tanto apprezzata mentre veniva vissuta. Poi invece ti guardi indietro e dici ma tanto male non stavamo, insomma. È un vuoto che ci lascia Protti, su questo non c'è nessun dubbio.
1: Tra l'altro il nostro redattore di Bianconera News ha tirato fuori una statistica che potrete leggere per chi lo vuole stasera su Bianconera News, molto intrigante, che riguarda il mondo Juve, perché l'ultimo gol di quel campionato di cui fu capocannoniere insieme a Signori lo segnò, ed era il 24esimo gol, lo segnò alla Juventus.
2: Sì.
1: L'ultimo gol che ha segnato in Serie A lo ha fatto alla Juventus, quindi in qualche modo, vedi, è stato uno che quando vedeva bianconero, ma quando vedeva qualsiasi squadra, non si lasciava intimorire, colpiva e ha lasciato un segno un po' a tutti e soprattutto nella storia delle squadre dove ha giocato e che ha voluto salutare. Dicevamo, tempi diversi, storie che ricordano in qualche modo l'ascesa gli ultimi giorni di Gianluca Vialli, che però poi conquistò un europeo da secondo insieme a Mancini, che lo volle fortemente, perché forse capì o si parlarono, sapevano che c'era un countdown anche lì, purtroppo drammatico, che era cominciato. Mancini che adesso ha un altro countdown, quello che lo riporterà sulla panchina della nazionale lunedì, le elezioni federali. Strano che però si stia già mettendo nero su bianco sul suo contratto, quindi ci sono pochi dubbi, immagino, sulla presidenza Malagò, o sia che fosse stato Malagò a Bete, la decisione era univoca, quindi si procede intanto con Mancini.
2: Allora sì, secondo me la decisione, sia che vinca Malagò sia che vinca Bete, poi vincerà Malagò, però certo, diciamo certo, che finché non è ufficiale dobbiamo usare queste formule un po' che lasciano aperta la possibilità a sorprese. Io credo che comunque si andrà su Roberto Mancini. Abete in realtà, secondo me, preferirebbe o avrebbe preferito Conte da alcuni punti di vista, però a parte il fatto che diciamo non vincerà, quindi c'è questo ostacolo primario. Poi Conte è uno che, tra l'altro, Abete oggi un po' l'ha fatto capire, secondo me, nell'intervista del Corriere della Sera, quando dice: è finito il tempo dei tecnici federali, serve uno che ti faccia vincere subito. Io sono abbastanza d'accordo con lui su questo. Però Conte ha alcune controindicazioni. Una è il costo, oggettivamente. La federazione non fa i contratti dei club,
1: no.
2: E quello è un ostacolo. E poi anche il fatto che comunque Conte sia allergico a contratti molto lunghi. Io penso che comunque Mancini firmerà un biennale con il rinnovo legato agli europei del 2028, però è evidente che l'impegno che va a prendere il prossimo CT sia legato ai mondiali del 2030. Poi gli europei nel mezzo ci sono, però diciamo se ti qualifichi, giustamente qualificarsi agli europei è abbastanza fattibile anche per noi, e se non fai malissimo, poi li vinci o li perdi, non è una cosa così importante, basta che non fai proprio una figuraccia, li superi, punti ai mondiali. E Conte, secondo me anche onestamente, è uno che se gli dici va, tu ci sarai tra 4 anni, è il primo a dire bah, non lo so, vediamo, non ci sono mai stato da nessuna parte in vita mia 4 anni, quindi non so se lo farei. Mancini ha un po' il tarlo del 2022 che non li ha centrati, a livello economico sicuramente concede qualcosa, perché sa che comunque deve restituire qualcosa dopo la fuga del 2023. Quello resta una cosa brutta, però dobbiamo anche metterci alle spalle. Io so che tanti sono contrari a Mancini, io vado un po' controcorrente. Secondo me, al netto della fuga araba, quella, ripeto, resta una cosa molto brutta, però Mancini, che per me non è il miglior tattico in assoluto, anzi ce ne sono tantissimi più bravi di lui nel far giocare, diciamo dal punto di vista tecnico ce ne sono tanti secondo me più bravi di lui, però sia nella lettura della partita sia soprattutto nel selezionare i talenti, è uno che ha sempre avuto un occhio un po' diverso da altri, e secondo me non è una cattiva scelta come commissario tecnico. Poi c'era anche chi era affascinato da Baldini, però a parte chi è arrivato per provare a portare l'Italia alle Olimpiadi, quindi ha già una sua missione, in partite a settembre giochiamo con la Francia, non è l'amichevole con la Grecia. Sono due cose molto diverse e devi reggere la pressione in quel contesto. Certo. Quindi io lunedì mi aspetto Mancini, sono abbastanza sicuro che ci sarà, cioè insomma, se non lunedì, non ce l'ha lunedì Malagò, non ce l'ha poi nei giorni successivi, e credo che sia anche una buona scelta.
1: E vediamo insomma se sarà vincente, soprattutto perché nel frattempo la nostra nazionale al mondiale non c'è, al mondiale ci sono altre squadre che si stanno provando a diciamo mettere in mostra come alcuni talenti. Ieri la tripletta che ha lasciato tutti stupiti è quella di Jonathan David, anche se contro il Qatar, contro un portiere che qualche errorino lì difensivo l'ha fatto. Ti chiedono più che altro, io te la giro a te questa palla, se vabbè, Carnevale avrà esultato ogni gol, quanto può crescere il valore di David se diciamo fa un buon mondiale? Per adesso è in cima insieme a Messi, non ricordo chi altro ha fatto triplette per adesso, penso pochi, quindi per adesso dovrebbe essere avanti a tutti, però immagino che il prezzo del cartellino sia già fissato e non salirà oltre i 30-35, che non a caso potrebbero essere i soldi che servirebbero alla Juve per andare a prendere Sorloth eventualmente, che nella prossima partita a martedì Colomani. Alle 2 di notte affronterà il Senegal, dove c'è peraltro Nico Jackson, altro giocatore che potrebbe finire nelle mire della Juventus qualora il Chelsea nell'affondo per Cambiaso possa inserire anche lui. Insomma, storie che dobbiamo raccontare, valori del mercato.
2: Ma allora, secondo me in realtà David non è un grandissimo problema per la Juventus da quel punto di vista. Il mondiale può far crescere un po' il suo valore, è un giocatore che non ha fatto bene ma che ha fatto molto bene negli anni precedenti, è un giocatore che è arrivato a parametro zero alla Juventus, quindi la Juve per me non ha bisogno di alzare troppo la posta. Il mondiale è aiuta a mettersi in mostra, cioè a far vedere quello che vale, ma poi la Juve secondo me se si tiene sui 30 milioni un acquirente per Jonathan David lo trova e fa una buona plusvalenza, perché comunque alla fine l'hai preso a zero, sì ci sono le commissioni, noi semplifichiamo molto i conti, però semplificando molto ti porta a casa una plusvalenza immediata. Secondo me David comunque da quel punto di vista non rappresenta un problema. Tra l'altro qui ho citato Sorlo, qui ci metto anche Colomoni, che continua a essere un obiettivo che secondo me più o meno ha quel valore lì.
1: Ma no, 40-45 però, spero, cioè immagino un po' di meno.
2: No, secondo me sui 35 si può andare, ci si può arrivare per portarlo a casa. Il vero problema della Juventus in attacco è un altro giocatore, chiaramente l'Open Da.
1: Deve essere girato in prestito a una squadra medio-bassa di Premier per farlo giocare e aumentare il valore.
2: Esatto, cioè perché non puoi venderlo, perché altrimenti fai in svalenza. Certo. Tra l'altro, considerando il riscatto, il suo cartellino cioè non è ammortato, c'ha un peso di 40 milioni di euro, e se lo vendi a 10 fai meno 30. Quindi non puoi venderlo perché non te lo paga nessuno 40 milioni di euro dopo una stagione del genere. Devi prestarlo sperando che faccia bene e che non si trasformi nell'ennesimo Martinez, Arthur. Insomma, la Juve ne ha avuti un po' di giocatori che poi hanno fatto quella fine lì, no? Iniziando in prestito, non sanno mai davvero bene, o quantomeno non convincono mai davvero la società dove vanno, e continuano e inizia l'eterno ritorno di questi giocatori che poi restano un problema a bilancio.
1: È così, assolutamente così. Chiudiamo invece con l'accordo ormai raggiunto, ma ne avevamo già parlato ieri, tra Atalanta e Inter. Mi dici più o meno la data della chiusura della trattativa con Palestra, se può essere addirittura giorni, entro il weekend?
2: Sì, secondo me poi magari l'ufficialità andrà al 29 giugno.
1: Beh certo, anche perché però poi bisogna sì andare più o meno per le lunghe, però diciamo una fonda bianca, sì, c'è stata.
2: Sì, però stanno chiudendo l'affare, devono sistemare gli ultimi dettagli, i bonus, però per la tanta l'Inter deve alzare ancora un pochino il prezzo, però nel momento in cui ha toccato i 50 milioni di euro ormai si ragiona di arrivare a 52-53, e quello è il punto. Col giocatore c'è già l'accordo, quindi secondo me tra oggi e l'inizio della settimana prossima ci sarà, diciamo, proprio la fumata bianca definitiva.
1: Quando
2: dici è fatta, e poi vabbè, l'ufficialità insomma magari qualche giorno dopo, magari arrivi al 29 giugno, così c'è l'apertura del mercato, insomma. È un affare praticamente fatto, e l'Inter più o meno potrebbe trovarsi una squadra già pronta per il ritiro, perché Rovella è fatto tanto quanto Palestra, Solè più o meno ci sono, e secondo me anche su Curtis Jones può arrivare un accordo in tempi abbastanza rapidi.
1: Ok, vabbè, diciamo che sulla vicenda Palestra poi la volontà del giocatore probabilmente è stata determinante, perché sarebbero arrivati più soldi dall'estero, ma lui ha detto guarda, ho l'accordo con l'Inter si è avvicinata sensibilmente all'offerta, ricorda un po' la storia per certi versi con Miners, anche se lì poi si dovette ricorrere ai certificati medici, che ad oggi mi domando se non erano veri a questo punto. Vabbè, altra storia.
2: C'è il dubbio.
1: Comincio a pensare che erano veri quei certificati medici, ti dico la verità.
2: Chissà, ma il rendimento può essere. Ma no, Palestra, ti aggiungo anche che lui già l'anno scorso è stato lui a spingere molto sull'Atalanta per andare a Cagliari, perché aveva anche altre destinazioni, e invece lui aveva, non so quali valutazioni avesse fatto, sinceramente, però era molto convinto che Cagliari fosse il contesto giusto in cui esprimersi, e oggettivamente ha avuto ragione lui, quindi è il secondo anno consecutivo che Palestra riesce in qualche modo a decidere dove vuole andare a giocare.
1: Certo, è vero, è vero. È vero, questo dettaglio anche è giusto raccontarlo. Ivan, grazie. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao.
2: Buon proseguimento, ciao Enzo.
1: Buon lavoro a Ivan, noi ci fermiamo, respiriamo, ritorniamo con Luca Calamai, poi ultima mezz'ora, come sapete, operazione mondiale con Fabio Urbisaglia e Ale Malnica. Tra poco.

0: Allora, adesso come preannunciato andiamo da Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Luca,
1: Non
0: oggi
1: è un
0: no, non è
1: buongiorno.
0: un buongiorno, infatti vorrei cominciare con te proprio dalla
1: Fammelo
0: notizia
1: dire.
0: brutta di oggi, la scomparsa di Igor Protti, che l'ho paragonata anche un po' per certi versi alla storia di Gianluca Vialli, no? Ha avuto il
1: Bravo,
0: tempo di salutare
1: bravo.
0: un po' tutti, di godersi gli ultimi giorni di vita, raccontando ancora una volta quello che è e lasciando soprattutto, mi si permette il gioco di parole, un lascito a tanti, tutti quelli che lo vogliono capire,
1: Sì, no, lottando come ha lottato Gianluca Vialli, aggiungerei. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, l'onore di conoscerlo. Guarda, chi lo ha avvicinato in questi ultimi mesi, lo sai, quando sono queste situazioni ti avvicini imbarazzato, no? A
0: Certo.
1: chi sa che c'è un percorso che ha una data di scadenza. E alla fine lui riusciva a rincuorare gli altri, quindi pensa te la forza d'animo di questo campione, ma campione di vita oltre che di calcio, questo campione che ha lottato, che ha dimostrato una volta di più, anche in questo momento terribile, qual era il suo formidabile valore. E quindi niente, guarda, oggi perdiamo, credo, perde una persona che, della quale non posso dire che ero amico profondo, ma che ho visto tante volte, intervistato tante volte, ci ho parlato tante volte. Era sempre un piacere perché da uomo di calcio aveva sempre riflessioni interessanti, importanti, legatissimo a un territorio, ma direi legatissimo a tutti i territori che ha toccato. E quindi questo si testimonia della sua straordinaria capacità empatica e niente, questo ripeto, ecco un giorno un po' così. E anch'io ti devo dire che ho fatto riferimento col pensiero a Vialli,
0: Già.
1: pensavo a quell'abbraccio Vialli-Mancini dopo la vittoria all'Europeo, anche lui aveva ben chiaro che il percorso era scritto e ho visto l'immagine di Igor Protti mentre accompagnava la figlia al matrimonio, che ti devo dire? Niente.
0: Sai, Luca, noi in questo calcio sembrerà banalità, però in questo calcio, in questo mondo che ha via via perso tanto di vista i valori veri della vita, dello sport, il significato, quando ci troviamo a vivere certe situazioni, a rivivere certi personaggi, a raccontare certe storie, ti viene un po' la pelle d'oca e soprattutto ti viene da imparare.
1: Sì.
0: Quell'abbraccio che hai ricordato tu era un abbraccio di pianto per una volta, non per una vittoria, ma per un saluto. Quello era un saluto tra
1: Esatto.
0: due grandi amici ed era
1: Esatto.
0: un ultimo lavoro, tra virgolette, fatto, un ultimo lascito fatto da Vialli, perché quella nazionale vinse, perché lo ricordiamo bene, abbiamo visto diversi documentari, lui a cena o prima dopo le riunioni tecniche, amava leggere, amava parlare ai ragazzi per raccontargli qual era lo spirito, qual era il senso della vita e dello sport. L'ultima immagine che abbiamo invece di Igor Protti che accompagna sorretto la moglie e la figlia all'altare, l'ultima volta di dire ho avuto il tempo di poterlo fare, lo voglio fare, non mi vergogno a mostrarmi perché anzi voglio che tutti quanti sappiano che
1: Bravo,
0: fino all'ultimo può restare
1: bravo,
0: in piedi e guardare la vita in faccia.
1: bravo Vincenzo, bravo, hai fatto un ulteriore, non si vergognava del suo dolore. Questo, guarda, questo voglio dire, non è chi, non voglio criticare chi, ma c'è chi si nasconde perché ha paura, perché non gli va a dimostrarsi e ne ha pieno diritto, per carità.
0: Certo.
1: Lui però fino all'ultimo sotto la sua curva, quando ha potuto andare del Livorno, fino all'ultimo a ricevere i giornalisti a parlare di vita e di calcio, con la faccia sempre più scavata, con la malattia sempre più addosso. Niente. Guarda, sono queste situazioni in cui poi fai fatica, no?
0: Sì,
1: Perché
0: tanta.
1: queste sono storie di vita che rendono tutto più umano, più vero, più bello, che spiegano anche la passione, perché lui era un campione per la gente, cioè ci sono stati giocatori più forti di Igor Protti, ma pochi che sono riusciti ad emozionare come Igor Protti, perché poi sei per essere un campione senza cuore, di quelli che vincono da soli le partite, benissimo, Ecco, Prost non ha vinto mondiali, non ha vinto il pallone d'oro, ma lui in ogni gesto che faceva in campo, nel rapporto con le sue tifoserie, lui era amato in maniera impressionante, impressionante perché riusciva a trasmettere ai suoi interlocutori, ai suoi tifosi, il fatto che lui in campo dava tutto quello che aveva. Un grande uomo, quello di
0: grandissimo
1: un grande uomo.
0: Ed è difficile anche dover, ma poi il lavoro ce lo impone, polemizzare su alcune situazioni dopo un ricordo del genere. Più che polemizzare, penso a quello che accadrà a breve, no? Lunedì ci saranno delle famose elezioni federali, ma ritorno sulle parole di Gravina di ieri, riportate dal Corriere dello Sport, quando in sostanza lui dice che ha lasciato una federazione in piena salute e con un grande futuro davanti. E qua mi sembra veramente di non voler guardare in faccia alla realtà. Speriamo che Malagò, che a questo punto è quasi certo della nomina, possa essere un po' più onesto davanti alle difficoltà del nostro calcio, perché se non si guarda in faccia ai problemi non li affronti. Ecco, questo è un altro insegnamento che magari ci hanno dato Vialli e Protti per un certo verso.
1: Sì, no, ma vedi, di fronte a certe le parole, in questo caso di Gravina, io mi domando se vivono in un mondo parallelo, se ci sono, ci fanno, se non gli basta a loro la vera condanna, che non è quella del 98% con il quale che è stato eletto, ma la condanna del tifoso, quello è, non è il 98%, è un milione su un milione, quindi di che cosa, il fatto di non aver lasciato niente, perché non è solo e soltanto il problema della nazionale, la nazionale che non fa i mondiali, guarda, sono reduce da un, io ho il piacere e l'onore di far parte della consiglio di amministrazione del Museo del Calcio a Coverciano, no?
0: Sì.
1: E raccontavano le ragazze bravissime che ospitano scuole calcio di tutta Italia, hanno trovato bambini che dicevano: io non ho mai visto l'Italia al mondiale, e questo ti dà non c'è la consapevolezza del danno, prima di tutto morale, che è stato fatto,
0: generazionale anche,
1: perché è una roba. E cosa lascia? Nulla. Cioè, io ti domando, a te che sei un uomo di sport, cioè, se ti dovessi ricordare cosa lascia Gravina?
0: Nulla, nulla. Niente. Ti ripeto, perché vedi, ci dovremmo dire, lascia l'europeo, ma di quello europeo io ricordo Vialli, e lo ricordi anche tu.
1: E l'abbraccio con Mancini,
0: sì,
1: ha vinto un gruppo in quel
0: momento,
1: non ha vinto la federazione,
0: bravissimo,
1: ha vinto un gruppo, no?
0: Bravissimo.
1: Ma lascia un progetto forte per i giovani italiani? Lascia un progetto forte di un calcio diverso, lascia un progetto forte per riportare il sentimento e anche un po' di morale nel calcio, lascia un progetto forte su che cosa, sul calcio femminile, lascia un progetto di che? E che cosa ha fatto? Lascia un supercorso Coverciano più forte rispetto a quando l'aveva creato a Lodi, lascia una classe arbitrale corretta, giusta, proiettata nel futuro, con tanti ragazzi che vogliono fare l'arbitro, che lascia? Cosa lascia? Cioè, io non capisco, cioè, cosa lascia? Allora, ci dovrebbe essere anche un limite alla vergogna in certe situazioni, ma il problema, sai qual è? Che magari lo crede davvero, è impressionante.
0: È quello che ci tiene lontani
1: oggi,
0: dall'uscita.
1: Oggi ti devo dire la verità. Il pensiero di Gravina è l'ultimo dei nostri
0: assolutamente, assolutamente.
1: Scusami il gioco di parole, ma
0: assolutamente.
1: Noi abbiamo ben altre cose di cui preoccuparci e non Gravina. Dopodiché, te lo dico subito,
0: sì,
1: se Malagò arriva e porta Mancini, per me commette un atto di vergogna nei confronti di chi ha tradito la maglia azzurra. Ma non è,
0: sarebbe, guarda, il primo errore.
1: Non è uno sbaglio, nella vita si sbaglia tutti, no? Questo è stato un tradimento. È stato, quando uno fa il commissario tecnico della nazionale, lui è una parte dell'Italia, la rappresenta come le grandissime figure, si è venduto per dei denari. Cioè, se Mancini fosse andato agli Emirati, lì dove è andato mollando il Real Madrid, vabbè, problemi suoi, ricchi contro ricchi, lui ha tradito i nostri colori, lui potrebbe cantare l'inno d'Italia. Dopo ci ha lasciato senza la qualificazione in tasca, senza niente, una situazione di grande difficoltà. Ma potrebbe far questo? L'uomo dei 30 denari può riprendere i nostri colori, la nostra maglia? Allora, se Malagò fa questa cosa, parte malissimo. Ma se anche Mancini se anche Mancini, in sé, sì, fosse l'allenatore più bravo del mondo,

0: che mi lasciano un po' perplesso, per carità, non è che avrà chissà quale ruolo, però io credo che veramente, cioè, c'era l'opportunità di cambiare, ci sarebbe l'opportunità di cambiare totalmente strada e invece ancora una volta si rischia di non cambiare sostanzialmente nulla. Anche perché, e lo racconta anche il mercato, noi continuiamo a far fatica, abbiamo una società gloriosa come il Milan che ancora non ha trovato un sì da parte di un direttore generale, un direttore sportivo e si va avanti tra macerie. Vediamo Real Madrid che acquista giocatori su giocatori, va a fare la spesa addirittura in Bundesliga, in Premier senza difficoltà e noi che elemosiniamo spiccioli per mantenerci in vita. È una situazione troppo complicata da affrontare. Luca, che secondo me ci riporta veramente a essere la Serie B un po' del calcio mondiale in questo momento.
1: Sì, ti devo dire che se voglio trovare una nota positiva lo trovo in quello che sta facendo l'Inter con Palestra. Lì ci vedo un'operazione alla barella, un investimento colossale che solo l'Inter probabilmente in questo momento può fare, però bene, no? Da provare a investire finalmente su un italiano, ma oggi l'Inter che sta mettendo a posto i conti e qui bisogna dire no, bravo, bravissimo a Marotta che quando ha cominciato a gestire la situazione non aveva un debito, aveva un Everest di debiti, ora li sta ridimensionando, vincendo, quindi facendo il massimo che uno può fare. Ma se te levi l'Inter, Napoli vuole abbassare molti stipendi, la Juventus non si sa cosa farà, la Roma deve vendere entro il 30 giugno ed è già stata multata, chi c'è poi del Milan non deve nemmeno parlare. Sembra tutto così paradossale. Il Como deve mettere a posto velocemente i conti e deve comprare italiani, se no non può fare la Champions. Noi siamo questi, oggi. Cioè, e ti ho fatto riferimento delle squadre di vertice. Quindi, noi abbiamo l'Inter che mi sembra comunque avviata a prendersi un ruolo diverso, anche perché chi ha grandi dirigenti, i grandi dirigenti oggi fanno la differenza come grandi centravanti. Poi boh, vediamo cosa sta a fare Cannavale
0: Già.
1: alla Juventus, se riuscirà a riportare un minimo di competenza dirigenziale dopo dei disastri
0: Enorme.
1: epocali commessi anche da Giuntoli, che era considerato
0: Certo.
1: il numero uno, ma che ha fatto un mercato da restare senza parole. E quindi vediamo, quindi ci aggrappiamo all'Inter, anche perché oggi fatico a pensare che noi possiamo ritornare a avere 5 squadre in Champions, perché beh, guarda, te lo devo dire. Allora, ti devo dire, guarda, ho detto una cosa che in realtà forse non è nemmeno vera, perché in realtà, Vincenzo, avendo Juventus e Milan in Europa League, è chiaro che sono due favoritissime, no? Per
0: La
1: vincere
0: vittoria dell'Europa League.
1: l'Europa League. L'Atalanta in Conference è favoritissima, per vincere la Conference, in realtà lì le vittorie valgono la stessa cosa, sia vinci il Champions che vinci il Conference, per cui in realtà ho detto una cosa sbagliata, forse potremmo avere la possibilità, ma poi guardi la Champions e ti chiedo, boh, speriamo bene,
0: Quanto andremo avanti, esatto, con le
1: Dio
0: nostre
1: ci
0: squadre.
1: aiuti, Dio ci aiuti.
0: Assolutamente. Senti, ci eravamo salutati l'ultima volta con te che giustamente dicevi, boh, mi aspetto che la Fiorentina parli e ci svegli un po' il futuro. Hanno parlato ieri Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, ho letto anche il tuo editoriale. Qual è, cioè l'editoriale, l'approfondimento su Firenze Viola, sulle tue parole a Buongiorno Firenze, Caffè Nero Bollente, su Radio Firenze Viola, ti chiedo di raccontare anche qui un po' che cosa ti hanno trasmesso le parole appunto di Ferrari e Paratici al Viola Park.
1: Allora, non mi aspettavo niente di più, lo dico subito perché non sarebbe stato illogico aspettarsi che un direttore che ha parlato da padre padrone in questo momento della parte operativa andasse a dirti ho 10 lire da spendere, sono pieno di debiti, voglio Vincenzo Marangio, no, mi piace più Marco Piccari, non è, sarebbe così. Allora prendo due aspetti che mi hanno colpito. Il primo aspetto è che io a mia memoria, Vincenzo, non ricordo l'ultima volta che una figura importante del club Viola abbia parlato di terzo posto. Non lo ricordo a memoria, cioè devo andare, pure sono vecchissimo,

0: so, bisogna torni molto molto molto molto indietro nel tempo. E questo mi è piaciuto, perché come ho scritto su tutto mercato su Firenze Viola, vuol dire che Paratici ci ha capito quando dice: io non potrei accettare di avere lottare per 4 anni per il 7º o l'8º posto, non è la dimensione, bravo, non è la dimensione della Fiorentina. Beato, fortunatamente qualcuno l'ha capito, e questo mi sembra un ottimo punto di partenza. Certo, non è che se possiamo, non è che può invocare tempi biblici per riportare la Fiorentina a quel livello. Mi ha poi fatto sorridere, per dire la verità, e lui praticamente ha detto: qui è stato fatto quasi un disastro, c'è da rifare i comparti, non è ha massacrato e l'ha fatto accanto a uno di quelli che l'ha fatto,
1: esatto, io l'ho detto in faccia,
0: direttore generale. Questo ti devo dire, è stato molto divertente, e conferma che quando noi per anni abbiamo invocato uomini di calcio all'interno della Fiorentina, non lo dicevamo a caso, non lo dicevamo per antipatie, è arrivato un uomo di calcio e ha detto: qui ragazzi, prima di pensare alla squadra c'è da lavorare un po' dappertutto, esatto. Lo dice lui e l'ha detta a chi l'ha fatto questo risultato.
1: Direi che è un buon ottimo punto di partenza. Luca, grazie.
0: Ciao,
1: Luca Calamai, un grande abbraccio a Luca Calamai. Noi ci fermiamo, ultima mezz'ora, operazione mondiale con Fabio Bisaglia, Allen Vallegri, tra poco.

0: Spazio mondiale qui su TMV Radio, come sempre con... li riusciamo a vedere anche video questa volta entrambi? Ci proviamo? Solo Alen. Fabio allora oggi deve trovare ancora una postazione adeguata, ma intanto lo salutiamo. Fabio Urbisaglia da Bahia, ciao Fabio.
1: Ciao, buongia.
0: E Alen Valnegri da Barcellona. Andrea, Alen, ti vediamo anche.
2: Ciao Enzo, ciao Fabio, buongiorno.
0: Allora ragazzi,
1: buongiorno.
0: Chiaramente oggi io voglio cominciare con voi nel ricordo di Igor Protti, che ci ha lasciato a 58 anni, un campione che anche voi conoscete molto bene, abbiamo più o meno siamo più o meno della stessa generazione. Comincerei da Fabio. Fabio, ci racconti il campione Igor Protti in campo, magari la partita, il gol, il momento che ricordi di più?
1: Vincenzo, torniamo agli anni in cui il calcio mi fece innamorare di sé. Insomma, ero piccolo, ma ho delle memorie bellissime. Ricordo il trenino, il famoso trenino, no? Del Bari, sì. Sono immagini scolpite. Ricordo un gol di Protti in particolare che mi è rimasto impresso, dove poi lui si appende alla traversa, non so se ricordi, è un'immagine...
0: Sì.
1: Bellissima, iconica, potente. Sì, il primo capocannoniere italiano, così, pane e salame, no? Con tutto il rispetto dovuto, nel senso un calciatore che rappresentava il calcio italiano nella sua essenza, venuto dalla provincia, riuscendo a determinare, peraltro in un Bari che non era assolutamente un top club, al contrario, per cui vanno chiaramente le mie condoglianze alla famiglia, un saluto affettuoso e insomma è un giorno triste.
0: Assolutamente. Alen, il tuo ricordo di Protti?
2: Con Hübner era l'unico giocatore ad aver vinto la classifica caposcannoniere dalla A alla Serie C, e questo dice che il gol non ha categorie, chi vede la porta la vede sempre. Io lo ricordo specialmente a Livorno, con tutta quella scalata fino a giocarsi l'Europa League, la coppia con Lucarelli, spettacolare. Una delle coppie più potenti a livello proprio anche energetico, cosa trasmettevano tutti e due, Lucarelli con la sua identità, con il fatto di essere tifoso il Livorno e Protti con quell'energia. Era un giocatore che comunque non si risparmiava. Il gol che ricordo di più è il gol nel derby, perché comunque nel derby di Roma, quando segnò in una stagione dove comunque non fu del tutto convincente, perché comunque arrivare in quella Lazio c'era soprattutto Signori ed era difficile poter riprodurre i numeri di Bari, però quel gol me lo ricordo molto molto bene. E con Fabio anch'io mi associo le condoglianze alla famiglia questo triste giorno.
0: Allora, nel frattempo abbiamo una prima qualificata per quanto riguarda il Mondiale, il Messico che fa 2-2. Credo che si tocchi a Fabio, vero? Messico, Corea del Sud,
1: sì.
0: 1-0, l'MVP della partita, le cose migliori e peggiori che hai visto.
1: Sì, premiamo Luis Romo, che è il calciatore che decide la partita, 31 anni, gioca nella sua Guadalajara, peraltro è lui che è un calciatore che milita nel campionato messicano e che trova un gol rocambolesco su un pasticcio tra il portiere coreano e il centrale difensivo che si scontrano, per cui lui lesto nel marcare un gol che vale oro dopo un primo tempo, devo dire, non proprio entusiasmante. E quindi Messico prima qualificata, e diamo il premio di MVP sicuramente a Luis Romo che segna il suo primo gol peraltro con la nazionale.
0: La cosa
1: mi è piaciuto,
0: cosa ti è piaciuto di più, sì, e cosa di meno?
1: Il finale, mi è piaciuto molto il finale, perché comunque la partita ha alzato i toni, è diventata una partita sicuramente più interessante, più intensa, e dove poi il portiere messicano Raúl Rangel si è veramente messo in mostra con un paio di interventi salva risultato che hanno esaltato ancora di più il pubblico di Guadalajara. Devo dire, mi è piaciuto anche molto la cornice, il Messico già all'esordio, insomma, aveva emozionato e anche in questo caso credo sia stato il valore aggiunto in una partita molto equilibrata. Credo che anche il fattore casa, il pubblico, l'entusiasmo messicano di Guadalajara abbiano dato quella spinta in più e così fatto scontrare portiere centrale difensivo coreano con delle energie nascoste. Cosa non mi è piaciuto? Il primo tempo, veramente da sbadigli soporifero, tant'è che c'è stato qualche fischio, più di qualche fischio arrivato dalle
0: E spesso
1: tribune.
0: abbiamo visto brutti primi tempi, devo dire, in questo mondiale. Poi nel secondo tempo si sbloccava sempre qualcosa. Il dato di questa partita da evidenziare?
1: Il dato, guarda, diciamo che il Messico, pur proponendo un calcio offensivo, aggressivo, ha questo dato interessante che non subisce gol nella prima frazione di gioco da ben 13 partite consecutive ai mondiali. Chiaramente andiamo a sdoganare altre gestioni, però è chiaro che insomma, per quelle che erano le attese, ci si aspettava una squadra che potesse avere qualche problema a livello di equilibri. Invece continua a confermarsi una squadra anche abbastanza abbottonata e attenta dietro. Poi ripeto, ieri il portiere è stato quel plus in più, quel quid in più che ha permesso alla squadra di terminare la partita rinviolata e essere la prima nazionale qualificata ai sedicesimi.
0: Allen, veniamo da te, Svizzera, Bosnia, Erzegovina. Anche qui primo tempo un po' bloccato, poi si è visto qualcosa di meglio dopo.
2: Sì, il primo tempo noiosissimo. Noiosissimo, con tante imprecisioni, con una squadra in campo, una Bosnia rinunciataria. È strano perché comunque quando la Bosnia ha provato a far male alla Svizzera, specialmente sul centro-sinistra, trovavano sempre i corridoi per poter proiettarsi in aria della formazione rosso-crociata. Poi nel secondo tempo evidentemente sono cambiati, è cambiato tutto quando Iachino ha fatto i cambi. Da lì in poi Mazzambi ha dato un'altra marcia alla squadra, Vargas ha dato quella fantasia e forse quella precisione che non ha avuto con Ndoye, che corre tanto ma spesso e volentieri è impreciso. Mbolo non ha giocato la sua miglior partita con la nazionale svizzera. Vittoria importante, risultato abbastanza bugiardo rispetto al contenuto.
0: MVP dato della partita, chi vogliamo
2: Ma l'MVP è
0: evidenziare? Iachino.
2: Jakin, che comunque cambia la sfida con l'entrata di Vargas e Mazzambi, che ha cambiato il ritmo, ha cambiato anche la presenza in aria. Poi Mazzambi fa il primo gol, è difficilissimo da fare, il grado di difficoltà è alto e sta giustificando il prezzo di mercato che ha, che sta lievitando tra la finale d'Europa League con il Freiburg, adesso in nazionale svizzera, e lancia un messaggio a Jakin. Mazzambi, la Svizzera non può prescindere di Mazzambi.
0: No.
1: Concittadino di Alain, peraltro, dice.
0: Attenzione, visto? Il tuo
2: Sì,
0: concittadino, Len.
2: ginevrino. Sì,
0: Ah,
2: siamo cugini, non si vede fisicamente,
0: sei
2: siamo
0: uguale, sì, è la
2: simili.
0: stessa prestanza, la stessa stesso atletismo proprio, devo dire. Va molto bene, lo vorrei vedere in campo. Una partitella con voi me la vorrei fare. Fabio l'ho visto giocare, Fabio ha visto me giocare purtroppo, quindi. Allora, vediamo. Io passerei a questo punto l'altra sfida da affrontare, appunto Canada-Qatar la deve fare Alen, giusto? Quindi noi adesso andiamo
1: Repubblica Ceca Sudafrica
0: Repubblica Ceca
1: c'è
0: Sudafrica, è stata la
1: rimasta
0: prima partita di ieri pomeriggio. Qui invece MVP della
1: esattamente.
0: partita, cioè pomeriggio in Italia,
1: Guarda,
0: ovviamente.
1: l'MVP lo diamo a Mokoena che calcia il rigore che permette al Sudafrica di trovare il pareggio. Non soltanto per il calcio di rigore, devo dire una prestazione buona. Il Sudafrica è una nazionale in difficoltà, l'avevamo visto già nell'esordio. Però, insomma, ieri in una partita con un'alta intensità si è assunto comunque la responsabilità di calciare il rigore all'83esimo e quindi gli va riconosciuto questo merito e mantenendo peraltro vive le speranze di qualificazione. Sappiamo che con questi terzi posti ogni punticino strappato
0: Assolutamente.
1: può rivelarsi decisivo.
0: Qual è la cosa che è piaciuta di più e di meno di questa partita?
1: Mi è piaciuto diciamo il dominio territoriale del Sudafrica, per quanto conoscendo la Repubblica Ceca sappiamo che è una nazionale che non ama giocare, maledettamente verticale, concreta, cerca sempre comunque di concludere le sue transizioni con un tiro in porta, proprio anche per evitare qualsiasi tipo di ripartenza, e quindi in questo cinismo il Sudafrica è riuscita, anche per caratteristiche, devo dire, ad avere un dominio territoriale e a prendere in mano la partita dopo un gol subito a freddo, perché il gol di Sadilek arriva al sesto minuto, e quindi diamo questo merito, ripeto, alla nazionale con grandi difficoltà. Non mi è piaciuto il braccino della Repubblica Ceca, perché trovare un vantaggio presto per una nazionale comunque più esperta e con dei valori assoluti superiori poteva lasciar presagire un match diverso. Invece i cechi si sono un po' spenti, hanno rinunciato praticamente a giocare, cosa che, ripeto, anche per caratteristiche fanno spesso, però ecco, è mancata anche quella cattiveria che spesso poi gli permette di trovare anche occasioni magari fuori dal contesto partita, no? Sfruttando i centimetri, sfruttando il crossing game dove sono veramente micidiali, non ci sono riusciti. E il dato, guarda, dico 20 a 16 che sono i tocchi nell'area avversaria, nonostante appunto la Repubblica Ceca sia storicamente una squadra fisica e strutturata, il Sudafrica è riuscito appunto a penetrare più volte nei 16 metri avversari e superandola per tocchi in area. E quindi anche a livello di expected goal, se andiamo a vedere qualcosina in più dagli africani, che danno segnali di vita, ripeto, dopo un esordio molto preoccupante.
0: Molto preoccupante all'inizio. Signori, qua ci vorrebbe un rullo di tamburi. Rullo di tamburi, perché noi andiamo a parlare adesso, niente proprio di meno, che di Canada a Qatar. Allen ha assistito a un evento epocale. Non uno, non due, tre gol di Jonathan David. Allen, che succede? Chi ci aveva in porta il Qatar? Di Gregor, scherzo. Chi ci aveva in porta il Qatar?
2: Che Jonathan David? Non mi sono emozionato perché ho sempre creduto in David. Con la nazionale ho sempre detto che la Juve farebbe comunque
0: una bella presenza. Senti, un amico ha detto notte prima degli esami, ha superato l'esame di maturità, ieri... ci vuole ancora un po' di tempo.
2: E ieri comunque, il Qatar non è stato un avversario, è stato uno sparring partner.
0: Più o meno, sì.
2: Il Canada, al di là delle tante imprecisioni a livello tecnico, il Canada è poco pulito tecnicamente. È una squadra di corsa, una squadra fisica, però che sbaglia tanto. Se il Canada riesce a farti 6 gol, significa che comunque c'erano non solo le finestre, ma anche le porte aperte della difesa qatarì. È cambiato comunque l'atteggiamento del Qatar rispetto alla partita contro la Svizzera. Ho visto un Qatar molto aggressivo dall'inizio, inutilmente, e poi l'ha pagato, perché comunque ha preso 2 gol su 2 errori individuali di posizione a livello difensivo, e poi comunque dall'espulsione in poi è stato proprio un incubo per il Qatar. Abbiamo visto anche Lopetegui litigare con la panchina del Canada. Niente, il Canada vince meritatamente. Il Canada con questa vittoria comunque ha due risultati su 3 per finire prima. Contro la Svizzera comunque con un pareggio finirebbe prima. Niente, queste sono buone notizie per i nord americani.
0: Naturalmente Coné è stato il momento, sì, no, parlavo di Coné, dell'infortunio. Coné è stato il momento più pesante della partita, un momento drammatico, quindi facciamo un grosso in bocca al lupo. Dai 4 ai 5 mesi di stop, mondiale ovviamente finito, e per il Sassuolo sarà difficile recuperare il giocatore, ma gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Se non glielo dai oggi l'MVP a Jonathan David, quando glielo diamo più?
2: Triplette in un mondiale comunque entra nella storia. I tuoi nipoti e quando sarai pure bisnonno Enzo vedranno che David ha fatto una tripletta.
0: Anche i nipoti di Carnevali lo vedranno.
2: Ormai col mondiale a 48 squadre, con le partite avvicinate, ci sono delle squadre che non sanno gestire quel tipo di sforzo, quel tipo di intensità. È successo proprio al Qatar ieri, perché giocare ogni 5 giorni a questi livelli è tosta. Ieri abbiamo visto benissimo, questa notte abbiamo visto benissimo una squadra spompata, una squadra sempre in ritardo e troppo aggressiva. Alla fine questo lo paga, questi livelli. David è stato molto furbo, lancia il suo mondiale.
0: Vediamo.
2: E lancia il suo futuro, perché comunque sappiamo bene che ci sono tante società che vanno a far mercato al mondiale. David lì si sta rilanciando, le sirene della Premier inizieranno a suonare, secondo me questa è una gran notizia per la Juve.
0: Quanto potrebbe valere adesso?
2: Ma David, sinceramente, sui 30-35 milioni sicuro che comunque riesci a trovare una squadra che ti... ma anche di più, eh. Sappiamo in Premier comunque il valore del denaro. Certo. E lui è un attaccante, il certo. gol vale tanto. Certo. Poi David non è mai stato super super bomber, è uno che comunque lega il gioco, però sì, in Premier a minimo 30-35 milioni troverà acquirente la Juve.
0: Diciamo che quando chiameranno Carnevale, Carnevale no, noi ci puntiamo su questo giocatore, devi offrire qualcosa, dovete offrire qualcosa di più, noi mo l'abbiamo presa a zero, è stato fondamentale l'anno scorso. Poi come scivola lui.
1: C'è un dato particolarmente Vai. Significativo che fare. Sono i suoi gol totali nazionale, questo 42 gol.
0: Questo è vero. Ma sì. Ragazzi, ma adesso, ironia a parte, ma che è successo a David alla Juve quest'anno? Che non si teneva in piedi? Ma non si teneva in piedi, Fabio?
1: Guarda, è veramente difficile commentare un rendimento così al di sotto. Io credo ci sia stata una combinazione di fattori, sicuramente. È arrivato, sappiamo, in una Juventus disorganizzata che ha cominciato la stagione con un tecnico che sapevano già essere, insomma, più fuori che dentro, con un'idea di calcio che poco si sposava evidentemente con le sue idee e con le sue caratteristiche. Dopodiché si è passati a Spalletti. Le occasioni le ha avute, non possiamo certo dire che non abbia giocato, perché i minuti li ha messi insieme, poi qualche gol l'ha anche fatto, qualche buona prestazione l'ha anche fatta. A me così da fuori è sembrata una combinazione, la combinazione tra una condizione fisico-atletica non delle migliori, l'ho visto spesso arrancare anche su degli scatti in campo aperto, e poi, ripeto, un calcio forse quello italiano che non gli si confà, cioè non lo so, probabilmente non riesce ad esprimere no. quelle che erano le sue caratteristiche, perché in Francia faceva un calcio completamente diverso, e poi, come diceva Len, lui non è un centroavanti in origine, è sempre stato una sorta di seconda punta che spazia, che svuota l'area, si associa e permette poi alle varie mezzali, giocatori di inserimento, di andare a riempire l'area. Penso che nella Juve anche questi meccanismi, fatta eccezione per McKennie, che è stato bravissimo ad approfittarne in una fase della stagione, sono mancati, e credo sì. che la Juve abbia problemi cronici anche da questo punto di vista, sì. perché non ha centrocampisti con questa attitudine.
0: No. Alen, te l'ho chiesto mille volte e tu mille volte mi
2: hai
0: risposto, è un mistero.
2: Alla fine errore di casting, perché se vai a prendere un giocatore che sente comodo nel calcio, un calcio diretto, verticale, la Juve fa l'80% sono degli attacchi posizionali, dunque devi avere un centravanti che prima di tutto abbia il tiro da fuori e che sia cattivo. David bravo, non ha quell'aggressività, è forse un po' troppo accademico nei suoi gesti, nei suoi movimenti. Alla fine, quando giochi contro dei blocchi bassi, lui non lo vedi. Se prendiamo come esempio il Lille, campione di Francia, con lui centravanti, i gol li faceva Burak Yılmaz e li facevano i due esterni, Bamba sì. da una parte e Ikoné dall'altra, sì. Grazie anche ai movimenti di David. Dunque sì, bisogna chiarirsi sul modello di gioco, caratteristica del calciatore, e lì per me c'è un errore di casting da parte di Comolli, chiarissimo.
0: Settimana intanto che è stata molto pesante in casa Brasile, quindi andiamo proprio lì in Brasile, a Bahia da Fabio, c'è Brasile-Haiti. Ancelotti ha risposto in maniera molto netta a tante domande che sono arrivate, ci saranno tanti cambi, per lui Rafinha è uno dei giocatori più forti al mondo, c'è la questione Neymar da capire, approfondire, insomma faccio un po' la presentazione di quella che sarà la settimana e come si arriva a questa partita che il Brasile non può assolutamente fallire, ma su tutti i punti di vista.
1: Esatto, Ancelotti fa il pompiere, giustamente la sua esperienza in questo tipo di situazioni è determinante, perché qui la temperatura è alta. Lui sa che servirà a vincere prima di tutto contro Haiti, il Brasile è chiamato a dare delle risposte reali, concrete, le chiacchiere stanno a zero, c'è da cancellare una prestazione opaca contro il Marocco dove secondo me si può salvare solo il risultato, servirà più precisione col pallone, aggredire spazi, continuare questa ricerca del terzo uomo, scardinare le linee avversarie contro una squadra che giocherà in blocco basso, qui non concederà molti spazi. Bisogna evitare un pressing che all'esordio è stato fatto male, poco organico. Ricordo questa immagine di Rafinha che va in giro per il campo a rincorrere centrali, portieri, la dimostrazione che la partita era stata preparata in un modo, ma poi nella sua esecuzione non è stata coerente. La gente chiede un solo nome qui, che è quello di Hendrik. Tutti vogliono Bobby, come lo chiamano a Madrid. Il menino del Palmeiras, viene visto un po' come un salvagente, come una scintilla, secondo i più, che può far accendere la miccia di una squadra che all'esordio obiettivamente è sembrata spaventata negli ultimi 16 metri, troppo timida. Lo stesso Rafinha, ho in mente un'immagine di una possibilità con un pallone in corsa sul destro dove lui non calcia e si gira su se stesso per cercare un assist improbabile. Insomma, si vede che il pallone scotta. Secondo molti, la gioventù e la sfrontatezza di Hendrik potrebbero essere una soluzione. In verità, da quello che filtra, insomma, anche dalle conferenze stampa e quant'altro, quello che Ancelotti farà sarà tornare a proporre Mateus Cunha. Quindi fuori Igor Thiago, che era stata un po' una scelta sorpresa all'esordio, e una vecchia conoscenza del calcio italiano della Juventus, Danilo, dovrebbe prendere il posto come terzino destro, dove Ibañez invece dovrebbe sedere in panchina. Rimane un dubbio a centrocampo, un ballottaggio tra Paquetà e Danilo Santos. Di Danilo Santos volevo solo aprire una piccola parentesi. Ne sentiremo parlare prestissimo in chiave mercato perché il Botafogo ha già deciso di metterlo sul mercato anche perché ha le casse vuote, costretto a cederlo. Secondo me andrà via più o meno per circa 40 milioni. Dopo una parentesi grigia al Nottingham Forest di un paio d'anni, è tornato in Brasile e ha praticamente fatto a fette il Brasileirão con il Botafogo, 7 gol e 2 assist in 12 partite. Parliamo di un centrocampista. Quindi un calciatore in grado di inserirsi con grande qualità, che ha corsa, buone geometrie, lo vorrebbero in campo. Non credo che partirà dal primo minuto, secondo me riproporrà Paquetà, che lui vede come un giocatore chiave, in grado di legare i reparti e di trasformare il 4-4-2 con degli scivolamenti in fase di non possesso in un 4-3-3. 4-3-2-1, quindi un giocatore da questo punto di vista ritenuto prezioso, credo che lo riproporrà, ma vediamo un po', insomma, se resisterà alle pressioni della piazza. Su Neymar che citavi, insomma, Neymar è l'immagine di un Brasile che non esiste più. Qui tutti vorrebbero un calcio, ne avevamo anche già parlato, un
0: Bailado.
1: calcio diverso, un calcio. Sì, ma il famoso quadrilatero d'oro dell'ultimo mondiale con Rivaldo, Ronaldinho, Kakà, Ronaldo, non esiste più, quei giocatori non esistono più. L'unico che può ricordarne gesta e livello tecnico sarebbe proprio Neymar, ma purtroppo Neymar, è rimasto soltanto, diciamo, più che l'immagine di Neymar ai brasiliani non è rimasto molto, insomma, questa è un po' la triste storia. Chiudo
0: Alen,
1: anche con una questione che poi un giorno magari affronteremo, i terzini, cioè il Brasile non ha più terzini,
0: pensa c'è Roberto
1: è
0: Carlos e
1: passata
0: Cafu.
1: dai generazionali Cafu, Carlos, Dani Alves, Marcelo, Maicon. Oggi il Brasile è costretto a schierare Danilo, Alexandro, che alla Juve ritenevano finito già 3-4 stagioni fa, tanto per intenderci.
0: Bella riflessione, Alen, che succede al Brasile? Anche lì difficoltà a
1: Beh,
0: tirar fuori un Aristoteles da Copacabana.
2: Mandami a Copacabana, poi facciamo i programmi da Copacabana e ti dirò se trovo un
0: È più facile che
2: Aristoteles
0: ci va
2: o un
0: Fabio,
2: Aristotela.
0: onestamente. Mi costa di meno Fabio a Copacabana.
2: Sì, però sì, questo è chiaro, questo è un argomento chiave, ma anche il 5, il Falcao davanti alla difesa con dinamismo, Casemiro, è lontano anni luce di quel tipo di calciatore. E si deve rinnovare, penso che Ancelotti sia la persona più indicata per poter rinnovare il Brasile.
0: Falcao che invece per adesso ci accontentiamo di decifrare sulla Rai. Allora, ragazzi, ci dobbiamo salutare. Grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Obrigado, grazie a voi, un abbraccio a
0: Sono
1: entrambi.
0: curioso di vedere il Barça. Ciao Alen da Barcellona. Alen,
2: Ciao
0: ciao.
2: ciao ciao, presto,
0: Ciao ciao ciao. A
2: ciao ciao.
0: proposito di Brasile, parte Maracanà. Alen Piqué è già pronto, c'è tutta la squadra. Io vedo Maiocca aggressivo davanti al mixer. Che però c'ha il cuore. Ma c'hai i figli ancora? No, ancora non fanno, no. Prossimo anno, non ti vediamo di questi giorni, che sarai a fare ripetizioni la notte, arriverai distrutto. Ragazzi, ci salutiamo, ci ritroviamo lunedì. Giusto, oggi è venerdì, ci troviamo, oh, che fa caldo. Ci ritroviamo lunedì, godetevi il mondiale, godetevi questo weekend, vediamo quello che succederà anche sul mercato e permettetemi ancora una volta un saluto commosso a Igor Protti. Noi ci ritroviamo lunedì, ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, abbiamo voluto aprire con Igor Protti che ci ha lasciato oggi all'età di 58 anni dopo aver combattuto con un male che non gli ha dato scampo, ha lottato fino alla fine, ha cercato anche di essere sempre in prima linea nonostante il dolore, nonostante la fatica. Una delle ultime immagini che ci rimangono nella mente e negli occhi è quella emozionante quando ha accompagnato all'altare la figlia Noemi per il matrimonio. Igor Protti che ha legato i suoi successi da calciatore al Livorno, portato dalla Serie C1 alla Serie A con una raffica di gol insieme a Cristiano Lucarelli, con cui ha costituito una coppia perfetta, ma ce lo ricordiamo naturalmente anche con la maglia del Bari, con cui è stato capocannoniere in Serie A con 24 gol, ha segnato in tutte le categorie, essendo capocannoniere in C1, in Serie B, in Serie A. Igor Protti, che era anche estremamente disponibile fuori dal campo, era diventato un vero e proprio idolo a Livorno, dove poi, dopo la fine della carriera, aveva aperto anche un'attività, un agriturismo non lontano da Livorno, a Casale Marittimo. Adesso però apriamo la serie dei collegamenti andando a salutare Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Napoli tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo ripartire da Igor Protti che, come abbiamo detto in precedenza, ci ha lasciato all'età di 58 anni. Il tuo ricordo, insomma, o comunque un tuo pensiero, ecco.
1: Ma dispiace sempre quando se ne va un amico, uno che ha condiviso tante battaglie. Io non ho giocato con lui, ma ho giocato contro di lui qualche volta anche. Sei un po' più giovane di me, un ottimo giocatore, ha fatto una bella carriera, però purtroppo la vita è questa. Alle volte succedono delle cose spiacevoli che non si riesce a capire. È sempre una disgrazia quando se ne va un amico, dispiace. Faccio le condoglianze alla sua famiglia. E niente, ci rivedremo presto, come si dice.
0: Tra l'altro è stato anche un ottimo attaccante, è stato anche capocannoniere in Serie A con il
1: Sì,
0: Bari, con 24 gol segnati. Ha segnato in tutte le categorie, è stato capocannoniere in tutte le categorie.
1: no, poi è stato anche capocannoniere con la retrocessione poi della propria squadra. No, era un ottimo giocatore, ha fatto bene, ha avuto una carriera importante, valida, ha sempre conquistato le piazze dove ha giocato e questo è importante, dimostra il valore di una persona.
0: E allora parliamo un po' di mercato con Palestra, che sembra davvero a questo punto essere vicinissimo all'Inter, un Inter che troverà così l'erede di Dumfries.
1: Sì, direi che è un mercato povero per il momento. Non ci sono soldi nelle squadre italiane, quindi è difficile portare un certo tipo di giocatori. Quindi diventa questo ragazzo che ancora, per carità, ha dimostrato che ha delle potenzialità, ma non è che e mi sembra anche esagerato le cifre di cui si parla, però. Ormai siamo abituati al calcio in questo momento a cose assurde, quindi aspettiamo. Non si sono ancora mosse le squadre importanti, più di tanto, stanno variando tante situazioni, vedremo la fine. D'altronde si sa, il mercato poi l'importante accade sempre negli ultimi giorni, quindi aspettiamo.
0: Ecco, sempre per quanto riguarda l'Inter, comunque sembrano essere vicini anche altri tre giocatori, Provedel, Solet e Jones. Insomma, si stringono i tempi per portarli già in ritiro, in particolare c'è grande curiosità su tutti, però ecco, per esempio su Provedel, pensi che possa essere il portiere giusto per l'Inter, fermo restando che comunque c'è Martinez che si giocherà le sue chance per essere il titolare.
1: Ma Marotta non ha mai sbagliato, o ha sbagliato sempre molto poco nel mercato. Sa farlo, l'ha sempre fatto bene, anche alla Juve, quando era alla Juve. Quindi credo che i tifosi dell'Inter abbiano la massima tranquillità e la massima fiducia nel proprio presidente. E quindi sono acquisti, sono quello che c'è, come ho detto, la piazza non è che offre molto, perché soldi non ce ne sono tanti in giro, anzi ce ne sono molto pochi, ci sono solo le plusvalenze che si possono fare. Si aspettano i parametri zero, come sempre, e poi ci sono sempre altri paesi che offrono molto di più a certi giocatori, e quindi visto che si guarda a quello, si guarda il portafoglio, non tanto al valore della squadra che ti vuole acquistare. È un po' fermo, diciamo, non è ancora partito e si sentono tante voci, ma la realtà sono ottimi giocatori che possono davvero completare la rosa dell'Inter, che sarà anche il prossimo anno, secondo me, la squadra da battere.
0: E nel frattempo è arrivato anche il rinnovo del contratto di Chivu fino al 2028, un Chivu che si è meritato naturalmente questo nuovo accordo dopo la conquista dello scudetto,
1: Sì.
0: dopo una stagione certamente ad alto livello. A questo punto l'Inter deve diventare competitiva per vincere la Champions.
1: Assolutamente, è l'obiettivo che cercano di raggiungere ogni anno, perché in campionato è sempre tra le prime, in Coppa Italia arriva sempre anche lì tra le prime. L'anno scorso ha vinto il campionato e Coppa Italia, però è la Champions che al calcio italiano e le squadre italiane che vanno in Champions cercano di andare più avanti possibile. Negli ultimi anni non abbiamo fatto bella figura, a parte l'Inter che è arrivato in finale 2 anni fa. Però l'Inter credo che si punti come tutti gli anni a fare una squadra che possa giocare a alti livelli le 3 competizioni.
0: Per quanto riguarda il Milan, invece, che idea ti sei fatto su questa situazione a dir poco caotica?
1: Non lo so, mi sembra una banda di pazzi, la presidenza più che altro, perché avevano un Maldini che come dirigente e conosce l'ambiente, un grande personaggio, e l'hanno cacciato via. Hanno attorno gente come Galliani, Braida in Italia, però sono americani, quindi hanno una mentalità completamente diversa. Non so cosa stanno cercando. Sicuramente è un dispiacere per i tifosi, chiaramente, del Milan vedere la società così, che sembra un'armata Brancaleone per il momento. Speriamo che riescano a metterla in riga e a mantenerla in quella realtà da Milan, una società che ha dimostrato negli ultimi 30 anni, 40 anni, di essere ai vertici.
0: E Amorim, il nuovo tecnico, si trova a dover svolgere un compito difficile anche viste queste condizioni societarie così complicate, ancora da capire chi saranno i
1: Sì.
0: dirigenti che in qualche modo lo sosterranno, dovranno accompagnarlo in questo percorso.
1: Ha dimostrato, è di quello che abbiamo detto prima, è una città così, un'armata Brancaleone. Amorino, non lo so. Non ha un curriculum da dire, da stare tranquilli e da affidarsi molto a un allenatore. Vediamo, vediamo, ma non si capisce, non si capisce. Non c'è la società, prendono già un allenatore, non hanno ancora fatto l'asse della squadra, non lo so. Non li capisco, non li capisco, non li capisco. E vediamo, vediamo. È comunque uno che gira nel grande calcio e speriamo faccia bene.
0: E invece parlando del Napoli, il Napoli che sarà guidato da Allegri, che tipo di squadra ti immagini? Che mercato ci sarà secondo te? Quali saranno le richieste da parte di Allegri? Tra l'altro, per quanto riguarda la difesa, si parla con sempre più insistenza di Ghila della Lazio.
1: Ma credo che il presidente quest'anno voglia dare un freno a questo suo modo di fare negli anni precedenti, che è sempre stato un po' la regina del mercato. Hanno speso molti soldi, hanno speso tante cose. Forse Allegri hanno preso anche un po' per esperienza e un po' anche perché non è uno che come Conte, che pretende certi giocatori, altrimenti se ne va. Non lo so, è da vedere. Forse è il primo anno che vedo una società un po' tranquilla sotto questo punto di vista. Però da quello che leggo, vedo che deve anche deve anche abbassare molto e di molto anche quello che erano stati i costi degli ultimi anni.
0: Quindi secondo te quanto potrà essere competitiva per lo scudetto quest'anno?
1: No, sa, ormai Napoli è una delle realtà vere del calcio italiano. Sono queste 5-6 realtà che, dal mio punto di vista, ecco, sarei un po' più preoccupato del Milan, non tanto del Napoli. Il Napoli ha una squadra comunque competitiva, forte, che può rimanere ai vertici del calcio italiano, sicuramente, perché sono sicuro che faranno qualche inserimento importante. Quindi l'allenatore nuovo dovrà recuperare un rapporto con grandi giocatori come Lukaku e De Bruyne che non avevano con Conte. Quindi credo che, anzi sono sicuro che sarà una squadra di vertice anche quest'anno.
0: E sarà una squadra da vertice anche la Roma? Per parlare di un'altra delle tue ex squadre?
1: Sì, sicuramente, sicuramente. Hanno dato carta bianca a Gasperini che ha dimostrato negli ultimi anni di essere un allenatore importante, valido, di scoprire e di far giocare bene le sue squadre. L'ha fatto per tanti anni con l'Atalanta, tenendola sempre ai vertici, e lo farà anche con la Roma. Quindi cioè io sono un simpatizzante della Roma, ma se fossi un tifoso dormirei sonni tranquilli.
0: Eh sì, una Roma che sta progettando la squadra per la Champions, ci saranno anche delle partenze che possono essere ritenute pesanti, vedi quella di Sule, però ci si aspetta che ci possano essere degli innesti di qualità per il reparto avanzato soprattutto.
1: Ma sicuramente devono vendere un pezzo pregiato per portare a casa dei soldi che servono per acquistare i giocatori che hanno in mente. E questa è la politica, è questo che devono fare perché la FIFA, l'UEFA è sempre lì che ti controlla i costi, eccetera, eccetera. Quindi direi che stanno facendo bene. Poi è una società che nel mondo del calcio ormai e anche nella Premier League con l'Everton, quindi ha una certa esperienza e farà sicuramente bene.
0: Ecco, a proposito della Roma, immagino che tu stia facendo il tifo ai mondiali per il Brasile di Ancelotti, di Carlo Ancelotti, che è stato tuo compagno di squadra nella Roma.
1: No, forse la squadra. Beh, i mondiali stanno dimostrando un po' quello che ogni anno succede, cioè che le squadre ospitanti, in questo caso sono tre, Stati Uniti, Canada e Messico, passeranno sicuramente il turno. Passano sicuramente il turno e quindi è quello l'obiettivo. Poi c'è un po' lo scontro tra Sud America e Europa. E alla fine arriveranno sempre le stesse squadre. Brasile forse è quella che alla prima partita mi ha deluso assieme alla Spagna, mi ha deluso un pochino perché ho visto una squadra un po' slegata, un po' stanchi e mentalmente non pronta a affrontare questo mondiale. Sicuramente cambierà perché sono realtà e hanno allenatori importanti e sono realtà forti. Però il Brasile mi ha un po' deluso e quindi mi auguro, adesso vediamo adesso la prossima partita contro l'Haiti,
0: Certo.
1: se ha difficoltà anche contro l'Haiti, vuol dire
0: Eh sì.
1: che continua a rimanere ai mondiali, ci va, però poi è un po' troppi anni che non fa grandi figure, troppi mondiali che non fa grandi figure.
0: Ancelotti, l'hai sentito recentemente?
1: No, no, no, no, no, no. No, è un po' che non lo sento. Quando ero in Europa lo sentivo di più. Adesso, vabbè, ma Carlo ha la sua esperienza, è una persona preparata, intelligente, sa il potenziale che ha in mano e dal mio punto di vista farà bene. È che ci sono tante squadre e le squadre anche cuscinetto, diciamo, stanno dimostrando una forma fisica è una qualità di gioco che in tanti altri mondiali non avevano dimostrato. È un mondiale che mi piace.
0: Su Carlo Ancelotti ci potresti raccontare tanti aneddoti.
1: Ma non tanti, perché io poi ho giocato un anno con lui, vabbè, poi siamo rimasti amici, ci siamo rincontrati tante altre volte nella vita, l'ho seguito quando era qui a Madrid. Sì, no, beh, lo conosco molto bene, ma è una persona che cioè, quello che vedi è quello che è una persona con i piedi per terra, una persona seria, onesta, preparata, conosce il calcio. E i risultati poi gli hanno sempre dato ragione.
0: Senti, che Juventus sarà invece quella che adesso vede come dirigente di riferimento Giovanni Carnevali?
1: Ma non cambierà molto. Rimanere ai vertici in Europa, diciamo così, non nel campionato italiano. In Europa è difficilissimo, bisogna spendere molto perché ci sono realtà che sono potenzialmente molto molto molto più forte a livello economico e quindi non lo so, non vedo, però io ho un po' fiducia in Spalletti. È un allenatore che non è che si presenta se non ha, infatti sta richiedendo degli acquisti. C'è da capire se può spendere o non può spendere, perché il calcio è un discorso solamente economico. Se vuoi vincere o comunque combattere per vincere, devi spendere molti soldi. Quindi, se la Juve potrà tornare a spendere e farà delle cose, ma vedo che sono ancora lì anche loro, sono quei giocatori che hanno, devono rinnovare, devono allungare il contratto, devono cambiare, devono vendere, però chiedono troppi soldi. È un po' una società. Carnevali è uno che ha fatto bene a Sassuolo, però.
0: Certo.
1: Quindi la Juventus è la Juventus.
0: C'è
1: La
0: dubbio.
1: Juventus si parla di Europa. E quindi, però è un ragazzo che io conosco, un ragazzo, anche lui è un ragazzo per bene, serio, che conosce il calcio e quindi ha già un po' di anni di gavetta e gli auguro con tutto il cuore che faccia bene anche a Torino.
0: Mi piace la definizione di ragazzo per Carnevali.
1: Beh, sì, è giovane, per il mondo del calcio devo dire che è
0: È giovane.
1: giovane, quindi è giusto anche perché lo spazio deve
0: Giovane, ma
1: andare
0: non
1: giovane.
0: giovanissimo, ecco, perché comunque ha più di 65 anni. Comunque giovane,
1: Sì,
0: comunque
1: no,
0: giovane, sì.
1: vabbè, ma cioè io ne compio 70
0: E tu sei
1: quest'anno,
0: giovane, per cui sì, per cui
1: non è
0: è giovane anche Carnevali, è vero, è
1: appunto.
0: vero. Senti, Mancini come
1: Dobbiamo
0: commissario.
1: darci del giovane fino a che non capisci che ormai non ce la fai più.
0: Mancini come commissario tecnico, come lo vedi? Perché a questo punto sembra sempre più probabile, ecco, che ritorni a guidare la nazionale.
1: Sì, no, ma è una barzelletta la Federazione Italiana Gioco Calcio. Al di là di chi viene o di chi verrà o che verrà, non cambierà nulla, rimarremo, cioè non puoi riportare uno che ti ha mollato alla prima difficoltà dopo aver vinto un europeo, se n'è andato perché ha rincorso i soldi, oggi i soldi ce l'ha e quindi si accontenta anche di qualcosa in meno per allenare la nazionale. Non lo so, mi sembra che non cambi nulla alla fine.
0: Tanti bei discorsi in questi mesi, però che rimangono soltanto dei
1: Sì.
0: discorsi,
1: Sì, ma
0: appunto.
1: si sapeva. Per noi dell'ambiente, del mestiere, si sapeva. L'Italia è un paese che bla bla bla bla, ma alla fine non cambia nulla. Sì,
0: Cambia perché nulla cambi.
1: ci sono pochi che hanno coraggio, ma proprio pochi che hanno coraggio, ma si vede la politica. Quindi sono sempre le stesse facce, le stesse cose. Quindi. È un peccato, però veramente vedere un mondiale da troppi anni senza Italia, veramente, cioè,
0: Eh sì.
1: non possiamo parlare, perché chiaramente cosa puoi dire? Cosa puoi dire?
0: Sì, è un mondiale per gli italiani ovviamente triste perché poi per la terza volta consecutiva non c'è l'Italia.
1: Lo so, ma. Aspetta che non arrivi la quarta, la quinta. Non lo so, se non cambia qualcosa sarà dura perché non vedo, sì, con Baldini abbiamo visto una nazionale giovane, dei giovani interessanti, che però adesso voglio vedere alle prossime convocazioni col prossimo allenatore quanti di questi verranno convocati.
0: Eh sì.
1: Quindi è sempre la solita storia.
0: Luciano, grazie per il tuo intervento. Alla prossima. Buona
1: Grazie a
0: serata.
1: te, buon lavoro, ciao.
0: Grazie, grazie. E siamo così arrivati dopo questa chiacchierata con Luciano Marangon alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla, questa è a tutta C, la nostra trasmissione dedicata al mondo della Serie C. Vi terremo compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede, che succederà, che è successo nel mondo del calcio, della Serie C. Partiamo però, dovere di cronaca, con una notizia che è arrivata pochi minuti fa, negli scorsi minuti, perché lutto, c'è un grave lutto nel mondo del calcio. È scomparso all'età di 58 anni Igor Protti, lo ricorderete sicuramente. Attaccante che ha fatto tantissimi gol in Italia con le maglie di Livorno, Bari, Messina, Lazio, Napoli, insomma, fra le altre, insomma, ha calcato i campi della Serie A, della Serie B e non solo. Era da tempo, da qualche anno, stava combattendo con una bruttissima malattia e la famiglia ha annunciato stanotte, ha annunciato pochi minuti fa che Igor Protti se n'è andato questa notte. Noi ovviamente a nome di tutto il mercato web, di TMV Radio, di tutto il gruppo editoriale ci uniamo al dolore, facciamo le nostre condoglianze alla famiglia. Parliamo anche di questo con gli amici di Tutto C, con Luca Esposito. Ciao Luca!
1: Buongiorno a te, brutta notizia questa a tutti i telespettatori e radioascoltatori. Abbiamo davvero una notizia, io avevo anche seguito un po' le vicende per quanto riguarda la salute dell'ex attaccante di Lazio e Napoli, Bari, è morto a soli 58 anni, dispiace davvero perché comunque un tumore al colon che non gli ha lasciato scampo nonostante la chemioterapia, la radioterapia. Tra l'altro Protti aveva anche pubblicato pubblicamente, aveva raccontato, scusa, pubblicamente la sua storia con grande dignità, definendo, ricordo, il cancro come un avversario subdolo, aggiornando anche spesso i tifosi sulle sue condizioni. Poi nel messaggio d'addio che ha lasciato poi alla famiglia, come hai ricordato anche tu, ai suoi sostenitori, ha scritto: questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale e sperando che sia un arrivederci. Chiaramente c'è un grande dolore, soprattutto in quelle città dove ha lasciato il segno, soprattutto a Bari, che mi ricordo ha segnato 24 gol in una stagione dove comunque 95-96, non vorrei sbagliarmi, però ecco, ci sono dei ricordi legati alla Igor e noi chiaramente non possiamo che unirci al dolore della famiglia.
0: Sì, che poi chiudiamo ovviamente questo ricordo che è giusto fare, lecito fare di Igor Protti, che un giocatore figlio di altri tempi, cioè mi viene da paragonarlo per come era in campo, che ne so, a Hübner, Lucarelli, cioè quei calciatori che erano fortissimi in campo, ma non erano solo calciatori, erano qualcosa di più, erano dei simboli anche del ceto, del popolo che scendeva in campo ed era per questo che i tifosi gli volevano molto bene.
1: Sì, ma i tempi sono cambiati, c'è stata
0: Sì, certo.
1: un'evoluzione. Io sono nostalgico, diciamo, sono abbastanza evocativo, anni 80-90, dove appunto c'era quella. Se un giocatore faceva bene, come i gol Protti, i gol ne ha fatti anche a Grappoli, si faceva del
0: Sì,
1: bene perché aveva un
0: tanti.
1: contatto diretto con la gente. Oggi
0: Sì.
1: invece sui social, i giocatori si dicono una cosa sui social. Invece la vita privata di un calciatore prima non la conoscevamo, c'era questo muro che oggi non c'è più, ecco perché Igor Ponti ha lasciato un'eredità importante dove appunto lui colloquiava con i tifosi, si fermava con i tifosi e quindi il ricordo è questo, che oltre ad essere un grande uomo, un grande giocatore, un professionista, è stato soprattutto un grande uomo e quindi perdiamo davvero un professionista che ha tentato in tutti i modi di vincere la battaglia.
0: Sì, chiudo raccontando anche un aneddoto, no? Legandomi a quello che dicevi tu sull'uomo Igor Protti, che io ho avuto la fortuna di conoscere, anche se per pochi minuti, per una serata, anni fa, ad una cena di beneficenza anche lì, del Livorno, in cui Igor Protti ovviamente non giocava più da tempo, ma aveva voluto partecipare. Una persona disponibilissima che si è fermata, ha intrattenuto con noi giornalisti, nonostante fossimo tanti lì presenti, ci ha tenuto a essere disponibile con ognuno di noi. Quindi anche questo è un lato umano che si è un po' perso anche con le nuove generazioni, come dicevi.

0: tra le altre, ce ne sono tante, perché inizia,
1: Sì.
0: ci sono stati gli scatti, oggi è il giorno, anzi, oggi 19 ci sono i contro gli scatti, dal 18 fino al 20. Chiaramente la notizia del giorno è che Turati fa un passo notevole in avanti, quindi l'ex trainer del Siracusa, nonostante la retrocessione, però avevamo detto più volte, a più riprese, che era un allenatore che avrebbe fatto carriera e poteva puntare in alto. Tant'è che Catanzaro, di Ciro Polito, dopo l'addio di Aquilani al Sassuolo, ha puntato su un altro giovane, Turati. Quindi facciamo gli auguri a Turati. Quindi sicuramente questa è la notiziona del giorno, come dicevo prima, ma ce ne saranno anche altre, perché chiaramente è tutto ancora a divenire, perché siamo ancora in fase embrionale, il calciomercato, ci sono ancora le iscrizioni, bisogna capire come effettivamente è la situazione. Cioè, speriamo,
1: Eh sì,
0: io mi auguro che la situazione sia
1: speriamo
0: limpida
1: bene,
0: e non ci siano colpi di
1: speriamo,
0: coda, in
1: esatto.
0: verità. Questa è la cosa che ci auguriamo. Però, ripeto, ma anche per esempio, si parla anche della Casertana, che potrebbe perdere Jano, il difensore argentino, ma bisognerà capire chi sarà l'allenatore della Casertana. Si parla di Prosperi, che dovrebbe dire addio alla Cavese e al suo posto, ne abbiamo anche parlato ieri, a Cavere Tirreni, ma un allenatore no, giovane, nel senso giovane, neofita. Per quanto riguarda la categoria, parliamo di Masitto, l'ex Campo
1: Ma zitto,
0: d'Arsego,
1: certo.
0: che è un allenatore, lo ricordano anche nel settore giovanile della Fiorentina. Quindi bravo a valorizzare i giovani. Ricordo, nel suo palmarès ha vinto 3 playoff in Serie D, quindi un salto importante, una scommessa che sono sicuro che il bravo direttore sportivo De Liguori saprà comunque rivalutare, ma soprattutto fare bene, perché è un allenatore che comunque con i giovani gioca bene, è uno che sa il fatto suo, fa giocare bene i giovani, dicevo, ma soprattutto, anche perché la Cavese, è un po' la cultura del club metelliano, è quella di puntare sui giovani. Quindi secondo me è stata una scelta, anche perché, ripeto, come dicevo prima, il pregresso di mister Masitto è nel settore giovanile della Fiorentina, per cui credo che mai scelta fu più, diciamo, logica.
1: Luca, voglio tornare un attimo indietro con te, perché la notizia di Turati è veramente, come dicevi tu, la notiziona del giorno, arrivata poi in tarda serata ieri sera, ma ne parliamo adesso, al netto di quanto bene ha fatto, perché il Siracusa sì, è retrocesso, tutto quello che è successo, ma in campo ha fatto vedere grandi cose, soprattutto anche per come è nata la stagione, per come è andata la stagione, con una rosa creata praticamente negli ultimi 10 minuti di mercato, un gennaio stravolto, continue penalizzazioni. In campo ha sempre risposto bene, e da questo punto di vista il Catanzaro dimostra ancora una volta che è un esempio da seguire, perché punta non solo sui giovani in campo, ma sui giovani anche in panchina, che fanno strada, perché Aquilani poi è arrivato in Serie A. Punta su Turati, è una scelta importante, una scelta forte, una scelta da condividere e seguire.
0: Sì, diciamo che io ne parlavo proprio con Ciro Polito, direttore sportivo, che mi diceva: Luca, c'era anche lì a Pagliu, con la verità, accostato al Catanzaro.
1: Sì.
0: Sicuramente io ho l'abilità, non solo, come dicevi tu, a rivalutare i calciatori, ma anche gli allenatori, che Aquilani, vedi, da un periodo non facile, e quindi si è diciamo rivalutato, si è, diciamo, ha riscritto una nuova storia a Catanzaro, sfiorando la Serie A, e quindi giustamente il Sassuolo ha apprezzato il lavoro dell'ex Pisa. Quindi bravo Polito, ma bravo ancora una volta, perché Turati, io ricordo, contro la Salernitana, che da lì è iniziata anche la crisi dei Granata, quando la Salernitana perse 3-1 in quel di
1: 3-1,
0: Siracusa, era
1: certo.
0: inizio gennaio, la squadra di Turati, comunque costernata da tante difficoltà, comunque anche con giocatori non proprio di qualità, per quanto riguarda il tasso tecnico della Serie C, riuscì a mettere in difficoltà, a vincere contro la Serie A, ad aprire la crisi con Raffaele, che poi qualche do, do, dopo

0: settimana poi sappiamo è stato poi esonerato, qui acuì un po' la crisi della Salernitana. Quindi un allenatore che anche a Salerno convinse alle prime battute nonostante le tante difficoltà, una squadra con tanti giovani, costruito come hai detto tu, forse a fine settembre completata, per cui quando arrivò a Salerno a fine agosto convinse soprattutto sul piano del gioco, perché aveva un'idea di calcio, per cui io ne avevo anche parlato con i colleghi di Salerno che posso testimoniare, e dissi questo allenatore lo vedremo in alto, un po' come dissi per Italiano quando allenava il Trapani, quindi un giovane allenatore che trasmette il senso di appartenenza alla squadra, ma soprattutto il gioco che soprattutto lui è ancora calciatore, quindi se è ancora calciatore, i calciatori vedono nell'allenatore un amico più che un allenatore. Questa è secondo me una componente da non trascurare.
1: No, senza dubbio, poi un allenatore giovane, nominavi tu. Poi Italiano, lui ha preso tanto da Italiano, perché prima di andare a
0: Sicilia
1: Siracusa
0: Felix.
1: era con la Fiorentina e con lo Spezia Turati, quindi ha seguito Italiano durante le sue ultime due avventure prima del Bologna. Luca, chiudiamo, parlavi tu della Salernitana, quali sono le ultime in casa Granata?
0: Tutto tace perché non è stato ancora ufficializzato, anche se dovrebbe essere, si va verso quella direzione, Cosmi dovrebbe rimanere, rinnovare per un altro anno e Fagiano è forte di un altro anno di contratto, per cui dovrebbe essere loro a traghettare la Salernitana nel prossimo anno. Tra l'altro le ultime novità sono di mercato, per quello che possiamo parlare, c'erano due riscatti, erano tre riscatti che la Salernitana non ha esercitato. Mi riferisco a Cabianca, Eddy che torna alla Cremonese, c'era 700.000 euro di riscatto, 800.000 era il controriscatto della Cremonese che la Salernitana non ha comunque, come dicevo, esercitato, così come non ha esercitato il riscatto di 300.000 euro di Andrea Ferraris che torna al Pescara e di Federico Brancolini, portiere in prestito dall'Empoli che fa appunto, ritorna in Toscana, anche se sono trattative che possono ritornare ai primi giorni di luglio,
1: Certo.
0: quando appunto Fagiano dovrà anche completare la rosa. Ricordiamo, la Serana deve cercare di, anche se i tifosi aspettano, siamo ormai a quasi un mese dalla fine del campionato, anzi, da quando la Serana è uscita nella semifinale playoff contro il Non Brescia. Ricordiamo il 27 di maggio, oggi ne abbiamo 19, però se oggi 19 la Salernitana compie 107 anni, quindi c'è attesa, festa, c'è un triangolare nell'Arenile, sull'Arenile di Santa Teresa Beach, un triangolare, ci saranno ex calciatori della Salernitana, anche Di Vaio, Di Michele, quindi il calcio d'inizio sarà, altro, sì, il calcio d'inizio sarà dato da fischiato da Cosmi, che non ha mai lasciato Salerno e qui si è fatto una vacanza in Costiera Amalfitana e quotidianamente diciamo
1: Beato lui,
0: di
1: mi viene da dire.
0: sì, tra cibo, quindi una vita gaudente, no, del nostro Cosmi, che comunque vive la salernitanità e quindi sarà lui a fare il fischio, a dare il calcio d'inizio di questo triangolare, una serietà. I tifosi spero davvero che quest'anno possa essere l'anno del rilancio, l'anno che lo scorso anno sicuramente appena terminato con la semifinale playoff si aspetta sempre qualcosa in più, anche perché è un girone D e una B2, considerate che c'è anche un
1: Eh sì,
0: certo
1: il
0: Bari che ha
1: Bari,
0: affidato il
1: certo.
0: mercato a un esperto come Pierpaolo Marino. Vedremo come andrà a finire.
1: Luca, grazie mille come sempre per essere stato con noi. Ringraziamo
0: Grazie a te, Daniele, buon lavoro.
1: ovviamente Luca Esposito, collega e amico ancora di più di tutto il mercato web e chi più ne ha più ne metta. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Abbiamo aperto purtroppo con la notizia della scomparsa di Igor Protti a 58 anni, ex attaccante tra le altre di Livorno, Bari, Lazio, Napoli, Messina, insomma tanti campi di calcio fra Serie A, Serie B e Serie C, non solo. Per l'indimenticato attaccante che ci ha lasciato a 58 anni dopo aver combattuto a lungo con una brutta malattia, e ovviamente la redazione di Tutto Mercato Web e TMV Radio si unisce alle condoglianze per la famiglia dell'indimenticato bomber di tante squadre che è ancora molto molto ammirato. Tanti sono i tifosi che in questo momento stanno ricordando Igor Protti. Andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti, non è facile, però dobbiamo farlo. Ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Ringrazio, do il ben ritrovato qui su A Tutta C a mister Emanuele Pesoli. Salve mister.
1: Buongiorno a tutti. Volevo unirmi anche io alle condoglianze, sì, per la scomparsa di Igor Protti. Abbraccio forte la famiglia, è un grande dolore, sono molto dispiaciuto.
0: Sì, è stata una notizia che ci ha colti ovviamente di sorpresa, no, perché comunque quando si affrontano certe malattie purtroppo l'inevitabile è sempre dietro l'angolo. Non ce l'aspettavamo di certo questa mattina. Mister, cerchiamo di tornare su temi un pochino più belli, quelli legati al mondo del calcio giocato, della Serie C, perché qui parliamo di Serie C. Si è chiusa qualche settimana fa la lunghissima stagione con la vittoria dell'Ascoli nel doppio confronto nella finale playoff con l'Union Brescia. Tanto le chiedo, successo meritato quello dell'Ascoli?
1: Ma per rendimento credo sì. L'Ascoli ha avuto un rullino di marcia importante durante tutto il campionato. Ha dimostrato insomma una crescita costante, continua, un allenatore bravo, capace, che è riuscito comunque a rendere una squadra forte, veramente, veramente una squadra competitiva veramente forte. Quindi assolutamente sì, sono molto molto contento, perché poi lì ad Ascoli ho un ragazzo che ho allenato, che stimo molto, Simone Ruffizzi, che ho allenato a Viterbo, quindi
0: che è cresciuto,
1: giocatore importante, giocatore pronto per la Serie A secondo me, quindi ecco, gli faccio veramente un grosso in bocca al lupo e sono felice anche per la piazza di Ascoli, che è una piazza che è tornata nei cadetti e merita assolutamente la categoria.
0: Ecco, mister parlava di giocatori già pronti anche eventualmente per la Serie A, perché Duffizzi quest'anno è cresciuto veramente tantissimo, ha fatto una grandissima stagione. Io le chiedo se l'Ascoli di quanti rinforzi ha bisogno secondo lei per essere subito competitivo anche in Serie B?
1: Ma guarda, come vi dicevo, è una squadra che gioca un calcio importante, una squadra che è in qualche modo pronta per la categoria già da adesso. Vanno fatti va un po' così, puntellata, no, ma non va stravolta,
0: sì,
1: perché poi ecco l'errore,
0: certo,
1: che si fa è questo, no, nel momento in cui si sale allora si pensa che quello che è stato non è più valido, invece no, sono comunque giocatori importanti che hanno fatto un'ottima carriera, e ce ne sono da diversi che hanno fatto i cadetti, quindi secondo me va puntellata ma non va stravolta.
0: Mister, invece torno sugli sconfitti della finale, l'Union Brescia, che si sono subito ributtati a capofitto sulla prossima stagione, sul voler conquistare quella Serie B che è sfumata proprio all'ultimo miglio. Intanto hanno riscattato Crespi, quindi già un colpo molto importante messo a segno dall'Union Brescia, perché l'attaccante era arrivato a gennaio, è stato protagonista assoluto nel giorno di ritorno e anche ai playoff. Mi viene in mente quel gol capolavoro fatto alla Rechi in rovesciata contro la salernitana, le chiedo anche alla luce di come dovrebbe essere il girone A, perché ancora ovviamente non ci sono le composizioni dei gironi, però un pochino si può immaginare come sarà il girone. Le chiedo se l'Union Brescia a questo punto parte da favorita, se può in qualche modo ripercorrere quanto fatto dal Vicenza, mi viene in mente nell'ultima stagione.
1: Ma guarda, allora, secondo me l'Union Brescia è una proprietà importante, ha una proprietà importante, ha una struttura societaria che può sicuramente dare continuità a quello che è stato la programmazione, no? E naturalmente
0: Sì.
1: venendo da una retrocessione come è stata quella di 2 stagioni fa, e riprogrammare immediatamente, quindi con la fusione, con la Feralpi, eccetera, hanno fatto comunque un ottimo lavoro, quindi c'è del manico importante in quella società, quindi sanno di calcio e di conseguenza, anche se l'obiettivo è svanito, insomma, alla finale è stato fatto un grande lavoro, quindi si deve ripartire da quella base lì. È normale che l'Union Brescia sia la candidata principale alla corsa per la promozione.
0: Per quanto riguarda invece gli altri gironi, saranno molto, molto, forse molto più complicati perché guardo le retrocesse dalla serie B, tre di queste, Reggiana, Spezia e Pescara, andranno quasi sicuramente tutte nel girone B, poi ci sarà il Bari nel girone C. Le chiedo appunto del girone B con una piazza come Pescara che conosce molto, molto bene. Mister, cosa si aspetta da questo girone? Perché sarà veramente spesso è sottovalutato, però negli ultimi anni ha portato due squadre in Serie B a vincere la finale dei playoff, l'Ascoli quest'anno e il Pescara 2 anni fa.
1: Sì, un girone forte, dove a maggior ragione quest'anno, avendo queste 3 squadre che sono comunque scese dalla Serie B, è una B2, no? Quindi stiamo
0: Sì.
1: parlando di un campionato veramente di alto livello. E Pescara viene comunque sì da una grossa delusione, perché comunque ha fatto un'ottima seconda parte di campionato, e nel momento in cui la società ha in qualche modo messo a posto la squadra. All'inizio non era una squadra che poteva in qualche modo pensare di giocarsi la salvezza. La società ha fatto ottimi innesti, purtroppo poi sono arrivati un po' corti, io penso proprio pure a livello fisico, che comunque
0: Sì.
1: rincorrere per 14-15 partite, fare bene, poi capita che magari sai l'episodio ti gira contro e mentalmente stacchi un attimo, perché comunque hai dato tanto e in qualche modo ecco, ti ritrovi retrocesso. È un peccato perché Pescara è veramente una grande piazza, è una piazza che merita assolutamente almeno la
0: Sì.
1: Serie B. E da quest'altra parte poi c'è, anzi, poi c'è lo Spezia, perché la Spezia è una società vera, società proprio
0: Eh sì.
1: strutturata, una società che nei momenti in cui quest'anno hanno visto che comunque hanno sbagliato, hanno ammesso, si sono subito organizzati, hanno preparato immediatamente quello che sarà la stagione prossima con una conferenza stampa immediata e quindi sono ben allineati, credo che siano i candidati principali a risalire.
0: Mister, invece scendendo nel girone C, anche qui altro girone di ferro, ma questo lo è quasi tutti gli anni, però quest'anno forse qualcosina in più, perché oltre alle varie Catania, Salernitana, Casertana, eccetera, si unisce anche una squadra come il Bari, che sarà in difficoltà, lo ha annunciato anche con tutte le difficoltà del caso. C'è stata la conferenza stampa del sindaco Vito Leccese, che ha annunciato che il presidente Luigi De Laurentiis si è messo a disposizione per cedere il club, anche perché poi la scadenza delle multiproprietà si avvicina. Però una piazza come il Bari, se ritrova i tifosi in un San Nicola infuocato, fortunatamente si potrà giocare al San Nicola, probabilmente non sarà facile per le altre avversarie.
1: Ma Bari è indiscutibilmente una piazza da Serie A, quindi sotto quel punto di vista non dobbiamo neanche troppo girarci intorno, ma il discorso è questo: è una piazza delusa, una sì. piazza ferita, e di conseguenza, ecco, sì, i tifosi fanno la differenza e spingono al massimo, ma i tifosi vanno anche in qualche modo non sempre illusi, ma vanno anche in qualche modo accompagnati, no, a un progetto vero. Io vedo un po' di confusione. E quindi non la vedo adesso organizzata subito per risalire immediatamente. Magari posso sbagliarmi, per carità, però insomma, ecco, questo sali scendi, vedo un po', non vedo una linea comune, sai, dove si lavora e si programma con convinzione. Credo invece che il Catania abbia fatto comunque un buon lavoro anche quest'anno, e sia in qualche modo anche Catania una squadra da tenere sott'occhio, perché sono anni che manca, insomma, dalla Serie B. È una piazza sì. che ha voglia, è una squadra, è una piazza che poi, ecco, si è riattaccata molto, no? E quindi crede in questo progetto. Secondo me potrebbe essere anche Catania una squadra da tenere molto sott'occhio. Naturalmente poi c'è la Salernitana è una proprietà importante, Piazza Vera, e quest'anno comunque ha fatto alti e bassi, non ha avuto una grossa continuità e costanza, vedi anche i cambi di allenatore, no? Però comunque è una candidata anche lei a primeggiare in questo torneo futuro.
0: Mister, l'ultima domanda prima di salutare e ringraziarlo ovviamente per essere stato qui con noi. Parlava prima, no, dell'Ascoli, di una rosa solo da puntellare in vista della prossima stagione di Serie B. Immagino il discorso sarà simile anche per le squadre che hanno vinto, Arezzo, Benevento e Vicenza. Proprio da questo punto di vista le chiedo: quanto è cresciuta la Serie C? Perché la Serie C negli ultimi anni il livello è cresciuto tanto e si è quasi avvicinato a quello della Serie B. Le squadre che vengono promosse poi fanno bene fin da subito. Mi viene in mente la Carrarese, che ha fatto due ottime salvezze, una squadra che mancava in Serie B da più di 70 anni. Il Padova comunque l'anno scorso promosso e si è salvato, lo stesso Mantova. Insomma, quanto si è avvicinata la Serie C alla Serie B?
1: Ma come ti dicevo, si è organizzata, cioè le società si sono organizzate. Prima c'era quell'ansia che nel momento in cui facevi il salto di categoria non ti sentivi magari all'altezza di poterla poi, ecco, disputare. E invece certo. l'organizzazione è proprio stata data da le riconferme, quindi lo zoccolo duro, il blocco che spinge, cioè non va stravolta la squadra. Cioè, se si fa una promozione, non va poi messo da parte il lavoro fatto perché magari non ci si sente all'altezza per poi affrontare la categoria superiore. No, invece va confermato il blocco e va puntellato. E tante squadre stanno facendo bene, adesso hai fatto l'esempio della Carrarese, perché è stato fatto questo. Cioè, in B si torna e 8-11esimi restano e poi si puntella. Quindi così si fa calcio.
0: Mister, grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi per l'ospitalità, un abbraccio a tutti.
0: Ringraziamo e salutiamo ovviamente mister Emanuele Pesoli per essere stato qui con noi. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, perché parlavamo di momento, di una fase interlocutoria, no, del mercato, in cui i club stanno prima puntellando a livello dirigenziale, poi chi deve cambiare in panchina lo sta facendo in questi giorni, in queste settimane. Poi da luglio si potrà anche iniziare, quando aprirà ufficialmente il calcio mercato, anche se diversi club stanno già agendo sul mercato dei giocatori in scadenza. Ci sono tanti giocatori in scadenza al 30 giugno 2026 che hanno già trovato squadre. Mi viene in mente la Provercelli, che ieri ha annunciato un nuovo acquisto. Fra le squadre, dicevo, che si stanno muovendo e si sono mosse per il nuovo allenatore, c'è il Guidonia, che ha annunciato Giovanni Lopez come nuovo allenatore. È stato presentato nei giorni scorsi in conferenza stampa. Andiamo a sentire un po' un estratto della conferenza stampa con le parole di mister Lopez.
2: Con l'occasione, presentazione del mister nuovo allenatore, guida tecnica della prima squadra, Giovanni Lopez, ed è qui insieme a lui il presidente Mauro Fusano, e con l'occasione rinnoviamo anche quelle che sono le cariche di primo livello della società, iniziando dal presidente Mauro Fusano, che già conosciamo. Direttore generale qui presente, Anthony Ernest Ariano, che quest'anno, oltre quindi all'aspetto legale, sarà il direttore generale della società, mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore sportivo, che si occuperà di tutta quella che è e sarà la parte sportiva. Abbiamo il nuovo team manager Riccardo Ronca, anche lui è qui presente alla conferenza e sarà presentato poi a voi giornalisti, e abbiamo insieme alla presidenza anche Monica D'Andrea, che abbiamo già conosciuto nel corso di queste due stagioni, che è qui alla destra del presidente, e oltre al mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abate, dal preparatore atletico Adriano Bianchini e dal preparatore dei portieri Cristian Tosti. Tutte queste cariche di primo livello ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione del mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa qui al centro direzionale del MAUIS, il presidente Mauro Fusano. Presidente, grazie per essere intervenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: E subito quindi la prima domanda: perché la scelta del mister Giovanni Lopez?
3: Bella domanda, devo cercare una bella risposta. Perché? Perché lo ritengo una persona idonea in questo momento per la squadra che abbiamo, anche se stiamo cambiando parecchie cose, parecchi giocatori, però credo che sia la persona col carattere giusto, professionalità e serietà adeguata a quello che serve a noi. Ne sono sicuro di questo.
2: E nelle ultime due stagioni, Udine Montecelio, che ha affrontato una vittoria nel campionato di Serie D e una salvezza nel campionato di Serie C, quindi due obiettivi sicuramente molto importanti. Quale sarà l'obiettivo per questa stagione?
3: L'obiettivo, la scelta di Lopez dovrebbe essere anche soprattutto per questo, perché ci sarà un terzo obiettivo che non sto qui a dirlo perché sennò sembra che vogliamo arrivare sulla Luna, ma sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo. Ovviamente, con l'aiuto di tutto lo staff, direttore, amministratore e quant'altro.
2: Ovviamente poi lasceremo le altre domande ai colleghi giornalisti. Nel frattempo un saluto anche da parte del mister Giovanni Lopez e di come è entrato a contatto con la realtà di Udonia Montecelio, e anche un breve riepilogo di una carriera ricca di grandi successi e numerosi obiettivi raggiunti.
4: Ma sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè, tramite amici ci siamo trovati a bere un caffè. Non era un periodo buono per il Guidonia, io ero l'Albino Leffe, ho fatto le cose buone, per cui mi si è presentata questa occasione. Poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, vero presidente? Sì. Qualche mese, poi ci siamo risentiti e c'è stato un contatto di
3: fidanzamento, insomma. Giusto, abbiamo messo l'anelli.
4: Adesso speriamo di sposarci anche.
3: Anche, soprattutto.
4: No, c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma.
2: Benissimo, mister. Iniziamo con le domande. Proseguo per un ordine di posizione, quindi partiamo da Filippo Minichino, Rete 1. Prego.
5: Salve, domanda per il presidente o per il mister?
2: Come vuole, normalmente specifica prima anche in volta.
5: Ok, allora per il presidente, ovviamente ecco, presidente, quindi parte una nuova stagione, seconda consecutiva in Serie C. L'anno scorso è stata una stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente, perché si è partiti fortissimo, poi per tanti motivi, insomma, è arrivata la salvezza, quindi l'obiettivo minimo. Quindi quest'anno, ecco, con anche un allenatore insomma, più esperto rispetto a Ciro Ginestra come mister Lopez, cioè l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi comunque penso che centrare i playoff.
3: Assolutamente, cercheremo di alzare l'asticella, l'assa, perché l'asticella non ci accontentiamo, siamo egoisti e voglio dire, con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso, qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che serva anche per crescere questo. e gli errori servono per crescere, secondo me, perciò sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
5: Grazie Presidente, invece per mister Giovanni Lopez, ben arrivato al Guidone Montecelio, un ritorno nel Lazio, perché ti ricordiamo, insomma, come allenatore della Lodigiani, Cisco Roma, quando si giocava al Flaminio, e insomma qua ecco che una società completamente diversa, però con un presidente super ambizioso, uno stadio che è un gioiello qua nel panorama laziale e non, quindi ecco, penso soddisfatto e hai tanta voglia di... No, di fare il bene.
4: Soddisfatto sicuramente. Io mi ricollego un po' a quello che ha detto il Presidente. Io nell'ordine delle idee ho quello che noi vogliamo primeggiare, nel senso, poi saranno playoff, saranno quello che sarà. Noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che comunque ci dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gente che abbiamo stato. Più che altro io mi sentirei anche di rappresentare i 100.000 di Guidonia, perché se noi facciamo bene diamo comunque dignità, non è che non ci sia dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno, per cui l'idea, io sono venuto qui, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono venuto qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare. Ho visto, quando ho parlato col Presidente, gli ho visto l'entusiasmo, e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse, piuttosto che diventasse una cosa che poi per lui diventa pesante, perché io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al Presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il Presidente è contento, siamo tutti contenti, per cui l'idea che ho io è quello di primeggiare. E sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori, giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai tirati indietro, né il Presidente, né i due direttori, sotto questo aspetto. Anzi, dico una cosa che per un allenatore mi hanno detto, di aumentare il target di giocatori da prendere, per cui per me è stata una grande soddisfazione. La prima volta che mi succede da quando alleno, per cui... E sono 25 anni, per cui è un'ottima cosa.
5: Allora, in bocca al lupo.
4: Grazie mille.
2: Grazie quindi a Minitino di Rete Oro. Procediamo quindi così. Una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte delle testate giornaliste. A seguire ci darà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello anche agli altri ospiti, come il direttore generale Ariano, il direttore sportivo Lucchesi, il team manager Riccardo Lunca, e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Gani. Come sappiamo, Guidonia Montecelio si è sempre contraddistinto per le iniziative marketing e poi ovviamente per la presenza.

Terza e ultima parte per quanto riguarda l'ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. L'ultima parte.